così era la vita.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Te sei un po' figlio delle stelle, senza storia, senza età, eroe di un sogno.
1: Un poco.
0: No, ma secondo me neanche poco.
1: No.
0: Io ti immagino in quelle tue serate.

0: manca un po' la Bulgaria, no?
1: No, ma dico tipo Bulgaria, non necessariamente Bulgaria, potrebbe essere anche Interland qua. Però figlio delle stelle.
0: Interland qua a concorrenza.
1: Sì, che arrivi in motorino fino alle porte del paradiso e poi via, di bacino, figlio delle stelle. Ti sei disunito, sei partito convinto.
0: No, stavo guardando la prima mail della giornata che parla di addio dolore ai piedi, solette per agopuntura con tecnologia magnetica.
1: E sentirsi figlio delle stelle, è finito lì proprio. E vabbè, sono le amarezze che la vita può portare. Buongiorno ascoltatori.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Siamo esperti di amarezze. Una vita di amarezze condotta a questi microfoni. Questa mattina niente poco di meno che il figlio delle stelle, Claudio Agostoni,
0: Gianmarco Bacchi,
1: con tutto l'entusiasmo più posticcio che possiamo mettere in campo in circostanze come queste, con tutto il peso di un'età che quando suona la sveglia alle 4:45 del mattino ti girano lievemente i marroni, perché un tempo sì, fosti certamente tu figlio delle stelle, adesso anche un po' meno, ma intanto questa ci porta già in quell'atmosfera di canzoni cantabili, che è un po' il basso continuo della nostra missione in questa campagna abbonamenti. Avremo modo di parlarne con voi, di organizzare con voi, c'è tempo, ma bisogna pur cominciare. Intanto le ragioni fondanti di queste giornate ve le ricordiamo subito, qualora ve le foste dimenticate. Campagna abbonamenti 2026. La campagna abbonamenti, una delle campagne abbonamenti più importanti del secolo, perché solo quest'anno si festeggiano i 50 anni di Radio Popolare. Ci siamo dati un obiettivo megalomane, che era quello dei 1975 nuovi abbonamenti nell'arco dell'anno solare. 1975 come l'anno di fondazione già
0: della
1: volte, celebrato, e che celebreremo tra le altre cose anche con quei cori di cui racconteremo. Claudio Agostoni, che tra l'altro è reduce da una serata incredibile di confronto con i nostri ascoltatori sul tema della musica a Radio Popolare. Che cosa ne è emerso?
0: Sì, perché tutte le sere dalle 20 alle 21.
1: Tutte le sere adesso?
0: No, non solo con questo.
1: È una bella iniziativa, no. Tutte le sere. A partire da lunedì prossimo, Claudio Agostoni, Nicolò Vecchia.
0: No, tutte le sere dalle 20 alle 21, qui presso la sede della radio, con anche la possibilità di un drink, un aperitivo, un panino, c'è un microfono aperto che non va in onda, per cui per poter partecipare a questo microfono aperto bisogna essere presenti qui in loco alla sede della radio. Sono gli ascoltatori che sostanzialmente raccontano, parlano, criticano, esaltano.
1: Praticamente un linciaggio.
0: Sostanzialmente. E il tema di ieri sera era la musica a Radio Popolare.
1: Come è andata?
0: Nicolò Vecchia, responsabile della redazione musicale.
1: No, non scaricare le responsabilità. Nicolò Vecchia, Claudio Agostoni, Nicolò Vecchia.
0: Sì, gli ascoltatori hanno fatto i loro commenti e le loro riflessioni.
1: Mi dicono, pare che ci siano stati diversi. Bene, Claudio Agostoni.
0: No, non è vero.
1: Ah, perché poi mi dicevi così prima.
0: No, e fa Nick, non sai benissimo, conosci il soggetto, non è vero.
1: No, ma tranquillo, non si è mai svegliato in vita sua questa.
0: Vabbè, questo è vero, questo è vero. E quindi perfettamente in sintonia, il passato raccontato da sottoscritto, il presente e il futuro invece enunciato da Nicolò.
1: Cioè potremmo sintetizzare nella linea editoriale della musica di Radio Popolare da voi impostata, innovazione nella tradizione.
0: Bravo, bravo. E questo è stato...
1: E lì col drink e il panino, poi tutti contenti e a posto così. Ma questo è un po' il segreto di questa simpatica emittente che da 50 anni vi tiene compagnia e che anche oggi vi terrà compagnia per un'intera giornata. A proposito di queste iniziative serali che si tengono qui in via Olearo, tra poco vi daremo tutti gli estremi. Intanto noi proseguiamo, a proposito di scelte musicali, con il cantabile, l'assolutamente cantabile, e poiché il qui presente Claudio Agostoni insieme a Giulia Strippoli sarà responsabile, protagonista e animatore di uno dei cori che si stanno formando e che saranno tra i cori protagonisti della serata che non abbiamo ancora ufficializzato, ma cadrà nell'ultima settimana di giugno. Sarà un coro di canzoni dei milanesi, attenzione, non canzoni milanesi,
0: no, non
1: in milanese, oh mia bella madunina, che te brille de luntan, ma canzoni di interpreti milanesi. Per esempio, secondo me, ma non voglio influenzare nessuno, anche perché poi saranno gli ascoltatori, sulla base di un importante referendum popolare, a decidere. Non voglio influenzare nessuno, ma questa non può mancare. C'è chi... Anche perché si canta da Dio.

0: Finita la festa sì, ma anche no, perché noi invece abbiamo appena cominciato questa mattina. Cocchi e Renato, La vita la vita, canzone tra quelle certamente in pole position per partecipare al coro delle canzoni dei milanesi.
1: Milanesi, esatto.
0: Che non abbiamo ancora capito dove sarà.
1: No, ci sono una serie di ipotesi.
0: Per esempio?
1: Di sicuro per zone periferiche, questo abbiamo deciso, quindi non nella cerchia dei Navigli. Di sicuro in prossimità di una stazione del metro, in modo che tutti si possa convergere in quel sito tranquillamente senza ingorgare il traffico.
0: Quando il collega Agostoni dice in quel sito, non intende localizzazione digitale in forma di home page con apertura di diverse pagine, ma sito nel senso latino del luogo,
1: esatto.
0: Quel luogo.
1: Esempio, Rogoredo è facilmente raggiungibile.
0: Insomma. Facilmente raggiungibile, però è lunga, cara.
1: No, beh, col metro giallo, e poi ci sarebbe vicino al bosco della droga. Ci sono tutti i poliziotti.
0: Che culo, cioè.
1: Tutti i poliziotti che girano all'ombra del grattacielo di Sky.
0: Sì, ma non cantano.
1: Magari c'è Caressa che è alla finestra.
0: Che canta anche lui.
1: E lo saluti, eccetera. Oppure un'altra zona potrebbe essere il Giambellino. Il Giambellino è abbastanza facile.
0: Terra di Gaber. Gaber
1: c'è...
0: è più difficile da cantare, però. Cosa si può cantare di Gaber?
1: Proprio quella. Il Ceruttigino è abbastanza, cantabile.
0: Sì.
1: C'è anche un murale dedicato a Giorgio Gaber.
0: Ah no, pensavo fosse un pezzo di Gaber.
1: Il murale non è un pezzo di Gaber. Però c'è il murale, il coro sotto il murale si presta anche... Se per i social, quella roba lì, eccetera, social media manager va lì, fa la foto del coro.
0: Madonna, che testa da influencer che deve
1: dovuta. Questa potrebbe essere...
0: Latinista e influencer?
1: Questa potrebbe essere un'altra zona. Oppure potremmo andare a trovare Gali a casa sua, andare verso Baggio.
0: Lo sa Gali?
1: Poi glielo diciamo.
0: Baggio non comodissima.
1: Baggio non c'ha neanche il metro.
0: No, ecco. Con tutto il rispetto, infinito rispetto che abbiamo nei confronti di Baggio, un infrasettimanale dopo cena non comodissimo.
1: No, Baggio.
0: A meno che non sorga in quel di Baggio un orgoglioso coro spontaneo di cittadini puro sangue di Baggio che dicono lo facciamo noi, non c'è bisogno, cioè, che vi aggiungiate, che ibridiate con le vostre presenze il nostro essere coro di Baggio, e a quel punto benissimo, anzi grande orgoglio di coro di Baggio.
1: Esatto, e questo vale anche per tutti gli ascoltatori di Casei Gerola, per esempio, ma anche di tutti gli ascoltatori di Spinadesco dalle parti di Cremona, insomma in qualsiasi angolo.
0: Spinadesco è una tradizione di cori pazzesca.
1: Pazzesche, cioè,
0: Berlino e le sue filarmoniche, Spinadesco e i suoi cori, Pavia e le sue risaie.
1: Chiunque voglia mettere in piedi un coro nel suo borgo natio può farlo, già si sono fatti vivi gli amici del coro dell'Amata Rossa, non dell'Armata Rossa.
0: Ah, non è l'Armata Rossa?
1: No, è dell'Amata.
0: No, io avevo letto l'Armata.
1: Quella,
0: Perché l'ultima volta che avevo sentito in coro l'Armata Rossa, sai dove l'avevo sentita? A Sanremo con Toto Cutugno, te lo ricordi?
1: È vero.
0: C'era stato quel duo, Toto Cutugno, coro dell'Armata Rossa a Sanremo.
1: No, ma dopo qua viene fuori un pieno ancora un po' come a Venezia, la Biennale, i russi.
0: No, tranquillo, perché siamo già oltre. Non so se spendermelo adesso l'argomento, perché è ancora presto. Magari, come tu mi insegni che sei influencer, è meglio spenderselo in prime time, quindi ce lo spendiamo in prime time, ma siamo già oltre, sappio.
1: Preoccupare. Quindi c'è il coro della Amata Rossa di Reggio Emilia, se non ricordo male, che si è candidato. Probabilmente avranno un repertorio di canzoni di lotta della Amata Rossa, no? Potrebbe anche essere delle languide canzoni, cioè Je t'aime non plus, potrebbero fare, non lo so, non ho capito il repertorio della Amata Rossa qual è.
0: Sei stato a un niente dal disunirti, ma a un niente, l'ho capito che dentro si stava rompendo qualcosa in te, ma ne sei uscito da professionista.
1: Ok, e quindi seguite l'esempio degli amici e compagni del coro della Amata Rossa.
0: Assolutamente, tra l'altro a cori, radiopopolare.it arrivano domande importanti, tipo quella di Cristina che dice ciao a tutti. Attenzione, tanto Cristina dice ciao a tutti e non a tutti e tutte, ed è Cristina, quindi questo potrebbe già essere un caso editoriale da affrontare qui al mattino a Radio.
1: Sai che ho imparato l'altro giorno come si fa la jva? Il telefonino.
0: Ah no, pensavo quando la scrivi a stampatello,
1: no, sul,
0: con la penna.
1: No, sul telefono, tu lo sai?
0: No, ma
1: sul
0: non,
1: telefono.
0: Ma non mi è mai interessato, francamente.
1: Se schiacci la E e la tieni schiacciata a lungo, sì, ti viene la E con l'accento, o ancora più a lungo la schwa.
0: Ah, è un fatto di temporizzazione dello schiacciamento della E?
1: Sì, l'ho
0: imparata. Più schiacci e più viene schwa?
1: L'ho imparata l'altro giorno.
0: Ma dai, vedi queste cose che si imparano grazie al collega Claudio Agostoni, che per esempio può insegnare anche alla non collega ma ascoltatrice Cristina cosa deve fare lei che vuole partecipare al coro di Dergano.
1: Molto semplice.
0: Aspettare.
1: Sì.
0: Basta, non è che...
1: Aspettare. Se volesse guadagnare un po' di tempo e scrivere una mail a cori@radiopopolare.it, così tanto per dire.
0: Cosa me li dice? Ciao, sono sempre io, vorrei partecipare al coro di Dergano.
1: E così poi dopo noi...
0: Allora, Cristina, tranquilla, questa è la risposta. Nel senso che tutto qua, siamo all'interno di un processo fluido in via di formazione. Una delle poche certezze di questo fluido processo è che uno dei cori che ci saranno in quel giorno dell'ultima settimana di giugno sarà proprio quello dedicato ad Dergano e alle sue bellezze, in una piazza di Dergano, sarà gestito niente proprio di meno che da Poveri ma Belli, e il tema, la categoria di canzoni cantate nella piazza di Dergano saranno canzoni di Sanremo e o dei Sanremi, laddove dei Sanremi si intende altre tipologie di festival importanti, tipo Festival Bar, Castrocaro, non so se anche concorsi tipo X Factor o cose così, per allargare
1: Wave.
0: Arezzo Wave.
1: No, Arezzo Wave no.
0: Dimmene una di Arezzo Wave da cantare. Adesso, santo subito Arezzo Wave, abbiamo dato tanto noi a Arezzo Wave, ma una da cantare di Arezzo Wave,
1: no,
0: ti viene in mente?
1: No, per Mauro di Arezzo Wave, va bene.
0: No, ma poi, se Mauro di Arezzo Wave ci vuole dire una che si canta di Arezzo Wave, cantiamo anche quella, non c'è problema.
1: Vabbè.
0: No, a proposito di cantare, invece, mi sono perso io perché siamo andati... troppo avanti. Tornando alla vita, dico che era, non so se l'hai ascoltata, ma non era quella versione lì.
1: In che senso?
0: Cioè, era la versione originale, erano Cocchi e Renato, ma era un'altra versione.
1: Era un remix?
0: No, era una versione manchevole, secondo me, di due elementi fondamentali tra quelli che hanno fatto grande La vita alla vita. Cioè diceva le bisce e le strisce.
1: Ah, è vero.
0: E non dicevo le bissie e le strisce.
1: Infatti io, al mente, che la canticchiavo, ho detto le bissie e invece qua era la dizione.
0: Bravo, perché il salto di qualità del genio della canzone è nelle bissie e nelle strisce, se non c'è, un po' meno. L'altra cosa che mancava è nel coro, quando parte la, che è fondamentale se poi si fa, perché c'è un pezzo che fa la vita, la vita, e l'altro che fa... il sottofondo, tracco, tracco, tracco, tracco, tracco, e non c'era tracco, tracco, cioè capisci, non c'era le bisse, le strisse e tracco, tracco.
1: Ecco, a questo proposito, per
0: parlare di tricco, tracco.
1: No, di tricco, tracco, no, di tricco, tracco, abbiamo provato ieri a mettere dentro il tricco, tracco, con Nicolo Vecchia, è difficile mettere il tricco, tracco. No, questi cori di ascoltatori che si vedranno all'ora tot, nel posto tot, del giorno tot, avranno a loro disposizione, per essere governati, un po' condotti, un esimio direttore di un prestigioso coro. Ognuno di questi cori avrà un proprio direttore e il direttore appunto metterà 5 persone a fare trick e tracco, quegli altri invece tutta la parte più ridondante. Insomma, mica...
0: Tu sei certo che questa cosa succederà? Perché qua, quando li mettono lì a fare?
1: Si vedono mezz'ora prima.
0: Ah, si vedono mezz'ora prima. Ah, basta poco.
1: Sì.
0: Sì, ma non l'hai detto convintissimo.
1: 3/4 d'ora prima.
0: Comunque, Cristina, tornando a te, adesso, nel corso di questi giorni, raccoglieremo, intanto che la cosa che vogliamo fare anche adesso, lo 02-33-001-001, cari ascoltatori, candidature di canzoni da cantare, candidature di categorie imprescindibili di canzoni da cantare, candidature di luoghi in cui si può cantare. Noi abbiamo preso per gemmazione spontanea le prime piazze che sono emerse, per esempio c'è anche una piazza di Affori, ancora da determinare, proposta da Bianca, dove ci sarà un altro coro.
1: Ma c'è il metro Affori?
0: Certo, io c'ho il metafori.
1: Ah, vabbè.
0: Sì, sì, assolutamente. Come sempre, siccome siamo strani, prima di luoghi a noi vicini, ci sono arrivate proposte di cori da Nizza.
1: Monferrato.
0: Sapevo che avessi detto Monferrato. No, Nizza quell'altra. Nizza, riprendiamoci Nizza.
1: Ah, Nizza, Francia.
0: Esatto, Nizza della France, da Pisa e da Reggio Emilia, appunto, l'abbiamo citato. Per cui stiamo coprendo il territorio nazionale, stiamo coprendo meno, come dire, il territorio del bacino d'utenza di Radio Popolare. Per cui vi dicevo, scrivete per le vostre proposte a corre@radiopopolare.it, scrivete anche o telefonate soprattutto allo 02 33 001 001 per dire: io mi faccio carico di organizzare un coro, o mi faccio carico di essere punto di riferimento di un coro che si vuole creare spontaneamente, e do appuntamento lì e proprio lì per cantare questo e proprio questo quella sera lì. Ci potete scrivere, ci potete chiamare, avete l'opportunità, pensate, di fare tutte queste cose e di cantare se siete un pochino più giovani della generazione dei Cocchi e dei Renato, anche canzoni che piacciono a Claudio Agostoni come questa. Nel repertorio degli After Hours sicuramente una delle più cantabili in coro.

0: a quest'ora, quest'ora è dura.
1: Alle 4 del pomeriggio la fai da Dio?
0: Da Dio.
1: Però qua fischiata ti viene bene. Lo sapevo che la parte fischiata era il tuo. Le 6 e 28 minuti, care amiche, cari amici di Radio Popolare. Un cantabile perfetto in coro, non è per sempre degli After Hours. Però no, secondo te è Paolo Valisa dell'Osservatorio Geofisico di Varese? C'è, okay, c'è uno su Rai News 24 che sta facendo il meteo. Io me lo sono immaginato un po' così. No, adesso c'è il cartellone, non si vede più. Però avevo una faccia da Paolo Valisa dell'Osservatorio Geofisico.
0: Sì, io me lo sono sempre immaginato coi capelli un po' ondulati, Paolo Valisa.
1: Ma tipo col riporto, tipo... Come si chiama? Giulio... No, Giulia Stripoli, la nostra.
0: Sì.
1: Stripoli, quello che faceva il 90° minuto da Bari.
0: No, con l'onda.
1: Cioè, ah, con sì, l'onda.
0: Con l'onda, con la doppia onda. Io Paolo Valisa me lo sono sempre visto così.
1: E adesso onda su onda, come due navigati, appassionati, abili surfisti sul flusso delle notizie. Vedo dall'altra parte del vetro niente po' di meno che due importanti professionisti a cui diamo la parola. Il GR in breve di Radio Popolare, il primo di questa mattina, quello che fa saltare sulla sedia dicendo: oh mannaggia, mai sentito cosa ci hanno raccontato. E poi torniamo noi per questa campagna abbonamenti 2026 di Radio Popolare.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
6: Ultima giornata di incontri tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. I due leader hanno posato poco fa con una nuova stretta di mano e sono previsti a breve un tè seguito da un pranzo di lavoro per limare i dettagli sugli accordi, soprattutto commerciali, stretti nel vertice. La Casa Bianca sostiene che la Cina avrebbe accettato di acquistare soia, energia e 200 aerei Boeing dagli Stati Uniti. Pechino avrebbe rinnovato le licenze sospese nella guerra dei dazi a centinaia di mattatoi americani per esportare carne bovina verso il paese. Si è trattato invece su chip e dazi. Oltre a più affari con la Cina, in questa visita Trump cercava una sponda sull'Iran e si è assicurato l'impegno di Pechino per sbloccare la situazione con Teheran. Si è ribadito la sua linea rossa, Taiwan, minacciando che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato.
5: E da Pechino Donald Trump ha lanciato un nuovo avvertimento all'Iran. Il presidente americano ha detto che il paese deve raggiungere un accordo con Washington o verrà annientato. Resta al momento lo stallo nelle trattative. Secondo il Financial Times, la diplomazia saudita è al lavoro. Riyadh starebbe discutendo un accordo di non aggressione tra Teheran e le nazioni del Medio Oriente da applicare una volta terminata la guerra in Libano. Intanto, dove vige una tregua con Israele, almeno sulla carta, proseguono i raid di Tel Aviv e gli scontri con gli Hezbollah nel sud del paese.
6: Migliaia di coloni israeliani hanno partecipato ieri sera alla Marcia delle Bandiere, che ha preso d'assalto l'area della Porta di Damasco, uno dei principali accessi alla città vecchia di Gerusalemme. Una manifestazione ultranazionalista a cui hanno partecipato anche i ministri di estrema destra Ben-Gvir e Smotrich. Durante tutto il corteo sono stati urlati slogan razzisti che invocavano la morte degli arabi, sono stati danneggiati negozi, diversi palestinesi e giornalisti sono stati aggrediti, tra i feriti anche un bambino. Intanto a Gaza proseguono i raid israeliani, ieri almeno 5 palestinesi sono stati uccisi.
5: È salito a 21 il numero di vittime dei bombardamenti russi su Kiev. Da oltre 24 ore i soccorritori stanno scavando sotto le macerie dei palazzi colpiti. Quello di ieri è stato uno degli attacchi più lunghi e massicci sull'Ucraina. Mosca ha utilizzato oltre 1200 tra droni e missili. Non solo la capitale è stata colpita duramente, anche Odessa e le regioni occidentali del paese. Sono oltre un centinaio i feriti.
6: 5 italiani sono morti alle Maldive durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vavu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica. La polizia ha avviato un'indagine per accertare le cause della morte. Al momento dell'immersione le condizioni meteo erano sfavorevoli, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per la zona. Tra le vittime Monica Monfalcone, professoressa associata in ecologia marina dell'Università di Genova, e la figlia 22enne.
5: Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per la giornata. Al nord e al centro sarà molto nuvoloso, con piogge temporali e temperature in netto calo, sereno con sole invece al sud. Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
4: Popolare Network.
7: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

0: La cosa che fa in meglio è sai che se l'avessi saputo Zucchero, per lo meno Corrado Rustici all'epoca, che c'era uno in giro che faceva quella
1: ho studiato,
0: sarebbe rimasto immortalato nella storia della musica.
1: Senti,
0: sono un altro prima che finisca.

0: mandato il primo screenshot del primo abbonamento di quest'oggi.
1: Oh, evviva Dio, ci voleva un Matteo, bravissimo.
0: Esatto, un abbonamento da 107.6 euro.
1: Caro Matteo, siamo molto orgogliosi di te, siamo molto con te, forse siamo addirittura a te, ci siamo impossessati di te, della tua mente, della tua volontà, abbiamo fatto sì che portassi a termine quella piccola grande impresa che ti chiedevamo, fare un abbonamento a Radio Popolare 107.6, la cifra perfetta di questa stagione.
0: Matteo scrive: uscite dal mio corpo, cioè perché...
1: Anche troppo.
0: Sì, esatto.
1: Anche perché, pensa se sei nel suo corpo, fai... Vabbè, niente, possiamo andare avanti.
0: Sì.
1: Ho visto passare, perché io non li leggo i messaggi, perché io ascolto solo le telefonate allo 0233 001 001, però mi è passato davanti agli occhi, lapidario sul computer, un messaggio di un'ascoltatrice che diceva: ciao Gianmarco, ciao Claudio, una roba del genere, bella questa roba che cantiamo, si abitasse a Milano. Ma no, cara ascoltatrice, non si tratta di abitare a Milano, noi ne organizziamo 5 sicuramente a Milano, perché sono quelli che logisticamente poi ci viene più facile gestire, ma abbiamo fin da subito detto che ci piacerebbe, vorremmo, sarebbe necessario che spontaneamente gemmassero sul territorio del bacino d'ascolto di Radio Popolare tanti quanti più cori si voglia fare. A Bergamo volete fare il Giorgio Cori? Si fa il Giorgio Cori.
0: Questa è bella. Questa
1: no, non era bella, ma l'avevamo già detta, quindi mi è venuta in mente, eccetera. In un altro posto volete fare un altro coro. L'importante è che ci sia un punto di riferimento, verrà individuata una piazza, un repertorio, e poi chi arriva, arriva.
0: E poi vi date da fare lì nel vostro borgo. Abbiamo già parlato del caso del coro della Mata Rossa. Tra l'altro ci scrive un ascoltatore: se il coro della Mata Rosso ha in repertorio tutte le canzoni di Milva. Ci ho messo un pochettino a capirlo, ma dopo l'ho capita.
1: Milva, tu mi insegni la pantera di coro.
0: Sì. E Fabio, probabilmente, un attimo che guardo, è il secondo che si è abbonato questa mattina. Fabio è arrivato.
1: Lo ufficializziamo? Molto bene Matteo, molto bene Fabio. Ragazze all'ascolto, rispondete come solo voi sapete fare. Ma è possibile che in questa radio siano più pronti gli uomini che le ragazze? Ma stiamo scherzando?
0: Ma dai!
1: Ma dove siamo? Forza, rispondete a Fabio, rispondete a Matteo come solo voi sapete fare, perché Radio Popolare non può essere, non può vivere senza...
0: Senza di voi, cari ascoltatrici.
1: No, tutto...
0: Senza gli abbonamenti.
1: Ma no, non può vivere... Stiamo parlando... Voi donne, Radio Popolare non può vivere senza... Io faccio senza una donna e tu?
0: Ah...
1: È stata faticosa, laboriosa,
0: no,
1: ma alla fine ci siamo arrivati. D'altra parte, Claudio Costoni è una di quelle figure umane che non conosce, non ha mai conosciuto l'esperienza del senza una donna, beato lui, perché è un uomo che ha mietuto grandi successi nell'universo femminile, tanto che adesso sa fare la schwa con il telefono tenendo lungamente
0: lei. Su lei.
1: Ho provato a fare la stessa cosa con la tastiera del computer per
0: non
1: vedere
0: viene.
1: Se veniva, se ti è schiacciata la E sulla tastiera del computer non viene un cazzo, neanche quella con l'accento viene.
0: Niente, vabbè, d'accordo. Carmela, salutiamo Carmela, che però non si è abbonata ancora.
1: E quindi ci saluta e basta, Carmela.
0: Ci saluta, no, Carmela. Vabbè. Ha scritto un messaggio che non ho... Buongiorno Claudio, buongiorno Gianmarco. Trovata quella del canto, bisognerebbe abitare a Milano, Carmela.
1: Era quella che dicevi prima. Mentre invece è arrivata una mail molto interessante, firmata da un gruppo di ascoltatori, ci saranno almeno 15-20 nomi, adesso non posso leggerli tutti, che dice: bellissima questa iniziativa, attenzione, non quella dei cori, questa iniziativa del confronto sulla musica Radio Popolare con Claudio Costoni e Nicola Vecchia, bisognerebbe renderlo una appuntamento perlomeno settimanale. Cari ascoltatori, anch'io trovo che sia una bellissima idea e farò quanto è non il mio potere, perché non ne ho, ma nella mia volontà, per promuovere questo desiderio, questo obiettivo che nasce dal basso e che chiede più Claudio Agostoni, più Nicolò Vecchia, a confronto con gli ascoltatori sul tema della musica.
0: Allora, intanto vi ricordo che questa sera, se volete, alle 20, e che è quello l'orario di questi incontri con gli ascoltatori, c'è la possibilità di incontrare la direttrice e il direttore dei programmi in questi dibattiti in cui voi... Il tema è il palinsesto di Radio Popolare, suggerimenti, consigli, critiche e quant'altro. Questa sera alle 20 qua ci sono i panini avanzati ieri, nei porta di freschi.
1: Che bella proposta!
0: No, nei porta di freschi, sono andati via tutti i panini di ieri, sono andati via tutti, per cui nei porta di freschi, e un goccio di bianco, un gin tonic e Lorenza e Sciauchi a vostra disposizione per tutte le considerazioni che volete. Margherita ci scrive: ciao belli, ciao, ma quando succederà questo raduno di cori? A me piacerebbe partecipare, ma potrei avere gli esami dei miei alunni. No, perché lo facciamo, l'orario lo sappiamo, è la sera, non si fanno gli esami la sera.
1: No, tenderei a non considerare l'opzione di fare i cori alle 9 del mattino, anche se sarebbe bello.
0: I cori, a me piacerebbe partecipare, ma potrei avere gli esami dei miei alunni. No. Perché lo facciamo, l'orario lo sappiamo, è la sera, non si fanno gli esami la sera.
1: No, tenderei a non considerare...

0: Santini, per farlo il giorno del compleanno della stessa Santini, in modo che gli ascoltatori possano fare anche tanti auguri a te Santini, eccetera. È certamente un argomento rilevante, ma non il più importante. Potrebbe essere il 23 o il 24 giugno, la sera, dalle, diciamo, tra le 8 e le 10:30, già mangiati.
1: Quella mezz'oretta prima che vi dicevo, tre quarti d'ora, in modo che il direttore di coro vi insegni a fare oppure trick e track, le cose che vanno messe in mezzo a una canzone, tra una canzone e l'altra, ma più o meno a quell'ora.
0: Adesso poi vi ufficializzeremo nel corso del tempo, ma anche il più brevemente possibile, se sarà effettivamente il martedì 23 giugno o il mercoledì 24 giugno, certamente infrasettimanale, perché poi le scuole sono finite, la gente va via per il weekend, perché poi invece negli altri giorni della settimana ci sono altre iniziative con cui non vorremmo andare a sovrapporci, insomma o 23 o 24 giugno, dove ovunque, quello sarebbe l'obiettivo, ovunque ci sia volontà di coro, e siccome ci ha scritto Margherita, naturalmente,
1: eccola.
0: Questa si può cantare veramente da Dio. Tanto l'abbiamo cantata tutta una sera a Podi Podi, io, Gattuso, Vegliani e la Zambon, cantata male, ma con cantata. Grande intensità.

0: perfetta per fare il questa coro stella della passione.
1: Sai che però non... dove la mettiamo questa? Milano no, Sanremo no,
0: il parade. Questa può stare perfettamente nella categoria Hit Parade, gestita da Musica Leggerissima e Davide Facchini, localizzazione Affori, punto di riferimento Bianca. L'unico problema di Margherita sai qual è? O perlomeno quello più principale è che devi andare in palestra un mese a fare fiato per riuscire a cantarla tutta, soprattutto quando va al climax, all'apice della passione. Perché non è facile, cioè ti spompa a cantare tutta Margherita.
1: Eh sì, infatti ci scrive Mara che Margherita alle 7:10 è una sfida impossibile alle corde vocali.
0: Per quello noi lo faremo dopo le 20 della sera. Ma quante a quante Margherite avrei cantato una canzone così? Dico, una Margherita generica, non necessariamente Margherita.
1: Ho una Margherita, cioè ho sì, solo una Margherita.
0: Ma siccome, un pezzo tuo o magari scritto in collaborazione col Giro di Poeti di Massari?
1: ho
0: un pezzo già esistente.
1: No,
0: ce ne accenni proprio.
1: Guarda, ti posso accennare che la nostra Carmela, cui avevamo accennato prima,
0: ha riscritto.
1: Si è abbonata.
0: Ma grande Carme! Carmela si è abbonata, molto bene.
1: Ha fatto un ritocco a 120 euro.
0: Bene, bene, brava, bene lo stesso Carmela, anche se le ragazze mi difettano ancora rispetto a quei cicloni di entusiasmo che sono Matteo e quell'altro.
1: E Fabio.
0: Fabio e Matteo, i primi due abbonati di questa mattina alle 6:52 qui a Radio Popolare, mentre si parla di abbonamenti, mentre si parla di cori, mentre si parla del fatto che mi ha scritto Bacchetta ieri sera.
1: Sì.
0: Tardi, non lo sapevo, dicendomi che devo fare anche la rassegna stampa delle prime pagine dalle 7:45 alle 8.
1: Ah.
0: Che è un mestiere che facevo una volta, ma adesso non mi ricordo più come si fa.
1: E quindi si piglia, si va di là.
0: Sì, no, ho capito che si va di là, si prendono i giornali e si leggono.
1: Si leggono i titoli.
0: Sì, no,
1: cioè, non
0: certo.
1: È che bisogna aver fatto lo scientifico.
0: Mi è chiaro, le basi ce le ho. Dopodiché, vabbè, niente, in qualche modo faremo. A proposito di cose pazzesche che succedono nell'arco di questa serata, citavi l'appuntamento del confronto su palinsesto e trasmissioni di Radio Popolare con Lorenzo Ghidini e Sciocchi Senussi questa sera dalle 20 alle 21. Ma a seguire l'asta povera ma bella dei cimeli di Radio Pop con Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza, con i cimeli storici di Radio Popolare recuperati da studi, cassetti, scatoloni messi all'asta con i presenti partecipanti, ascoltatori e ascoltatrici della serata.
1: Alle 21 sempre nell'auditorio, dopo l'incontro dibattito di cui abbiamo accennato. Laura ci chiede se Maledetta Primavera potrebbe essere uno dei brani interpretati dal coro.
0: Allora, facile pensare a Maledetta Primavera, ci può stare, bisogna dire che Maledetta Primavera è diventata talmente un classicissimo dei Sentinelli che forse ripetere anche in questo contesto Maledetta Primavera, non lo so, vediamo, anche perché appunto Maledetta Primavera, se la proponete, entrerà nel tabellone sottoposto a referendum delle canzoni da cantare in quella serata di giugno. A proposito di grande musica, l'appuntamento che ci siamo dimenticati di darvi per questa serata, perché siamo fondamentalmente dei caffoni, è quello che apre la serata, ovvero il DJ set con Elisa Graci, quindi DJ set con Elisa Graci
1: alle 19,
0: confronto con Senussi Ghidini
1: alle 20,
0: asta con Diegoli e Pestalozza
1: alle 21,
0: e poi nuovo confronto sulla musica italiana con Claudio Agostoni.
1: Ah, questo però non
0: e Nicolo
1: sapevo.
0: Vecchi, sì, in conclusione di serata.
1: Grande richiesta.
0: A grande richiesta. Allora, dicevamo che è una giornata triste, è una giornata monca, è una giornata senza senso, senza una donna che si abbona a Radio Popolare, e allora con tutto l'orgoglio di essere donna cantiamo tutti insieme e abboniamoci tutti insieme sulle note della Bertè che canta Non sono una signora, che sarebbe una figata da cantare ai cori. È un po' difficile secondo me la parte delle strofe, ritornello si canta da Dio,
1: sì.
0: Strofe un po' più difficile.

0: Le 6:58 minuti.
1: Beh, questa è bella,
0: in questa carrettera, in questa vita balera che è la campagna abbonamenti di Radio Popolare. Beh, questa è bellissima. E quindi, come dire, ragazze all'ascolto, venite a cantare. Uno, dove lo decideremo, in che contesto lo decideremo, ma la dobbiamo fare, e soprattutto tutto l'orgoglio di cui siete capaci per rispondere ai Mattei e ai Fabi che questa mattina si bullano di essere i primi ad abbonarsi a Radio Popolare.
1: Una bisabbonata lancia lì una provocazione.
0: Attenzione, B come Bologna, non D come Domodossola. Bisabbonata, non disabbonata.
1: No, bisabbonata dice: io propongo per il coro Bohemian Rhapsody. E qua si apre il meccanismo, perché anche Niccolò Vecchia ieri in diretta chiedeva una categoria di canzoni in inglese.
0: Ne riparliamo tra poco, perché adesso dobbiamo dare la linea ai titoli del giornale radio. E a proposito di superiorità del femminile sul maschile, sono titoli del giornale radio che ha fatto tutti l'Alessandra Tommasi, cioè Omar Caniello è un pupazzo nelle sue mani, è solamente un aggregato, un corollario.
2: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
3: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo. Buona idea.
4: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
2: Popolare Network.
6: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Ultima giornata di colloqui tra Trump e Xi a Pechino, stretti fantastici accordi commerciali, dice il presidente statunitense, ma ad uscire con una posizione di forza è la Cina, che ribadisce la sua linea rossa, Taiwan. E da Pechino Trump lancia una nuova minaccia all'Iran: c'è l'accordo, sarete annientati, resta lo stallo nelle trattative. Al lavoro la diplomazia saudita per un patto di non aggressione tra Teheran e i paesi del Medio Oriente. A Kiev è salito a 21 il numero di vittime di uno dei più lunghi e massicci bombardamenti russi sull'Ucraina. I soccorritori scavano da 24 ore sotto le macerie, centinaia di feriti in tutto il paese. A Gerusalemme migliaia di coloni israeliani sfilano per la marcia delle bandiere, aggrediti palestinesi e giornalisti, urlati slogan che invocavano la morte degli arabi. Al corteo anche i ministri di ultradestra, Smotrich e Ben-Gvir. In Italia ha depositata una proposta di legge per fermare l'importazione di beni e servizi dai territori occupati. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 7:30.
2: Popolare Network.

0: A un ascoltatrice che non mi ricordo come si chiama, che ha proposto la sua, ha detto si potrebbe cantare la Fiera dell'Est, che sanno tutti. Me non fa impazzire la Fiera dell'Est. Allora, su Branduardi, se devo andare su Branduardi, preferisco personalmente, ma è pura soggettività, Cioè, lo premetto. E la pulce d'acqua che non batti rubò, e tu ora sei malato. Sai che lo faccio con quegli occhi spiritati?
1: Difficile.
0: Infatti, no, io personalmente non la farei mai, né la pulce d'acqua,
1: però, piuttosto
0: né la Fiera dell'Est. Però rispetto la volontà degli ascoltatori.
1: E ti dicevo che c'era quel filone anglofono, un'ascoltatrice sì. Propone I Will Survive, un'altra ascoltatrice voleva un brano dei Queen, se non ricordo male.
0: E... sono qua per questo, sono qua per darti una risposta, sì. Perché abbiamo affrontato il tema, perché abbiamo scelto di fare un repertorio puramente italiano, perché siamo l'emblema da sempre, ci vantiamo di essere con questa testata editoriale e con questo centro di propulsione culturale e politica che è Radio Popolare, un simbolo di inclusività. E quindi per non tagliare fuori tutti coloro che non dispongono di sufficienti strumenti nel cantato in lingua straniera, tra l'altro quelli che non le sanno le parole,
1: non hanno fatto lo Schenker neanche al secondo livello,
0: o di Bohemian Rhapsody, ma magari che non sanno neanche, come non hanno neanche le basi dello spagnolo standard per cantare.
1: Ho capito cosa stai per proporre.
0: Dico che abbiamo affrontato quel tema lì, abbiamo detto si potrebbe fare anche il coro di grandi pezzi inglesi, però cantati con il na na na la la la ta ta ta, eccetera, tipo I Will Survive, na na na.

0: na na na na. Cioè, e poi quando dice we survive puoi dire oh, we survive, no, poi, e poi vai avanti con na na na. Cioè, questo per non tagliare fuori nessuno. Oppure si può anche decidere di fare il coro di quelli che si bullano di conoscere perfettamente tutti i testi in inglese, e allora facciamo un coro così, che però si sa che è quello lì.
1: È un po' altezzoso, però meglio il nananà.
0: A me quello del nananà non dispiace. Si può fare anche il coro in lingua originale, tranquilli, non ci sono problemi. Sono tra l'altro le 7.08, ho appena imparato che tra 5 minuti scende in campo niente proprio di meno che Luca Parena con l'edizione odierna di Metro Regione, e quindi abbiamo 5 minuti 5 per ribadire le ragioni fondative della nostra presenza qui ai microfoni questa mattina e di tutti gli altri colleghi impegnati in questa campagna abbonamento. E la regione specifica è farvi fare questi cazzo di abbonamenti che arrivano, ma non con...
1: Sì, ne abbiamo portati a casa un paio, mi pare 3 ritocchi, però insomma siamo qui dalle 6 e sono le 7.09, quindi vorremmo implementare questo numero.
0: Potevamo dirlo meglio, proviamo a dirlo meglio. No, non perché tu l'abbia detto male, però con, come dire, con maggiore slancio motivazionale e con una punta di orgoglio che non guasta mai. Ci eravamo dati un obiettivo megalomane, 1975 abbonamenti, abbiamo detto, ah sì, vabbè, lo buttiamo lì come un benchmark di fantascienza. E invece quel benchmark di fantascienza rischia di diventare realtà grazie a voi, ascoltatori, perché non è finita qui, siamo solamente a metà anno, ma abbiamo già raggiunto una quota di 2/3 di quegli abbonamenti, di quei 1975 nuovi abbonamenti nell'anno del cinquantenario. E dunque, adesso facciamo un po' il punto. Il punto è che tra pochi minuti dobbiamo dare la linea a Metro Regione, poi arriva il giornale radio, poi arrivano, pensa un po', questa mattina, le prime pagine dei giornali a cura di Claudio Costoni,
1: Marco Bacchi.
0: Ah, non mi dai una mano?
1: Vabbè, vediamo.
0: Vabbè, faccio le prime pagine dei giornali e poi la rassegna stampa internazionale con Roberto Festi. Insomma, gli appuntamenti classici dell'informazione del mattino che restano come sono rimasti in questi giorni. E poi torneremo insieme fino alle 9. Intanto, come ci arriviamo all'appuntamento con Luca Parena?
1: Beh, non con i due brani trash, uno prodotto da proposto da Walter, un bel USA for Italy degli Squallor, e Suox invece ci propone Vaffa di Masini. Direi che questi due li possiamo archiviare.
0: Allora, noi, come dire, raccogliamo e volentieri pubblichiamo. Poi non necessariamente entreranno nel lotto delle canzoni da votare e che saranno scelte per i cori. Non sarà scelta nemmeno quella canzone, mentre ascoltavo il refrain di Ma come fanno i marinai, aveva quasi lo stesso refrain di un'altra celebre canzone, di un altro celebre motivetto portato a Sanremo, e quindi roba di Dismaeale, da Renzo Arbore, che era quello di metti che ti presenti a una ragazza e dici suono bene
1: il clarinetto.
0: Metti che lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto. Ecco, quella canzone, quella non credo che la farei. No, però non può farmi questo, cioè non può partire lì. Se deve partire il gatto e la volpe, che parta bene. Quanta, che
2: fretta,
0: cazzo.
2: Ma dove corri? Dove?
0: E con il bennato del gatto e la volpe arriviamo all'appuntamento con Metro Regione, poi il giornale radio, poi ci sentiamo per i titoli e poi la rassegna stampa internazionale con Roberto Festa. A dopo.

0: scusa, rientro un attimo solo per una considerazione importante di didattica. La cosa fondamentale in questo pezzo qual è? Senti, è il bobon bobon che c'è sotto. Se si fa il coro di questa, fondamentale il bobon bobon.
1: E lì il direttore deve inquadrare.
0: Cominciate a capire la logica del coro. Frase principale, ma

0: avremmo potuto creare un link partenopeo perfetto se adesso ci fosse stato Omar Caniello, Bennato Caniello. Ci dobbiamo accontentare di un Luca Parena che però è un po' il Bennato dell'informazione locale.
1: Beh,
0: perché
1: sì,
0: insieme pop e rock,
2: entrare
1: Non ci sente, è troppo preso coi titoli.
0: No, in realtà ci sentiva, poi ha fatto finire.

0: camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Le 7.15, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione, i titoli. Sciopero ATM, oggi a Milano sono possibili ritardi e cancellazioni di autobus, tram e metropolitane dalle 8.45 alle 15. La durata della mobilitazione è stata ridotta su invito della prefettura. La protesta per aumentare gli stipendi, ridurre i carichi di lavoro e per una gestione trasparente del trasporto pubblico locale. Idra, gli avvocati dei 45 imputati puntano a far spostare il processo da Milano a Busto Arsizio per le associazioni antimafia, un modo per far calare l'attenzione. I giudici decideranno nella prossima udienza. Stanziati i fondi per il prolungamento della M5 fino a Monza, ora serve entro pochi giorni il decreto dei ministeri, dicono i sindaci Sala e Pilotto. L'obiettivo è pubblicare la gara d'appalto per i lavori entro il 30 giugno. Le previsioni del meteo questa mattina a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
3: Una fredda area depressionale ascende dal mare del nord alle Alpi con nuvole e tempo instabile, ma domani il transito del minimo di pressione richiamerà aria più secca da nord con miglioramento. Intanto le previsioni per oggi, cielo molto nuvoloso coperto con alcune piogge intermittenti e locali temporali nel pomeriggio, clima decisamente fresco per la stagione con minime tra 7 e 10 gradi, massime tra 13 e 16, neve sulle Alpi oltre 1500 metri di quota.
2: Oggi c'è sciopero del trasporto pubblico locale di ATM a Milano, autobus, tram e metropolitane potranno avere ritardi o cancellazioni dalle 8.45 alle 15. Dopo le 15 il servizio è garantito, si legge sul sito di ATM. Lo sciopero è stato ridotto alla prima parte della giornata su sollecitazione del prefetto per il concerto previsto per stasera in Piazza Duomo. Ha indetto la mobilitazione il sindacato AL Cobas, che torna a chiedere 150 euro netti al mese di aumento in busta paga per gli autisti di ATM, turni e ritmi di lavoro rispettosi dei diritti dei lavoratori e una gestione pubblica e trasparente dei trasporti milanesi. Ieri terza udienza per il processo Idra, quello sulla supermafia lombarda, unione di 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra. All'ordine del giorno la richiesta degli avvocati degli imputati di trasferire il processo in un'altra sede, Busto Arsizio, tra quelle indicate. Un modo per far scendere l'attenzione dell'opinione pubblica su un'indagine che sta svelando aspetti inediti del rapporto tra mafie e tra mafie e politica. I giudici hanno iniziato ad esaminare la questione, decideranno nella prossima udienza il 18 giugno. Fuori dall'aula, anche ieri, in presidio c'erano le associazioni che hanno formato la scorta civica a questo processo. C'erano anche delle studentesse, le ha intervistate, delle Liguori.
4: Alessandra.
5: Perché sei qui?
4: Per dimostrare innanzitutto la presenza cittadina e giovanile in questo processo e poi per anche dimostrare vicinanza agli inquirenti che hanno portato avanti questa indagine, che hanno anche subito minacce e insomma sicuramente non è stato un lavoro facile e quindi accompagnarli in questo percorso, alle parti civili che comunque hanno sempre, cioè è bello poterle accompagnare in questo momento di reazione anche a un fenomeno, alla presenza criminale che finalmente si sta notando anche nel nostro territorio.
6: Penso che questo processo sia particolarmente fondamentale perché sta andando e vuole cercare di dimostrare un consorzio tra organizzazioni criminali che quindi potrebbero cambiare un po' l'assetto, soprattutto di come, in quanto milanese, si vive Milano, si vive la Lombardia e poi eventualmente anche tutto su scala nazionale. Ciò che ho studiato mi fa comprendere che le organizzazioni criminali tipo mafioso cercano il potere. Attualmente in una società capitalistica il potere è stato quest'anno i soldi, per cui non mi stupisce, mi indigna.
2: I fondi per il prolungamento della linea 5 della metropolitana da Milano fino a Monza ci sono, ora serve entro pochi giorni il decreto del Ministero dell'Economia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo hanno scritto in sostanza i sindaci di Milano e Monza, Giuseppe Sala e Paolo Pilotto, che ieri hanno sollecitato il governo con una nota ad arrivare rapidamente all'approvazione. In questo modo i sindaci puntano a garantire la pubblicazione della gara d'appalto per i lavori entro il 30 giugno, così che i cantieri possano cominciare nel 2027. Le risorse da sbloccare sono 576 milioni di euro, garantiranno il finanziamento dell'intera opera. Si tratta di 11 fermate in più rispetto a quelle attuali, con un tracciato che va da Bignami Parco Nord fino a Monza. Alla vigilia della giornata internazionale contro l'omo-lesbo-bitransfobia, domani sabato 16 maggio alle 14.30 ci sarà un presidio di protesta contro la nuova legge che in Senegal aggrava un quadro già segnato da persecuzioni, arresti e intimidazioni per le persone della comunità LGBT. L'appuntamento è alle 14.30 davanti al consolato senegalese di Milano in Viale Certosa. Paolo Utter, storico militante per i diritti civili, è uno dei promotori dell'iniziativa.
5: È un'ondata repressiva omofobica spaventosa quella che sta sviluppandosi in Senegal da alcuni mesi a questa parte, prima ancora dell'approvazione della nuova legge, che è molto grave perché raddoppia le pene e raddoppia anche le fattispecie della legge contro i cosiddetti atti contro natura che già esisteva. Quindi è un'ondata grave, ma il fatto di manifestare nasce anche, secondo me, da una scelta etico-politica. Cioè, può sembrare difficile, imbarazzante per un progressista andare a protestare per i diritti civili e umani sotto una ambasciata di un paese africano. Credo che sia la prima volta che succede in Italia, una delle prime volte in Europa, però è assolutamente necessario, perché l'omofobia è come un virus, è come una malattia sociale, oltre che politica, religiosa, eccetera, che purtroppo in Asia e in Africa va molto forte. Quindi noi dobbiamo comunque opporci, anche se per il momento siamo noi bianchi, ma lo facciamo non certo in nome di una presunta superiorità occidentale, ma in nome dei diritti umani che devono essere universali. Il presidio è proposto da soggetti importanti del mondo LGBT milanese, quali Sentinelli, Arcigay, CIG, Certi Diritti. Saranno presenti alcuni consiglieri regionali e comunali. Purtroppo al momento non ci sono attivisti immigrati, ma speriamo di averli.
2: Nel fine settimana torna il WeWord Festival a base in via Bergognone a Milano per far sentire tutte le nostre voci unite e plurali, è il titolo di questa edizione. Ce la racconta Marco Chiesara, presidente di WeWord.
7: Tre giorni, è la 16ª edizione del Festival di WeWord, unite e plurali, meglio parlarne prima che mai. È un festival nel quale, che anche quest'anno vogliamo offrire uno spazio culturale e politico per portare nel dibattito pubblico i temi della parità di genere, intrecciando cultura, attivismo, partecipazione, e mettiamo insieme tante voci diverse. Questa, secondo noi, la sua forza: mettiamo insieme il giornalismo, l'attivismo, la cultura, la cooperazione. Gli appuntamenti sono tanti. Partendo dai talk, una parte importante del programma sarà dedicata ai diritti e alla rappresentazione e alle trasformazioni sociali che stiamo attraversando. Ad esempio, il 16 maggio avremo a 80 anni dal voto alle donne, ci sarà un confronto tra la scrittrice Pegamo Shipur, Daria Maidi, Anna Maria Tarantola e Chiara Gregori su che cosa significhi oggi contare davvero nella democrazia e su quali siano ancora oggi i diritti più fragili. Parleremo poi di nuove maschilità e modelli di potere, ad esempio con Azzurra Rinaldi, Mica Macio e Claudia De Lillo. Sempre il 16 maggio ci sarà poi affronteremo il tema dei corpi, della medicina e della rappresentazione con Chiara Lessi, Chiara Becchimanzi, ancora Chiara Gregori, Nina Gigante, e lì l'obiettivo è quello di interrogarsi su chi decide ancora oggi come deve essere il corpo della donna.
2: Si chiama Teom, la mostra fotografica che si può visitare da oggi al Memoriale della Shoah di Milano. Il titolo è una parola ebraica che significa profondità primordiale, abisso, un viaggio nella memoria della fotografa greca René Revà. Il servizio di Tiziana Ricci.
8: Edifici tetri corrono lungo un viale sterrato, una scala angusta, muri scrostati, un corridoio corre verso l'orrore. Lì dormivano su assidure in un capannone squallido e il convoglio che li ha condotti nei campi di sterminio. Sono le immagini che parlano all'interiorità, le fotografie di René Revat. Un progetto nato dalla storia della sua famiglia. Nel 1943 i suoi parenti furono deportati da Salonicco ad Auschwitz e non fecero ritorno. Il tema è quello della memoria, del dolore e della trasmissione alle nuove generazioni. Del lavoro della fotografa greca parliamo con Marco Vigevani, presidente del Comitato Cultura del Memoriale della Shoah. Lei nelle sue immagini non racconta gli eventi, no? E c'è l'assenza protagonista nelle sue foto.
9: Esatto, sono i luoghi, questi luoghi che in realtà ci parlano, perché sappiamo cos'è avvenuto in quei luoghi.
8: Certo.
9: Cioè c'è un'assenza che è una, come dice il poeta, una più acuta presenza, e questo si vede molto. Sono fotografie di luoghi, non ci sono assolutamente esseri umani, ci sono piccoli oggetti nel fango, ci sono riflessi nell'acqua, muri scrostati eccetera, però siccome noi sappiamo cosa è avvenuto lì, ci sono per esempio le tracce del Ciclone B, del gas usato per nelle camere a gas, quindi è tutto questo è un modo di rendere in maniera poetica e molto forte quello che è avvenuto.
2: Stasera ultimo appuntamento in auditorium per parlare del futuro della radio nella settimana di campagna abbonamenti di Radio Popolare con Sciauchi Senussi e Lorenza Ghidini, un confronto sui palinsesti di oggi e di domani.
10: Alcune trasmissioni nuove degli ultimi anni le abbiamo volute io e Sciauchi, che dal marzo 2024 è il nostro direttore dei programmi, cioè segue tutto ciò che propone Radio Popolare accanto all'informazione giornalistica, musica, intrattenimento, cultura, che poi da noi è sempre informazione, perché la nostra vocazione è quella. Ci piacerebbe confrontarci con voi che ci ascoltate tutti i giorni o comunque periodicamente per sentire cosa funziona e cosa no. Un parere, un consiglio, perché si pensa al futuro da queste parti, ve lo dicevo anche nelle scorse mattine. Cosa vi manca di più magari? Non faremo i prossimi palinsesti mettendo assieme tutto ciò che ci direte per ovvie ragioni, anzi sarà magari anche un'occasione per raccontarvi come si costruisce il puzzle delle trasmissioni. Il vostro parere ci interessa, quindi se siete liberi venite qui in sede alle 8. Ci sarà come sempre l'aperitivo con il DJ set e poi se volete fermarvi alle 9 ci sono Disma e Alone con la loro asta povera ma bella di improbabili cimeli cinquantenari. Vi aspettiamo e grazie per averci accompagnato tutta questa settimana.
2: 7:27 è tutto, Metro Regione torna questa sera alle 19:45. Una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto. Da Luca Parena.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Che affa, che affa, che fa, Dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
17: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
18: Fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G80 66 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
19: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
20: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
22: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
23: Popolare Network.
24: Ultima giornata di colloqui tra Trump e Xi a Pechino, stretti fantastici accordi commerciali su petrolio, soia e aerei, rivendica il presidente statunitense, ma uscire con una posizione di forza è la Cina che ribadisce la sua linea rossa, Taiwan. E da Pechino Trump lancia una nuova minaccia all'Iran: o c'è l'accordo o sarete annientati, dice. Resta lo stallo nelle trattative. Al lavoro la diplomazia saudita per un patto di non aggressione tra Teheran e i paesi del Medio Oriente. A Kiev è salito a 24 il numero di vittime di uno dei più lunghi e massicci bombardamenti russi sull'Ucraina. I soccorritori scavano da 24 ore sotto le macerie, centinaia di feriti in tutto il paese. A Gerusalemme migliaia di coloni israeliani sfilano per la marcia delle bandiere, aggrediti palestinesi e giornalisti, urlati slogan razzisti contro gli arabi. Al corteo anche i ministri di ultradestra Smotrich e Ben-Gvir. In Italia depositata una proposta di legge per fermare l'importazione di beni e servizi dai territori occupati. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30, oggi l'ultima giornata di incontri tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente statunitense ha parlato poco fa di fantastici accordi commerciali stretti con la Cina e detto che l'omologo cinese, che è un grande leader, un amico, toni più moderati invece da parte di Xi. Oltre a più affari con il paese, Trump cercava una sponda sull'Iran, Xi ha ribadito la linea rossa di Pechino, Taiwan. Nonostante le dichiarazioni di apertura, restano molte le questioni irrisolte. In diretta Roberto Festa. Roberto.
25: Buongiorno, la colpa come sempre è di Joe Biden. In un post su Truth Social Donald Trump ha spiegato che le allusioni che Xi Jinping continua a fare al declino americano sono vere, ma risponderebbero, appunto, riguarderebbero gli anni di Joe Biden alla Casa Bianca. Il tema del declino della vecchia superpotenza di fronte alle ambizioni, all'ascesa della nuova è molto forte, molto presente per esempio sui media americani in queste ore. Il modo in cui il presidente cinese ha ricordato agli americani che devono abbandonare Taiwan al suo destino senza che Trump obiettasse nulla è stata in qualche modo la prova più plastica dello status di superpotenza ormai raggiunto da Pechino. Per il resto, questi due giorni di vertice sono stati segnati da un clima di grande sfarzo, di lusinghe. Ieri sera c'è stato il banchetto in cui Trump, al momento del brindisi, ha invitato Xi a Washington. Oggi i due leader si sono stretti la mano a Zhongnanhai, un complesso segreto di Pechino cui pochi esterni hanno accesso. Si sa però poco di che cosa concretamente Stati Uniti e Cina abbiano deciso. L'unica notizia emersa è che Xi Jinping ha consentito l'acquisto di 200 aerei Boeing e 10 miliardi di dollari in prodotti agricoli americani. Trump poco fa, come dicevi tu Omar, ha detto che il vertice è stato incredibile, un successo, che lui e Xi Jinping tra l'altro pensano che l'Iran non debba avere il nucleare è che lo stretto di Hormuz debba essere riaperto immediatamente. In realtà Xi Jinping si è mantenuto abbottonatissimo, non ha detto niente sulla guerra. In questo momento, del resto, non gli conviene correre in aiuto degli americani in una crisi che sta mettendo in difficoltà Washington e accrescendo il potere, l'influenza cinese nel mondo. Omar.
24: Grazie, grazie a Roberto Feste. Al vertice, dunque, la Cina si è presentata con una posizione di forza, sia ha detto apertamente a Trump che Washington e Pechino potrebbero entrare in conflitto se la questione Taiwan venisse gestita in modo errato, ma ha anche affermato che il progresso cinese è compatibile con l'ideologia MAGA, auspicando nuovi rapporti più stabili tra i due paesi. Sul senso di questo incontro, ascoltiamo Alfredo Somoza.
0: Per i cinesi ha una simbologia altissima questo incontro, certo, poi c'è l'agenda puntuale sulla quale si stanno misurando, ma la simbologia di questo incontro in qualche modo va a sancire quello che nei fatti sappiamo già da tempo è così, che il mondo, siamo tornati a un bipolarismo molto diverso ovviamente da quello che c'era ai tempi della guerra fredda, ma nel quale nessuno delle due nuove potenze globali, gli Stati Uniti e la Cina, possono fare da sole. La Cina in qualche modo ha osservato silente il disastro che sta avendo Donald Trump in tutti i tentativi di imporre ordine attraverso l'uso della forza, la guerra in Ucraina e la ricostruzione di Gaza, il conflitto in Medio Oriente. Gli Stati Uniti non ce la fanno assolutamente senza un sostegno e una condivisione con i cinesi, che però non credono nell'uso della forza così come è stato in questi mesi sviluppato da Donald Trump. Credono, almeno a parole, ma penso che sia sincero, nella ricomposizione di un ordine globale nel quale certo ci saranno due potenze, ma va ricostruito un sistema di relazioni multilaterali e in qualche modo va ripristinato un ordine anche dal punto di vista giuridico.
24: E da Pechino Trump ha lanciato un nuovo avvertimento all'Iran. Il presidente americano ha detto che il paese deve raggiungere un accordo con Washington o verrà annientato, mentre il Ministero degli Esteri cinese ha fatto sapere proprio poco fa che le rotte marittime del Golfo devono essere riaperte il prima possibile. Resta al momento lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Financial Times, una diplomazia al momento al lavoro è quella saudita. Riyadh starebbe discutendo un accordo di non aggressione tra Teheran e le nazioni del Medio Oriente da applicare una volta terminata la guerra. Come interpretare tutto questo? Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista, scrittrice, esperta di Medio Oriente.
1: Questa notizia significa che l'Arabia Saudita sta facendo la sua parte, e la sua parte consiste nel prendersi la responsabilità comunque di essere il paese che guida la Lega Araba e che si pone adesso in una posizione di mediazione, ma anche di indicazione di una rotta nel momento in cui gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di prendere in modo molto chiaro le parti di Israele. Nello stesso tempo direi che è anche una prova che dimostra anche il fatto che l'Arabia Saudita ha tutto l'interesse a mantenere una situazione di sviluppo che la riguarda in prima persona, ma che interpreta anche le preoccupazioni di paesi vicini, intendo per esempio l'Oman o il Kuwait, paesi che, nonostante abbiano delle relazioni con gli Stati Uniti, desiderano rimanere lontani da Israele o quantomeno discretamente lontani, ma anche continuare a dialogare con l'Iran. Questa soluzione può piacere anche agli iraniani ampiamente, perché significa che l'Arabia Saudita non si mette dalla parte di Israele, diversamente dagli Emirati, e fanno una proposta che è una proposta di non belligeranza. È una proposta che naturalmente non può che fare piacere all'Iran, non può che fare dispiacere ad Israele, e rispetto alla quale gli Emirati Arabi Uniti diventano isolati.
24: È salito a 24 il numero di vittime dei bombardamenti russi su Kiev da oltre 24 ore. I soccorritori stanno scavando sotto le macerie dei palazzi colpiti. Quello di ieri è stato uno degli attacchi più lunghi e massicci sull'Ucraina. Mosca ha utilizzato oltre 1200 tra droni e missili. Non solo la capitale, è stata colpita duramente anche Odessa e le regioni occidentali del paese. Sono oltre un centinaio i feriti. In questi 4 anni di guerra, a pagare un prezzo altissimo sono stati soprattutto tutto i minori. Gianluca Ranzato, referente emergenze umanitarie di Save the Children.
3: Dall'inizio del conflitto, nell'arco di questi 4 anni, sono stati uccisi 3.500 bambini, soprattutto a causa dell'utilizzo indiscriminato di armi esplosive che cadono in zone popolate, densamente popolate. Un impatto diretto di azioni che sono una violazione del diritto internazionale. La cosa peggiore è che nell'arco di questi ultimi 4 mesi noi abbiamo visto un aumento di questi casi, un aumento del 27% per essere precisi, di queste uccisioni di bambini. La disattenzione verso i civili e tra questi verso i civili più preziosi, ovvero i bambini, viene sempre meno.
24: In questo contesto internazionale di conflitti, Mario Draghi prova a scuotere l'Europa. Per la prima volta siamo soli, è il momento di agire. Nel corso di una premiazione, ieri l'ex presidente della BCE ha invitato l'Europa a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti invece di cercare sempre il compromesso. Draghi ha poi invitato l'UE a muoversi verso quello che lui ha definito il federalismo pragmatico, decisioni prese non più a 27 ma solo da quel gruppo di Stati che sentono il peso del momento, ha detto. Draghi ha esortato poi l'Europa ad abbattere le barriere interne, investire in nuove tecnologie e difesa per rendersi più autonoma. Ascoltiamo Pietro Graglia, che è docente di relazioni internazionali e istituzioni europee all'Università Statale di Milano.
4: Quello che dice non è una grande novità, ma come si dice, repetita iuvant. Ma è anche vero che non è che fossimo in buona compagnia nel 71 quando Nixon mandò a scatafascio il sistema monetario internazionale, né eravamo in buona compagnia quando Reagan, senza consultarsi con gli alleati, avviò una seconda guerra fredda con l'Unione Sovietica. Insomma, l'Unione Europea è sola da tanto, perché abbiamo avuto una classe politica che per anni si è disinteressata della dipendenza nei confronti degli Stati Uniti.
5: E quindi io non mi aspetto uno scatto di reni o uno scatto di reazione.
6: Lo scatto di reni quale dovrebbe essere?
5: Un gruppo di Stati europei che si metta in testa di collaborare più profondamente sulla politica estera, sulla difesa, come già ora collaborano sulla moneta, sulla politica economica, sul commercio. Quello è lo scatto di reni che ci serve. Non andare tutti a 27 insieme, perché non ci riusciremo mai. Piccolo gruppo coeso di nazioni che vedano l'interesse principale delle loro popolazioni nell'aumento dell'interdipendenza europea. Questo sarebbe uno scatto che mi aspetterei, sperando che poi altri seguano successivamente. Questo è il suo federalismo pragmatico.
24: Migliaia di coloni israeliani hanno partecipato ieri sera alla marcia delle bandiere che ha preso d'assalto l'area della porta di Damasco, uno dei principali accessi alla città vecchia di Gerusalemme, una manifestazione ultranazionalista a cui hanno partecipato anche i ministri di estrema destra Ben-Gvir e Smotrich. Durante tutto il corteo sono stati urlati slogan razzisti che invocavano la morte degli arabi, sono stati danneggiati in negozi, diversi palestinesi e giornalisti sono stati aggrediti, tra i feriti c'è anche un bambino. E ieri nel nostro paese, in Italia, è stata depositata una nuova proposta di legge che ha come firmatari i leader del centro-sinistra e chiede di vietare l'importazione in Italia di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati illegalmente. Un'iniziativa nata grazie all'impegno di una coalizione di 20 organizzazioni della società civile, tra cui Oxfam, di cui fa parte Paolo Pezzati.
7: La ragione principale della nostra campagna è quella di poter fare in modo che in Italia si sviluppi un dibattito pubblico intorno a una proposta di legge che vada a colpire direttamente il commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Questo per dar seguito a quanto richiesto oramai da 2 anni dalla Corte Internazionale di Giustizia, dopo aver riconosciuto l'illegalità dell'occupazione israeliana. In alcuni paesi europei già si sta discutendo, in Francia già hanno approvato una iniziativa di questo tipo, ma in altri paesi come Olanda, Irlanda e Belgio si sta discutendo una proposta analoga, e quindi l'idea è appunto di portare anche in Italia questa discussione con la speranza che la maggioranza e il governo la facciano propria. Se da una parte l'Europa di per sé si è dimostrata non così abile nel poter provare a influenzare le politiche e comportamenti israeliani, una leva ce l'avrebbe e che è la leva economica.
24: E chiudiamo con il Festival del Cinema di Cannes, sentiamo la nostra Barbara Sorrentini.
2: Il concorso di Cannes 79 è una celebrazione di se stesso, con registi che hanno esordito e sono stati premiati sulla Croisette. Pavel Pawlikowski, noto a Varsavia, emigrato in Gran Bretagna, è noto soprattutto per Ida e Cold War, entrambi premiati a Cannes e non solo. Ida ha ricevuto anche un Oscar. Con Fatherland, come sempre in bianco e nero, si muove nella Germania della Guerra Fredda. Al centro di questo viaggio tra le zone distrutte dalla guerra, tra Francoforte e Weimar, ci sono lo scrittore Thomas Mann e la figlia militante antinazista, costretti ad incontrare in ogni tappa le autorità americane e sovietiche. Il film, con Sandra Uller e Hans Zischler, è una coproduzione italiana. Un po' d'Italia c'è anche in Histoire Parallèle di Asghar Farhadi, il regista iraniano che vinse l'Oscar nel 2011 con Una separazione e che ha smesso da tempo di girare nel suo paese. Ambientato in Francia con Isabelle Huppert, Vincent Cassel e un cameo di Catherine Deneuve, questo film sembra puntare il dito su alcune brutture europee, la violenza sulle donne da parte di uomini viziati, il razzismo, la discriminazione dei più deboli, l'abbandono degli anziani. Ci sono molti riferimenti culturali, dalla finestra sul cortile di Hitchcock al decalogo di Kieslowski, la scrittura e i rumoristi del cinema. Secondo Farhadi si salva solo chi è in grado di utilizzare l'immaginazione, confondendo realtà e fantasia. È un tema suo e di chi per anni ha fatto cinema sotto i regimi.
24: Alessandra Tommasi, Omar Cania.
2: Secondo Farhadi si salva solo chi è in grado di utilizzare l'immaginazione, confondendo realtà e fantasia. È un tema suo e di chi per anni ha fatto cinema sotto i regimi.

0: che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
1: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
2: Ci hanno detto, devi scegliere, madre o in carriera, grassa o bella, moglie o indipendente, sexy o rispettabile, single o completa. Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali. E al We World Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.
3: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione.

0: 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: Giovanni Nesi in recital pianistico per sola mano sinistra. Concerto inserito in piano City. Musiche di Bach, Saint-Saëns, Scriabin, Moscovsky, Bridge, Puccini, Fumagalli, Pfeiffer per pianoforte solo. Sabato 16 maggio, ore 20:30 presso il Tempio Valdese di Milano. Ore 19, conferenza Suonare in salute con Cristina Frosini. Info musicaltempio.it.

Le 7:47 minuti del mattino, la sigla non è quella della rassegna stampa, ma i contenuti sì, la sigla è quella della campagna abbonamenti 2026 di Radio Popolare, ma io sono qui per leggere, per dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani insieme a voi, mentre il collega Claudio Agostoni ricarica le pile per tornare tra poco. Intanto ancora una volta buongiorno da parte di Gianmarco Bachi, mi tocca in questa campagna abbonamenti tornare a fare a quest'ora il mestiere di una volta, mannaggia che impressione, e la cosa più difficile soprattutto è dove si colloca la pigna dei giornali. Fatto, e allora possiamo cominciare a dare un occhio alle prime di oggi, dove naturalmente la notizia di riferimento continua a essere quella del vertice tra Trump e Xi Jinping, sintetizzata così in forma di titolo dal Corriere della Sera: Trump e Xi, sorrisi e sfide, la Cina noi partner ma su Taiwan rischi di guerra, il tycoon intesa su Hormuz. Trump scrive anche nella rubrica Il Caffè Massimo Gramellini, il titolo è L'amicone, ma dove è finito il caro vecchio Trump, quello col vezzo di insolentire gli alleati e i connazionali residenti in Vaticano, al cospetto dell'impassibile Ping, come lo ribattezzò l'immortale Di Maio Zetung, il Babau si è trasformato in una statua di terracotta per darsi un tono, stringeva le labbra e reclinava la testa, ma più che un imperatore romano faceva venire in mente uno spaventapasseri, dimenticati toni sprezzanti che riserva agli europei, ai giapponesi e ai canadesi davanti a Xi Jinping, era tutto un sei un grande leader, per me è un onore essere tuo amico, avremo un futuro fantastico insieme. Sempre dalla prima del Corriere della Sera il discorso di Mario Draghi: Draghi scossa l'Unione, ora dobbiamo difenderci da soli. Draghi, lo scopro ora, che ha pronunciato questo discorso mentre riceveva il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Non sapevo esistesse il premio Carlo Magno, soprattutto non ditelo a Donald Trump, altrimenti vuole vincere anche quello. Sempre dalla prima del Corriere della Sera, io e Pannella la pasta al burro, non è una rubrica di ricette e storia, bensì un'intervista di Alessandra Arachi alla Bonino, ricordi e battaglie, cominciò così il suo rapporto, la sua relazione con Marco Pannella. Per dire quello che in forma ironica dice Gramellini sulla prima del Corriere, andiamo sulla prima di Domani, dove il titolo è un grande onorato dell'amicizia, Trump in ginocchio da Xi Jinping, il tycoon prostrato ai piedi del leader cinese al quale chiede aiuto sull'Iran, poi annuncia grandi affari ma viene umiliato su Taipei, se il dossier sarà gestito male si rischia la guerra, e intanto lo invita alla Casa Bianca, dove probabilmente avrà già allestito per allora ora la più grande sala da ballo di tutti i tempi, che è il suo chiodo fisso da un po' di

0: tempo a questa parte, rimbalza sulla prima di domani anche ancora una volta il Casomina Enti, perché c'è questa partita che stanno giocando domani e il Fatto Quotidiano a colpi di notizie smentite smentisce domani il Fatto Quotidiano. La massaggiatrice lavorò per Minetti solo pochi mesi, il Fatto Quotidiano aveva scritto che invece la massaggiatrice avrebbe lavorato dai Cimpriani per 20 anni. Per i cultori della materia ce n'è anche sulla prima del Fatto di oggi, perché il Fatto rincara e scrive che la testimone rincara la dose, ma pubblico ministero non vuole sentirla. Casominetti, l'ex dipendente di Cipriani, voglio parlare ai magistrati. Si parla ancora una volta anche del caso biennale sul Fatto Quotidiano, scrive Paolo Onori, stare con buttafuoco per l'arte dei singoli contro quella di Stato. Andiamo però sulla prima pagina di Avvenire, dove ci sono le parole del Papa, che sembra che risponda a Mario Draghi, ma in realtà non risponde a Mario Draghi. Non si chiami difesa e riarmo dell'Europa, scrive, sono le parole del Papa riportate in forma di titolo da Avvenire. Il Papa che ha citato la Costituzione italiana, guarda un po', che sancisce il ripudio della guerra per evidenziare il pensiero consonante. Poi il Papa critica l'Europa, dove nell'ultimo anno la crescita della spesa militare è stata enorme, da qui il monito: non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite cui nulla importa del bene comune. Insomma, la sinistra riparta dal Papa, mancava giusto lui, oppure da Avvenire, che è l'unico quotidiano che rimette in prima pagina oggi gli esuberi di Electrolux, elettrodomestici in crisi, chiusura drammatica. E poi l'Italia al bivio sul nucleare, rischi e scorie, il doppio ruolo, con i piani del governo il confronto si accende. Avvenire che riporta le voci a contrasto di Calenda e Bonelli, ma siamo già sulla prima pagina del Foglio, anche qui la linea rossa di Xi, Trump a Pechino accetta le regole di ingaggio del leader del Partito Comunista Cinese pur di rivendicare il miglior rapporto mai avuto dall'America con la Cina, il prezzo per Taiwan è la democrazia. Il Foglio risponde al Papa, che forse rispondeva a Draghi, una gran sveglia di Draghi a Meloni, l'ex premier riceve il premio Carlo Magno, invita l'Europa a cambiare le sue priorità, sfida il trumpismo con il pragmatismo e ricorda che differenza c'è tra gli europeisti che puntano sulle chiacchiere e quelli che puntano sui fatti. Il Foglio è anche l'unico giornale che scrive delle 30 ore di bombe di Mosca su l'Ucraina. Mosca attacca Kiev con la campagna di bombardamenti più lunga dall'inizio della guerra. Il Sole 24 Ore apre invece con l'ennesimo rally di Piazza Affari, che sfonda quota 50.000, non è la prima volta, ma c'è tornata dopo la crisi di Hormuz. Le borse cavalcano il nuovo rally della tech, e tra le ragioni addotte da Maximilian Cellino, che firma il pezzo, la fiducia dei mercati per il vertice di Pechino, che potrebbe dare risultati sia sul fronte geopolitico sia su quello economico. Eccoci qua infatti sull'Iran. Teheran consente il passaggio delle navi cinesi a Hormuz. L'Iran annuncia nuovi protocolli per il transito delle navi cinesi da Hormuz, che spianano la strada al loro attraversamento dallo stretto. E per l'annuncio Teheran sceglie proprio il giorno in cui a Pechino Donald Trump e Xi Jinping concordano sulla necessità che lo stretto rimanga aperto a tutti per garantire il libero flusso energetico. Anche la politica inglese sulla prima del Sole: Streeting, ministro della salute, si dimette, nell'Abur è crisi aperta, le dimissioni del ministro aggravano la crisi del partito laburista britannico. Streeting ha accusato il premier Starmer di vuoto, di visione, di mancanza di direzione politica. Anche il piano casa sulla prima del Sole, ma non c'è tempo, lasciamolo lì. Mentre ad aprire sulla tragedia dei sub alle Maldive, titola proprio così Repubblica, sono Repubblica e La Stampa: Maldive, la stagione dei sub, 5 italiani muoiono intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità nell'atollo di Vauvu, ignote le cause. Erano un gruppo di biologi marini con istruttore, tra loro la docente Montefalcone, con la figlia, recuperato un solo corpo. Lo stesso titolo lo fa La Stampa. Sulla prima di Repubblica anche Draghi che scuote l'Europa. Ora siamo siamo davvero soli. E poi Repubblica la chiama farsa, La Stampa la chiama commedia, è quella del quando giochiamo il derby di Roma domenica. Il derby domenica alle 12, il calcio è una commedia, scrive sulla Stampa Antonio Barilla. Non sto a riepilogarvi adesso tutte le tappe di questa grottesca vicenda che si è chiusa con un compromesso che non risolve. Sta di fatto che appunto tra la farsa e la commedia si giocherà alla fine in modo concomitante con gli internazionali d'Italia e con le stesse minacce, con gli stessi rischi di casini, il derby di Roma. Ma La Stampa mette in prima pagina naturalmente il Salone del Libro con gli ennesimi tormenti di Giuli, tormenti che attraversano l'Italia, da Venezia a Torino, impara quasi la geografia con i tormenti del ministro Giuli al Salone del Libro. Mi sento più a casa che al ministero, però, dice Giuli alla Stampa. La Stampa, che questa mattina naturalmente si occupa del vertice di Pechino con per esempio il commento di Stefano Stefanini perché la Cina ha vinto ai punti, ma che in prima pagina spara un Mediaset tutta la verità, intervista esclusiva a Barbara D'Urso dopo la causa. E io che sono un appassionato di delle verità di Mediaset sono corso a pagina 26 per leggere subito tutto, ma a pagina 26 leggo: a Mediaset ho dato 16 anni della mia vita, la verità verrà fuori. No, che delusione. E quindi se cercate tutta la verità, nient'altro che la verità sul caso Mediaset e Barbara D'Urso, mi sa che dovrete aspettare ancora. Abbiamo ancora un paio di minuti. Il derby a mezzogiorno è naturalmente il titolo del Messaggero, che poi in taglio alto agli internazionali colorati d'azzurro, Sinner e Darderi in semifinale, anche Mattarella al Foro Italico. Vi sarete stupiti che abbiamo già attraversato quasi tutte le prime pagine dei giornali e ancora non abbiamo incontrato Garlasco. Dovevamo arrivare sulla prima pagina del Giorno, ma anche e soprattutto sulle prime pagine dei giornali della destra. Delitto di Garlasco, gli appunti di uno sconosciuto nella richiesta di archiviazione di Sempio. Questo è il Giorno, che in prima pagina mette anche la legge elettorale, partita a scacchi, pressing di Crosetto su Giorgetti, e poi le minacce a un attivista di origine somala che si è presentata alle comunali, si candida e la insultano, noi più forti di quelle parole. Si parla anche del caso del tram deragliato a Milano, aperta la scatola nera del tram link deragliato, lo schianto di via Lazzaretto. Vi dicevo che è tutto un Garlasco sulle prime pagine dei giornali della destra. La Verità però titola così: ma che fine vita, tagliate le liste d'attesa. Insomma, il populismo in purezza. Poi ci si scatena su Sempio e dintorni, ma soprattutto ritornano i grandi immunologi e virologi di Libero e della Verità. Parla, pensate, l'immunologo Juan Bertoglio, che dice: propaganda sul virus per creare mercato. Libero invece chiude la carriera al Campo Largo. Campo Largo già finita la festa, i sondaggi deludono i compagni, anche qui molto ma molto Garlasco. Più sobrio il Giornale, che apre su Trump e Xi Jinping. Mentre invece per i milanisti all'ascolto, intervista a Gerry Cardinale in prima pagina sulla Gazzetta: valuterò tutti senza Champions un fallimento, ho speso tanto ma non bene. La Gazzetta che oggi tra l'altro mette regala anche per i suoi 130 anni un fondamentale volumetto interamente dedicato a Marco Van Basten. Ma io chiudo, perché sono già in ritardo, con la copertina di Internazionale: come la Silicon Valley ha costruito il sistema di sorveglianza cinese. Internazionale che propone l'inchiesta che ha vinto il premio Pulitzer. E con la copertina dell'Espresso: soldi pubblici, incassi privati, inchiesta grandi eventi, spenti i riflettori, resta la voragine dei conti, le mirabolanti opere per kermesse come le Olimpiadi non sono a costo zero, anzi le imprese guadagnano dagli impianti, battono cassa con il governo e pretendono 300 milioni. Con questo blocco pubblicitario e poi la rassegna stampa internazionale, anche oggi a cura di Roberto Festa.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
6: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
5: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
6: Affitti brevi, tranquillità lunga.
7: Caesa è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. Caes, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
8: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
9: Buongiorno, cos'è la trappola di Tucidide e perché Xi Jinping l'ha menzionata nel suo incontro con Donald Trump? È uno dei titoli questa mattina sul Guardian. La Tucidides Trap è questa mattina proprio al centro di molti pezzi, analisi e riflessioni sui media, soprattutto americani. Si tratta del resto di una teoria formulata da uno studioso di Harvard, Graham Allison, e citata dal presidente cinese Xi Jinping nel suo incontro ieri con Donald Trump, con la delegazione americana. La trappola di Tucidide è un concetto ricorrente nel dibattito sulla politica estera internazionale, anche secondo per esempio l'ex stratega di Trump Steve Bannon è un concetto importante, cioè fa riferimento alla guerra del Peloponneso, un conflitto decennale scoppiato tra Atene e Sparta nel 431 a.C. Si riferisce in particolare all'idea che quando una potenza emergente minaccia di soppiantare una potenza consolidata, il risultato è spesso la guerra. Fu l'ascesa di Atene e la paura che questa instillò in Sparta a rendere la guerra inevitabile, scrive Tucidide appunto nella sua opera La guerra del Peloponneso. Xi Jinping ha preso spunto da questo per dire che Stati Uniti e Cina possono superare la cosiddetta trappola di Tucidide e forgiare un nuovo paradigma per le relazioni tra le grandi potenze. L'implicazione di tutto questo però è ovviamente che gli Stati Uniti sono come Sparta, una potenza in declino, e la Cina invece come Atene, una potenza in ascesa. Per questo appunto sui media, soprattutto appunto americani, questo riferimento ha fatto colpo, ed è stato grande interesse, cioè c'è la percezione ormai piuttosto chiara che la Cina parli e si comporti nei confronti degli Stati Uniti come una potenza alla pari. Tanto è vero che Donald Trump si è trovato costretto a precisare in un post su Truth Social che, virgolette, quando il presidente Xi ha elegantemente definito gli Stati Uniti una nazione forse in declino, si riferiva agli enormi danni subiti durante i 4 anni di Sleepy Joe Biden e dell'amministrazione Biden, e su questo punto ha ragione al 100%, ha scritto Trump, che ha aggiunto: 2 anni fa eravamo effettivamente una nazione in declino, ora gli Stati Uniti sono la nazione più in voga al mondo e si spera la nostra relazione con la Cina sarà più forte e migliore che mai. La colpa insomma è come sempre di Joe Biden. Insieme a Tucidide comunque la questione che ha ottenuto più spazio in queste ore riguarda ovviamente Taiwan e il monito che si ha fatto all'America, ha detto Xi Jinping che è una una cattiva gestione della questione potrebbe portare ad un conflitto. Sostanzialmente Xi Jinping ha chiesto a Washington di sospendere gli aiuti, l'assistenza militare, la vendita di armi a Taipei. Su questo c'è un pezzo questa mattina proprio del Guardian che scrive nel titolo: per Taiwan, in preda all'ansia, il silenzio di Trump dopo i colloqui con Xi Jinping è il miglior risultato possibile. Possiamo dire che si accontenta, gode, cioè descrive il Guardian: l'isola tira un sospiro di sollievo mentre si attenuano i timori che gli Stati Uniti possano abbandonare il sostegno di lunga data. Vi leggo l'attacco prima del vertice di questa settimana tra i presidenti cinese e statunitense. Taiwan era stata considerata un'osservatrice ansiosa. Gli osservatori avevano ipotizzato che Taipei temesse che l'imprevedibile pragmatico Donald Trump potesse ribaltare il sostegno di lunga data di Washington alla democrazia insulare che Pechino rivendica come provincia secessionista. Ma mentre il presidente statunitense ha salutato il suo ottimo incontro con la controparte cinese, Xi Jinping, al termine dei colloqui di ieri pomeriggio, ha adottato un approccio insolitamente cauto, eludendo le domande su Taiwan. Anche un resoconto dell'incontro pubblicato successivamente dalla Casa Bianca ha omesso qualsiasi menzione al paese. Xi Jinping, appunto, è stato molto brusco, esplicito, diciamo, per un vertice diplomatico quando ha detto che la questione di Taiwan rimane la più invalicabile delle linee rosse per Pechino. Il messaggio di Xi è stato: se gestiamo Taiwan nel modo giusto, saremo amici. Se gestiamo Taiwan nel modo sbagliato, potremmo diventare nemici. Il fatto comunque che Trump abbia eluso, diciamo, la questione, non abbia detto nulla, non abbia preso posizione, cosa per lui piuttosto insolita, trattandosi di un leader in generale piuttosto loquace, ecco, questo per i leader, per la popolazione di Taiwan, è già un sollievo, è qualcosa che gli fa, diciamo, sperare di non finire, almeno nel breve periodo, sotto il regime autocratico cinese. Per il resto, appunto, non sembra che il vertice abbia prodotto alla fine concretamente molto, almeno per quanto ne sappiamo al momento. Ecco il titolo del New York Times: Trump e Xi puntano sulla stabilità senza risolvere le principali tensioni. Questa è anche diciamo l'interpretazione che Le Monde dà del vertice. Non vi è stata alcuna indicazione che Trump e Xi Jinping abbiano risolto i principali punti di disaccordo sul commercio, sulla guerra in Iran, sulle altre questioni durante i loro colloqui. Scrive in particolare il Times: seduto accanto a Xi Jinping durante un incontro a Zhongnanhai, la sede fortificata del Partito Comunista Cinese, Donald Trump ha affermato che Xi Jinping è diventato un vero amico, che entrambi nutrono sentimenti simili riguardo alla guerra. Il tentativo, appunto, è quello di mostrare che la Cina, insomma, la pensi come Washington sull'Iran, sulla necessità di finire la guerra, sulla necessità che l'Iran non abbia il nucleare, sulla necessità che l'Iran riapra lo stretto di Hormuz. Abbiamo risolto molti problemi che altri non sarebbero stati in grado di risolvere, ha detto Trump. In realtà non ci sono molti dettagli, no? Su quanto è davvero successo. L'impressione è, appunto, che Trump cerchi in ogni modo di caratterizzare questo vertice come un successo. La Casa Bianca, appunto, ha descritto l'incontro tra Trump e Xi di giovedì ieri come un buon incontro. Si sa, appunto, però molto poco, racconta appunto Le Monde che Xi Jinping avrebbe consentito all'acquisto di 200 aerei Boeing e 10 miliardi di dollari in prodotti agricoli americani. Magari altro emergerà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Allora, il Times ha anche un pezzo interessante sul linguaggio del corpo di Trump e Xi Jinping al vertice, un linguaggio del corpo che rispecchierebbe i loro stili, ma anche, diciamo, la volontà, la loro volontà di riavvicinamento. Scrive il Times: nonostante le divergenze su questioni come il commercio e Taiwan, i leader statunitense e cinese si sono incontrati a Pechino in una dimostrazione in una dimostrazione di cordialità. Si sono stretti la mano, hanno fatto una lunga passeggiata, uno ha toccato il braccio dell'altro, poi lo hanno fatto di nuovo, più tardi si sono stretti la mano ancora una volta. Per due leader in disaccordo su molti fronti, Taiwan, commercio, risorse dei minerali delle terre rare, il linguaggio del corpo suggerisce invece l'immagine di leader che cercano l'intesa. Scomparsa, scrive il Times, il peso conflittuale con cui Trump aveva accolto il presidente ucraino nello studio Ovale, scomparsa la distanza burbera che Trump ha mantenuto con l'ex cancelliere tedesco, la Merkel con i leader della NATO. Non si è vista nemmeno, scrive il Times, una delle enigmatiche strette di mano di Trump, come quando ha tenuto in una morsa il primo ministro giapponese per ben 19 lunghissimi secondi. Appunto, il linguaggio del corpo suggeriva che sia Trump che Xi Jinping stiano assumendo un atteggiamento conciliante, ognuno a modo suo, per riflettere anche la complessa relazione tra i rispettivi paesi. Concludo con il Financial Times, che scrive: gli alleati di Donald Trump ripongono le loro speranze in Xi Jinping per disinnescare la crisi nello stretto di Hormuz. Si tratta appunto dei repubblicani che sperano che Xi Jinping intervenga per far finire faccia pressione, diciamo, sull'Iran per far finire il conflitto. Un'ulteriore dimostrazione di come la Cina sia diventata un potere globale e come appunto ormai anche gli Stati Uniti debbano in qualche modo dipendere e cerchino il consenso cinese, l'influenza cinese per risolvere problemi interni agli Stati Uniti stessi. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare, un saluto da Roberto Festa, ciao.
8: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.

0: No, non svegliateci, care ascoltatrici e cari ascoltatori, perché vi vedremo e ci vedrete in crinoline come brutte ballerine, vi vedremo, ci vedrete danzare come giovani zanzare quella sera di fine giugno in cui non potremo non cantare una canzone come questa, che sta dentro in tutte le categorie, cantautori, hit parade.
1: Anche a Milano? Anche a Milano.
0: Milano no.
1: No, qua non ce l'ho.
0: Quasi tutte. Categoria figate, la mia banda suona il rock, la si può cantare dappertutto. Tutto questo perché ripartiamo come sempre da qui, da quella bella iniziativa che si chiama Gli Ascolta Cori, che sarà una grande serata di cori che stiamo cercando di organizzare insieme a voi per il finire di giugno, per far sentire la nostra, la vostra voce, quella di Radio Popolare, nel corso dei suoi 50 anni, una volta tanto divertendoci, cantando tutti insieme, mentre in questi giorni siamo qui a fare un'altra cosa tutti insieme.
1: Stiamo continuando la campagna abbonamenti. A tal proposito saluto Milena, che ha ritoccato l'abbonamento
0: a nome di suo
1: nipote Leonardo, e Sabrina, che dice: beh, se sento Bacchi a quest'ora, è obbligatorio.
0: Sabri,
1: è obbligatorio.
0: Ma quanto tempo è che non ci sentiamo a quest'ora, Sabri? Ma diciamocelo.
1: Vieni più spesso e lei ritocca più spesso.
0: Fate come Milena, fate come Sabrina, fate come queste donne, emblema di saggezza, di coraggio, di voglia di esserci, di partecipare, di abbonarsi, di chiamare per esempio lo 0233 001 001 per dirci: canto anch'io, vorrei cantare questa, e la canterò magari lì. Nel frattempo riepiloghiamo anche tutti gli appuntamenti di una serata che si annuncia densa, ma proprio densa di eventi.
1: Allora, alle 19 DJ set, come tutti i giorni alle 19, questa sera mi pare che tocchi ad Elisa.
0: Esatto, come tutti i giorni, ma stasera
1: c'è Elisa Gracci. Alle 20,
0: come tutti i giorni,
1: esatto, grande dibattito, ma stasera c'è la direttrice e Sciauchi, direttore dei programmi. Avete qualche perplessità sul palinsesto? Ne siete entusiasti? Vorreste stroncare una trasmissione? Vorreste metterne un'altra?
0: E soprattutto, desiderate che la direttrice accenni qualche piccolo passo alla Jennifer Beals sulle note di Flashdance sul palco dell'auditorium? Chiamatecelo 0233 001 001 e io farò il possibile perché questo accada.
1: Faremo?
0: A lei piace.
1: Va bene, a lei piace, d'accordo. E poi alle 21, grande asta, una settimana anche più che Disma e Alessandro Diegoli sono in giro a ravanare nei cassetti delle scrivanie di tutti noi, sotto dove c'è l'archivio dei dischi, sopra dove non so cosa diavolo ci sia, ma hanno trovato un po' di pacottaglia e
0: hanno portato via anche il rame dal tetto.
1: Esatto.
0: L'hanno rivenduto l'altro
1: sera, va tutto all'asta.
0: Sì, perché la descrizione era un po' quella, come dire, dei gatti che grattano dentro ai bidoni per trovare qualcosa che abbia un senso.
1: Hanno trovato dei tesoretti.
0: A proposito di cose che hanno un senso, tra poco avete presente Benigni legge Dante? Tra poco Claudio Agostoni legge Marco Van Basten.
1: Titolo
0: fondamentale oggi in allegato, come dicevo prima, con la Gazzetta dello Sport, un testo, mi sbilancio, che vale i Buddenbrock, vale Guerra e Pace, vale Proust, Marco Van Basten di Alessandra Bocci. Vuoi che accenni
1: un passaggio?
0: È l'attaccante perfetto, un mio idolo fin da bambino, cappello alla Juve, mi faceva vedere i suoi video. Così parlò un tempo Zlatan Ibrahimovic. Tra poco Claudio Agostoni legge Pagine scelte di Marco Van Basten, ma intanto io mi spendo, mi sbilancio, non voglio nemmeno immaginare che quella sera di cori, non si canti una canzone della Carrà.

0: Ecco, mi è uscita mio malgrado, non per intenzione, la versione uz di Pedro Pe della Carrà, ma è giusto perché va incontro alla beat, ai BPM delle giovani generazioni, di quegli under 35 a cui abbiamo rivolto per esempio il concorso di Radio Popolare, di cui torneremo a parlare poi nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
1: Trovano già sul sito le indicazioni di quello a cui sto facendo riferimento.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Ah, è vero, c'è il pezzo della direttrice, ma pubblicheremo il bando poi, credo lunedì, il bando che dirà, per esempio, lo dico ai 35 anni all'ascolto, che chi vince, chi sarà in grado di proporci il progetto radiofonico più bello, più seducente, più interessante, legato a quella suggestione di un palinsesto, di un ideale palinsesto del 2075, anno in cui Radio Popolare compirà i suoi 100 anni. Beh, vincerà anche un premio in denaro di... prova a dire quanto.
1: Di più?
0: Beh, non so cosa in mente.
1: Più o meno
0: quella roba lì. Che intanto, siccome non ci piace parlare di soldi perché i soldi sono volgari, ci piace parlare di abbonamenti, che invece sono una forma più elegante, più immateriale e anche più corretta di scambio in termini valoriali tra le persone. Intanto dicevo, che comunicazioni ci giungono, se ci giungono delle comunicazioni dai nostri ascoltatori che pigramente ormai non chiamano ma scrivono.
1: Ma scrivono, per esempio, beh, sono arrivati più di un messaggio facendo riferimento a Pedro e la giustizia divina che l'altro giorno l'ha colpito con una pallonata in faccia. E siamo andati
0: brutta avanti. Quella roba lì, cioè veramente, secondo, ecco, uno come Van Basten un gesto del genere non l'avrebbe mai fatto. Qualifica chi lo fa quel gesto lì.
1: Beh, l'ha fatto il più scarso.
0: Qualifica chi lo fa lui. E che, soprattutto, il contesto di riferimento.
1: Giustizia divina è fatta. E poi sto pensando che se riusciamo a partire presto potremmo andare in auto.
0: Ma chi, io e te?
1: No, è un ascoltatore che non ci scrive una roba che non c'entra assolutamente niente, noi ne prendiamo atto e va benissimo.
0: Caro gatto e la volpe, dico a voi, ci scrive Daima. La cooperativa del popolo di Assago, importante circolo di sinistra di periferia, nonché l'unico da disponibilità per creare un coro.
1: Hola.
0: Collaboriamo, dice, con il coro Mamas and Papas. Diamo appuntamento a tutti gli abitanti dalle parti di Assago, Corsico, Rozzano e altri che si vogliono unire a noi. Requisito partecipare: nuovi o vecchi abbonati a Radio Popolare sarà la parola d'ordine per entrare. Tipi di coro da concordare. Bravissime, siamo qua per questo, ci sentiamo per accordarci, non adesso che sono ancora a letto, non ti preoccupare, anche noi abbiamo delle cose da fare, ma ci sentiamo sicuramente. Brava che hai iscritto a cori@radiopopolare.it, perché nel frattempo possiamo aggiungere, intanto in potenza e non ancora in atto, il coro, come si chiamano questi? Collaborano con i Mamas and Papas, ma sono il più importante circolo di sinistra del popolo di Assago. Repertorio da concordare, insomma, oggi poi vi daremo tutte le informazioni una volta che con Daima ci siamo parlati. Pronto?
2: Pronto.
0: Oh.
1: Buona giornata.
2: Ciao, io sono Elisa. Volevo solo fare una considerazione. Mio marito si è abbonato l'altro giorno.
0: Bravo!
2: E tu? Io sono già abbonata da tanti anni.
1: Ok.
2: Però volevo dirvi che quello che ha fatto scattare, più al di là del fatto di volerlo fare, è che qualcuno di voi ha fatto ha detto paghiamo Netflix americanata, paghiamo Disney Plus americanata e caspita non vogliamo pagare Radio Popolare. Ecco, questa è stata la molla che ha fatto scattare.
1: Brava, brava, e l'importante è appunto aver fatto scattare questa molla, considerazioni sagge, quelle che hai fatto, e noi ti ringraziamo.
0: Pensa però che Agostoni, che ti dice queste cose, è abbonato a Netflix, è abbonato a Disney Plus, è abbonato a DAZN,
1: e
0: non è abbonato a Radio Popolare.
1: Guarda,
0: cioè, pensa all'ipocrisia di quest'uomo.
1: Mente sapendo di mentire.
0: Perché non è vero.
2: Va bene, va bene.
0: Guardiamo il display del tuo smartphone. Facciamo informazione in tempo reale, trasparenza?
1: Non c'è nessun problema.
0: Non c'è niente da nascondere.
1: Non c'è niente da nascondere.
2: Glielo perdoniamo.
1: Ma non c'è niente da essere perdonato.
0: Ah sì, te lo perdoniamo, dai, ti vogliamo bene lo stesso. Milena, giusto?
2: Elisa,
0: perfetto, appunto. Elisa, detta Milena, dagli amici più cari, quale io mi vanto di essere, tuo marito.
2: Sì,
0: è uno, è, le, è uno lento, però, che ci mette un po'.
2: Sì,
0: cioè, prima di prendere una decisione, quanto tempo che ci vuole. E dai.
2: Cosa ha detto? No, devo farlo, basta.
0: No, ma a prescindere dall'abbonamento.
1: Ma se ti ricordi quando dovevi cambiare il divano? In salotto, quanto ci ha messo? Dici quanto ci ha messo per cambiare il divano.
0: E per decidere dove andare in vacanza, e per cambiare, quante volte?
1: È sempre così.
0: Lento,
2: va bene, lento. Glielo dirò perché adesso non sta sentendo.
0: Vabbè, meno male che alla fine la molla, zac. Okay. Grazie Elisa, detta Milena, saluta tuo marito.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao.
0: 2 minuti e poi arriviamo al GR e per esempio tra quelli da cantare assolutamente non possiamo non annoverare il maestro. E che cacchio, dai! Ma stiamo scherzando? Ma neanche un pezzo di Battiato mettiamo dentro. Questo secondo me è uno dei più cantabili. Centro di gravità permanente ad Assago, per esempio, lì dove c'è il circolo, ma quello

0: La regola aurea è che il pezzo italiano per radio non si taglia, ma deve arrivare il GR tra 20 secondi e quindi siamo costretti a farlo, magari battiato, poi lo riprendiamo o magari no. Intanto vi ricordiamo 02 33 001 001 per comunicarci in onda i vostri nuovi abbonamenti, i cori che avete pensato di fare, tutto ciò che volete, oppure potete fare direttamente tutto quanto attraverso il sito. Forma agile, più impersonale, ma ugualmente efficace. Dato la linea vagina, ci sentiamo tra poco.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
3: Oggi l'ultima giornata di incontri tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente statunitense ha parlato poco fa di fantastici accordi commerciali stretti con la Cina e detto dell'omologo cinese che è un grande leader e un amico. Toni più moderati finora quelli invece di Xi. Al momento i due presidenti sono in un vertice a porte chiuse per limare i dettagli sugli accordi, soprattutto commerciali, stretti nel summit. Non ci sono ancora conferme ufficiali però sui contenuti di questi accordi. La Casa Bianca sostiene che la Cina avrebbe accettato di acquistare più soia, petrolio, carne bovina e 200 aerei Boeing dagli Stati Uniti. E al vertice la Cina si è presentata da una posizione di forza, si è ribadito la linea rossa di Pechino, cioè Taiwan, ma anche ha affermato che il progresso cinese è compatibile con l'ideologia MAGA, auspicando nuovi rapporti più stabili tra i due paesi.
2: In Libano, nonostante la tregua, proseguono i raid di Tel Aviv e gli scontri con gli Hezbollah nel sud del paese. Qui l'esercito israeliano ha emesso nuovi ordini di evacuazione per 5 villaggi. Oggi a Washington, intanto, ci sarà il secondo e ultimo giorno del terzo round di colloqui tra Beirut e Tel Aviv. Si incontreranno gli ambasciatori negli Stati Uniti dei rispettivi paesi. Ieri si è parlato di un incontro produttivo e positivo. Resta il fatto che le trattative sono in corso in un contesto di scontri a fuoco tra IDF ed Hezbollah, praticamente quotidiani.
3: Stamattina una nuova ondata di incursioni delle forze israeliane e dei coloni in Cisgiordania. A darne notizie Al Jazeera, c'è stato un morto, un uomo che secondo l'IDF stava lanciando alcune pietre. Diverse moschee e veicoli sono stati incendiati.
2: A Kiev si continua a scavare sotto le macerie e non si ferma il conto delle vittime. 24 i morti al momento di uno degli attacchi più lunghi e massicci della Russia sull'Ucraina. Mosca ha utilizzato ieri oltre 1200 tra droni e missili, non solo la capitale, è stata colpita duramente anche Odessa e le regioni occidentali del paese. Sono oltre un centinaio i feriti.
3: Alle Maldive riprenderanno oggi le ricerche dei 4 corpi degli italiani morti durante un'immersione nelle grotte subacquee nell'atollo di Vavu. 5 in tutto le vittime che stavano partecipando a una crociera scientifica biologica. La polizia ha avviato un'indagine per accertare le cause della morte. Al momento dell'immersione le condizioni meteo erano sfavorevoli, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per la zona.
2: A Cagliari la Guardia di Finanza ha sequestrato 100 imbarcazioni riconducibili a residenti in Italia che operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco. Il valore complessivo delle imbarcazioni e navi da diporto è di oltre 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni in relazione al valore d'acquisto di mercato dei beni non dichiarati. Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per la giornata. Al nord e al centro sarà molto nuvoloso con piogge e temporali, prevalentemente sereno con sole al sud, temperature in calo al nord, stazionarie altrove. Sono le 8.33 minuti per il momento, è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30, buona giornata e buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati! E puoi chiederli anche online!
8: Siamo in radio, non si vede nulla!
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi!
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: E chissà che sarà di noi.
1: Bella ma difficile questa, eh.
0: Ma stai scherzando? Ma stai scherzando?
1: Difficilina.
0: Cioè, qua siamo proprio nella categoria di quelli che appena le senti già le stai cantando.
1: No, bella, bella, non mettevo in discussione quella. Ma
0: No. Cioè, proprio non si apre neanche il dibattito. Anche perché, allora, il dibattito si può aprire.
1: Questa viene nannarana. Cioè, con la formula.
0: No. Questa si canta e come? E tra l'altro è intergenerazionale. E ho la prova provata del fatto che sia super intergenerazionale. Un po' perché, non so, c'è da fare un pezzo di Battista X Factor. Tendenzialmente fanno questo. Ma soprattutto, ho visto tutte le edizioni del collegio. Perché Tommaso, mio figlio piccolo, deve guardare col papà tutte le edizioni del collegio. E al collegio, che hanno 14 anni, cosa cantano?
1: Questa.
0: Ma proprio che la sentono e subito la cantano. Poi certo. E poi te secondo me sei più da mio canto libero. No. Un'avventura, qua azzurra, qua chiara. È un po' più il tuo. Però questa, clamorosa. Che Battisti, che poi sia la canzone del sole o con il nastro rosa, non è rilevante, ma che Battisti c'è, ci sarà sicuramente in uno dei cori degli ascoltacori, vabbè, di questo, su questo non abbiamo minimamente dubbio. Ritornando al punto di partenza, però, chissà che sarà di noi se non ci foste voi, cari ascoltatori, a sostenerci.
1: Non saremo qui.
0: Con i vostri abbonamenti, se non ci foste voi a chiamare in diretta allo 02 33 001 001 per dirci, per esempio, cosa?
2: Che poi sia la canzone di...
0: Sei tu, eh? Per dirci, per esempio, cosa?
3: Sono io?
1: Sì, con parole tue.
3: Allora, sono abbonato, due abbonamenti, quindi, però voglio confermare che questa è una canzone super cantata. Io la cantavo a squarciagola, ve la canto.
0: Ma infatti non è che la cantavi, non rifugiamoci nell'imperfetto, non è che la cantavi a squarciagola. Fai sentire ad Agostoni come si canta una canzone così.
3: Ok.
0: One.
3: Ho un po' paura che sia solo un'avventura.
0: Ora che questa avventura, attenzione, non mi sbagliare il testo.
3: No, una storia
0: vera.
3: Spero solo tu sia sincero.
0: Ma senti come l'ha intonata bene.
1: No, anche. va bene, mai convinto.
3: Ecco, vedi, ok, perfetto.
0: No, perfetto nel momento in cui tu, io lo do per scontato, ma in cui tu mi certifichi che sarai certamente una delle coriste che la sera in cui faremo gli ascoltacori daranno vita a tutto questo.
3: Ma carissimo Marco, quando sarà questa serata?
1: 23.
0: Ultima settimana di giugno, o il 23 o il 24, adesso poi lo decidiamo.
3: Vengo da Brescia, ma ci vengo.
0: Attenzione.
1: Aspetta. Allora, se vieni sei graditissima. C'è la possibilità, se qualcuno di Brescia vuole organizzare un coro in quel di Brescia, può farlo direttamente, così scendi da casa e vai direttamente lì.
0: Non è che può farlo, sarebbe altamente auspicabile, addirittura potresti essere tu a farti carico.
3: Non ho sentito sta cosa, ma dove decidiamo noi?
1: Yes. Esatto. Allora, te lo dico per te, lo dico per chi si è svegliato da poco o non ci ha sentito negli altri giorni. Noi stiamo organizzando 5 cori a Milano. E lo dico anche per chi ha scritto, ma c'è a Porta Venezia. Stiamo organizzandolo in zone periferiche della città. Sai, noi siamo per la periferia, quindi lo organizziamo in zone periferiche, 5. Ma tutti quelli che ci ascoltano fuori Milano, dall'Interland, ma anche da altre province milanesi, ma anche emiliane, toscane, sicule, basta che mandino una mail a cori@radiopopolare.it segnalando la loro intenzione, e poi da cosa nasce cosa.
3: Ok, allora adesso devo radunare un po' di amici, però guarda, non posso essere da solo.
0: No, certo, ma guarda che ti aiutiamo noi a quel punto, cioè nel momento in cui tu ci dici
1: Io in Piazza della Loggia metto in piedi il coro e un riferimento eccetera e parte il tutto.
3: Ma in realtà, tra l'altro, io ho delle amiche di Emergency che cantano in un coro chiamato Coro Clandestino.
0: Ma vedi, è già fatta. Allora, ti chiami, che non ce l'hai detto?
3: Come dici?
0: Come ti chiami che non ce l'hai detto?
3: Anna.
0: Allora scrivici a corriatradiopopolare.it. Lasciaci un tuo riferimento, che vabbè c'è già perché c'hai scritto, e quindi il riferimento mail. Magari lasciaci anche il telefono, così ci sentiamo e ci proviamo a vedere come possiamo organizzare il tutto.
3: Ok, parlo con le amiche del coro e poi li scriviamo insieme rapidamente.
0: È già il titolo, le amiche del coro. Perfetto, grande, ciao Anna.
1: Ciao.
3: Pezzi, scegliamo noi pezzi.
0: No, su quello poi ne parliamo.
1: Dibattito.
3: Va bene, ciao.
0: Naturalmente, visto che tu ci hai cantato.
3: Rapidamente.
0: È già il titolo, le amiche del coro. Perfetto, grande, ciao Anna.
1: Ciao.
3: Pezzi, scegliamo noi pezzi.
0: No, su quello poi ne parliamo.
1: Dibattito.
3: Va bene, ciao.

0: dall'altra parte o meno.
1: E per questo però devi chiedere in segreteria 0239241 qualcosa che non mi ricordo. Se però fai 0239241 riesci a parlare con la segreteria, o se no puoi scrivere ad abbonamenti@radiopopolare.it e dici sono la Roby, magari metti qualcosa di più della Roby, nome e cognome, e poni la domanda e ti viene risposto, così almeno vediamo di risolvere la questione.
0: Va bene, grazie mille.
1: Tu canti?
0: Io no, canto sotto la doccia. E,
1: per esempio, dimmi il tuo pezzo forte sotto la doccia.
0: Ah, no, vabbè, no, vabbè, pezzo forte non ne ho, però canto il genere.
2: Ma è uno dei tuoi standard.
1: Per esempio, nell'aria c'è polline di tè, che è uno standard di Rebotti sotto la doccia. Tu lo canti?
0: No.
1: No?
0: No.
1: Veramente?
0: No, no, non lo canto, no.
1: E tanto non è brutta, è questa qua, non so se ce l'hai presente, aspetta che te la faccio sentire, eh. Beh, c'ho tutto un intro strumentale che non mi ricordavo. Lunga anche come intro strumentale,
2: eh. Oh,
1: tu sei bravo in queste sfumature,
2: sì,
1: qua.
2: Sì, ho studiato.
1: Ah no, vabbè, c'è anche tutta la parte introduttiva. Ah, no. Comunque quello che fa, nell'aria c'è polline di tè, quell'aria sa di felicità, ce l'hai presente?
0: Sì, ce l'ha presente, ma non la canto e non la so, non me la ricordo.
1: Però dicene una che canti.
0: Una che canto, oddio, no, non lo so, guarda, adesso mi trovi impreparata.
1: Ma vabbè,
2: vabbè, allora, non sta facendo la doccia, quindi è solo quando entra nella doccia che... si accende la lampadina.
1: Allora Roby, rifletti anche senza doccia, poi ci richiami e ci dici cosa canti, ok?
0: Perfetto.
1: Va bene, ciao, grazie. Ciao. E chiama la segreteria per verificare se sei abbonata. Pronto?
3: Pronto, sono Giovanna.
1: Giovanna, ciao.
3: Ecco, allora, primo, un onore parlare con voi.
1: Ma anche per noi. Eravamo lì che ci domandavamo, ma Giovanna, quando cavolo chiama?
3: E adesso?
1: Sì, sì, sì.
3: Stavo sistemando casa. Dunque, sono io e mio marito siamo abbonati da 40 anni, credo.
1: E tuo marito non fa un cazzo in casa, tanto che la devi sistemare tu.
3: È al telefono, eh.
2: È sempre questa storia che è al telefono quando c'è bisogno di lui.
3: No, ma sta organizzando un'altra roba, ma non una festa, sta organizzando un lavoro, quindi...
1: un rave party che poi ti incasina di nuovo.
2: Guarda che sono vietati i rave, eh.
3: Io voglio fare un appello ai desiani, Desio. Se vogliono fare il coro, io sono di Desio e canterei con loro.
1: Brava!
2: Perfetto, il tuo repertorio su che cosa si muove?
3: Io Lucio Battisti.
2: Lucio Battisti.
1: Ecco, per esempio, a Brescia si potrebbe cantare con Anna, se non ricordo male, con il Nastro Rosa. Tu cosa canteresti di Battisti ad Esio?
3: Io canterei, aspetta, la stavo cantando prima.
1: Vai, canta.
2: Aspetta,
1: cantala. Vai.
3: Aspetta.
1: Vai.
3: E
1: one, e two.
3: Oh, cavoli, c'ho un vuoto mentale. Dai, sarà l'età.
1: 10 ragazze per me.
3: No.
1: Acqua azzurra, acqua chiara.
3: Scusi, credevo che tu fossi sola, da solo non riuscivo a dormire perché di notte ho ancora bisogno di te.
1: Vai, vai!

0: popolare.
1: Quando sei partita non ti fermava più nessuno.
0: Gli ascoltacori.
1: Ma tuo marito è sempre al telefono?
2: È di là, sì, al telefono. Ma lui canta bene, lui canta Frank Sinatra.
1: No, no, scusa, fagli mettere giù, portacelo. Esatto. No, no, non vogliamo il telefono che ci canta Frank Sinatra.
0: Ma ci fare My Way, proprio cioè, due note.
1: Lo sai che, non mi ricordo, lo sai
2: No. C'ha mal di gola, ha detto.
1: No, no, no, lo vogliamo. Non siamo mica in Corea del Sud qua.
0: Ma che scusa,
1: lo sai che in Corea del Sud
0: meschina.
1: È vietato cantare le canzoni di Frank Sinatra?
0: Ma chi se ne frega, siamo a Desio, allora puoi cantare.
1: No, ma ti arrestano in Corea se canti Frank
0: ma
1: Sinatra.
0: Ma non a Desio.
1: No, no, ma dai, portaci il marito al telefono per piacere.
2: C'è.
0: Fantastico. E pensa

0: se non avesse mal di gola quest'uomo, che ha la Frank Sinatra naturale dentro.
1: Esatto, è un po' anche Tom Waits.
2: Ne conosco solo una trentina.
1: Allora faccene un'altra,
0: no,
1: un'altra.
0: No, fermi tutti. Allora, ad Esio organizziamo due cose per quella serata. La prima, coro di canzoni, coro. Vedremo quali, organizzato da, come ti chiami, non mi ricordo, la moglie
1: Anna.
0: E poi un recital, esatto, di Frank Sinatra, tutto a cura di quest'uomo, magari alla periferia di Desio.
2: No, ma ne conosco diversi anche in russo, ma forse quello
0: di Frank Sinatra.
1: No, scusi, in russo cosa conosci?
0: Scusa, se...
2: ma di Haustowski ne conosco.
0: Ma non di Frank Sinatra, cioè non è che fai Fly Me to the Moon ma in russo, cantata come la canterebbe Gagarin.
2: No. Beh, forse non l'hai detta. Fly Me to the Moon.
0: Frank Sinatra però è naturale. Allora, Desio, scriveteci anche voi a cori@radiopopolare.it e organizziamo qualcosa pure a Desio.
1: Oh, no, non andare in Corea, eh?
0: No, tranquillo.
1: L'arrestano.
0: Resta Desio. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao.
1: Sì.
3: Oh, mamma, sono io.
0: Sei tu.
3: Ciao, sono Sonia dall'Alta Valtidone.
1: Alta Valtidone, dai.
3: Cavolo. Ma allora io sono una cantante frustrata perché nessuno vuole cantare più con me.
0: Che solamente i lupi cantano con te in Valtidone ormai.
3: No, cantavo in un coro a Milano, ma in Alta Valtidone ci sto provando a mettere su un coro. Ma per ora non ci sono riuscita. Magari ci riuscite voi.
0: Guarda, siamo qua questo, tesoro. Come ti chiami?
1: Dove sei esattamente in Alta Valtidone?
3: Agostoni lo sai, perché sono venuta a Genova con voi.
1: Ah, ciao.
3: Ciao Claudio, sono sopra Nibbiano.
1: Sopra Nibbiano,
0: Agostoni,
1: sì, ricordo.
0: Agostoni è uno che c'è una donna in ogni valle. Le sa tutte queste cose qua.
3: Ma c'era anche sua moglie, eh?
1: Sì, esatto. E poi i miei figli sono nati in Valtidone, per cui...
3: Non lo sapevo.
1: Ascolta, allora, qual è il tuo repertorio?
3: Allora, io spazio da Barbara Streisand al musical Hair. Beh, il mio top è

0: Mamma mia, senti che timbro, c'ha il sabbiato naturale.
1: È da Frank Sinatra, Barbara Streisand.
2: No, davvero, davvero.
0: Ragazzi, vogliamo che questo canto risuoni vuoto e solo nella Valtidone? Non vogliamo accompagnarlo con il vostro canto, non all'altezza.
1: Deve scendere giù fino a Ponte dell'Olio, no, assolutamente.
0: Amica della Valtidone, scrivici anche tu a cori@radiopopolare.it, noi siamo qui per fare qualcosa per te e lo faremo.
2: Ok.
0: Non ti lasceremo sola.
2: Ciao.
0: Ciao, grazie. Ciao, ultima ciao. Telefonata della mattinata, perché siamo quasi in chiusura, poi arriva qualcun altro. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao.
3: Ciao. Intanto voglio salutare Augustoni.
0: Augustoni, sì. Hai fatto bene.
3: Abbiamo fatto una battaglia pesante contro l'abbattimento in piazzale Vetra degli Alberi, sono passati credo 20 anni.
1: Ah sì, è vero.
0: La battaglia di Augustoni, se la ricordano ancora in quella zona?
3: Me l'ero presa così a cuore che poi sono arrivato a casa di una tipa e ho vomitato. Ero così...
0: molto bene.
3: Ascolta, io ho fatto pubblicità per 40 anni a Radio Popolare,
1: sì.
3: Ho attaccato adesivi ovunque. Ok, ieri ho sentito un cretino, scusa, il cretino.
1: Dico con parole tue, sì.
3: Ok, no? Che diceva, ma questi vecchi ascoltatori che criticano, io ho fatto una critica, no? E che criticano, ma devono sapere che le cose ci si rinnova. Io mi sono rinnovato tanto che sono... Che non partecipo più ai soldi di Radio Popolare. Io ho sempre donato, mai non ho mai fatto il coso lì, perché ho sempre avuto lavoro precario, ma quando ce li avevi i soldi li ho dati.
1: Li davi.
3: E questo mi ha criticato. Ma io ho incominciato a uscire da Radio Popolare quando in certo punto le cose non combinavano con le notizie. Faccio un esempio. Cosa ne
1: stringi?
3: Stringo.
0: Sì, ma...
3: ho sentito dire che 5, nessuno sapeva riguardo 4, alla geoingegneria. Stanno raccogliendo 2. Le firme e Radio Popolare 1. Non ne sta parlando.
0: Perfetto, grazie. Dobbiamo andare perché dobbiamo chiudere. Poi richiama magari un'altra trasmissione.
1: Poi Gianmarco la firma e la fa la sottoscrizione.
0: Dobbiamo andare, chiudo con una canzone di lotta perché tra poco arriva la pubblicità e quindi ascoltatore abbi pietà di me, non è che volessi tagliarti, ma veramente ce ne dobbiamo andare.
1: Ci segnalano un coro di Piacenza.
0: Allora, per tutti quanti, continuate a scrivere a cori@radiopopolare.it per segnalare le vostre volontà, le vostre vocazioni, le vostre proposte, i vostri obiettivi. Noi cercheremo di aiutarvi, di organizzare i cori, abbiamo un mese per farlo. Tanto ho sbagliato pure Gigolo Bob perché non è quella lì la versione, ma chi se ne frega, perché dobbiamo andare. Intanto continuate ad abbonarvi, 02 33 001 001 per dirlo in onda, 02 39 2411 per farlo fuori, oppure tutto quanto sul sito. Claudio Agostoni,
1: Gianmarco Bacchi
0: vi salutano, baciano e abbracciano anche a quello che ha vomitato a casa dell'amica e che adesso è arrabbiato con Radio Popolare. Saluti a tutti, ciao, a domani.
1: Ciao.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
6: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
7: Ci hanno detto, devi scegliere, madre o in carriera, grassa o bella, moglie o indipendente, sexy o rispettabile, single o completa. Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali. E al We World Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.
8: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
9: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
8: e risolviamo, buona idea.
9: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
8: E la qualità la trovi in ogni stagione.
9: Brick OK, se c'è l'ok, è tutto un altro brico. Brick OK, più bello.
10: vicino a te.
11: BricoK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoK.it.
12: Io sono un fratino. Un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
13: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
14: 35esimo Festival Milano Musica, nuove prospettive sull'orchestra del futuro. Lunedì 18 maggio al Teatro alla Scala, Michele Gamba dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In prima assoluta il concerto per vibrafono aumentato di Carmine Emanuele Cella, protagonisti Nim Tang Nguyen con l'elettronica IRCAM. Prime italiane di Peter Edvosh e Georg Friedrich Haas. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.

0: 9:02 in questo preciso istante. Siete all'ascolto di Radio Popolare, questa è la campagna abbonamenti. Buongiorno Cinzia Poli.
1: Buongiorno Alessandro Principe, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori. Un'inedita coppia per questa campagna abbonamenti.
0: Mai vista prima.
1: Non ci siamo mai confrontati.
0: Mai sentita prima.
1: Mai sentita, veramente. Cioè queste campagne abbonamenti sono sempre occasioni di rimescolamenti. Stavo poi pensando che di solito il venerdì, tutti i venerdì mattina a quest'ora sono io che do la linea a Gianmarco Bacchi, non al contrario.
0: E questa volta è il contrario, perché nelle campagne abbonamenti succede anche questo. Anche si questo. Dà la linea al contrario. Ci si trova in studio a condividere una parte della nostra giornata con colleghe e colleghi che magari non ci capita così spesso di incontrare in onda, fuori onda sì peraltro,
1: il caffè,
0: le chiacchiere.
1: Stavo per dire, è il mondo all'incontrario, poi però era un'immagine un po' vannacciana, ma detto
0: sì,
1: no, lascia
0: bastare. Meglio lasciar perdere di questi tempi. Come si dice in questi casi? Beh, potrebbe piovere.
1: Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. Sta piovendo e amici, ve lo dico amiche all'ascolto, se siete in macchina, se vedete quel discreto assembramento è perché c'è anche sciopero dei mezzi. Pioggia, ecco. E sciopero dei mezzi insieme sono quasi la tempesta perfetta.
0: E sono una coppiata di quelle proprio capaci di far arrivare in ritardo tutti.
1: Chiunque, compreso il nostro terzo partecipante di questa mattina, ma di cui vi sveleremo l'identità soltanto dopo.
0: Identità segreta. Vi state abbonando? State andando sul nostro sito radiopopolare.it, dove trovate tutte le possibilità per sostenere Radio Popolare, per continuare a sostenerci per questi 50 anni prossimi.
1: Certo,
0: perché 50 e 50, 50 passati e 50 prossimi, ma anche 50 e 50, come dire, si fa a metà, un po' per uno.
1: Si condividono le cose, noi ci mettiamo i programmi e voi ci sostenete con gli abbonamenti, ma insomma si fa sempre 50 e 50, no? Capita tutti i giorni di farlo, no? Quella volta che hai, cioè, che hai i soldi per una sola birra, però hai tanta sete, sei in due.
0: Hai tanta sete.
1: E ce le si divide.
0: E quindi l'altro ti deve offrire la seconda birra.
1: No, si fa metà e metà, se ne prende una,
0: si divide, certo.
1: Oppure quella volta che avete dovuto correre per prendere il treno e avete portato la valigia a metà per uno, insomma, perché pesa per arrivare fino a lì, insieme si fa un po' meno fatica.
0: Ma certo, e raccontateci magari le volte in cui avete fatto a metà, perché questo concetto di fare metà e metà è un concetto in realtà divertente, ma anche fondamentale per Radio Popolare.
1: È molto collaborativo,
0: è proprio nel DNA di Radio Popolare fare a metà tra noi che siamo qui e voi che state là fuori, ci ascoltate sicuramente in molti dalla macchina questa mattina in mezzo al traffico, come è successo a me, che siamo riusciti ad arrivare in tempo per questa trasmissione, ma appunto fare a metà con voi ascoltatori, con voi ascoltatrici che ci sostenete, ma non così, ci sostenete proprio perché questo è l'identità di Radio Popolare e serve assolutamente per rilanciare, per continuare, per andare avanti, per cercare di fare sempre meglio. Dunque, scrivetemi, nel frattempo mi suona il telefono.
1: Al 331-62.
0: Fate a metà, appunto, no? Metà parliamo noi, metà di telefono.
1: Esatto.
0: No?
1: Se volete scriverci 331-6214013 o diretta @popolarenetwork.it, oppure ci potete chiamare, ed è la cosa che ci fa più piacere, allo 02 33 001 001.
0: Quando avrete ancora l'occasione di chiacchierare in onda con Cinzia Poli?
1: Ma quando avrete l'occasione di chiacchierare ancora con Alessandro Principe, che è sempre di là, che dirige la redazione, fa le scalette.
0: Ehi, notizie, scalette, sì. Arrivano le news, invece questa mattina ce la prendiamo un po' più tranquilla, un po' più chiacchierata, un po' più rilassata. Anche.
1: Sai
0: dai.
1: Quando io e te invece abbiamo condiviso in effetti una cosa?
0: Beh, abbiamo quella condiviso un palco forte. A due allora.
1: Le Ugole d'Horror abbiamo condiviso.
0: Cosa avevi cantato?
1: Io avevo cantato Subeme la radio.
0: Hai vinto. Forse.
1: Ho vinto il primo della.
0: Hai vinto! Attenzione, Cinzia,
1: allora,
0: ha vinto.
1: Subeme la radio, sì, ho vinto il premio della critica. Sì, perché il maestro.
0: Il premio della critica.
1: Sì. Maestro Pagano
0: esatto,
1: mi regalò un orologio d'oro, cioè era d'oro, però mi ricordo i figli di Diana Santini vennero lì e mi dicevano: ma è vero, davvero oro? Io dicevo: beh sì,
0: beh,
1: è oro,
0: certo.
1: È vero. E il più sgamato dei due ragazzini disse: ma sì. Ti sembra che se era d'oro lo davano a una di Radio Popolare?
0: Beh, perché no? E io cantai una canzone di Ligabue.
1: Il Ligabue, di sì. Ligabue. Eri lì col tuo chitarrino. Sì, no, eri molto rock.
0: Sì, ero molto rock, principe. Esatto. Infatti io ho contestato anche i risultati finali. No. Non so se ho fatto un ricorso al TAR.
1: È vero?
0: Sì, deve ancora arrivare la risposta.
1: Beh sì, è un po' consola questa
0: sì,
1: cosa.
0: Sì, sì. E poi abbiamo condiviso la staffetta.
1: La staffetta.
0: Eravamo in due equipaggi diversi, tu eri con Claudio, io ero con Giulia, ma quell'avventura è stata proprio un'avventura.
1: Ci ha segnato, devo dire la verità, è stata davvero molto bella. Sì, sì,
0: mi capita di riparlarne.
1: Beh, quando ti capita di incontrare così tanti ascoltatori, regali, aiuti per riuscire a superare le prove, è stato davvero, davvero molto bello.
0: Anche quella volta abbiamo fatto metà e metà.
1: Metà e metà, per fortuna.
0: Abbiamo messo tutta la nostra organizzazione, tutte le nostre voglie di andare in giro, e però ad ogni tappa, ti ricordi, c'erano
1: erano
0: tantissimi.
1: Fondamentali.
0: Chissà se c'è qualcuno all'ascolto che era venuto in uno dei nostri appuntamenti, nelle varie tappe, e che si ricorda ancora quel momento e ci potrebbe telefonare per raccontarci, no? Quello che è
1: un
0: bel ricordo, tra l'altro, un ricordo che noi abbiamo tutti, e magari anche voi avete dei ricordi belli di Radio Popolare, di momenti che vi hanno divertito, che vi hanno fatto arrabbiare, che vi hanno appassionati. Beh, insomma, in 50 anni di momenti di quel genere ce ne sono sicuramente tanti in tutti quelli che ci ascoltano. Poi sappiamo, molti di voi ci ascoltano da molto tempo, insomma, quindi chissà quanti ricordi legati a Radio Popolare avete nel vostro cuoricino.
1: Campagna abbonamenti 2026, facciamo 50 e 50. Alessandro Principe e Cinzia Poli, chiamateci!

0: piedi.
1: Beh, viene proprio da cantare.
0: Viene da cantare. So quanto apprezzerebbero gli ascoltatori e le ascoltatrici il nostro corretto, però insomma, visto che già i nostri colleghi precedenti vi hanno insomma erudito su tutte le procedure di iscrizione agli ascoltacori del 23 giugno, insomma, al momento non torniamo su quello, però vi ricordiamo che questa sera, se volete continuare a partecipare come avete fatto finora, dalle 19 fino alle 20 c'è l'aperitivo con il DJ set. Questa sera la musica la mette Elisa Graci. Poi dalle 20 alle 21 c'è il microfono aperto dal vivo, ovvero ci si può partecipare soltanto se si è qui fisicamente insieme alla direttrice Lorenza Ghidini e Shauke Senusi, il nostro direttore dei programmi, per parlare del palinsesto e delle trasmissioni di Radio Popolare. E poi, alle 21 c'è l'asta povera ma bella di Cimeli di Radio Pop,
1: seratona.
0: Condotta da Alessandro Diegoli e Isma Pestalozza, insomma, che hanno ravanato qua e là, hanno trovato, come dice,
1: hanno trovato
0: hanno trovato bandiere, hanno trovato registrazioni, magliette, cioè, ma proprio dei cimeli, ecco.
1: Dei cimeli imperdibili. E allora c'è un ricordo che ci arriva da Francesca, che ci fa molto piacere perché ci fa ricordare il nostro amico Ezio De Gradi, e lei ricorda le domeniche con la voce e la musica di Ezio De Gradi mentre mia mamma preparava da mangiare, lei che mi ha cresciuto con Radio Popolare, abbiamo la stessa età, vi voglio bene, Francesca.
0: Grazie, Francesca,
1: del 1975, bellissima, quindi si firma anche con la data che segna la sua crescita insieme a Radio Popolare. Grazie Francesca, ti abbracciamo, mi raccomando, se vuoi venire, se riesci questa sera a passare di qua, o magari se sei già stata qui in sede a Radio Popolare in questi giorni, insomma, torna questa sera e insomma condividi con noi questo pezzo di una campagna abbonamenti che è stata ed è una campagna abbonamenti veramente costellata di tante iniziative che abbiamo voluto fare proprio qui da noi, no?
0: Nell'auditorium,
1: in cortile, con gli aperitivi. Ora, gli aperitivi adesso, oggi
0: è uggioso,
1: è uggioso, però l'aperitivo uggioso è anche, no, come
0: è di conforto.
1: C'è anche la candela, giornata uggiosa, aperitivo uggioso, serata non uggiosa.
0: Non uggiosa per niente. Anzi, la riscatta. C'è poi un ricordo amaro di Renato che mi punge un po' nel vivo, perché credo che la tappa
1: è
0: di
1: tua,
0: la tappa
1: è
0: di
1: la
0: Rozzano,
1: tappa
0: la tappa di Rozzano era mia. Allora Renato, io te lo dico col cuore, quella tappa ce l'hanno cancellata.
1: Sì, vabbè.
0: Noi stavamo andando dritti come dei fusi verso la tappa di Rozzano quando ci hanno detto: no, la tappa di Rozzano non c'è nessuno, andate dall'altra parte.
1: E invece c'era
0: Renato che vi aspettava due ore coi regalini. Renato, insomma, non lo so.
1: Allora, per chi non avesse seguito questo appuntamento, questo grande evento che c'è stato a dicembre, abbiamo fatto una staffetta in giro per il nord Italia, perché in realtà non era solo,
0: esatto,
1: dalla Lombardia.
0: Io e Claudio siamo partiti da Torino, ad esempio.
1: Voi da Torino,
0: dal colle di Superga.
1: Davide e Elisa sono partiti da Bologna,
0: esatto, sì,
1: Giulia ed io siamo partiti da Verbania, insomma, ci si trovava in vari posti per poi convergere tutti su Milano e sulla sede di Radio Popolare, e dunque Renato era evidentemente a Rozzano. Poi in questa mattinata, Cinzia, poi ci collegheremo anche con un'altra delle iniziative di questa campagna abbonamenti, cioè con la panchina.
0: La panchina, questa mattina c'è Luca Parena su una panchina umidiccia,
1: si dice panchina bagnata.
0: Panchina fortunata, okay. Esatto, è quella un po' dell'allenatore, la panchina umida. Lui sarà oggi al Villaggio Olimpico, quindi se vi capita di essere da quelle parti, cercate Luca Parena, perché insomma dopo il GR delle 10:30 ci collegheremo con lui e insomma si potrà parlare di quello che è successo, insomma, dopo quel travolgente passaggio delle Olimpiadi anche da Milano.
1: Allora Claudio ci ricorda che ci si può anche ritoccare, si può ritoccare l'abbonamento, in particolare a 107.6, che è la frequenza, come ormai tutti ben sapete, di Radio Popolare, e che è un modo, insomma, che noi abbiamo pensato di lanciare, tra l'altro su iniziativa di alcuni ascoltatori che ci avevano proposto, no? Perché non fate rilanciate la possibilità, non è mai un obbligo, ricordiamolo, Radio Popolare si ascolta e si partecipa a gratis, senza doversi abbonare come a alle mille altre piattaforme che per fare qualsiasi cosa ormai ti fanno pagare, Radio Popolare no, e si tratta di una sottoscrizione, di un sostegno, chiamatelo un po' come volete, che noi indichiamo con 90 euro da sempre.
0: Da sempre, sì. Poi volendolo si può dividere appunto in tre rate. In questo caso dall'anno scorso, dalla scorsa campagna abbonamenti, si è pensato a questo ritocco a 107,6. È possibile farlo anche dal sito, è possibile farlo anche dalla app sul cellulare, insomma, anche se ci ascoltate in streaming, per cui non dovete cercare la frequenza di 107,6 e ci ascoltate da tutta Italia, come succede, perché insomma i messaggi che ci arrivano anche al mattino, anche molto presto, sono da Firenze, da Napoli, insomma è molto bello sentire che Radio Popolare è ascoltata anche fuori dai limiti dell'FM.
1: Perché tu hai detto la tua parola magica adesso, da molto presto, perché presto. Prestissimo, l'anno prossimo si chiamerà prestissimo.
0: Beh, insomma, spero che non diventi sempre più presto.
1: Si chiamerà sempre più presto, con Cinzia e Claudio Iampaglia in onda tutte le mattine qui su Radio Popolare, per leggere i giornali, per commentare le notizie, per accompagnarvi all'inizio della giornata che comincia, un orario veramente... Com'è svegliarsi così presto ogni mattina?
0: Così un piccolo trauma che
1: tutti i giorni,
0: sì, che si rinnova e che ti tiene vivo, diciamo, un po' così, ti ricorda nello shock che la vita è fatta un po' anche di questo, insomma, di piccole shock. Comunque noi ci troviamo qui alla mattina alle 6, leggiamo i giornali che arrivano verso le... no, ci troviamo alle 5, i giornali arrivano verso le 5:05, 5:10, tu ti ricordi bene,
1: perché come no,
0: ecco, siamo, hai fatto tante volte albe con la redazione, e poi appunto andiamo in onda dalle 6 con Claudio. È molto divertente perché insomma, cioè, ci alterniamo musica, lettura di giornali, e poi dalle 8 dopo la rassegna stampa internazionale gli approfondimenti con le telefonate, insomma sulle notizie principali.
1: E anche voi fate 50 e 50.
0: Facciamo 50 e 50.
1: E di che torna il 50, esatto, e 50. Perché esatto, se ci pensate, tante cose di Radio Popolare sono 50 e 50. Sono 50 e 50 tante trasmissioni, sono 50 e 50 la voglia di capire le cose insieme, 50 e 50 il fatto di incontrarsi come stiamo facendo in questi giorni, e poi soprattutto, e ancora di più perché fa parte davvero di noi, il 50 e 50 è quello di chiedere e davvero ringraziare le persone che ci sostengono, perché sostengono Radio Popolare. 50 ce lo mettiamo noi, 50 ce lo mettete voi, dunque continuate a farlo. Vi ricordo ancora il sito radiopopolare.it, dove trovate tutti i modi per abbonarvi, ritoccare il vostro abbonamento. Qui stanno arrivando un sacco di messaggi, di ricordi, di...
0: Allora, Eleonora era ad aspettare, sì, a Parabiagote, e Giulia a Stripoli.
1: E siamo arrivati puntuali.
0: Voi sì.
1: Noi, vero?
0: Infatti chi è lei, che lo scrive? Eleonora, infatti ci bellissimi, sì, giorni della staffetta, e anche quello del corteo, certo, il corteo fino ad dalla sede di Radio Popolare fino alla Fabbrica del Vapore per inaugurare la mostra, è stato davvero molto molto bello. Poi ci scusa finalmente Renato, grazie, è andato peggio a Facchini. Beh, a Facchini si era rotta la macchina, lui ed Elisa sono tornati con un carro attrezzo.
1: Cioè, Renato si è un po' sentito in colpa, secondo me, di averti rimproverato.
0: Ma no.
1: No, sì,
0: facciamo 50 e 50,
1: siete ampiamente,
0: dai,
1: scusati. No, non volevo.
0: Facciamo 50 e 50 anche col senso di colpa e con le scuse. Sai cos'è un'altra cosa che potremmo farci raccontare dagli ascoltatori e dagli ascoltatrici che hanno voglia di scriverci o di chiamarci ancora di più allo 0233 001 001? Stavo riflettendo sul fatto che appunto, così come io e te siamo una coppia inedita che mai si è trovata
1: inedita
0: a fare un programma, a condividere il microfono, ho pensato magari è capitato anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di vivere i propri colleghi in una maniera totalmente inedita, no? Incontrarli, non so, al supermercato, cosa che non gli era mai capitata, oppure, non so, gli si buca la gomma e il collega o la collega ti dà un passaggio fino alla metropolitana, oppure casualmente lo incontri in vacanza
1: e si scoprono cose,
0: e scopri cose nuove, no? Delle persone con cui normalmente condividi gli spazi, condividi, non so, l'ufficio, i campi e le officine, e invece poi le ritrovi in un altro posto, magari li incontri al museo, che so, alla mostra fotografica di Radio Popolare. Dice: ma dai, anche tu ascolti Radio Popolare.
1: Anche tu sei qui, ma attenzione perché sta arrivando l'ospite speciale di questa mattinata.
0: L'ospite d'onore!

0: Radio Popolare 9:22 minuti, la campagna abbonamenti. Io sono Alessandro Principe.
1: Io sono Cinzia Poli e ad esempio io con l'ospite misterioso non ho mai condiviso lo studio neanche con lui, ho sempre soltanto condiviso il caffè delle 9 del mattino, perché lui arriva quando io e Claudio finiamo il programma e dice caffè e tutti si va al bar.
0: Buongiorno Michele Crosti.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Come andiamo?
2: Beh, insomma, in mezzo al traffico non è male.
0: Potrebbe già piovere.
2: Come diceva Cinzia, già a Milano quando piove è un casino.
0: E poi c'è anche lo sciopero. Senti, Michele, noi stiamo giocando anche un po' con i ricordi dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo, hanno già ricordato, evocato momenti belli, momenti divertenti, momenti del loro passato, ma anche del loro passato più recente, ad esempio i momenti della staffetta della 50 e 50. E beh, tu custodisci i ricordi, Michele, di Nino, veramente di tante belle cose di Radio Popolare, tanti anni.
2: Ti annuncio che faccio 45 quest'anno.
1: Però adesso, li porti bene.
2: Sì. No, li porto male perché
1: cioè 45 anni di Radio Popolare, cioè sei arrivato soltanto 5 anni dopo la fondazione.
2: Dopo il mio compleanno dell'81 e quindi sono 45 tondi.
1: Ma se dovessi dire un ricordo, una cosa che proprio ti è rimasta lì,
2: un'infinità.
1: Sì, ma scegliene uno, il più bello, quello che vuoi condividere con noi, con gli ascoltatori.
2: Quello che più mi ha fatto incazzare è stato
0: Michelino non cambia mai, grandissimo.
2: No, perché era siccome abbiamo avuto dei momenti di bassa, per cui eravamo con si dice le pezze al culo, perché eravamo proprio messi male. Allora non avevamo più le cassette e un giorno ho preso una cassetta che era preziosissima e l'ho data a Luca Fazzo, che doveva uscire perché c'era, siccome quando stavamo in centro avevamo la fortuna che quando passava una manifestazione ce l'avevamo lì, uscivamo, facevamo
1: a Piazza Sant'Alessandro,
2: e io gli ho passato questa cassetta che c'aveva una delle registrazioni più importanti che avevo fatto, che era quella sul caso di Gresti e con un funzionario che mi raccontava quali erano le cose che c'erano dietro, e io porco Giuda, ecco, l'ho cercato per 2 giorni e poi alla fine quella lì a me è rimasta come
0: tra
2: i ricordi, per cui dice
0: a proposito di fare 50 e 50, sì. No? Uno fa la cassetta e l'altro la perde.
1: Esatto, l'altro la cancella e ci va sopra. Vabbè.
0: Cara Cinzia, hai fatto diventare l'apertura del mattino presto qualcosa di interessante, piacevole, migliorando anche la parola di Claudio, iperabbonata, vi ascolto sempre Anna. E poi ancora invece senti Cristina che cosa scrive, perché Michele abbiamo anche chiesto di raccontarci, prendendo spunto dal fatto che ci si trova in campagna abbonamenti spesso a condividere lo studio e le trasmissioni
1: con colleghi con cui non si è mai condiviso, quindi non si conosce da quel punto di vista.
0: Poco. Allora Cristina dice, ho incontrato un mio ex responsabile al mare, mi sono fatta a sottiletta sotto l'ombrellone pur di non parlarci, per dire quanto fosse simpatico, per dire che insomma anche la condivisione.
1: Certo. L'altra ascoltatrice di cui non farò il nome, così insomma sì, manteniamo un po' anche la sua privacy, scrive: l'unica volta che ho partecipato ad una serata per single,
0: sì,
1: per non farla
0: mai più,
1: vi ho incontrato un ex collega in pensione da poco, con cui non avevo mai avuto particolare simpatia. Io ero molto a disagio. Lui, quando mi ha vista, mi ha trattato come la sua migliore amica. Io così, e faccia con gli occhi spalancati, vedi? Ci si ritrova anche in
2: gli appuntamenti al buio. Sono
1: al buio,
2: così,
1: bisogna
2: dirlo.
0: Sono così. E allora mancano un paio di minuti, c'è il giornale radio tra poco, ma voi telefonateci allo 02 33 001 001. Tanti hanno scritto, nessuno ci ha telefonato, come mai? Saranno tutti in macchina, tutti presi, tutti
1: c'è anche
0: timidi.
1: Della timidezza,
0: c'è della timidezza,
2: diciamo che fra 2 minuti c'è una di quelle cose preziose per cui è apprezzata Radio Popolare,
1: fondamentale Radio
2: è
1: Popolare.
2: Fondamentale i notiziari,
0: i famosi notiziari. No, ma poi in ogni momento della giornata veramente potete trovare tante cose, sono tutte cose che noi prepariamo per voi e che appunto, come abbiamo detto fin dall'inizio, necessitano, hanno bisogno del vostro sostegno, del vostro calore anche, no? Che spesso ci fate sentire quando venite qui, quando ci scrivete, il calore di partecipare a una cosa che poi è nostra, ma è insomma è di tutti voi, c'è poco da fare.
1: Sì, è vero, è fondamentale anche appunto quando si è al mattino, magari alle 6, che sei ancora in quel momento un po' di confusione, ecco, il sentire che dall'altra parte ci sono delle persone sveglie come noi che ci ascoltano, ti motiva e ti fa venire la voglia di andare avanti e di fare al meglio.
2: Magari sveglie no, però anche tendenzialmente così. Sveglie.
1: Beh, comunque con la voglia di mandarti un messaggino, un saluto, un buongiorno, un buongiornissimo anche.
0: Buongiornissimo,
1: va bene anche il buongiornissimo.
0: Sì. Allora, dice Luana, io da adolescente ho portato una pletora di dispositivi ortodontici.
1: Sì?
0: Un anno. Una pletora di dispositivi ortodontici non è male. E un anno in vacanza, chi ti trovo? Il mio dentista.
1: Ma
0: l'apparecchio era rimasto a casa e quindi non vogliamo sapere, anzi raccontaci com'è finita poi col tuo dentista, se ti sei nascosta per non farti beccare.
1: Senza l'apparecchio. Vabbè, tutto in vacanza, dai, con l'apparecchio. Vuole andare in vacanza anche dall'ortodonzia, no?
0: Si va in vacanza anche da quello, certo. Allora, GR tra poco con Omar Caniello, Alessandra Tommasi, con tutti gli aggiornamenti delle notizie e poi di nuovo qui, campagna abbonamenti. Radio Popolare 2026, vi aspettiamo di nuovo.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Popolare Network.
11: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
12: Donald Trump ha lasciato Pechino per tornare negli Stati Uniti dopo 2 giorni di incontri con Xi Jinping. Raggiunte importanti intese comuni, ha dichiarato il presidente cinese poco fa, che ha parlato di rapporti tra i due paesi nuovi, costruttivi, basati su una stabilità strategica. Trump ha rivendicato invece i fantastici accordi commerciali stretti con la Cina e detto dell'omologo cinese che è un grande leader e un amico. La Casa Bianca sostiene che la Cina avrebbe accettato di acquistare più soia, petrolio, carne bovina e 200 aerei Boeing dagli Stati Uniti. Al vertice Pechino si è presentata da una posizione di forza, si ha ribadito la linea rossa del paese, cioè Taiwan.
13: Coloni israeliani questa mattina hanno incendiato una moschea e veicoli civili palestinesi nel villaggio di Jibia, a nord-ovest di Ramallah. Aggressione da parte dei coloni anche vicino a Betlemme, dove una signora anziana è rimasta ferita, mentre ieri sera a Nablus, sempre nei territori occupati della Cisgiordania, un 16enne palestinese è stato ucciso dall'esercito israeliano, che ha impedito alla Mezzaluna Rossa di soccorrere il ragazzo, riferiscono fonti locali. In Italia è stata depositata una nuova proposta di legge, che ha come primi firmatari leader del centrosinistra, che chiede di vietare l'importazione in Italia di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati illegalmente. Un'iniziativa nata grazie all'impegno di una coalizione di 20 organizzazioni della società civile.
12: In Turchia nuovi arresti contro membri dell'opposizione. In una nuova operazione contro il comune di Istanbul, governato dal maggior partito anti-Erdogan, il CHP, 12 persone sono state messe in stato di arresto con l'accusa di aver manipolato appalti pubblici. Lo ha affermato la stessa procura di Istanbul, gli arresti si inseriscono in una più ampia indagine legata a Ekrem İmamoğlu, cioè l'ex sindaco di Istanbul, principale avversario politico del presidente turco, e rimosso dall'incarico nel 2025 dopo essere stato messo in carcere con l'accusa di corruzione. İmamoğlu si trova ancora in custodia cautelare ed è imputato insieme ad altre 400 persone in vari casi.
13: La Russia e l'Ucraina hanno effettuato questa mattina uno scambio di prigionieri con la liberazione di circa 200 persone per parte. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa russo, che ha ringraziato gli Emirati Arabi Uniti per la mediazione. Intanto a Kiev da oltre 24 ore si continua a scavare sotto le macerie provocato da uno dei più lunghi e massicci attacchi russi sul paese. Al momento le vittime accertate sono 24. Mosca nell'attacco di ieri ha utilizzato oltre 1200 droni e missili. Non solo la capitale, è stata colpita duramente anche Odessa e le regioni occidentali del paese. Sono oltre un centinaio i feriti.
12: Alle Maldive dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei corpi dei quattro italiani morti durante un'immersione nelle grotte subacquee nell'atollo di Vavu. Lo ha comunicato la Farnesina, 5 in tutto le vittime che stavano partecipando ad una crociera scientifica biologica. La polizia ha avviato un'indagine per accertare le cause della morte. Al momento dell'immersione a 50 metri di profondità, le condizioni meteo erano sfavorevoli, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per la zona.
13: Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per la giornata. Sarà molto nuvoloso al nord e al centro con pioggia e temporali, sereno con sole al sud, temperature in calo al nord, stazionari altrove. Sono le 9.33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30. Buona giornata e buon ascolto.
10: Popolare Network.
14: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

0: Io sono in pensione da un anno, ma lascio la sveglia alle 6 per ascoltare, restando a letto presto presto. Un abbraccio da Roby, abbonata, ritoccata da molto tempo. Grazie Roby, grazie Roberta.
1: Grazie Roby. Però vi ricordiamo che abbiamo anche un numero di telefono, perché tra di noi, no, eravamo qui con Alessandro Principe, con Michelino Crosti a dirci: ma perché non chiamano tutti? Cioè, ci scrivono e noi siamo contentissimi che ci scriviate, però insomma ci farebbe anche piacere sentire la vostra voce. Nel mio caso, anche perché durante presto presto non c'è la possibilità di sentire gli ascoltatori, le ascoltatrici, quindi sarebbe un po' un'occasione speciale. E poi abbiamo qui con noi Michele Crosti, che veramente è la memoria storica di... Non esalare l'ultimo respiro,
0: nonostante sia molto giovane,
1: praticamente. Aveva 5 anni quando ha iniziato a andare in onda.
0: Meno, anzi 4 e mezzo.
1: Quindi potete chiedere a lui qualunque cosa, ce l'avete qui, parla, è parlante, fai sentire che parli.
2: Ci sono.
0: Ecco, fai sentire che parli.
1: Michelino, fai sentire che parli, fai sentire la bella vocina.
0: Allora, perché ho due e non un abbonamento? Attenzione, la ricetta che mi ha catturato è questa: notizie e musica che non sento altrove, approfondimenti curatissimi, tutto condito con la giusta dose di leggerezza di cui c'è un gran bisogno. Grazie di accompagnarmi da quando eravate ancora minorenni, e siamo noi che ringraziamo te naturalmente. Radiopopolare.it, il sito dove trovate tutti i modi per sostenere Radio Popolare, per abbonarvi, per sottoscrivere quello che è il vostro impegno di partecipazione a Radio Popolare, chiamiamolo così, perché è un abbonamento, insomma poi lo chiamiamo sbrigativamente anche così, però in realtà è proprio un modo di partecipare a Radio Popolare, di sentirsi un po' parte, no, di questa comunità.
1: E l'avverbio di quest'anno è indipendentemente, è un avverbio perfetto per Radio Popolare.
2: Perfetto.
1: Perché è una radio indipendente, ha un'informazione, non abbiamo un editore,
2: Siamo alla quarta guerra di indipendenza nei confronti del governo.
0: È sempre stato, no, Michele, questa indipendenza?
2: Gelosissimi.
0: Perché immagino che poi negli anni ci siano stati anche magari tentativi di, insomma, comunque...
1: Quando finivano le cassette
2: qualcuno cominciava a dire: ma se trovate uno
1: sponsor.
0: Ma l'indipendenza è proprio costitutiva.
2: L'altra cosa pregiata di questa radio è che noi siamo editori di noi stessi e che quindi decidiamo il futuro della radio, anche nostro, della radio, anche dell'ascolto, anche dove sottolineare le cose. E poi non c'è nessuno che può alzare il telefono e dirci: scusa, quella roba lì non va bene. Gli ascoltatori lo fanno spesso, devo dire.
1: Ah, spessissimo.
2: Ma non c'è nessuno così potente da poterci dire: questa cosa non la fate.
0: No, ma infatti sì, gli ascoltatori io penso lo fanno giustamente perché sono parte di Radio Popolare. Quindi, come magari si alza in riunione Cinzia, Michele o altri e dicono la loro, gli ascoltatori dicono la loro, ma perché sono parte di Radio Popolare. Al di fuori noi ascoltiamo tutti, ma poi indipendentemente prendiamo le nostre
2: decisioni, facciamo una sintesi e poi guardiamo cosa succede anche.
1: E visto che tra chi ci ascolta, c'è qualcuno che ci ha chiamato.
0: C'è una telefonata.
1: Bene, sentiamo chi è. Pronto?
0: Pronto.
3: Buongiorno.
0: Chi sei?
3: Supplire alla mancanza di telefonate, ma con molto piacere vi chiamo. Sono Fabrizio da Sesto Fiorentino.
1: Oh, vedi.
0: Fabrizio da Sesto Fiorentino. Sapete che Fabrizio è passato anche di qua l'altra sera a salutarci, ci siamo conosciuti. Sei venuto apposta?
3: Sì, sono venuto apposta per trovarvi, ho fatto un blitz pomeridiano per venire all'appuntamento alle 7 e quello delle 8, ho avuto il piacere di conoscere, di fare una chiacchieratina con Alessandro Principe, persona molto simpatica, e con molti altri di voi colleghi, insomma, che andate in onda, e Diana Santini è stata carina, Chiara Manetti.
0: Che atmosfera hai trovato qui in via Ollearo, Fabrizio?
3: Come?
0: Che atmosfera hai trovato quando sei venuto qui in via Ollearo? Che impressioni hai avuto?
3: Aspettavo di vedere più ascoltatori all'aperitivo, però c'è stata una bella partecipazione poi al microfono, non era un microfono, ma una sorta di incontro con Lorenza, la direttrice, e Massimo Bacchetta. dalle 8 alle 9, in cui ho visto una bella partecipazione di commenti, e quello è stato un momento carino. E poi per il resto a me ha fatto molto piacere la vostra accoglienza, carinissima, Luigi Ambrosio, Martina Stefanoni, non so se riesco a citarvi tutti, però.
0: Ti hanno trascinato anche in studio, mi sa.
3: Sì, carinissimi, c'era il figlio anche di Diana Santini, con la maglietta dell'Inter, io gli ho detto no, niente, maglietta dell'Inter, bocciata, cioè, devi passare alla Fiorentina, lui mi ha detto con grande diplomazia, mi resta simpatica la Fiorentina.
0: Vedi, ha dato la risposta giusta, io me ne resto dalle mie parti, però mi stai simpatico.
1: Come direste, come dite voi Fabrizio dalle vostre parti, gente a Modino, no? A Modino.
3: Ambodino.
1: Ambodino, si dice.
3: È un'espressione in uso.
2: Oh, quest'anno sarai stato un po' in ambasce per la tua squadra.
0: Ma guarda, girare il coltello della piaga.
3: In verità, insomma,
2: te lo dice uno dei, un interista che di ambasce ne ha avute tantissime, perché in questi 40 anni ne ho avute tante anche di ambasce così.
1: Fabrizio,
3: conosceci, con chi sto parlando?
1: Con Michelino Crosti.
2: Col vecchio.
1: No, non dire così.
0: No.
1: No, Michele Crosti. Ma Fabrizio, senti, tu sei abbonato?
3: Sì, sono abbonato ritoccato.
1: Ritoccato, 107.6.
3: Sono diversi anni, quindi a questo punto, insomma, già abbonato, ma poi ascoltatore molto fedele. Adesso mi trovo fuori da Sesto, sono più a nord di voi, sono a Großhansdorf, che è nello Schleswig-Holstein, praticamente al confine a Amburgo.
0: Ah, che ci fai lì?
3: Anche da qui sono venuto a trovare mio fratello e famiglia che vivono qui da tanti anni, e quindi ora loro sono dislocati al lavoro. Per cui sono a casa a armeggiare, mi sono posto all'ascolto, ho pensato, telefoniamo a questi amici.
0: Ciao Fabrizio.
1: Hai fatto molto bene, grazie Fabrizio.
3: Ciao,
0: a presto. Perché abbonarsi, ci scrive Alberto. Da ragazzo telefonai a Radio Popolare per sapere se Claudio Lolli aveva deciso di ritirarsi. Perché, ma mi mandarono a dare via il... Quindi sono abbonato, ritoccato n volte, mattonato, eccetera.
1: No, non mi mandarono. E questa
0: mi mandarono.
1: E questo gli ha dato un buon motivo per abbonarsi.
0: Ah, ecco, vedi, non avevo capito il senso profondo di questo messaggio.
1: Perché era masochista, avrebbe preferito essere insultato e mandato a quel paese.
0: Non mi mandarono a dar via. Quindi allora sono abbonato, ritoccato. E dove la trovi una radio così? Perché telefonai? Perché pirla? Lo sono da sempre. Ma lì forse allora gli ormoni collidevano a velocità supersonica, rendendomi ancora più stupido del solito. Non fare così, Alberto.
1: Invece Loredana dice che ogni 4 mesi si ritocca 107.6.
0: Grazie,
1: il
0: Loredana.
1: Ritocchino quadrimestrale. E poi c'è una persona, Diego, credo, che chiede a Michelino: fai un libro di memorie, anzi una collana la compro a scatola chiusa.
2: Io scrivo male. Io scrivo, è meglio che non lo leggi un libro così, guarda.
0: Però puoi fare come quei personaggi famosi che hanno un sacco di cose da raccontare.
2: C'è Dina Rubini che me l'ha già chiesto una decina di volte di farla, ma io proprio non...
0: Intervista con Michele Crosti che dura 200 pagine in cui tu
2: 200 pagine. Racconti... Non so se bastano 200 pagine.
0: Ma infatti è una collana, il primo volume è tipo Il Signore degli Anelli, cioè il primo volume, e poi ci sono tutti
2: dovrei venire a prendere consulenze da te, visto che ormai sei un scrittore affermato.
0: Affermatissimo. 02 33 001 001, telefonateci in diretta oppure continuate anche a scriverci come state facendo in tanti a 331 6214 013, diretta @popolarenetwork.it. Ci sentiamo una canzone?
1: Cantiamo?
0: Quelle da cantare tutti quanti
1: insieme.
0: Pronti, via.

0: È vero che chi se ne va, che male fa, ma chi arriva invece, quanta gioia ci dà, i nuovi abbonamenti.
1: Nuovi abbonamenti, arrivati, non andatevene, anzi, rimanete.
0: Allora Michele, per cortesia non mi diventare nostalgico, non cominciare a dire il 68, quello sì che era un anno.
1: Sì, però Mauro...
2: erano anni effettivamente creativi, come si dice in gergo.
0: C'era un sobbollimento, tutto un...
2: c'era un creatività, eri libero.
0: E tu di tutta la tua libertà cosa te ne facevi?
2: Ho fatto il militante, che me ne sono limitato un bel pezzo.
1: Di libertà?
2: Sì, se fai il militante militi.
1: Giustamente,
0: ti concentri su una missione.
1: Allora, c'è un'altra telefonata. Mentre Mauro ci ha ricordato che la musica di questa canzone è di Paolo Conte.
0: E noi lo ignoravamo.
1: Io non lo sapevo.
0: Nemmeno io. Non mi sembrava neanche un pezzo alla Paolo Conte. E invece era di Paolo Conte.
1: Si fa metà e metà anche qui. 50 e 50. Noi l'abbiamo fatta sentire. Mauro ci ha
0: dato delle informazioni.
1: Delle preziose informazioni. Pronto?
3: Sì, pronto. Sono io.
1: Ciao.
0: Ciao, chi sei?
1: Chi sei?
3: Ciao, scusatemi, sono Maurizio e vi chiamo per un motivo biecamente personale.
0: Sentiamo. Facciamo il consulto.
1: Il consulto. Prego Maurizio.
3: Non ho altre alternative. Sto cercando di mettermi in contatto con Mattia Guastafierro per cercare di rintracciare la registrazione di una trasmissione in cui lui ha fatto un'intervista con una persona sull'energia nucleare. Ho già scritto 3 mail e non mi ha risposto nessuno, non so più come fare.
1: Allora fai così, scrivi a me adesso e poi Mattia arriva.
0: Scrivi
1: dopo
0: qui in diretta, scriva diretta @popolarenetwork.it, di sono Maurizio, quello dell'energia nucleare, e noi gliela giriamo.
1: Sì,
0: va bene?
1: Okay. Facciamo così.
0: Facciamo metà e metà.
1: Sei abbonato, Maurizio?
3: Faccio pesare la mia anzianità di abbonato dal 1992.
2: È uno dei più vecchi.
3: Con ritocco e con raddoppio di mia moglie 15 anni fa.
1: Grazie. Grazie Maurizio.
3: E voglio dedicare solo un secondo al ricordo di Raffaello, che con cui lavoravamo una lista di tumori tantissimi anni fa.
1: Raffaele Mastro.
3: Sì, lo sanno in pochi che lui si chiama in realtà Raffaello. Però è Raffaele, è una piaga nel cuore, la sua mancanza.
1: Ciao Maurizio.
3: Ciao, arrivederci.
1: Ciao Maurizio. Ciao Maurizio. Ciao Raffa. Allora, ingiustamente qualcuno ha notato, non è la canzone giusta per la campagna abbonamenti.
0: In effetti, chi se ne va,
1: ma che male fa.
0: Non
1: ci avevo pensato.
0: Però in effetti sì, dai, però effetti, quanta verità in quelle parole, insomma. Allora chiamateci 0233 001 001, come vedete noi risolviamo anche dei problemi pratici, se avete delle cose, non so, non vi si apre più il rubinetto del... Come te la cavi con i lavoretti di casa, Michele?
2: Di quelli lì del rubinetto, ma... Male.
0: Male?
2: Ma è male. Le lampadine va bene.
1: Già meglio.
2: Ma i rubinetti, un po' di perdite ogni tanto devo...
1: Vabbè, ma perché poi la lampadina non è che la aggiusti, la togli e metti quella nuova.
2: Cambi, sì.
1: Vabbè, è il rubinetto che già richiede
2: un intervento complesso.
0: Ma noi facciamo appello così alla sapienza collettiva e risolviamo anche queste cose, per cui chiamateci 02 33 001 001, oppure se siete dei pigroni e avete voglia comunque di comunicare con noi 331 6214 013, o diretta @radiopopolare.it.
1: Sai che potrebbe essere una nuova trasmissione? Sapienza collettiva.
0: Dove
1: si risolvono problemi pratici, perché no? Si pone un problema e poi gli ascoltatori ci scrivono.
2: Facciamo il Google dei piccoli lavoretti.
1: Il Google dei piccoli lavoretti.
0: E invece prima Marco ci suggeriva un titolo per la rubrica, quella insomma in cui ci si ritrova con le persone che si pensa di conoscere nell'ambiente di lavoro, però in situazioni diverse, all'improvviso un conosciuto, quello che trovi così, come diceva prima un'ascoltatrice in spiaggia o nel gruppo per single, all'improvviso un conosciuto. Se vi viene in mente qualcosa, scriveteci, che sono sempre storie che ci fa piacere leggere. Approfitto della memoria storica per chiedere, dice Raffaella, come si finanziava Radio Pop? Come si finanziava prima dell'abbonaggio? Ecco, questa è una curiosità che spesso pongono gli ascoltatori e che io totalmente ignoro.
2: Allora, all'inizio c'era la cooperativa Radio Popolare, che c'è ancora, ma allora si faceva la tessera da

0: la cooperativa che non mi ricordo più come quanto costava, insomma non costava delle cifre esagerate, però allora c'erano 5-6 mila soci, era una roba gigantesca, e poi c'erano finanziamenti, avevamo il non la lotteria,
1: la sottoscrizione a premi,
0: e facevamo a gara in redazione, nelle redazioni, insomma,
2: a vendere i biglietti.
0: Mi ricordo anni con Ferrentino che andavamo a tutte le manifestazioni a vendere dei biglietti e poi ogni tanto c'era qualcuno che faceva delle sottoscrizioni. Poi da lì abbiamo dovuto mettere a posto la cooperativa, perché non poteva andare avanti ad avere
2: 6.000 soci.
0: Sì, 6.000 soci.
2: Però poi facevano come Orban, con i veti entravano ed era impossibile, sì, raggiungere qualsiasi tipo di decisione.
0: E poi, è venuto... Prima ancora dell'abbonamento, l'abbonamento l'abbiamo fatto da subito, nel 91, quando è arrivato Scaramucci.
2: Dal 91.
0: Con Scaramucci abbiamo cominciato a mettere insieme un po' a darci un futuro che avesse un minimo di solidità e non fosse dotato di eccessivo spontaneismo, e quindi da lì abbiamo cominciato anche...
2: Ricordiamo che la solidità è data dall'abbonamento ricorsivo, quello insomma che ogni anno si ripete senza necessità di riconfermarlo fisicamente, ed è quello da 90 euro, e che è quello che vi chiediamo noi durante le campagne di abbonaggio. Per chi fosse invece abbonato e avesse voglia di aiutarci un po' di più, il 107.6 è il ritocco perfetto.
1: È il ritocco perfetto, 107.6, la frequenza di Radio Popolare, quindi fate anche il ritocco al vostro abbonamento e continuate anche a scriverci di quella volta che avete fatto 50 e 50 con qualcuno di cui magari non avevate fatto affidamento quel momento.
2: Poi
1: avete scoperto che si poteva invece fare 50 e 50 per qualche cosa
2: di
1: interessante.
2: Ad esempio, ti mancano una settimana per fare l'esame all'università, non riesci a leggere tutti i libri, non ce l'avevi un compagno che ti dice metà li leggo io, metà li leggi tu, poi mi passi i riassunti, fai il 50 e 50?
1: Assolutamente sì.
2: Potrebbe essere. Poi me lo ripeti quel libro che hai letto che io non sono riuscita a leggere? Io no, perché sono una secchiona, però magari qualcuno lo ha fatto. È un buon modo di fare anche 50 e 50, portare sulla spesa fino all'ultimo piano. Metti che hai comprato l'anguria, non porti il sacchetto, un manico per ciascuno, 50 e 50. Buon modo per andare
1: Ma anche se hai dimenticato un qualche cosa che ti serviva, che hai fatto la spesa ma non hai comperato quella cosa lì che era assolutamente necessaria per fare la ricetta che avevi in mente, cosa fai a quel punto? Bussi al vicino, dice: non è che hai per caso il prezzemolo? E se quello ce l'ha, sei a posto e hai fatto 50 e 50. Poi devi anche condividere però quello che prepari, mi sembra
0: e dobbiamo corretto. Anche ricordare che questa formula l'abbiamo inventata noi, come tante cose che circolano adesso nell'etere, sono cose che sono nate a Radio Popolare.
1: È verissimo, la formula del sostegno a Radio Popolare, un sostegno appunto gratuito, cioè nel senso che tutto quello che potete sentire o vedere di Radio Popolare lo potete sentire o vedere lo stesso, ma il fatto di partecipare al sostegno a Radio Popolare è proprio una sottoscrizione che hanno fatto migliaia di persone, siamo circa attorno ai 17-18 mila abbonamenti, noi vogliamo andare ancora
0: pochi
1: avanti e rilanciare rispetto a tutte le persone che ci ascoltano.
2: C'è un'ascoltatrice, Adriana, che ci manda una foto della sua tessera del 2010, ci ricorda che c'erano anche le tessere. Le tessere ci sono ancora.
1: Ci sono ancora,
2: comunque.
1: Certo. Tutti
0: gli anni da quando...
2: Certo, ci sono le tessere con cui è possibile...
0: Infatti allora la sottoscrizione era sulla tessera.
2: È possibile sostenere la radio anche con importi, diciamo, inferiori ai 90 e non ricorsivi, e per questo ci sono anche le tessere.
1: 02 33 001 001, chiamateci in diretta, tra poco ci sarà un breve stacco pubblicitario e poi di nuovo ancora qui, tanti gli appuntamenti anche in questa giornata, va bene, alle 10.30 ci sarà il giornale radio, poi andremo fuori.
2: C'è la panchina di Luca
1: Parera. La panchina anche oggi, ogni
0: sotto
1: giorno.
0: L'acqua.
2: Sotto l'acqua, esatto, dicevamo prima la panchina dell'allenatore fortunato.
0: Sì.

0: È arrivata anche la foto di una penna.
1: L'amico,
0: la penna di Radio Popolare,
1: sì,
0: naturalmente.
1: E poi Renato ci dice che era un po' popunto perché aveva una cartoleria e spesso nel periodo dell'operazione di primavera, fingendo di non avere la moneta per il resto, proponeva il biglietto di Radio Popolare. Dice: lo so che non era molto legale, ma ne ho venduti molti così, ecco. L'abbonamento a Radio Pop può essere paragonato a quello di Wikipedia. Io sostengo tutti e due, Andrea, giusto? Una forma di informazione, quella di Wikipedia, dal basso, quella di Radio Popolare, insomma, dai giornalisti, però insomma, sì, è un'informazione libera e sostanzialmente indipendente.
0: 02 33 001 001, fate come Fabrizio che ci ha telefonato dallo Schleswig-Holstein. Grazie, sì, chiamateci anche voi.
1: Anche meno esotici, va bene, anche da Casal Pusterlengo.
0: Esotico io, lo Schleswig.
1: Schleswig-Holstein,
0: certo. A tra pochissimo.

camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.

0: secondo me è uscito il sole. Voi, io non lo vedo alle mie spalle, ma mi sembra che ci sia una luce diversa, no?
1: La luce,
0: hanno acceso la luce.
1: Una luce grigina, sì, è l'ora quella più che altro, più che il sole, ecco, ecco. Alessandro Principe, Michele Crossi, Cinzia Poli, sono le 10.01, questa è la campagna abbonamenti 2026, un inedito trio per parlare con voi, per leggere le vostre mail, i vostri messaggi, però ci fa molto piacere se ci chiamate, perché
0: assolutamente.
1: È un modo, è anche per noi un po' una novità, insomma, riuscire a parlare con gli ascoltatori al telefono 02 33 001 001.
0: Com'erano i microfoni aperti, Michele, un po' di anni fa?
2: Quando era il periodo del, del grande movimento, era una roba, era anche delle risse.
0: Delle risse telefoniche.
2: Telefoniche, beh, insomma, allora c'era. Tenete conto che Radio Popolare è nata come un intergruppo, cioè tutti i gruppi, c'era Lotta Continua, Avanguardia Operaia, Movimento Studentesco, c'erano le A, non le ACLI, c'era la FIM, c'erano, insomma, era una roba molto
1: militante.
2: Era molto militante e le idee non erano proprio, cioè quando eravamo fuori in piazza non eravamo così
1: omogenei
2: e quindi no, si litigava molto, ma anche nelle telefonate emergeva queste divergenze di fondo, tutte interne alla sinistra, poi, cioè, salvo quando c'erano quegli elementi esterni così potenti come i fascisti che attaccavano o ammazzavano purtroppo anche qualcuno, e allora lì c'era uno sfogo gigantesco. Però c'era molta discussione, moltissima discussione.
0: Beh, ma quella è rimasta adesso. Sai che adesso si fa molto sui social la discussione, non so se sia proprio la stessa cosa, probabilmente no.
2: Non so,
0: perché la discussione, il dibattito, no? Su ogni argomento, penso.
1: Sì, però poi prende sempre delle derive un po' tossiche, così. Mentre la discussione dal vivo, forse anche il fatto di avere il coraggio di far sentire la propria voce, no? Le proprie argomentazioni anche un pochino più strutturate, mentre magari spesso sui social si lancia la provocazione e poi si sparisce, mentre se sei in un gruppo devi argomentare la tua
0: devi
1: posizione
0: argomentare, e poi
1: metterci la faccia,
0: poi sai che cosa,
1: vedere.
0: La discussione finisce a un certo punto,
1: esatto.
0: Si finisce di discutere, si va a bere magari un caffè insieme,
2: sì.
0: Cioè, il social continua, si alimenta in continuazione.
2: Quella lì è una caratteristica del tempo, che ci si litiga, poi dopo magari anche violentemente,
0: esatto.
2: non manescamente, ma con veemenza.
1: Con veemenza.
2: Poi quando finiva,
0: poi finiva,
2: si andava al bar, si beveva, si c'erano due cazzate per ci
1: non
2: si
1: dire le parolacce, Michelino, che sei piccolo, non si dicono le parolacce.
0: Allora, abbiamo una telefonata, pronto?
3: Pronto, ciao.
0: Ciao, chi sei?
3: Ciao, mi chiamo Tiziana e vi ascolto dal 76, per cui sono
0: bella.
3: Allora, ho portato mio figliolo quando aveva 4-5 anni in Piazza Santo Stefano a fare la tessera.
0: La prima sede di Radio Popolare.
3: Esatto, e poi ci siamo abbonati, abbiamo ritoccato un paio di volte. E poi un paio di mesi fa ho disdetto l'abbonamento.
1: Cos'è successo un paio di mesi fa?
3: Ma ho sentito una trasmissione che non mi è piaciuta.
0: Accidenti.
3: E poi ci sono dei, scusate ma sono sincera, dei vostri conduttori che sono troppo, abbiamo la verità in tasca, non mi sono proprio piaciuti, per e cui
0: al punto da disdire il tuo decennale sostegno.
3: Più che decennale.
2: Ma tu hai mai scritto che sapete troppo?
3: No, con questo atteggiamento del noi abbiamo la verità in tasca e se tu non sei d'accordo con me, fondamentalmente sei tu che non capisci.
1: Ho capito.
3: Un po' mi spiace però.
0: Però potresti tornare.
2: Beh, però non sono tutti i conduttori, adesso non è che...
3: No, non tutti i conduttori, certo.
0: Ma poi io vorrei dire una cosa.
2: Forse gli altri compensavano. No?
0: Ma poi c'è...
3: Forse no. Forse
0: ma ci sono tante cose durante la giornata di Radio Popolare, tante decine, centinaia
2: di cose. Ma anche solo
0: i
2: notiziari.
0: Che piacciono, cose che non piacciono, cose che piacciono di più, cose che piacciono di meno. Pensa a una piattaforma qualunque a cui uno si abbona e paga e magari non è che si guarda poi tutti i film, alcuni film non piacciono.
3: È una cosa che durava da un po' di tempo questa, ne abbiamo discusso anche tante volte con amici che quando vengono a cena ci portano la birra, l'ultima volta la birra di Radio Popolare. Dicevo,
1: e non ti è piaciuta neanche quella?
3: Quello certo mi è piaciuta.
0: La birra sì.
3: No, io sono astemia, non bevo.
1: Ah, ok.
3: però il gesto così mi era piaciuto.
0: Certo.
3: Adesso ero in macchina, siccome prima lavoravo, adesso non lavoro più, perché la voglio popolare soprattutto in macchina. Adesso ero in macchina, vi ascoltavo e mi sono detta, ma magari ritorno.
0: Vedi, sì, Tiziana.
1: Anche perché io, Tiziana, cioè avercela una piccola verità in tasca, sono piena di dubbi, mi piacerebbe poter sfoderare così un pochino più di arroganza argomentativa, e invece sono sempre tutta un po' meditabonda, dubitabonda.
3: Sono così anch'io, e mi disturbo.
2: Poi a sinistra di dubitamondi
1: siamo pieni.
0: Se c'è una cosa che facciamo bene è dubitare di tutto.
2: Come dicevano gli americani, sei un cacadubbi.
0: Agli americani lo dicevano, certo.
2: In tutti i film americani c'è quella frase.
1: Cioè, c'è Andrea che dice, dai, non è che se il marito ha un difetto lo lasci, idem con Radio Popolare.
0: E un altro scrive, cose gradite e non gradite, ma fatti i conti, siete i migliori, ci scrive.
1: Grazie,
0: scrive
1: Andrea. È un altro Andrea.
0: Andrea. Va bene, Tiziana, allora ci contiamo.
3: Adesso torno a casa, ne ridiscuto in famiglia.
1: Brava.
3: Lo rifacciamo. Dai,
1: grazie.
3: Buona giornata a
1: anche
3: tutti.
1: A te, grazie per averci
0: grazie.
1: Chiamato comunque.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao. Grazie. Torna a casa in tutti i sensi.
1: Torna a casa. Questa casa aspetta a te, Tiziana.
0: Certo, la buttiamo sul melodramma. E qui certo. C'è una lunga mail, un unico messaggio grande, ma insomma è interessante, provo a leggerlo. Milano è ormai troppo hype, se non hai cash ti rimbalza, è diventato un posto snob che esclude. A me è in rima e fa la maranza, ma Radio Popolare è l'ultimo baluardo che non si tazza, l'unica voce real che unisce ancora la piazza.
1: Vabbè, e poi va avanti così,
0: con queste rime incatenate.
1: Grazie Engel. Va bene, sì, anche Sabina dice, insomma, per qualche trasmissione o piattaforma o conduzione non piaciuta chiude tutto, ma insomma, vabbè, insomma, ma comunque Tiziana ci sta pensando.
0: Secondo me Tiziana torna a casa.
1: Anche secondo me Tiziana
0: convoca giustamente la famiglia.
2: Anche perché poi in giro non è rimasto più niente.
1: Ecco.
2: Perché adesso poi uno dice, vabbè, adesso quella lì va a cagare, adesso faccio dell'altro. No, non c'è più niente, ragazzi. Il dramma è questo. Anzi, la responsabilità nostra è che dobbiamo farci carico anche del fatto che non c'è più niente in giro.
0: È proprio la parola responsabilità, mi piace molto.
2: Quei quattro presidi che sono lì storici e che restano, ma se no è diventata una tragedia, ragazzi.
0: La parola responsabilità è importante, perché con l'indipendenza, no? Insieme all'indipendenza, da una parte tu sei indipendente e lo puoi essere grazie a chi ti sostiene, e questo però fa sì che tu abbia una bella responsabilità verso chi ti ascolta.
1: E poi, visto, lo dico perché non volevo tanto citare me stessa, il mio programma, però insomma, visto che ci sono molti ascoltatori che ci ascoltano dal mattino, le rimaste, no? Che sono un po' il modo con cui chiudiamo il programma, con le notizie sfuggite dalla rassegna stampa, va detto che Radio Popolare è anche un po' una rimasta, una delle poche rimaste a farla così la messa in onda, il notiziario, i programmi.
2: Sai che mi viene in mente che tutti quelli che vi ascoltano, a quello, io compreso, a quell'ora lì sono molto vicini alla mia età.
1: Ah, sì?
2: Che ormai non si dorme più e alle 5 sei già sveglio, qualunque cosa succeda, cosa fai? Ascolti Radio Popolare.
0: Ma anche a questa compagnia serve Radio Popolare. Se vi ricordate, nei giorni del lockdown, dei giorni della pandemia, no? Quando avevamo fatto A Casa con Voi,
1: sì.
0: Insomma, era un modo che ci siamo inventati lì per lì, e serviva proprio anche proprio per tenersi compagnia. Adesso lì era una situazione ovviamente di grande tensione, eccetera. Però questa idea, no, di accendere
2: per
0: sentire,
2: dire a Tiziana, pensa cosa abbiamo fatto sulla la pandemia. È stato un lavoro incredibile, guarda.
0: Sono stati giorni veramente pazzeschi,
2: ma abbiamo fatto un lavoro per chi ci ascoltava, per chi aveva bisogno di punti fermi, che è stato incredibile. Quello lì, devi guardare quello lì. Se vedi quello dici, meno male che c'era Radio Popolare.
1: lì è stato un 50 e 50 forse Agnoletto necessario.
2: In quel periodo lì ha fatto delle cose.
0: Vittorio Agnoletto, certo, un'altra delle voci più note,
1: 37
0: storiche, 37-2, la trasmissione
1: insieme a Elena Mordiglia
0: di Vittorio. A me piacciono molto, Cinzia, i cliccabilissimi.
1: Ti piacciono i cliccabilissimi?
0: Sì, io ogni volta aspetto i cliccabilissimi. Ricordiamo cosa sono i cliccabilissimi.
1: I cliccabilissimi sono quelle notizie che tu trovi sui siti, no? Leggi il titolo e dici, ma questo che cos'è? Per forza devi cliccare per capire di che cosa sta parlando, e di solito il cliccabilissimo ti delude, perché di solito ha un titolo veramente cosiddetti clickbait.
2: E ormai
1: no?
2: Sono tutti così.
1: Esatto, esatto.
0: Come le notizie che vi faranno sicuramente perdere tempo.
1: Esatto, quello è il titolo. Cliccabilissimo, le notizie che ti fanno fare meh, oppure che ti fanno perdere.
0: Ti fanno fare meh.
1: Concentrazione.

0: 10:14 minuti, Radio Popolare, la campagna abbonamenti. Sono tantissimi messaggi che adesso vi raccontiamo un po'.
1: La base è veramente mossa, diciamo così, è variegata, perché c'è chi appunto, dopo che tu hai citato i cliccabilissimi, le rimaste così, ah che bello, vedi. Poi invece c'è Andrea che scrive, le rimaste, i cliccabilissimi sono l'unico motivo per cui potrei disdire i miei due abbonamenti sottoscritti ieri, grazie Andrea.
0: Vedi, le opinioni sono tante e varie, c'è Sergio che dice, per esempio, anch'io non ascolto tutto e qualcosa non mi piace. Ma ormai sono abbonato da 32 anni, ormai.
1: Cosa non fa l'abitudine, esatto. Invece Antonio, che ci ascolta dal 1980, dice che lui era delegato sindacale, insomma ai tempi è stato abbonato, ritoccato, mattonato, al momento ha un po' di difficoltà, quindi è passato al 5 per 1000, lo ricordiamo adesso che siamo in un periodo di dichiarazioni di redditi, si può sostenere anche così a Radio Popolare, con gli enti del terzo settore, si mette il codice fiscale della radio e si fa anche così, grazie a chiunque lo voglia fare. Vi ricordiamo i nostri numeri 331-6214013 per scriverci, ma chiamateci perché sentire le vostre voci è sempre bello, 02-33-001-001, anche perché per quanto mi riguarda io poi da lunedì ritorno
0: e da lunedì si
1: nelle
0: torna.
1: Tenebre dell'alba.
0: No dai, fare così adesso viene,
1: le tenebre,
0: viene luce, beh ma viene luce presto.
1: Ci sono
0: adesso.
1: Le tenebre quando esco io.
0: Ma che ora è esci tu di
2: ma casa? Anche d'estate ci
1: è
2: sono.
1: È vero, io esco alle 4:30. Quando
0: mamma
1: arriva,
0: mia.
1: Quando arriva più o meno primavera, vera, io sono contenta e comincio, ah senti gli uccellini, senti che è il sole.
0: Sono uccelli notturni peraltro.
2: Comincia verso le 4:30 gli uccellini.
1: Esatto, poi però scatta l'ora legale e quindi ritorno indietro di un'ora, nelle tenebre gli uccelli dicono ciao e io torno da sola. Ecco, tra l'altro volevo dire che io sono la regina delle tenebre e grazie a questo mi sono aggiudicata l'accompagnamento del viaggio di Radio Popolare in Transilvania.
0: In quanto regina delle tenebre.
1: No, questo me lo sono detta io, però insomma mi hanno proposto Viaggi Miraggi, con i viaggi di Radio Popolare, di accompagnare il viaggio in Transilvania e in Romania. Sarà un viaggio abbastanza divertente, anche a casa di una famiglia rom musicale, bellissima, non vedo l'ora di provare questa emozione.
0: Direi.
1: Anche perché insomma tutti i viaggi che ho accompagnato sono stati molto belli, interessanti e ho conosciuto un sacco di ascoltatori e ascoltatrici.
0: Pronto?
1: Super simpatici. Pronto?
3: Pronti.
0: Ciao. Chi sei?
3: Ciao, sono Nando da Cagliari.
1: Nando, ciao.
2: Cagliari, ciao. Fantastico.
3: Cagliari, davanti a me c'è il poeta.
2: E quindi dall'altra parte vedi la raffineria?
3: La raffineria si trova nella parte ovest di Cagliari. Quindi
2: il poeta invece la parte est.
3: Esattamente, esattamente. La raffineria in tutto suo splendore inquina e crea un sacco di problemi, però sai, se tu cominci a togliere la raffineria qua, poi la gente si lamenta perché non c'è lavoro.
0: Mi fai venire in mente che proprio l'altro ieri, quando abbiamo raccontato dall'assemblea della FIOM, c'è stata un'assemblea nazionale della FIOM a Bari, dove sono state portate tante storie proprio di vicende, esatto, anche industriali del paese, e abbiamo, tra le interviste che abbiamo fatto, c'era proprio un delegato sindacale della Sardegna che raccontava una situazione molto difficile.
3: Vi dirò di più, noi qui in Sardegna, a Cagliari, non ci facciamo mancare nulla, abbiamo una bellissima fabbrica che produce armi.
1: Già, anche quella.
3: E sicuramente lo sapete.
0: Senti, ma sei abbonato a Radio Popolare?
3: È questo il bello della diretta. Io ho scoperto Radio Popolare da qualche mese a questa parte.
0: Dai.
3: Mi stavo facendo, esatto, l'ho scoperta così, frugando le radio locali di Milano, e ho scoperto Radio Popolare qualche mese fa. Soprattutto mando messaggi la mattina alle 9, dove c'è una trasmissione
1: bellissima.
2: Bacchetta.
0: Tutto scorre.
2: Tantarei.
3: Esatto, veramente una bella trasmissione e in famiglia qui stiamo valutando l'abbonamento a Radio Popolare.
1: Ah, che bello, e in quanti siete a valutare? Cioè perché bisogna raggiungere l'unanimità, bisogna vedere in quanti siete.
3: Sì, sì. No, ma qui in Sardegna la minoranza ha sempre ragione.
0: Questa è buona. Ma conosci altre persone lì di Cagliari che sono abbonate o che seguono, allora, che ascoltano Radio Popolare? C'è un gruppo
3: ogni
0: di...
3: Ogni tanto sento qualcuno che manda messaggi da Quartu. Quartu è la terza città della Sardegna, rimane più verso est, però rimane sì vicino a Cagliari praticamente, e sento ogni tanto qualcuno che oltre il sottoscritto manda manda dei messaggi. Però, ripeto, stiamo valutando l'abbonamento, quello sì.
1: Bene, noi siamo però felici, Nando, se ci raggiungi.
3: Ragazzi,
1: addirittura.
3: Anche un po', no, le condizioni no. Però parlate ogni tanto anche del Sud Italia, del Cagliari, della Sardegna, di tutta queste, di tutto. Sappiate
0: è
3: che
0: vero, hai ragione.
3: Tutti. Esatto, sappiate che c'è un comitato molto grosso che addirittura, giusto per non farsi mancare niente, è contro il fotovoltaico e il solare. Cioè, poi io mi chiedo sempre, giusto per cambiare di pane in frasca, poi mi chiedo sempre come cavolo tu fai poi a accendere una lampadina se siamo anche contro tutto questo.
0: Allora Nando, grazie di tutto il tuo, insomma, per seguirci, e noi ti aspettiamo allora tra gli abbonati di Radio Popolare. Okay.
1: Fai valere le tue quote di minoranza in famiglia.
3: Esatto.
0: Ciao.
3: Buoni ragazzi, complimenti.
1: Grazie.
0: Ciao a Cagliari. Ciao a Cagliari, allora. E poi vediamo un po', qui ci sono altri messaggi che arrivano e ricordiamo anche che cosa succederà stasera qui a Radio Popolare, Cinzia, perché sapete che questa campagna abbonamenti noi l'abbiamo voluta molto caratterizzare, sì certo con tutti i nostri, le nostre conduzioni, i giochi in onda, le chiacchiere con gli ascoltatori, ma abbiamo proprio voluto dare questa caratteristica, cioè venite a Radio Popolare fisicamente, portatevi qua e facciamo una serata insieme, quindi ogni sera da lunedì ci sono stati appuntamenti.
1: Da lunedì ci sono stati appuntamenti dalle 19, aperitivi, DJ set, poi dalle 20 e 21 dei microfoni aperti live, quindi dal vivo, fino a ieri erano qui in cortile perché il tempo meteorologico lo consentiva, vediamo stasera come va. E questa sera allora ci sarà l'aperitivo dalle 19, ancora in console ci sarà Elisa Gracci, dalle 20 alle 21 il microfono aperto è con la nostra direttrice Lorenza Ghidini insieme al direttore dei programmi Sciocchi Senù, e si parlerà appunto di questo, del palinsesto e delle trasmissioni di Radio Popolare. E subito dopo, dalle 21, l'asta povera ma bella di Cimeli di Radio Pop, conducono Alessandro Diegoli e Isma Pestalozza, che sono andati in giro a cercare bandiere, magliette, oggetti, registrazioni, forse si trova anche la cassetta che aveva perso Michelino Crosti qui in quell'anno. No,
0: magari la ritroviamo.
2: Era stata sovraregistrata.
1: Ai tempi si faceva. Quell'errore di cancellare, riscrivere
0: no?
1: Sopra.
0: Ma certo, per
2: ragazzi,
0: creare poi le
2: costavano le cassette, non è che erano gratis.
0: Sì, sì. Infatti. Si consumava il nastro a forza di, registrarci sopra.
2: Adesso si fa tutto col telefonino.
0: Ogni volta che mi arrabbio con Radio Pop e penso di disdire l'abbonamento, faccio un giro per trovare un'altra emittente. Risultato, rimango abbonata.
1: Si torna all'ovile, ecco. Ringraziano. Mary ringrazia Michelino come voce storica, Principe che ha una voce stupenda, ma perché non lo hai ancora sentito cantare, Mary? Quando quest'uomo imbraccia la chitarra, cioè proprio è l'anima della festa.
0: Ma non ti hanno detto, poi c'è una fascia di 2 ore
1: in cui
0: canterò.
1: Principe reinterpreta i caposaldi del rock.
0: Sì, durerà 2 ore, 2 ore e mezza, adesso siamo in trattative con Sciocchi per allungarla.
2: Viene da dire che mi tocca fa per magnare.
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Ciao.
1: Chi sei?
4: Pronto?
1: Sì, sei tu, sei prontissimo.
4: Sono io, sì. Sono Marco Gabriele Armanini.
1: Marco Gabriele.
2: Oh, Michelin. Altra storia, un altro pezzo di storia.
4: Della malora. Io ho lavorato a gratis, ho fatto le benevoli per piacere per 4 anni, dal 76 fino all'80, quando è nato mio figlio, anche un po' dopo, e facevo le aperture al martedì mattina, tutti i martedì. Uh-huh. E tenevo con un altro compagno dell'Unione Inquilini una trasmissione il sabato sulla questione della casa.
2: Vedi.
1: E continui a occuparti di questo, mi pare di capire.
4: Adesso sono da 40 anni faccio anche Legambiente, sono il presidente del circolo Danna Bianca.
2: È quello che si dice un ambientalista storico. Grazie. Perché è quello che fa la differenza è lo storico.
4: Purtroppo ci ha lasciato un altro storico,
2: il nostro
4: carissimo Anguzzi. Eravamo amicissimi, ci conoscevamo, lo vedevo sempre insieme con Michelino in consiglio comunale, sì. O fuori dal palazzo del consiglio comunale durante le manifestazioni.
0: Bene, grazie. No, scusami, ti ho interrotto.
1: No, volevo sapere da Marco Gabriele com'era alzarsi la mattina presto presto il martedì per venire a fare le aperture.
4: Io ho sempre abito ancora adesso a Porta Romana, per cui
1: abbastanza vicino.
4: Lavoravo a 6 sul Tereano al Consiglio Nazionale delle Ricerche, per cui partivo da qui alle 5:30, non so che ora, venivo lì da voi, facevo la trasmissione e naturalmente in macchina, perché se prendevo i mezzi, e poi di fretta e di furia cercavo di ritornare al lavoro a Sesto Ulteriano, cioè attraversando tutto a Milano facendo le cose così.
1: Esatto.
4: Volevo ricordarvi solo una cosa, io sono, e di questo me ne vanto, allora avevamo solamente i dischi da mettere, noi non prendi LP, non c'era cassette, qualsiasi altra cosa, e lo stato del magazzino mentre io ero lì in quei 4-6 anni era una cosa incredibile, non tutti mischiati, divisi, gli italiani con gli stranieri, no?
2: Questa è una delle caratteristiche principali di Radio Popolare, il casino.
4: Ho passato un anno a metterli tutti a posto, gli stranieri, gli italiani,
2: poi è venuto il digitale, quindi...
1: Ma era un caos creativo, dai, era un caos da cui crescevano cose, ecco, non un ordine asettico. Comunque grazie Marco Gabriele per aver messo ordine anche in quel caos.
4: Sì, no, l'ultima cosa, mi hanno sempre chiesto dove siano finiti tutti questi LP.
2: Credo che siano ancora giù, sai?
1: A meno che non li diano via stasera, poi Diego lì nell'asta, ecco.
4: Poi qualcuno ce l'ho io a casa, comunque.
0: Va bene, ciao.
4: Buona giornata.
0: Grazie Francesca. Ciao, Francesca da Cagliari. Sono ritornata qui dopo 47 anni, abbonata dal 92. Propongo un gruppo, Cagliari Radio Pop. Quanti siete? Palesatevi. Radio Pop, un'amica.
1: Vedi?
0: Da sempre.
1: I gruppi d'ascolto. Gruppi d'ascolto. C'è Daniele poi che ti definisce radioso, il radioso principe. Alessandro.
0: Nel senso della radio, probabilmente.
1: Esatto,
0: radio,
1: non lo so. Radioso. Io sono poliedrica in quanto poli credo. Certo. E Michelin Terangi Microsti, Radio Killed Video Star, vedi?
0: Molto molto bene, molto molto bene. Allora ci sentiamo una canzone e poi andiamo in GR.
5: Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti.

stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso,

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Che APA, che APA che fa, Daikin, la soluzione a...
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Popolare Network.
13: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30.
14: Donald Trump ha lasciato Pechino per tornare negli Stati Uniti dopo due giorni di incontri con Xi Jinping. Raggiunte importanti intese comuni, ha dichiarato il presidente cinese, che ha parlato di rapporti tra i due paesi nuovi, costruttivi, basati su una stabilità strategica. Trump ha rivendicato invece i fantastici accordi commerciali stretti con la Cina e detto dell'omologo cinese che è un grande leader e un amico. La Casa Bianca sostiene che la Cina avrebbe accettato di acquistare più soia, petrolio, carne bovina e 200 aerei Boeing dagli Stati Uniti. Oggi il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, durante il briefing quotidiano con la stampa, non ha però confermato l'acquisto degli aerei, mentre in tema agricolo ha detto che la Cina è pronta a lavorare sugli accordi economici raggiunti.
13: E da Pechino Trump ha lanciato un nuovo avvertimento all'Iran. Il presidente americano ha detto che il paese deve raggiungere un accordo con Washington o verrà annientato. Sto perdendo la pazienza, ha detto Trump. Resta però al momento lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran.
14: La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. È quanto riporta la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Nel primo trimestre 2026 la crescita nell'area euro è rallentata dello 0,1% e per la BCE le aspettative di inflazione a più lungo termine rimangono saldamente ancorate, mentre quelle sugli orizzonti temporali più brevi sono aumentate in misura significativa.
13: In Italia ad aprile l'inflazione è cresciuta dell'1,1% rispetto al mese precedente e del 2,7% su base annua. Lo dice questa mattina l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati, che segnano un più 5,9%.
14: Un operaio è morto questa mattina sul lavoro nel comune di Silandro, in Val Venosta. Secondo le prime informazioni, l'uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, avrebbe perso la vita durante una manovra effettuata con un muletto. I carabinieri si trovano sul posto per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
13: In Italia negli ultimi 12 mesi ci sono stati 127 episodi di violenze e odio nei confronti di persone e luoghi LGBTQIA+, quanto emerge dal rapporto presentato questa mattina da Arcigay in occasione della giornata internazionale contro l'omo-lesbo-transfobia, una cifra che restituisce il quadro di un paese in cui l'odio non è un'eccezione, ma una presenza costante, quasi ordinaria nella vita quotidiana di chi non si conforma agli stereotipi di genere e orientamento sessuale, ha detto il segretario generale di Arcigay, Gabriele Piazzoni. Chiudiamo con uno sguardo al tempo previsto per la giornata. Al nord e al centro sarà molto nuvoloso con piogge e possibili temporali, mentre al sud il tempo sarà sereno con sole. Temperature in netto calo al nord. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30. Buona giornata e buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
2: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
3: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo. Buona idea.
4: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
6: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
7: Giovanni Nesi in recital pianistico per sola mano sinistra. Concerto inserito in piano C di musiche di Bach, Saint-Saëns, Scriabin, Moscovsky, Bridge, Puccini, Fumagalli, Pfeiffer per pianoforte solo. Sabato 16 maggio, ore 20:30 presso il Tempio Valdese di Milano. Ore 19, conferenza Suonare in Salute con Cristina Frosini. Info musicaltempio.it.
8: Siete su Radio Popolare, le 10:35.
9: Noi siamo un insolito trio, Alessandro Principe, Michele Crosti e Cinzia Poli. Questa è la campagna abbonamenti 2026 e quindi insomma un po' era l'unica occasione per trovarci insieme. Il collega che non conosci e che ti ritrovi lì in un'altra circostanza.
10: Però non è un appuntamento al buio.
9: No, direi di un appuntamento al buio.
8: Abbiamo acceso le luci per l'occasione. Chissà chi incontra invece il nostro Luca Parena, che si trova sulla panchina. Sapete che in questi giorni abbiamo raccontato pezzi di città sedendoci simbolicamente ma anche concretamente
9: sì, tornando nei luoghi di Falla con noi. E dov'è oggi, certo, Luca Parena?
8: Adesso ci colleghiamo con lui.
9: Dovrebbe essere tornato, se non ricordo male, sulla panchina, sì, del Villaggio Olimpico.
8: È così.

0: Pronto Luca, sei collegato?
1: Buongiorno Alessandro, ciao Cinzia, ciao Michelino, credo ci siate voi in questo
0: momento. Ci siamo noi,
1: ti
0: sentiamo forte e chiaro.
1: Bene. Perfetto, perfetto. Io mi trovo in via Benaco, ricordo che c'era stata un po' una discussione sulla pronuncia, via Benaco, via Benaco, comunque, per evitare questioni di pronuncia, mi trovo al Madama Hostel in questo momento, che era stato proprio il posto che ci aveva ospitato lo scorso gennaio, a fine gennaio, quando abbiamo fatto la tappa di Falla con noi nei quartieri di Milano, proprio pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi invernali, all'epoca appunto a fine gennaio, era una decina di giorni prima della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Avevamo scelto questa zona di Milano vicino praticamente dall'altra parte della strada, ecco, per farci capire, rispetto all'ex scalo ferroviario romana, Porta Romana, perché a poche centinaia di metri da qui si trova quello che è ormai l'ex villaggio olimpico di Milano Cortina, dal momento che a marzo si sono conclusi i giochi olimpici e paralimpici. Noi tra l'altro questa mattina, visto che piove a Milano e fa pure freddo per essere il 15 di maggio sinceramente, ci siamo messi, abbiamo chiesto molto gentilmente un'altra volta ospitalità al Madama Hostel per metterci su un tavolo di quelli che hanno qui fuori sul marciapiede, con la gente quindi che ci passa vicino e attorno, ma almeno siamo sotto un ombrellone che ci tiene un po' al riparo dalla pioggia. Io, vabbè, adesso vengo a presentare chi sono i nostri ospiti di stamattina per tornare a parlare del villaggio olimpico. Adesso che le Olimpiadi sono finite, il villaggio olimpico ha svolto la sua funzione per il periodo di Milano Cortina e adesso ci si aspetta che a settembre riapra per diventare questo studentato, questa residenza universitaria che è stata presentata come la più grande d'Italia, con 1700 posti letto, insomma, con grande enfasi, e cerchiamo di capire qualcosa in più sia su come sono andate alcune questioni di cui abbiamo parlato lo scorso gennaio, come sono andate avanti, sia un po' che cosa ci aspetta da qui in avanti. Lo facciamo con i nostri ospiti, che sono Pietro Basile, referente di Libera Milano. Buongiorno Pietro.
2: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti coloro i quali ci ascoltano.
1: Ed Elisa Frigeni, che fa parte del Senato Accademico dell'Università Statale di Milano e rappresentante degli studenti, in particolare per la lista dell'UDU, l'Unione degli Universitari. Buongiorno Elisa.
3: Ciao, ciao, grazie a tutti.
1: Allora, iniziamo appunto recuperando un po' alcune questioni di cui avevamo parlato a suo tempo a gennaio, proprio qui al Madama Hostel, a poche centinaia di metri dal villaggio olimpico. Pietro Basile, a gennaio avevamo un po' parlato insieme a te, insieme quindi a Libera Milano, di un po' di equivoci che c'erano allora attorno a questo fantomatico concetto di eredità olimpica, quella che chi usa termini stranieri ha sempre definito la legacy delle Olimpiadi invernali, perché se ne è parlato molto nel lungo avvicinamento alle Olimpiadi di Milano Cortina. Adesso che sono trascorsi ormai 2 mesi e mezzo, insomma un pochino di tempo dalla fine dei Giochi olimpici, che cosa possiamo dire rispetto a questo ex villaggio olimpico? Piccola premessa, voi di Libera Milano avevate fatto parte di questa alleanza, questa rete di associazioni nazionali, locali, 20 se ricordo bene associazioni, che avevano dato vita alla campagna di monitoraggio Open Olympics. Ricordaci rapidamente Pietro, che cos'è Open Olympics, perché continua ad esistere e come sono andate le cose rispetto all'ultima volta che ne avevamo parlato qui su Radio Popolare a Falla con noi, Pietro?
2: Allora, Open Olympics, dicevi bene, è una rete di associazioni, si tratta di 20 soggetti di diverse dimensioni e provenienze, da grandi associazioni che abitualmente monitorano questi aspetti ad associazioni più territoriali. Libera, Scuola Common, che si occupa di monitoraggio civico da sempre, sono i capofila di questa rete, e quello che mi preme da subito affermare è che il monitoraggio olimpico non si è affatto concluso con le Olimpiadi. Lo dicevamo già quando le Olimpiadi si stavano per svolgere, l'abbiamo detto durante la rassegna olimpica, lo ribadiamo adesso: se la stragrande maggioranza delle opere olimpiche vedrà la luce dopo l'evento olimpico, è ovvio che il monitoraggio non possa dirsi concluso. E d'altronde oggi penso che affronteremo molte questioni che ci dimostreranno molto concretamente come sia necessario porre l'attenzione, elevare la soglia di allerta su alcuni aspetti e come descriverli opportunamente. D'altronde sarà pubblicato un altro report, noi ne abbiamo già realizzati prima delle Olimpiadi 3, un quarto è in via di redazione, perché appunto vorremmo raccontare lo stato dell'arte adesso che le Olimpiadi si sono concluse, ma non si sono concluse. Ecco, su quella parte che ancora prosegue il nostro occhio dovrà essere particolarmente vigile.
1: Ecco, perché come dicevi, la stragrande cioè non so se la maggioranza adesso, comunque una gran parte delle opere, diciamo, di infrastrutture legate comunque alle Olimpiadi, perché appunto realizzate o comunque progettate sotto la regia di Simico, la società Infrastrutture Milano Cortina, sono ancora da completare nonostante le Olimpiadi invernali si siano concluse. Ma poi c'è tutto anche il capitolo che riguarda forse, anzi sicuramente più da vicino, Milano, ossia il futuro di quelli che sono stati i due principali cantieri olimpici di Milano, l'Arena Santa Giulia e appunto l'ex ormai villaggio olimpico qua di Scalo Romana. Oltretutto, su questi due cantieri, queste due, vabbè, ormai realtà, diciamo, in particolare quella dell'Arena Santa Giulia, abbiamo avuto anche degli sviluppi molto rilevanti negli ultimi giorni. La scorsa settimana abbiamo avuto notizia di questa indagine aperta dalla Corte dei Conti con ipotesi di danno erariale, approfondimenti che appunto la magistratura contabile vuole fare su questi 134 milioni di euro, che Eventim, la multinazionale proprietaria dell'Arena Santa Giulia, ha chiesto nei mesi scorsi al pubblico, agli enti pubblici, dicendo che la realizzazione dell'Arena Santa Giulia per le Olimpiadi è costata più di quanto si pensasse all'epoca. Questo discorso riguarda anche il villaggio olimpico, per quanto insomma al momento non si sa ancora esattamente che cosa ne sarà, però ecco, voi come Libera, Pietro, che cosa state tenendo d'occhio rispetto a questo? Ricordaci anche il lavoro di monitoraggio, che proprio anche itinerante, che avevate fatto nei mesi scorsi quando c'erano dei cantieri, adesso che sono realtà, ecco, questi spazi, l'Arena Santa Giulia, il villaggio olimpico, a cosa dobbiamo, l'ex villaggio olimpico, a cosa dobbiamo prestare attenzione?
2: Ecco, tu dicevi bene, la stragrande maggioranza delle opere devono ancora essere realizzate perché non avevano una diretta implicazione con i giochi olimpici. Erano opere viarie, sono opere viarie, ponti, strade che dovranno essere realizzate. In alcuni casi bisogna addirittura progettarle oltre che metterle a bando di gara. Ma al di là di questo, è ovvio che qui a Milano le Olimpiadi, se chiediamo al passante che cosa siano state in termini di opere, ecco, tutti la identificano con Santa Giulia e con il villaggio olimpico. Noi peraltro su Santa Giulia abbiamo anche presentato una richiesta di accesso civico agli atti su un'opera viaria temporanea che è stata realizzata per le Olimpiadi, quindi non avrà un altro utilizzo, dovrà essere smantellata, e su questo poi magari faremo una riflessione più puntuale. Però sì, c'è un'indagine della Corte dei Conti su una stima di danno erariale di 134.000 euro, che sarebbero gli extracosti.
1: Milioni.
2: Tenendo presente che noi partivamo già prima delle Olimpiadi con invece una stima di extracosti su Santa Giulia, che era danno erariale di 134.000 euro, che sarebbero gli extracosti.
1: Milioni.
2: Tenendo presente che noi partivamo già prima delle Olimpiadi.

0: sicuramente un cantiere, perché non è un'opera del tutto conclusa, nonostante abbia fatto il suo esordio, diciamo, come luogo che ospita un eventi, perché questa poi è la destinazione che sarà nettamente prevalente, e qui c'è una prima parte che abbiamo subito messo in risalto. Event Team, società privata, realizza un'opera per le Olimpiadi, ma con naturalmente una vocazione che è quella di chi l'opera l'ha realizzata, ovvero il fatto di tenere all'interno di quello spazio degli eventi. Quindi c'è un lascito, ma è un lascito che noi non identifichiamo e fatichiamo ad identificare come un lascito di cui possa avvalersi la città e le esigenze che la città porta anche su altri capitoli, anche quello sportivo. Ma c'è una evidente prevalenza di un interesse privato che è a detrimento di quello pubblico.
1: Ecco, questo aspetto che tocchi, Pietro Basile, è perfetto per agganciarci a quello che abbiamo adesso più vicino a noi, ossia l'ex villaggio olimpico, perché in questo discorso che facevi, ossia di pubblico che nel riconoscere in occasione di un grande evento come i Giochi Olimpici invernali un valore, un interesse della collettività alla realizzazione di progetti privati come sono quelli dell'Arena Santa Giulia e dell'ex Villaggio Olimpico, veniamo adesso con Elisa Frigeni a quello che è il futuro che attende questo spazio all'interno della rigenerazione urbana, così viene chiamata, dell'ex scalo ferroviario romana, perché qui dovrebbe essere realizzato, in quelli che sono gli edifici che hanno ospitato il villaggio olimpico, come dicevamo all'inizio, un grande studentato, 1700 posti letto, e quindi è stato anche presentato comunque come un contributo molto significativo a quello che è un bisogno reale, ossia quello di spazi di residenze, di luoghi in cui abitare per gli studenti e le studenti di Milano. Però appunto nel momento in cui sottolineiamo che questo è uno studentato privato si aprono tutta una serie di questioni, perché Elisa, quanto sarà l'effettivo contributo che darà questo futuro studentato che aprirà il prossimo autunno al diritto allo studio degli studenti di Milano?
2: Sì, allora diciamo che ad oggi i posti in diritto allo studio coprono il 4,3% del fabbisogno, con questo studentato si arriva al 6% di copertura del fabbisogno. Bello, perché si aumentano dei posti letto, sicuramente ce n'è bisogno. Il problema è che nel momento in cui l'attore privato si è reso conto che la residenzialità studentesca fa profitto, ha deciso di investirci un sacco di soldi e soprattutto di rendere un business quello che è un diritto, che fa parte del diritto allo studio, appunto avere un posto in cui abitare in una città in cui si viene per studiare all'università. Il problema è che il canone delle stanze di questo studentato sono circa 800 euro per un posto letto in una doppia e circa 1000 per un posto letto in una singola. Di questi posti alcuni saranno in diritto allo studio, per esempio la statale avrà 135 posti in diritto allo studio. In diritto allo studio vuol dire che il prezzo del posto letto sarà di 250 euro. Il problema è che su questi 1700 posti in realtà noi sappiamo che quasi un terzo sarà occupato da fondi e casse che hanno investito nella realizzazione dello studentato ex villaggio olimpico, e sono casse a cui afferiscono avvocati, notai, medici, e un terzo dei posti è praticamente già blindato in questo modo. Altri dei posti appunto saranno in diritto allo studio, però una piccola parte sui 1700, e poi ci sono tutti invece questi altri posti che sono a canone più o meno di mercato.
1: Quindi per chi non si può sostanzialmente permettere, non ha grande disponibilità, ecco, per permettersi un posto dove stare a Milano per studiare, ci saranno 135 posti su 1700. Parliamo, mi sembra, grosso modo del 7% del totale?
2: Sì. E questo vuol dire che bisogna o rivolgersi al mercato privato con tutti i danni che questo comporta sulla vita delle persone, sull'esborso economico, semplicemente si sceglie un'altra città in cui studiare, cosa che già oggi

0: avviene, perché nei report anche di Immobiliare si vede che praticamente l'unica città in cui c'è una diminuzione della domanda degli affitti è Milano. Comunque rimane alta, comunque rimane la città con i prezzi più alti d'Italia per le camere, però la domanda scende, mentre in altre città dove studiare costa di meno e pagarsi gli alloggi, gli affitti costa di meno, la domanda aumenta, al netto che appunto i prezzi purtroppo aumentano in tutta Italia.
1: Abbiamo nominato prima, a proposito dell'Arena Santa Giulia, Eventim appunto proprietaria di quell'area. L'area invece dell'ex villaggio olimpico, che diventerà appunto studentato a partire dal prossimo autunno, è proprietaria di Coima, questa grande società dello sviluppo immobiliare che ha sviluppato appunto tutte le aree dove sono sorti i più ricchi grattacieli, ecco, di Milano negli ultimi anni. Elisa, ricordo che pochi giorni fa, forse un paio di settimane fa, la rettrice proprio della tua università, l'Università Statale di Milano, Marina Brambilla, aveva spiegato durante una commissione consigliare del Comune di Milano che oltretutto queste convenzioni che l'Ateneo che frequenti ha stipulato con lo studentato dureranno pochissimi anni in realtà. Spiegaci un po' lì dove sta la questione, cioè per un periodo limitato si potrà avere accesso a dei posti letto in questo studentato ai prezzi che dicevamo prima, agevolati, calmierati. Poi dopo cosa succederà?
0: Sostanzialmente, visto che lo studentato è stato comunque realizzato con fondi pubblici, cioè quelli del PNRR, si è obbligati a avere per 3 anni una quota di posti appunto riservati al diritto allo studio, quindi per questi 3 anni ci saranno i posti che costeranno 250 euro al mese. Dopo, per i successivi 9 anni invece, i prezzi saranno pari al 75% della media di mercato. Ora, noi non sappiamo nei prossimi 9 anni quale sarà la media di mercato di Milano, immaginiamo che sarà molto più alta di quello che adesso, e questi posti quindi per legge, per una delibera regionale, appunto saranno al 75%.
1: Io adesso non so, ecco, mi rifaccio ad articoli di giornale che ho letto, si parlava, mi sembra, di 995 euro per una stanza singola, 995, questa diciamo soglia leggermente ribassata forse, se si può usare questa parola, e 740 per la doppia. Comunque, non lo so, per quello che sai tu, insomma, studenti riescono facilmente a permettersi un posto letto di questo tipo?
0: No, assolutamente no. Tra l'altro, se non ho capito male, questi dovrebbero essere i prezzi senza l'IVA, e comunque questo è il prezzo ad oggi, che appunto salirà poi nei prossimi anni. Ma se noi pensiamo a uno studente universitario che in università ci sta 5 anni, magari entra in una residenza in cui paga 250 euro e poi nei successivi ultimi suoi anni di percorso universitario o quel posto letto lo pagherà di più, oppure quel posto letto non esisterà più, perché comunque l'università si riserva anche giustamente il diritto di non continuare a stipulare l'accordo, e quindi ad oggi noi pensiamo di avere 135 posti in più in diritto allo studio, e quindi aumentare comunque i posti letto offerti dalla statale, e poi tra 3 anni magari questi posti non ci sono più. E se posso dire solo una cosa, forse la contraddizione più grande è che si è obbligati, dal fatto che ci sono dei soldi pubblici, a mettere un minimo di diritto allo studio, proprio il minimo, per 3 anni, e poi possiamo chiudere questo capitolo di pubblico e di diritto allo studio e tornare ad essere un privato che specula.
1: Recupero la parola che hai usato, contraddizioni, per venire in chiusura, dato che manca poco al termine del nostro spazio, Pietro Basile, per chiederti intanto un'impressione alle cose che adesso spiegava Elisa, ma poi anche magari, se ti viene, facciamo una chiosa su questo aspetto dei soldi che i privati che hanno realizzato queste opere in occasione delle Olimpiadi adesso si aspettano di ricevere dal pubblico, e che tra l'altro stanno facendo molto discutere anche in questi giorni, perché insomma siamo venuti a sapere, o comunque ci è stato ricordato proprio in questi giorni, che il Comune di Milano ha congelato da anni 100 milioni di euro che sono lì fermi per vedere se ce n'è bisogno per diciamo ripianare i debiti di Fondazione Milano Cortina, e adesso sembra magari non se ne useranno 100, ma comunque si useranno un sacco di soldi per delle Olimpiadi che ci sono sempre state presentate come a costo zero. Andiamo a chiudere, Pietro Basile.
2: E chiudiamo proprio dicendo che il costo zero non esiste, perché la questione degli extracosti, che ancora una volta tiene banco anche nel caso del villaggio olimpico, dove per provvedere a questo esborso non previsto c'è anche la possibilità per il decreto sport, che è stato il famigerato decreto sport, è stata anche considerata la possibilità, l'opzione di rivedere le convenzioni con il Comune di Milano e quindi magari abbassare da 30 magari a 15 a 20 la durata della convenzione stessa, in modo che ad un certo punto il mercato facesse la sua parte remunerando quei costi imprevisti, quindi ci sarebbe comunque un danno per la collettività. Aggiungo poi la questione della Fondazione Milano Cortina, perché quella evidentemente è il filo che tesse tutto, nel senso che la Fondazione Milano Cortina persegue un interesse che è quello pubblico, la nomina apicale dei suoi dirigenti è pubblica, il debito sarà ricoperto dal pubblico, perché? Perché soci di questo ente privato sono enti territoriali pubblici. Tant'è vero che tu parlavi di questo accantonamento per lo sforamento di bilancio, che attualmente viene considerato tra minori costi, cioè maggiori costi 230 milioni di euro e minori ricavi 80 milioni di euro, in 310 milioni di euro di disavanzo, che poi vedremo a fine esercizio quanti saranno, ma a questo punto anche qui il fatto che dei soggetti pubblici siano in un ente privato e quindi però debbano con soldi pubblici provvedere alla manco è la contraddizione, e torno a questa parola, è forse la parola con cui chiudere e con cui dire ecco, questo è il motivo per cui si monitora una situazione del genere, perché è questo il problema ed è qui che dobbiamo agire.
1: Grazie allora a Pietro Basile, referente di Libera Milano, grazie a Elisa Frigeni del Senato Accademico dell'Università Statale, rappresentante per l'Unione degli Universitari. Buona fortuna Elisa con le questioni legate al diritto allo studio. Io da qui, sotto la pioggia, sotto questo ombrellone in via Benaco, vicino all'ex villaggio olimpico di Milano, vi restituisco la linea allo studio, Alessandro, Cinzia e Michelin.
3: Grazie Luca, grazie a te, grazie ai tuoi ospiti. Ciao. Cara Cinzia, caro Michelino, noi...
4: Caro Alessandro.
3: Sì, abbiamo finito la nostra coabitazione inedita, la nostra inedita coabitazione.
5: L'insolito incontro, no, ma io con te mi ci vedo tutti i giorni, quindi non è che...
3: Ma anche con la Cinzia ci vediamo sempre, sì. Ma in onda insieme è
4: questa è la cosa insolita, il ritrovo inusuale.
5: Inusuale.
4: Salutiamo tutti gli ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, vi ringraziamo per essere stati con noi, tutti quelli che hanno deciso di sottoscrivere un abbonamento o di ritoccare il loro abbonamento durante la nostra conduzione, ve ne siamo grati, perché indipendentemente, ma comunque ci serve.
3: Assolutamente, indipendentemente.
5: Indipendentemente per i prossimi 50 anni.
3: Saluto a tutte le amiche e gli amici a Cagliari, stanno arrivando altri messaggi.
4: Sì. Perché si troveranno, sai, faranno il gruppo di ascolto,
3: il gruppo ascolto a Cagliari, chissà in quanti altri posti. Ciao a tutti, continuiamo con la campagna abbonamenti 2026. Ciao.

0: Buongiorno, buongiorno, un saluto sempre lo studio 2, sempre via Olearo, sempre campagna abbonamenti 2026, sempre Cinzia Poli, ciao Cinzia.
1: Buongiorno Elena Mordiglia.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Sono le 11:04 minuti, sono ancora qui perché insomma diciamo che il legittimo...
0: Ho fatto pena.
1: No, perché facciamo 50-50.
0: Ah, Elena. Che bello, esatto, perché sta arrivando Roberto Festa, è là fuori da qualche parte in mezzo allo shopping dei mezzi, e tra poco invece avremo anche un'altra voce che qui di solito a quest'ora in questa giornata trovate, ma tra poco. Prima ricordiamo appunto che siamo in campagna abbonamento, adesso stiamo un'ora e mezza insieme, non un'ora e mezza, Cinzia, non ti tengo qua un'ora e mezza, però un po' sì, anche perché noi non andiamo mai in onda insieme.
1: No, ci è capitato soltanto l'anno scorso alla festa di Radio Popolare, mentre eravamo alpini, abbiamo fatto una conduzione insieme, per il resto mai, perché ci incrociamo così. Va detto che anche io appunto frequentando più le tenebre del mattino, poi...
0: E io a volte le tenebre della sera, esatto. Un paio di giorni a settimana...
1: Quindi siamo sfasate su questo, però è bello anche così durante gli abbonamenti rincrociarsi e ritrovare con colleghi con cui si scambiano soltanto due parole nella normalità nel corso dell'anno. Ci scrivono un sacco di ascoltatori, un sacco di ascoltatrici, chiamano in pochissimi.
0: Me l'hai detto, questa è una cosa brutta. Scriveteci che va bene, vi abbiamo qua sotto, quindi SMS, Telegram e WhatsApp al 331-6214013 e ho anche le mail diretta @popolarenetwork.it, però 02 33 001 001.
1: È un numero molto bello, è un numero magico.
0: È un numero molto bello, hai ragione, è semplice, si trova facilmente nella vostra memoria. Mi dicevi perché voi dovete sapere che noi o siamo qua a lavorare o siamo là fuori ad ascoltare, cioè questa è la terribile vita di noi che lavoriamo a Radio Popolare, è un incubo per noi, cioè è una presenza... Continua la radio e ti ascoltavo stamattina e dicevi che anche voi presto presto non prendete di solito le telefonate.
1: No, perché nella frenesia della lettura dei giornali sembra che si abbia tanto tempo, ma in realtà lo spazio è poco, perché siamo molto intervallati anche dai giornali radio, da Metro Regione, dal Meteo, eccetera. Per cui lo spazio fisico per poter leggere tutte le notizie che ci interessano, gli approfondimenti, eccetera, alla fine sono pochi, per cui non abbiamo tempo di aprire le linee all'esterno. Però la cosa bella è che gli ascoltatori e le ascoltatrici ci scrivono sempre, fanno sentire la loro presenza e non ci fanno sentire soli.
0: Certo, ci sono. E così un po' anche io, nel senso che ad esempio il venerdì mattina siamo in onda con Vittorio Agnoletto con 37.2 e difficilmente prendiamo delle tele... No, diciamo anche che nelle ultime stagioni non le prendiamo, perché le nostre scalette, per colpa di Vittorio Agnoletto, che chiameremo tra poco, sono sempre fitte, dense. Tanto so che ci sta ascoltando, quindi tra poco mi tirerà le orecchie. E quindi non prendiamo le telefonate, quindi scriveteci e chiamateci, che così per una volta ci facciamo due chiacchiere. Allora, io ho preparato, mentre che voi vi preparate a prendere i vostri telefoni in mano, a digitare una vostra mail, ho preparato un po' di canzoni. Mi era venuta questa ideuzza, cara Cinzia, di mandare tutte delle canzoni sugli alibi, su crearsi degli alibi e sul mentire per non fare delle cose che invece dovremmo fare. E allora
1: può ascoltare la radio senza avere l'abbonamento.
0: Bravissima.
1: No, giusto per non colpevolizzare chi finora non l'ha fatto.
0: Esatto, quindi la colonna sonora sarà tutta su questo e voi potete anche scriverci quali sono un po' le ragioni per cui non vi abbonate. Noi vi dimostreremo che sono semplicemente alibi. Cominciamo allora così, cominciamo un classicone, ma sì, classicone, va.

0: E allora niente alibi, stringiamoci in questo abbraccio, ascoltatrici, ascoltatori con noi della radio, e abbonatevi, questo è quello che vi chiediamo, quindi niente scuse, o se avete delle scuse, delle buone ragioni, proviamo a parlarne.
1: Dei buoni alibi, ecco.
0: Dei buoni alibi, cercheremo di essere comprensive da queste parti, ma adesso andiamo a dare il benvenuto, appunto il bentornato alla voce del venerdì mattina dalle 10.30 alle 11.30. Sentite sempre il nostro Vittorio Agnoletto. Ciao Vittorio.
2: Ciao a tutti e a tutte, tranne che a Elena.
0: Lo sapevo che ti eri arrabbiato, ti conosco mascherina, come si dice.
2: Ma che mascherina, tu approfitti che io non sono in trasmissione e dici delle cose ingiuste e cattive.
0: Ma mai.
2: Ci sono solo perché si devono abbonare tutti il più possibile, eccetera, altrimenti con te oggi non parlerei.
0: Oh.
2: Io non voglio le telefonate degli ascoltatori e delle ascoltatrici, ma stiamo scherzando.
1: No, Vittorio, però io credo che...
2: Vieni, abbiamo un ritmo incalzante di trasmissione, ma oggi le telefonate le prendiamo tutte e recuperiamo quelle passate, anche perché chi ci telefonerà dovrà dire: io ho l'abbonamento, io ho fatto l'abbonamento e quindi chiedo, giusto?
0: Giusto.
1: Vittorio Agnoletto, sono Cinzia Poli, sono qui un po' di passaggio, però domandavo se il fatto di non aprire le telefonate il venerdì durante 37.2 è anche perché, avendo un dottore a disposizione, uno comincia a sentire: dottore, io avrei questo dolorino, no? Qui un po' insistente alla base della spalla, no? Avrei un eczema che non so bene come curare, quindi forse per fare un po' barriera non si apre la telefonata.
2: Ma sì, guarda, stamattina sono arrabbiato, la mia mail personale continua a ricevere richieste da persone che chiedono consigli medici, clinici o cose del genere. Non posso fare questo, non lo posso fare così per mail e tantomeno in trasmissione, però c'è da dire che riceviamo talmente tante mail a 36.2@radiopopolare.it, che è lì che abbiamo il colloquio con gli ascoltatori, che rispondiamo, studiamo, andiamo a cercare la soluzione per i problemi. Ecco, non è un servizio pronto dottore stomane, che cosa devo fare, non è questo.
0: Certo, e comunque la cosa più allucinante, caro Vittorio e cara Cinzia, è che anche a me, da quando faccio, ormai sono anni, 37.2, la gente mi parla dei suoi problemi di salute, come se io appunto non fossi
1: dottoressa Mordi,
0: capito? C'ho male di qui, c'ho male di là, e dico: guarda, io ho fatto filologia nella vita, quindi proprio mi dispiace, ma non ti posso aiutare. Senti Vittorio, allora, noi diamo tante notizie anche qua, questa è una delle cose per cui abbonarsi, e diamo tante notizie che riguardano la sanità, anche su come mobilitarsi e come fare delle cose. Quindi in particolare su quello oggi abbiamo una notizia da dare, perché oggi parte una raccolta firme e volevamo dirlo.
2: Un'altra notizia che tu sai benissimo e ti stai dimenticando.
0: Ecco. Non mi dire che devo parlare della tua newsletter.
2: Grandioso, domani arriva Diritti in Salute, e lì vi abbonate gratuitamente, perché invece vi abbonate non gratuitamente a Radio Popolare, giusto?
0: Questo giusto, giusto, esatto, questo è l'intreccio, sono 90 euro all'anno, oppure 107,6 se volete così aderire a questo piccolo gioco che facciamo in questa edizione dell'abbonaggio. Vi chiediamo appunto di abbonarvi, se potete, a 107,6 euro, e trovate tutte le informazioni sul sito radiopopolare.it.
2: E oggi, come tu giustamente ricordavi, parte la campagna per sostenere e rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale. Una firma per una proposta di legge, ci vogliono 50.000 firme, noi puntiamo a superare il 500.000 e andare oltre. È una legge in 16 articoli che prevede tutta una serie di interventi che si possono realizzare da subito nel servizio sanitario: il rafforzamento dei servizi territoriali, dei consultori di cui tante volte abbiamo parlato, gli stipendi dei medici e degli infermieri che vanno alzati, il tetto ISE che va alzato per gli anziani non autosufficienti, insomma tantissime proposte concrete. Noi dobbiamo dimostrare che siamo milioni a rivendicare un servizio sanitario nazionale, e da questo punto di vista oggi ci sono decine e decine di banchetti a Milano, centinaia in Lombardia, migliaia in tutta Italia. Si può firmare online andando su www.salutediritto.it, e ancora una volta la Radio Popolare è stata tra le prime, non diciamo le prime se no si scatta gelosia, a dare l'annuncio di questa campagna qualche settimana fa.
0: Sì.
2: Questo è un altro strumento che dimostra che cosa?
0: La Radio Popolare.
2: E l'insostituibilità di Radio Popolare.
0: Vedi, ero subito pronta a rispondere, pensavo mi stessi interrogando, io ero subito pronta a rispondere alla tua domanda, che invece era una domanda retorica. 02-33-001-001, c'è una telefonata, pronto, chi sei?
3: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao Claudio.
3: Ciao. Allora, mi sono abbonato, ho ritoccato, ma forse ho capito male, non che riguarda la mia salute, ma una domanda di ordine medico mondiale, si può fare?
0: Allora, però diciamo quelle le facciamo quando facciamo 37.2, magari ci mandi una mail a 37.2@radiopopolare.it, lo so che la tentazione è forte di farci delle domande sulle liste d'attesa, sulle cose che vi riguardano.
3: Era sull'altavirus, era.
0: Ah, sull'altavirus.
1: Beh, noi abbiamo sentito con presto, Vittorio Agnoletto, per parlare di antivirus la scorsa settimana. Mi sei così un po' distratto, Claudio.
0: Se è proprio una cosa veloce puoi provare...
3: Presto, sono pensionato e sto dormendo.
0: Ah, ecco. Senti, ma sei abbonato, Claudio?
3: Abbonato e ritoccato, sì.
0: Allora una piccola domanda la puoi fare se è veloce, vai.
3: No, era quella, per l'amor del cielo. Lascio spazio agli altri ascoltatori.
0: Dai, ci sentiamo un'altra volta, grazie.
2: Vuole sapere dell'antivirus. Vuole sapere dell'antivirus. Ma qui casca l'asino. Vuoi sapere dell'antivirus? Che cosa devi fare? Abbonarti gratuitamente a Diritti in Salute, la mia newsletter. Ma come fai a sapere che c'è la mia newsletter? Perché ascolti Radio Popolare, ascolti 37.2. E perché ascolti 37.2 Radio Popolare tranquillamente, prendi nota di quello che viene detto? Perché sei abbonato. Vedi che alla fine tutto torna?
3: Meraviglia.
0: Grazie, adesso Claudio devi buttare giù perché sennò ci sono troppe persone sulla linea 2, dato che Vittorio è sulla linea 1. Quindi Claudio butta giù il telefono per cortesia, sentiamo questo altro ascoltatore o ascoltatrice. Ciao. Pronto, chi sei?
4: Ciao, pronto, buongiorno, sono Anna Maria.
0: Ciao Anna Maria.
4: Ah, eccomi, allora intanto volevo chiedere se è previsto un premio fedeltà per chi compie 30 anni di abbonamento quest'anno.
1: 30 anni tondi?
0: Che bello.
4: Precisissimi, 96.
1: Aspetta, lo chiediamo a Roberto Festa, no, che ci ha raggiunto in studio.
5: Io non so niente. Ecco,
1: sì, no, sì. È l'esperto premi, esiste un premio fedeltà.
5: Io ti ringrazio molto, ma non lo so, adesso guardo disperatamente. Non penso che sia previsto, però, mi spiace.
4: Va bene, dai, era così anche un po' un gioco, però anche perché proprio io non mollo, anche adesso forse... farò sempre un po' di integrazione, però c'è un però così progettuale di questo tipo. Dal mio punto di vista andrebbe potenziato tutta la trattazione del tema della violenza di genere in modo che diventi proprio una scadenza di sensibilizzazione, di informazione, di scambio, di coinvolgimento proprio fissa, ritmica.
0: Ho capito, più in presente in più trasmissioni rispetto ad adesso.
4: Veramente sì, o una cosa specifica che tutte le settimane c'è un appunto, adesso se non una vera trasmissione, pensateci voi, ma... Però ecco, trovo che il coinvolgimento dei giovani, piuttosto che insomma di tutti gli esperti, di tutto sono tante le tematiche, adesso io lo dico anche perché è una deformazione professionale, ma sento un po' questa mancanza. Per il resto...
0: Certo, noi abbiamo una trasmissione sulle questioni di genere, non so se sai che si intitola sì. Sui generis appunto, però è chiaro che questi sono temi che vanno anche un po' spalmati su tutto il palinsesto, bisogna parlarne. Certo, hai ragione.
4: Sì. Che è violenza, vabbè, poi dopo in questo momento cioè, torna sempre anche tutta la questione proprio delle pari opportunità e tutto questo nostro paese che assolutamente non è mai adeguato ai bisogni femminili delle lavoratrici e tutto, cioè, secondo me proprio dare un po' diciamo così il tormento a questi argomenti e coinvolgere. Vi ringrazio e vi abbraccio tutti perché siete imprescindibili.
0: Grazie a te,
5: grazie,
0: Anna Maria.
5: Grazie, ciao.
4: Ciao.
0: Diciamo a Roberto Festa, intanto benvenuto, grazie. Sei arrivato in corsa e c'è anche Vittorio Agnoletto collegato con noi, che è appunto la voce un po' del venerdì mattina
5: sì.
0: A quest'ora.
1: Insieme
2: posso dire
1: a
2: una cosa?
0: Certo.
2: Allora, sono sicuro che tu hai già preso nota, però noi potremmo affrontare la questione della violenza di genere sulle conseguenze psicopatologiche sulle donne e sui percorsi anche dal punto di vista di tutela della salute di queste donne che subiscono violenza dentro 37.2. Credo che sia un tema importante e tra l'altro nella proposta di legge su cui oggi si raccolgono le firme c'è un articolo che prevede l'inserimento dell'educazione sesso-affettiva fin dalla scuola primaria.
1: Ma certo, sarebbe fondamentale.
0: Ne parleremo. Abbiamo preso nota e allora Paolo ci chiede se può fare una domanda sulle liste d'attesa. No, appunto, non è 37.2, però scrivici a 37.2@radiopopolare.it. Una buona ragione per abbonarsi però è perché dove lo trovate Vittorio Agnoletto su un'altra radio tutte le settimane?
2: Elena, che tu hai delle rigidità ideologiche e culturali, così che si
0: ma questa poi
1: ti attacco diretto.
2: Come noi continuiamo a parlare dell'invadenza del mercato in sanità, prova a entrare una volta nel mercato. Vuole fare una domanda sulle liste d'attesa? Benissimo,
5: la faccia.
2: Ma fa un altro abbonamento se ce l'ha già.
5: Ma no, adesso vabbè, ma dai, ma scusa, però questo è terribile.
2: Non rispondo alla domanda.
5: Vabbè, ma cioè sembrava dalla premessa che hai fatto sembrava una cosa tutta diversa.
2: No, entriamo dentro il mercato.
5: Entriamo.
2: Lo so che Elena dice di no, ma entriamo nel mercato. Vuoi la risposta sulle liste d'attesa nella settimana dell'abbonaggio?
5: Ah, è una dimostrazione.
2: Dimostra di aver fatto un nuovo abbonaggio e noi rispondiamo. Che ne dite?
0: Ma a me sembra perfetto e non avrei mai il coraggio di contraddirti.
1: Ecco.
0: Paolo, mandaci lo screenshot del tuo nuovo abbonamento e poi ci puoi chiamare.
1: E il dottor Agnoletto darà la risposta. Va bene. Invece, Roberto Festa,
5: eccoci.
1: Ti vedo un po' distratto. Sei arrivato così un po' alla critica. Sei arrivato con
5: io,
1: con facilità?
5: Sì, no, diciamo che mi sono dovuto confrontare con la TM. Ecco.
1: Perché
5: non è mai una cosa. Sì, ma non è lo
1: singhiozzo.
5: Non è lo sciopero, è la TM.
1: Ah, è la TM.
5: Direi che la TM. Però so che stanno facendo un sacco di, come si chiama, di
1: assestamenti.
5: No, all'estero stanno facendo un sacco come si dice, insomma, di bandi, eccetera. Quindi così spero che
1: esternalizziamo.
5: Che l'immigrazione avvenga il più presto.
1: Uno scambio così di trasporti pubblici.
5: Esatto.
0: 0233 001 001 per le vostre telefonate. Abbiamo una linea del telefono perfettamente libera, sull'altra c'è Vittorio Agnoletto. Approfittate, mi sembra di stare un po' al mercato. Approfittate solo
5: noi, siamo
0: per
5: quelli
0: oggi
5: del mattino, no? Facciamo una cosa, soprattutto te sei quella del mattino.
1: Io
5: e
1: le
5: Claudia,
1: mie occhiaie, siamo quelli
5: occhiaie
1: del mattino. Siamo quelli del mattino, sì, appunto.
5: Hai già detto, perché questa è una cosa interessante, magari l'avete già detta, cioè come si svolge il tuo risveglio. L'hai già raccontato?
1: I miei traumi mattutini.
5: I tuoi traumi mattutini.
1: Ne ho accennato perché insomma non volevo caricare gli eccessivi sensi di colpa.
5: Diciamo.
1: Poi magari potevo chiedere al dottor Agnoletto come reagire anche a questi stress, perché io credo che il mio ciclo circadiano sia stato in qualche modo sconvolto. Ho perso totalmente la memoria, sono veramente un pesce rosso. Tu puoi dirmi cosa hai fatto ieri, chi hai intervistato? Io tutte le volte guardo Claudio.
5: Ma quello è tipico, io non
1: chi?
5: So.
1: Che cosa?
5: Cosa abbiamo fatto? Sì, beh, certo.
1: Ecco. No, per il resto, insomma, è lavoro.
2: Scusate, ma devo parlare prima o poi con la direttrice della radio.
5: Ecco.
2: Insomma, siamo chiari. Elena mi arriva in trasmissione a 37.2, troppo stressata, tesissima.
0: Ma cosa ti ho fatto, Vittorio?
2: Io devo calibrare le parole. Quindi è vero, bisogna rafforzare la radio perché Elena lavora troppo. E per forzare la radio che cosa servono?
1: Soldi.
2: E quindi?
0: Abbonamenti. Un uomo inesorabile, Vittorio, sempre dritto al punto. Hai ragione, lo fate un abbonamento per Vittorio Agnoletto? Di solito, Vittorio, tra l'altro, quando tu sei in onda, questa volta sei solo in collegamento al telefono, quindi non so se funziona, ma di solito quando tu sei in onda c'è una specie di boom degli abbonamenti. Un miracolo che fai
2: tu. Ragazzi, non fatemi sfigurare, per favore. Avete capito la provocazione che ha fatto Elena?
0: Oggi va
5: voi
0: così.
5: Avete un ottimo rapporto comunque, mi
2: non
5: sembra.
2: Non fatemi sfigurare, per favore, abbonatevi. Guardate che è diverso abbonarsi adesso o abbonarsi tra un'ora. Se vi abbonate adesso dicono c'è la Vittorio Agnoletto in trasmissione. Se vi abbonate tra un'ora se n'è andato Vittorio Agnoletto, quello si è abbonato.
1: Però un ascoltatore o un'ascoltatrice dice che si abbona se Radio Popolare fa un CUP, un centro unico di prenotazione dove si viene qua, insomma, si prenotano gli
0: bellissimo
1: esami.
0: Bellissimo. Quello sì che sarebbe stressante, no Vittorio?
1: Quello un po' sì, averlo proprio qui aperto lo sportello. un sacco di solidarietà.
2: No, noi apriremo, guarda che diamo una notizia, apriremo nel giro di qualche settimana anche uno sportello nella sede di Medicina Democratica in Via Bonatti di cui abbiamo parlato. Tra qualche settimana apriremo anche quello sportello.
0: Ah, bellissimo, bellissimo. Beh, Medicina Democratica, insomma, in realtà molto, che c'è molto cara qui a Radio Popolare, benissimo, che seguiamo anche sempre con 37.2. Davide dice Vittorio on fire oggi. Leggo quello che c'è scritto, quindi non ti arrabbiare con me. Non arrivano, però arriva una telefonata. Guarda, sentiamo chi c'è.
5: Aia.
0: Pronto?
5: Aia.
4: Scusate, sono sempre Anna Maria Bisma. È irresistibile sottolineare l'esclusività di avere un esperto come Vittorio Agnoletto, che peraltro è anche marketing manager di tutta la passione della campagna.
1: Beh, sì, esatto.
4: Cioè, come l'ha messa lì in questi ultimi 10 minuti, ha fatto il botto. Quindi, tornando ai premi, caro Roberto Pesta, ideatevi, oltre che per gli ascoltatori che compiono 30 anni, anche dei bonus per tutti questi collaboratori che non fanno il loro mestiere, si inseriscono nel marketing management in questo modo, facendo il botto in questo modo.
1: Capito Roberto Festa?
5: Sono l'unico.
1: Sei diventato l'esperto premio.
5: L'esperto premio e bonus.
2: Smettila di balbettare.
5: Sì.
2: Smettila di balbettare. Doppio premio.
4: Bonus per aver.
1: Sarà il tuo nuovo soprannome, il bonus.
0: Il bonus.
1: Che non è male essere chiamati il bonus.
4: È stato irresistibile.
0: Grazie Anna Maria. Fai un altro abbonamento, così, dato che oggi ti vedo entusiasta. Ne fai un altro a 106? Così sì che la giornata. Ciao.
4: Grazie.
1: Ciao.
5: Però non mi sembra che nessuno abbia accolto l'appello di Vittorio.
0: Allora, per adesso nessuno ci manda lo screenshot del suo nuovo abbonamento, però magari perché lo stanno facendo, ci vuole magari un paio di minuti per farlo.
1: Nel segreto del suo home banking, uno è lì che mette le coordinate del nostro conto corrente per fare un ricorsivo, che è quello che ci dà stabilità e tranquillità.
0: Vittorio,
5: e non so che cosa sia il ricorsivo, secondo me te lo sei inventata adesso, perché non ho mai sentito un ricorsivo.
1: Non esiste?
0: È quello che chiamavamo SEPA un tempo, sì. Che adesso si chiama domiciliazione bancaria.
1: Domiciliazione bancaria, vedi, ricorsivo. Perfetto. È una parola che
0: senti, Nicola ci scrive: confermo l'anno scorso abbonamento fatto dopo l'intervento di Vittorio, ieri ritocco. Forse Vittorio vuol dire che l'anno scorso però eri più efficace di quest'anno.
1: L'intervento medico proprio lo ha operato a cuore
0: appunto. Mi vendi?
2: Chiudete la bocca, Elena.
5: Come chiudete la bocca? Ma no,
0: ma io sono al mixer, Vittorio.
5: Lei non possiamo.
0: Sono in regia.
1: Anzi, è lei che chiude la bocca a noi.
0: Vittorio, abbiamo ancora un minuto per un ultimo tuo appello, poi ti lasciamo andare.
2: E che devo dire? Abbonatevi, continuate ad abbonarvi, per favore non fatemi fare brutta figura, perché altrimenti venerdì prossimo 37.2 Elena me lo ricorda. No, e a parte adesso le battute, oggi abbiamo fatto una trasmissione anche scherzando e ridendo, cosa che non mi succede spesso, perché il tema che trattiamo, insanità, non fa ridere. Però, detto seriamente, la radio è fondamentale. Guardate, è fondamentale anche per le campagne che vengono realizzate, perché nel caos mediatico informativo che c'è in questo momento si rischia di perdersi. Ci sono delle campagne che uno magari non sa neanche che esistono e vuole essere attivo, uno non sa neanche dove inserirsi concretamente. Ecco, la radio serve anche per questo, serve per costruire reti, per mettere in contatto chi lotta nelle diverse parti d'Italia e non solo in Italia, perché arriviamo anche lontano. È uno strumento insostituibile e se vogliamo cercare di stare in parte, almeno in parte, non dico completamente, ma fuori dal mercato, bisogna avere il sostegno degli ascoltatori e delle ascoltatrici. Quindi veramente datevi da fare e proseguiamo questo cammino insieme.
1: Grazie Vittorio Agnoletto, da 37.2 a 107.6, dice Umberto. Grazie mille.
0: Invece Laura mi dice di ricordarti.
2: Si chiama strumentalizzazione, Si chiama, la sottoscrivo, ma è una strumentalizzazione. No, devo dire che all'ascoltatore che voleva le informazioni su le liste d'attesa, scrivi a 37.2, che poi, a parte le battute e gli scherzi, ti rispondiamo.
0: Sempre, sempre. Mi dice Laura di ricordarti questa cosa, mi sembra un buon modo per salutarti. di ricordarti una cosa che ci hanno raccontato ieri, che una signora in Piemonte ha chiamato il CUP e questa signora a casa sua aveva in sottofondo Radio Popolare e la persona del CUP, quindi il centralista del CUP, le ha detto: ma sta ascoltando Radio Popolare? E allora da quel momento è cambiato completamente, pare in 448 le ha fissato alla signora tutte le visite di cui aveva bisogno,
5: sì, forse non è una...
1: scavalcando,
5: sì,
1: le liste
5: forse
1: d'attesa.
5: Non è esattamente
2: sì, no, ma è
5: una
2: così,
5: prova di
2: è
5: buona
2: così,
5: sanità.
2: Come no? Tu sai qual è la parola d'ordine, no? Ce ne sono due. Una è oggi, che è quella abbonarsi, abbonarsi, abbonarsi. L'altra è quella che devi utilizzare quando cerchi di fissare una visita, dicono: ma non si può, devi dire 37.2.
1: Ah, ecco.
2: 37.2 e via, si sblocca l'appuntamento dell'anno.
0: Grazie Vittorio Agnoletto, a presto.
5: Ciao.
0: Ci fermiamo per un minuto e mezzo di pubblicità e poi torniamo. Salutiamo Cinzia Poli che è stata qui con noi. E Mark scrive: io devo che ascolto Radio Popolare per sentire la voce di Cinzia Poli. Ma Cinzia ha già fatto un lungo turno.
1: Sono qui dalle 9, amici.
5: Dalle 9.
1: In onda.
5: Ma dai, stai ancora qua mezz'ora. Ah, scusa, siamo
1: sì, siamo ancora in onda, Roberto.
0: Sì, no. Siamo ancora in onda. Infatti ti hai tolto le
5: cuffie. No, allora io mi ero
0: così...
5: steso. No, dico
1: amico bonus.
0: Ci tagliano pubblicità, tra poco.
1: Ciao.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: E rieccoci qua, rieccoci in studio con la campagna abbonamenti della primavera 2026. Elena Mordiglia, Roberto Festa al microfono 3. E poi è arrivato Alessandro Diegoli al secondo.
1: Ciao Ale, ciao. Bella, buongiorno, bella. Buongiorno.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Siete carichi?
0: Sempre, proprio.
1: Di brutto. Dov'è Nina?
2: La Nina è fuori che sta cercando ovviamente...
1: Sta ravanando nei cestini.
2: Sta ravanando nei cestini e ci sono dei suoi nemici che la stanno...
0: È superfluo dire che Nina è il cane.
1: Di Roberto.
0: È un cane.
1: Ma il nemico principale, Disma, non c'è. Arriva dopo.
2: No, Disma arriva tra un po', ma Disma diciamo è un nemico esplicito, chiaro, manifesto.
1: Sì, ah, sì, sì, sì.
2: Mentre invece ci sono dei nemici più pericolosi.
1: Ah, perché subdoli?
2: Subdoli che tramano nell'ombra.
1: Camminando rasente i muri. Ah,
2: hai capito?
1: Hai dei sospetti anche?
2: Io ho più di un sospetto, però ho messo in atto una tattica
1: di intelligence importante.
2: Intelligence importante che renderà la Nina parte integrante di questa struttura fino, quindi non potrà essere espulsa. Che cosa ho fatto? Proprio per contrastare i nemici della Nina, ho fatto fare non so se l'avete visto, questo piccolo video
1: sì, della, certo.
2: Perché abbonarsi a Radio Popolare? Perché c'è la Nina.
0: Sì.
2: A questo punto non sarà
1: è blindata,
2: cioè non è più possibile, perché un'espulsione della Nina dalla radio verrebbe considerato un atto ignobile.
1: Ignobile di ipocrisia, inaccettabile.
2: Inaccettabile. Sì. Quindi la Nina, diciamo, è parte di noi.
1: Tutto furbo, eh? Sì.
2: Beh, sai.
1: Tra l'altro c'è anche l'endorsement di Tiziana Ricci, quindi c'è proprio...
2: Sì, quello non era previsto, infatti poi forse un po' troppo, ecco.
1: Dici?
2: Però non so la contromossa dei nemici della Nina.
1: Boh, adesso quando arriva, però appunto sì, Disma però effettivamente Disma... è troppo affrontabile, sì.
2: Disma è esplicito, poi lo Disma lo fa.
0: Ma cosa fa Disma? Perché non ho mai visto Disma e la Nina interagire. Cosa succede?
2: Ma Disma, attenzione, però Disma aveva un pastore tedesco da giovane. Insomma, non lo sapevi?
1: Sai che no?
2: Sì, sì, Disma è cresciuto con un pastore tedesco. Infatti è un po'...
1: Come tutore!
2: Lui è un po' tedesco,
1: Disma. Beh sì,
2: no?
1: Chiaramente, certo,
2: anche.
1: Sì.
2: Quindi è cresciuto con un pastore tedesco e diciamo, però... No, ma adesso no, lui scherzo, lui adora... No, forse adora, non è la parola giusta.
1: No, diciamo che c'è stato uno scontro istituzionale.
2: Perché lui è molto istituzionale, esatto.
1: Sì, ha protestato in maniera formale, ha detto Nina, io ti espello dallo studio 2, porta le tue terga fuori di qui.
2: Era nello studio 2 con un po' di rumenta, mi pare, no? La Nina.
1: Sì.
0: Ah sì, perché lei c'ha un po' questa passione
2: delle... Esatto, è questo che, come dire, che ci mette in difficoltà.
1: Dovevamo andare in onda e Nina è stata ufficialmente espulsa.
2: Va bene.
1: Dal caposervizio Pestalozza.
2: Perché lui è caposervizio.
1: Lui è caposervizio, ha fatto valere i gradi e ha sbattuto fuori la soldatessa semplice Nina. E lo so, ho assistito anch'io a questa azione che formalmente comunque era corretta.
2: Sì, no.
1: Molto dura, molto
2: però
1: dura.
2: Dopo il video...
1: dopo il video non potrà più.
2: No way, nessuno potrà più...
1: No,
2: adesso sto, magari avranno qualche contromo. Comunque,
1: chi lo sa, vedremo. Ma intanto io sono venuto a rompervi le uova nel paniere per ricordare che questa sera c'è l'ultima delle serate in diretta dalle 21 alle 22:30 ed è appunto una serata che, come dire, afferisce al mondo di Poveri ma Belli con Dismacchione e Alone, cioè Disma Pestalozza e il sottoscritto, ed è un'asta non benefica. Perché cioè, è un'asta proprio a nostro uso e consumo di Radio Popolare. Se la vogliamo considerare benefica per le nostre casse, lo è.
2: Ma che cosa mettete all'asta?
1: Mettiamo all'asta 12 cimeli della storia di Radio Popolare.
2: Tipo?
1: Non sono delle cazzate. Tipo, ve lo dico, perché li abbiamo messi anche sul sito di Radio Popolare, su radiopopolare.it, nella sezione iniziative, quindi vado proprio a leggere quello che
0: ce ne sono tante, un po' per tutti i gusti.
1: Ci sono 12 lotti, ve li leggo velocissimamente.
2: Sì.
1: Partendo dal primo, che è il più prestigioso, che probabilmente batteremo per ultimo, ed è un nastro quindi un nastrone di quelli rotondi che andavano sui Revox, della diretta del 25 aprile 94. Quindi una data importante, con la manifestazione super storica,
2: Certo.
1: Sacco di ascoltatori hanno partecipato, pioveva come oggi,
2: sì,
1: terribilmente, però folla oceanica con tutti gli ombrelli, era quel 25 aprile del successivo all'insediamento del primo governo Berlusconi, insomma una tragedia politica per l'Italia
2: che oggi però sembra nulla.
1: Oggi sì, pensa come cambiano i tempi.
0: Erano bei tempi, come si stava bene.
1: Tra l'altro era un governo Berlusconi in cui c'era dentro anche tutta una componente di destra libertaria, se possiamo dirlo, cosa anni luce lontana rispetto a oggi, una cosa allora ci sembrava veramente devastante. Non avremmo mai pensato che 32 anni dopo...
0: Come si ascolta un nastro così?
1: E allora, si ascolta se hai un registratore degli anni 70, oppure noi daremo anche una chiavetta USB con dentro la digitalizzazione di tutta la diretta.
2: Quindi in realtà è un oggetto.
1: È un oggetto. Da mettere in teca e ti risolve il salotto, come diceva Guzzanti. Poi c'è lotto numero 2, una telecamera di Telepopolare del 1979. Ce l'abbiamo giù in magazzino, una telecamera con cui nel 79 Radio Popolare tentò la strada televisiva in via Pasteur, fortunatamente abortita immediatamente.
2: Io non lo sapevo.
1: C'era
2: il TG.
1: C'era un TG. Io so che lo faceva sicuramente Federico Pedrocchi, perché me lo ha raccontato. Secondo
2: ma
1: me
2: è andata avanti la cosa. Un giorno.
1: Forse qualche mese, un anno, non lo so, una roba.
2: Un anno?
1: Secondo me sì. In via Pasteur all'ultimo piano andavano su a registrare il TG.
0: Ma
2: c'era già la radio.
1: C'era già, perché sì, nei primi anni della radio. Io so 79, magari anche un po' prima. Però sì, perché sai, c'era la liberalizzazione delle frequenze. Allora prendiamoci anche una tele. Poi era una sbatta e non è stata andata avanti. Lotto numero 3, pantaloni dello striptease di Danilo De Biasio, avvenuto nel 2013, mi sembra. Non solo di Danilo, ma quando sei dei nostri colleghi, tra cui Danilo, fecero Full Monty in auditorium.
0: Quindi sono quei pantaloni che si strappano.
1: Sì, si strappano. Allora, Danilo, Omar, Facco.
2: Tu c'eri, no?
1: Io mi sono rifiutato. Per dignità, per salvaguardia della dignità anche d'Isma.
0: Che poteva essere?
2: Vabbè, insomma.
1: Vabbè, erano in sei.
0: Braga.
1: Gem, forse. E un sesto.
2: Che rimarrà sconosciuto.
1: Era Cegna.
0: Dimenticabile.
1: Porco cane, non mi ricordo. Bisogna chiederlo alla Ira, perché fu lei l'organizzatrice.
0: Sì, ma vedrai che tra un po' ce lo scrivono, perché gli ascoltatori.
1: Sì. Allora, possiamo dirlo, quella volta ci furono 80 prenotazioni che pagarono 50 euro l'uno, quindi 4.000 euro tirammo su. Era raccolta fondi pura proprio, e fu una delle più incredibili operazioni di raccolta fondi, perché 50 euro per vedere... intravedere le pudenda dei nostri colleghi. Io mi ricordo perché feci il video di quella cosa con un cellulare di Andrea Cegna, che fu poi perso, per cui non esiste più nulla se non la registrazione audio.
0: Che peccato.
1: Poi lotto numero 4, due bandiere del Palacucco, quindi si tratta di storia di iniziative della radio. Il Palacucco, tutte le partite dell'Italia in europei e mondiali dagli anni 80-90, diciamo, in poi, dal 90 in poi. Qui sono due bandiere, una dei mondiali del 98, una degli europei del 2004. Io me le ricordo perché l'Italia fu eliminata tutte e due le volte e io c'ero in tutte e due le occasioni, ai rigori con la Francia e poi con un biscottone tra squadre scandinave nel 2004, nonostante una vittoria. Poi, nell'ultima partita, lotto numero 5, maglietta di Milano fa male del 99, quindi la maglietta che ripropone la foto fatta
2: quella
1: dal satellite.
2: Cristiano Valli, no?
1: Un'idea di Cristiano Valli, fotografata dal satellite. Non era una serata particolarmente... limpida, però noi con le torce facciamo la scritta Milano fa male al Parco Nord, in un enorme pratone, 8-10 mila persone, e c'è questa maglietta. Cioè, allora si fece la maglietta e ne abbiamo ancora, anzi un'ascoltatrice ce ne ha donate 4 e ce ne abbiamo una ancora arrotolata come era allora originariamente.
0: A proposito, aspetta che Anna ci dice chi era il sesto, credo fosse di Puma, il Richard Gere di noi altri.
1: Veramente?
0: Dice, sì, anche se ahimè non ero presente. È vero, un po' Richard Gere.
1: Non me lo ricordo. Dopo chiediamo a Ira Rubini, insomma. Allora, lotto numero 6, il kit resistente, è un kit che nel 2001, per i 25 anni della radio, facemmo come gadget, è un cappellino da pescatore con una resistenza elettrica insieme, quindi un grande gioco di parole. Penso che andrà al, vabbè, poi vi spiego come funziona questo. Allora, siccome no, facciamo un inciso: l'asta praticamente è di rilanci, una asta di baraccati, quindi da 2 euro alla volta sono i rilanci con delle palette.
2: Sarà come 2 euro?
1: 2 euro alla volta, si parte da zero e si sale di 2 euro alla volta, quindi per il lotto kit resistente io almeno 6 euro vorrei portarli a casa, diciamo.
2: No, però ma si può fare anche comunque telefonicamente?
1: No, non si può fare, solo qua.
2: No, vabbè, ma allora
1: adesso vediamo, perché potremmo aprire anche,
2: ma
1: un po' complicato da gestire telefonica, perché c'è una diretta radiofonica insieme, quindi come facciamo? Ma dovremmo avere una redazione per fare, mica siamo Christie's noi, eh.
2: No,
1: siamo dei poveri Christie's.
2: Siete dei poveri Christie's. Ma scusa, ci saranno dei tecnici, no?
1: Ma figurati, sì, ma uno che fa la regia, no, un disastro. Adesso vediamo. No, perché poi dobbiamo proiettare le foto dei lotti.
2: Ma ho capito, però sulla fiducia, secondo me gli ascoltatori ve lo.
1: Forse possiamo farlo via Telegram o WhatsApp. Adesso vediamo. Lotto numero 7. Gli striscioni della staffetta 50-50. Sono due oggetti più recenti. Fatti per la staffetta e per il quel corteo che abbiamo fatto, che facemmo il 14 di dicembre qua davanti fino alla Fabbrica del Vapore per inaugurare la mostra dei 50 anni. Sono stati vergati a mano dalla direttrice Lorenza Ghidini. Uno è il simbolo, quello Antifa, però con le radio che si sovrappongono, Antifa Radio, e l'altro è uno striscione ironico che recita: pronto, sono io, come fanno i nostri ascoltatori quando telefonano al microfono aperto.
0: Sempre.
1: Poi abbiamo lotto numero 8, una garzantina del 2006 per il ventennale di Radio Popolare. Seconda edizione, ancora con la fascia attorno, praticamente in tonsa,
0: bellissimo,
1: oggetto da collezione, proprio. Assurdo, sì. Donato dall'amministratrice delegata. Poi abbiamo lotto numero 9, il logo del cinquantennale, esemplare unico, perché è lo studio che i nostri partner di Devan hanno fatto per il logo del cinquantennale di Radio Popolare, quindi è il primo A3 prodotto, l'ho incorniciato adesso, sono andato al brico comprare la cornice.
2: No, vabbè, però insomma.
1: Sì, sì.
2: Al brico.
1: Vabbè, scusa. No, vabbè, una bella cornicina a giorno. Pagata da me. Allora, poi lotto numero 10, busti luminescenti di Disma e Alone prodotti da Fraranux.it con la stampante 3D.
2: Questa secondo me è un'assurda forma di
1: autocelebrazione.
2: Sì, autocelebrazione.
1: È assurda, è un'assurda che
2: non capisco nemmeno.
0: Infatti,
2: perché però
1: gli altri sono andati a ruba, sono rimasti solo quelli luminescenti. Volevamo tenerceli io e Disma sui nostri.
2: Ma perché ce n'erano certi luminescenti,
1: altri colorati, sì. Altri simil marmo erano anche. Sono poi due busti con le nostre facce in stile classico, fatti con la stampante 3D.
2: È una cosa da autocrate.
1: Sì, ellenistico, sì.
2: Sì, proprio
1: una roba del genere. Li volevamo tenere, quelli luminescenti, sui nostri comodini. Io quello di Disma il mio, e invece abbiamo deciso di darli alla causa. Sì, sì.
0: che rinuncia, questa
1: poi,
0: sì, è una rinuncia.
1: Sì,
2: dolcissimi.
1: Dolcissimi. nei confronti nostri, vicendevoli e degli ascoltatori e ascoltatrici.
2: Sì, è vero.
1: Lotto numero 11, secondo me è uno dei lotti più belli. Set di adesivi, tutti e quattro, quelli grossi da automobile, del Border Trophy.
2: Ah, wow.
1: Quindi edizione 87, 88, 89 e 96. Sono di forme diverse, ma sono tutti molto grandi. Tenuti benissimo. Ultimo lotto, il lotto numero 12, micro saponetta tipo da albergo, dell'operazione Mani Pulite, che Radio Popolare sparò fuori come gadget nel 1992, all'epoca di Mani Pulite, cioè questa saponetta con la sua custodia con scritto Mani Pulite Radio Popolare. Questi sono i 12 lotti, questa sera li batteremo all'asta, abbiamo anche il martelletto da banditore d'asta, immagino quanto lo batteremo continuamente senza motivo. Venite in auditorium dalle 9 e nel corso della giornata vi diremo se accetteremo anche puntate online.
0: Si può arrivare anche prima, si può arrivare dalle 19, naturalmente c'è l'aperitivo DJ set, questa sera c'è la mitica Elisa Gracci.
1: Giusto, giusto, dalle 9, dalle 19, scusa.
0: Dalle 19,
1: e poi c'è il microfono aperto in
0: Sì, questa sera è imperdibile, ci sarà appunto Lorenza Ghidini, la nostra direttrice, Sciauchi Senussi, che è appunto il direttore dei programmi, responsabile di esteri, con questo microfono aperto dal vivo, il palinsesto e le trasmissioni di Radio Popolare.
1: Solo dal vivo, anche questo palinsesto non è in onda, quindi è un microfono, una stand up.
2: Onda.
1: No, no, questi no.
0: Sciauchi Senussi, che è appunto il direttore dei programmi, responsabile di esteri, con questo microfono aperto dal vivo, il palinsesto e le trasmissioni di Radio Popolare.
1: Solo dal vivo, anche questo palinsesto non è in onda, quindi è un microfono.

0: Tra le iniziative c'è proprio l'iniziativa dell'asta, l'abbiamo messa in evidenza. C'è un grande registratore con le due bobine, si chiama Asta Povera Mabella e Cimeli di Radio Popolare. Poi dentro lì c'è il link per il form, il
1: Così come
0: modulo.
1: c'è nella news che raccoglie tutte le giornate, le serate di questa settimana, c'è un modulo, ci sono ancora dei posti, giusto?
0: Ci sono molti posti, infatti, non fatemi infuriare perché ci sono troppi posti liberi. Per far sì che io non mi infuri, ecco,
1: Giusto,
0: ok.
1: giusto. Benissimo, allora ci vediamo questa sera. Ci scrive
0: Grazie
1: un ascoltatore.
0: dell'ospitalità.
1: Grazie a te, ciao.
2: Grazie,
1: Ciao.
2: ciao Ale, ciao ciao.
1: Ci scrive Francesca, una vita che ascolta Radio Popolare, non sapevo della Nina, anche il mio cane si chiama Nina, è un lagotto
2: Ah,
1: romagnolo.
2: meravigliosi,
1: È la
2: adoro.
1: vostra, la tua no, non è un lagotto.
2: No, è un beagle.
1: Esatto, e poi chiede se ne è andato via Alessandro Diegoli, perché lei chiede, dice che tra l'altro io ho la stessa età di Radio Popolare come Alone ed Isma, vero? Lei vuole fare delle domande così su di noi, sui cani, sull'età, su queste cose.
2: Questo non lo so.
1: Non lo sappiamo, non lo sappiamo, anche se lo sapessimo forse non lo diremo. Andiamo ad ascoltarci un brano, mentre
2: Sì.
1: intanto risolviamo un problema col telefono, che adesso vediamo se c'è qualcuno, perché c'è come un numero, come se ci fosse qualcuno pronto. No, infatti. Allora
2: Non
1: abbiamo
2: funziona,
1: ufficialmente
2: no?
1: un problema col telefono.
2: Ah,
1: C'è
2: cosa
1: un numero
2: facciamo?
1: che
2: Chiamiamo i
1: compare.
2: tecnici?
1: Sì, vi faccio ascoltare un brano e nel frattempo chiediamo ai tecnici, sempre colonna sonora di Alibi, per cui non fate delle cose che dovreste fare, invece le potete fare, chiamateci per dirci perché non vi abbonate a Radio Popolare, così vi dimostriamo appunto che sono solo Alibi. Adesso ci andiamo ad ascoltare allora dal Portogallo, Deolinda, Movimento Perpetuo Associativo. È una canzone che dice, appunto, comincia con stiamo cambiando le cose, abbiamo delle basi solide, sento l'ottimismo, e poi c'è una persona che invece risponde non ora perché è ora di pranzo, ma adesso è ora di cena, ora non ce la faccio che poi devo lavorare, c'ho mal di stomaco, e tutta una serie appunto di alibi.

E allora non ci sono alibi, vi dovete abbonare a Radio Popolare, sostenete Radio Popolare, radiopopolare.it, lì trovate tutte le varie formule di sostegno dai 90 euro in su, meglio se 107,6 abbiamo detto in questa campagna abbonamento, 331-6214013, ma ancora meglio 0233-001-001. Senti Roberto, come sì. Sono diabolici i nostri ascoltatori. In questo caso un'ascoltatrice, Paola, che dice: io in sala d'aspetto dal medico faccio partire accidentalmente i podcast di 37.2, chiudo e faccio lo spiegone alle persone presenti. Diabolico, è dolcissimamente diabolico. Grazie Paola, una bella idea, un po' strana, come siete voi che ascoltate e sostenete Radio Popolare, però bella.

0: se avete anche delle altre idee, fatecelo sapere.
1: Beh, però tu fai una trasmissione, ci facevi riferimento prima, no? Sui generis, che insomma secondo me è interessante anche, come dire, far emergere perché, come è nata, no, adesso,
0: certo,
1: che si parla soprattutto adesso di 37.2, però appunto tu fai un'altra trasmissione anche, no?
0: Certo, quest'anno ne faccio 5 addirittura. Io,
1: ah, 5?
0: Ma tu non è, io quando mi siedo al mixer, infatti dovete pagarci gli abbonamenti anche per pagarci
1: allora
0: le cure,
1: ragione che
0: abbiamo bisogno.
1: Eri un po' in burnout.
0: Ma non è vero, no, manco,
1: No.
0: Quello agnoletto che mi prende in giro, ma no, e poi è lui che mi manda in burnout. Semmai, proprio dobbiamo dirlo, ma no, tanti cari saluti a Vittorio, che poi se no si vendica. No, allora, 5 trasmissioni, quindi io quando vado in onda a volte ho paura di sbagliare le sigle. Mi è capitato, quest'anno mi è capitato una volta, stavo facendo il giusto clima e ho fatto partire la sigla di 37.2 tipo.
1: Sì, ma quello, io non so, a me ogni tanto mi viene da dire la Domenica dei Libri, invece era la segna stampa internazionale, cioè, mi è capitato anche di dirlo, non è...
0: Certo, vabbè, è così, siamo persone anche un po' a volte confuse. No, sui generis quando è nato, ormai un bel po' di anni fa, non mi ricordo a che edizione siamo, forse alla quinta, ha cambiato diversi posti nel palinsesto, giusto per aumentare la mia confusione mentale, diversi orari, diverse, adesso appunto è il venerdì sera dalle 8:30 alle 9:30 e sicuramente è una trasmissione di cui... Così si sentiva un po' il bisogno, perché è vero che poi i temi devono essere trattati in tutte le trasmissioni eccetera, però quello è un po' il luogo, almeno io spero che sia il luogo poi dell'approfondimento proprio un po' verticale, quindi ci prendiamo il tempo di parlare delle cose, parliamo tanto di saggi, di cose che escono, di insomma transfemminismo e questioni di genere. Davvero un po' ad ampio raggio, insomma questo sarebbe l'obiettivo, e poi chiediamo anche sempre a chi ci ascolta di segnalarci delle cose di cui...
1: Sì, anche perché poi la radio per anni ha avuto una trasmissione storica, diciamo, sulle cose,
0: certo,
1: che era l'altro martedì, no?
0: Certo,
1: che non c'è più purtroppo,
0: sì.
1: Quindi in qualche modo hai preso...
0: No, diciamo, non abbastanza.
1: Testimone.
0: Sì, no, non, secondo me l'altro martedì era una trasmissione appunto importantissima e... Chissà, magari un giorno
1: dovresti farti mettere il martedì senza chiamarsi l'altro martedì.
0: Un altro martedì.
1: A me quando mi hanno spostato, adesso raccontiamo anche questi, insomma, dietro, sì, comunque insomma, io facevo il sabato dei libri, ecco, no?
0: Sì.
1: E mi volevano spostare la domenica, io ho resistito un po', ho detto ma poi com'è che lo chiamiamo, dico, c'è anche Sabato Libri, no? Insomma il titolo,
0: certo,
1: storico, e fu proposto il Sabato Libri della Domenica.
0: Ai, è complicatissimo.
1: Allora ho detto, vabbè,
0: facciamo la domenica dei libri.
1: Il sabato libri della domenica.
0: Sì, no, non
1: o era la domenica di Sabato Libri, cioè una cosa così, era un po' complessa come cosa, sì.
0: Sì, no, decisamente complessa, cerchiamo di semplificare. E semplifichiamo anche il senso dello stare qui in onda,
1: sì,
0: noi in particolare fino alle 12:30 per farvi abbonare
1: fino al GR
0: delle 12:30. Abbiamo qualcuno sulla linea 1 che magari ci dice che si abbona. Ciao, chi sei?
2: Ciao, sono Alberto. No, sono già abbonato, ritoccato a 107.6. Volevo solamente dare un consiglio.
0: Sì.
2: A chi magari è un po' indeciso, a parte tutto quello che è stato detto, quindi l'abbonamento è basilare, quindi la cosa da fare, non è un'alternativa, ricordate anche il 5 per 1000, perché il 5 per 1000 sembra una sciocchezza, ma è sull'imposta lorda.
0: Hai ragione.
2: Quindi se calcolate 4.000 euro di imposta lorda, che quasi tutti i lavoratori dipendenti hanno, poi ci sono le detrazioni, tutto quello che volete, però 4.000 euro sono 20 euro. Quindi, insomma,
0: hai ragione.
1: Da dove chiami?
2: Da Milano.
1: Ok.
2: Oggi mai.
1: Tanti anni che sei abbonato, che ascolti Radio Popolare?
2: Sì, da molti anni, anche i miei figli sono abbonati.
1: Ah, però.
2: Loro vivono all'estero, però vi ascoltano poco, ma si abbonano tanto.
1: Vabbè, insomma, no, speriamo che ascoltino anche un po' di più.
0: Sì, certo.
1: Ecco.
2: Ma sì, più che altro perché hanno mille cose. Poi,
1: dove stanno?
2: Uno in Olanda.
1: Che bello.
2: Capito, in Olanda, ad Amsterdam. e il ragazzo invece a Berlino.
1: Wow, a Berlino. Beh, insomma, hanno tante cose da fare, immagino.
0: Senti, ma sono degli under 35, che noi sai, siamo sempre a caccia di under 35, loro sono degli under 35 o un po' più grandi?
2: Sì. No, è 30 e 29.
0: Ah, sì. Ah, vabbè. Bene.
2: Non sono sotto. Niente, io
1: va bene.
2: A Roberto complimenti, perché è una delle poche volte che vi ascolto la sera.
1: Ok.
2: Purtroppo prima non ho tempo e il tuo intervento in esteri e non solo in esteri per me
1: grazie.
2: È basilare, quindi ci deve essere l'abbonamento anche per sentire tutti voi.
1: Grazie.
2: Sicuramente.
1: Grazie, grazie.
2: A tutti e forza.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Un abbraccio a te, ciao Alberto. E allora andiamo in pubblicità, 1:21 e poi torniamo con la terza e ultima parte della nostra conduzione, perché poi qua si va avanti ancora tutto il giorno.
3: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
4: Ci hanno detto, devi scegliere. Madre o in carriera? Grassa o bella? Moglie o indipendente? Sexy o rispettabile? Single o completa? Noi diciamo e, perché noi siamo unite e plurali. E al We World Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.
5: 35esimo Festival Milano Musica, nuove prospettive sull'orchestra del futuro. Lunedì 18 maggio al Teatro alla Scala, Michele Gamba dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In prima assoluta il concerto per vibrafono aumentato di Carmine Emanuele Cella, protagonisti Nim Tanguyen con l'elettronica Ircam. Prime italiane di Peter Edwosch e Georg Friedrich Haas. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.

0: Abbonaggio, campagna abbonamenti 2026, Elena Mordiglia, Roberto Festa in studio, c'era anche Cinzia Poli, cosa per cui Chiara Pri ci scrive su Telegram, voi più Cinzia Poli siete tra i miei favoriti, così lo leggo, perché tu non ti sei messo al computer dove ci sono i messaggi.
1: Ah, mi devo mettere di là?
0: Se vuoi, aspetta, così leggi, leggi i messaggi, perché c'ho... Ma no, così per dire, potrebbe
1: pensavo
0: essere...
1: che ce l'avessi solo tu i messaggi.
0: No, anche lì li puoi tirare allora. Fuori.
1: No, ma qui ci sono dell'8-1, l'8-2. Ah, questo l'ha lasciato. Allora, fammi vedere.
0: Sì.
1: Ecco qua, forse ci sono i messaggi qua.
0: Ok, intanto io ti leggo quello che c'è scritto Norris su 5 per 1000. 5 per 1000 non lo dovete calcolare su quanto si viene tassati, ma il governo stabilisce una cifra per i 5 per 1000, poi viene suddiviso su quanti hanno aderito. Un augurio di buon abbonaggio.
1: Grazie.
0: Norris. Grazie, sei abbonato Norris, perché sai tante cose, allora sarebbe bello sapere da te anche se sei abbonato, e telefonaci allo 0233 001 001, non, per forza tu, forse non essenzialmente tu, un altro, ma è meglio fossi tu.
1: Che cosa?
0: Cantava qualcuno.
1: Ah.
0: Norris, ecco. Chiamaci o chiamateci comunque. Per raccontarci se vi state abbonando, se venite anche alla serata di questa sera, c'è l'asta, ci sono ancora
1: sì,
0: dei posti.
1: Non deludete Alessandro ed Isma, che sono tosto in questo momento nervosi, no?
0: Eh sì, e la loro furia...
1: Temono il fiasco.
0: No, ma io sono sicura che non sarà un fiasco, sono sicura che tanta gente verrà anche senza prenotarsi. Sempre temere
1: a quel punto di Isma capo servizio forse perde il titolo.
0: A quel punto perde il titolo? Ma potrebbe
1: non
0: anche...
1: lo so.
0: Mamma, sarebbe una punizione terribile.
1: Insomma, ammazza quando esco.
0: Se ci sta ascoltando. Speriamo di no. Se perde il titolo, pensa se i titoli qua andassero così. Sulla base del. Sarebbe...
1: succede, no?
0: Sì. Sarebbe terribile, però tutto può succedere. Mi sa che questa è una vendetta per Nina. Stai già mettendo in atto...
1: No, scherzo, figurati.
0: Sì, certo. Allora, poi ci scrive invece Diego, se libertaria e destra non sta nella stessa frase, non se può sentire come anarcocapitalista, le parole contano. Sì, certo, è vero. Maurizio invece ci scriveva, mi sono abbonato proprio allora... Ormai ritoccato, secondo me quello allora si riferisce al 1994, data a cui appartiene uno dei cimeli che sono all'asta per Poveri ma belli, il lotto numero 1, il nastro della diretta del 25 aprile del 94.
1: Ah sì.
0: Esatto, e chissà, magari te lo porti a casa, dice lotto numero 1, ma dicevano che lo batteranno probabilmente tra le ultime cose, perché è proprio una delle cose.
1: Ah, ti ha risposto Norris, certo che sono abbonata da molti anni, tanto da avere il mattone a nome di mia figlia, le azioni, buona giornata Norris. Grazie Norris.
0: Grazie Norris, e allora...
1: Ecco, però diciamo che, insomma, se uno volesse fare l'abbonamento mentre... siamo in onda, io e te e Elena, no?
0: Beh, sarebbe,
1: ecco, sarebbe carino.
0: Sarebbe bello, ci sorprenderebbe moltissimo.
1: Sì. Ecco, noi siamo sempre un po' imbarazzati, stavamo dicendo prima a chiedere abbonamenti, non siamo le persone giuste però...
0: Sì, abbiamo dei caratteri più...
1: ecco, però insomma, sì. Chi volesse fare un abbonamento lo può fare. Ecco.
0: Per la nostra autostima.
1: Ma insomma adesso tu dici?
0: Beh, sì, così una piccola. Guarda, cioè, arriva un messaggio che si intitola Roberto Festa.
1: Ah.
0: Rischioso dirlo prima di aver letto quello che c'è.
1: E io non come devo fare? Devo aggiornare?
0: Allora, sì, forse, ma no, dice che forse che ti percepisce un po' impacciato, forse non è il tuo ruolo, quello dell'intrattenitore, ma è esattamente quello che ci dicevamo un attimo fa.
1: Sì.
0: Cioè, ognuno ha il suo carattere, le sue peculiarità, e questo è il bello anche, è il bello e il brutto, il drammatico a volte dell'abbonaggio, trovarti a fare delle cose che non sai fare. Noi siamo gente da scaletta.
1: Da scaletta, diciamo. Tutto scritto.
0: Cose scritte, appigli sicuri, e così, tanta preparazione prima di andare in onda, non che gli altri siano impreparati, però insomma, poco spazio al chiacchiericcio, tanto che una volta ero in un viaggio di Radio Popolare e una viaggiatrice mi ricordo che si è molto stupita e mi ha detto, ma io pensavo che per lavorare in radio bisognasse essere molto estroversi, molto, e mi guardava, proprio mi diceva questa cosa senza avere il coraggio di dirmi, ma tu non sei per niente estroverso,
1: no.
0: Ma perché tu non... E io gli ho detto, guarda, si fa un po' quel che si può, io ce la metto tutta a essere estroverso, però insomma, poi ognuno ha il suo carattere.
1: Io continuo a non avere, però, io non vedo le nuove mail, comunque vabbè, basta che le vedi tu.
0: Io le vedo e facciamo così, mandiamo un brano?
1: Sì.
0: Mandiamo un brano, allora, cosa vuoi ascoltare, Lucio Battisti o Amy Winehouse? Scegli tu.
1: La seconda che hai detto.
0: Amy Winehouse, sempre per quel capitolo delle scuse che ci diciamo, vediamo.

0: Sei in onda, perché qua c'è grande entusiasmo. Questa è Amy House. Avrei potuto dirtelo,
1: sì,
0: che è in onda.
1: Grandissimo.
0: Lo sai che non sono stata brava, che non sono brava. Lo sai che non sono brava. Canta Amy House e voi invece... Siate brave e bravi, abbonatevi a radiopopolare.it e arrivano dei messaggi.
1: Allora, te la leggo io uno per i complimenti per te. Ciao, voglio fare i complimenti a Elena per la sua trasmissione Alice Chiacchiere in città. La trovo molto profonda e unica per la sua capacità di far emergere la bellezza nelle persone e nella loro passione nel fare lavori considerati normali. Che bella questa cosa.
0: Sono contentissima perché è proprio quello che a cui lavoravamo, quindi
1: invece
0: contenta,
1: Simbionte
0: grazie.
1: Dice dai Roberto facci la reclama dell'abbinamento in stile Piantagioni.
0: Dell'abbonamento
1: dell'abbinamento
0: ma secondo lui intendeva l'abbonamento così.
1: Lui è un abbonatonda.
0: Abbinamento in stile Piantagioni o forse voleva scrivere abbonamento in stile Piantagioni?
1: Non lo so, comunque insomma sono interessato all'abbonamento, questa gliela dai tu la risposta perché io non lo so. Cambia qualcosa rispetto a un non abbonato per un ascoltatore come me che vi segue da tempo? Cosa vuol dire?
0: Allora, intanto Fabrizio da Bologna, grazie di essere interessato all'abbonamento, passiamo a una
1: grazie
0: parte più
1: esistere.
0: Pratica, esatto, fallo l'abbonamento, non cambia niente se non dentro di te, diciamo.
1: Cioè, non cambia, nel senso che tu decidi di contribuire al progetto complessivo di Radio Popolare, insomma, con dei soldi.
0: Esatto, cioè non hai nessun vantaggio.
1: Ecco,
0: diciamo
1: rispetto a un altro non hai nessun vantaggio. Puoi anche continuare ad ascoltare, se vuoi, Fabrizio da Bologna. Puoi continuare ad ascoltarla senza pagare.
0: Da
1: un punto di vista tecnico sì.
0: Da un punto di vista tecnico
1: ecco, allora
0: sì.
1: Diciamo che sì. Da un punto di vista tecnico sì.
0: Esatto.
1: Da un punto di vista invece se ti interessa, diciamo così, il progetto, dovesse interessarti il progetto, puoi contribuire.
0: Esatto, io so di persone che quando si abbonano, quando ascoltano Radio Popolare, si sentono meglio, ne hanno un beneficio, qua torniamo a 37.2, ne hanno un beneficio proprio psicofisico e si sentono meglio, perché appunto ti senti di contribuire anche tu, di essere anche un po' così editore di questo progetto. Non è una piccola cosa, insomma.
1: Certo.
0: Non abbiamo altre parole, ecco, diciamo, per dirlo.
1: Ma no, io però, cioè, adesso non questa cosa, cioè, uno se, come dire, pensa che, insomma, Radio Popolare debba continuare a operare, insomma, per un certo periodo, può contribuire alla radio, ecco, questo io sono, cioè... Molto pragmaticamente, no?
0: Certo, no, infatti, comunque diciamo abbonati, ecco, Fabrizio, questa è la cosa che appunto ti volevamo dire in modo più diretto, se ti abboni tra l'altro adesso.
1: Attenzione, abbiamo detto una cretinata,
0: Sentiamo.
1: Allora, dice Massimo, alcune cose cambiano, ad esempio la visita ad alcuni musei fatti per abbonati. Ciao e abbonatevi, ecco, quindi...
0: È vero.
1: Ho sbagliato.
0: Non cambia, diciamo, nella possibilità di ascolto della radio.
1: Sì, di ascolto della radio.
0: Sì, ma a volte ci sono delle attività che sono proprio dedicate a chi è abbonato.
1: Allora, ha scritto Maria, leggi tu Maria?
0: Io leggo Maria, buongiorno Elena Mordilla e Roberto Festa. Io sono una 65enne abbonata da diverso tempo. Vi scrivo per comunicarvi che apprezzo molto la conduzione delle vostre trasmissioni, scusa, e anche tutti gli aggiornamenti degli Stati Uniti, dagli Stati Uniti di Roberto Festa. Complimenti di cuore, Maria. Grazie a te, cara Maria.
1: Ecco, poi allora c'è Fabrizio, sempre Fabrizio da Bologna.
0: Sì.
1: Ok, chiaro. Sì, mi interessa molto il vostro progetto. È una luce che deve restare accesa. Quindi, Fabrizio.
0: Aspettiamo lo screenshot del tuo abbonamento.
1: Sì, questo è il tuo momento.
0: Certo.
1: Abbiamo ancora 13 minuti.
0: 13 minuti e tanta voglia di uscire fuori dicendo ok, non è la nostra... No, stava andando avanti la frase. Fuori dicendo questo non è il nostro mestiere, stare qui a chiacchierare e a convincervi, però siamo riusciti ad avere un abbonamento.
1: Poi c'è Tony che dice una cosa interessante che ti riguarda.
0: Sentiamo.
1: Allora, ciao, volevo chiedere a Elena Mordiglia come fa ad avere il tempo ed energia per preparare 5 trasmissioni che richiedono tanto impegno in maniera impeccabile.
0: E infatti non ce l'ho, non ho
1: abbiamo, sai che abbiamo sbagliato strategia perché dovremmo... Sì, lei poverina. No, ma insomma, fisicamente stai bene, no? Ti trovo bene, non particolarmente sbattuta.
0: Apparentemente. Allora, 0233 001 001.
1: Poi, sì, io adesso non lo so.
0: Sì, ah, sì, ah. Ho una bimba.
1: Ah, hai una bimba?
0: Una bambina, sì, che appunto si prende le poche energie che avanzano, vanno direttamente lì. Pronto, chi sei? Ciao?
1: Pronto? Nessuno.
0: Ah no, perché l'ho messo sulla linea 2, scusa, ecco. Ciao, pronto?
1: Pronto?
2: Ciao, sono Mario.
1: Ciao Mario.
2: Niente, volevo dirvi che finalmente ho deciso di fare l'abbonamento.
0: Oh.
1: Ah, grazie.
0: Grazie, che bello.
2: Sono un azionista, pluriazionista, mattonato, e quest'anno insomma mi avete talmente rotto.
1: Beh,
2: ho deciso, insomma, arriverà, insomma, fatto con PayPal il pagamento, quindi
1: grazie. Da dove chiami?
2: Da Cassina dei Pecchi.
1: Ah, vabbè, Milano, quindi Milano.
0: L'abbiamo preso per sfinimento, diciamo.
1: Non è una bella cosa,
0: no,
1: da dire.
2: No, va bene, dai, siete grandissimi.
1: Grazie.
0: Senti Mario, ma quale potrebbe essere un'altra strategia?
1: Ecco, ci ha buttato giù. Allora, c'è un signore che dice, okay, o una signora, non so, ho 2 abbonamenti da 360, wow, e 120.
0: Wow, grazie.
1: Quest'ultimo l'ho fatto, ma perché a festa di fare la campagna abbonamenti non ha mai voluto sapere niente, insomma, cioè non ho mai, cioè sono io sostanzialmente, e ogni volta che è obbligato ad andare in onda io muoio dal ridere. Ah, ecco, mala suerte è in agguato. Questo è il grandissimo, no vabbè, questo è la cosa di Piantagioni, insomma,
0: sì,
1: era lo slogan di Piantagioni, la mala suerte in agguato.
0: Bellissimo, io non ce l'ho.
1: Allora, quindi per il bolognese, attenzione.
0: Quindi per il bolognese, aprire il sito di Radio Popolare, hai ragione.
1: E pigiare il tasto sostienici, questo va a Fabrizio da Bologna, già utente, attenzione, di Radio Città del Capo e Radio Città Fujiko.
0: Vedi che addirittura gli ascoltatori ci dicono di dire agli altri come si fa ad andare ad abbonarsi.
1: Vabbè,
0: tanto siamo scarsi.
1: No, ma no, dai, adesso vabbè, non buttiamoci troppo giù.
0: Allora, fate il read, dice Mirna. I conduttori sono tutte persone colte, simpatiche e il meglio che si possa volere. Adoro Massimo Bacchetta. Il read, che appunto dicevamo prima, è la domiciliazione
1: bancaria.
0: Esatto.
1: Mirna, che bel nome.
0: Sì, quindi la possibilità per noi di sapere che contiamo su quell'abbonamento in particolare, che quindi possiamo metterlo nel conto degli abbonamenti ricorrenti, che quindi non è appunto una tantum, come si suol dire. 107.6 è l'abbonamento che vi chiediamo quest'anno di sottoscrivere, se possibile, se ci riuscite. Pronto, chi sei?
2: Pronto.
0: Ciao.
1: Eccoti.
2: Pronto?
0: Sì, ti sentiamo molto male, sei in macchina forse o chissà.
2: Sì, sono in macchina, c'ho viva voce.
0: Come ti chiami?
2: Sono Mario, niente, è caduta la linea, stavo parlando.
1: Ah, ecco, sì, no, pensavo...
2: Ho fatto una domanda, ma ho capito qual era...
0: Ah sì, sì, allora no, hai ragione, sì, no, non era, grazie per aver richiamato, sei molto carino, dato che ti abbiamo preso per sfinimento ti volevo chiedere così un suggerimento su come convincere le persone senza arrivare allo sfinimento.
2: No, non è il caso, cioè, no, io ho detto per sfinimento nel senso che a volte la campagna abbonamenti è un po' noioso, ovviamente. È nobile, quindi
1: vabbè, diciamo, sai,
2: questa cosa la condividiamo in ogni caso.
1: Vabbè.
2: Io spero che comunque abbia un grande successo ancora una volta la campagna, e quindi niente, vi auguro un gran buon lavoro.
1: Grazie, gentilissimo.
2: È molto prezioso, e quindi
0: Mario, ti aspettiamo questa sera all'asta, ci vieni?
2: No.
0: Peccato. Lo sapevi già. Cioè,
1: no, però immagino che magari il venerdì sera.
0: Ma no, la festa rima contro. Grazie,
2: no,
0: Mario.
2: Niente, grazie.
0: Ciao.
1: Senti, allora c'è.
0: Ciao, grazie, anche a te. Ciao.
1: Mauro Esposto dice una cosa.
0: Il cognome, secondo me, possiamo non leggerlo comunque. Ah, forse non è il cognome, però magari è solo un aggettivo. Chissà.
1: Comunque, io ad Elena dico sempre: perché mi conosce? Dico sempre la stessa cosa. Ma come? Dico sempre la stessa cosa. La voce più bella della radiofonia italiana.
0: Grazie, Mauro. Non penso che ci conosciamo, però invece magari sì. Ieri sentivo un compagno di liceo chiamato la Martina Stefanoni. Sono il Fuma, ciao.
1: E poi c'è questa forse non la devo leggere, mi ammazzano. Grazie a Roberto Festa che ha chiarito che la radio è gratis.
0: basta
1: farci sentire in colpa, grandissima.
0: E
1: Marimadda.
0: Invece
1: Marimadda.
0: Un ascoltatore dice: come convincere i non abbonati? Invitateli a visitare la radio. Poi chiudeteli nelle segrete e obbligateli a sganciare la fresca. La prima parte andava bene, però. Venite qua a trovarci.
1: Ciao, sono Irene, sostenitrice dal 1976. Beh, qui dovrebbe, se ci fosse, scatterebbe l'applauso. E abbonata da quando c'è l'abbonamento. Complimenti per la vostra professionalità e spontaneità di entrambi. Ho apprezzato molto la naturalezza con cui avete riconosciuto le vostre peculiarità.
0: Che carina,
1: un abbraccio, che carina, grazie Irene, davvero.
0: Anche a chiamarle peculiarità e non i nostri limiti.
1: Vabbè.
0: E vabbè, era un'altra idea. Oh, grazie a te Irene, sei abbonata?
1: Dal 76?
0: Sì,
1: da quando c'è l'abbonamento, è sostenitrice dal 76.
0: Eh sì. Poi ne
1: attenziono, mi abbono quando rimetterete Crapa Pelata.
0: Questo è un vecchio, è un vecchio duplice tema. Da un lato Crapa Pelata è qualcosa, diciamo, che abbia a che fare con i bambini e le bambine, che in effetti in questo momento manca completamente.
1: Però sì, è dato proprio per, come dire, per la cronaca, come si dice, nella Domenica dei Libri. Certo, non è Crapa Pelata.
0: Certo.
1: Però c'è una rubrica mensile che si chiama Quante Storie, che fa Giulia Binazzi e che si occupa proprio di... Sì, certo che non è Crapa Pelata, ovviamente. Comunque, insomma, se qualcuno ci sente, ci ascolta, c'è il Femzo, non so come si pronunci, che chiede di rimettere Crapa Pelata.
0: Però quella è l'altra, diciamo, cosa tipica dell'abbonaggio: sono le persone che dicono: ho tolto l'abbonamento per quella cosa specifica, oppure non faccio l'abbonamento per quella cosa specifica. Quando la radio, comunque, insomma, diciamo sempre, è veramente c'è di tutto qua, ci sono caratteri completamente diversi, trasmissioni diverse, modi di stare in onda anche un po' diversi, poi tutto insomma un po' alla Radio Popolare, perché abbiamo una grande libertà e si sente a volte in tanti aspetti, diciamo. Però insomma hai ragione, quello può essere un problema, ma davvero quella è la ragione per cui non ti abboni a Radio Popolare?
1: Crapa Pelata, vabbè, insomma... io capisco anche che, come dire, a un certo punto, prima faceva riferimento al mercato, no, Vittorio? A un certo punto dice: io non trovo più quello che voglio, e quindi
0: però,
1: non si abbona o no. Insomma, vabbè.
0: A me ha fatto venire in mente questa canzone.

0: non tanto per le mentire, non bugie, però a volte è un po' alibi che ci diamo per non fare delle cose che invece sarebbero belle da fare, come abbonarsi a Radio Popolare. Ci arrivano diversi messaggi, caro Roberto, comincio con quello di Enrico, sono abbonato
1: sì, vai.
0: Da più di 20 anni, dovreste mettere le canzoni di Pupo non stop per 24 ore, così poi gli abbonamenti arriverebbero a pioggia. Tu dici, mamma mia che tecnica terribile.
1: Ma Pupo una volta l'ho visto, mi pare, qua in radio.
0: Vedi anche.
1: Con Agostoni, ma forse Pupo, mi sbaglio.
0: Quindi.
1: Era Pupo?
0: Non lo so, se no io non c'ero.
1: Ma Pupo è quello toscano?
0: Sai che non lo so, cioè so in visualizzo Pupo, se diciamo Pupo, però non temo,
1: no,
0: di non
1: io Pupo
0: molto.
1: No, non c'entra niente, no, forse Pupo non c'entra niente, scusate, no, ho detto una fesseria magari,
0: non lo so. Allora stavo andando a vedere
1: guardiamo Pupo.
0: Pupo, pseudonimo di Enzo Ghinazzi, cantautore, però non so se c'è scritto, è nato a Ponticino,
1: che è toscano, no?
0: Sì.
1: Ah, vedi, allora sì, una volta deve essere passato di qua.
0: Sì, c'è anche un modo di dire, com'è che era, qualcosa che è morto a Ponticino, sicuro è morto a Ponticino, che è un modo di dire per dire che non c'è niente di sicuro nella vita,
1: perché
0: mi hanno detto che a Ponticino c'è la tomba di un tale Sicuro, ma così è un modo di dire che magari gli ascoltatori...
1: Comunque anche Pupo, secondo me, è passato a Radio Popolare.
0: Ma chi non è passato
1: a Radio Popolare? Una volta negli Stati Uniti, ero ad una festa e stavo parlando con uno e a un certo punto dire cosa dice, ma sai che io ho lavorato a Radio Popolare? Dico, come hai lavorato? E questo aveva vissuto, era un americano, aveva vissuto per qualche anno a Milano e penso fossero appunto gli anni 90 e niente, probabilmente... è passato e è cominciato a venire qua, faceva una trasmissione di musica, no? E lui aveva lavorato, cioè la cosa sorprendente è che appunto anche lui aveva lavorato a Radio Popolare.
0: Certo, no, ma infatti è così, Radio Popolare, tanta gente è passata da qua, insomma.
1: Allora, ma sì, crapa pelata ci vorrebbe, però ok, consolatevi, non tutti possono essere dei venditori.
0: Oh, e questo infatti un po' ci consola, devo dire.
1: Sì, Elena, forse tu hai un po' accentuato questa cosa, adesso usciamo e ci dicono che cosa non avete fatto.
0: Senti, ci chiama qualcuno, 0233 001 001.
1: 20 secondi.
0: Sì. Ciao.
1: Ciao.
0: Pronto?
2: Sono in linea, ciao.
0: Sei proprio tu, come ti chiami?
2: Mi chiamo Patrizia.
0: Ciao Patrizia, sei abbonata? Secondi.
2: Sono abbonata, mattonata da una vita, non sono diversamente giovane, come si dice.
1: Ecco.
0: Hai proprio 3 secondi per dirci quello che ci vuoi dire.
2: Mi diverto molto a sentire tutti quelli che chiamano e soprattutto quelli che dicono io non mi abbono perché questo non mi piace, ma perché sono lì ad ascoltarvi.
0: Oh, bellissima parola sante. Grazie Patrizia, dobbiamo dare la linea al giornale radio, quindi ci
1: sentiamo
0: un'altra volta. Ciao Roberto Festa.
1: Ciao.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
5: e risolviamo. Buona idea.
6: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Popolare Network. Donald Trump ha lasciato la Cina, ha raggiunto importanti intese comuni, dice sì, mentre Washington rivendica fantastici accordi commerciali. Ma dal vertice è Pechino ad uscire più forte. Aggressioni e violenze dei coloni israeliani nel giorno della Nakba, la cacciata dei palestinesi dai loro territori nel 1948. Bruciate moschee e abitazioni, un morto in Cisgiordania, due a Gaza. Nuovo balzo dell'inflazione, più 2,7%, aumentano i beni energetici e gli alimentari, consumatori avvertono, sarà una stangata per le famiglie, cresce anche il debito pubblico che fa segnare un nuovo record negativo. In Italia nell'ultimo anno sono aumentati gli episodi di violenza e odio nei confronti delle persone LGBTQ+, quanto emerge dal report dell'Arcigay. Il segretario generale Piazzoni denuncia, il governo Meloni legittima le discriminazioni e non fa nulla per contrastarle. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio. Donald Trump ha lasciato Pechino per tornare negli Stati Uniti dopo due giorni di incontri con Xi Jinping, raggiunte importanti intese comuni, ha dichiarato il presidente cinese, che ha parlato di rapporti tra i due paesi nuovi, costruttivi, basati su una stabilità strategica. Trump ha rivendicato invece i fantastici accordi commerciali stretti con la Cina e detto dell'omologo cinese che è un grande leader e un amico. Dal vertice Pechino esce però con una posizione di forza maggiore, nonostante le dichiarazioni di apertura restano molte questioni irrisolte. Sentiamo Roberto Festa.
9: La colpa, come sempre, è di Joe Biden. In un post su Truth Social, Donald Trump ha spiegato che le allusioni che Xi Jinping continua a fare al declino americano sono vere, ma riguarderebbero gli anni di Joe Biden alla Casa Bianca. Il tema del declino della vecchia superpotenza di fronte alle ambizioni, all'ascesa della nuova, è molto forte, molto presente, per esempio, sui media americani in queste ore. Il modo in cui il presidente cinese ha ricordato agli americani che devono abbandonare Taiwan al suo destino, senza che Trump obiettivi tasse nulla, è stata in qualche modo la prova più plastica dello status di superpotenza ormai raggiunto da Pechino. Per il resto, questi due giorni di vertice sono stati segnati da un clima di grande sfarzo, di lusinghe. Ieri sera c'è stato il banchetto in cui Trump, al momento del brindisi, ha invitato Xi a Washington. Oggi i due leader si sono stretti la mano a Zhongnanhai, un complesso segreto di Pechino cui pochi esterni hanno accesso. Si sa però poco di che cosa concretamente è stato Stati Uniti e Cina abbiano deciso. L'unica notizia emersa è che Xi Jinping ha consentito l'acquisto di 200 aerei Boeing e 10 miliardi di dollari in prodotti agricoli americani. Trump poco fa ha detto che il vertice è stato incredibile, un successo, che lui e Xi Jinping tra l'altro pensano che l'Iran non debba avere il nucleare e che lo stretto di Hormuz debba essere riaperto immediatamente. In realtà Xi Jinping si è mantenuto abbottonatissimo, non ha detto niente sulla guerra. In questo momento del resto non gli conviene correre in aiuto degli americani in una crisi che sta mettendo in difficoltà Washington e accrescendo il potere, l'influenza cinese nel mondo.
8: I palestinesi oggi ricordano la Nakba, letteralmente la catastrofe, la cacciata dai propri territori del maggio 1948 che ha preceduto la nascita dello Stato di Israele. Ieri sera migliaia di coloni hanno partecipato alla Marcia delle Bandiere, una manifestazione ultranazionalista a cui hanno preso parte anche i ministri di estrema destra Ben-Gvir e Smotrich, proprio per celebrare l'esodo forzato di parte della popolazione palestinese. Coloni israeliani questa mattina hanno incendiato una moschea e veicoli civili in un villaggio vicino a Ramallah, aggressione da parte dei coloni israeliani anche vicino Betlemme. In Cisgiordania un sedicenne palestinese è stato ucciso dall'esercito israeliano ieri sera. Sul senso di questa giornata abbiamo raggiunto Ani Gaber, già funzionario dell'ambasciata palestinese in Italia.
10: Allora nel 48 furono 1 milione di palestinesi profughi, ci sono addirittura anche i miei nonni di Jaffa che sono stati cacciati via. Oggi sono diventati 7 milioni di profughi palestinesi erranti in varie parti del mondo. Dal loro posto è nato lo Stato di Israele. E quello che chiediamo oggi è di far tornare i profughi palestinesi nella loro casa, hanno lasciato la terra, la casa, di creare lo Stato palestinese indipendente con Gerusalemme capitale. Altrimenti non si trovare nessuna soluzione per la questione, andrà avanti fino al finito. Nessun palestinese è disposto a rinunciare al suo diritto al ritorno e all'autodeterminazione. Israele ha continuato a praticare una politica di cancellazione delle tracce dei palestinesi. Sono stati addirittura distrutti più di 500 villaggi rasi al suolo. Questa politica di distruzione è andata avanti anche nei nostri tempi. C'è una catastrofe nella catastrofe a Gaza, invivibile. La striscia è rasa al suolo e la stessa politica viene attuata anche in Cisgiordania. L'attacco continuo ogni giorno di coloni nei confronti della nostra popolazione, i nostri villaggi, le nostre città. Il mondo purtroppo sta lì a guardare.
8: E a Gaza un raid israeliano ha causato questa mattina 2 morti nel nord, la situazione resta drammatica in tutta la striscia. Verso Gaza prosegue intanto il viaggio della Global Sumund Flottiglia, al momento si trova in acque internazionali, già questa notte però rischia l'abbordaggio da parte di Israele. Su una delle imbarcazioni abbiamo raggiunto l'attivista Antonella Bundu.
11: Siamo a circa 350 miglia nautiche da Gaza, dicono che le condizioni sono ottimali, c'è il mare molto mosso, ieri c'erano tanti droni, evidentemente solo di osservazione, siamo insieme ancora a tutta la flottiglia, è chiaro che temiamo un abbordaggio, normalmente loro vengono di notte, lo temevamo già ieri notte, dipende anche dal tempo, dunque dalla rotta che può cambiare leggermente sempre. Per arrivare a Gaza dovrebbero esserci sicuramente altre 2 notti, stanotte è ancora più critica e poi chiaramente una volta arrivati a 130 miglia dalle coste di Gaza è quasi certa. L'unica cosa diversa dalle altre volte è che sono veramente tante le barche. 2 settimane fa su 54 sono riusciti ad assalire solo 22 barche, ora siamo quasi 60 barche, vediamo se riescono a fermarci tutti, se invece qualcuno riesce a non essere intercettato.
8: L'economia italiana, nuovo balzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7% su base annua, lo dice l'Istat, spiegando che l'aumento è sostenuto essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. La crescita sul carrello della spesa, i beni alimentari per la cura della casa delle persone, è stata del 2,3%, per i consumatori sarà una vera e propria stangata per le famiglie. Il tutto a fronte di un prodotto interno lordo fermo e un debito pubblico che torna a crescere, nonostante le rassicurazioni del Ministero dell'Economia. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
12: Il record per il debito pubblico italiano, che ha raggiunto i 3.158,8 miliardi alla fine di marzo, in base all'analisi della Banca d'Italia nel suo bollettino statistico di finanza pubblica. Il fabbisogno dell'amministrazione pubblica ha più che compensato la riduzione delle disponibilità del tesoro e soprattutto le entrate tributarie sono rimaste in linea con le previsioni, in aumento del 2,2% rispetto al corrispondente mese del 25 e soprattutto dall'inizio dell'anno l'andamento è sostanzialmente stabile, 0,8%, 1 miliardo in più rispetto all'anno precedente, 129 miliardi di entrate tributarie contro i 128 dello scorso anno. Aumenta la quota di debito pubblico in mano a investitori stranieri, questo era un trend che si era già manifestato, diminuisce lievemente quello in mano a famiglie e imprese italiane. Il record di debito pubblico è quasi scontato, anche se in contrasto con soprattutto le dichiarazioni del MEF, che hanno sempre sottolineato un andamento tranquillizzante dell'insieme della finanza pubblica, ma tra il deficit sforato e il debito pubblico in aumento la situazione certamente non è molto favorevole, soprattutto in considerazione della difficoltà di periodo legate in particolare alla guerra.
8: In questo contesto economico aumentano le tensioni nel governo. L'ultimo fronte di scontro riguarda il prestito europeo per il riarmo. Il ministro della difesa Crosetto si è lamentato di Giorgetti, gli ho scritto 2 volte, non mi ha risposto, ha detto ieri. Il titolare dell'economia entro fine maggio deve infatti decidere se l'Italia accederà o meno al fondo SAFE, lo strumento europeo che consente di rafforzare le capacità di difesa. Non si tratta però di un finanziamento a costo zero.
13: La tensione nel governo italiano sull'accesso ai fondi SAFE per la difesa e il rischio che questi finanziamenti possano far saltare altri tavoli delle trattative per ottenere maggiori flessibilità di bilancio contro il caro energia diventa improvvisamente una questione europea. O almeno in parte, se si considera che al momento in nessun altro paese membro si assiste a spaccature interne del genere. È bene allora fare un passo indietro e capire di quali fondi si sta parlando e come possono essere usati. SAFE, acronimo di Security Action for Europe, è un fondo europeo che conta circa 150 miliardi di euro, di cui all'Italia potrebbe spettare fino a un massimo di 14,9 miliardi fino al 2030. È destinato agli investimenti nell'industria della difesa, soprattutto per appalti comuni e rafforzamento militare. Non sono soldi a fondo perduto, ma prestiti garantiti dal bilancio dell'UE a condizioni estremamente agevolate, che quindi dovranno essere restituiti. Nei primi anni solo gli interessi, bassi, e poi l'intero capitale con scadenze decennali. In pratica, non sono fondi europei concorrenti con altri, sicuramente non con quelli in ambito energetico, ma qui la partita è tutta politica, perché un ulteriore prestito graverà sulle casse nazionali, anche se per le spese della difesa è prevista una clausola che le esclude in parte dalla procedura di infrazione per debito eccessivo, a cui, ricordiamo, è sottoposta l'Italia. Una parte del governo vuole la stessa clausola anche per le spese energetiche, se non proprio una sospensione del patto di stabilità, e teme che dirottare l'attenzione sulla difesa possa diminuire le chance di ulteriori concessioni europee. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
8: Prosegue la mobilitazione delle associazioni ambientaliste contro il DDL caccia della destra, un disegno di legge ribattezzato caccia selvaggia che introduce la possibilità di cacciare sul demanio marittimo, quindi in spiaggia, che permette di cacciare specie come lo stambecco, l'oca selvatica e introduce un divieto molto ampio di ostacolare le attività venatorie che rischia di colpire forme di dissenso e protesta pacifica. Il WWF insieme ad altre associazioni ha scritto al presidente Mattarella segnalando anche il richiamo della Commissione europea sulla DDL che viola le direttive di Bruxelles in materia di tutela di habitat e uccelli. Dante Caserta del WWF.
14: Questa proposta di legge così come scritta non è emendabile, cioè questa non è una proposta di legge che può essere in qualche modo modificata, va totalmente cancellata e la gestione della fauna deve tornare a essere un'attività che viene svolta nell'interesse della collettività. Questo fatto di prestare così tanta attenzione al mondo venatorio, e peraltro un mondo che sta andando via via a scomparire, ha anche altri elementi, perché ricordiamoci che dietro la lobby dei cacciatori c'è anche la lobby delle armi, che ha tutto l'interesse per continuare a produrre, a vendere in questo settore. La Commissione europea ha già messo in mora l'Italia facendo capire che qualora dovesse andare avanti ci troveremo con una nuova procedura di infrazione. Ricordiamo che le procedure di infrazione sono quelle azioni che la Commissione europea porta avanti contro gli stati che infrangono direttive o regolamenti europei e che poi ogni cittadino è costretto a pagare, perché è lo Stato italiano che paga.
8: In Italia negli ultimi 12 mesi sono aumentati gli episodi di violenza e odio nei confronti di persone e luoghi LGBTQIA+. E quanto emerge dal report presentato questa mattina da Arcikei in occasione della giornata internazionale contro l'omo-lesbo-transfobia che si celebra il 17 marzo. Ascoltiamo Gabriele Piazzoni, che è il segretario generale di Arcikei.
15: Il nostro report recensisce 127 casi di discriminazione in varie forme, che sono però quelli documentati dalla stampa, quindi già filtrati, quindi è ovviamente una piccola punta di un iceberg molto più grande, un iceberg che dai dati è evidente in questo ultimo anno sta peggiorando nella sua forma, nel senso che sono aumentati, diciamo, gli attacchi fatti verso i simboli della comunità, gli attacchi fatti in maniera molto più spregiudicata nei confronti delle persone, ricatti, estorsioni, lo sfruttare il fatto che una persona non possa essere in un momento di fragilità perché magari è una persona omosessuale che non ha, diciamo, socializzato la cosa in famiglia o al lavoro. Tutti questi casi ci consegnano la fotografia di un fenomeno che è in peggioramento, ed è in peggioramento perché la politica istituzionale di questo paese e il governo, anche Meloni, sta facendo tutto quello che è nella sua possibilità per legittimare la discriminazione, per non fare assolutamente nulla per contrastarla. E questo ovviamente apre la strada a chi di questa violenza si nutre e poi magari dalle parole che sentiamo dire da qualche politico poi passa ai fatti violenti nei confronti delle persone e delle persone per strada che magari hanno solo la colpa di tenersi mano nella mano.
8: Alessandra Tomasio Marcaniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
16: Popolare Network.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
19: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
20: Caesa è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. Caes, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
21: Giovanni Nesi in recital pianistico per sola mano sinistra. Concerto inserito in piano City, musiche di Bach, Saint-Saëns, Scriabin, Moscovsky, Bridge, Puccini, Fumagalli, Pfeiffer per pianoforte solo. Sabato 16 maggio, ore 20:30 presso il Tempio Valdese di Milano. Ore 19, conferenza Suonare in salute con Cristina Frosini. Info musicaltempio.it.

Eccoci, sigla abbonaggio 2026, primavera estate, anche se oggi veramente di primavera non si vede niente. Stiamo insieme fino alle 15, un trio molto variopinto, viene da dire, difatti siamo tutti qui vestiti. Stiamo insieme fino alle 15, un trio molto variopinto.

0: Certo che se non l'avete ancora capito, siete molto ma molto distratti, quindi vi consiglio di andare a farvi vedere dal famoso Uno Bravo. Non so cosa ne pensano i miei compagni di stanza in questo momento, però insomma è partita lunedì la campagna di abbonamento a Radio Popolare, che è sostanzialmente un appello a sostenere anche economicamente la vostra radio preferita e soprattutto la sua indipendenza dal punto di vista editoriale e quindi anche economica, insomma. L'abbonamento vuol dire che voi decidete di devolvere attraverso domiciliazione bancaria piuttosto che PayPal o insomma i vari sistemi che potete scoprire andando sul sito di Radio Popolare e andando a vedere come si fa a sostenerci. Decidete insomma di devolvere una cifra che come minimo è 90 euro all'anno. Noi per questa stagione del cinquantenario invitiamo i vecchi, soprattutto i vecchi abbonati che a 90 euro avevano iniziato a ritoccarlo al 107, 106, insomma il 6 non si sa mai come diavolo mettere. Io guardo i miei compagni di stanza perché
1: Stai
0: mi
1: andando,
0: aiutino,
1: andando bravissima, potevamo forse interrompere di questa tua performance meravigliosa. Io stavo guardando un'altra cosa, ma non vi dico che cosa, su internet perché non è il caso.
0: Come non male, perché noi siamo pudici e
1: No,
0: non
1: no, ma
0: vogliamo.
1: perché corrisponde, quando tu hai detto vestiti in maniera diversa questa giornata con la primavera, ho pensato, ma allora io sono meteoropatico sicuramente, la Cecilia lo è, non so se Gianluca è
2: Ma qua ci
1: meteoropatico, anche tu
2: stavamo
1: lo sei.
2: scambiando i dolorini che vengono fuori nel cambio di
1: Ecco, e
2: meteo,
1: quindi no,
2: diciamo.
1: stavo pensando, adesso beh, 3 su 3 non è male, chi è che ha messo? Tu sei meteoropatico anche tu?
2: Ma non lo so, ma
1: No, perché
2: insomma.
1: sono andato a guardare, perché ci sono appunto l'insieme di disturbi fisici e psichici, umore, energia, dolori, che si manifestano in corrispondenza ai cambiamenti del tempo atmosferico delle
2: Certo.
1: stagioni del clima. Siccome voi vi occupate di clima,
0: Sì,
1: allora ho detto, beh,
0: perché
1: saranno meteoropatici perché si occupano di clima o si occupano di clima perché sono
0: e
1: meteoropatici?
0: questo poi è una bella questione, e del resto Gianluca Ruggeri, lo diciamo perché è un'ora un po' insolita
1: Certo.
0: rispetto, io in questo momento mi sento un po' a casa perché questa è l'ora di
1: Sì.
0: Considera l'Armadillo, invece Enrico Ruggeri da un bel po' di anni conduce una trasmissione che si chiama Il Giusto
2: Il giusto
0: Clima, e io
2: clima,
0: venendo
2: esatto.
0: qua dicevo: ma com'è il giusto clima? In che
2: Allora,
0: senso,
2: ma prima
0: Gianluca?
2: facevamo una trasmissione che si chiamava C'è Luce,
0: Sì.
2: che l'avevamo un po', tra l'altro con Michele l'avevamo un po' pensata,
1: È vero, anni fa, anni
2: era il
1: fa.
2: 2017, se
1: È
2: ricordo
1: vero, è
2: bene.
1: vero, è vero.
2: E questa andava il venerdì mattina, e l'idea era di accompagnare chi ci ascolta nel percorso verso, diciamo, la liberalizzazione del mercato elettrico, una cosa abbastanza così, che ci è un po' piovuta addosso.
0: Sì.
2: Poi, nel tempo è successo che il venerdì mattina era il momento in cui si facevano le manifestazioni per il clima, perché erano i Fridays.
0: Fridays, certo.
2: E quindi quella trasmissione che era nata come, diciamo, trasmissione soprattutto di servizio e che piano piano stava assumendo, diciamo, con una connotazione anche più politica, è diventata Il Giusto Clima, poi si è trasferita, nella fascia serale, appunto da un paio d'anni è dalle 20:30 alle 21:30 il mercoledì. E il giusto clima si chiama così perché il tema è la giustizia climatica, quindi
0: Certo.
2: non guardare semplicemente al dato, diciamo così, ambientale climatico, ma a tutto quello che è collegato al tema della giustizia sociale. E i due temi sono
0: Certo.
1: la giustizia, giustizia che
0: Giustizia.
1: serve ai meteoropatici, perché il giusto
0: Certo.
1: clima, dal mio punto di vista, è quella
0: Certo.
1: roba lì, poi.
0: E secondo me ci hanno messo insieme, caro Gianluca, perché l'Armadillo in realtà del clima si occupa inevitabilmente, non era certo pensata così all'inizio, ma perché nel momento in cui ti occupi di noi animali in generale, e in particolare dell'habitat, delle complesse questioni legate alla coabitazione, insomma, tra noi e altre specie, il clima, ahimè, purtroppo, è diventato una sorta di mantra che quotidianamente viene sottolineato da scienziati, ricercatori, attivisti, tutte le persone che, insomma, di queste cose si occupano. Ecco, quindi in realtà...
2: Mi fai venire in mente che il nome della

0: campagna abbonamenti è indipendentemente, ma in questo caso indipendentemente non possiamo essere, nel senso che tutti in parte, in modo diverso, dipendiamo dall'andamento del clima e quindi ce ne dobbiamo occupare,
1: ci piacerebbe.
0: Lui si occupa lui di noi,
1: esatto, esattamente.
2: E quindi cosa dobbiamo fare? No, perché noi dobbiamo mente fare delle domande, certo, al nostro ascoltatore, certo, ce l'abbiamo. La domanda è: siete meteoropatici a che livello? Psichico, psichico, anche fisico? No, anzi, fisico anche. No, scherzo. La domanda è: visto che qua abbiamo, diciamo, due pilastri dell'ambientalismo di Radio Popolare e siamo nell'ora dell'armadillo. La domanda è: ma qual è il vostro ambientalismo quotidiano? Per esempio, io piglio mezzi pubblici.
1: Ad esempio.
2: Io piglio mezzi pubblici, ma basta. Non dico perché, ma piglio mezzi pubblici per leggere.
1: Va bene, ognuno ha le sue motivazioni,
2: robe di questo genere. Ma non lo so, lanciamo questa cosa: il vostro ambientalismo quotidiano, confrontatevi con le colonne dell'ambientalismo di Radio Popolare, al quale dovete abbonare, se volete, gentilmente, e diteci qual è il vostro ambientalismo quotidiano.
1: Sì, perché in realtà sia il giusto clima che parla, ad esempio, di scelte relative alle risorse energetiche e quindi insomma anche di scelte che individualmente si possono fare, perché per fortuna abbiamo anche in questa fase la possibilità di fare anche questo tipo di scelta. Considera l'armadillo, fa un percorso che in qualche modo chiede il coinvolgimento e come sempre l'essere in prima persona nelle scelte, non delegare sempre tutto, insomma sono scelte che si possono fare, quindi se ci avete voglia potete iniziare a raccontarci le vostre scelte quotidiane dal punto di vista ambientale. Lo potete fare allo 02 33 001 001, anche se lo so che molti di voi stanno mangiando in questo momento, quindi non hanno voglia di telefonare contemporaneamente, però ci sono SMS, Telegram, WhatsApp al 331 62 14 013 e diretta @popolarenetwork.it. Intanto un ascoltatore mi dice: non è Enrico Ruggeri? Ti ho chiamato Enrico prima?
0: Sì, ma non
1: lo farò ancora molte volte. Devi saperlo.
0: Non so quante volte mi è capitato. Tra l'altro c'è questa cosa che lui è Ruggeri senza I, io invece sono Ruggieri.
1: Ah, vedi, anche Ruggeri.
0: Anche quando mi chiamano Gianluca, è un Gianluca Ruggeri senza I.
1: Cioè, ma io non lo sapevo, difatti adesso ho corretto, Ruggieri, va bene, sei molto più vicino alle mie cadenze, come dire. Ecco, ci scrive Davide, ci dice: io sono vegetariano ma cerco di evitare anche i formaggi. Quindi insomma stai muovendoti nella apparentemente più semplice delle azioni ambientali che si possono fare.
0: È sicuramente una di quelle che ha più impatto.
1: Sì.
2: Che cosa? Non mangiare formaggio?
1: Non mangiare né animali né derivati animali.
2: Vabbè, cioè, io non posso parlare in questo senso perché non sarei, diciamo, autorizzato, però va bene.
1: No, ma è per dire che a proposito di scelte individuali che però hanno effettivamente un impatto sull'ambiente, questo è un qualcosa che ormai è assodato proprio da un punto di vista scientifico, insomma, no? Nel senso che gli allevamenti intensivi vogliono dire deforestazione, vuol dire inquinamento aggiunto, insomma. Allora.
0: Sì, poi è doppio livello, no? Sia la parte climatica che sia la parte ambientale, diciamo, locale.
1: E poi c'è questa questione della giustizia. La giustizia, quando Enrico Gianluca Ruggeri parlava di giustizia climatica, stiamo parlando in realtà di sistemi economici e di appunto, sappiamo ad esempio le migrazioni quanto hanno a che fare appunto con il riscaldamento globale, quanto ci sono interi paesi che rischiano che già sono mezzi sommersi e che rischiano proprio di sparire, tra virgolette, insomma, sono tante.
2: Ma scusami, ho visto adesso che c'è un messaggio di Barbara che dice che va in giro in bicicletta tutti i giorni, questo suo, diciamo, momento antiambientale e dice per fortuna sono ancora viva, beh meno male, ci mancherebbe. Ma voi qual è il vostro, io lo dico, l'ho detto prima, non vado in giro senza macchina, il vostro momento ambientale, la cosa più ambientalista che tu fai?
0: Un grande lettore sui mezzi pubblici.
2: Vero? Sì. L'unico problema sono i telefonini sui mezzi pubblici.
1: Sì, perché anche i telefonini, come sappiamo, hanno un impatto sul piano dell'ambiente.
2: Del clima, sì, esatto.
1: Sembra una battuta, ma invece è tragicamente così. Sappiamo benissimo quanto la questione ad esempio dei metalli preziosi, adesso non mi viene il termine tecnico, aiutatemi,
2: terre rare,
0: minerali chips.
1: Stanno scatenando guerre, questo lo dicevano, mo ci vuole, un sacco di tempo fa, molti saggi. Se voi non fate parlare solo me, io posso mettere a filo una cosa che volevo
2: dire. Io stavo chiedendo qual è il vostro, allora, anche tu viaggi sui mezzi pubblici, sì, e sì, leggi nonostante le telefonate altrui.
0: Siccome mi capita di lavorare sia a Milano sia a Varese, perché io insegno all'Università Varese, ho questo tesserino magico di Regione Lombardia che io viaggio ovunque.
1: Wow, quindi che presunzione però ovunque. Questa
2: che bello.
0: Ovviamente costa un sacco di soldi, ma questo è un,
2: certo, perché è un privilegio viaggiare ovunque.
0: È un abbonamento regionale, quindi sia i treni, ovviamente gli esclusi Frecciarossa, sia i mezzi pubblici, quindi bus, tram, metropolitane e quant'altro, sono comprese in questo tesserino, quindi è proprio un passepartout.
2: Va bene, quindi ci incontreremo su un mezzo pubblico a leggere.
0: Ma ognuno sta leggendo,
2: certo, però il primo che alza la voce col telefonino ci scagliamo come un solo uomo contro. Vero? Ti capita?
1: Che meraviglia.
0: Ho pensato a volte di mettermi a leggere a voce alta.
2: Ah sì?
0: Perché a quel punto dici vale tutto, no?
2: Cioè, certo.
0: Se tu puoi, io anche, allora anch'io.
2: No, io la cosa terribile è che mi metto le cuffie con la musica.
0: Ok. E non basta.
2: E non basta perché sono quelli che parlano così. Che a quel punto vorrei togliermi le cuffie, mettere la musica con l'altoparlante del telefonino e avvicinarmi al tipo che sta parlando all'orecchio, dire ma perché le dà fastidio, mi scusi, no ma veramente. Vabbè. E invece non ho mai il coraggio di farlo,
1: vedi,
2: comunque scusate, voi che siete pilastri me lo dite, no, l'inquinamento acustico, è un problema serio.
1: Guarda, per quanto riguarda noi animali, nel senso noi armadilli, l'inquinamento acustico, l'inquinamento luminoso, ragazzi, noi a volte non riusciamo neanche a capire, a renderci conto di quanto inquinamento luminoso ci sia nel mondo e di quanto questo sia devastante per intere specie e per gli equilibri, perché poi, come si dice sempre, siamo tutti collegati, non è inutile che qualcuno pensi di essere chiamato fuori, ecco, diciamo.
0: Oltre che essere uno spreco energetico.
1: E oltre che, naturalmente, essere uno spreco energetico, quindi di risorse, e quindi eccetera, eccetera, eccetera. Ma continuano a arrivare messaggi. Chi li legge? Facciamo che...
2: Quando riesco a capire dove arrivano... ecco, l'ho beccato, scusate. Allora, scusate, no, perché io veramente... Allora, Simona... No, niente, ho sbagliato. Allora, Antonella... Eccolo qua, giusto ora di pranzo, come ho detto un ascoltatore precedente, alimentazione animale è una delle peggiori cause d'aumento dell'inquinamento, quindi da 30 anni il mio compagno si mangia vegetale, poi si evitano prodotti ad alto contenuto di chimica inquinante, ma che bravi che sono questi. Allora, questa invece, la mia scelta ambientale è spegnere le luci che i miei nipoti lasciano accese quando non serve, brava, e la frase di rimprovero è siete azionisti dell'Enel, qua risentiamo Gianluca poi.
1: Sì.
2: Poi nel mio piccolo orto sociale, uno spazio riservato ai fiori di qualsiasi genere a disposizione delle api, farfalle, eccetera, eccetera, hanno spreco acqua e strillo con nipoti e figlie. Lalla, diciamo, un grande esempio. Io mi sento che vado solo sui mezzi pubblici, mi sento veramente.
1: Perché questa cosa che ci dicevano i nostri genitori, almeno per quelli di generazioni antiche, spegne la luce, era frutto sicuramente di, come dire, una cultura antica, che era quella contadina, quella che l'Italia è una nazione contadina, che era quella di evitare gli sprechi, e quindi io sono rigorosissima sulla luce, ad esempio, però ecco...
0: Tra l'altro in anni in cui l'illuminazione era forse la voce prevalente dei consumi elettrici nelle case, no? Poi adesso abbiamo sistemi di illuminazione più efficienti, quindi un po' abbiamo perso questa abitudine. Però mi è fatto venire in mente che dal 2009 sosteniamo un progetto che si chiama Green School, quindi è un progetto che proponiamo alle scuole. È nato in provincia di Varese, ma poi si è esteso tantissimo. E una delle azioni che proponiamo è quella che noi chiamiamo i guardiani della luce, per cui viene creata all'interno della scuola una squadretta di ragazzi, a seconda, il progetto vale dai 3 ai 18 anni, quindi ogni ordine grado, come si dice, e questi ragazzi vanno in giro a controllare che effettivamente vengano spenti gli interruttori quando è il caso di...
1: Sono un po' i guardiani della rivoluzione in buono, però.
0: La cosa interessante...
2: che dipende se meno o no quelli che lasciano acceso,
1: esatto,
2: la luce.
1: Quante punizioni corporali
2: ci sono. Immaginiamo di no.
0: Ma quello che ci raccontano i genitori è che poi tornano a casa e diventano assolutamente dei guardiani
2: dei
0: della luce.
2: Dei pasdaran, è certo.
1: Quindi grandi. Vengono cazziati dai figli, è bravo.
2: Ottimo, ottimo.
1: Molto bene. Senti, Gigliola e Maurizio ci dicono, abbiamo fondato il gas Lola, mangiamo carne raramente, abbiamo orto, pannelli fotovoltaici sul tetto, fornitore di elettricità è nostra, facciamo il pane in casa, siamo abbonati a Radio Popolare, ultimo i mezzi pubblici a Milano. Allora, io, Gigliola e Maurizio, che hanno aggiunto anche che sono abbonati a Radio Popolare, quindi fanno un gesto ambientalista, tirandolo proprio per i capelli, però insomma il fatto che ci siano, certo, delle trasmissioni ad esempio dedicate a questi temi è anche
2: esatto. Io procedo ancora con Caterina che dice: sfatare il mito di usare tanta acqua per cuocere la pasta, ne basta molto meno.
1: Quanta
2: ce ne vuole, ditemelo voi.
0: No, allora
2: no, dovete dirmelo a questo punto, quanta ce ne vuole?
0: No, non saprei di risponderti.
1: Se si va
0: un po'... bollire 2 litri d'acqua, consumi esattamente il doppio che far bollire 1 litro d'acqua.
2: Soprattutto,
0: sappiamo che nella nostra città ci sono tantissime persone che vivono da sole o comunque con nuclei familiari di 1 o 2 persone, e quindi la pasta che si cuoce è poca. Quello è assolutamente una piccola abitudine che si può...
2: Non male. Sentite, vado avanti. Maddalena, raccolta differenziata, acquisto di cibi non confezionati, auto ibrida, bicicletta, poco cibo di derivazione animale, usare le cose a lungo. Perfetto, no?
1: Beh, direi decisamente.
2: Vado avanti, qua continuano ad arrivare i messaggi. Ditemelo voi.
1: Urlo un po' meno perché...
2: volevo scandirli bene perché sennò mi mangio sempre le parole. Paola, io faccio quotidianamente la raccolta differenziata e mangio biologico. Vado avanti.
1: Sì, certo.
2: Allora, qua abbiamo invece, non ho capito chi è, Lalla l'ho già letto, il mio impegno ambientale di Simona, sono vegetariana, compro bio, sono utente nostra, e qua mi pare che Gianluca, mi pare che giochiamo in casa, e sono abbonato a RP con doppio ritocco. Simona, direi che hai proprio, se stavi in studio anche te, eravamo
1: al top.
2: Eravamo al top.
1: Posso leggerne uno intanto? Anche se non c'è il nome, ma insomma mi sembra interessante. Dubbio, comprendo l'approccio vegetariano, ma quello vegano cosa significa non mangiare nulla di derivazione animale? Se uno ha le galline non deve mangiare le uova, se il miele viene da apiculture locali dietro la casa non deve prendere il miele, si firma Orso delle Montagne, allora c'è una firma precisa, Orso, quindi il miele è particolarmente interessante per l'orso. Allora, il ragionamento è che la cultura vegana è una cultura che parte dal principio che siamo tutti animali e non c'è un animale migliore dell'altro, mettiamola in questa maniera, e la sto dicendo in modo molto schematico, ovviamente molto più raffinato il pensiero, ma che uno dei grandi sfruttamenti e quindi ingiustizie che si compiono è quello di pensare che gli altri animali siano al nostro servizio, e di conseguenza non si mangiano gli animali ma non si sfruttano gli animali in nessun modo. Voglio dire, se esistono le galline, una volta facevano le uova una volta ogni X, tant'è che la Pasqua c'ha il simbolo dell'uovo perché era il momento in cui a primavera il ciclo vitale riprendeva e quindi l'uovo era un dono prezioso, non era una cosa qualsiasi. Le galline sono, come tutti gli animali attualmente nel mercato della carne a vari livelli, sono stati da noi umani modificati, ahimè, nel corso degli anni, selezionati e poi negli ultimi anni ancora più raffinato tutto, quindi sono stati proprio modificati geneticamente per produrre quello che il mercato richiede, tant'è che esistono purtroppo ormai dei polli, delle galline che si chiamano broiler, è proprio una razza selezionata. Perché? Perché il mercato richiedeva il petto di pollo e siccome il petto di pollo, un pollo, povero Cristo, c'ha il petto che c'ha, allora è stato modificato il pollo in modo che fosse sia solo pollo. Sono animali alimentati in modo sistematico, molto preciso, pieno di antibiotici, in modo da essere in una situazione asettica, diciamo così. Sono animali che non riescono neanche a camminare perché il loro corpo è ormai così sproporzionato da non stare neanche in piedi, hanno una vita brevissima, mentre un pollo potrebbe vivere tranquillamente una dozzina d'anni, questi nell'arco di un anno e mezzo, no, per i broiler parliamo di pochi mesi, per le galline ovaiole ad esempio parliamo di un anno e mezzo, poi non sono più abbastanza produttive, non fanno più l'uovo al giorno e allora vengono scartate e macellate, perché poi non è neanche che sono carni che possono essere messe sul mercato. Quindi, no, scusate, tutto questo era per rispondere a Orso della Montagna. Quindi il ragionamento della filosofia e della cultura vegana è quella che, nessuna forma di sfruttamento dovrebbe essere utilizzata sul pianeta, né nei confronti dei propri simili, quindi degli altri umani, né nei confronti degli altri animali che vengono considerati sullo stesso piano. L'ho fatta un po' lunga, ma era una domanda che mi sembrava necessitasse risposta.
2: Giusto, giusto. Adesso io leggo una cosa di Cristina, che però dopo penso che possa interessare Gianluca. Cioè, lei dice: risparmio quotidiano di acqua, gas, luce e danni, non prendo aerei transcontinentali per puro piacere vacanziero. Alimentazione non vegana ma per lo più vegetariana, sono di origine emiliana, non so questo come voglia, probabilmente è, come dire, certifica, è una assicurazione del fatto che lei è seria nel suo essere ambientalista, ma questa cosa degli aerei transcontinentali, io vorrei sapere da te Gianluca, è un problema grosso dal punto di vista del clima oppure no?
0: Allora, è un problema, ovviamente è un problema soprattutto perché è una di quelle tecnologie che sarà difficile sostituire, mentre sulla mobilità su strada ci sono delle alternative a basse emissioni, no? Le auto elettriche o le biciclette, o per i trasporti a lungo raggio, sia aerei sia navi, l'alternativa elettrica è estremamente complicata, quindi ci sono dei piccoli aerei che si possono alimentare con le batterie, ma appunto sono piccoli e la distanza che percorrono è relativamente breve. Cominciano a diffondersi dei traghetti elettrici, però riescono a fare tratte relativamente brevi, quindi su quel tipo di tecnologia effettivamente c'è un problema. Io però aggiungerei che forse sono i voli a corto raggio quelli che sono più facilmente sostituibili con delle alternative, quindi banalmente, no? Milano-Roma una volta era normale andarci in aereo, adesso è molto più normale andarci in treno, no? Uno dei provvedimenti che era stato approvato per esempio in Francia era quello di abolire le tratte di aereo dove c'erano delle alternative in treno non troppo lunghe, quindi sono state cancellate proprio d'imperio delle tratte. Sui trasporti intercontinentali è chiaro che a quel punto significa rinunciare completamente al viaggio. Qua rientra nel bilancio, cioè non c'è giusto, certo, e lo sbagliato, no? Ognuno, certo, di noi avrà delle perversioni.
2: Beh, però se noi avessimo gli spostamenti continentali, diciamo, elettrici e quelli transcontinentali vecchio stile, forse avremmo diciamo un equilibrio.
0: Ma è come per esempio nel caso dell'alimentazione, se già per esempio eliminiamo i prodotti bovini, abbiamo già un'ottima riduzione. Se diventiamo vegetariani l'aumentiamo ancora, se poi diventiamo vegani c'è un ulteriore miglioramento, quindi non c'è il bianco e nero, diciamo.
2: Esatto, ovviamente. Qua esatto. C'è una domanda importantissima.
1: No, e allora ti devi trattenere perché c'è uno stacco pubblicitario. Per il bacco. Quindi zitti lì, che adesso poi c'è la domanda fondamentale.
2: Io alla quale non posso rispondere. La domanda.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: 13:15, campagna abbonamenti 2026, in studio Gianluca Ruggeri, Michele Migone e Cecilia Di Lieto, per dirvi che noi vi stiamo chiedendo, e voi state rispondendo copiosi e ne siamo felicissimi, qual è il vostro gesto ambientale, ambientalista quotidiano, e voi state rispondendo al 331 62 14 013 con SMS, Telegram, WhatsApp, state rispondendo con mail a diretta @popolarenetwork.it, non state rispondendo al telefono perché evidentemente non ve ne importa di parlare, mentre a noi piacerebbe, ma noi siamo aperti allo 0233 001 001. C'eravamo lasciati con una domanda che
1: una domanda che è difficilissima, io non saprei proprio, però voi siete le colonne scientifiche e giornalistiche dal punto di vista ambientale.
0: Gianluca, quanto ci sta sfottendo?
1: No, perché è una domanda. Allora,
2: vedrai dopo.
1: Mary ha scritto, no, perché io non so proprio come rispondere. Mary ha scritto, e grazie Mary per aver scritto questa domanda, perché per me la risposta è utile, è questa. Ho venduto l'auto, anche perché è troppo costosa, e uso i mezzi pubblici. La cosa più difficile per me è eliminare i prodotti chimici che profumano il bucato. Suggerimenti? Eccola lì.
2: Oh, interessante.
1: Avete circa 30 secondi per rispondere.
0: No, perché 30 secondi, andiamo un attimo, una domanda complessa, allora, e merita.
2: Intanto, non tutti, diciamo così, i detersivi sono uguali, primo. E soprattutto c'è un tema di quantità, nel senso che chiaramente chi produce e ci vende i detersivi tende, come dire, a suggerirci delle dosi generose, quando in realtà molto spesso i vestiti che laviamo non sono poi così sporchi.
0: Sì, diciamocelo.
2: Quindi lì si tratta però un po' di, come dire, per tentativi andare a ridurre soprattutto le quantità.
0: Ma qui mi sembra di capire che Simone hai detto, no? Chi è che...
1: Mary ha fatto questa domanda.
0: Ponga una specifica domanda sul profumo del bucato, ho capito bene?
2: Sì, ma...
1: Delle cose che profumano il bucato, cioè, non so, adesso dei prodotti, io non lo so.
2: Più detersivi metti, ovviamente, più...
0: certo.
1: Io faccio fatica a fare bucati diversi colorato o bianco, per cui potete immaginare se io posso rispondere a questa domanda.
2: Spesso i detersivi, quelli, diciamo così, con caratteristiche di migliore impatto ambientale o di ridotto impatto ambientale, sono anche meno profumati.
0: Sono molto poco profumati, perché oggettivamente le profumazioni sono sicuramente
1: quindi
0: di tipo inquinante.
1: La risposta è:
0: usa prodotti
1: il pulito, ma non il profumo.
0: Esatto, perché usa il tuo profumo corporeo naturale.
2: Tra l'altro, una possibile sostituzione che si può fare dell'ammorbidente, che spesso è una delle cose che profumano di più, è con l'acido citrico.
0: Ecco.
2: Si trova abbastanza facilmente, bisogna fare una diluizione, ma c'è scritto sulla confezione come farlo, e quindi al posto dell'ammorbidente si può usare l'acido citrico.
1: E profuma, profuma l'acido citrico.
2: Non è così invadente.
0: Toglie gli odori, toglie le puzze, come il bicarbonato.
1: Oh, bravi.
0: C'è qualcuno al telefono che
1: avete risposto.
0: C'è qualcuno al telefono che dice no, chi sei che dici no?
3: Pronto?
0: Sì, chi sei?
3: Sono io, invocata telefonai.
0: Ma chi sei?
1: Mary.
3: Autilia. Da Recco.
0: Sì. Prego.
3: Allora, cominciamo dai detersivi, non voglio fare la figura di quella brava.
2: Bravissimo.
0: No, ma figura.
1: No, ma fai la figura di quella brava.
0: Ci aiuti, certo.
1: Ci mancherebbe.
3: Però, diciamo, sono ferrata sui detersivi.
0: Sì.
3: Allora, ho fatto per tanti anni il detersivo per la lavastoviglie, quello con i limoni, l'aceto e il sale, però non ha dentro i tensioattivi, effettivamente il grasso lo tira via poco. Però va bene, io l'ho fatto, ogni tanto lo faccio. Non devi avere le stoviglie tanto sporche, cioè non devi avere, non so, cose molto unte. Si può fare una cosa facilissima con il mini trimmer, una cosa che si può fare.
0: Sì.
3: Ok, poi adesso ho adottato che lo compro alla Spina, in un posto non vicinissimo, ma perché qui a Lecco c'erano dei posti dove lo prendevano alla Spina, c'era solo Natura Sì, ma Natura Sì comunque è un brand tipo grande distribuzione organizzata.
0: Ecco, però no, diciamo che l'utilizzo di prodotti alla Spina o comunque senza confezioni è un piccolo tassello del comportamento ambientalista che ognuno di noi può compiere, ecco,
3: certo,
0: diciamo.
3: Quello lì è... Certo. fondamentale.
0: Poi è utile?
3: Poi io mi faccio il detergente universale, lo spruzzino. Uso il percarbonato di sodio e l'acido citrico. Allora, l'acido citrico lo diluisco, 850 grammi d'acqua e 150 grammi di acido citrico, lo shakeri dentro lo spruzzino e fai l'anticalcare.
0: Certo, è certo. E per il bucato invece?
3: Per il bucato lo puoi mettere liquido, l'acido citrico va solo usato liquido, non puoi usare la polvere. Lo metti dentro nella vaschetta dell'ammorbidente, non dà nessun profumo. Poi ci sono adesso ultimamente sugli scaffali dei supermercati e dei negozi specializzati di detersivi, ci sono un sacco di additivi che profumano, profumatori per la biancheria, c'è questo schizzo della biancheria profumata, costano tantissimo.
0: Sì.
3: E poi sono dentro a dei flacconi di plasticona terribili. Ecco, quelli evitateli perché sono cari, sono comunque cose molto chimiche. Giustamente, come diceva prima, come si chiama?
1: Gianluca.
3: Sì, noi laviamo la roba pulita quasi, non è che uno lava delle cose sporchissime tranne per lavori particolari.
0: Certo.
3: Vabbè, poi il percarbonato di sodio va benissimo per pulire i gabinetti, quello va usato in polvere con l'acqua calda, è praticamente la candeggina naturale, non ammazza niente, insomma. Si può utilizzare, lo vendono anche al supermercato, se no uno se lo compra nei negozi specializzati. Prima costava 3 euro al chilo, adesso l'ho visto anche 6 o 7 euro al chilo.
0: Esatto.
3: Io faccio una cosa da parecchi anni facciamo in casa: noi recuperiamo l'acqua in bagno, sia della doccia che del lavaggio mani. Abbiamo due secchi nei due bagni e recuperiamo un sacco d'acqua. E poi recupero anche l'acqua di lavaggio della verdura per le piante.
0: Per le piante, che è un ottimo sistema.
3: Però l'acqua dei bagni io la consiglio, è proprio una cosa sciocca, stupida, facile da fare.
0: Sì, non ho capito come fai a recuperarlo, però, Utilia. Come...
3: Allora, dalla doccia ho un secchio grosso.
0: Cioè, nel senso che tu fai la doccia nel secchio? Non, scusami.
3: No,
0: la
3: doccia, metti il secchio sotto la doccia e il secchio si riempie.
0: Ah, ok.
3: Tanto è acqua, al massimo c'è dentro un po' di sapone.
0: Sì, certo.
3: Invece, quando lavi le mani, ho da una parte un secchiello.
0: Ah, ok, ci sposti, certo.
3: E lo utilizzo poi quando vado in bagno. Okay. Ma non avete idea di tanta...
0: Certo, lo spreco dell'acqua è impressionante.
3: Noi non andiamo tanto in aereo, più tanto, il treno, certo. Andiamo a piedi, andiamo in bicicletta,
0: tutto. Insomma, Utilia, mi sembra che tu sia un ottimo esempio di qualcuno che
3: abbonati da tanti anni.
0: Brava, perché sei arrivata anche al dunque, quindi anche l'abbonamento ha un che di ecologico. Anche l'abbonamento ha un che di ecologico, possiamo dire.
3: Certo, ecologissimo.
0: Allora, Utilia, grazie mille. Ciao. Un abbraccio. Ciao.
1: Ma una disciplina. Però, mamma mia. Non so quale disciplina adesso.
0: Aspetta che c'è un'altra chiamata.
1: Io non volevo dire niente. Complimenti per la disciplina, io non ci arriverò mai, nel senso
0: perché che... è perché sta aspettando da tanto. Sei ancora lì o hai ceduto? Pronto?
4: Sono io?
0: Sì, direi di sì. Chi sei?
4: Okay. Sono Anna.
0: Ciao Anna.
4: Ciao. Oltre alle solite cose, recupero carta, plastica, bottiglie, anch'io sono per il recupero dell'acqua. Assolutamente, è un mio pallino, lo dico sempre, sia non so, quando lavo i denti, quando lavo il pavimento, quell'acqua poi la tengo, ecco, per me il recupero dell'acqua è una cosa importantissima.
0: Certo.
1: Dove abiti?
4: Io abito in Brianza.
1: Ah, ok, dove? Un piccolo centro, grande centro, prego?
4: Piccolo, dopo Snago, che voi conoscete.
1: Ok.
4: Per cui per me l'acqua è fondamentale. A volte l'ho provato a dirlo anche ai miei nipoti, lo dicevo a mia figlia, che poi si arrabbiava che dicevo che ci sono i bambini che muoiono di sete. Non è bellissimo da dire, però mi scappava, glielo dicevo.
0: Io sono
1: dopo per anni che dicevi che i bambini muoiono di fame, sei passato ai bambini muoiono di sete, giusto?
0: Giustamente, come si
1: effetto dice. Zero comunque, mi pare di capire. Vabbè,
0: Anna, grazie mille.
2: Però,
0: ciao.
2: Vorrei rassicurare Michele.
1: Sì.
2: Perché non è che dobbiamo per forza prendere come riferimento i più bravi della classe.
0: Certo.
1: Anche perché sennò non ci arriverò mai io.
2: Di più di quello che facciamo.
0: Ognuno di noi può fare qualcosa e secondo la propria. Ci siamo capiti. Pronto?
5: Ciao.
0: Ciao, tu sei?
5: Ciao Cecilia, Emanuela.
0: Ciao Emanuela.
5: Milano, Milano Centro.
0: Okay.
5: Allora, io ho 72 anni e da 50 sono vegetariana.
0: Brava.
5: Ecco, vegana da un po' meno, ma sono sempre stata molto molto selettiva e secondo me è la cosa più importante che possiamo fare. Poi rispetto a tutta l'attenzione che do agli animali, all'ambiente, eccetera, faccio una cosa da anni che non ho ancora sentito citare. Raccolgo tutta la plastica che trovo per strada nel centro di Milano,
0: sì,
5: ai miei giardini, tutte le bottiglie, tutti i fili di plastica dei sacchetti della spazzatura, anche quelli di AMSA, tutte le fascette che vengono abbandonate dai vari eventi, stand, eccetera.
0: Sì.
5: La plastica.
0: Senti, ma Emanuela, scusa, ti faccio una domanda personale, ma è perché anch'io sono molto infastidita, no? Quando vado in giro vedo queste cose, mi viene proprio voglia di raccoglierle, però oggettivamente a mani nude a volte mi farebbe anche un po' schifo. Tu come fai? Ti attrezzi in qualche modo?
5: Allora, io nella borsa, io ho cani ovviamente, quindi giardini, ovviamente adottati, frequento
0: sì,
5: i giardini,
0: sì, sì, sì.
5: Mi sono occupata di un progetto del comune sulla fauna dei giardini montanari. Io nella mia borsa ho un paio di forbicine per tagliare tutte le robe, i palloncini, i sacchetti che rimangono incastrati negli alberi,
0: sì,
5: alla mia altezza, un paio di guanti, ovviamente come tutti i professori di cani giusti, ho dei sacchetti per la cacca e quindi ti metti quelli,
0: certo.
5: Guanti, se non hai i guanti, e poi ho una bottiglietta di disinfettante.
0: Ok, grazie. C'era Michele che voleva dire qualcosa.
1: Forse, no, pensavo che la tua domanda fosse: ma che zona fai questa operazione? Perché pensavo fosse una domanda interessante.
0: No.
5: Porta Venezia.
1: Va bene, allora se ti sposti un po' più verso Piazzale Dateo siamo a posto, pigliamo due piccioni con una fava, va bene.
0: Grazie.
5: Venite a trovarci, io due giorni ci vivo quasi, Porta Venezia, Giardini Montanari,
0: certo.
5: Villa Reale, Bastioni, che non vi dico cosa sono.
0: Certo.
5: Cioè non tiro su proprio, a parte che la maleducazione delle persone è questa agghiacciante, nel senso che noi abbiamo 10 cestini e la gente accumula i sacchetti in un cestino e a un metro ce n'è uno vuoto, quindi rimane tutto in giro. Vorremmo parlare di educazione ambientale,
0: certo.
5: È veramente giusto.
1: Grazie. Brava, bravissima.
5: Grazie, venite a trovare.
0: Grazie Emanuela.
1: Ciao.
5: Al mare e tutto.
0: Certo. No. Ciao Emanuela, grazie anche per il tuo quotidiano impegno, come si dice. Ciao. Pronto?
6: Pronto,
0: chi sei?
6: Ciao, sono dunque, devo dire che...
1: Si sente malissimo.
0: No, aspetta, non ti si sente, come stai chiamando?
1: Col telefonino, ma non si sente.
6: Col cellulare, ma...
1: Non si può.
0: Però non è trasmettibile questa telefonata, sei in viva voce?
6: No, neanche.
0: Allora adesso forse adesso
6: mi senti o no?
0: Adesso un po' meglio.
6: Un po' meglio, allora mi sono spostata.
0: Brava, ecco, era questo. Chi sei?
1: Campo.
6: Ecco, allora io sono Luisa, volevo dire quello che faccio un po'. Prima di tutto uso i mezzi pubblici e l'automobile praticamente quasi sempre in garage,
0: sì.
6: Non la uso più. Secondo, io sono contro anche il consumismo, perciò quando vedo anche così figli e amiche buttano via tutto, un paio di calzine per dire, hanno un buchettino piccolissimo, si potrebbe ammendarle e niente, tutto viene buttato, mancano 3-4, buttano via tutto.
0: Sì.
6: Ecco, io invece rammendo e uso, non so, anche i golfini, li recupero, eccetera. Cerco di non essere consumista.
0: Questo mi sembra un ottimo...
1: Ottimo.
6: Secondo me, siamo odiati, capisci che continuare a prendere...
1: Pronto?
0: Luisa?
6: Capisci che, ecco, secondo me è una cosa molto sbagliata, perché poi dopo il pianeta può darci...
0: Certo.
6: Fino a un certo punto... e poi dopo dobbiamo aggredirlo per avere di più. Ecco, questo qui sono le cose.
0: Grazie, che... Luisa, grazie mille.
6: Poi volevo chiedervi una cosa. Volevo chiedervi, mi sai dire le trasmissioni di Radio Popolare che parlano dell'ambiente e dell'ecologia, per favore? Perché io, diciamo, magari così non ho avuto tempo.
0: Certo, certo, guarda, te le dico...
6: Conosco,
0: dimmi
6: quali sono.
0: Ok, allora
6: la sento.
0: Allora ti rispondiamo in onda, va bene Luisa? Così sì, perché grazie. La tua linea non grazie, è bellissima.
6: Grazie,
0: ciao.
6: Grazie.
0: Allora direi subito di semplice, considera l'armadillo, noi altri animali, si occupa di ambiente, clima, inquinamento e soprattutto del rapporto tra noi animali, è in onda dal lunedì al venerdì dalle 12.45 alle 13.15 e questa è quotidiana, e poi ad esempio il mercoledì alle 20.30
2: Il giusto clima,
0: che è la
2: con
0: trasmissione.
2: Elena Mordiglia e Mariano Suelli in studio, poi c'è Lorenzo Tecleme e sottoscritto Gianluca Ruggeri in redazione. Io sai che ci aggiungerei anche.
0: Sì, ecco perché sapevo che mancava.
2: Il verziere di Leonardo, perché si parla di cibo, si parla di territorio, ma se voi ascoltate le puntate c'è tantissimo il tema, appunto, intanto del cambiamento del paesaggio, ma è tutti gli agricoltori che vengono coinvolti da Fabio Fimiani parlano degli effetti del cambiamento climatico sul loro lavoro, e il verziere di Leonardo è in onda il sabato dalle 12 alle 13. E poi un'altra trasmissione che parla di cibo e quindi indirettamente anche delle cose di cui stiamo parlando qui è quella di Nicolo Vecchia, della domenica, c'è di buono dalle 12.30 alle 13.
0: Ecco, che io sono più che, insomma... La vedo meno sull'ambientalismo, ma è una mia deviazione. Pronto? Pronto? Sì, sei tu, chi sei? Pronto? Dovresti parlare e dirci il tuo nome.
7: Pronto?
0: Sì. Francesco?
7: Sì, ciao.
0: Ciao, dici.
7: Ciao Lucia. No, Lucia.
0: Sì.
7: Niente, io sono un macellaio, però penso il tuo lavoro.
0: Dunque, scusami, Francesco,
7: anche sul discorso degli animali.
0: Francesco, scusa, siccome la tua linea è un po' disturbata, puoi ripetere? Hai detto io sono un macellaio, capito bene? Okay.
7: Ok. Sì, io sono un macellaio, conosco il tuo lavoro, lo apprezzo tantissimo il lavoro che fai, sia sul mondo dell'animale, sia sul mondo dell'agricoltura in generale.
0: Sì.
7: A volte, diciamo, sono contrario al discorso intensivo, poi vabbè, anch'io devo fare il mio lavoro,
0: sì.
7: Il discorso della macellazione, questo è uno, però oltre, diciamo, al discorso del non mangiare l'animale, la carne animale, ultimamente mi stavo rendendo conto di come quando fanno praticamente il sia che sia il grano, che sia il farro, sia che sia la soia, no?
0: Sì.
7: A che è bella verde, che tu ad un tratto la vedi subito gialla, come adesso tra un po' lo faranno, praticamente mettono praticamente il diserbante all'interno dell'acqua, la spiga asciuga e praticamente facciamo 2-3 tagli, 2-3 raccolti.
0: Sì.
7: Però c'è da dire anche una cosa, io non riesco più a mangiare il pane, perché mi irrita, non riesco più a mangiare neanche più le farine. Questo tipo di raccolto va a finire nel mondo animale e anche nel mondo umano.
0: Sì.
7: Praticamente. Perciò, diciamo, il discorso tuo è molto importante, però quello di cui io, diciamo, parlo con te è a spiegarti attenzione al discorso della selezione. Non c'è più una selezione naturale. Adesso la maggior parte della selezione avviene tramite assistenza artificiale. Questo è molto importante perché praticamente da un punto di vista, diciamo, dà più frutto, dall'altro punto di vista non abbiamo più una selezione naturale, si va a finire che praticamente abbiamo più una mucca che rimane in stalla 2, 3, 4 anni, poi viene sfasciata e buttata via come se non fosse niente. Mettere anche una regola di quanti animali e a che tipo di età devono rientrare di nuovo nella catena alimentare dell'alimentazione o se devono finire direttamente inceneriti da una parte. Dall'altra parte lo spiego anche alle grandi, catene industriali, anche alle grandi. Se un animale mi deve avere un microchip che mi deve sforzare, che deve mangiare, che lo devo portare a un sovrappeso enorme, non è una buona salute.
0: No, no, direi di no.
7: Per me, né per te che lo produci, né per me che lo consumo.
0: Grazie Francesco, grazie, risentiamoci.
7: Grazie per il vostro lavoro.
0: Grazie, ciao. Fermiamoci un secondo che io non ce la faccio più,
1: Ci sono un sacco di messaggi.
0: Sì, però io volevo aprire con un messaggio che è arrivato un sacco di tempo fa, che dice questo: credevo sull'inquinamento da cellulare sul tram di essere io la paranoica. Che bello condividere il disagio.
1: No, no, non sei
0: io
1: l'unica.
0: Quando non ne posso più penso di cantare ad alta voce: azione ecologica, riciclo gli oggetti ancora utili. Questo perché si parlava di,
1: no, beh, io
0: di
1: stavo
0: vita
1: pensando,
0: da tram,
1: stavo pensando di raccogliere una, fare una petizione di firme per chiedere all'ATM di impedire l'utilizzo del cellulare, dopodiché qualcuno ti taglierà la gola. Però,
0: ma certo, ragazzi, che ti tagliano la gola.
1: Vabbè, dai, però
0: Michele,
1: vi posso leggere qualche messaggio che è arrivato?
0: Sì, certo.
1: Che è simpatico. Per esempio, io qua poi mi si risponderà Gianluca. Sandra ci dice: amici, figli e studenti, ho sempre fatto notare quanto inquina condividere file grandi. Gianluca.
2: Sicuramente tutta l'attività digitale con file grandi ha un impatto, insomma, quindi
1: sì. Poi ce n'era un'altra, adesso io qua ce ne sono arrivati veramente tanti e qua sto cercando questa.
2: Poi tutto è relativo, perché insomma a volte passa l'idea che il grosso del nostro impatto ambientale derivi dall'attività online, che è vero fino a un certo punto, nel senso che il grosso del nostro impatto ambientale deriva da altre cose, che sono soprattutto i trasporti, il riscaldamento, e la parte digitale è una parte dell'elettricità che utilizziamo, che è appunto una parte dell'energia che utilizziamo. Quindi poi bisogna fare un pochino di proporzioni, quindi se si può evitare, meglio evitare, ma non è quello che fa la differenza.
1: Certo, poi c'è Andrea che scrive: io faccio la pipì in giardino così non uso acqua.
0: Va bene, basta che non lo faccia sempre nello stesso punto, perché sennò con la povera pianta magari non è d'accordo. Ecco
1: questo è importante,
0: mi viene
1: che
0: da
1: Andrea
0: dire,
1: mi raccomando,
0: però magari
1: non
0: mi
1: farlo
0: sbaglio
1: sempre nello stesso punto. Poi ce n'era un'altra:
0: secondo te la pipì è concimante? Potrebbe anche dar fastidio se è sempre nello stesso
2: assolutamente
0: punto.
2: Sì, sì, anche qua si tratta di della quantità,
0: cioè, modica quantità.
1: Questa è una domanda per Cecilia.
0: Ai.
1: Io che fumo, come posso fare per il mozziconi, a parte il portacenere della tasca che mi impuzzonentisce tutto? Mi dà davvero fastidio buttare a terra, ma ci sono pochissimi cestini in giro. Grazie anticipatamente.
0: Ecco, io
1: dico deve che sei probabilmente tra noi due, tra noi tre, la più grande tabagista sulla terra.
0: Sì, che è ovviamente un'azione antiambientale, ne sono perfettamente consapevole, ma io sono anche della linea che nessuno è perfetto, io men che meno. Comunque, sui mozziconi di sigaretta, chi è che mi chiedeva, Paola? No, chi è che
1: Francesca,
0: io c'ho il mio accidentissimo portacenere da borsetta e non posso buttare, cioè mi viene un crampo se butto un mozzicone per terra, cioè te lo giuro, è un'azione che mi piuttosto me lo tengo puzzolente eccetera fino a che
1: o lo spegni addosso ai colleghi.
0: No, mai fatto, se non incidentalmente, solo per sbaglio.
1: No,
0: pronto al telefono, chi c'è? Sì, chi sei?
8: Sì, ciao, sono Andrea.
0: Andrea, vai.
8: Allora, io ho fatto un ragionamento. Io penso che il problema di oggi sia principalmente il fatto che il lavoro sporco, l'uccidere gli animali, lo fanno altri. Perché se una persona avesse i suoi animali, la sua gallina, eccetera, poi a volte ci si affeziona anche, difficilmente una persona poi va a uccidere il proprio animale. Il fatto che oggigiorno invece in tanti mangiano carne, ma perché, tutto va a ripetere, il lavoro sporco di andare a uccidere la bestia, che sia la mucca, che sia il maiale, è un lavoro che fa qualcun altro. E allora impatta meno sulla coscienza di una persona, tanto basta che quello lo faccia qualcun altro. in effetti, cioè, se una persona vede su questa chiave è un po' particolare.
0: Del resto non è un caso che i macelli siano sempre, come dire, dei luoghi nascosti, molto nascosti alla vista delle persone, perché sono oggettivamente luoghi di orrore, insomma, non so, sono
8: sì, di dolore,
0: dolore e di orrore, ovviamente, e quindi sì, capisco il tuo pensiero. Andrea, tu quindi il tuo gesto ecologico quotidiano cos'è?
8: Allora, io praticamente, dopo aver ricevuto una grossa delusione di vita da parte di persone che pensavo, cioè il mio gesto è il rispetto della vita in sé.
0: Okay.
8: Io rispetto sempre tutti, l'ho messo come principio.
0: Mi sembra un principio mica proprio niente male, possiamo dire così. Grazie mille Andrea, ti saluto perché è una linea brutta telefonica, ecco.
8: Grazie.
0: Grazie mille, ciao. Pronto?
9: Pronto?
0: Pronto, chi sei?
9: Pronto?
0: Sì, chi sei?
9: Ciao, sono Stefania. Ho una domanda per Gianluca.
0: Sì.
9: Noi ci occupiamo tantissimo del cosa mangiare e questo e quello, ma del come cucinare, di quanto si consuma nel cucinare e nel conservare, io sento pochissimo parlare. E lì secondo me c'è un buco nero.
2: Allora,
0: grazie Stefania. Appunto, grazie
2: Stefania. Allora, in realtà diciamo così che al di là della scelta appunto dei cibi, uno dei fattori principali degli impatti ambientali della nostra alimentazione è data dagli sprechi alimentari. Quindi, e questo in parte si lega con quello che chiedevi, se noi guardiamo la quantità di energia consumata dai frigoriferi o dai vari apparecchi che utilizziamo per cucinare, chi ha le piastre, chi ha i fornelli, chi ha il forno, il microonde, eccetera eccetera, la vera differenza la fa la quantità. Faccio un esempio molto banale: se noi dobbiamo scaldarci una tazza d'acqua calda per farci il tè, la differenza tra i consumi del fornello, del microonde o del bollitore non è poi così rilevante come il fatto che molti di noi tendono a scaldare molta più acqua di quella che serve per farci il tè. Quindi per farci una tazza di tè magari scaldiamo 2-3 tazze d'acqua. Questo è proprio l'esempio più banale. In generale tutti gli sprechi che ci sono lungo la filiera alimentare sono uno dei fattori principali di aumento delle emissioni, di impatti ambientali, eccetera, eccetera. Tanto che addirittura nel rapporto dell'IPCC, che è questo organismo internazionale che come dire, fa una rassegna della migliore scienza disponibile in ambito ONU sul tema del cambiamento climatico, una delle misure pensate per ridurre le emissioni, oltre appunto al cambio di dieta di cui abbiamo tanto parlato, è proprio quello della riduzione dello spreco alimentare. Questo in parte avviene, diciamo, a livello industriale in campo, ma molto spesso avviene anche nelle nostre cucine, no? Perché buttiamo via tanto cibo.
0: Tantissima.
1: A proposito di acqua, scusate, no, c'è una domanda.
0: Aspetta, però io ho una risposta. Io che fumo, lo dice Francesca, metto i mozziconi a parte in un come si dice, no, non è Francesca, è qualcun altro che usa le scatole delle caramelle, le scatolette di latte delle caramelle per metterci mozziconi se non vuoi comprarti un posacenere, cioè ci si arrangia.
1: La domanda, siccome Gianluca parlava di acqua prima, allora,
0: bravo,
1: la domanda di Gelo, che però si chiama Gelo, io non so come si chiami Gelo. Avete presente che usiamo l'acqua potabile per la tazza del WC?
0: Del water,
1: certo. Ci saranno studi di fattibilità per utilizzare acque bianche o piovane e conservatori dedicati? Ci arriveremo pensando a quei paesi dove bisogna fare chilometri per un sorso d'acqua. Professore,
0: ma ci sono già dei posti
2: due questioni. La prima è che mentre su alcune come dire, dinamiche ambientali, quello che facciamo qua ha effetto anche molto lontano.
0: La famosa farfalla, un battito di farfalla.
2: Le emissioni climalteranti sono, danno degli effetti globali, quindi se noi emettiamo tanto cambia il clima ovunque nel mondo. Il consumo d'acqua ha un impatto locale, cioè se noi anche usiamo meno acqua non è che come dire, ne compare di più dove c'è la siccità, sono bacini indipendenti e quindi le dinamiche sono anche dipendenti. Detto questo, la grande difficoltà in questo momento è andare a intervenire sugli edifici esistenti, perché se sugli edifici nuovi si può pensare di realizzare impianti separati per l'acqua potabile e per l'acqua magari grigia, come si dice, per esempio per l'utilizzo nei water, su un edificio esistente che è stato pensato da sempre con l'acquedotto unico, con le condotte uniche, questo è molto più complicato e i costi degli interventi, se non sono diciamo così artigianali come quelli che ci raccontava un'ascoltatrice poco fa, diventano difficili da sostenere, diciamo così, rispetto ai benefici che si vanno a generare.
0: Senti, c'è una domanda di Cristina che un po' mi fa sorridere, che dice: potete spiegarmi perché dovrei risparmiare acqua a Milano dove abbiamo una falda acquifera enorme? Non è una domanda provocatoria, sono davvero interessata a capire, grazie mille, bravi tutti.
2: Era quello che si diceva, cioè, allora mi dà la scusa per raccontare un'altra cosa.
0: Sì.
2: Noi a Milano abbiamo quella che si chiama la prima falda, quindi la prima acqua che si trova scavando, diciamo così, che è molto alta e questa genera una serie di problemi. Per esempio ci sono alcune fermate della metropolitana,
1: Piola,
2: della linea verde, Piola, Lambrate, che sono fisicamente sott'acqua,
1: sì, è vero,
2: che riescono a stare agibili soltanto perché ci sono delle enormi pompe che funzionano sostanzialmente sempre. Adesso sono stati fatti dei lavori di impermeabilizzazione migliori, però di fatto...
1: Ed è per quello che i treni vanno a Passo Duomo lì?
2: Perché stavano facendo ancora dei lavori, ah, okay. Quindi c'è il rischio che rimanga in giro qualche pezzo, sì. Una volta, quando c'era un comparto industriale molto importante a Milano, si usava l'acqua di prima falda, perché ovviamente non era acqua potabile, ma si poteva usare per... Oggi non si usa molto meno e quindi si ha questa prima falda. Non è la falda che utilizziamo nell'acquedotto, ovviamente si scava di più, perché quella è quella che si prende tutte le schifezze, diciamo, del suolo, che a Milano
0: sono ottimi e abbondanti, esatto, come si suol dire. Pronto? Pronto al telefono?
10: Ciao, sono Alessandro.
0: Ciao Alessandro.
10: Ciao, allora il mio contributo è semplicemente questo. Allora, per lavare i piatti uso pochissimo detersivo, ma uso l'acqua di cottura della pasta.
0: Ok.
10: Che è
0: sgrassante. Sgrassante.
10: Esatto, sgrassante. Poi per quanto riguarda invece detersivi per il bagno, eccetera,

0: Alessandro, porca miseria, e fai
1: Sì,
0: pure tutte
1: poi
0: queste
1: ieri,
0: operazioni.
1: se avrai modo di parlare con Giulia,
0: Sì.
1: gli ho mandato una locandina di un'iniziativa che, come Proloco di Valbrona, che è una località nel triangolo lariano, facciamo tutte le estati.
0: Ah,
1: È il concerto di inizio estate.
0: molto bene, così le diamo pubblicità alla
1: Un po' di
0: questione,
1: pubblicità, perché
0: certamente.
1: quando ho parlato di questa cosa la prima volta in radio, non avevo neanche finito la telefonata che mi sono arrivati tre contatti di persone che si proponevano come
0: Sì,
1: candidati.
0: vedi
1: Ma
0: che.
1: poi,
0: Avete già una data per il 2026?
1: sì, 2026, noi abbiamo due concerti, uno di inizio estate a fine giugno e uno di
0: Ma
1: fine estate.
0: fine giugno che vuole, c'hai la data precisa? No,
1: Sì, se guardi la locandina come
0: non la
1: guardi tu
0: posso
1: io,
0: guardare adesso,
1: è il
0: Alessandro.
1: 27, è il 27 giugno.
2: No, ma
1: È il
2: diceva per
1: 27
2: dire,
1: giugno,
2: non
1: l'ho
2: l'ho trovata. 27 giugno dalle ore
0: sì.
2: 17, concerto
1: Ok,
2: di
1: ah,
2: inizio
1: non è che
0: quello.
2: ti diceva di
0: Perfetto, no. È
2: guardarla
0: che
2: adesso.
0: io non potevo guardarla adesso per ragioni
1: Poi
0: tecniche.
1: abbiamo, certo, poi abbiamo il concerto di fine estate, che è fine agosto, ma il nostro pezzo forte è la 2 giorni dedicata ai funghi, il primo weekend di ottobre.
0: Quanto mi piace. Va bene,
2: Fantastico.
0: Alessandro, grazie
1: Grazie.
0: mille, mille,
1: A te,
0: mille.
1: buona giornata.
2: Ciao,
0: Ciao,
2: ciao, ciao.
0: grazie. Pronto? Pronto?
1: Pronto,
0: Hai
1: ciao.
0: resistito. Ciao, chi sei?
1: Sono Massimiliano,
0: Ciao,
1: ciao.
0: ciao.
1: Bellissima l'idea di lavare i piatti con l'acqua della pasta. Non
2: Anch'io non la
0: No,
2: conoscevo.
0: ma no, io lo faccio sempre, io la conservo, quella dove bolli, perché l'amido che si raccoglie nell'acqua della pasta ha una funzione sgrassante molto efficace, insomma. Ecco.
2: Quindi scusa,
0: Poi,
2: no, ma
0: poi
2: spiegaci l'operazione come avviene
0: è che
2: esattamente.
0: tu scoli la pasta, non è che la butti direttamente nello scolo del lavandino,
2: Ma?
0: dove laverai i piatti, la bacinella o il
2: Ah, cioè
0: lavandino
2: la metti. Ah,
0: tappato.
2: ok, perfetto,
0: Cioè,
2: ottimo.
0: naturalmente parliamo di gente come me che non ha la lavastoviglie, che sicuramente da un punto di vista, qui sto guardando negli occhi Gianluca Ruggeri
2: Io
0: per
2: su questa è
0: essere,
2: una storia interessante, ma la racconto
0: perché
2: dopo.
0: so benissimo che dal punto di vista ecologico sarebbe meglio avere la lavastoviglie, ma insomma,
2: Come sarebbe meglio avere la
0: dopo,
2: lavastoviglie?
0: dopo lo
2: No,
0: raccontiamo. Adesso lo
2: ma
0: raccontiamo.
2: no,
0: Allora,
2: scusate,
0: aspettiamo,
2: io ce l'ho,
0: seguiamo
2: non la uso
0: Massimiliano.
2: apposta.
0: Abbiamo ancora Massimiliano, aspetta.
2: Va bene.
0: Massimiliano, scusaci. Abbiamo
1: Allora, volevo
0: deviazioni.
1: porvi un quesito.
0: Sì.
1: Cioè, per tutta una serie di cose lavorative, comunque niente, a un certo punto è venuto fuori che diciamo, nell'Ottocento, a metà dell'Ottocento, in Europa c'erano 250 milioni di abitanti e c'erano 230 milioni di cavalli. Poi hanno inventato le automobili, oggi in Europa ci sono 3 milioni di cavalli, di cui 2 milioni e mezzo a uso alimentare, là dove ancora si mangiano.
0: Sì.
1: Ora, domanda, sul pianeta siamo 8 miliardi di esseri umani e 50 miliardi di polli. Sono andato a vedere, ma per curiosità.
0: Sì.
1: Mi domando, nel momento in cui fossimo tutti vegani,
0: Sì.
1: premesso che per me i polli sono è un animale meraviglioso, però ad
2: Adesso
1: un proprio
2: meraviglioso,
1: punto di
2: sembra
1: vista.
2: eccessivo, vabbè, comunque.
0: Ma guarda,
1: Ma
0: lascia che.
1: io sogno una pensione, una casetta e un pollaio,
0: Sì,
1: quindi vabbè, ognuno c'ha le sue.
0: certo.
1: Però a questo punto, diciamo, questo animale che di fatto vive soltanto perché è in cattività e perché lo usiamo,
0: Sì.
1: quanti di questi 50 miliardi rimarrebbero? Non ne rimarrebbero.
2: Cioè, ci stai
0: Massimiliano.
2: dicendo salva il pollo
0: Quindi, cioè, è
2: mangiandolo?
0: meglio che continuiamo a far nascere miliardi di polli che facciamo vivere in un contesto agghiacciante che difficilmente si potrebbe classificare vita per ammazzarli e per poi consumarli. Secondo te è, come
2: No,
0: dire, è meglio che continuino a
2: ma
0: vivere?
2: non mica era provocatorio lui.
0: No, no, no, ma è.
1: No, no, io non dico questo, però penso anche che se dessimo il diritto di voto ai polli, loro tutto sommato fra fare quella brutta vita che è l'unica che conoscono e non vivere, forse non so cosa potrebbero, ecco.
0: Ecco, io ho tantissima stima dei polli, ma se devo pensare a come votano alcuni umani, la mia stima nel voto diventa complicata. No, non so, vivo la tua come dire, il tuo intervento provocatorio in senso buono, non.

0: non fraintendermi, non sto arrabbiandomi, sto dicendo che il sistema, l'attuale sistema di allevamento degli animali per uso alimentare è un metodo assolutamente privo di qualsiasi eticità. Io parlo di eticità. È considerare gli animali delle macchine, dei pezzi di una catena di montaggio e non degli esseri viventi, senzienti. Il pollaio con cui tu vorresti convivere, e te lo auguro con tutto il cuore, ti dà l'occasione di osservare come una gallina, un gallo, un pulcino, un volatile, un tacchino, sono animali intelligenti, sensibili, provano dolore, eccetera, eccetera. Quindi, dal mio punto di vista, i poveri 50 miliardi, forse sono anche qualcosa di più, di polli allevati nel mondo, sono eticamente, io parlo eticamente, insostenibili e non ho, cioè non ho dubbi su questo, personalmente. Quindi, non so cosa voterebbero i polli. Io che posso votare, so che voterei perché non facessero quella pseudovita e appartenendo a quel ciclo produttivo che li rende non esseri senzienti quali sono, ma pezzi di una catena di montaggio. Non lo voglio per nessun animale con due gambe, con quattro gambe, con la coda, con le scaglie, non lo voglio per nessun essere vivente. Ecco, dal mio punto di vista io vedo i miei coinquilini di questo pianeta come esseri viventi, non umano, animale, eccetera, viventi. Ecco, Massimiliano, mi sono scaldata, ma io sono appassionale, che già fa.
1: Ma non era provocatorio,
0: ma l'ho capito.
1: È un dilemma.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, nel senso, alla fine poi, ok, non mangiamo carne, però alla fine, visto che abbiamo antropizzato il mondo, non c'è una possibilità per gli animali che abbiamo selezionato per stare vicino a noi al di fuori del vivere nel nostro mondo. Era questo il...
0: Sì, sì, sì, sì. No, ma io poi ho colto l'occasione per fare la mia arringa, appellarmi comunque a una questione che, ripeto, dal mio punto di vista è strettamente etica, a parte tutto. Gianluca, Massimiliano, ti salutiamo, grazie.
2: Dalla vostra viglia, sì,
0: grazie,
2: esatto.
0: Grazie mille, allora, intanto.
2: Adesso vorrei fare la battuta a proposito di voti e polli. Prego,
3: un
2: prego.
3: Giovane ricercatore al Politecnico ci contattò questo professore tedesco che girava l'Europa per far provare alle persone a lavare i piatti e vedere effettivamente quanta acqua consumano e soprattutto quanto calda, perché quello ovviamente poi determina i consumi energetici. Non riuscimmo ad allestirgli il set che lui voleva, che aveva delle, come dire, richieste molto elevate, però a quel punto abbiamo seguito le sue ricerche. Quello che viene fuori è che nella stragrande maggioranza dei casi, quando laviamo i piatti a mano, usiamo molta più acqua e molta più energia di quanto faccia una lavastoviglie. Ovviamente ci sono una serie di dipende, c'è chi è bravissimo per cui recupera l'acqua della pasta, non ne spreca tanta, oppure usa la lavastoviglie ma ci mette soltanto due piatti e poi la fa funzionare, quindi è chiaro che ci sono degli estremi, però normalmente la lavastoviglie consuma molta molta meno energia e acqua di quanto facciamo lavando i piatti a mano.
2: Quindi è 20 anni, 30 anni che sbaglio tutto.
3: Però la devi riempire, se no non vale.
0: E certo, va bene, perché questa è una delle ragioni per cui a volte, esatto, diventa relativamente ecologico.
2: Vi dico...
0: Io vi dico, sì, che ci abbiamo la pubblicità per quello che tu di quello che devi dire.
2: No, io volevo tanto dire che c'era un messaggio di Ross che volevo leggere, ma se lo leggiamo dopo. Mi stava arrivando un sacco di messaggi.
0: No, sì, guarda, io non credo che riusciremo a leggerli tutti, devo dire la verità.
3: Io poi vi saluto perché ho un treno, quindi...
0: Ah, certo, io...
2: No, dove vai? No, adesso c'è ambientalisti, no.
0: E vabbè, guarda che non è che io... Cioè, certo, su alcune cose tecniche sue non sarò mai in grado di rispondere io.
2: Allora ti faccio io le domande, perché io non so... Non so neanche di cosa stiamo parlando io a volte.
0: Vabbè, allora io adesso sono... Ma tu stai andando proprio? No, sì, se ti fermi dopo la pubblicità? No, neanche. Non può, c'è un treno. Allora, io però prima di lasciarti andare devo dire, avete sentito Gianluca Ruggeri, che è, lo ricordiamo, il giusto clima, il mercoledì alle 20:30 tutte le settimane. Io credo che, ad esempio, se avete dei dubbi, dei ragionamenti e delle ipotesi...
3: Abbiamo la casella proprio della trasmissione, clima@radiopopolare.it.
0: Esatto, quindi potete interloquire con lui e con la redazione del giusto clima. Grazie Gianluca, e adesso ci mancherai un sacco, porca miseria.
2: Soprattutto gli ascoltatori, perché adesso...
0: Vabbè, allora lasciamolo andare a prendere il treno, c'è la pubblicità e arriviamo subito dopo.
4: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
5: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
6: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la LIPU difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la LIPU per il tuo 5 per 1000.
0: Eccoci, eccoci, però aspettate un secondo, perché... cioè siamo stati senza... Ti rendi conto che siamo entrati qua in studio, Michele Migone, alle 12.45, sono le 14 e non, a parte la sigla che ho messo all'inizio, abbiamo parlato ininterrottamente fino adesso.
2: Ma questo è merito vostro.
0: Ma questo è se noi mettessimo...
2: È stato... Ma sì, mettiamo.
0: Mettiamo una cosa. No, anche adesso, siete adesso ascoltatori, abbiate solo proprio... vediamo quanto dura questa versione, non c'è, non lo so, dura meno di 3 minuti. Fatemi mettere sta canzone, perché voi sapete che questa campagna abbonamenti 2026 ha come sotto, come titolo, macro titolo, Indipendentemente. Allora, al di là del fatto che io adesso lo dico col cuore in mano, ma io ogni tanto mi incespico nel dire Indipendentemente. Se da Michè, tu come...
2: Figurati, mi mangio le parole da 30 anni, ci mancherebbe se non mi incespico su questa.
0: Ecco, però il fatto è che Indipendentemente mi ha fatto immediatamente scattare il ricordo di una canzone napoletana che si chiama Indifferentemente. E se ci pensate... Indipendentemente e indifferentemente possono essere collegate, perché a volte insomma è l'indifferenza quella che non permette l'indipendenza. Lo so che mi sono però insomma io ci
2: Cecilia volevo... questa era proprio tiratissima, però se te la sei preparata prima era proprio tiratissima.
0: No, è tutta improvvisata, però la canzone secondo me è bellissima.
2: Se sei improvvisata va bene, sei perdonata, vai.

0: Indipendentemente, in studio con voi Cecilia Di Lieto e
1: Michele Migone.
0: Ecco qua, aspetta, che niente, stava partendo con Pino
1: Daniele. Scusa, ho capito bene, ma l'ultima frase che ha detto: se tu mi uccidi, questo?
0: Se tu mi uccidi, non mi ricordo cosa dice esattamente.
1: Ah, però dice proprio: se tu mi uccidi, sì, non sento niente.
0: Sì.
1: Ah, ok, perfetto.
0: Sì, è una struggente canzone d'amore del 63, mi pare. E in questa interpretazione era Misia. L'ha portata credo al successo Mina, ad esempio, ma insomma è una bella canzone particolare, va bene. Ma noi vi ricordiamo che stiamo parlando della campagna abbonamenti di Radio Popolare,
1: sì.
0: Cogliendo insomma il fatto che c'ero io e c'era Gianluca Ruggeri, parlavamo di ambiente, di clima, e parlavamo soprattutto del piccoli o grandi gesti individuali, cioè il vostro, com'era Michele la formula esatta?
1: Il vostro ambientalismo quotidiano, il momento ambientalista vostro quotidiano. Qua vedo che siamo di fronte a persone che hanno delle grandissime iniziative da questo punto di vista. Anche io, per esempio, adesso andremo a vedere, sono stati degli altri messaggi.
0: Sì,
1: io volevo tanto citare quello di Ross, perché Ross mette giù un'altra cosa interessante che è stata in qualche modo è aleggiata in alcune telefonate precedenti, ovvero sia il consumismo. Allora, Ross dice che lei è quasi vegetariana, questo te lo leggo perché
0: sì,
1: credo che sia anche una roba tua questa, Cecilia. Mangio uova che arrivano da galline che scorazzano in un parco a Riva del Garda, trattate
0: sì,
1: come regine, e che non covano, ma sempre le trovo, le pago tanto, ma vale la pena, Ross. E poi dice, vest usato, chiamiamolo vintage Ross. Chiamiamolo vintage Ross, no, perché di questa cosa delle uova, perché anche, posso dirlo, posso svelarlo, non posso svelarlo, vabbè, non lo svelo, basta, niente, ecco. Vado avanti con Evi e poi dopo ti lascio la parola, perché Evi ci provo con bici muscolare e abbonamento.
0: Bici muscolare cosa vuol dire?
1: A me lo chiedi, è la mia professore, non lo so,
0: no.
1: Bici muscolare, una bici muscolare. Io non so niente di queste cose.
0: Va bene, ma non ti angosciare.
1: No, auto so cos'è. No, packaging inutile, questo lo so. No, monouso, riutilizzo sacchetti per frutta e verdura anche al supermercato, evito AI, intelligenza artificiale, evito ordini online se non indispensabili, no allevamenti intensivi, evitare docce inutili e non puzziamo, solo acqua del rubinetto, evito alimenti che arrivano da lontano, tentativi di sensibilizzare altre persone a stili di vita più sostenibili, questa è la più faticosa, eccetera. È Evi il messaggio che ho letto tipo telegramma, va bene?
0: Va bene, no, va bene, non esagerare. Invece, scusami, fammi salutare, diciamo, Enrico, che a proposito della questione di cui parlavamo prima dello stacco pubblicitario e della canzone, cioè era tutto legato al mondo vegano e alle questioni etiche e via di seguito, consiglia un libro il cui autore è stato ospite anche di Considera l'armadillo, ed è Dario Martinelli, che è un docente che non mi ricordo più, è in un'università all'estero, di cui adesso in questo momento non ricordo esattamente i dati. Comunque il suo libro davvero interessante e anche divertente è Anche Hitler era vegano, che è un libro che Enrico consiglia e consiglio altrettanto. Peraltro andate, se volete, a recuperarvi nei podcast la puntata di Considera l'armadillo con lui, perché insomma era veramente molto sfiziosa, ecco, fatemi dire sfiziosa.
1: Va bene, poi abbiamo Fede che dice: un prodotto molto buono e naturale per profumare il bucato è l'olio di lavanda bio. Pigliate appunti.
0: Eh sì, beh, l'olio, anche le essenze naturali, quelle che compri appunto in erboristeria o via di seguito, sono degli ottimi profumatori, come si dice, senza cose chimiche. C'era qualcuno che scriveva un po' di tempo fa della serie: ma smettete di parlare di chimica come negativo, tutto è chimica. Sì, hai ragione, forse quando parliamo appunto di agricoltura o cose di questo tipo ci viene più normale, no, parlare di chimica come elemento dando un'accezione negativa. e del resto.
1: Ceci, prima di dare la parola all'ascoltatore, devo dire una cosa.
0: Sì, dilla.
1: Che sul nostro dubbio di bici muscolare sono arrivati 5 messaggi che ci hanno detto: ragazzi, sveglia, la bici muscolare è quella
0: è
1: che
0: la bicicletta normale.
1: È la bicicletta normale. Solo che per me, ma immagino anche per te, che non abbiamo mai preso in ipotesi l'idea di una bici elettrica, perché
0: certo,
1: la bici o è fatica, è sudore, oppure
0: certo,
1: non la usiamo.
0: E
1: quindi proprio c'era rimasto fuori dalla mente. Grazie a tutti quelli che ci hanno detto
0: ci hanno spiegato
1: che la bici muscolare è una bici normale.
0: Perché ormai con tutte queste strane cose, esatto, per cui la bicicletta è diventata con deviazione, eccetera, eccetera, esatto, diventa complicato. Pronto?
2: Però,
0: senti tu al telefono.
2: Pronto?
0: Ecco, per favore spegni la radio perché sennò è un casino. Prego, chi sei?
2: Mi senti?
0: Chi sei?
2: Sono Pino.
0: Ciao Pino.
2: Senti, io guarda, il fatto dello spreco alimentare.
0: Sì.
2: Mia moglie lavora in una mensa della scuola.
0: Sì.
2: E praticamente ogni giorno mi dice che buttano via tanta di quella roba da mangiare da paura.
0: Certo.
2: Non si potrebbe fare qualcosa per evitare questi sprechi veramente alimentari? Cioè, sono da paura, perché mi dice che a volte buttano via tanta di quella roba che...
0: Certo. Pino, ma scusami, una domanda. Se parli da Milano, da dove parli?
2: Da Milano.
0: Da Milano. Da Milano. Beh, ma a Milano ci sono...
2: Io lavoro in una scuola di Milano,
0: sì,
2: in refezione,
0: sì,
2: e ogni giorno mi racconta che buttano via...
0: No, l'ho capito, Pino. No, hai capito. Era solo... Ti chiedevo se dov'era, perché io so che, ad esempio, a Milano esistono non solo associazioni, ma insomma... c'è anche un circuito che va a recuperare il cibo avanzato da strutture pubbliche,
2: no,
0: come quelle.
2: Dove lavora mia moglie non esiste,
0: no,
2: questo.
0: Certo. E quindi bisogna...
2: No, vorrei capire perché questo spreco, perché cioè
0: certo,
2: è tanta roba, è
0: certo,
2: tantissima roba, è
0: certo,
2: una cosa da paura.
0: Chiaro.
2: C'è gente che ha bisogno di... cioè, se si facesse una raccolta alla fine dei pranzi dei bambini a scuola, facesse una raccolta per chi ha bisogno, io penso che si potrebbe...
0: Che sarebbe un aiuto sicuramente concreto, certo.
2: Ok.
0: Pino, grazie mille.
2: Grazie.
0: Ciao. Eh sì, perché come avete capito, naturalmente lo 0233-001-001 è a vostra disposizione per i vostri interventi.
1: Sì, vado avanti, ancora c'è...
0: guarda, io non so se non riusciremo assolutamente...
1: Vittoria che dice... dice vabbè che ha abbonato da oltre 20 anni a 120 euro, grazie, e un altro da 120 a 3 anni, grazie, mattone, azione, insomma diciamo che praticamente la storia economica della radio è nella vicenda di Vittoria, che dice: sono vegetariana, uso pochissimo l'auto, mi sposto prevalentemente con i mezzi, bus, treno, bici e a piedi, consumo biologico, anche detersivi, pochissimi sprechi alimentari, raccolta differenziata, familiare. E poi dice che è volontaria ambientalista nella raccolta dei mozziconi. Però la raccolta dei mozziconi poi c'è il schiaccia l'occhiolino.
0: Scusami?
1: No, non mi seguivi.
0: No.
1: Lei è volontaria nella raccolta mozziconi e poi mette la faccina con l'occhiolino schiacciato. Vuol dire che non è un'associazione di volontari che raccolgono mozziconi.
0: No, allora ci sono ad esempio, no, però per fare un esempio, l'associazione Mare Vivo... che è un'associazione nata a Roma molti anni fa e che è piena di iniziative a tutela del mare, ha lanciato anni fa la campagna per la raccolta dei mozziconi di sigarette, ad esempio, nelle spiagge. Ed è una cosa che non solo voleva dire la bonifica delle spiagge dove avveniva questa iniziativa da parte di cittadini, di volontari, ma era naturalmente un messaggio culturale importante, quello del dare consapevolezza alle persone che ad esempio qualsiasi mozzicone in sigaretta si butti, anche quelli che lo buttano nel tombino così non si vede, ecco, quel mozzicone finirà a mare, cari e cari all'ascolto, perché il tombino trasporta le acque reflue della città, che finisce comunque nel circuito dell'acqua, quindi il problema è che i mozziconi non vanno dispersi nell'ambiente. Io una volta andavo sulle spiagge, non so tu Michele, e io insomma non dico più che raccogliere le conchiglie, perché quella lì era una cosa che facevi magari da bambino, poi io raccoglievo, sapete, per me erano meravigliosi, io pensavo che fossero dei gioielli praticamente, quelle pietruzze colorate che in genere sono in mezzo alla sabbia delle spiagge, no? Cioè sì. Verdi, gialle, bianche,
1: ricordo,
0: eccetera.
1: Ricordo.
0: Io solo recentemente, relativamente recentemente, ho scoperto che quelli lì erano dei pezzettini di vetro, praticamente consumanti dall'acqua del mare e dalla sabbia, perché per me quelli erano dei minerali preziosissimi.
1: Vabbè, no, ma per me potevi anche dirmelo che l'avresti detto, scusa.
0: Ah, come con Babbo Natale, ti ha svelato.
1: Certo, ma non è possibile, ma ti sembra, ma preparami a una cosa del genere. Io ho passato degli anni pensando di aver trovato minerali derivanti dai mari del sud,
0: no, niente, io ho anche a casa, ho delle ciotoline con quei sassolini lì, sì, io continuo a...
1: Che erano bottiglie di birra buttate a mare da qualcuno.
0: Da qualche gas costumato, come si dice.
1: Cioè, ma vabbè.
0: Ecco, però dimmelo, volevo dire...
1: C'hai altre rivelazioni del genere, perché poi io rimango scioccato, esco dallo studio e non riesco più a...
0: Traumatizzato, eh?
1: Traumatizzato, no, cioè, ma fin da piccolo pensavo che il mare del sud, Corto Maltese,
0: certo,
1: zero.
0: No,
1: era il tipo che beveva la birra, quello panzone che...
0: Lo scostumato.
1: Non fare, lo scostumato.
0: Lo scostumato. Esattamente, lo scostumato. Vabbè, comunque, dicevo che io una volta appunto raccoglievo queste cose qui, e io adesso non so, fa un po' schifo l'idea, ma io vado sulla spiaggia e raccolgo la plastica e soprattutto gli scarti della pesca, ad esempio, che comunque sulle spiagge trovi, tipo pezzi di rete, lenze, cose di questo tipo, che sono delle trappole mortali per gli animali marini, non solo per i pesci, ma ad esempio per gli uccelli marini. Sono devastanti, c'è una moria incredibile da oggetti legati alla pesca che vengono per l'appunto abbandonati. Dunque, a proposito della telefonata di Pino, Pino, spero che tu sia all'ascolto, a proposito del lavoro di tua moglie nella mensa scolastica e degli sprechi, Paolo ci fa sapere che c'è un link per trovare Recoup, è scritto proprio Recoup, che è un'associazione che raccoglie cibo avanzato nei mercati milanesi, sicuramente sapranno consigliare come gestire il cibo in più delle scuole. Grazie molte a Paolo, e l'associazione, quindi Pino, se ascolti, è associazionerecoup.org. E io quando Pino ha chiamato pensavo, caro Michele, anche al fatto che ci contavo, ero certa che qualcuno all'ascolto avrebbe saputo dare dei consigli, perché una delle grandi potenze di Radio Popolare è in realtà quello di mettere in comunicazione le persone.
1: Tu ci contavi, ci speravo, perché non so niente della cosa,
0: certo,
1: del tema. Quindi senti, posso segnalare questa cosa?
0: Tu che puoi fare un po' quello che vuoi, perché tu sai che io sono un spirito libertario.
1: È giusto,
0: quindi...
1: sei una donna tollerante. No, ma questo che è arrivato da Carlo, perché Carlo ci ha mandato la locandina di un'iniziativa che si chiama Puliamo l'Ortica, che si tiene sabato 16 maggio, cioè quindi domani.
0: Sì.
1: È un cleaning collettivo aperto a tutte e a tutti.
0: Sì.
1: Il ritrovo è in via San Faustino 5, ore 10, e l'emblema di questa iniziativa è una scopa. Quindi ovviamente
0: Va
1: lì a pulire l'Ortica, bravi.
0: Ecco,
1: bravi,
0: l'Ortica è il quartiere di Milano, diciamo per i non milanesi all'ascolto. L'Ortica è un quartiere della periferia est di Milano, pensate che c'è un'iniziativa italiana che raccoglie migliaia e migliaia di volontari, che è Puliamo il Mondo, che viene fatta ciclicamente più volte all'anno, ed è fatto di persone che appunto, muniti di guanti e strumenti, raccolgono le migliaia, milioni di detriti che girano per i nostri posti.
1: Ezio è un uomo che non ha più niente a che fare con idrocarburi, perché ha i pannelli fotovoltaici da 15 anni, poi c'ha la macchina elettrica, Poi c'hai pannelli solari termici a circolazione naturalista da 20 anni, insomma praticamente è vegetariano, abita a Cividade al piano vicino a Bergamo ed è abbonato insieme a Miriam, che anche lei è abbonata, quindi diciamo abbiamo praticamente un'industria qua, non un abbonato,
0: certo.
1: Abbiamo un'industria.
0: Senti, ma scusa una domanda, ma tu mi stai dicendo che gli SMS non li vedi?
1: Io non li scelgo post.
0: Ah, ok.
1: Perché sto sugli sto su WhatsApp.
0: Basta, era solo per
1: sapere. Per dividerci i compiti.
0: Basta saperlo.
1: E non ce lo siamo detto, in effetti. Vabbè.
0: Adesso che lo so.
1: Adesso che lo sai, vedi. No, ma figurati, io non volevo monopolizzare tutta la lettura. Quindi ho detto, io faccio.
0: Certo.
1: Sai che sono un po' autistico io, no? Per cui.
0: Certo, nessuno
1: è perfetto.
0: No, è che poi noi un po' antispecisti, eccetera, non facciamo proprio nessuna discriminazione. Figurati se discriminiamo un autista.
1: Ci mancherebbe.
0: Un autista, hai capito?
1: No, esatto, esatto.
0: Mai discrimineremo. Va bene. Comunque, noi scherziamo anche un po', però vorremmo ricordarvi la cosa seria, che un gesto ecologico della mente, o meglio insomma un gesto, è anche quello di sostenere questa radio, che nel bene e nel male, perché nessuno è perfetto e men che meno questa radio, però è anche un elemento che, oltre a informarvi, a darvi tante occasioni di approfondimento su tante questioni, o almeno degli stimoli, dell'apertura di curiosità, diciamo così, e anche qualcosa che vi fa compagnia, che vi mette in relazione, che cerca, insomma, sappiamo quanto in realtà la solitudine anche in questi tempi sia qualcosa di impattante per le singole persone, ma anche per la società. Quindi insomma io credo che sostenere Radio Popolare voglia dire anche sostenere, insomma, un progetto anche di comunità in qualche modo, non solo psicoterapeutica, però ecco, va bene. Sono stata un po' troppo seria?
1: No, andava benissimo. Okay. Benissimo, perfetto.
0: Vi ricordo che la possibilità di abbonarsi è molto semplice: andate sul sito di Radio Popolare e andate a vedere come si può fare a sostenere economicamente. Tenete presente che la formula, diciamo, prediletta per noi è la domiciliazione bancaria, perché questo ci permette non solo di avere concretamente il vostro denaro, ma anche di avere una visione di programmazione, insomma possiamo supporre di fare degli investimenti, e quindi questione di sviluppo complessivo per la radio.
1: Laura dice che, ma come fate a non saperlo? Penso che si riferisse questo messaggio a quando qualcuno in questo studio, cioè forse io, ha detto, ma usate veramente l'acqua della pasta per lavare i piatti? E io non lo sapevo. E lei dice, Laura, che mia mamma, cioè sua mamma, l'ha conservata sempre per lavare i piatti, per lavare il lavandino e togliere l'odore brutto che viene a volte dallo scarico. Strofino le bucce di limoni. Comunque poi, e qua torniamo al lavoro, e nel senso anche al luogo di lavoro, bisogna anche lavorare sulle pause pranzo e pause caffè aziendali. Da me capsule del caffè a manetta, confezioni di plastica di cibi già pronti e buttati senza fare un minimo di differenziazione. Se dico qualcosa mi urlano che sono la solita rompi.
0: Sì.
1: Io parlo sempre e metto immagini come sono allevate gli animali. Oh, qua va un po' meglio, no, alla radio? Sì o no? Devi dire di sì.
0: Sì.
1: No,
0: sì,
1: va meglio. Non mi hai seguito. Non hai seguito. Ma dai, non puoi.
0: Che non ho seguito. Ho seguito all'inizio sull'acqua della pasta, ma poi mi sono.
1: Ma poi ti sei persa. Lei parlava di come nella sua azienda.
0: Ah, certo.
1: Non
0: la pausa
1: una
0: caffè.
1: Differenziata la pausa caffè.
0: Certo.
1: Noi siamo più bravi, vero?
0: Insomma, io.
1: Devi dirlo tu. Sei tu l'aziendalista.
0: L'aziendalista. Cioè, io ogni tanto mi aggiro e vedo, ad esempio, nei cestini vicino alle scrivanie, la bottiglietta di plastica messa lì. Io non sono sicura che poi il nostro collega o la nostra collega, quando se ne va, pigli la bottiglietta di plastica dal suo cestino e lo metta. No, e la metta.
1: Ma io non lo faccio.
0: Io sono abituato a guardare quelli
1: lì, non lo faccio, è vero. Mia colpa, lo posso dire.
0: Intanto
1: me la dimentico.
0: Certo.
1: Poi c'è qualcuno che viene a ricordarmelo.
0: Certo.
1: Vabbè, capita, non siamo perfetti, no?
0: Ma certo che non siamo perfetti. Cerchiamo di fare i nostri piccoli gesti senza, con questo, come dire, massacrarci la vita, cioè viviamo anche questi nostri piccoli contributi all'ecologia generale con un po' di leggerezza e ironia, ecco, non è che deve essere tutta una tragedia, io spero, ecco, olo. Dunque, che c'è qualcuno che mi domanda a proposito di sprechi di cibi nelle messe scolastiche, vuol dire che i bambini non mangiano o che c'è troppa abbondanza di porzione? E guarda, anonimo o anonima, non sono in grado di rispondere, poi insomma probabilmente dipende da mensa scolastica a mensa scolastica. Io qui sono in arretrato con gli SMS che fa paura, eh.
1: Sì, ma comunque molti di quegli SMS sono anche quelle, sono i WhatsApp che leggo io, e quindi siamo a posto. L'unica cosa che poi mettiamo un brano musicale, perché sì? Io su questo non so proprio cosa dire, ma ve lo giuro, è una delle cose che più mi ha messo in difficoltà tanti anni, diciamo, di carriera. Sì? È questa domanda.
0: Sì.
1: Consigli per una spugna sostenibile.
0: Una spugna sostenibile, secondo me, io così mi comporto, ci sono sul mercato spugne di cellulosa, quindi non di plastica, che quindi sono meno impattante dal punto di vista ambientale di quelle di plastica o di quelle vere, che naturalmente vuol dire un animale morto.
1: Comunque posso dire una cosa, Ceci?
0: Sì, mi guardi in modo strano.
1: No, ti guardo in modo strano perché secondo me alla fine, dopo questa ora e mezza, diciamo, di consigli, sì, risposta, ma forse una trasmissione che dia, come dire, risposte pratiche su come essere ambientalisti non,
0: certo,
1: non sarebbe,
0: certo,
1: perché oltre all'importante trasmissione che già sono in onda.
0: Sì, sì, sì, beh, sai, ma in qualche modo quando sfiori il tema ambientale, partono in automatico questo tipo di cose, e mi viene in mente anche la trasmissione di Giulia, Vieni con me, è una trasmissione che ad esempio molto si occupa di sprechi, di riciclo e cose di questo tipo, quindi insomma siamo in tanti con naturalmente angolazioni diverse, ma che cercano di tradurre poi anche, non farne solo una teoria, insomma, non farne solo degli appelli, ma di tradurli veramente come li viviamo tutti nel nostro quotidiano, insomma, togliendogli un po' di retorica e dando un po' più di concretezza.
1: Ceci, la luffa è meravigliosa, a bassissimo impatto.
0: La yucca.
1: La yucca?
0: No, luffa, la luffa.
1: Cioè luffa, qua dice luffa.
0: Ok.
1: E poi c'è yucca anche, vedono anche quelle di yucca.
0: Sì.
1: Tu sai di cosa stiamo parlando?
0: Eh sì, delle spugne.
1: Perfetto, stiamo ottimo. L'importante è questo. L'importante è che tu lo sappia, perché io intuivo che fosse una cosa relativa alla questione delle spugne, ma non volevo dire fare le mie solite figuracce, quindi
0: certo,
1: se siamo
0: certo.
1: Sul pezzo, siamo sul pezzo.
0: È sempre meglio.
1: Questo è importante, molto bene.
0: Ecco, mi ero distratta, naturalmente ci sono la luffa che per la cronaca ci dicono è quello della zucca, sì, luffa come spugna di origine vegetale, esattamente, quindi grazie, Federico dice, ma per le dannate spugne la luffa come si posiziona quanto a sostenibilità? Ecco, adesso la questione della luffa io nello specifico non lo so, sicuramente se si approfondisce si scopre che un eccessivo consumo di luffa possa portare a degli scompensi ambientali da qualche altra parte, perché come dicevamo anche con Gianluca Ruggeri prima, il problema è che siamo tutti collegati, che il battito della farfalla da una parte vuol dire il maremoto dall'altra parte del mondo. La luffa, io ve lo dico sinceramente, siccome ammetto io non la uso, non me ne sono mai molto interessata, prometto che studierò sulla luffa e cercherò di dare non contestualmente ma prossimamente da qualche parte una risposta.
1: Ecco, l'importante è che prendi tu l'impegno, io non sai che cosa
0: lo so che tu la luffa non la vuoi so neanche proprio sentire nominare, ma perché sei pigro, perché
1: beh,
0: fondamentalmente
1: sono un uomo pigro, questo
0: sì,
1: è
0: questa è la verità,
1: questo è evidente.
0: C'è la pubblicità, stavo per farci tagliare, aspettate che c'è un piccolo blocco e poi torniamo subito dopo.
3: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld,

0: Vabbè, insomma, si chiamava La mia terra, mi sembrava adatta ai temi di cui stavamo parlando. E adesso Carlos, che è di, e difatti io ho scelto Diodato perché è di Taranto, e Taranto, sappiamo, è l'emblema della devastazione ambientale e della grande contraddizione che da decenni attraversa quella città, che vuol dire lavoro o ambiente, no? Adesso lo sto semplificando, Michele, tu puoi aiutarmi a rendere più intenso il ragionamento che sto
1: Impossibile,
0: facendo. No,
1: è
0: no, non
1: impossibile.
0: scherzarmi,
1: No, non sto scherzando, è
0: però
1: impossibile.
0: la vera tragedia, no, è quella, la scelta tra il lavoro o il morire di cancro per inquinamento,
1: Vabbè,
0: cose
1: certo.
0: proprio molto brutali e molto reali. E a questo proposito leggo un messaggio di Carlos che dice: "Grazie per questo brano di Diodato, ogni volta scende la lacrimuccia", e lui è di Taranto e però vive a Bristol. Beh, grazie Carlos, mi fa piacere, insomma, che tu abbia avuto voglia di scriverci per aver colto, insomma, il senso anche del mettere questa canzone. Senti, ma Michele, ma che cavolo, noi sai che tutta la settimana abbiamo cercato di coinvolgere i nostri ascoltatori chiedendogli di venire direttamente anche qua in Via Olearo.
1: Certo, e anche stasera, nonostante la pioggia, io non so come siano le previsioni,
0: Però
1: oggi, non
0: adesso
1: so
0: visto
1: come
0: così
1: sia.
0: sembrerebbe un po' meno
1: No,
0: pioggia.
1: non so
0: Comunque.
1: come sia. Comunque, dalle 19 alle 20 c'è l'aperitivo di J7.
0: Esatto.
1: E poi dalle 20 alle 21 c'è il microfono aperto al vivo. Questa sera il tema è il palinsesto delle trasmissioni di Radio Popolare con Lorenza Ghedini e Sciauky Sianussi. E poi dalle 21 abbiamo Asta Povera Ma Bella di Cimeli di Radio Popolare con Alessandro Diegoli ed Isma Pestalozza. Eccola qua. Voi li sapete i Cimeli quali sono? Io, alcuni, beh, sono veramente carini.
0: Sì.
1: Poetici, nastro
0: Sì.
1: della diretta il 25 aprile del 1994, che poesia. Telecamera telepopolare, questo non lo conosco. Pantalone dello strip di Danilo De Biasio, mamma mia. Bandiera del Palacucco, maglietta Milano fa male, poi kit resistente, insomma, tutte le robe che hanno fatto parte della
0: Certo,
1: nostra storia.
0: esatto. E quindi insomma, in realtà dalle 19 potete venire qui perché anche se il tempo non dovesse essere bellissimo, abbiamo in qualche modo attrezzato delle situazioni al coperto, quindi non è che vi lasciamo sotto l'acqua, ecco, non abbiamo delle punte di sadismo così tanto.
1: No, beh, certo, assolutamente. No, sto guardando ancora i cimeli, c'è il sapone Mani Pulite, te lo
0: Sì,
1: ricordi?
0: e come no?
1: 92.
0: Certo,
1: Nel 92,
0: io
1: sì,
0: devo
1: esatto.
0: confessare che ne ho una piccolissima personale scorta, perché facemmo, questo lo diciamo perché magari qualcuno all'ascolto non lo sa, erano appunto il momento di Mani Pulite, la radio con un tempismo straordinario fece queste saponettine come gadget. E contemporaneamente organizzò un torneo di rubamazzetto in Piazza Santo Stefano perché appunto
1: Che spiritosi
0: bisogna
1: sempre,
0: dirla
1: quelli di Radio
0: tutta.
1: Popolare, che spiritosi sempre.
0: Certo.
1: Al quale ti partecipavi solo se avevi la tessera di alcuni partiti e non di altri, forse. Va
0: Esattamente,
1: bene, comunque.
0: esattamente. Comunque, insomma, tutto ciò è per dire che, insomma, sono ormai 2 ore e passa, non so più quanto, sono stremata da questo punto di vista, che parliamo del vostro modo di contribuire alla qualità dell'ambiente, diciamo così, con le vostre piccole e grandi scelte individuali, vi siete scatenati.
1: Se io devo dire una cosa, però tu sei stremata, ma come si
0: No,
1: dice?
0: stremata in senso
1: No,
0: positivo.
1: beh, hai voluto la bicicletta, no?
0: Quella muscolare, però.
1: Esatto. Quella muscolare, esatto, brava.
0: Comunque, tra te e me, due geni, sulla
1: Veramente.
0: bicicletta muscolare ci abbiamo
1: Avrei
0: boccato.
1: potuto andare avanti delle ore a pensare cosa fosse una bicicletta muscolare, proprio in capacità di intuizione al top.
0: Praticamente azzerata. Sono le 14:39 minuti. Questa è sempre Radio Popolare. La vostra, come dire, la quantità di interventi che avete donato a questa conduzione è veramente commovente, entusiasmante, piena di.
1: Sì, guarda che poi c'è anche una adesso non ho capito, ecco qua, come torno. Allora, c'è anche, per esempio, c'è un messaggio che però, insomma, non so a chi attribuirlo perché non vedo di chi è il nome, ma c'è sul telefono, che dice: una trasmissione ambientalista con spirito pratico ma scientifico potrebbe essere una buona attrattiva per l'ascolto più giovane. E io ci metto anche l'aspetto economico, che secondo me non è, come dire, non è poco per i più giovani, e forse potrebbe essere interessante. Basta, dico qua così. Non so chi l'abbia scritto, ma l'ha scritto. Grazie per il suggerimento.
0: Intanto Renato dice: sì, ma non si sta abbonando nessuno lì. Adesso io non credo che non si stia abbonando nessuno, spero che qualcuno si stia abbonando, è che noi non abbiamo chiesto le testimonianze giurate in onda, abbiamo chiesto però se ad esempio abbonarsi è e corrisponde a una piccola grande azione ecologica, e molti hanno risposto di sì.
1: Beh, anche perché poi chi ci ha risposto è tutte le persone che hanno una particolare attenzione e sensibilità, chi più chi meno, ma sono alcuni che, ragazzi, complimenti, io non so come abbiate fatto a essere così disciplinati, attenti, sensibili, accorti.
0: Sai perché? Secondo me la questione, Michele, è che nel momento in cui ti rendi conto che le tue azioni, anche piccole, incidono, e questo vale secondo me per le azioni appunto del mozzicone di sigaretta piuttosto che della bottiglia di plastica, ma vale anche come azione politica. Se io penso appunto alla capacità di aggregazione e di coinvolgimento politico che a volte parte proprio dal basso, io credo che quello sia qualcosa a cui non siamo più abituati, e peraltro insomma viviamo sempre di più di virtualità, perché le comunicazioni avvengono sempre di più attraverso la rete, i social, ci si vede meno, ci si tocca meno, e secondo me invece tutto ciò serve, e quando ne hai vagamente percezione, poi è quasi inevitabile che tu agisca, che tu faccia dei gesti. Se tu non nascondi la tua sensibilità, secondo me hai la possibilità di agire in modo molto più...
1: Beh, insomma, sì, no, è così, ma poi soprattutto a me è piaciuto, diciamo, l'aspetto della traduzione pratica.
0: Sì, sì, sì.
1: Che
0: sì,
1: parte dalla teoria, poi si va alla pratica, quella roba lì è utilissima sicuramente.
0: Ah, certo.
1: Segnalo soltanto che Mauro ha mandato una foto di una delle saponette di mani pulite, le buone azioni di Radio Popolare, via Stadella 5, 20129 Milano, e niente, una foto che dà tanta poesia a questa, anche a questa conduzione.
0: Ecco, allora, improvvisamente le telefonate si sono stoppate, perché evidentemente, no, perché è buffa sta cosa, perché a una certa ora effettivamente hanno smesso di telefonare, forse c'era la pausa pranzo, forse c'era la pausa... non lo so quale, sta di fatto che le telefonate hanno smesso di arrivare. Se volete, noi siamo ancora con voi per un quarto d'ora giù di lì, potete naturalmente chiamarci, e intanto però, giusto per prendere un attimo di fiato, e a proposito del fatto che siamo circondati anche di tante cose che insomma che ci danno fastidio, che non sopportiamo, eccetera, io trovo divertente questa canzone qua, via.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Il dito nella piaga, che fastidio. Beh, insomma, c'entrava, no? Cioè, a volte siamo
2: molto, molto carino, molto carino, molto azzeccato, molto simpatico. Beh, è piaciuto molto questo brano. Senti, posso dire cosa dice Giusy, che mi ero dimenticato di dirlo?
1: Certo.
2: Allora, dice che io quando non ho ospiti per il WC uso acqua raccolta da doccia e lavamani. Complicatissimo anche qua, eh?
1: Sì, beh, questo...
2: Che disciplina, ragazzi, complicatissimo. Ma un amico docente di scienze mi dice che è inutile perché il ciclo dell'acqua già recupera tutta l'acqua. Io non saprei cosa dire, però lo dico, lo scrivo, lo leggo. E per il cibo delle mense, dopo 39 anni della scuola, so che da decenni non si può, da normativa europea sull'igiene, recuperare il cibo. Chi lo fa, come per alcune convenzioni con l'ONLUS, deve agire quasi fuori legge, se non per deroghe particolarissime.
1: Giusy ne sai un sacco, ecco. Giusy, perché Giusy io non lo sacco. So, però se esiste un'associazione con tanto di sito, probabilmente ha trovato il sistema legale per fare questo tipo di operazione, ma chi lo sa?
2: Sicuramente lo sì. Ma la domanda che fa Renato è una domanda che effettivamente è lì. A proposito di sprechi di cibo nelle mense scolastiche, vuol dire che i bambini non mangiano o che c'è troppa abbondanza di porzioni?
1: Questa sarebbe la vera domanda, no? In realtà, perché...
2: Ce ne sarebbe una terza, però non so se si arriva a querela oppure no.
1: No, beh.
2: È che dipende anche dalla qualità del cibo.
1: Certo.
2: Adesso se magari torna indietro...
1: sappiamo, ci sono stati in metro regione, se ne è occupata anche altre volte,
2: dipende anche da quello, a volte.
1: A volte poi magari dipende anche dai vizi dei bambini, ma si potrà dire questa cosa? Questo sarebbe un altro bel tema,
2: dei vizi dei bambini? Sì. Beh, certo, bisogna dirlo,
1: su questo potrebbe esserci un crollo degli abbonamenti invece.
2: Esatto, volevo leggerti questa, che è una risposta di Umberto, che dice: muscolare è la bici non a pedalata assistita o elettrica come la fotografia a pellicola. Ora bisogna specificare che è tradizionale. Io e te siamo per la bicicletta tradizionale,
1: assolutamente tradizionale.
2: I soliti tradizionalisti.
1: No, io ho mio fratello, provala, ma non la voglio provare, allora non la voglio provare, preferisco fare le mie fatiche, ecco, va bene.
2: I soliti tradizionalisti.
1: No, io ho mio fratello, provala, ma non la voglio provare, allora non la voglio provare, preferisco fare le mie fatiche.

0: porto le figlie al fast food e cucino vegetariano. E già qua è il suo momento, cioè non portare figli al fast food è una roba importante, nel senso che non è semplicissimo.
1: No, immagino di no, anche perché c'è un percorso anche emulativo, immagino, no? Se tu c'hai compagnucci tuoi che vanno a fare il compleanno in una nota catena di nota. Cibo, poi tuo figlio è difficile convincerlo che invece è altrettanto bello fare il compleanno da un'altra parte, cioè una festa da un'altra parte. Immagino proprio, lo dico senza nessuna ironia, che sia proprio complicato. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, ciao, chi sei?
2: Ciao, buongiorno, sono Emilio, chiamo Milano.
1: Ciao Emilio.
2: Ciao. Sentite, io sono molto interessato a quello che dite, però fatemi una bella domanda, perché vi seguo solamente da 2 minuti e quindi non so bene che cos'è che devo dire, però lo voglio dire.
0: Sei un esperto di ambientalismo?
2: Beh, allora, io sono stato per tantissimi anni un direttore di supermercato, quindi posso...
1: Ah, perbacco.
2: Posso dirvi qualcosa in merito a quanto prima sullo spreco di cibo?
1: Certo.
0: Vai, spiegaci.
2: Allora... Come ha sostenuto un vostro ascoltatore, è veramente difficile trovare una organizzazione, no, onlus, che si occupi di ritirare il cibo con una frequenza periodica, diciamo, adeguata,
1: sì,
2: magari settimanale, perché purtroppo non è facile far trasportare dei cibi che magari sono scaduti da un giorno, oppure sono secchi e quindi hanno una data di scadenza di preferibilità piuttosto che un altro tipo di indicazione. Stiamo parlando di cibi buoni,
1: sì, sì,
2: non
1: certo,
2: hanno niente,
1: certo,
2: che all'esame olfattivo, esame visivo, sono perfettamente identici a un cibo fresco, per cui la legislazione da questo punto di vista non è, diciamo, solidale con la volontà di, appunto, di salvare,
1: sì,
2: derrate alimentari.
1: Senti, scusa, faccio una domanda forse ingenua. Io ad esempio in alcuni supermercati che frequento so che a una certa ora ritirano il pane che viene dato a delle onlus, metti, che si occupano di senza fissa dimora o cose di questo tipo.
2: Certo.
1: Esistono, no, questo tipo di circuiti virtuosi?
2: Certo, certo, non so se posso fare i nomi qui a Milano, ma non credo che li farò per non mettere magari in difficoltà nessuno.
1: No, dici di chi ne giova, dici?
2: No, delle onlus che lo fanno.
1: Sì, certo.
2: E ce ne sono, e comunque bisogna agire un po' sul passaparola. Nella nostra catena noi, appunto, dicevamo: ah, ma tu direttore del punto Milano 1 te lo butti, no? Ma guarda che qui a Milano 4 lo viene questa signora tal dei tali, le do il tuo contatto così passa pure da te e lo viene a ritirare.
1: Certo.
2: Però funziona così. Io lavoravo in una media superficie di vendita,
1: sì,
2: negozi sotto i 1000 metri quadri. Per negozi grandi penso che le cose siano leggermente diverse, e soprattutto dipende da chi è la tua compagnia di GDO. Noi lavoravamo per una delle più progressiste e illuminate di tutto il panorama milanese.
0: Bene, senti Emilio, ne approfitto per chiederti questa cosa. Siccome stiamo chiedendo agli ascoltatori qual è il vostro momento ambientalista, a parte il tuo personale, io ti chiedo, tu...
2: Sì.
0: Ex direttore di supermercato, che uno che entra in un supermercato, come può dire: ah, questo è un supermercato ambientalista? Cioè, da cosa può capirlo?
2: Beh, allora, la prima cosa, guardate se ci sono i bollini degli sconti. Se ci sono merce scontate al 30, al 40, al 50%, perché stanno arrivando a fine corsa, vuol dire che il personale di quel punto vendita lavora tanto, investe tante ore per evitare di buttare nella pattumiera dell'umido o dell'indifferenziato le derrate alimentari.
1: Ah.
2: Cerca di salvare tanto, ed è bellissimo vedere, io è una delle prime cose che guardo quando entro in un supermercato, è quello, vedere se sul banco dell'ortofrutta c'è solo roba fresca, oppure magari ci sono anche merci impellicolate con un bel bollino del 50%. E purtroppo devo dire che non dipende solo dalla bontà del caponegozio e dai suoi addetti, ma dipende anche dalle direttive che
1: certo,
2: la compagnia dà.
1: Chiaro.
2: Però devo dire che quella lì è una delle prime cose che...
1: Ma...

0: pensa che non, io non l'avrei mai preso.
1: Io invece sì, perché il 50% non è spreco alimentare, no? No, cioè ci metti un po' a bollinarli.
0: Sì, no, no, ma era della serie che non avrei mai istintivamente pensato, pur apprezzando l'iniziativa, che fosse in realtà un indice, come ci sta dicendo Emilio, no? E effettivamente sì, è vero, c'è cioè del tempo, sì, dell'energia e una volontà, perché è evidente, certo, che è chiaro.
1: E poi gli altri aspetti quali possono essere per capire se è ambientalista o no questo supermercato?
2: Beh, oddio, adesso, ma dalla merceologia si potrebbe vedere, sicuramente se trovate dei prodotti magari anche vegani piuttosto che vegetariani può essere un indice, però quello può essere condivisibile o meno, io mi concentrerei proprio, diciamo, su questo aspetto.
1: Sullo spreco.
2: Quanto spreco riescono a salvare, quello sì, tutto quello che concerne lo spreco alimentare, direi che
0: è la cosa che può fare la differenza. Senti Emilio, faccio, sì, una domanda a diritto, tu per caso sei abbonato a Radio Popolare?
2: Io mi sono abbonato per la prima volta ieri, ho fatto un bel bonifico, 107.6.
0: Ma porca miseria, eri preparatissimo, cioè troppo preparato.
1: averne, bravo
0: però,
1: Emilio.
0: Però toglimi una curiosità, sì, ma tu hai una voce molto giovane.
2: Io ho 44 anni.
0: Ah, vedi, ok. Va bene, scusa.
2: Giovane, diciamo, per i trend che vanno adesso.
0: Certo, per come si porta adesso, cioè 44 sei un bambino praticamente.
2: Sì, sono
1: un bambino. Non esageriamo, Cecilia.
0: Emilio, ti ringraziamo tantissimo, un abbraccio.
1: Ciao, grazie.
2: Grazie a voi e grazie, complimenti a tutti.
0: Grazie, grazie anche per l'abbonamento. Senti Michele, sai che siamo arrivati praticamente alla chiusura della nostra... Cioè, abbiamo ancora due minuti, per cui se proprio c'è uno che gli scappa tantissimo di telefonare, può farlo però al volo allo 02 33 001 001, perché se no qui a messaggi siamo con ancora sugli sprechi a scuola. C'è Elena che dice: per quanto ne so i bambini avanzano il cibo, perché questo è poco interessante, non ci sono più le mense nelle scuole, le pietanze vengono preparate in una cucina centrale e poi distribuite, per cui i cibi arrivano quantomeno stracotti o poco appetibili. Mi dicono che le materie prime sono di ottima qualità, ma nella preparazione e trasporto evidentemente si perde qualcosa, e questo ci sta tutto. Grazie Elena per il tuo puntuale contributo su questa vicenda delle mense. E noi, Michele, che diciamo, che ce ne andiamo?
1: Beh, certo, ce ne andiamo assolutamente, vi ringraziamo tutti.
0: E c'è Andrea che scrive un messaggio tipo: i matrimoni con tre punti esclamativi.
1: Ad abolirli perché si spreca troppo cibo. Potrebbe essere un buon motivo per abolire il matrimonio.
0: Non è brutta come idea.
1: Non è male. Vabbè, pensiamoci seriamente.
0: Comunque Michele, vedi che tu che sei un neofita, vedi quanto la creatività può essere stimolata quando si pensa nel concreto a che cosa fare ecologicamente parlando.
1: Quando ho visto che ero con te con Gianluca Ruggeri, ho pensato: ma io che già zecco, sei riuscito a farmi fare 2 ore e mezza di chiacchiere sull'ambiente, incredibile, grazie.
0: Vedete un
1: non
0: po'.
1: L'avrei mai pensato.
0: Vedete,
1: guarda,
0: un po', e con questo però vi raccomandiamo, andate sul sito di Radio Popolare, andate cliccate su come sostenere Radio Popolare, lì trovate le varie formule, dalla domiciliazione bancaria periodica che viene che corrisponde all'abbonamento, a altri pagamenti per PayPal, bonifici, insomma tutta la serie di cose. Andate sul sito e ricordate che appunto, indipendentemente da tutto, l'indipendenza esiste anche e solo grazie all'indipendenza economica. Con questo, Cecilia Di Lieto
1: e Michele Migone,
0: buone cose là fuori, vi aspettiamo qua, c'è tutto un aperitivo, DJ set, serata, microfono aperto, venite, vi ho le Aro 5.

0: frequenze di Radio Popolare, dove lavorare probabilmente non fa poi così schifo come da altre parti. Che ne dici, Dario Grande?
1: Mamma mia, ma quanto sei pazza. Io mi aspettavo apertura di qualsiasi genere da Giulia Strippoli, ma questa non me l'aspettavo.
0: Beh, allora, era un modo intanto per onorare il... così, anche per sottolineare quanto effettivamente noi siamo due giovani lavoratori di Radio Popolare e ci piace farlo.
1: Certo.
0: Ci piace anche per la libertà che abbiamo di poter mandare in onda questo pezzo che, per chi se lo stesse chiedendo, cioè qualcuno dice, ma pezzo discutibile.
1: Pezzo discutibile, sì, qualcuno...
0: Poi,
1: però è arrivato anche titolo canzone
0: esatto, ma è così che funziona.
1: Chi piace, c'è chi non piace, va bene così, è giusto così. Sì, c'è questa libertà totale qui di mettere la musica che ci piace
0: sì.
1: E diventa un po' un problema perché poi dici, beh, adesso che sono a Radio Popolare, cioè,
0: dove
1: sono
0: va?
1: Arrivato,
0: dove posso andare?
1: Meglio di così?
0: Allora, il pezzo si chiama Lavorare fa schifo ed è dei Capabrò.
1: Capabrò,
0: tra l'altro, segnalazione, caro, del inimitabile Claudio Agostoni. Che, capito, perché io e lui condividiamo questa passione.
1: The boss.
0: Sì, the one and only.
1: Claudio Agostoni.
0: Allora, dice, ma se l'ha messo la strip, ribattezzandomi anche strip,
1: con due E,
0: ascoltatore, sì, come la Meryl, mamma mia, che incredibile reference. Allora, campagna abbonamenti maggio 2026, sono le 15:06, quanti sei, madonna?
1: Sei.
0: E quindi vogliamo partire già così, con il primo numero, sei abbonamenti minimi, abbiamo due ore di conduzione, io che sono Giulia Strippoli, sì. Dario Grande.
1: Minimi, in realtà la nostra
0: almeno
1: direttrice ci ha incrociati nei corridoi appena prima di che entrassimo in studio e ci ha detto portatemene a casa 10. Voi che siete giovani, ci proviamo.
0: Allora, no, io però volevo dire minimo 6, ma nella prima ora, su due ore di conduzione. Quindi prima ora 6, seconda ora vuol dire che dobbiamo arrivare a 12.
1: Esatto, e speriamo di sì, anche perché... Ah, non lo diciamo, dopo entrerà un'altra voce. Per un breve momento saremo in tre qua.
0: Perché non lo diciamo?
1: Lo diciamo?
0: Non
1: no, perché
0: dire?
1: Possiamo
0: no.
1: dirlo, possiamo dirlo.
0: Certo che puoi dirlo. Puoi dire la libertà di Radio Popolare è anche questa, cioè puoi dire quello che vuoi.
1: Possiamo dirlo. No,
0: perché... non lo diciamo. Indovinate. No. Secondo voi chi sarà il nostro, che comunque fa strano. Fa strano dire il nostro co-conduttore, la nostra spalla, perché effettivamente io e te, Dario, no? Che siamo due pulcini di questa radio, facciamo ancora più, in realtà però c'è anche questa cosa molto bella di avere poi delle persone responsabili che sono di fatto i tuoi direttori, la direttrice, che comunque ti affidano poi dei ruoli, dei compiti importanti e ti fanno sentire rilevante, fondamentale. No, scherzi a parte, davvero, però a proposito,
1: vero.
0: Un mondo come quello che ci circonda, in cui lavorare appunto fa schifo, anche perché talvolta si hanno dei dirigenti che proprio non è che siano così simpaticoni, questo è un ulteriore valore aggiunto. Tra l'altro si parla spesso di lavoro, maggio è il mese che viene inaugurato proprio dalla festa dei lavoratori e delle lavoratrici. Non a caso uno dei commenti che talvolta si fa sempre più spesso, anche e che ho sentito fare in questi giorni durante la campagna abbonamento, durante questo format, che io sono rimasta così innamorata dei microfoni aperti live, mi piace tantissimo, poi vabbè, mi sembra sempre una fricchettonata dire quanto mi piace parlare con le persone, ma è così, uno dei commenti più costanti, insomma più frequenti che ho sentito dire è proprio l'affezione e l'importanza anche di sostenere lavoratori e lavoratrici, quindi talvolta in realtà non è che l'abbonamento a Radio Popolare di fatto serve solo per fare attività, iniziative, trasmissioni più belle, ma anche e soprattutto per sostenere il nostro lavoro.
1: Esatto. Esatto.
0: Capito? C'è qualche messaggio? C'è Marcello che giustamente, questo Dario, tu tra un po' preparati, perché tu adesso sei in onda di solito con Elisa.
1: Io dalle 14 alle 16, quindi sì, quest'ora sarei regolarmente in onda con volume.
0: Ma di solito com'è la vostra scaletta a quest'ora?
1: E di solito a quest'ora c'è il mini live, la mezz'oretta dedicata al nostro ospite che ci viene a suonare qualche brano.
0: Quindi voi siete l'accompagnamento, cioè la soundtrack, il sottofondo musicale a tutti i lavoratori e lavoratrici che ascoltano, esatto, la Radio Popolare. Per cui il vostro lavoro fa compagnia al lavoro altrui.
1: Assolutamente sì, cercando di mettere novità musicali che piacciano.
0: Vedi,
1: a noi e anche a tutti gli ascoltatori.
0: Sì. Marcello, io invece a quest'ora di solito non sono in onda, sto smanettando per mettere a punto la scaletta, esatto, di Vieni con me, che va in onda dalle 16 e che ha giustamente il suo pubblico d'ascolto. Quindi Marcello, anche se con leggero anticipo, ci manda la segnalazione di un'iniziativa e poi però aggiunge anche che sono già 120 euro annui, quest'anno non posso fare il ritocco classico. Marcello, allora intanto ovazione, standing ovation, wow, per te, perché sei un abbonato mica tanto regular, cioè lo ricordiamo Dario che
1: sì,
0: l'abbonamento quanto costa, come si fa e perché Marcello gli dobbiamo insomma fare un applauso, mandiamo tanti cuoricini a Marcello, anzi gli scrivi,
1: mandagli tanti cuoricini,
0: mentre tu spieghi dell'abbonamento io mando cuoricini, va.
1: Allora, abbiamo detto l'abbonamento regular, quello standard, ed è standard dal 1900, no, credo dai primissimi 2000, a 90 euro.
0: L'abbonamento standard.
1: È l'abbonamento standard.
0: Regola numero uno: mai dare informazioni delle quali non si è sicuri, perché eviti di fare le figure di merda.
1: Sì, sì, però è da oltre 20 anni che la cifra è fissa a 90 euro.
0: Sì.
1: E recentemente anche l'anniversario, il 50° compleanno di Radio Popolare, abbiamo detto. Ma insomma, c'è questa cifra simbolica che ci piace tanto di 107.6, ovvero quella della frequenza di Radio Popolare da 50 anni, 107.6. Quindi se ve la sentite, perché non fare un bel ritocco del vostro abbonamento a 107.6? E oltre a questo, insomma, potete fare anche donazioni ricorrenti attraverso bonifici, attraverso PayPal, e andando sul sito trovate tutte le informazioni. Sulla sezione Sostienici c'è un bottone in alto a destra giallo con scritto Sostienici, ci cliccate sopra e vi si apre la sezione con tutte le modalità per abbonarvi a Radio Popolare o fare donazioni o fare ritocchi.
0: Allora, quindi Marcello, tu alla luce di quanto appena detto da qua il sodale Dario Grande,
1: Dario,
0: sei un ascoltatore che ci sostiene già più di quanto insomma noi stessi
1: generosamente,
0: esatto,
1: sì,
0: pretendere, perché l'abbonamento è a 90. Vi abbiamo chiesto proprio perché non abbiamo modificato nulla, mentre invece il costo della vita continua a aumentare ovunque. Milano, poi figurati, mamma mia quanto costa, lasciatecelo dire a noi,
1: già,
0: che paghiamo degli affitti, e a tutti quelli che pagano appunto gli affitti, ma in generale si potrebbe dire per chiunque insomma si renda conto di dover andare al supermercato e fare i conti per comprare il pane. L'abbonamento è rimasto sempre lo stesso, vi abbiamo chiesto di ritoccare a 107.6. Marcello, tu sei un ascoltatore che ce ne dà 120 e quindi veramente tanti tanti cuoricini. Tu fai anche tra l'altro un appello, Marcello, appello alle ascoltatrici e agli ascoltatori all'estero, siamo parecchi e parecchie ad abbonarsi subito. Sì, sono d'accordo Marcello. Allora, noi abbiamo una bella fetta di ascolto,
1: sì,
0: extra, anche extra europea, extra italiana, ma anche extra europea. Ci sono tantissime persone che ci ascoltano da insomma
1: Vieni con me, diversi, esatto, da dove ti scrivono, per esempio extra europei,
0: Allora, extraeuropei, effettivamente Vieni con me, finora non mi è mai capitato. Poi, allora, tanti ci hanno raccontato di ascoltare soprattutto in differita, sai, certo, con ovviamente podcast, tutte le varie tecnologie delle quali oggi si dispone, è possibile anche ascoltare la radio che ha la tipicità dell'essere live e quindi dell'estemporaneità, dell'andare, del fluire, anche grazie a tecnologie, insomma, pratiche on demand. Però io tendenzialmente ho un ascolto un po' più locale, sì, anche se talvolta ci sono tantissimi ascoltatori dalla Puglia, dal Salento, c'è un bel gruppo d'ascolto da Bruxelles, c'è un bel gruppo d'ascolto dalla Spagna. Marcello infatti ci scrive da Barcellona, se non sbaglio. Insomma, no, devo dire che poi vabbè, dipende. Magari un'altra cosa che abbiamo capito grazie a questa campagna abbonamenti è che tantissime persone che ci ascoltano non si fanno sentire, e questo,
1: esatto,
0: è...
1: credo il 99% non scrive messaggi di solito.
0: Senti Dario, ma però... secondo te ce la facciamo a prendere due telefonate
1: da qui alle?
0: Ma 2 minuti, ma come? Cioè, il tempo proprio di mettere un pezzo che dura, sì, 1 minuto e 55.
1: Dai.
0: Due telefonate a due persone che non chiamano mai. Cioè,
1: sarebbe incredibile.
0: 02 33 001 001, per telefonare in onda in diretta. Noi ci siamo, Stripoli Grande, formazione, abbonaggio maggio 2026. Ci piacerebbe parlare con delle persone che non hanno mai chiamato.
1: Mai chiamato. Dai. E mai mandato messaggi anche. Addirittura.
0: Questo è difficile.
1: Questo è potente. Non lo so, vabbè, mai chiamato.
0: Stiamo decisamente restringendo il cerchio. Ma se te la senti,
1: però...
0: io mi fido di te.
1: Dai, potrebbe essere.
0: Cioè, dici che ce la possiamo fare? Ce la possiamo fare.
1: Qualcuno che non ha mai né messaggiato né telefonato a Radio Popolare, ma ci ascolta da un sacco di tempo.
0: Porca paletta, e poi ci vogliamo mettere pure la cosa all'estero, no? Troppo
1: no, quello...
0: difficile, dai.
1: Non esageriamo.
0: Allora, secondo me non ce la possiamo fare a beccare, perché se una persona non ha mai chiamato, secondo me perché?
1: Perché? È timida.
0: È timida e ci sta. Poi...
1: Non ha niente da dirci.
0: Non ha... Nemmeno una... Mi spaccato il culo!
1: No, effettivamente, cioè,
0: però,
1: potete
0: chiamarci
1: e sentirvi
0: e
1: molto liberi, del resto non giudichiamo nessuno.
0: Ma no, ma figurati, cioè, anzi, 02 33 001 001, anche perché c'è sempre una costante tiritera per cui, però io non chiamo mai, quindi volevo dirvi questa cosa, poi non ve la dico, bla bla, E questo è il momento, cioè l'abbonaggio serve, lo ribadiamo anche a questo. Poi se ci fate contenti e ci chiamate dicendoci, ciao, guarda, io non chiamo mai, vi ascolto da non importa quanto tempo, anzi io sono sempre felice se dovessero arrivare delle telefonate di persone che ci raccontano anche di un nuovo amore, capito? Ho ascoltato Radio Popolare perché un giorno stavo facendo zapping, mi girava perché avevo avuto una giornata storta, sono entrata in macchina e ho iniziato a fare così,
1: con
0: mi veniva l'onomatopea dello zapping, tra una frequenza e l'altra, e tu hai mandato quel pezzo, mi sono innamorato, Dario.
1: Vero.
0: Ho sentito la voce di Lisa Graci,
1: l'artista di cui vi siete innamorati grazie a Radio Popolare, che vi ha fatto conoscere Radio Popolare.
0: Ce ne stanno tante, dai. O comunque, capito, ascolto Radio Popolare da non troppissimo, però mi piacete tanto e finalmente ho deciso di abbonarmi. Poi tra l'altro non vi ho mai scritto, non vi ho mai chiamato, effettivamente non ho nemmeno ragione, perché sono un ascoltatore che mi piace star lì, ascoltare, e giustamente, però io... Noi vogliamo parlare a te, capito? A te che in questo momento ascolti e che ti ritrovi un po' in questo identikit di persona che ci ascolta in silenzio, feliciona di farlo e che però non ci ha mai detto nulla. Così, basta anche dire, ehi, ciao, ci sono.
1: Ciao, ci sono. Renato dice che forse ci stiamo rivolgendo alla categoria degli scrocconi.
0: Di costituirsi.
1: Cioè...
0: Ma, Renato, allora...
1: No, non necessariamente.
0: Allora, sai perché?
1: Magari qualcuno che è abbonato in realtà. Però non ci ha mai chiamato.
0: Che non ci ha mai chiamato.
1: Può essere.
0: Sì, effettivamente vale anche questo. Perché allora vorremmo nuovi abbonamenti.
1: Sì.
0: Vorremmo nuovi abbonamenti. Dai, senti, caliamola, mettiamola sul
1: ovviamente
0: piatto.
1: Ovviamente sì, ovviamente.
0: Vogliamo gli abbonamenti. Mancano 3 giorni alla chiusura di questa campagna abbonamenti. Abbiamo un sacco di idee che ci avete dato in questi giorni. Ne abbiamo parlate, ho messo in campo di cotte e di crude. I vostri abbonamenti ci possono permettere di realizzarli. Pronto? Ciao, chi sei? Da dove chiami?
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, chi sei?
2: Sono Giuseppe.
0: Ciao Giuseppe,
1: ciao.
0: Da quanto ci ascolti? Sei abbonato?
2: Io sono un sostenitore da tanto, tanto, tanto tempo.
0: Ok.
1: Ok.
2: Ho fatto questa chiamata solo perché vedevo che volevate qualcuno, non rispondeva nessuno. Ho detto, ciao, la faccio io una volta tanto, dai.
1: Grande.
0: Bravo, perché non sei un abitué alla chiamata?
2: No, mi piace più ascoltare che chiamare. Mi piace sentire tutte le voci, tutte quelle che chiamano.
1: Sei un ascoltatore.
0: Ti piace anche sentire le voci degli ascoltatori e delle ascoltatrici?
2: Di tutti.
0: Vedi?
2: Perché così mi faccio un'idea. Voi siete una radio libera,
0: sì.
2: E date un'idea libera.
0: Sì.
2: È partecipazione. E tutti quelli che partecipano danno qualcosa. E io sono molto contento che esistete. Vi ascolto non da molto.
0: Ah,
1: da quanto?
2: 85. 76
0: insomma, effettivamente sì, ho percepito della leggera ironia. Va bene, grazie mille del tuo abbonamento, del tuo sostegno. Senti, fai un invito a chiamare dicendo mi sono appena abbonato. Vai.
2: Sarebbe un po' una bugia, cioè non è proprio appena.
0: No, tu fai un invito a dire dai raga, su, un nuovo abbonato, un nuovo abbonato.
2: Ok, ragazzi, questa radio è una voce libera e la libertà è ciò che ci permette di vivere bene. Abbonatevi. Ciao.
0: Ciao.
1: Grande, grazie.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao Giuseppe.
0: Pronto? Ciao, chi sei? Da dove chiami? Pronto, pronto,
3: ciao,
0: pronto.
3: Sono io.
0: Sei tu.
1: Ciao, sei proprio tu.
0: Yes.
3: Mamma mia, che emozione. Ciao, sono Cesare.
0: Ciao Cesare. Non hai mai chiamato?
3: Mai chiamato e mai messaggiato.
0: Davvero? No, vabbè. Wow.
1: Che brivido, come ti senti?
3: Sono un po' emozionato, devo dire.
0: Ti credo.
1: Sei in diretta, sei in FM, sei nell'etere, sei ovunque.
0: Metti un po' più di pressione, non ho capito, dai.
3: Appunto.
0: Gli vuoi chiedere anche 90 euro per l'abbonamento? Sì.
1: Allora, esatto, ma da questo punto di vista...
3: Allora, devo ammettere che sono stato uno scroccone per tantissimi anni, però da un anno e mezzo circa, un paio d'anni, mi sono abbonato e adesso farò anche ovviamente il com'è che lo chiamate?
0: Il ritocchino!
3: Il ritocchino, esatto. Sono stato scroccone, devo dire, per mia difesa, per pigrizia, perché siete una radio fantastica. Non so cosa dire.
1: Grande. E c'è diciamo qualcosa in particolare che un anno e mezzo fa ti ha convinto finalmente
0: abbono.
1: A dire basta, adesso mi abbono.
3: Sì, la coscienza. La coscienza.
0: Sì, ci sta. Grazie Cesare, vienici a trovare. Grazie. Anche sei venuto, sei passato queste sere?
3: No, ma mi piacerebbe, è una cosa che farò. È una cosa che farò sicuramente, perché non vedo l'ora di incontrare qualcuno di voi. Perché siete veramente troppo bravi.
0: Siamo pure simpatici. Complimenti
3: a tutti.
0: Ovvio,
3: quello era sottinteso.
1: Dai,
0: grazie
1: a trovare.
0: Cesare, fai anche tu un avviso, fai proselitismo via onde radio, vai. Invita.
3: Abbonatevi, cosa aspettate? Smettete di fare gli scrocconi, che non sta bene, non state bene neanche voi.
0: Grazie Cesare.
1: Grande.
0: Ciao.
3: Ciao, grazie.
1: Ciao. Grazie.
0: Oh, comunque, c'è una persona che non aveva mai scritto, mai chiamato.
1: Neanche un messaggino, SMS, neanche.
0: E anche non un ascoltatore fedelissimo di quelli che vi ascolto a 45 anni.
1: Esatto.
0: Anzi,
1: niente male.
0: Tra l'altro, autocostituito, cioè direi che l'abbiamo portata a casa.
1: Ma allora, tu all'inizio hai detto almeno 6 in un'ora. Ma valgono anche i ritocchi?
0: valgono, no. Allora, io vorrei un abbonamento intero di quelli
1: vero,
0: che
1: completo.
0: Esatto, di quello ciccione bello
1: al 90 euro.
0: Sì, dai.
1: Sì.
0: Dai, tra l'altro, Dario, io ogni volta questo calcolo lo devo fare perché me lo dimentico. E, 90 euro diviso, ce l'hai la calcolatrice sotto mano?
1: Ora la tiro fuori. 90 euro
0: diviso. Allora, 90 euro diviso 12. Quanto sono? Facciamo vietro.
1: Oddio,
0: multitasking.
1: Oddio, no, dov'è?
0: Allora, 90 diviso 12 sono 7,50 euro al mese.
1: Oh, che, pochissimo.
0: Cioè, capito? Che diviso una media di 30 giorni sono 25 centesimi. Al giorno, che praticamente nemmeno un caffè, visto che il caffè adesso nei bar di Milano costa 1,20 euro, che gli prendesse un bene, aggiungo io.
1: Esatto.
0: Perché
1: poco.
0: Cioè, ma non perché i baristi e i gestori son cattivi, ma perché le materie prime, lo sapete quanto sono costose. Poi vabbè, tutto cresce, ovviamente cresce anche il costo di qualsiasi servizio, di qualsiasi materia, di qualsiasi cosa, e quindi anche il costo del caffè.
1: Ma non il costo dell'abbonamento di Radio Popolare.
0: Capito? Cioè, quindi mi sembra anche una cosa così di gentilezza, di rispetto. Ha ragione Cesare, cioè fa bene a voi, dai, la coscienza. Ma non vi pesiamo un po', non vi facciamo tenerezza. Dario, fai il cucciolo.
1: Cesare l'ha detta giusta.
0: L'ha detta bene, sì, ci sta. Senti, comunque noi abbiamo... Oh, dobbiamo dare la linea al giornale radio,
1: cioè,
0: fratello.
1: Già il giornale radio? Ma
0: sì.
1: Cavolo, non abbiamo preso neanche un abbonamento ancora, ma ci rifacciamo nella seconda mezz'ora?
0: Ti rendi conto? Io direi proprio di sì.
1: Sì.
0: E vi lascio un pezzetto, ma giusto per accompagnarvi alle notizie. Io nel frattempo vorrei ricevere una telefonata. 2-33-001-001. Poi le notizie di Popolare Network. Poi torniamo qua. Abbiamo 1 ora e mezza per farne 12?
1: Urca, sì, 12.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiedergli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Abbiamo un Daikin. È super efficiente. E con il cashback tutto diventa leggerissimo. Anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
12: Popolare Network.
13: E 15.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Qualsiasi cosa farà la Cina per migliorare la situazione sarà ben accetta dall'Iran. L'ha detto il ministro degli esteri di Teheran dopo la visita a Pechino di Donald Trump, in cui si è parlato anche della guerra tra Stati Uniti e Iran. Un altro argomento toccato è stata Taiwan, ne abbiamo parlato a lungo e non ho preso alcun impegno, ha detto il presidente americano. Prima dell'incontro con il suo collega cinese Xi Jinping era stata ipotizzata una sorta di scambio, un allentamento del sostegno americano a Taiwan in cambio di una pressione di Pechino su Teheran perché ceda alle pressioni americane nelle trattative che hanno al centro il programma nucleare iraniano.
14: Il cancelliere tedesco Merz ha annunciato di aver sentito al telefono Trump mentre il presidente degli Stati Uniti stava tornando dalla Cina. È stata una buona telefonata. I nostri paesi sono partner solidi in una NATO forte, ha detto il capo del governo di Berlino. In realtà sono tesi sia i rapporti tra l'amministrazione di Washington e l'Alleanza Atlantica, sia quelli tra gli stessi Stati Uniti e la Germania. Tra i motivi principali di queste tensioni c'è proprio la guerra con l'Iran avviata da Trump insieme al primo ministro israeliano Netanyahu.
13: Il deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, si è ammanettato al proprio banco della Camera. Il gesto per protestare contro la paralisi della commissione di vigilanza Rai, che da un anno e mezzo non ha ancora scelto il presidente del CDA di Viale Mazzini. La destra finora ha disertato tutte le sedute perché la sua candidata non ha i 2/3 dei voti che servono per l'elezione. Per questo Giachetti, che al 12° giorno di sciopero della fame, si è incatenato a Montecitorio. Invece di preoccuparsi per la mia salute, sarebbe utile che tutti ci occupassimo della salute della democrazia, ha denunciato. Poco fa lo ha incontrato il presidente della Camera Fontana, il quale ha sollecitato una soluzione per la vigilanza Rai.
14: In Russia si è suicidata una dissidente, Nina Litvinova. La donna aveva 80 anni e secondo la testata indipendente Moscow Times avrebbe lasciato un biglietto in cui accusa il regime per la repressione di chi gli si oppone e per l'invasione dell'Ucraina. Dagli anni 60 del Novecento Litvinova si era impegnata in particolare nella difesa dei prigionieri politici.
13: I centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno annunciato che nella Repubblica Democratica del Congo è in corso un'epidemia di Ebola. Al momento i dati diffusi parlano di 65 morti e circa 250 persone infettate. Il virus fu scoperto proprio in Congo nel 1976 e da allora ha causato 17 epidemie nel paese, la più mortale tra 2018 e 2020, quando morirono quasi 2.300 persone su un totale di circa 15.000 vittime causate in diversi stati africani negli ultimi 50 anni.
14: Ha confessato il quindicenne che lo scorso 9 maggio ha coltellato e ucciso Bakary Sako, 35enne maliano che abitava a Taranto. Il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Gli altri 3 minori fermati hanno sostenuto invece di non essersi accorti che il quindicenne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
13: Il primo corpo recuperato ieri alle Maldive dopo l'immersione dei sub italiani sarebbe quello del padovano Gianluca Benedetti e non quello della biologa Monica Montefalcone, come si era detto in un primo momento. Lo riferisce una fonte locale di Malé, capitale dell'arcipelago. Le altre 4 vittime risultano ancora disperse. Il tempo ieri al momento dell'immersione era bello e la visibilità ottima, ha affermato una delle persone a bordo della barca da cui si sono tuffati i subacquei. Non abbiamo idea di cosa possa essere successo in quegli antri, aggiunge, è presto per fare ipotesi. Nel frattempo l'Università di Genova, che aveva autorizzato gli studi e la ricerca sulla barriera corallina della professoressa Montefalcone, ha esposto una bandiera per il lutto. 15:34 minuti e tutto, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 17:30. Buon ascolto.
8: Popolare Network.
12: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
15: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
16: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.

0: ce ne siamo mai andati dallo studio 2, Strippoli grande, anzi abbiamo una nuova aggiunta.
1: Siamo diventati tre.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, riconoscete questa voce?
0: Vittoria Davalli, ciao.
2: Ciao.
1: Ciao Vittoria.
2: E diventa sempre più giovane questo studio, incredibile.
0: Infatti, ma guarda,
1: abbassa ulteriormente la media.
0: Formazione Young, Radio Popolare per l'abbonaggio maggio 2026. Al momento sono le 15:38 minuti. Io e Dario Grande, già una mezz'oretta che vi chiediamo di abbonarvi, ma soprattutto di telefonarci allo 02 33 001 001. Ci piacerebbe tantissimo, assai, in maniera proprio veramente inverosimile, se ci telefonasse una persona che non è avvezza alla telefonata, tantomeno ai messaggi. C'è un ascoltatore, un'ascoltatrice silenziosa, una di quelle che apprezza la radio perché, boh, mi piace così. Ed effettivamente prima Dario ci ha chiamato, no?
1: Sì,
0: l'ascoltatore Cesare, che è anche
1: emozionato.
0: Emozionato, ma ti credo. E quindi, ma la vogliamo mettere insieme questa emozione?
1: No, esatto, però serve una piccola aggiunta. Deve essere anche una persona che non è abbonata e si abbona adesso.
2: Ma vabbè, e vuole abbonarsi. Cioè, in onda, in diretta.
1: Cioè, adesso.
0: Allora, quante cose volete, cari, care. Mamma mia, sti giovani di oggi, guarda che pretendono tutto. No, sto scherzando. Però effettivamente chiudiamo troppo il cerchio. Certo, il massimo, l'apice, proprio la libidine sarebbe effettivamente se riuscissimo ad avere una telefonata allo 02 33 001 001 di una... Aspetta. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao!
1: Ciao, chi sei?
3: Ciao, sono Emanuele.
0: Ciao Emanuele!
1: Ciao!
0: Da dove chiami e sei abbonato?
3: Allora, ve la metto giù proprio facile come la chiedete.
0: Sì!
3: Non sono abbonato.
0: Okay.
1: E?
3: Ascolto silenziosamente da tanti anni.
1: No, vabbè, stai realizzando tutte le nostre richieste.
0: Sì!
3: E vabbè, per una volta che arriva una gioia.
1: E?
3: Finalmente... Ho parcheggiato la macchina, per non dirmi come al solito dove sto guidando, adesso no, e vi faccio tanti complimenti perché crescete ogni anno sempre di più in qualità, in attenzione, in contenuti. Anch'io, come Cesare prima, sono uno che ascolta tanto e tutto. E con la stessa filosofia, cioè mi piace, lo trovo necessario e adesso mi abbono.
0: Grande
1: Emanuele,
0: grazie.
3: Un bel ricorsivo su PayPal di 9 euro al mese.
0: Grazie.
3: E così arriva più o meno a 107,6.
0: Che è meraviglioso. Grazie.
1: Potremmo chiedere di più.
0: Tra l'altro, Emanuele, sei nella quota under 40 di questa radio. Spero ti renda anche molto più fiero, perché non lo so, noi lo siamo di essere un po' la nuova leva.
3: Guarda, sono over 40 da un anno. Però vabbè, spero valga lo stesso.
0: Certo, assolutamente sì. Comunque siamo quasi coetanei e te, però dai, solidarietà tra millennial.
3: No, assolutamente sì, davvero tanti complimenti. In particolare sono un ascoltatore assiduo di volume, che continua a ricercare, a crescere bene, a trovare un bel connubio di cose più datate, cose più nuove, ma sempre interessanti rispetto a quello che si ascolta in radio di solito, ed è diventato il mio riferimento principale, scavalcando
1: Fantastico.
3: Rumore e altre magazine che leggo di solito. Quindi davvero complimenti per la formula, a tutta la radio, a tutti quanti.
0: Grazie,
1: grazie mille.
0: Ti vogliamo bene. Ciao.
1: Grazie Emanuele.
0: Ciao.
3: Grazie mille a voi per tutto quello che fate. Ciao.
1: Grande.
0: Evviva. Ciao.
1: Ha aperto le danze.
2: Mamma mia.
1: Ora uno dopo l'altro.
0: Pronto.
1: Chi è?
4: Pronto. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Chi sei? Da ciao. Dove chiami?
4: Io sono Fabio.
0: Sì.
4: Sono di Codogno.
0: Sì.
4: E? No, non riesco a fare la combo di questo qua perché sono già abbonato.
1: Vabbè.
4: In realtà non ho mai mandato un messaggio, mai.
0: Sì.
4: Ho chiamato solo due volte, una volta 2 anni fa quando mi sono abbonato, una volta 2 giorni fa quando ho ritoccato.
0: Wow.
4: Quindi,
1: Beh, quindi hai già dato anche.
4: Non riesco a fare la super combo che è appena passata, però dai.
1: Vabbè, senti, qualcosa di incredibile.
4: Ci vado vicino.
0: Senti Fabio, ma mentre eri all'ascolto, ti ha un po' emozionato la storia di Emanuele? Comunque, cioè, tu ti sei abbonato recentemente, a quello che ho capito, no?
4: Io mi sono abbonato 2 anni fa.
0: Quindi sì. e ascolti da?
4: E non ascolto da tantissimo, in realtà mi sono abbonato quasi subito. Ho iniziato ad ascoltare, vabbè, adesso non mi ricordo, durante il Covid comunque.
0: Okay.
4: Ma per caso, ero in macchina,
0: sì.
4: E per caso ho cambiato stazione e ho sentito in pieno pomeriggio un pezzo di Walkie Talkie, se non sbaglio Il Ladro.
1: Uh-huh.
4: E ho detto, ma chi sono i fulminati che mangiano i walkie talkie al pomeriggio? Ed era Kesten.
0: Ah, ok, ci sta.
4: Ho detto, se c'è una radio che manda in FM sta roba qua al pomeriggio, perlomeno ci devo provare.
1: Io la devo sostenere.
4: E da lì non ho più cambiato stazione.
0: Hai fatto bene.
1: Bella storia.
0: Grazie Fabio, grazie. Senti, fai un invito ad abbonarsi alle persone che magari ascoltano, che non chiamano. Stiamo cercando quelle persone appunto che sono ascoltatori e ascoltatrici silenziose, che ci vogliono dare questo brivido e questa emozione incredibile di dirci per la prima volta che chiamano: mi sono abbonato. Vai.
4: Allora ragazzi, la musica libera, la cultura libera, l'informazione libera. Cioè io ti dico così, cioè non so cosa una persona potrebbe desiderare da una radio più di così. Se volete non chiamare mai, non mandare messaggi mai, non fatelo. Chiamate oggi, vi abbonate e poi vi sentirete parte di una cosa bellissima.
0: Sono d'accordo.
1: Grande.
0: Grazie Fabio, grazie. Vienici a trovare.
4: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, a presto.
4: Ciao, ciao, grazie.
1: A te.
2: Uno spot bellissimo comunque.
1: Vero.
0: Ma davvero,
2: caro Fabio.
0: Ma sai che, caspita, mi hai dato un'idea. Mamma, adesso vado dai colleghi dell'ufficio commerciale e gli propongo questa cosa. Senti, taglia 2-3 telefonate
2: e via
0: della campagna abbonamenti della diretta 15-17, perché effettivamente, la pubblicità migliore è quella che ti fanno le persone che ti ascoltano, che giustamente sono affezionate. Però effettivamente, allora, l'appello è questo: in questa prima oretta di campagna abbonamenti maggio 2026 alle 15:45 abbiamo collezionato già 3 ascoltatori che non chiamano mai, non scrivono mai, e nel caso specifico uno, Emanuele, che ci ha detto anche che questa è la prima volta che chiama e che si sarebbe appunto abbonato. Ci piacerebbe, posso dire, sempre per la logica di parità di genere, mi piacerebbe avere un'ascoltatrice. Che tra l'altro, ma sarà un caso, è perché io voglio sempre notare queste cose, che che abbiamo chiesto persone silenziose, quindi un po' più riparate, un po' più timide.
2: Ho già capito dove vuoi andare a parlare.
0: Anche tra i timidi, anche tra le persone timide. Comunque a fare il primo passo c'è sempre un uomo, è sempre così. Però devono aprire la pista. Dunning-Kruger proprio diffusa, che è quella logica secondo la quale talvolta anche le persone che sanno di più, che fanno di più, che avrebbero più mezzi, però rimangono sempre meno esposte. Quindi
2: o magari perché le donne sono meno timide, si sono già abbonate o hanno già chiamato.
0: Ah, dici? No, dai. Allora,
1: questo sarebbe un bel dato.
0: Allora, messaggini al 331-6214013, ci piacerebbe ci chiamassero, 0233 001-001. E nel frattempo però c'è arrivato anche qualche messaggio.
1: È vero.
0: E che ce n'è una di ascoltatrice che ci ha detto: avevo già un abbonamento, è cambiata la banca e ho arrotondato a 120. Ciao Camilla. Grazie.
1: Grande.
0: Camilla.
2: Grazie.
0: E poi dice: e non telefono.
1: Col cacchio. Allora, ne arrivano gli altri di messaggi mentre
2: Giulia fa
1: strozza in diretta al micro.
0: No, perché sai, quelle, e chi se ne frega, io non l'avevo, non telefono, non l'avevo percepito con quel tono, ma chittese. Effettivamente mi ci ha fatto pensare, mi ha fatto molto ridere, mi stavo strozzando. Vabbè, è difficile fare il nostro mestiere se ti va di traverso un po' di saliva. Vi posso garantire, mi aiutate, andate avanti, io devo bere.
1: Allora, c'è un altro messaggio, ma sì, leggilo tu. È il messaggio di Luca.
2: Ma lo stavi leggendo tu?
1: Ci vedi un po' lontano.
2: Attendo, aspetta. Madonna. Allora, il caro Luca ci scrive: ragazze e ragazzi, perché non usate come promo da mandare in coda alle fasce pubblicitarie i vari appelli che state raccogliendo? Caro Luca, abbiamo avuto la stessa idea.
1: Voilà.
2: Comunque.
0: Eh sì, sono tornata, sono sopravvissuta, effettivamente, e viva, non ho spirato. Sì, è una buona idea, ci piace. Oh, allora, cerchiamo di raccoglierne di più. Dai che ne sono arrivati tre, dai che ne sono arrivati tre, se ne prendiamo almeno 10.
1: Cavolo,
0: lo
1: sì.
0: Facciamo, mi ci metto io a montarli e
2: ma
0: giuro,
2: certo,
0: che lo facciamo uno spottone. Guarda, allora,
2: di un'ora faccio. Diventa uno spottone di un'ora.
0: Però ci dovete chiamare con il cuore in mano, con le lacrime agli occhi, con l'abbonamento appena sottoscritto allo 02 33 001 001. Dai, facciamolo questo spottone, facciamola questa roba con le vostre voci, che anche basta sentire le voci solite, ma chi se ne importa. 02 33 001 001. Io ci credo. Ci credi, Dario?
1: Ci crediamo.
0: Ci credi, Vittoria?
2: Ci credo, ci credo.
0: Cioè, credeteci anche voi, perché sennò qua ce la cantiamo e ce la suoniamo. E non è che
2: io non sono molto brava a cantare, quindi è meglio di no.
1: No.
0: Dai, 02 33 001 001. Allora, nello spot del dai, abbonatevi, sostenete la vostra radio, fate i bravi, siate buoni. Ci vogliamo mettere anche le persone che di solito chiamano? Anche coloro che già sono sentiti?
1: Vabbè, qualcuna.
0: Anche quelli che sono già abbonati. Cioè, io voglio fare uno spot di proselitismo, di invito all'abbonamento. Voglio raccogliere tutta una serie. Io giuro che esco da qua, se voi iniziate a chiamare a manetta, ma proprio che non ce la posso più fare, mi mancano le dita per mettere le telefonate in onda. Di proselitismo, di invito all'abbonamento, voglio raccogliere tutta una serie. Io giuro che esco da qua, se voi iniziate a chiamare a manetta, ma proprio che non ce la posso più fare, mi mancano le

0: È un passaparola 3.0.
1: Mi sto galvanizzando da sola.
2: No, no, no.
1: Cioè, ma davvero?
2: Ci devono essere, però ancora meglio se sono voci di non abbonati che si stanno abbonando.
1: Con l'entusiasmo che ti caratterizza, Dario, eccolo che è arrivato.
0: L'entusiasmo
1: pronto.
0: Della prima volta.
1: Pronto, ciao, da dove chiami?
3: Ciao, chiamo da Brescia.
1: Ciao.
3: E ho un sacco di aneddoti da raccontarvi.
1: Oh,
3: allora, sono
1: piace.
3: Una di quelle che appena entra in casa dice: Alexa, Radio Popolare.
2: Bello.
3: Prima cosa. Seconda cosa, la mia prima figliola, Cora, che ho compiuto 34 anni il 12 maggio, io la portavo in pancia e col trenino venni a Radio Popolare per comprare un'azione, un mattoncino.
1: Sì.
3: Sono abbonata da quindi forse un po' meno di 30 anni e ho smesso di fumare qualche settimana fa e ho deciso di ritoccare l'abbonamento come prima cosa e di abbonarmi al manifesto. Questo per dirvi quanto appartenete alla nostra storia.
1: Bellissimo.
0: Bellissimo.
1: Senti, ma tu allora hai abbonato, cioè hai fatto un ritocco con i soldi risparmiati per le sigarette sia Radio Popolare sia
3: Manifesto. Scusa. No, però... ho detto non posso non ritoccare a questo punto, visto il notevole risparmio.
1: Anche perché contribuisce alla tua salute anche Radio Popolare.
3: Il mio primo pensiero.
1: Che bello.
0: Ma le tue figlie l'ascoltano la radio?
3: Mia figlia sì, mio figlio meno, però mi chiedono sempre indicazioni di voto sia alle comunali che alle nazionali.
1: E tu ovviamente, capito, prendi appunti mentre ascolti.
3: Claro.
1: Senti, la tua trasmissione che proprio alla quale non puoi rinunciare, imprescindibile, visto che ascolti sempre.
3: Allora, presto lo adoro. Okay. Perché spesso mi sveglio la mattina e sì, quella in assoluto. Poi ho una memoria da criceto. La domenica con le canzoni popolari, come si chiama?
1: La sacca del diavolo.
3: Brava, la sacca del diavolo, piovono pietre, ce ne sono, cioè mi piacciono tutte, poi lavorando spesso purtroppo durante il giorno non riesco a seguire, però il metro regione, cioè è la possibilità,
1: fedelissima,
3: oltre al manifesto,
1: fedelissima, senti, invita,
3: di fare informazioni,
1: vai, insomma. Il tuo lancio, appello, invito a abbonare e far abbonare.
3: Ragazzi, stoccare una delle poche informazioni libere, quindi andare a babbo morto, è profondamente disonesto ed immorale, quindi abbonatevi.
2: Oh,
1: grazie.
2: Facciamo di sentire in colpa.
1: Ciao.
2: Grazie.
3: Esatto, gioco sui sensi di colpa.
1: Brava, funziona
2: grazie.
1: Sempre.
2: Grande.
3: Grazie mille.
2: Ciao. Grazie a te. Ciao. Eh sì.
1: Sentitevi in colpa voi bruti.
2: Sì, scrocconi.
1: Voi che ascoltate in silenzio senza muovere un dito. Senza farvi venire il minimo proprio pensiero.
2: Sensi di colpa.
1: Ma che davvero si fa così? Allora abbiamo altri 5 minuti prima di... No, stavo dicendo prima di dare la linea a che?
2: No,
1: non c'è alcuna linea da dover dare, quindi diamo la linea a noi stessi.
2: A noi stessi, di nuovo per un'altra ora.
1: Esatto.
0: Incredibile.
1: Stiamo cercando delle persone, cioè ci piacerebbe parlare, ci piacerebbe ci chiamassero delle persone che di solito non chiamano, che di solito non scrivono, che sono ascoltatori e ascoltatrici silenziose, che rimangono lì in background nel buio della loro stanzetta con la Radio Popolare accesa e che magari ci possano chiamare per dire: oh ciao, ma anche oh ciao,
0: ciao,
2: ciao.
1: Mi sono abbonato. Anche così va bene. Non è che dovete essere, capito, una pazza isterica come la sottoscritta. Cioè, insomma, la radio è rappresentata da tante voci, giusto?
2: Va bene tutto. Tra l'altro, tra 5 minuti sono le 4.
1: Ma tu, ma
2: e io non ho nella
1: tu moduli la tua voce per bilanciare la mia?
2: Probabilmente sì. No, stavo notando che tra 4 minuti sono le 4 e diventa l'orario che generalmente è quello di

0: Vieni con me, no?
1: Eh sì, esatto.
0: Esatto, quindi vediamo se c'è un cambio di passo degli ascoltatori.
2: Non mi sono abituati a Giulia Strippoli.
1: La mia isteria. Picchiatelli e picchiatelle del mio cuoricino. Sì, che bello. Siamo insieme ancora un'altra oretta. Tra pochissimo ci sarà anche un altro ingresso.
2: Quella
1: che forse ci dovrà vedere un po' più institutional. Che dici, Dario? No.
0: Un nuovo ingresso? No.
2: Dobbiamo mettere la giacca?
1: Ma va.
0: Addirittura no.
1: Esageriamo.
0: No,
1: allora.
0: Può succedere.
1: Però senti, cioè, sono passati appena 3 minuti e mezzo. Io inizio a sentire la mancanza delle telefonate. E questa cosa mi fa molto soffrire. E voi non volete farmi soffrire, non volete farci piangere. Guarda.
2: No, a me sta scendendo la lacrimuccia.
1: Fai il tono da cucciolo bastonato.
2: Vi prego, io soffro. Sono entrata qui e subito una persona ha chiamato il caro Emanuele e si è abbonato. Io ne ho bisogno, ragazzi. Sì.
0: Però si sta prendendo il merito.
1: Allora, quindi tu punti sulla pietà. Tu, io sulla follia, sul fatto che ho bisogno di voi, perché altrimenti mi sento sola, altrimenti non mi sento riconosciuta, altrimenti il mio valore, il mio apprezzamento potrebbe andare chissà dove. Dario, tu?
0: Io punto sui sensi di colpa.
2: Comunque,
0: detto da.
1: Perché sei un uomo.
0: Dalla nostra ultima telefonata.
1: Perché sei un uomo.
2: Comunque, è incredibile come questo studio sembra tipo il cervello inside out. Sembrano l'emozione di Inside Out.
1: Sì, potrebbe essere, effettivamente ha senso. Cioè, non faccio fatica a poterla. A poterla capire questa cosa, giusto? Allora, telefonate allo 02-33-001-001, ci piacerebbe una persona che di solito non chiama, che di solito non si sente su queste frequenze, perché lo sapete, perché Radio Popolare nella sua normalità ha anche la possibilità di far chiamare, tra l'altro appunto tra 5 minuti. L'orario in cui durante il pomeriggio si riaprono i microfoni, durante Vieni con me, noi non filtriamo le telefonate, cioè fare lo 02-33-001-001 e punto, e pronto, rispondiamo noi in linea diretta. Ci piacerebbe quindi parlare magari con delle persone che solitamente non lo fanno e per avere anche delle belle notizie. Ciao, mi sono abbonata. Ciao, mi sono abbonato. Su!
0: 10 in un'ora.
1: E allora? Ne abbiamo fatte 3 finora. Allora, 3, però aspetta, non abbiamo considerato il rinnovo di Camilla. No, il ritocco di Camilla.
0: Ma non l'hai contato, ok.
1: Il ritocco di Camilla, no. Quindi la dobbiamo comunque considerare.
0: Sono un abbonamento e 2 ritocchi.
1: Sorella, giusto, fratello, sì, cioè sì. Comunque
0: sorello.
1: Sorello sorello e fratella. Cioè, comunque voglio dire, un ritocco da 90 a 120
0: sì.
1: Comunque quei 30
0: vale.
1: euro che, cioè, grazie. Non è niente
2: non li buttiamo via sicuramente, sì, anzi.
0: Addirittura 120.
1: No, se poi consideri che effettivamente l'abbonamento costa 90, che avevamo detto, abbiamo fatto il calcolo, sono 7 euro al mese, cioè, capito, dai,
2: incredibile,
1: cioè,
2: meno di qualsiasi altro abbonamento sulla faccia della terra.
1: Ci ha dato già la metà di un abbonamento intero, che non mi sembra proprio da buttar via. E quindi dai, cioè, ce la possiamo fare, ci siamo dati un obiettivo ambizioso. Ma perché noi guardiamo al futuro,
2: ma perché siamo dei giovani ambiziosi,
1: guardiamo lontano. E voi non vorrete mica spendere, cioè mica spegnere il nostro entusiasmo. Spendere dei soldi ma spegnere entusiasmo no. Pronto?
0: Ciao.
3: Buonasera, buongiorno.
1: Ciao.
0: Come ti chiami?
3: Mirko.
1: Ciao Mirko, da dove chiami?
3: Adesso dalla Svizzera.
1: Oh, che bello. Senti, sei abbonato?
3: Allora, sono uno scroccone, dai.
1: E allora? E allora che aspetti? Ora lo devi fare, voglio sentire il click.
3: Perché io il mio abbonamento 2025 l'ho pagato accompagnando Claudio Costoni in Senegal per i viaggi che sostengono la radio con Viaggi Miraggi.
1: Ok.
3: E ci ho passato la notte quando è caduto, che ha pestato il suo piccolo naso.
1: suo piccolo naso, pure questo mi sembra leggermente ironico, però va bene.
3: E siamo rimasti fino alle 5 di mattina.
1: Ok.
3: In questo ospedale a Saint Louis in Senegal.
1: Senti Mirko, però cioè 2025 va bene, te l'hai ripagato facendo l'infermiera a Claudio Agostoni. 2026,
3: visto che l'altro ascoltatore aveva smesso di fumare, io ho smesso di bere il caffè.
1: Oh, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo?
3: Va bene, allora, mattonato sono mattonato.
0: Ce l'abbiamo?
3: Dai, lo prometto.
1: E dai! Mirko, guarda, io dai, ti stalkero, mi segno il tuo numero, ti chiamo a casa, ti
0: Mirko,
1: suono,
0: non ci
1: do.
0: Non ti conviene, non sai in cosa
3: tanto
0: ti
3: l'Agostoni
0: stai...
3: c'ha il mio, per cui al massimo mi recupera, controllerà che lo faccio.
1: Dai,
3: sempre con le pezze alla cosa, come si dice, però...
1: Per Radio Popolare
3: queste 25-30 anni d'ascolto, io ascolto Radio Popolare per colpa di un mio amico che era lì da voi l'altro ieri, il Sander.
1: Ok.
3: Quindi anche tutto il giro della loco di
1: Osnago.
3: Sì, perché all'inizio lo odiavo quando me la faceva ascoltare.
1: E invece adesso ti sei innamorato.
3: Invece, no, anzi, devo dire una cosa, l'ultima, dopo vi lascio.
1: Sì.
3: Che quando scendo in Italia la prima cosa che faccio è mettere Radio Popolare. L'abbonaggio a volte è un po' noioso.
1: Ma non in questa occasione.
3: È bello sentirvi.
1: Grazie Mirko.
3: E ascoltarvi. Buon ascolto a tutti. Dai, lo faccio. Questa volta lo faccio.
1: Bravo.
0: Dai,
1: grazie.
3: Evviva. 4, eh?
1: Yes, ciao.
3: Ok.
0: Grande Mirko.
1: Grande Mirko. Oh.
0: Beh, quindi noi segniamo un altro.
1: 28 secondi e poi un'altra telefonata. 02 33 001 001.
0: Chiamate.
4: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo, buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
1: Sono le 16:03, Radio Popolare, campagna abbonamenti.

0: Compagnia Abbonamenti maggio 2026, sono le ore 16:06, Stripoli Grande da Valle.
1: Let's go!
0: Raga, è arrivato il pezzo da 90.
1: Rullo di tamburi.
0: È arrivato il pezzo grosso. Io non lo so se me la sento di continuare così. mi sento un po' Facchini, capito? Che inizio a urlare. Sto pezzando l'ascella. Forse devo calmarmi.
1: Dobbiamo cambiare toni.
2: Tori, ma perché mi prendono in giro?
0: Ciao Kissenussi, buon pomeriggio.
1: Ciao.
2: Ma perché mi prendete in giro?
0: Allora,
2: ma se ci vediamo dalle 10 del mattino che siamo insieme, perché
1: In realtà è successa questa cosa strana, che a un certo punto è entrata Vittoria, abbiamo detto, ecco. Ma Vittoria per caso è venuta a sostituire Sciauchi, che non vuole venire a condurre con noi. In realtà
2: non è
1: no.
2: vero.
0: ci volevi blastare, Sciauchi?
2: No.
0: Dai, su.
2: E fai salutare gli ascoltatori?
0: Scusami, mi taccio.
2: Ciao.
0: Allora, Sciauchi, senti, noi abbiamo messo sul piatto, insomma, stavamo cercando gli ascoltatori che solitamente non chiamano, le persone quelle un po' più timidone, quelle che stanno lì, capito, un po' più in disparte e che di solito in silenzio ascoltano e apprezzano. Ok.
2: La maggioranza silenziosa,
0: esatto. E quindi cercavamo di richiedere la partecipazione di questo tipo di ascolto e abbiamo deciso di mettere sul piatto ognuna qualcosa. Vittoria diceva: io punto al pietismo. Io all'isteria ho iniziato, capito, ad alzarmi e a dire: allora, per favore. Dario sui sensi di colpa,
1: sì.
0: Vabbè, maschio, figurati se non lavora su quella roba, per cui allora tu
1: sentitevi in colpa.
0: E tu?
2: Un regalo.
1: Cosa regaliamo?
2: Ci fanno un regalo, se chiamano è un regalo.
0: Quindi tu non regali qualcosa?
2: No, è loro che ci fanno questo regalo.
0: Ok. Sì.
2: No, va bene. Non ho capito.
0: No. Sì. No, mi sembrava tipo io quando andavo dai miei e dico: bah, ma vengo a cena, che non me li dai 20 euro? Cioè, scusami.
3: Quello è ricatto morale, però, scusami.
0: No, però è vero, effettivamente. Dai, su. Allora, sono arrivati un po' di messaggi anche al 3316214013. E anche a Dario c'è un messaggio.
1: C'è un messaggio che leggerà Vittoria.
3: Così, a caso. Allora, sì, tra l'altro da un omonimo di suo padre, che fa ridere dato il messaggio, perché dice: ciao a tutti, manca molto la trasmissione di Dario Sapore Indie, sia per la musica che la conduzione. Giuro che non sono un parente né un amico o conoscente.
0: Allora,
1: firma con il nome di mio padre.
0: Quindi non si sa.
1: Però giuro che non è mio padre, il numero non è il suo. Almeno.
0: Antonio. E qui abbiamo l'istituzione, il direttore dei programmi. Gli possiamo chiedere che però effettivamente c'è Sapore Indie, ma gli abbiamo dato una cosa.
2: Allora, Sapore Indie era una trasmissione di nicchia. Adesso è tutti i giorni dalle 14 alle 16. Correggimi se sbaglio, e se sbaglio non dirlo.
1: No, è correttissimo.
0: Se sbaglio,
1: sì, adesso si chiama volume praticamente.
2: Sì.
0: Prima, sì. Chi era Emanuele che era felicissimo di volume?
1: Sì, è vero, era proprio Emanuele che non ci aveva mai chiamato, non ci aveva forse neanche mai scritto messaggi. Ci ha chiamato per la prima volta e si è abbonato. Ed era felicissimo di volume e altri programmi.
0: Altro suggerimento, Sciauchi. Io ho detto, ho già dato la mia disponibilità ad uscire da questa oretta, da questa doppia ora di conduzione e farlo, ovvero: ma perché non utilizzate come promo da mandare in coda alle fasce pubblicitarie i vari appelli che state raccogliendo? Che ne pensate, Luca da Macerata? Quindi ascolto anche fuori zona. Secondo me è una figata.
2: Cavolo. No.
0: E allora, abbiamo l'approvazione dal capo. Adesso ci potete chiamare allo 02 33 001 00.
2: La prossima volta che mi chiami capo torno da Luigi Ambrosio fuori.
0: Allora effettivamente l'ho fatta grossa. Sciauchi, se preferisci Ambrosio a me. No, scherzo, però 0233 001 001, lo facciamo, lo faccio, io giuro, mi incarico di fare questa cosa, basta con questi spot, capito, che tutte le nostre voci, ci mettiamo le vostre, però se non ci chiamate, quindi non vi fate sentire allo 0233 001 001, come facciamo a costruire questo mega spot di ringraziamento, di emozione, di catarsi, di quello che volete, di tutto ciò che rappresenta per voi, a maggior ragione se doveste chiamarci per dirci ciao, io di solito non chiamo mai, ma questa volta lo faccio per dire mi sono abbonata.
1: Dai, sono già passati 10 minuti.
0: E su. Cioè, davvero mi sta prendendo la tachicardia, cioè ho l'ansia.
2: Allora, sì, prima farli chiamare.
0: Sì.
2: Anche senza abbonamento, quelli che non hanno mai chiamato.
0: Ok.
1: Sì, ma infatti qualcuno anche sta chiamando.
0: Questa è
1: solo
0: la
1: per
0: saggezza.
1: Il brivido di fare la prima telefonata.
0: Effettivamente.
1: Con la voce tremolante.
2: Di solito quelli che non chiamano, molti di loro sono già abbonati.
0: Già abbonati, sì, infatti. Però se poi effettivamente ci chiamate per lanciare... Allora, ma anche perché avete abbonato il vostro cane, il gatto, la nonna, la zia, la suocera,
3: la figlia,
0: la madre, brava, la nuora, quanti altri ruoli ci stanno in questo mondo? Tantissimo, boh, il compagno, la compagna di classe, il compagno, la compagna di manifestazione, l'amico di burraco, vedete voi.
3: Importante, l'amico di burraco è importante.
0: Porca miseria, poi se no con chi giochi? 0233 001 001. Tu giochi a burraco, Vittoria?
3: Ma... un paio di volte ci ho provato,
0: sì,
3: con le mie amiche che mi insegnavano, ma è una cosa che va al di fuori delle mie capacità.
2: Ma che gioco è? No, non lo conosco.
3: È un gioco di carte.
1: Anch'io non lo so, è un gioco di carte.
3: Tipo un po' Scala 40, ma più difficile.
2: Ma di che zona è? No, non è dalla tua zona. No.
1: Da dove arriva?
0: Ha un'origine territoriale, dici?
3: Purtroppo non lo so.
0: Ora non lo
1: googliamo.
0: So. Voi lo sapete? C'è qualcuno che sa?
3: Perché adesso so che è diffuso comunque in tutta Italia, bene o male, il burraco.
0: Ma tra l'altro va una cifra anche tra i più giovani. Cioè, ho visto
1: che recentemente è esploso tra i più giovani.
3: Sì. Perché è sempre la cosa del vintage.
1: Nato probabilmente in Uruguay, dice qua.
0: Addirittura. Vabbè, sì. Allora, poi c'è un ascoltatore che scrive: Giulia, ma tu sei felice?
1: Sì. È arrivato anche questo messaggio.
0: Giulia, ma tu sei felice? Bah, ci provo a fasi alterne e compatibilmente con gli sbalzi di umore che mi dà l'ipotiroidismo. Però, ecco.
1: E l'abbonaggio di Radio Popolare.
0: L'abbonaggio di Radio Popolare. In questo momento devo dire che questa formazione sì, mi rende felice, è divertente. Shauki, dobbiamo farlo più spesso, lo facciamo più spesso.
2: Fate felice,
0: dai,
2: Giulia, chiamate.
1: Almeno un abbonaggio al mese.
0: No, senti, allora almeno un abbonaggio al mese, a me mi trovate ricoverata con la flebba al braccio e forse non è il caso. Però è bello, cioè è bello anche perché, capito, si rompono le righe, si fa ci si dedica a sentire, a chiacchierare con gli ascoltatori, con le ascoltatrici, a fare così un po' di show. Pronto?
4: Sì, ciao.
1: Ciao.
0: Da dove chiamo?
4: Ti chiamo dalla Brianza.
0: Oh, come ti chiami?
4: Tiziano.
0: Ciao Tiziano, sei abbonato? O
4: sì,
0: ci dai la gioia?
4: No, purtroppo non vi posso dare questa gioia, però
1: vabbè.
4: Posso fare un ritocco, quello sì.
0: Oh, sì.
2: Grande.
0: È comunque una gioia, ti posso dire, cioè hai guadagnato un posto nel nostro cuoricino.
4: È la prima volta che chiamo, non ho mai chiamato, non ho mai mandato messaggi. Sì, sì.
1: Wow. Grazie.
4: È la primissima volta, sì.
0: Davvero?
4: Sì. Sono abbonato da poco più di 4 anni e mezzo. E prima vi ascoltavo pochissimo perché lavorando in un posto dove si poteva ascoltare soltanto un'altra radio, vi sentivo solamente veramente pochi minuti al giorno.
0: Boicottaggio questo.
4: Esatto. Allora poi cosa è successo? Che sono andato in pensione finalmente e ho detto va bene, adesso posso ascoltare la radio che voglio tutto il santo giorno e di conseguenza ascolto Radio Popolare.
2: Ma era una zona dove c'era uno schermo che non faceva passare la...
4: No, la radio passava, erano i colleghi che non volevano passare.
2: Okay.
1: Problema di altro genere.
4: Esatto, problema di altro genere, di conseguenza, ahimè, mi toccava ascoltare quello che volevano ascoltare loro.
3: Perché non sono degli intenditori, quindi.
4: Esatto, sicuramente.
0: La maggioranza vince sempre. Però adesso hai la libertà.
1: Esatto.
4: Esatto, sono libero.
0: Sei libero, libero. Bellissimo.
4: Sì. E poi, vabbè, volevo dire solo una cosa riguardo a una telefonata di ieri pomeriggio.
0: Sì.
4: Di una signora ragazza che insomma ha campato un sacco di scuse per il discorso della pubblicità, cioè, anche se facciamo più abbonamenti lei comunque non si abbona perché tanto la pubblicità non diminuisce, insomma un sacco di scuse, chiamiamole con la parola giusta. Ecco, allora io in risposta a questo faccio un ritocco.
1: Grande,
2: grandissimo, davvero
1: super.
4: Così è.
0: Tiziano,
4: è un segnale, poi sai, se vuole accoglierlo la signora o la ragazza che era, insomma, magari ci penserà un po'.
0: Magari. Senti, Tiziano, fai il tuo appello, lancio, invito ad abbonare, ad abbonarsi e a far abbonare.
4: Ma ragazzi, abbonatevi, perché questa è una radio unica, c'è poco da fare, cioè non abbiamo altre radio che fanno quello che fa Radio Popolare, insomma, informazione libera. E ci lascia parlare liberamente alla radio, insomma non credo che ci sia un'altra radio su questo pianeta che faccia la stessa cosa.
0: No, non c'è.
1: Abbiamo un altro spot pubblicitario.
0: Grazie,
1: grazie a Tiziano.
4: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Segna Giulia.
0: Oh, allora
1: segna.
0: Guarda che io sto prendendo appunti, cioè, allora abbiamo Cesare, Quota? Emanuele, Fabio, Mirko, Tiziano, quindi quanti sono? 2 4 5
3: e Camilla.
0: Camilla che ci ha scritto, non cioè. Ci ha chiamati ma possibile che dai, no, veramente io mi offendo di questa timidezza delle donne ascoltatrici.
3: Ma magari sta la
0: ti voglio sentire.
1: Forse sei tu, Giulia, il problema. Non è che potrebbe.
0: Allora, tu che giochi sui sensi di colpa, adesso anche un po' meno, ok?
1: Però ci stanno sfuggendo altri messaggi.
0: Vai, vero? Sì, infatti, c'è Cristina.
1: Ciao, sono Cristina, tabagista. Io uso per buttare mozziconi, scatolette di metallo, delle caramelle. Baci.
3: Quello era alle 13, però.
1: Ah, questo era quello prima. No, pensavo fosse un doppio messaggio, infatti sono rimasto così. Ciao, sono Cristina e Franco, abbonati, mattonati, affezionati alla radio dalla mattina alla sera, ma non chiamiamo mai, nemmeno oggi. Siete migliori, vi vogliamo bene, però non chiamano.
0: Dai, Cristina, chiamaci, che ti vogliamo sentire.
3: O fai chiamare Franco, chiamateci insieme.
0: Pronto?
5: Sei pronto?
0: Ecco, ciao. Voce di donna! Ciao, chi sei? Come ti chiami?
5: Ciao, sono Martina.
0: Ciao.
5: Allora, sono abbonata, è abbonato mio marito Maurizio,
1: sì?
5: E i nostri gatti Frida e Diego.
0: Wow!
5: Sì, e vabbè, io chiamavo perché c'è Shauki, a parte voi, insomma, vi adoriamo tutti e tutte, ma c'è Shauki, per cui così volevamo salutarlo e dirgli che è fantastico sia per il suo essere giornalista e sia per il suo amore per la musica che mette. E quindi ecco, solo per questo bisognerebbe abbonarsi. Noi più di così non possiamo, insomma, voglio dire, siamo 4 su 4. Ecco.
1: Beh, magari voi prendete un altro gatto e abbonate anche lui.
5: Sì, adesso vediamo come fa, però sicuramente dovesse essercene un altro e non possiamo mancare, però ecco, ci tenevamo a così.
0: Ti ringrazio.
2: Grazie Martina, grazie Maurizio,
1: grande.
2: Grazie a te, un abbraccio.
5: E forza Inter, vero?
2: Sempre,
0: ah, pure.
2: Sempre.
5: Ciao, Chi.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao Martina.
1: Grazie.
5: Un abbraccio a voi davvero,
0: Grazie.
1: Ciao.
2: 4 abbonamenti ho fatto,
0: con tutti uno, cioè, ma infatti 4 in uno, ma Shauki, dici il tuo segreto, cioè io sto qua che mi sbatto come una biscia,
1: altra
0: capito
1: categoria.
0: Nel secchio, capito lui, che tranquillo, come si fa? Come? Che devo fare?
2: Non fare niente, arrivano.
0: È il segreto? Ok. Vabbè, senti, allora, 02 33 001 001, punto.
1: Punto?
0: Così doveva essere, no?
1: Pensavo ci fosse un'altra chiamata, no?
0: No, sì, io questo vorrei.
1: Aspettiamo.
0: 7 minuti alla prima pausa, 16:30, cioè
1: sì.
0: una pausa pubblicitaria di un minutino. Noi abbiamo altri 7 minuti, però il countdown scorre. E io, se volete, cari e care, ci diamo anche il tempo di un messaggino. No, scusa, stavo dicendo di un pezzo musicale, per poi leggere qualche altro messaggino, che ho visto che ne sono un po' arrivati, qualcuno ce lo siamo perso. Nel frattempo, 2 minuti e 54, ti pare che non c'è il tempo per fare lo 02:33:001:001? Dai.
1: Non scherziamo.
2: Non scherziamo.
0: Direi di...
2: Ma poi uno che si è appena abbonato anche.
1: Infatti.
2: Bisogna
3: dividere la gioia.
2: Sì.
1: Sarebbe ora.
2: Dimmi.
0: C'è Cosimo che ti ha definito, e secondo me ha ragione, dici che sei un cuoricino.
1: Fai come lo dici tu, Giulia.
0: Un cuoricino. Sì, bello. Allora, voi dovete sapere che io, che sono quella degli abbraccini, vado in giro per la redazione, e Shauki è uno di quelli. Dai, Shauki, anche tu condividi con me questa voglia, no? Di, sì, sì. Cioè, nonostante sei un po' meno isterico di me, ma vabbè.
2: Sai a che ora viene a abbracciarmi?
1: C'è un orario fisso.
2: Sì. Quando sto facendo i titoli per Esteri.
1: Ah, c'è proprio il momento.
2: Quando,
1: abbraccio.
2: Quando non rispondo neanche mia mamma al telefono.
1: Abbraccio.
0: Vabbè, ci sta. Comunque, direi un po' di musichetta in attesa di altre vostre telefonate, per dirci che vi siete abbonati, che vi state abbonando, che state abbonando la nonna, la zia, la sorella, la vicina di casa, il gatto, il cane e pure il pappagallo. Su!
1: Su!
0: Allo 02:33:001:001. In diretta fino alle 17, formazione Grande Stripoli, Davalli, Senusi. Ce ne mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 minimo, 4.
1: 4.
2: Ma perché c'è un concorso?
0: Eh sì, abbiamo siamo dati un obiettivo.
3: Sono autodati.
2: Qual è l'obiettivo?
0: 10.
2: Ah, non 15?
0: Hai ragione, ciao.

0: Non è vero che è tamarro questo pezzo. Si chiama Feliz Cimbala e tu pronto? Come ti chiami? Chi sei? Ciao.
1: Mi senti, Massimiliano?
0: Ciao Massimiliano. Ciao. Sì. Da dove chiami?
1: Allora ascolta, io sono abbonato da un po' di anni a 120 euro sono in macchina, scusate, sì? All'anno. Penso di fare il ritocco e forse far abbonare anche mia moglie.
2: Grandissimo,
3: fenomenale.
1: Volevo dirvi una cosa.
0: Sì.
1: Forza Milan, la prima squadra di Milano.
0: E calla.
3: Questa è per te, Shouty. Aia.
0: Vabbè.
1: Shouty. Mi manderò poi lo screenshot, ok?
0: Grazie.
3: Dai, mandaci questo screenshot, grande.
1: Grazie.
0: Ciao.
4: Grande. Ciao.
0: Ciao.
4: Non so come passerà la giornata della domenica. Che ci sarà.
3: Ah, beh.
4: Ci sarà il pullman scoperto che girerà a Milano con 300.000
3: turisti.
0: Sì. È vero!
3: Ma sarà piacevole.
5: Mi hai ricordato io.
0: È non vero! Sarà.
5: Vedrò di non andare in centro a Milano.
0: Allora, mo voglio dire una di quelle fesserie, perché io il calcio non lo seguo. Chiedo venia, io tifo Roma per appartenenza, però ha vinto pure la Coppa Italia l'Inter. Davvero?
4: Sì, sì,
0: cioè, quindi
4: sì,
0: vi
4: sì,
0: siete
4: sì,
0: presi
4: sì,
0: tutto.
4: Sì.
0: E?
4: Niente.
5: Era così che dovevo andare.
4: Siamo più felici quando arriva l'abbonamento.
0: Ah, giusto, quindi sì. Chi se ne frega? Quindi...
4: No.
5: Chi se ne frega?
3: No, beh.
5: Parole forti.
3: Non esageriamo.
0: Siamo... Pronto? Ciao.
6: Ciao Giulia.
3: Ciao.
6: Ciao, sono Alessandro.
4: Ciao Alessandro.
3: Ciao.
6: Tre abbonamenti con voi.
0: Sì.
6: Da più o meno un 5-6 anni a 107,60 ritoccati recentemente.
4: Grande.
0: Fantastico. Grazie Alessandro.
6: Figurati, non so se tu hai guardato le mail del tuo programma. Io ti ho mandato una mail con una locandina di un'iniziativa in provincia di Como.
0: La vuoi rilanciare adesso? Un minuto?
6: Sì, sì.
0: Vai.
6: Sì. Allora, ragazzi, intanto grazie per avermi dato questo spazio di questo evento che sarà il 27 di giugno, concerto di inizio estate, cerchiamo chi fa musica.
0: Ah.
6: E questo è un motivo in più per spronarvi ad abbonarvi a Radio Popolare che mi ha dato questo spazio.
4: Ottimo.
6: Grazie.
0: Ma Alessandro, aspetta, cerchi chi fa musica, musicisti, musiciste, hai delle specificità o vanno bene artisti di ogni genere che suonano?
6: Vanno bene artisti di ogni genere. Noi ovviamente, lo dico così in diretta, non diamo alcun compenso, perché riteniamo che questa sia un'esperienza che la gente deve provare, sia chi viene ad ascoltare sia chi viene a suonare. Paghiamo ovviamente i costi SIAE e offriamo, se guardi la locandina con la formula per cena, offriamo l'aperitivo più, più la cena serale, visto che l'evento è alle 17:30.
4: Quando il giorno?
6: Il 27 di giugno.
0: Ottimo.
3: 27 giugno.
0: Va bene.
6: 27 o 24, adesso non mi ricordo, vado un po' a memoria, però se guardi la locandina e vuoi rilanciare l'iniziativa,
0: sì,
6: lì c'è spiegato tutto.
0: Alessandro, dai un contatto, una pagina dove magari soprattutto le persone più emergenti.
4: Io vedo,
0: no?
4: Dario interessato, visto che suona.
3: Potrebbe
6: allora,
3: interessarmi.
6: Il sito è Progetto per Valbrona. Lì andate, trovate proprio il progetto Cerchiamo chi fa musica. Chi è interessato deve scaricare un modulo indicando il genere di musica, indicando i componenti della band e la manda via mail a Progetto per Valbrona.
0: Ottimo, sono andata al volo sul sito e così, tanto per dare un po' di contesto, è un progetto per valorizzare le risorse culturali e turistiche del paese. Quindi chi fosse interessato, magari musicisti, artiste di quella zona, se avete voglia potete fare dell'esperienza artistica, performativa e anche dare una mano a una Proloco. Grazie Alessandro.
6: Grazie ragazzi.
0: Ciao.
6: Buon
0: grazie.
6: Buonaggio.
0: Ciao. Allora, un minuto e mezzo di pausa e siamo arrivati a 5. Aspetta, che dico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3: Davvero?
0: 8. giusto.
3: Dai, dai, dai, dai.
0: Ce ne dobbiamo portare a casa minimo altre 4.
3: Sì,
0: minimo.
3: mezz'ora.
0: Cioè, mezz'oretta, dai. 02:33 001-001, formazione Grande Strippoli da Valli, Senusi. Cioè, abbiamo pure il pezzo da 90, capito? E allora?
3: La squadra.
0: Tra un minuto e mezzo, però. Oh, rimanete là,
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario, offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio, info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Radio Popolare, campagna abbonamenti, maggio 2026.

0: Ma che figata questo pezzo, questo Made by Shawky Senussi,
1: sì,
0: perché
1: la fai Shawky.
0: Cioè, quindi, voglio dire...
1: Non si scherza.
0: No, e infatti nel frattempo non a caso è arrivato un messaggio che dice: Shawky Senussi, una delle poche certezze nella vita, lo seguo da anni, le sue trasmissioni sono illuminanti, non c'è da chiedersi come mai un suo pensiero valga mille parole. Che ultimamente ultimamente siamo abituati a parole vuote. Sono abbonata da molto tempo, 130 euro l'anno, un caro saluto.
1: Vabbè, da quando Shawky è entrato in studio tutti i messaggi sono per
0: capito?
1: Lui.
0: Cioè, allora io mi sento...
2: Adesso esco.
1: Ecco perché non voleva umiliarci.
0: No, no, no. Allora, adesso rimani qui con noi e ci porti a quota 12, 13, 14...
2: A 15 abbiamo detto. 15. Posso dire una cosa sul brano?
0: È certo.
2: Allora, questo è in questo momento è il rapper più importante della Francia, di Marsiglia, Jules. E anche un pezzo, c'è cioè anche come si può dire, il suo striscione allo stadio diciamo il Velodrome di Marsiglia, quindi è un grande tifoso del Marsiglia. E come dico, anche il rapper hanno un cuore. Cioè, qui si sente il Mediterraneo, si sente la Spagna, si sente il Maghreb, ed è Marsiglia. Marsiglia è questa,
0: sì,
2: questa cosa qui. E i nostri ascoltatori, che spesso sono venuti ai nostri viaggi, capiscono, conoscono il significato di Marsiglia, che è stata, che è un porto ed è una terra che ha accolto tutti quelli che arrivano dalla trasponda del Mediterraneo, quindi del Maghreb e dell'Africa.
0: Decisamente.
2: Nome Jules. Giulia, Jules, sì.
1: J-U-L, ce lo salviamo.
2: L'ho fatto sentire prima a Matteo Villacci, che è un grande appassionato di Jules. Mi ha detto: ho la pelle d'oca. Anch'io.
1: Fa capire, davvero, sì, fa capire molte cose.
2: Mi sa che anche Vittoria.
3: Sì, confermo, sì, confermo, sì. Inaspettato, infatti sono un po' imbambolata in questo momento.
0: titolo, Shawky, lo vuoi dire tu per evitare di farmi prendere in giro, no, per la mia pessima pronuncia?
2: Facciamo dire
0: a chi? Voi parlate francese?
3: No,
2: a André,
1: a me?
0: Dai, te lo ricordi?
1: C'est dur
2: de me.
1: De me. L'ho detto più o meno.
0: Esatto. È duro amare. È duro volere bene a una radio come questa che vi chiede i soldi tutti i giorni.
1: È davvero duro.
0: Ma è perché vi ama che lo fa. Perché senza di voi noi dove andiamo? Non ci possiamo alzare al mattino. Motivo per il quale siamo qui. Formazione Stipoli, Grande Davalli.
1: Mancano 20 minuti.
0: In 20 minuti vorremmo ricevere ancora tante altre telefonate allo 02 33 001 001, dove ci dite: mi sono abbonato, ho abbonato la nonna, la zia, la vicina di casa, il cane, il gatto, boh, non lo so, il frigorifero.
2: Facciamo così: se arrivano 15 rimandiamo il brano.
0: Ah sì?
2: Li salutiamo col brano.
0: Ok.
1: Sì.
0: Ci può stare.
2: E se non arrivano vuol dire che non è piaciuto.
0: Allora,
1: fateci capire che vi è piaciuto.
0: Shawky, sai che una delle cose, tu nella tua esperienza ormai, ormai trentennale,
2: sì,
0: di Radio Popolare,
2: sì,
0: è una delle cose, delle domande più costanti, più comune, è quella: mi metti il pezzo, mi mandi questo? Anche ieri sera, che c'è stato l'incontro qui, il format del microfono aperto live, c'era un ascoltatore che all'incontro sulla musica condotto da Claudio Agostoni e Niccolò Vecchia ha detto: io vi sostengo, però quella band che vi segnalo non me la mandate mai.
1: Sì.
0: Allora, vogliamo fare questa cosa?
2: Allora, quando c'erano soltanto i CD,
0: sì,
2: che a Radio Polare arrivano prima, quindi non c'erano ancora le piattaforme, si usava a fare dei regali agli ascoltatori.
0: Ok.
2: Ecco, con una settimana in anticipo vi facciamo sentire il singolo, tipo di Manu Chao, ai tempi,
0: sì,
2: per dire, no?
0: Mm.
2: E loro erano molto contenti. Molti poi registravano il pezzo, magari perché c'era la cassetta,
1: certo,
2: registrava da casa.
0: Pirati.
2: Ma no, anche pirati. Anche per loro piacere, no? Cos'era? Walkman una volta. Sì,
1: sì,
2: sì, sì, sì. Quindi registravano le canzoni. Non uscivano di venerdì, adesso
1: escono. Ora ce l'ha,
2: sì, sì,
0: quando
2: sì,
0: uscivano,
2: la data.
0: Così non c'era.
2: In qualsiasi momento.
0: Quando era pronto il pezzo.
2: Sì, quando era pronto, sì. Non c'erano neanche i singoli, direttamente gli album. Quindi, sì, sì.
0: Ah, quindi non c'era quella roba per cui faccio il singolo teaser che...
3: Ma
0: poi...
3: ora serve per vendere l'album, visto che adesso sì. C'è un marasma.
1: No, la cosa dei singoli non la sapevo, per esempio, che non c'erano...
2: C'erano i singoli, ma uscivano come singolo, come remix. Mm-hmm. Cioè, singolo, edit, più altri remix. Ma non...
1: Sì.
2: Poi forse uscivano i singoli quando c'erano il 45 giri, poi il 33 giri, okay. Poi con il...
1: Formati...
2: Sì, con i formati CD così c'era... Cioè, sì. Andavamo sui CD. Poi magari c'erano i singoli, però a Radio Popolare abbiamo sempre contemplato l'idea del concept album, quindi degli album già belli e realizzati.
0: Allora, due messaggi, uno su Shauki ancora. Oh, basta, sì. Cioè, era più bello quando avevamo tutta l'attenzione noi. Shauki, sinceramente, io mi sto quasi offendendo, cioè il mio egocentrismo ne risente, ok?
2: Vai.
0: Dai, e su. Shauki è una delle principali ragioni per cui ci si deve abbonare. Gabriele da Lecce, abbonato salentino da 27 anni, tesserato, azionista, mattonato, e però poi c'ha un difetto, Shauki, indovina.
1: Uno.
3: Non è interista,
0: è milanista.
1: Uno.
0: Che devi fare? Mica si muove tutto dalla vita, però vabbè. Comunque, guarda, Gabriele, ti vogliamo bene. Anche a te. Guarda, io quasi una volta ho fatto una campagna abbonamenti con Agostoni. Pensavo di prenderlo in contropiede perché era tipo un'apertura. Sai che Claudio è, insomma, è una persona, è un animale notturno, come la maggior parte di noi in questa redazione. Io lì per lì pensavo, senti, facciamo che se qualcuno ci chiama adesso alle 6:05 del mattino per dirci che sei abbonato, tu dici forza Milan. Oh, niente, nemmeno con tutto il sonno, nemmeno con la cosa dell'abbonamento, nemmeno, cioè, ma niente,
1: inamovibile.
0: Nemmeno Mauremanno Giovanardi dal palco del Carcano, che è venuta a suonare per il cinquantennale, ce l'ha fatta.
2: Certe cose non si dicono.
0: Non si dicono.
1: E basta.
0: È tipo apologia di qualcosa di brutto.
2: No, non si dicono e basta.
0: Ma nemmeno si pensano. Cioè, a te è mai capitato? Ti è mai capitato di fare tipo un sogno in cui tu stavi nella curva del Milan con la maglia del Milan?
3: Che incubo.
1: Ma perché dovrebbe?
0: No, vabbè, che ne so, cioè uno sogna magari tante cose, no?
1: Beh, un incubo.
2: Non sto scherzando, i miei incubi è, ho una trasmissione alle 19 e praticamente la mia cartella è vuota,
0: sì.
2: E non ho niente. Non ho scritto niente e sto andando in onda senza niente, e quindi un incubo ricorrente questo, un po' come l'incubo della maturità, no? Ogni tanto,
0: sì.
2: Oddio,
0: sì. Voi incubi frequenti?
2: Più che incubi, quando c'è un 38 di febbre, ecco.
1: No, boh, incubi tipo di cadere dall'altissimo e cadi.
0: Allora, avreste dovuto dire l'incubo più frequente che ho è quello che accendo Radio Popolare non si sente più, perché è fallita, perché l'hanno chiusa, perché è sparita, perché voi non vi abbonate, e quindi siamo costretti a chiudere baracca e burattini. Porca paletta, questo è l'incubo più grande di tutti.
1: Allora, 15 minuti ancora per ricevere 4 telefonate di 4 persone che si abbonano o ritoccano.
2: Ma abbiamo ringraziato Gabriele?
0: Abbiamo ringraziato Gabriele, vai Gabriele, vai.
2: Grazie.
0: Oh.
1: Grazie.
2: Ma anche lui è tra quelli che non chiamano mai?
0: Penso di sì, però vuoi... Allora, io col fatto che è milanista non lo so se inciterei alla telefonata.
2: No,
0: però Gabriele, cioè, secondo me potresti contribuire a quella raccolta di appelli che poi usciamo di qui e Dario Grande si era offerto di montare.
1: Mai successo.
0: Sì, io l'ho sentito.
3: Come è cambiata questa?
0: L'avevate sentito
1: mai
0: anche
1: successo.
0: Voi?
3: Questa storia mi sembra sia cambiata nel giro di un quarto d'ora.
0: Ma
1: era,
0: guarda,
1: Giulia Strippoli che si era...
0: Veramente, cioè, proprio siete due bugiardi, due le nuove generazioni che raccontano fandonie. Guarda, proprio io avevo solo detto, vorrei chiamaste tutti allo 0233 001 001.
1: Poi esco di qua e monto tutto. Monto 24 ore di spot di voi ascoltatori.
0: Esatto.
1: Comunque arrivano altri messaggi, tipo grande vittoria, Ma come hai fatto a sopportare quei due boomeroni di Alone e Disma? Ciao da Federica, under 35, abbonata.
0: Evviva!
1: Vittoria, vuoi rispondere?
3: Ciao Fede, è un segreto.
0: Resistenza, è una forma di militanza quella di passare dalle forche gaudine di Disma e Alone. Però, oh raga, cioè come vi formano, cioè capito, anche perché vedi,
1: vabbè,
0: vedi,
1: sì,
0: vedi che prodotti che tirano fuori. Poi,
2: che prodotto?
0: Hai ragione, che persone, che
2: essere umano,
0: che grandi,
3: no, grazie,
1: prodotti,
0: volevo dire che prodotti donna. Radiofonici,
2: no, essere umano non si può dire,
0: che risultati incredibili, che
2: partigiana, sì, invece che essere umano,
0: artigiana,
3: ah, giusto,
0: partigiana. Ah, che tu dici, ah sì, la roba del primo maggio, che sì, c'è quel merdone pestato, sì, ne sono d'accordo, che effettivamente,
1: però basta parlare di quella squadra, non fate venire voglia di abbonare. Arci.
0: Allora, potrebbe essere un'altra logica questo. Se voi non vi abbonate, diminuisce la quota interista.
1: È vero.
0: Cioè, quindi poi, secondo me, Cavia Costonista adesso mi scrive in privato.
2: Di quale squadra parla, scusa?
1: Giocarla su questo piano. Penso di Inter.
2: No, noi non abbiamo mai parlato di Inter. Hanno chiamato due milanisti, mi sembra.
0: È vero.
1: È vero, allora sì.
0: Ma perché gli interisti non chiamano, sono timidi. sono timidi. Siete timidi di solito?
2: No, siamo felici in questi giorni.
3: Forse perché gli altri sono tristi che chiamano.
0: Ah, è vero. Vabbè, senti, ma per festeggiare, no? Ma, poi si fa quella roba che si alza, che si alza. Il trofeo, che c'è alla fine del campionato?
2: Una coppa.
0: La Coppa Italia ci arrivo da me, che è una coppa. Poi...
2: Che l'altra è una coppa.
0: Ah, ok, ecco, sì, perfetto.
2: Un trofeo.
0: Che ne so, pensavo una targa, sai, una spalletta. Boh. Quindi, per festeggiare il momento in cui ci si prende la gloria dell'anno passato e anche quello futuro, perché poi io mi ricordo quando la Roma ha vinto lo scudetto, cioè praticamente 6 mesi in cui non si poteva camminare per strada. Non c'è, tutto era giallo rosso. Tutto, compreso anche, non lo so, mio padre avrebbe potuto anche ridipingere le stanze e farle giallo rosse. Vabbè, per festeggiare, dai, anche per equilibrare effettivamente, perché ci hanno chiamato due milanisti, uno Forza Milan, l'altro così, 02 33 001 001.
1: Qualcuno, dai,
0: ma abbonate l'Internazionale FC, no?
2: No, secondo me è Sant'Ambrose.
0: Anche,
2: è la cosa più bella quest'anno a Milano.
0: Anche, bellissimo. Ecco, ci sono stata alla partita dove hanno vinto il campionato il Sant'Ambrose, due domeniche fa. È stata una festa pazzesca, bellissima. Tra l'altro vi invito anche a guardare, c'è un bellissimo documentario che racconta Armata Pirata, che è la tifoseria del Sant'Ambrose. E che è un po' cioè è proprio il senso di comunità, cioè è il mondo che vorrei, Armata Pirata.
2: C'era anche una bandiera palestinese, mi sembra.
0: Certo, c'è sempre, così come c'è sempre la bandiera di Milano, la bandiera della Palestina e poi ovviamente la bandiera del piccione, che è appunto il simbolo del sì, è così.
3: Sì, sì, l'ho scoperto anch'io l'altro giorno.
0: È bellissimo, vabbè.
2: Mettiamo
0: comunque
2: tutti d'accordo tifando per Sant'Ambrose.
0: Voglio dire sì, che comunque loro c'hanno la biscia, non è che cioè, sai, vuoi mettere, cioè, no,
1: cioè
2: il biscione,
0: cioè, non è che
3: mi fa ridere anche quello, cioè.
0: Eh sì, ma perché voglio dire, no, mica è un non è un animale elegante come il lupo. Come la lupa.
2: La lupa.
0: Che devi fare? Ma ognuno ha le sue. Allora, Federica, quindi la dovevamo ringraziare che si è abbonata Under 35. Poi c'è Paco, che ancora complimenti per Shawky. Ma basta, Paco, chiamaci, dai, su, per dire, per fare le odi a Shawky. Se no non
2: siamo,
0: vale.
2: Siamo quanti abbonamenti adesso?
0: Esatto, cioè continuate a scriverci, capito? Ah, evviva Shawky, mamma mia, quanto
1: però
0: mi
1: siamo
0: piace.
1: Fermi.
0: Però capito, nessuno che ci chiama più per dire 02 33 001 001. Vi sto chiamando perché mi sono abbonata. È su.
1: Cioè. Dai, almeno altre due in dieci minuti, fattibilissimo.
0: 9 minuti e 46. Volete che vi metta un pezzettino? Un pezzetto?
1: Dai, un pezzettino a richiesta,
3: sì, così diamo...
1: vi abbonate.
3: Allora. Così gli incerti alla chiamata, magari durante questo brano.
0: Un pezzetto a richiesta?
1: Se vi abbonate.
0: oppure una nella mia
1: beh
0: nella mia
1: siamo
0: library
1: con il tuo. Dai.

0: come mi fomenta questo pezzo? Sei fomentato anche tu all'ascolto? Pronto?
1: Beh, grosso modo, visto che mi avete evocato, Gabriele da Lecce, buon pomeriggio.
2: Ciao Gabriele.
3: Eccolo, ciao.
0: Ciao.
1: Sì, mi sollevate l'appello per l'invito per abbonarsi a Radio Popolare, molto semplicemente la mia storia. Innanzitutto non è vero che non sono uno che non telefona mai, anzi è il terzo giorno consecutivo.
2: Ah, bene.
3: Che abitué.
1: Ieri l'ho fatto nella fascia 20-21. Così, giusto per dirvi che nel 1999 io comprai la parabola e un ricevitore satellitare per poter ascoltare Radio Popolare, tanta era l'esigenza, il bisogno, direi fisico, di avere informazione pulita, onesta e alternativa.
2: Grande.
1: Da allora è scoccata la scintilla, storia d'amore infinita, abbonamento, tessera, mattone.
0: Solo se milanista.
1: Anche l'azione, ho comprato anche le azioni, chiaramente ritoccato 107.6, ci mancherebbe, e tanto merchandising che insomma.
0: Grazie Gabriele.
3: Grande.
1: Appartamento.
0: Grazie.
1: Giulia, posso approfittare di te solo un attimo?
0: Certo, dipende,
3: in che senso?
1: Se per segnalare un interessantissimo appuntamento culturale che da qui
0: alle ore
1: 18 si svolgerà a Lecce, abbiamo organizzato un incontro con Gianni Fiorito è il fotografo di scena di Paolo Sorrentino, lo organizza alla sala conferenze del Convento dei Teatini, Corso Vittorio Emanuele, Lecce, a partire dalle ore 18, organizza il DAMS di Uni Salento.
0: Bellissimo, grazie.
3: Grazie Gabriele.
1: Ciao a tutti, un abbraccio.
3: Ciao.
2: Ciao Gabriele, grazie.
0: Oh, Forza Milan non l'ha detto, Sciauchi, hai visto? Pronto?
3: Sì, chi c'è? Ciao.
0: Ciao. Pronto? Sei
3: ma
0: tu?
3: No.
0: No, non mandarci a cagare, dai, noi ti vogliamo bene. Pronto?
1: Sì?
3: Ti senti? Ti sentiamo?
2: Ciao.
3: Ciao, sei in diretta su Radio Popolare. Ciao.
4: Sono io, buongiorno.
2: Sì, spegni la radio.
3: Ma io chi? Chi sei?
4: Io sono Marco, chiamo da Lainate, ridente cittadina a 7 km da Milano.
0: Sì? Sei abbonato?
4: Sì, sono abbonato, ritoccato, mi ritocco spesso e volentieri.
0: Okay.
3: Oggi no, però.
4: No, oggi no, perché volevo segnalarvi una cosa. Siccome di solito c'è la bellissima trasmissione di Giulia, mi sono ricordato che oggi non c'è.
0: Oggi no.
4: Esatto. Che volevamo segnalarvi una cosa, che domani ci sarà Lainate con tutte le guerre, interventi musicali, poeti, interventi politici, sociali, eccetera, eccetera. A Lainate dalle 16 alle 20 in Largo Favini 1 in centro.
0: Ok.
4: Villa Litta.
0: Vabbè.

0: Grazie.
1: Dice,
0: grazie.
1: Principalmente per la Palestina, però anche contro tutte le guerre di qualsiasi
2: giusto
1: origine.
2: Senti, grazie.
0: Fai un appello, abbiamo 3 minuti per far abbonare altri ascoltatori. Vai.
1: Allora, chi si vuole abbonare non deve aspettare, subito lo deve fare a Radio Popolare.
0: No, pure in rima, grazie.
1: Un poeta, un po' no, diciamo.
3: Grande.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao.
3: Ciao.
0: E questo è Ognuno al pubblico che si merita, che devi fare? Grazie, tra l'altro. Molto bello il fatto che ci sia questa forma di resistenza nel voler fare gli annunci. Non ci divieni con me, proprio così, imperterriti, imperitori, gliene frega anche a... Loro sanno in abbonato, io sono abbonato e quindi l'annuncio te lo
2: giusto
0: faccio. Ok, ci sta. Comunque, l'ascoltatore dice, per gli ascoltatori di RP, l'incubo peggiore, forse che sei Antonio, voleva essere...
3: Ironico.
0: Non lo so se voleva insultarmi o meno, ma vabbè, diceva è una radio petulante, ridanciana, con uno stridulo acuto ed insistito, senza argomenti, utile a se stessa perché non sa.
3: Riceviamo anche dissing, questo, sì.
4: Direi che siamo importanti
3: quando si hanno haters.
0: La prendo,
3: esatto.
0: Va bene, comunque Antonio, ti vogliamo bene perché noi mettiamo fiori nei nostri cannoni, pure con la retorica, giusto?
2: Wow. C'è un detto algerino: ogni pietra da un amico è un fiore.
0: Hai capito?
3: Vedi.
0: Ecco, è vero. C'era anche un ascoltatore che ti chiedeva consigli su dove poter andare a mangiare un rashta algerino a Milano, ma la risposta non credo ci sia.
2: Si fa invitare da qualche famiglia algerina.
0: Oppure facciamo...
2: Di Algeri soprattutto.
0: Oppure organizziamo una cena algerina a Radio Popolare.
2: Ma non so cucinarla.
0: Vabbè, però magari...
2: Sì, dobbiamo invitare...
3: Niente.
2: Ascoltatrice algerina.
0: Dai, facciamo un'iniziativa.
3: Anche un aperitivo.
0: Facciamo un'iniziativa di comunità.
3: Esatto, invitiamo degli ascoltatori e ascoltatrici algerine.
2: Sì.
0: Bello,
2: dai, sì, sarebbe bello. Sì.
0: Potremmo fare tutti insieme, anche perché Radio Popolare era solita fare delle feste in cui si portava, no? Ognuno portava il suo pezzetto di cibo, si metteva...
2: Quello è per agosto, ma durante l'abbonaggio... Eravamo noi che andavamo nelle case degli ascoltatori a scorcare.
0: Bellissimo.
2: Una cena, no, a parte scherzi.
4: Rifacciamo.
3: Che belle.
2: Sì, andavamo a fare abbonamenti e quindi c'era magari un ascoltatore che invita tutti i suoi amici, poi andavamo noi e facevamo lì gli abbonamenti che erano dei moduli da compilare,
0: certo. Rispetto,
3: sì,
4: wow,
3: sì,
0: d'ora. Sì, bei tempi, bei torneranno tempi. Comunque si sono evoluti perché l'abbonaggio prosegue per tutti questi prossimi giorni. Stasera l'auditorium si riapre, c'è l'asta povera ma bella, il microfono aperto live, il DJ set di Elisa Graci e
3: vero.
0: Noi abbiamo finito, cari care.
2: Posso dire una cosa?
3: Alle
2: 20 la direttrice Lorenza Ghidini è sottoscritto. Ascolteranno tutti i vostri suggerimenti per la radio che verrà, quindi come arricchire il palinsesto. Ovviamente non parleremo di questo palinsesto, ma come deve essere il palinsesto nei prossimi anni, quindi sono graditissimi suggerimenti, consigli.
3: Dalle 20 alle 21
2: dalle
3: quindi alle 5.
0: Siateci perché noi ci saremo. Grazie Dario Grande.
3: Grazie Giulia Strippoli.
0: Vittoria Davalli, ciao
2: Chisenussi. Grazie a tutti,
0: ciao,
2: davvero.
0: Ciao, grazie. A voi come sempre per l'ascolto, per la partecipazione. Veniteci a trovare.
3: Ciao.

0: che non lo so mica tanto se è vero.
1: Cosa, che si abbonerà? Invece sì, dai, abboniamoci, abbonatevi.
0: Vabbè, c'è dell'imprevisto in tutto questo. Cos'era il Monopoli, Chiara? L'imprevisto? Sì,
2: sì, sì, era il Monopoli.
1: Uno era l'imprevisti e l'altro cos'era?
2: Probabilità.
1: Probabilità.
0: Allora, probabilità che facciate pochi abbonamenti, alta.
1: Altissimo.
0: Imprevisto, tocca.

0: Allora, io spero che prima di noi non abbiano letto questo messaggio.
1: Io quale?
0: Che l'abbiano censurato, temo di no.
2: Che
0: però
2: dice? Che dice?
0: No, perché potrebbe essere la linea, cioè, di quelle pesanti. Per gli ascoltatori, l'incubo peggiore è una radio petulante, ridanciana, con tono stridulo, acuto e insistito, senza argomenti, utile a se stessa perché non sa. È una radio mai ascoltata nei decenni, eppure per qualche non noto motivo è stata valorizzata e promossa in onda. Firmato Antonio.
1: Ammazza!
2: Però, io stavo per dire cosa che Radio Popolare non è.
0: No, le ha dette pesanti.
1: Ma sì, ma lo sappiamo che i nostri ascoltatori ogni tanto si lasciano andare a riflessioni filosofiche e parafilosofiche.
0: Che poi forse è sintetizzabile tutto dal punto di vista meteo, è un po' una giornata di merda. Che ne sai, magari influisce.
2: Un po' come ieri.
1: Allora, ieri peggio, insomma, oggi però un po' più freschetto.
0: Freschetto è già positivo.
1: Sì, esatto.
0: Cioè, dà un'idea positiva.
1: Mettiamo una nota positiva a questo clima così quasi invernale a maggio.
0: Allora, io devo ringraziare. Buon pomeriggio a tutti. A Massimo Bacchetti, Elisa Gracci, Chiara Banetti in onda insieme a voi per un po'. Allora, devo ringraziare su ieri sera, perché ieri sera io e Chiara siamo andati in onda dicendo, guardate, c'è una questione, che c'è un numero che tocca farvi, dobbiamo fare 13 abbonamenti. Poi li abbiamo fatti.
2: Li abbiamo fatti.
0: E abbiamo anche spiegato il motivo e quindi io devo ringraziare tutti. Il problema è che oggi c'è un altro imprevisto, sì, ve lo devo dire, ed è altrettanto serio.
1: Cioè?
0: Allora, l'imprevisto è questo. Non pensavamo di dirvelo, invece tocca dirvelo. Che oggi, cioè da adesso, cioè noi avremo bisogno. Allora, scegliete voi, Chiara e Elisa, numero tondo o numero preciso?
2: Beh, nella vita. Però tondo è sempre un po' più carino.
1: Sì, dai, anche come parola, mi piace più tondo di preciso.
0: Allora, cioè dovremmo fare 20 abbonamenti.
1: 20.
0: Avete chiesto il tondo, il tondo è il tondo.
1: Ma perché quello preciso qual era? Scusa, ora che
0: 19. Cioè, è la verità.
1: Ci siamo fregate da sole.
0: E vabbè, è così.
1: Va bene, dai, 20, ci sto.
0: Più però, cioè, state, nel senso, un po' imprevisto, cioè bisogna fare un po' di necessità virtù nelle cose, no?
2: Sì, secondo me 10 ogni ora.
0: No, non lo so, il problema è 20, cioè da adesso 20 noi
2: totale,
0: abbiamo tempo fino alle 7.
2: Distribuiteli come volete.
0: Ed è un po' più serio il motivo rispetto a quello di ieri, però anche ieri era serio.
2: Ieri sì, alla fine l'hai anche svelato, perché
0: l'ho svelato,
2: quel 13.
0: Perché c'erano
1: qual era?
0: E che c'erano 17 abbonamenti fatti.
1: Sì.
0: Ho detto no, 17
1: è
0: no.
1: Brutto.
0: Qual è il contronumero che è lì del brutto? 13, così poi andiamo anche a 30, che è buono.
1: Certo.
0: E gli ascoltatrici e gli ascoltatori bravi.
2: Ci hanno ascoltato
0: e quindi abbiamo fatto i 13 abbonamenti che mancavano e quindi siamo arrivati a 30. Ed era... Adesso, oggi però sono 20 che mancano. Allora, è tutta una giornata di imprevisti, di pomeriggi di imprevisti. Tra l'altro anche Chiara, no, anche Elisa sta vivendo l'imprevisto,
2: sì,
0: perché è lei che è DJ set questa sera.
1: Allora, io ho organizzato queste serate DJ set e mi sono riservata la serata più sfigata.
0: Che
1: esista quella col freddo.
0: Che ne sai?
1: Allora, devo dire che ho guardato tutti i meteo.
0: Si è capito, questo l'abbiamo capito.
1: Ho calcolato tutti gli imprevisti possibili, e di imprevisti parliamo oggi, e dovrebbe resistere il tempo fino alle 21:30-22, quindi direi perfetto
2: DJ
1: per la fine
2: salvo
1: del mio DJ set.
0: E poi venga giù il diluvio.
1: Vabbè, tanto poi siamo dentro in auditorium e fuori può succedere la qualsiasi.
2: Esatto.
0: No, perché ce ne siamo accorti che stai computando il meteo, perché è l'unica che cammina guardando fuori dalla finestra da 3 ore. Cioè lei cammina e dice, ok Elisa,
2: guarda il cielo.
0: Sì.
1: Allora, metto i tavoli o non metto i tavoli?
0: Esatto.
1: Metto 2 sedie o 3 sedie? Metto le piantine sopra i tavoli o no? Ma le luci dentro o fuori? Tutto fuori, ragazzi, tutto fuori, voglio rischiare.
0: E infatti,
1: dai,
0: no,
1: voglio
0: sì,
1: rischiare.
0: Sì, prima di venire da noi ho detto botta di ottimismo, tutto fuori.
1: Tutto fuori.
0: Quindi è giornata di imprevisti,
1: esatto.
0: E quindi che ne sai come va a finire?
1: Ma guarda, io sono pronta ad affrontare tutti gli imprevisti che questo clima mi porrà di fronte.
0: Ora
1: mi sento pronta.
0: Ecco, nella situa depre, in qualche modo, che vi ho appena preannunciato,
1: esatto,
0: dell'imprevisto numerico, l'imprevisto unico che prevediamo è l'imprevisto di messaggi che arrivano e che ci fanno vedere la... Cioè, adesso basta, però c'è proprio la fotina, cioè abbonamento, così,
1: esatto,
0: e computiamo, sono 20. Non c'è altro da dire, c'è poco altro da fare. Voi ci state ascoltando, sono le 5 di venerdì.
2: Di venerdì, le 5 di venerdì.
0: No, che abitualmente uno si bea anche, dice, beh, venerdì.
1: Bello, è finita la settimana, torno a casa, c'è il weekend.
0: Esatto.
1: Diciamo dell'ottimismo, perché finisce la settimana dura di lavoro, c'è il weekend, siamo così presi bene. E quindi prendiamoci ancora meglio abbonandoci a Radio Popolare, perché lo dicevamo in questi giorni, dopo che ti abboni ti senti benissimo,
2: benissimo,
1: senti
2: davvero.
0: Che sì, poi
2: è una soddisfazione incredibile.
0: Su domani e domenica da buono il tempo?
1: No.
0: No?
1: Allora, domani,
0: ah, okay,
1: insomma,
0: quindi comincia un weekend.
2: Ormai sei esperto.
1: Domani, insomma, da domenica estate, ragazzi.
0: Ah, da domenica estate? Ah, ok.
1: Comunque domani... sono già felice di vedere tutti questi soli nei giorni a venire.
0: Ah, ok, bellino. Quindi è quella piccola cosa che un po' è in grado di rovinarti il weekend. Cioè, te ne rovino metà, non tutto.
1: Esatto. Domenica, alla fine si riprende. Domenica tutti fuori a fare le scampagnate. Okay.
0: Come fate voi a reagire agli imprevisti tipo questo, no? Che vi eravate organizzati dicendo, però sai che facciamo? Adesso noi venerdì pomeriggio smettiamo, poi abbiamo sabato e domenica, allora sabato andiamo al parco tal dei tali, senza farla grossa, poi domenica andiamo là,
2: gitta fuori porta,
0: e poi far fronte alla imprevedibilità delle cose.
1: Bisogna essere così un po', diciamo, aperti mentalmente,
0: viaggiare alti, un po' leggeri,
1: ma sì, non facciamone un dramma, come diceva qualcuno.
0: Esatto, lasciami giù qui, però poi diceva uno dei due
1: non bisogna farne un dramma.
0: E anche noi tentiamo di non farne una, però 19, cioè 20.
1: Dai,
0: non ne facciamo un dramma se non arrivano.
1: No, io faccio un dramma invece, faccio proprio...
0: Allora, lasciami giù qui, è la solita prudenza.
1: Ma un dramma comunque abbastanza, come dire, col sorriso.
0: Ah, ok.
1: Sempre col sorriso.
0: Una sceneggiata.
1: Una sceneggiata, bravo, volevo dire una sceneggiata.
2: Ah, bella questa.
0: Ah, così?
1: Ci prepariamo così per il weekend?
0: Insomma.
3: La musica dance, che pure un alieno la impara. E mi piace che non mi sento più giù.
0: Perché nell'imprevisto io punto al fatto che la leggerezza aiuti. Anche nel chiamare gli abbonamenti io punto che la leggerezza aiuti.
2: Vince, cioè, sempre.
0: No?
2: Assolutamente.
0: È come quando dovevi fare un esame che dice, vabbè, per un po' ho studiato, adesso però le ultime 3 ore, no drammi, cioè ritira fuori le energie positive che hai, vai, cioè la vita è sta roba qua.
1: Usciamo un pochino, divertiamoci un pochino.

0: Adesso l'invito è a tutti voi che magari state anche tornando a casa in auto dopo la settimana di lavoro, di impegni, eccetera. E è inutile che fate finta di niente, anche voi state affrontando l'imprevisto del dire: aspetta, avevamo pensato tutto il weekend, fatto così. Adesso però lei o lui, che chi se ne frega, che mi aspetta a casa così, com'è che gliela rivendo il fatto che sarà bello lo stesso, anche se sai là non
1: magari
0: ci andiamo,
1: magari non facciamo quella cosa lì.
0: Allora, voi che siete in quella condizione, noi vi aiutiamo, voi ci chiamate 02 33 001 001 e vi facciamo il training dell'argomentazione con cui poi chiamate l'altro, l'altra e no?
1: E gli dite un po': senti, non la facciamo più quella cosa lì, ma facciamone un'altra.
2: Noi
1: più
2: bella!
0: Noi vi facciamo da test.
1: Ecco.
0: Cioè, voi ci chiamate e dite: allora, avevamo un programma Liguria, adesso io devo pensare di proporgli che è una figata lo stesso se domani andiamo all'IKEA. Che allora, ne so.
1: E che poi, comunque posso dire, una bellissima cosa all'IKEA.
0: E noi testiamo l'argomentazione, cioè chiamateci.
2: Oppure
0: se volete.
2: Andiamo in Liguria, ma non magari a fare quello che dovevamo fare. Facciamo qualcos'altro, andiamo a mangiare in una trattoria, andiamo a mangiare del pesce, anche se c'è un po' di nuvolo, chi se ne frega.
1: Una bella focaccia
2: di Recco. Andiamo sulla spiaggia quando piove.
0: Oppure quelle cose, sai, avevo pensato all'acquario di Genova, perché poi va a finire così.
1: In effetti l'acquario di Genova l'ho visto una volta che pioveva.
0: Infatti, ma quando mai ci vuoi andare? Però gliela devi vendere bene. Se dovete vendere qualcosa sulla base dell'imprevisto, noi siamo qua a fare servizio, gratuito, 02. 33 001 001. Intanto poi facciamo questa cosa qua.
2: Ci dicono: andiamo in Liguria, ma andiamo all'IKEA in Liguria.
0: Ecco. Allora, è Francesco, questo.
2: Francesco, sì, Francesco.
0: Il problema è, Francesco, che adesso ci dovresti dire come lei o il tuo lei o il tuo lui, non lo so,
1: potrebbe
0: la prende sta propostina. Sai, ho pensato, no, che ci andiamo in Liguria, perché c'è una cosa all'IKEA
1: però,
0: che volevo proporti.
1: Una bellissima iniziativa all'IKEA.
0: Facci sapere come, cioè, come viene presa la cosa. Tra l'altro ti consiglio che se viene presa male, metti dentro nell'argomentazione anche fatti dire: e poi ho pensato, cara o caro, perché non ci abboniamo a Radio Popolare? Che così rilanci.
2: Esatto, e partiamo benissimo con il weekend, sia che tu vada in Liguria a fare cose meravigliose, sia che tu ti rinchiuda in un centro commerciale. Già quando ti sei abbonato affronti tutto meglio.
0: Vero?
2: Certo. Francesco, è provato scientificamente, quindi raccontaci, Francesco, se vuoi chiamaci anche allo 02 33 001 001, se sei abbonato, se ti vuoi abbonare, se ti vuoi ritoccare, se vuoi mattonarti, no? Ci si può anche mattonare.
0: Sì, però c'è. Compriamo che cosa? Un monolocale, perché la sede l'abbiamo già comprata grazie ai mattoni. Però, cioè, adesso, perché noi ci stiamo a fare qua i leggeri, cioè vabbè, c'è un imprevisto di numeri d'abbonamento che vi dobbiamo chiedere 20 entro, insomma, entro questa sera, entro le 7, e facciamo i leggeri. Dopodiché, però, se il risultato non arriva lì,
1: diventiamo più pesanti.
2: Siamo
1: per
2: fare pesanti.
0: È perché la sfida vera di chi
2: o
0: tenta di affrontare.
2: O ancora più leggeri.
0: Non lo so, da svanire quasi.
1: O uno l'altro.
0: Perché la sfida vera di chi tenta di affrontare con leggerezza le cose complicate è che se poi non la parte a casa, la pesantezza, cioè quando arriva,
1: diventa ancora peggio.
0: Vero. Lo so, però noi siamo qua esposti in vetrina. Sono io che l'ho presa male.
2: Francesco l'ha presa male di andare all'IKEA in Liguria. Comunque lui e Silvia sono entrambi abbonati.
0: Aspetta, perché quella è la proposta che gli ha fatto Silvia. E ha detto: sono io che l'ho presa male, me l'ha proposto Silvia, andiamo in Liguria, ma andiamo all'IKEA.
1: Io la capisco, Silvia, ogni tanto anche a me prende la voglia di andare all'IKEA quando fa brutto.
0: E infatti lui ha detto: adesso le dico di chiamarvi, così voi le spiegate come vendermela bene.
2: Ragazzi, ma solo io dopo, non so, 8-9 traslochi intercontinentali, proprio per me è l'ultima cosa che mi va nella vita, anche in caso di pioggia, di neve, andare all'IKEA. Sono solo io.
0: No, è che secondo me l'IKEA sono quelle cose che uno sa che la deve fare, però dice non esiste. E secondo me speri soltanto che qualcun altro ti intorti in un modo che ti viene la voglia.
2: Sì.
0: E dici: speriamo che succeda, perché io so che ci devo andare prima o poi.
1: Io sono perfetta per intortare le persone, vedi? Per andare all'IKEA.
2: Allora, la prossima volta, Chiara, che devo andare all'IKEA, ti chiamo prima.
1: Certo.
2: Ti dico, guarda, dopo domani intortami e andiamo all'IKEA.
1: Ti intorto alla grande, veramente.
2: Marco, io sono di quegli arrampicatori invasati che non hanno pace se nel weekend non si tocca roccia. Quindi quando piove non c'è riparazione.
1: C'è la palestra al chiuso.
2: Esatto, ci sono gli arrampicatori, le cose di climbing, di arrampicate dentro i posti, che non è la stessa cosa, perché ovviamente non è una roccia, ma Marco, nella vita
1: anche quelli sono stata un'invasata di arrampicata.
0: Ma lei è passione dentro in qualunque cosa.
1: Infatti, dai, un'altra passione che condividiamo.
0: In qualunque esperienza lei è dentro, si capisce.
2: È vero, è un entusiasta. E va bene, no, io arrampicata mai nella mia vita penso di averlo neanche provato. Però non si sa mai. Io sono una marittima, sapete.
0: E però, cioè, Marco, se la pigliamo come te, allora anche noi, cioè leggeri ci abbiamo bisogno di 20 abbonamenti. Vi segnalo che sono passati 20 minuti.
2: No, dai, raga,
1: e niente abbonamenti.
0: No, perché adesso però è una sfida, cioè noi stiamo lavorando sulla fiducia nei vostri confronti.
1: Sì.
0: E vediamo.
1: La
0: fiducia è una pesca strana, cioè, perché la fiducia deve essere alimentata, però contemporaneamente se non torna indietro, poi
1: ci rimaniamo molto male.
2: Un po' sì.
1: Chi va all'IKEA
0: e trova chiuso.
2: Come Francesco.
0: Come chi dice, vabbè, andiamo all'IKEA e trova chiuso quel giorno.
2: Come Francesco che dice, guarda, mi è bastato un trasloco intercittadino per odiare l'IKEA.
1: Ecco.
2: Quindi qui ci dividiamo tra due categorie. Quelli che non vedono l'ora che sia brutto tempo per andare all'IKEA e quelli che anche nemmeno in quel modo lì.
0: Davide vi dà delle alternative. E andare ai mercatini.
1: Bravissimo.
0: Cioè il bagagliaio a Novegro, San Donato. Il bagagliaio, sì. A Novegro, San Donato, Corsico, così.
1: Io sono mega fan anche di questo.
0: Vabbè, però Chiara!
2: Chiara è un'entusiasta. Mi piace molto. No, andare ai mercatini invece sì. Ottima soluzione per quando piove, basta che non siano all'aperto. Se no ti colano quelle vagonate d'acqua. Comunque ho controllato, ragazzi, e vi devo dare una buona notizia.
0: Sono arrivati degli abbonamenti, è l'unica buona notizia.
2: È vero, quella è ancora meglio. No, la buona notizia è che diciamo che dall'una alle due del pomeriggio in poi forse arriva il sole domani.
0: Domani. Okay.
2: Vedete?
0: Vabbè, però adesso così siete delle merde. Cioè vi abbiamo dato... No, non voi due. Vi abbiamo dato una parziale buona notizia.
2: Vero, ora datecela
0: voi. Cioè non c'è scambio, sennò.
1: No, dai...
0: Ma poi come si fa in onda quando uno vuole puntare i piedi, quando vuole fare i capricci, cosa fai?
1: Allora possiamo
2: chiamiamo
1: fare
2: Davide
1: sonoro.
0: No, cioè cosa fai? Fai
2: lui
0: silenzio?
2: Fa
1: dici
2: il gioco
1: come protesta. Protesta silenziosa.
0: Metti un suono fisso.
2: Quelli che danno fastidio.
0: Non lo so, cioè come facciamo a farvi capire?
2: Qual è il suono che vi dà più fastidio? Quello
1: Lo mettiamo?
2: Quello tipo delle cose che grattano,
0: quelli belli che vengono
2: grattano nel vetro,
1: sulla lavagna.
0: Dai, quelli... apriamolo ufficialmente.
2: L'unghia sulla lavagna.
1: Mamma mia.
2: Allora, solo a pensare.
0: Giusto, qui si apre ufficialmente, si chiama lo spazio suono fastidioso.
2: Questo suono più brutto del mondo. Suono più fastidioso del mondo.
0: Suono più fastidioso del mondo.
2: Quelli
0: per
2: che
0: tutti
2: vi fanno
0: voi.
2: Venire brividini fastidiosi, non brividi belli.
1: Anche sai, pensavo quando tagli la carne nel piatto e poi il coltello fa...
0: Quello.
1: Mamma mia.
0: Che poi è fantastico perché adesso che l'abbiamo detto, tutti quelli che pensandoci, cioè ci pensano e ci hanno il brividino in questo momento. Cioè, il difficile non è dircelo, il difficile è provarvelo.
1: Esatto.
2: Lucia.
0: Vabbè.
2: Ma cosa ci dici mai, Lucia? E se decidessi di fare un altro abbonamento a me stessa, fai doppio.
0: E non c'è neanche il punto di domanda.
2: È un'affermazione. Quindi io direi che Lucia, se ci confermi, ti potremmo innalzare come la prima abbonata di questo spazio.
0: Lucia, dici un sì.
3: Mi era sembrato di
2: Sì, dai!
1: Grande Lucia!
0: Allora, Lucia.
2: Ora penso a una canzone per te, Lucia.
0: È la vera risposta a Daniele Silvestri. Quali alibi? Nessuno!
1: Tutto
3: poco chiaro, come una specie di governo, ma di terza mano. Con un programma mai provato, che però segniamo.
0: E segniamo uno, Lucia.
2: Lucia,
1: quindi meno 19.
0: Aia.

0: Sai, Elisa, che secondo me hai aperto uno spazio diabolico, perché la cosa dei rumori fastidiosi, adesso loro li stanno scrivendo nel dettaglio e noi adesso li leggiamo nel dettaglio e quelli
1: facciamo
0: che li ascoltano,
1: brividi a tutti.
0: Hai capito? Stiamo, ragazza, si apre un'oretta e mezza secondo me di spazio brividi che possono essere anche belli,
1: piccoli,
0: però
1: brividi di solito sono belli se parliamo ovviamente di rumori fastidiosi un po' meno, ma
0: vabbè,
1: magari per qualcuno il rumore fastidioso,
0: esatto,
1: invece è un rumore che piace.
0: Sì,
1: come
0: fai
1: odori,
0: così,
1: no?
0: Che mi piace, sai,
1: come
0: questo,
1: odori, sai quegli odori forti che dici,
2: esatto,
1: l'odore di benzina,
2: esatto,
1: qualcuno piace, qualcuno
2: della
1: piace,
2: vernice,
1: dei pennarelli Uniposca.
0: Vabbè, mi sa che si sta aprendo uno spazio brividi, poi vediamo se solo sul brutto anche sul bello, no? Ci abbiamo un'ora e mezza, noi il brivido lo stiamo affrontando insieme a voi, perché stiamo depennando, ma con una lentezza veramente.
1: Dai, raga, qui ci stiamo
0: un po' impressionante,
1: impegnando ovviamente.
0: Ma
1: a...
0: sai che non capisco perché? Comunque,
1: no, vabbè, il venerdì. C'è della distrazione.
0: Ma anche
1: della...
0: non telefonano, cioè tutto un giro diverso.
2: Sì, sarebbe bello magari conoscere appunto uno di questi suoni al telefono.
0: No,
2: proprio
0: quello
2: ce,
0: no.
2: ce lo imitate, no?
0: Tipo, beh, Davide che ha scritto: il rumore peggiore per me è la porta d'alluminio anodizzato, che purtroppo ancora esiste da qualche parte, che inevitabilmente quando viene aperta struscia sul pavimento, magari di marmo.
2: Male,
0: e ha detto:
2: male.
0: Non so se odio di più l'esistenza stessa delle porte di alluminio anodizzato o questo rumore. Intanto condivido i brividi con tutta l'umanità di Radio Popolare Network. E ve l'ha spiegata bene bene.
2: Perfetto.
1: Davide, l'ha spiegata benissimo. Io ho un po' di così, un po' di pelle d'oca. Brividi. Già, pelle d'oca di pensando a questa porta di marmo. No,
0: no,
1: porta
0: io non...
1: di alluminio anodizzato.
0: A me mi ha lasciato.
1: Cos'è l'alluminio anodizzato?
0: Sai quello un po' opachino, quell'alluminio. A me mi ha lasciato indifferente. Totale.
2: Io invece me lo sono proprio immaginato.
0: Sì. Fastidio?
2: Sì, abbastanza.
1: Grande fastidio.
0: A me mi ha lasciato del tutto
1: indifferente. E perché tu sei un uomo, come dire,
0: no,
2: che non usa le porte di metallo anodizzato.
0: L'anodizzato non mi dice niente, che ne sai.
1: L'anodizzato ti fa una ti dà bizzeffe proprio.
0: Poi scrive uno che dice: poi ci lamenteremo, come giustamente dovrebbe essere, che moriamo di caldo, quindi ben vengano piogge e il cosiddetto maltempo, non vi preoccupa minimamente il suo riscaldamento globale.
1: Allora, a me mi preoccupava però proprio la sera che faccio DJ set,
2: ecco,
1: io
2: magari no.
1: Facciamo il tempo ad persona,
2: tutto il resto del tempo
1: clima
2: sì,
1: ad persona, no, scherzo, va bene. Poi comunque noi raga ci divertiamo lo stesso, anche se fa un po' freschetto, anzi balliamo un po' di più e ci scaldiamo.
2: Sì, anche ieri sera ci siamo un po' divertiti,
1: sì,
2: con la pioggia.
1: Vero.
0: Vabbè.
1: Bello.
0: Siamo a meno 18.
1: Meno 18? Ah, c'è un altro.
2: Meno 18?
0: No, meno 19, sì, meno 20, ma...
1: Ah, così appunto.
0: Lucia, diamo la linea alle notizie di Popolare.
1: Ah, ci sono le notizie.
0: Anche se però non se la meriterebbero. No?
2: Chi c'è?
0: C'è?
2: Chi c'è?
1: Mettiamo,
0: c'è,
1: allora, al posto delle notizie di Popolare Network, mettiamo 5 minuti di rumori fastidiosi.
0: Ma dai,
1: lo so. Facciamo.
0: Vabbè, noi stacchiamo per qualche istante, diamo la linea alle notizie, poi torniamo, è uno spazio brividi, il brivido può essere bello, può essere brutto, in una campagna d'abbonamento a voi ce lo state dando bruttino e dobbiamo depennare, vabbè, ci sentiamo tra un pochino, dai, le notizie.
2: Ciao!
1: Ciao!
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Popolare Network.
15: Le 17:30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Il presidente cinese Xi Jinping andrà negli Stati Uniti il prossimo autunno, lo ha annunciato il ministro degli esteri di Pechino dopo il viaggio in Cina di Donald Trump, che ieri durante la visita aveva invitato Xi a Washington. Poco fa il ministro ha aggiunto che i due paesi lavoreranno per rafforzare gli scambi commerciali e ridurre i dazi reciproci. Nel complesso resta da capire quali saranno le conseguenze dell'incontro di questi giorni e in particolare se ci sarà una sorta di scambio. L'ipotesi è che Trump possa allentare il sostegno americano a Taiwan per ottenere una pressione cinese sull'Iran che porti a un accordo tra Teheran e Washington favorevole agli Stati Uniti.
16: A Washington sono riprese le trattative fra Israele e Libano e nelle prossime ore potrebbe essere annunciato un prolungamento del cessate il fuoco che formalmente è in vigore tra i due paesi. Resta il fatto che i bombardamenti e gli scontri a fuoco continuano nonostante la tregua. Dall'inizio della guerra sarebbero state uccise circa 3.000 persone in Libano, secondo il Ministero della Sanità di Beirut, e alcune decine di persone, in maggioranza militari, di nazionalità israeliana, secondo le autorità di Tel Aviv.
15: Il governo potrebbe andare verso una manovra correttiva, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, le sue parole a Macerata durante un appuntamento di Forza Italia, rispondendo a una domanda sulla crisi energetica e la possibilità di uno scostamento di bilancio. Ora vediamo il da farsi, non escludo una manovra correttiva oltre agli interventi tampone come quelli sulle accise per la crisi scatenatasi con l'inizio della guerra in Iran, ha detto il ministro.
16: Dopo alcune ore il deputato Roberto Giachetti ha interrotto la sua protesta alla Camera. L'esponente di Italia Viva si era ammanettato al proprio banco di Montecitorio per protestare contro la paralisi della commissione di vigilanza Rai, che da un anno e mezzo non ha ancora scelto il presidente del CDA di Viale Mazzini. La destra finora ha disertato le sedute perché la sua candidata non ha i 2/3 dei voti che servono per l'elezione. La protesta è terminata dopo che la maggioranza ha detto che garantirà il numero legale nella prossima seduta della commissione.
15: La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il finanziere Pasquale Striano e per l'ex sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati. L'indagine è quella che riguarda una serie di dossieraggi fabbricati attraverso l'accesso alla banca dati della DNA. A rischio processo una ventina di indagati, l'accusa di aver acquisito in modo illecito informazioni riservate su personaggi di primo piano del mondo della politica e non solo, poi finite sulla stampa.
16: Ha confessato il quindicenne che lo scorso 9 maggio ha accoltellato e ucciso Bakary Sako, 35enne maliano, che abitava a Taranto. Il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Gli altri tre minori fermati hanno sostenuto invece di non essersi accorti che il quindicenne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
15: Il portavoce del governo maldiviano ha confermato che le forze di difesa nazionali delle Maldive hanno completato la prima immersione di ricerca per i 4 sommozzatori italiani dispersi, ma la squadra di ricerca non ha trovato alcuna traccia dei subacquei. L'unico corpo ritrovato resta quello del padovano Gianluca Benedetti. 17:34 minuti, le notizie tornano alle 18:30, buon ascolto.
14: Popolare Network.
17: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
18: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
19: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
0: Allora, io c'ho una notizia bella e una notizia brutta.
1: Sì, oddio.
0: Tutte e due forse poco previste. Siamo nell'ambito dell'imprevisto, quale ti dico, Elisa?
1: No, prima quella bella, sai.
0: Quella bella è che escono sprazzi di sole che stanno asciugando la pavimentazione del cortile di Radio Popolare.
2: Un po' di azzurro.
0: C'è anche, sì, di sole ed azzurro. Cos'era un titolo?
1: Sole ed azzurro è una canzone di Giorgia.
0: È di Giorgia.
1: Non so come faccio a saperlo.
0: E non lo so neanch'io, però quello è l'imprevisto bello.
1: Ok, quello brutto.
0: Quello brutto è che siamo sempre a...
1: No. Sì, questa cosa deve cambiare.
0: No. Sì, cioè, però lo dico, fatevene carico, siamo,
1: allora,
0: cioè, ci mancano 19
1: cambiare.
0: Abbonamenti da fare da qui alle 7.
1: Va bene.
0: E non è che nei minuti
2: del giornale radio
0: è successo qualcosa,
1: no,
0: capito?
1: Sono
0: andato dalla Bea e ho detto: Bea, è successo qualcosa? E in segreteria, no, che scaricano i moduli, mi ha detto Massimo, mi ha guardato un po'.
1: Sconsolata, però.
0: No, sconsolata anche intenerita verso di me, che aveva l'aria di dire.
1: Avrei voluto dirti.
0: Esatto,
1: cose,
0: brava, invece. Così. Invece resteremo amici, cioè quella cosa, capito?
1: Esatto. Non te la prendo, non è sul personale.
0: Non te la prendo, non è personale, però no, resteremo amici.
1: Ma allora, noi restiamo amici comunque, perché ovviamente c'è dell'amore,
0: certo,
1: sempre. Però abbiamo veramente bisogno, voglia tantissima di sentire le vostre voci.
2: Dai.
1: Perché è bello sentire, abbiamo letto le vostre parole, abbiamo letto i vostri messaggi, però quando sentiamo le vostre voci è tutta un'altra
2: cosa.
1: Tutta un'altra cosa. E quindi magari vi facciamo anche delle domande, vi viene voglia di risponderci a delle domande. Ad esempio, a proposito di imprevisti, io vedo dell'attività, tra l'altro, in tutti questi studi davanti, dietro di noi.
0: Hai visto?
1: Potrebbe entrare qualcuno in questo
2: mia.
1: Studio che manco vi aspettate.
2: Io, a proposito di brividi, ho già i brividini.
0: Quelli belli, però.
2: Quelli bellissimi, certo.
0: Cioè, non quello della pesca.
2: Non quello della porta di alluminio. No.
1: Allora, innanzitutto vi diamo il nostro numero di telefono, così se vi va di renderci felici e farci sentire la tua voce, allo 02 33 001 001, che è appunto il nostro numero di telefono.
0: Tipo che segnatelo, no?
1: Vi aspettiamo i vostri, ovviamente i vostri abbonamenti, ma soprattutto di sentire come state,
0: sì,
1: cosa fate, dove andate in questo venerdì. State mica venendo qui a Radio Popolare.
0: Cioè, riorganizzate l'imprevisto di questo weekend, che
2: con
0: doveva essere sole.
2: Che ti fa rivedere. Dai, un pochino.
1: Allora, a parte il fatto che qui ci si diverte sempre, sia che piova, sia che ci sia il sole. E quindi, dai, vi aspettiamo. Pronto?
0: Chissà se è dall'auto.
1: Sei il primo? Chi è?
20: La Lucia l'ha fatto.
0: Ma Lucia è quella di prima,
1: Grande Lucia.
0: Lucia.
20: Cosa devo fare?
0: No, brava.
1: Brava.
20: Mi sono fermata a Taranto per farlo, cosa devo fare?
2: Ma grazie.
0: Vedi?
1: Allora,
0: perché
1: guarda,
0: tu in auto,
1: la nostra regina oggi.
0: In automobile sei.
20: Ero in automobile, ancora, mi sono fermata, ho fatto... Questo qui è un po' meno, l'altro è 120, questo è 90.
0: Wow.
1: Va bene.
0: Senti, ma dici come sei messa sulle imprevedibilità del weekend, che forse tu ti immaginavi col sole e si preannuncia forse pioggia, o viceversa? Te lo stavi già programmando piovoso e invece forse c'è il sole, com'è?
20: No, Genova o Liguria col sole, grazie, cercate di impegnarvi.
1: Certo.
0: Vedi? Ma allora, se per caso non è sole, tu Genova Liguria cosa fai? Acquario o cosa?
20: Como via e niente Liguria però. Ah, okay.
1: Si cambia proprio, si va al nord, invece che a sud si va a nord. Bene, ma Lucia, dai, allora buon weekend, credo che tu ti divertirai ancora di più perché ti sei abbonata.
0: Certo.
1: Ehi, allora, arriva un imprevisto, ragazzi.
2: Vedo un imprevisto.
0: Ciao Lucia, la gentilezza. Ciao, la leggerezza è importante. Un'altra telefonata veloce, pronto?
3: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
3: Ciao, io sono Mina, abbonata, ritoccata, anche mia mamma storica.
0: Dici l'imprevisto.
3: No, l'imprevisto no, io volevo parlare delle robe fastidiose all'orecchio.
0: Okay, diccela veloce.
3: Allora, velocissima, già dall'anno scorso non sopporto le pubblicità o quelle, come si chiama?
0: Tipo?
2: Parole suspense.
3: No, socchiuse. Quelle socchiuse. Con la voce
2: bassa,
0: quelle nascoste.
1: Si è emozionata.
3: Sì, no, con quelle voci confuse, tipo bassa, come l'anno scorso una pubblicità di una passata di pomodoro.
0: Ah, ok.
2: Ti è rimasta impressa però,
0: Però sai che, ti ringrazio, però a me l'idea del titolo pubblicità soffusa mi piace molto e mi chiedo, ma chissà un artista nell'idea di pubblicità soffusa cosa ci sta? Glielo chiediamo, Matteo.
21: Ma certo, intanto ben ritrovati,
2: ciao,
21: ragazzi.
2: Ciao
21: Matteo,
2: ciao
21: a tutti. Chiediamoglielo. Willy Peyote.
1: Ma è lui davvero?
22: È abbastanza soffusa questa voce.
21: Ciao a tutti. Però una voce
2: mamma
21: così
2: mia.
0: Secondo me se tu ci parli all'ascoltatrice di una passata di pomodori così.
2: Prova. Se la compra.
22: Dice che funziona.
21: Potrebbe funzionare.
0: Willy Peyote, benvenuto.
22: Ciao a tutti.
1: Ciao. Grazie di essere venuto qua nella nostra piccola slot di campagna abbonamenti. Grazie Matteo di avercelo portato.
21: Ma
1: come
21: figurati.
1: Stai, Willy?
22: Tutto bene, grazie. Voi state bene?
1: Sì,
22: tutto
1: dai, bene. Tutto bene.
0: Insomma, di imprevisto in imprevisto. Qua c'è il sole o piove. E si abbonano o non si abbonano? È tutto un imprevisto.
22: Secondo me dovrebbero abbonarsi.
21: Secondo me dovrebbero abbonarsi.
22: Se fosse per me, io mi abbonerei.
1: Allora io, ragazzi, vi dico: ma vi rendete conto che se chiamate ora vi abbonate con Willy il Peyote?
21: Willy Peyote, ma infatti, questo è il punto. Quanti abbonamenti per Willy Peyote?
22: Ah, poi facciamo come quando lavoravo al call center, che si contano quanti abbonamenti abbiamo fatto. Vediamo chi vince.
21: Abbiamo
22: fatto il picco di abbonamenti.
21: T'abbiamo portato in onda perché hai esperienza.
22: Sì.
0: Vabbè, scusami, la tua voce sul call center com'era?
1: Cioè, guarda,
22: la cosa che mi hanno detto più spesso è: dovresti fare radio, quindi
2: eccolo,
22: a disposizione se volete assumermi.
21: Diamo via tutti.
1: Ti lasciamo solo qui nello studio e
0: però vedi,
21: esatto,
0: ecco, sì.
21: Voglio vedere quante proposte arrivano su assumete Willy Peyote, però dovete cacciare il grano, ragazzi,
1: esatto.
21: Lo dico brutto,
22: se volete
21: dico
22: farmi
21: milanese.
22: Ricominciare a lavorare ora che sono 10 anni che non faccio niente, sì. Veramente molto,
21: esatto.
1: Ti mettiamo al lavoro qui a Radio Popolare.
22: Volentierissimo.
1: Per chiedere gli abbonamenti agli ascoltatori. Dai, davvero, abbonatevi con Willy che è qui con noi, anzi, davvero, bellissima sorpresa, oggi stiamo parlando di imprevisti, questi
21: esatto.
1: Sono quegli imprevisti belli.
22: Positivo, dai, è la carta imprevisto.
21: La sorpresa.
1: È anche uscito il sole, sarà marito tuo?
22: Ma non credo, io credo di aver portato la pioggia che c'era prima.
2: È uscito il sole, tra l'altro è uscito anche il tuo nuovo album, o sbaglio?
22: Sì, proprio oggi, sai, proprio
1: wow,
22: oggi.
1: Chiara, che gancio, anche tu potresti fare.
21: Brava, Chiara, potresti fare radio.
1: Parlaci del tuo nuovo
22: Guarda, è uscito oggi appunto il nuovo disco, si intitola Anatomia di uno schianto prolungato. Così un titolo che la gente si ricorda, non è
21: breve,
22: esatto, per brevità. E niente, sono molto contento di essere a Milano oggi perché facciamo il primo in store.
2: Perché tu sei di Torino, sbaglio?
22: Io sono di Torino, sì.
2: Anche io, guarda.
22: Cotizia è Torino, tuo padre piemontese.
2: Ma certo, i miei nonni,
1: Ho parlato in piemontese, mi piace un sacco.
22: Quanto era imprevisto che parlassi il dialetto?
21: Era imprevisto, questo era totalmente
22: un gioco sugli imprevisti.
1: Esatto.
21: Va bene.
0: Cioè, il concetto di schianto prolungato mi inquieta.
21: È questo.
22: Perché proprio quello il gioco, nel senso che e poi è un ossimoro, uno schianto non può essere prolungato, però mi piaceva come idea per raccontare un'epoca piena di contraddizioni, mettere una contraddizione anche nel titolo. Così mi sono fatto sto viaggio.
0: No,
22: dimmi se è una stupidaggine.
21: No, diglielo tu, adesso sei tu che devi giudicare il titolo.
0: No, tutt'altro, tanto che appena detto mi è rimasto schianto prolungato.
22: Sono contento.
21: Ti ha colpito.
2: Vedi?
0: Ma guarda, a me se mi telefonasse da un call center lui,
21: io
0: piglio.
22: Tengo sottolineare che io ricevevo le telefonate, facevo servizio ai clienti, non ho mai disturbato a casa le persone.
21: Se volevo telefonare rispondevo.
1: Quindi ti chiamavano loro, per Peyote, Forza Biella, ascoltato oggi il nuovo album, soprattutto il pezzo di Marsiglia dove mia figlia sta facendo Certificato dottorato, grazie Peyote, dai e tutto.
21: Grazie, grazie a
1: scrive Fabio.
21: Dottor Peyote.
22: Grazie Fabio.
21: Dottor Peyote.
22: Dottore in scienze politiche, sì.
21: Esatto. Oh, boh.
22: Mai ritirato la laurea, è ancora lì. Sono mai andato a prenderla.
1: Da quanti anni, scusa?
22: Guarda, brutto dirlo, ma è dal 2008.
21: Posso dire? No, no, sei un millennial. Tu fai le robe e poi le lasci lì.
22: Ma sì, tanto laurea c'è, capito?
21: Sì.
0: E chissà quanto ha influito poi sul concetto di schianto prolungato, cioè
21: parecchio, secondo me.
0: Secondo me la laurea,
21: secondo me sì. Mettiamo un pezzettino.
0: Mettiamo
21: di Willy.
1: Mettiamo un
21: pezzettino. No, perché io cioè, so che tu hai un in store tra due minuti e mi viene un po' di ansia.
22: Ma io stavo così bene.
1: Detto che
22: così.
1: Stai bene.
2: Lasciamolo stare qui.
1: Silvia fa un ritocco per Willy, attenzione.
2: Non è vero, grande.
0: Cioè, per lui, quindi...
1: Per Willy. Perché
2: attira tantissimo, io lo sapevo. Lo sapevo, l'avevo detto.
1: Willy, come ti senti a sapere che Silvia fa un ritocco per te?
22: Onoratissimo.
0: Vabbè, no, Willy, però qui è un, in effetti poi ci mandano anche le foto, cioè le foto dei ritocchi.
1: Le foto di Willy?
0: Che è roba...
1: Le foto di Willy, l'uno lo sa.
22: Il DM te stanno mandando.
0: No, sì, c'è dell'inquietudine. Secondo me è una buona idea, Matteo, quello di aver portato anche la chiave dello studio che chiudiamo a chiave e ce lo teniamo bloccato dentro.
1: Lo chiudiamo qua.
0: E che ce lo teniamo dentro bloccato per un po'. Cioè, secondo me sono buone idee come questa. Dai,
2: beh.

0: io l'ho chiesto anche fuori onda, cioè mentre andava il brano, ho detto adesso Willy dimmelo tu dove
1: è contro ogni mia deontologia,
0: esatto, ma dove ti incazzi di più se io entro sul tuo brano. Lui mi ha detto non c'è problema, tanto mi incazzo in ogni caso.
2: esatto, ormai il danno è fatto,
0: quindi la facciamo così. Sì, ho fatto
1: dai,
0: il danno,
1: no, dai, ora l'ascoltiamo fino in fondo, ma volevamo ringraziarti Willy Peyote di essere comparso qui.
2: Grazie mille a voi dell'ospitalità, grazie.
1: Ciao
3: Willy,
0: grazie Willy. Affronto il mio schianto prolungato.
4: Ma non vorrei fare promo, ma stasera è ospite ad OPH, per cui sappiatelo, c'è l'intervista.
0: A che ora?
4: Non volevo fare promo.
0: Vai l'ora?
4: Alle 23.
0: Così ti segnalo che hai parlato anche tu sul brano, non solo io. Molto molto bene.

0: Willy Baiotto è passato pochi istanti fa negli studi di Radio Popolare, il suo Sapore di Marsiglia in questo caso, nuovo brano lanciato oggi, invece no, nuova produzione lanciato oggi, sì. Questo schianto prolungato mi resterà.
1: Quasi non me ne ero accorta che fosse passato.
2: Non è vero, perché Chiara non è una fan di Willy
1: assolutamente. No, non l'ho mai visto assolutamente in concerto, una decina di volte. No.
0: Infatti volevamo parlare del concetto di brividini anche positivi. Com'è?
1: Allora non era la prima volta che lo vedevo dal vivo, perché dovete sapere che io l'ho già incontrato, diciamo così, non solo a Torino, tra l'altro una volta l'ho visto a Roma, quando eravamo negli studi di Radio 2, dove c'era lo Stato Sociale che faceva una trasmissione all'epoca in radio, e quindi lui era ospite, e lì mi gioco sempre la carta del sono di Torino, raga, e quindi eccomi qua.
2: Infatti lui ti ha risposto in dialetto, io per oggi sarei a posto.
1: Esatto.
0: Beh, non so se Chiara anche a posto per oggi, no.
2: Lei
1: sì dai, sì. Magari dopo vado a vedere la presentazione che fa tra poco a Feltrinelli.
2: Ottimo, che bello, dai, è stato bellissimo avere anche Willy Peyote qui con noi, che è stato sostituito da un altro Baldo giovane.
1: Cavolo.
2: Che sì, però non sei millennial,
3: è sceso,
2: tu sei ancora millennial, no?
3: Io sono 96, quindi sono 96, proprio a metà,
2: sì,
3: non si sa millennial. Se Gen Z millennial.
0: Però con sta voce ti vedo messo bene, scusami, a rispondere a Miranda che dice che ha chiamato prima, che ha parlato della pubblicità
2: dei pomodori,
0: che non le veniva la parola, e dice non mi veniva la parola, non sopporto quelle pubblicità o i film in cui utilizzano le voci sussurrate, cioè quelle cose lì, no? E dice bisbigliate, bassissime, vicino al microfono, tappo per le orecchie oppure abbasso il volume. Tu secondo me sulla voce
1: sei perfetto.
3: Non vado,
0: no, non urlare, abbassala, avvicinati al microfono, secondo
2: dai,
0: me lui
2: roba,
0: è candidato.
2: Di una roba sui pomodori
3: devo mettete la salsa in padella o in pentola, dove preferite.
0: È perfetto. Tu
2: ragazze alzate il volume qui,
0: secondo me
3: accendi il fuoco.
2: Senti lì, fantastico. Questi nuovi giovani hanno dei talenti, che noi ci sogniamo,
1: talento ASMR.
0: Ricordo da adesso, esatto, alle 19, cioè qualunque messaggio voi ci chiamiate e ci chiediate di sentire con tono lui c'è.
1: Cioè,
0: noi segniamo la
3: sussurreremo.
1: Mandateci un abbonamento sussurrato.
0: Ma viene tanto. Dice Ale, dice vedere bene una fa ipotesi di co-conduzioni in cui mette dentro Willy Peyote,
2: immagino.
0: E random altra gente della radio.
2: Ma secondo me per assonanza vocale, ma non diciamo chi.
0: Ma
2: comunque
0: infatti.
2: Ale, vedremo, proporremo. Allora ragazzi, noi stiamo sempre aspettando le vostre telefonate allo 02 33 001 001, perché è molto bello leggervi, molto molto bello far interpretare i vostri messaggi dalle voci suadenti dei giovani redattori. Ma è anche molto bello ascoltare la vostra voce e magari raccontarci qualcosa. Le vostre telefonate allo 02 33 001 001, perché è molto bello leggervi, molto molto bello far interpretare i vostri messaggi dalle voci suadenti dei giovani redattori. Ma è anche molto bello ascoltare

0: dicevamo appunto le cose un po' strane che ci piace fare. Qualcuno le definisce guilty pleasure, qualcuno le definisce cose strane che appunto magari dai più vengono considerate quasi disgustose o comunque non proprio raccontabili, invece a noi piacciono tantissimo. Una di queste appunto è tipo andare all'IKEA per esempio, perché tu hai una cosa invece che
1: ti
0: piace fare.
1: No, è vero, perché
0: ti piace fare ma non lo confessi, e lo puoi confessare
2: perché
0: adesso
2: è un po' diverso,
0: a decina di migliaia di persone in diretta,
1: perché durante il giornale radio Elisa ci ha riconfigurato l'ipotesi, cioè dicendo però guarda che ci sono delle cose terrificanti che poi ti danno un po' di piacere dentro. Quindi,
2: sì. E magari non lo vuoi ammettere.
1: E in effetti ci sta, cioè proprio ci sta tanto.
3: Io ho sempre definito un mio guilty pleasure enorme Katy Perry, nel senso proprio cantare e ballare le sue canzoni. Scatenarmi.
0: In effetti è inconfessabile.
1: E riesci anche in pubblico o no?
3: No, in pubblico no, assolutamente.
1: A zero?
3: No. Magari
0: solo.
3: Se proprio il tasso alcolemico sale, ma proprio dipende.
0: Facciamolo ubriacare.
1: E quindi sei in privato è... o a casa da solo o chiuso in bagno, cioè dov'è che
2: quando
3: a
2: fai
3: casa,
2: la doccia
3: principalmente a casa,
2: che...
3: a metto casa. La musica dalle casse, se passa so, hot and cold
2: hot and cold è una bella hit in effetti.
0: Bene, no, e vedi questa cosa qua è bellissima, cioè, solo ti scateni con Katy Perry e non l'avresti mai confessato se non in questa sera.
3: Esatto.
1: E quindi questa formula qua è non soltanto sulle canzoni ma anche sulle attività,
2: cose da fare.
1: Sui gesti, cioè quelle cose che tipo vabbè io vado a lavare l'auto, cioè
0: quelle cose che ti piace fare.
2: Conosco delle persone che hanno questi guilty pleasure,
0: che per sfogarsi lavano la macchina.
2: Sì. Io non ce l'ho, per esempio.
1: No, ma che non lo dicono, però e delle volte anche quando sei un po' depresso vai a fare la cosa di cui ti vergogneresti, però dici vabbè, sai che c'è, io adesso
2: starò un po' meglio, dici.
1: Tipo vado a fare la spesa, cioè lo dico perché
0: mi perdo tra i corridoi del supermercato,
1: tipo, no?
2: Io non lo faccio apposta, ma mi piace anche andare a fare
0: ma
2: la spesa,
0: ma ti piace tutto.
1: Wow.
0: Chiara,
2: è una passione che condivido con Roberto Maggioni, tra l'altro, anche lui
0: mi piace andare a fare la spesa. Vi mando voi la prossima volta, devo andare a fare la spesa.
1: Scusate, ho un'interruzione necessaria. No, qui è chiaro anche a te, Elisa, che c'è lo spazio in cui lui dice facciamo un piccolo countdown, questo. Senti, è ufficiale, dice facciamo un piccolo countdown, dai.
0: Ok.
1: Aggiornamento del piccolo countdown, ci ha scritto Pietro e quindi siamo a meno 18.
0: Allora, io dico però meno 17 e mezzo, perché vorrei ricordarvi il ritocco di prima, no?
2: Brava,
0: non
2: va.
1: No, ci sta.
2: Non dimentichiamolo.
1: Ci sta. Se contiamo i mezzi ci sta, dai. Però siamo sempre a meno 17 e qualcosa
0: mezzo.
1: Da qui alle 7, quindi insomma, però va bene.
2: Avete ancora del tempo.
0: Se mi parli di Katy Perry di guilty pleasure musicale, ragazzi, qui sfondiamo una porta aperta, perché sapete, io in quanto redattrice musicale ho dei guilty pleasure musicali incredibili che non confesserò a voi, ma solo a te. Amico che telefonerai allo 0.
2: Dai, chiamate!
3: I più grandi segreti verranno svelati stasera.
0: Io guardo, sono molto gelosa dei miei guilty pleasure.
1: Dopodiché, che l'umanità si divide è abbastanza evidente. Ha appena scritto uno che ha detto: ehi, ma andare a fare la spesa è la cosa più bella che
2: ci
1: sia.
2: Ma magari è Roberto Maggioni per caso, no?
1: No, cioè è un numero.
2: Allora magari è lui, vedi, non lo vuoi dire.
1: No, vabbè, ma...
0: Allora, io invece devo confessare che...
1: No, comunque è Nicolò, non è
0: una delle
1: Roberto
0: cose,
1: Maggiore.
2: Ciao, Nicolò.
0: Ciao, Nicolò.
3: Ciao.
0: Una delle cose che mi piace più fare non è andare all'IKEA o andare al supermercato, ma perdermi al vivaio. Sente il vivaio?
1: Bello,
0: vabbè,
1: certo.
2: Io non parlo più perché anche questo...
0: E nessuno mi vuole mai accompagnare. Tutta la mia famiglia proprio mi lascia sola, mi lascia al vivaio... per ore e poi mi rivengono a prendere.
1: Però la questione seria è:
0: però non è giusto,
1: ti basta girare per il vivaio o devi uscire con delle piante?
2: No, devi uscire con delle piante.
0: Purtroppo esco con troppe piante.
1: Cioè tu hai bisogno poi dell'accompagnamento di piante.
0: Purtroppo esco con tantissime piante e che non entrano mai in macchina, ovviamente.
1: E no, perché secondo me sulla follia per esempio chi ha la passione, tanto qualunque cosa puoi chiedere a Chiara, tanto lei ce l'ha,
0: no,
1: se hai capito.
0: Infatti.
1: Allora, chiunque per esempio abbia la passione, appunto, andare a fare la spesa è la cosa più bella che ci sia.
2: Grazie, Nicola.
1: Dovete comprare o vi basta?
2: Io devo comprare.
1: Guardare?
2: Anche una piccola cosina, una pic-

0: con la piantina grassa che dici, ma magari da lì nasce poi un vivaio.
1: Un bosco.
2: Un vivaio. Tanti semi.
1: Esatto. Quindi tu hai bisogno della testimonianza a te stesso che l'hai fatto.
0: Sì. A parte che comunque...
1: Anche spesa supermercato uguale, cioè qualcosina
0: sì,
1: di portare
0: sì,
1: via.
0: Cioè per me è abbastanza impossibile, se entro in un posto, uscire...
1: A mani vuote.
0: E anche una piccola cosina, veramente, però sì, mi nasce una necessità.
3: Va bene, non hai i guilty pleasure più costosi, perché se devi...
0: Esatto.
1: Sì, esatto, tipo le rivendite d'auto, che dici, no... Almeno
3: faccio un giro in concessionaria.
2: Attenzione, c'è una musica trionfale.
1: È l'aggiornamento del piccolo countdown. Aspettiamo, è così. E aggiorniamo il piccolo countdown, dai. Paola, benvenuta.
3: Grande Paola.
2: Paola, ti voglio molto bene, perché ci hai appena mandato un screenshot che ti sei abbonata a 90 euro a RPSPA.
0: Grande!
2: E quindi siamo a meno 16,5.
1: Oh, ma bene, ottimo. Cominciate a darci un po' di
0: soddisfazione.
1: Sì, cioè, è quel ritorno dell'investimento di leggerezza che noi abbiamo fatto, capito?
2: Allora, io vado a visitare i supermercati come turismo.
1: Vedi?
2: Quando sono all'estero.
1: Ecco. Nicolò.
0: Vado, una bellissima cosa. Bello. L'ultima volta che sono stata.
1: Ma tu non devi dire, ha appena detto una cosa diversa da te. A lui non serve.
0: Ho fatto anche questo.
1: Capisci come sei messa, però?
0: No, l'ultima volta sono uscita da un supermercato all'estero con del tè. Del Twinings che però aveva un gusto che non avevo mai trovato qui in Italia.
2: Che vai, Twinings che trovi.
1: Mamma mia.
2: Ma ragazzi, io avendo abitato tanto all'estero, in effetti una delle cose che mi piaceva di più è andare in giro a tutti i supermercati a vedere che cosa diavolo ci davano da mangiare negli Stati Uniti, nei supermercati. Poi è stata la cosa che ho odiato di più nella vita.
1: Io ho appena trovato il mio nuovo piccolo mito e si chiama Nika.
2: Ah, Nika.
1: Che ha appena scritto... Poi diamo la linea...
2: Alla pubblicità.
1: Sì. Ah no, ok. Che dice, io ho capito che a me piace scegliere, perché ha detto, una volta all'IKEA ho riempito un carrello, poi sono arrivata alla cassa, c'era una fila della Madonna, ho mollato tutto e me ne sono andata. Cioè,
2: ma lo sai che
1: a lei piaceva dire, io prenderei questo, ah c'è coda, vabbè tenetevele.
0: Non era così importante.
1: L'hai fatto anche tu?
2: Io lo faccio soprattutto nei negozi di abbigliamento,
1: no.
2: Prendo un sacco di cose, le provo, poi vedo che c'è fila, le mollo tutte lì.
0: Vedi?
2: Non si fa.
3: Non ne vale la pena.
2: Non si fa.
1: No, ma tu hai capito che tu che canti per casa da solo è una cazzata rispetto a tutto quello.
3: No, è incredibile.
1: Cioè, c'è della...
3: Poi soprattutto è gratis.
1: Ma sì, ma poi è... cioè, niente. Cioè, è...
3: Invece che andare fino al vivaio,
1: hai capito?
2: Allora, mi scrivono, Elisa, a Carate Brianza, aperto da poco un vivaio bellissimo ed enorme. Ma dov'è Carate Brianza? Io ragazzi non li so, ai paesini della...
1: Vabbè, è in Brianza.
0: Beh,
1: Brianza.
0: Comunque tra un po' ti vedranno lì.
2: Bella la Brianza, vero?
1: No, perché poi
2: dicono sia bella.
1: Sì, molto. Poi ci si addentra nella psicopatologia, perché Andrea scrive, anche a me piace andare a fare la spesa, e ok, siete in tanti.
0: Grande Andrea.
1: Ma lui dice, soprattutto dopo le 18:30.
2: Perché?
0: Come mai?
1: E non lo so perché.
3: Tra l'altro.
2: Io lo so perché? C'è casino. E c'è gente.
0: Dici che vuole...
2: dopo le 18:30 c'è più gente.
1: Sì.
0: È vero.
2: C'è proprio balotta, si fa
0: e
2: balotta.
0: Poi, per quanto riguarda, per esempio, qualche supermercato, dopo una certa ora, tipo che credo che siano le 19, ci sono le cose in sconto.
2: Quello con le brioscine,
0: ancora meglio.
1: Si apre la seconda partita, quello dello sconto. Ci fermiamo un minuto, poi continuiamo. C'è lo sconto sull'abbonamento, non c'è lo sconto, 90 euro. Ma sul sito radiopopolare.it lo fate e noi depenniamo. Sai, la vita è anche così.
2: Countdown.
1: C'è il bisogno.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi.
8: Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo. Buona idea.
8: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
8: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
1: No, scusate, questo l'ho dovuto mettere non per l'aggiornamento di numeri di Countdown, ma per Mick che ha scritto.
2: Ah, ok.
1: E che io sto tentando di immaginare.
2: Ah, per la sigletta della nostra, sì, del nostro abbonaggio.
1: Sì, perché dice,
2: grande successo comunque.
1: Ormai sono stato contagiato dal jingle. È da martedì che lo fischietto, e va bene, per i corridoi e in reparto, a volte anche entrando nelle salette con gli assistiti.
2: Ma scusami, ci stai dando un po' di... ci stanno dando un po' di clues, di... Che lavoro fai?
0: Che lavoro fai?
2: Allora, Mick, potrebbe essere nella sanità?
0: Sì, infatti, sì,
2: potrebbe essere in un importante grande magazzino.
1: Assistiti, no, richiamerebbe,
2: no,
1: clienti.
2: Assistiti, no.
1: No, secondo me è un po' tipo RSA o
2: un RSA,
1: così,
3: può essere.
2: Yeah.
1: C'è gente che gira.
2: Gente che entra, che va, che viene. Non è Willy il peyote, ma
1: no, no,
2: ma è comunque un grande
1: è vero,
0: un
1: hai
0: mito
1: ragione.
0: Assoluto.
2: È comunque un uomo di spettacolo.
1: Totale.
2: Che si sta preparando per il grande show di questa sera, ladies and gentlemen, Disma Pestalozza.
1: Che non batte ciglio.
10: Grazie, grazie, benvenuti.
1: Cioè, senza, esatto.
0: E benvenute.
1: Senza nessun timore reverenziale, cioè l'ultimo grande imprevisto che abbiamo detto di entrata in studio era Willy Peyote. Lui non batte ciglio,
2: no,
1: dice,
2: no,
1: ciao,
2: no,
1: benvenute.
2: No, non teme niente.
10: Grazie, grazie.
1: Mi schiarisce la voce.
2: Vabbè, stasera
10: ho delle novità.
0: Che professionista.
1: Abbiamo dovuto insistere molto perché novità. Venisse in studio,
0: è vero.
1: Tra l'altro, Nico.
0: L'abbiamo pregato.
1: Vero?
10: Non posso stare moltissimo perché ho degli impegni. Devo tornare giù. Ero giù con i tecnici, adesso stavamo lavorando.
1: Le prove.
10: Facendo le prove di questa
1: soundcheck,
10: serata.
1: Soundcheck.
10: No, il visual. Perché
1: visual.
10: Ho preteso dai tecnici di avere la macchina del fumo e avremo la macchina del fumo questa sera.
2: E la poi... presti per il DJ set?
10: Vediamo.
0: Dai,
10: è molto
1: ma è legale?
10: È legale, sì,
2: la
10: sì,
2: macchina del fumo
1: non
2: è
1: legale. Dipende dal fumo.
10: Non è un tubo, no,
1: okay,
10: no,
1: okay.
10: È un
2: è legale.
10: Spero che non scatti l'allarme della radio perché i tecnici hanno detto che potrebbe succedere, ma in quel caso sarebbe ancora più divertente.
0: Ma certo, infatti.
10: Non per i tecnici, ma
0: una
10: per
0: bella
10: noi,
0: experience.
10: Esatto. No, alle 21 ci sarà questa incredibile asta, abbiamo i 12 oggetti, sono tutti molto belli, i 12 oggetti della storia di Radio Popolare. Rilanci da 2 euro, quindi veramente alla portata di tutti. Speranza è che insomma vadano via un po' più di 2 euro.
2: Almeno
10: però,
2: 20. Almeno,
10: beh,
2: 20.
0: Almeno 14 per il tuo martelletto,
10: il
0: vero?
10: Il martelletto l'ho pagato 14 euro di tasca mia.
2: Quantomeno ci devi andare pari.
1: E quella, scusa, è l'ultima che batti?
10: Bravissimo.
1: Certo.
0: No!
1: Cioè, ti sembrava un colpo di scena.
2: Hai spoilerato il finale.
1: Ma scusa, mi ha detto martelletto, voglio recuperare i soldi.
0: Io non lo sapevo.
1: Uno più uno.
10: Hai rovinato tutto.
1: Tutto. Ma guarda che sei tu che hai detto voglio recuperare i soldi.
10: No, anche della cornice, perché poi ho comprato anche una cornice per uno dei lotti che è il... in copia unica è il logo, lo studio del logo del 50° di Radio Popolare.
0: Wow. Bellissimo.
10: La KTU ce lo ha regalato, ce l'ha messo in mano, ha detto ragazzi fate quello che volete, sappiate che se non va via almeno per 100 euro.
1: Ah ecco.
0: Non lo riprendo.
2: Via.
1: E quindi di 2 euro in 2 euro però sono, cioè è lunga la cosa su ogni lotto.
10: È lunga.
1: Cioè sono almeno 100 rialzi.
10: Non so il meccanismo se stare in piedi però.
2: Ci proviamo.
1: Beh secondo me su alcuni lotti tu ti puoi inventare del dire rialzi massivi, quindi 2, chi offre 4, okay, chi offre 40.
10: Comunque
2: 4,
10: lo sborone c'è, cioè, quello che dice
0: io
10: 100 subito per cioè non è
2: vabbè voi confidate farlo, nello sborone quindi
10: vabbè speriamo, cioè io ovviamente spero che l'azienda guadagni il più possibile perché comunque ci sfama,
1: però scusami quindi, un uomo di esperienza e di spettacolo come te secondo me è un figurante che ti porti in studio, cioè che ti porti tu lo sborone che alza di 100 cioè un compare
10: stai adesso... spoilerando
0: tutto,
2: spoilerando
1: tutta la sera, taci, cioè spoiler a uno che sa, io non
2: sei
1: so,
2: sei troppo perspicace.
1: Ecco.
2: Massimo, Ma no, allora Disma, diamo l'appuntamento.
1: No, perché nelle metropolitane li chiamano il compare, no?
2: Ah, quello che, esatto.
10: Allora, diciamo che ci sarà anche il coniglione, è una news dell'ultimo minuto. Ci sarà Alessandro Braga nelle vesti del coniglione quest'anno.
2: Alessandro Braga nelle vesti del coniglione.
10: Però quest'anno con delle orecchie particolare rispetto al solito, ancora più belle rispetto alle altre.
0: L'ho saputo,
2: un update.
0: L'ho saputo, ma non ve lo dirò.
2: Un update.
10: Sì, un update del coniglio. No, allora, dalle 21 alle 22.30 sia in onda che dal vivo in auditorium. Le prenotazioni sono ancora aperte tramite il modulo che trovate sul sito della radio tra le iniziative. E venite anche se non avete prenotato, perché
2: dai, venite,
10: fa, io con sta cosa che fa freddo e c'è la pioggia.
2: No, la pioggia non c'è. Allora Disma, io farò scaldare la gente con dell'aperitivo musicale, okay. Quindi vedrai che saremo pronti per il fumo.
1: Tra l'altro, secondo me, complimenti che ha organizzato il cartellone delle serate, perché le compatibilità sono importanti. Cioè, tu hai appena raccontato che ci sarà il coniglione, eccetera. E quindi prima di loro, nel microfono aperto dal vivo, chi abbiamo messo? Abbiamo pensato, c'è il coniglione, sì. Cioè così abbiamo messo la direttrice e il direttore dei programmi che parlano seriamente
0: di
1: palinsesto di trasmissioni. Subito dopo arriva il coniglione, mi sembra.
10: Vabbè,
1: complimenti a chi ha fatto il cartellone.
2: È un così, è un lento andare verso la perfezione,
10: sì,
2: no?
10: Certo, esatto.
1: Perché la vita è un po' così.
10: È una vita bizzarra.
1: Il serio è il faceto, l'alto e il basso.
10: Che vanno insieme.
1: Il bello è il brutto.
0: Un roller coaster di emozioni.
1: Oh, yeah, hai fatto la voce, scusate.
2: Un roller coaster di emozioni, quelle che vi aspettano questa sera sul palco dell'auditorium.
10: Dico una sola cosa. Quello che noi riteniamo il lotto più ambito.
2: Vai.
10: Che sarà l'ultimo che batteremo.
0: Il martelletto.
1: L'ultimo
2: scoppio. No,
10: prima insomma, dei lotti ufficiali, un Revox d'epoca. Un Revox vuol dire una bobina con su una registrazione. Un Revox d'epoca con la cronaca di Radio Popolare del 25 aprile del 94.
1: Quello
10: è un pezzo
1: bello.
10: Importante, un pezzo unico. Anche io quello lì mi aspetto che vada via. A miliardi
2: di euro.
1: Beh, ragazzi, quello ha prodotto libri e cose, è una cosa importante. Quella diretta lì ha prodotto libri, eccetera.
0: Alla mia età.
10: C'era anche Nanni Moretti che poi ha fatto le riprese di aprile.
1: Sì, però poi Nanni Balestrini ha scritto un libro su quella giornata e c'era molto della diretta di Radio Popolare.
10: E lei è nata nel 94. Sei nata nel 94?
0: 94.
1: Ma tipo concepita quel giorno? Che ne sai?
0: Sono nata il 28 di maggio,
2: quindi
0: spero
2: concepita nel 93.
1: Nel 93, è concepita 93.
2: Sono nata a marzo.
1: Ah, marzo sei nata.
0: A maggio. 28 maggio. Infatti, mi aspetto gli auguri da parte di tutti.
1: Quindi eravamo lì quel 25 aprile.
0: Infatti. Siamo praticamente coetanei, io e
2: la bobina.
0: Come l'hai chiamato?
1: Il Revox.
0: Revox, scusate, non conosco queste parole.
10: No, ma è una parola tecnica, non è una parola antica.
0: Antiche tecniche.
1: Però lei è nata in quel momento, capito?
0: Mentre tu
1: imbobinavi il Revox, lei stava nascendo.
10: E vabbè,
2: la piccola Chiara
0: nasce una star.
1: E tra l'altro, Disma, scusami, so che hai già detto tante volte, ma devi rispondere a Chiara che dice: ma si può partecipare all'asta anche da casa?
10: Allora,
1: lo so, risolvi.
10: Devo dire la verità, ci stavamo riflettendo perché avevamo escogitato un sistema che però è molto farraginoso e macchinoso, ossia di fare i rilanci in auditorium, poi vedere i rilanci che sono arrivati via SMS, WhatsApp e Telegram e prendere il più alto dell'auditorium e il più alto via Telegram o qualche è e farli scontrare.
0: Bello.
10: Però è una rottura di balle infinita, cioè una cosa. Però vediamo se c'è, magari se un lotto va via troppo poco cambiamo regole
1: al volo.
2: Improvvisate.
1: Perché si sa, nell'Italia di oggi le regole le facciamo un po'.
10: La casa delle libertà.
1: Un po' al
2: facciamo
1: momento.
2: Un po' come,
3: viene.
1: Molto
2: ma
1: bene.
2: È un imprevisto anche questo, il tema di oggi.
10: Dico un altro lotto, poi vado via. Forse lui lo conosce anche lui. No,
1: anche lui sono io, quindi è una roba vecchia.
10: Esatto. No. Più vecchia di te, cioè.
1: Più vecchia di te.
10: Scusa, tu quanti anni hai?
1: Più vecchia
10: di te.
1: Vediamo.
0: Non si dice.
10: Cioè, io tratto te come Chiara tratta me.
0: È vero, ti ho trattato benissimo.
1: E non approfondiamo su come Chiara tratta me.
0: Poi gli ascoltatori pensano che io sia una malvagia, non è vero?
1: No, sono solo una giovane.
10: No, allora abbiamo all'asta una telecamera di Telepopolare, oppure sia di quella che avrebbe voluto essere Telepopolare. Bacchetta ovviamente non c'era perché era troppo là, perché era il 1979 e c'era la possibilità, il tentativo c'è stato di sbarcare anche in televisione con Radio Popolare, tentativo fallimentare. Però abbiamo ancora parte dell'attrezzatura, ne abbiamo due di telecamera, no, la mettiamo all'asta. Tra l'altro l'avevamo già messa all'asta, era stata acquistata e ce l'hanno restituita.
0: Perché?
10: Perché era una persona molto generosa, ha detto no ragazzi rimettetela all'asta e lo facciamo, siamo fedeli a ciò che abbiamo promesso a quella persona.
0: Grandi.
1: Quindi è una rimettetela in questo rimettetela, caso.
10: Sì.
1: Okay.
10: È bella, però è bella, c'è anche un oggetto d'arredo.
2: È bella, la potete usare esatto come...
1: Cioè secondo me è solo un oggetto d'arredo.
10: È solo un oggetto d'arredo. Alone oggi l'ha pulita, merito a lui.
1: Dalla polvere.
2: Arredo e amore e affetto per Radio Popolare.
0: Veramente.
1: Vabbè, cominciate alle 9.
10: Alle 9, sì.
2: Alle 9 in diretta e qui nell'auditorium Demetrio Stratos, venite. Così assisterete di persona a questo incredibile spettacolo
0: show,
2: con tanto di fumo.
1: Cioè, ma la prima martellatina quando la dai? Cioè, quando prevedi?
10: Allora,
1: o fate cinema prima? Cioè
10: qualche minuto di cinema, poi c'è l'autoincensamento.
0: Certo.
10: Poi c'è.
0: Ma il coniglione quando arriva?
10: Il coniglione è intorno ai 10 minuti dopo l'inizio.
2: Subito,
0: quindi
2: subito.
0: Non ve lo perdete?
10: Credo, poi la scaletta è un po'. Così.
2: Ballerina.
10: Vabbè, grazie.
2: Grazie a te, Disma.
0: Grazie, Disma.
2: Preparare.
0: Sei un mito assoluto.
1: Scusami, ma hai anche il settore trucco e parrucco prima?
10: Cioè... No, abbiamo deciso di essere sobri.
1: Ah.
2: Niente paillette?
10: Abbiamo deciso di mettere due magliette di Radio Popolare, una di un colore e una di un altro. Motivo principale perché io sono ingrassato da giugno e non mi sta più il gilet con le paillette.
2: Vabbè, ma te lo aggiustavo io, sai che sono sarta.
10: Beh, era già stato allargato una volta.
1: non ce n'era più.
2: Non era possibile.
1: Più. Ah, ho capito, però mi sembra una bella idea. So. Calcolando poi che tu sei daltonico...
0: Infatti, esatto.
1: Vai tranquillo.
10: Io verde.
1: Cioè, tu ti vedi di colore.
2: Io verde e lui blu. Okay. E Ale blu.
10: Non è verde?
1: Sì, sì, sì.
0: Sì, è verde, verde. No, mi ha fatto ridere.
2: Perché qualcuno te l'ha detto che è verde.
10: Sì.
2: Certo.
1: Ah, ok. E tu ti fidi.
10: Ale me l'ha detto.
1: Vabbè,
2: no, ha detto la verità.
10: Grazie, ciao.
0: Ciao, Disma.
1: Ciao, Disma. Non vediamo l'ora.
2: Ah, che serata, tutta una settimana di serate incredibili qui a Radio Popolare. Devo dire che è molto bello vedervi, incontrarvi e venite anche questa sera, c'è pure il sole, raga.
1: Ma veramente vedo.
2: Ma è incredibile.
1: Apertura di cielo, pazzesco.
2: Ora metto ancora più tavoli fuori, guarda, appena esco di qua vado a mettere
0: tavoli, lucine, anche le piante sui tavoli.
2: Tutto.
3: E soprattutto se qualcuno ha il guilty pleasure di venire alle aste e rialzare, che venga qua stasera, così.
2: Certo.
1: Senti che ci siano quelli che hanno la sindrome del rialzare ma fino alla penultima.
3: Sì, che poi alla fine
1: e ti togli.
3: Basta.
2: Sono quelli che,
1: è
2: che...
1: come Elisa che mette tutto nel carrello e poi se c'è coda dice vabbè,
3: no, ciao, ne vale la
1: e
3: pena.
1: Se ne va.
2: Io e Nika abbiamo questo guilty pleasure qua.
1: Allora, Renata invece scrive che lei è ossessiva compulsiva ma solo in libreria.
0: Ah.
1: Dice, poi le amiche escono con me perché sanno che io non spendo e quindi non spendono nemmeno loro. Capito?
2: Quindi vanno lì, leggono dei libri negli scaffali, si siedono nelle poltrone, passano le giornate lì e poi escono senza comprare.
1: Ed è garanzia che non si spende.
2: Sarà molto contento il libraio.
1: Sì. Invece Mick ci risponde appunto a proposito di chi nelle salette degli assistiti, lui porta il jingle, dice officina ortopedica.
0: Okay. Ah, vedi che ci avevamo quasi preso.
1: Tutto così, gli prendo le misure mentre insomma devo fare delle robe e dice vabbè almeno stempero un po' con l'allegria. Dice lui.
2: Quella ci vuole sempre.
1: Allora... stemperami un po' anche con l'allegria sul fatto che siamo a meno
0: 16 e mezzo.
2: Dai, è il momento di accelerare,
1: ma
2: ragazzi.
1: Sì, alle 6 e un quarto del venerdì
2: pomeriggio. Dai, 02 33 001 001, una cosa che vi piace fare inconfessabile. Vi aspettiamo i vostri racconti qua. Alla Pop.
1: Quello che vi piace e io vorrei capire anche perché vi piace, perché poi uno può dire, cioè tu che le hai tutte, Chiara, scusa, ma tu sei il nostro testo.
0: Non volevo dirlo, ma anche quella dei libri. Ma soprattutto tipo al libraccio, in quei posti lì che
2: ci sono anche
0: quei libri
2: un po' strani.
0: Brava, esatto.
1: Però voglio dire, cioè, il guilty pleasure può essere di vari
2: Sì.
1: Cioè, uno perché fai una cosa non bella, ma che ti rassicura. Una perché ti dà adrenalina. Cioè, immagino che i piaceri sono diversi.
0: Certo.
1: Ah.
2: Posso dire una cosa? Non so se può essere guilty pleasure, ma per esempio voi quando mangiate, no? Il piatto buono, no? Cioè, partite prima dalla cosa che vi piace di più.
1: O
2: quella che vi piace di più la lasciate per ultima?
3: Bella domanda.
0: Io lascio per ultima la cosa che mi piace di più.
2: Ok.
3: No, io per primo.
2: Tu
3: subito.
2: Per primo,
3: sì,
2: vedi?
3: Sì, sì, sì.
1: Sai cioè, che io ho un approccio periferia-centro.
2: Quindi...
1: cioè, dal lato del piatto al dentro.
2: Quindi non importa se
1: no,
2: è una cosa che ti piace.
1: Sto pensando adesso.
2: È una cosa geometrica proprio.
1: Sì, quasi.
3: Di temperatura addirittura quasi.
2: Ossessivo compulsiva
1: e non lo so.
0: Sì.
1: E uno dei piaceri che ho di più è quando c'è il risotto. Perché il risotto.
2: Che lo circondavi.
1: E mi dà proprio un gusto, ma tanto. Cioè, che parto dal lato e dico, vedi, qui ha una temperatura. Poi ogni tanto faccio un affondino nel centro e dici qui ustiona, qui a bollente. Allora mi comincio
0: adesso
1: dall'altro.
0: Ti osserveremo quando saremo qua in saletta a mangiare
1: sì,
0: tutti
1: dà...
2: ma comunque il risotto in effetti è un modo, cioè un modo di mangiarlo, ognuno di noi ha un modo di mangiarlo. Io per esempio parto da una parte e poi piano piano vado dall'altra parte.
1: Ah, tu vai da destra a sinistra?
2: Io vado da una parte all'altra, sì sì.
1: Ah, vedi?
2: Così.
0: Vedi che siamo tutti un po' strani sul cibo, su come lo mangiamo.
3: Una quantità di fisse che se dobbiamo metterci a elencarle
2: veramente. Sì, ci vorrebbe uno psichiatra, uno psicologo all'ascolto che
1: e
2: ci interpreta.
1: E ti ha appena scritto, però dice che è una citazione, io non la conosco la citazione, però
2: vediamo.
1: Mi attizzo usando i cataloghi degli elettrodomestici.
2: Adesso la scopriamo, sai,
1: io non
2: ora,
1: la so.
2: Ora come no. Ora si può sapere tutto in un nanosecondo.
1: Eh sì, dice che è una citazione.
2: È una citazione.
1: Sì, la virgolettata.
2: Vediamo se
1: mi
2: la
1: attizzo
2: trovo.
1: Usando poi, tra l'altro, cioè, secondo me ci si addentra in un campo strano. Perché dice mi attizzo usando i cataloghi degli elettrodomestici. Non voglio.
0: Vogliamo chiedere come o meglio di no?
1: Non so se voglio saperla la citazione, però forse. Ah, attenzione, l'ha già risposto uno. Credo.
2: Chi l'ha detto?
3: Attenzione,
2: chi
1: non
2: l'ha
1: so.
2: Detto?
1: Però un altro ha scritto Fight Club.
2: Ah, Fight Club. Ah, ok.
3: Torna.
2: Gran film.
1: Torna.
2: Gran film. Grande.
1: Ti capita di citarlo delle volte in casa mentre canti? Cioè,
3: no, Fight Club no, però delle citazioni random, per esempio dei Simpson, che ogni tanto mi vengono in mente.
1: Ah, vai, sì.
3: Ma perché comunque millennial, quindi cresciuto
2: di Simpson. No, io di Fight Club so solo una cosa, so solo una citazione, che è
0: la prima regola.
2: La prima regola del Fight Club è che non si parla del Fight Club.
0: Brava, anche io la sapevo,
2: vero?
3: Oppure mi hai conosciuto in un momento molto strano della
2: mia vita.
0: Bella,
1: ma la
0: questa.
1: Dici qualche volta o?
2: Sì, allora la dico quando non si parla del Fight Club, okay. Cioè per dire, questa è una cosa che non si può dire, la prima regola è che non si parla di questa roba qua.
1: Perché per esempio in radio c'è una persona che non è un citazionista, è un monocitazionista.
2: Oddio.
1: Ma ormai da 30 passani è Michelino Crosti.
0: Stavo pensando proprio a lui,
1: sempre due
0: infatti.
1: Frasi precise, ma le dice più volte al giorno anche, eh? Uno, bene che vada siamo rovinati, la dice, e poi delle volte anche comunque vada sarà un successo, cioè e proprio, ecco, sono citazioni ma che ormai per noi non sono neanche più citazioni
2: universali.
1: È lui, capito?
0: Sì.
1: Quindi non so, lui è un monocitazionista. No, vabbè, no. Questa...
2: No, quella è...
1: no,
2: allora, Joe,
1: no,
2: questa
1: lì
2: è un po'...
1: non possiamo leggere.
2: No,
1: dai.
2: Allora, è una roba un pochino... Aspetta, la faccio vedere. Chiara.
0: Grazie.
2: È una cosa un pochino troppo...
1: Lì siamo sul fetish
2: diciamo che riguarda il suo cane, basta.
1: Riguarda il tuo cane.
2: Non possiamo dire altro.
1: E
2: Joe,
1: anche
2: grazie di aver partecipato. Dai, chiamateci, raccontatecela con la vostra voce, che è più bello, no? Chiacchierare allo 0233 001 001. Ci piace sentire i vostri piccoli o grandi guilty pleasure, cose che magari vi va di confessare in diretta alla
1: ma
2: radio.
1: Sai che comunque, tra l'altro, a me mi sta venendo davvero la curiosità del come mai questo giro state chiamando meno, ma non adesso... Non chiamando per parlare della radio, chi se ne frega, ma neanche chiamando per dirmi a buona, chi se ne frega. Cioè, c'avete meno la reattività del... Oh, si parla di...
0: Chiamo.
1: Non lo so, c'è una dinamica di ascolto più passivo.
2: Sarà lo sciopero dei mezzi?
0: Brava, potrebbe essere.
1: Dei mezzi? Oppure...
2: No, non lo so, è l'unica cosa che è strana di oggi.
1: Ah, magari stanno diventando un po' passivi.
2: No, dai, raga.
1: Che ne sai?
2: Siete un po' passivi.
1: E non lo so, quando
2: vi
1: una cosa
2: passivi?
1: Quando una cosa è un po' di massa, poi c'è una spiegazione dentro da dare. Io ci farei una puntata di tutto scorrere tutta la vita. Ma tutta
0: non è
1: la
0: di
1: vita.
0: Mattina.
1: Ma non è escluso, guarda. Parliamo della voce.
2: Parliamo della vostra passività.
1: Beh, che ne sai, insomma, perché c'è qualcosa, io voglio capirlo, chi ci sta ascoltando. Poi questa è l'ora, dall'automobile.
2: È il prime time.
0: È l'ora in cui tornano dal lavoro e quindi ci ascoltano in macchina, dici?
1: Secondo me è anche l'ora decisiva in cui tu rischi di sentirti o bene o un po' sfigato, perché si avvicina il venerdì sera, davanti tu c'hai il weekend. Se te lo sei già immaginato
0: già
1: bello, dici, vabbè, figata.
0: Se non hai organizzato nulla, dici.
1: In questo momento ti comincia a montare la cosa del dire cosa faccio sto giro?
0: Le paranoie.
1: Vero?
0: Ecco.
1: Vero, sì. E lì dipende come ti vivi. Se sei persona serena, va bene. Se no cominci a star sotto, cioè cominci piano piano ad andar sotto. Perché poi dopo invece hai lo spazio d'orgoglio che dice, vabbè, però non posso andare sotto. Ma per un po' ci sei andato.
0: È giusto.
1: Pronto?
7: Pronto, sono io.
1: Sei tu.
2: Chi è? Ciao.
7: Ciao, sono Roberto.
2: Ciao Roberto.
7: Sono un abbonato, ciao.
2: Sei già abbonato.
7: Sono già abbonato e diciamo mi definisco un abbonato eccezionale, ma non per vanto, quanto per in realtà è un demerito, perché era l'operazione, l'impresa eccezionale che mi ha coinvolto.
1: Ok, e quindi da allora?
7: Da allora, sì, perché quello il tempo prima devo capire come ristattare.
1: Ok, allora tu puoi scegliere busta A, busta B o busta C. Cioè la busta A ormai è andata nella notte dei tempi, sono i rumori molesti, quelli strani, eccetera. La busta B, che è quella che mi piace un sacco, sono quelle cose non presentabili, ma che uno che
0: ti piace, inconfessabili.
1: Anzi, che addirittura un po' lo speri che qualcuno ti dica, oh, domani guarda che mi accompagni all'IKEA, per favore. Perché un po' lo speri anche di poter dire, che palle, sono dovuto andare, se ho dovuto accompagnare Chiara lì, ma è sotto sotto invece. Ecco,
2: piace.
1: Quella è la busta B e secondo me è una buona cosa. Busta C è il venerdì sera che si avvicina e uno dice, oddio, non me lo sono ancora sistemato, come butterà?
7: Non saprei.
1: Busta B, dai, te lo dico io, busta B. Confessaci.
2: È una cosa che ti piace che non hai mai confessato a nessuno.
1: Una cosa
2: che
1: ti
2: dici
1: piace.
2: A tanti di noi.
1: E che, cioè, qui stai parlando con gente che
2: sì.
1: Gli piace.
2: Abbiamo già confessato.
1: Andare a fare la spesa, uscire almeno con una piantina. C'è anche una
2: che finta
1: c'è
2: di comprare cose, non
0: ne abbiamo, ne abbiamo.
1: Ce le ha tutte.
7: Diciamo a dire che entrare all'IKEA e uscire a mani vuote è
0: impossibile.
7: Impossibile.
0: Bravo, sono d'accordo.
1: Allora, qual è l'oggettivo? Ma poi l'IKEA si incazza, no? Ci ringrazio. Ma chi se ne frega?
2: Comunque ci dovrebbe.
1: Qual è l'oggettino? Esatto. Qual è l'oggettino che quando vai all'IKEA dici, vabbè, non ho trovato una mazza, ma almeno questo lo prendo? Cosa sono?
7: Allora, devo spezzare una lancia, un oggetto utile effettivamente che uso quotidianamente, che è un banalissimo supporto per telefono, un supporto da tavolo, che è semplicissimo, una tavoletta di legno con due
0: indici. Certo, ce l'ho ben presente.
2: Figuriamoci se Chiara non aveva
1: questo. Sì, però quella non è una roba che tu ne compri uno ogni volta che vai all'IKEA e stai uscendo.
0: No, gli altri li regali.
1: E non c'hai una mazza che hai comprato. Cioè, io immaginavo, che ne so, i fazzoletti di carta, e le tovagliette, cioè... Secondo me se tappezzassimo l'Italia di tovagliette dell'IKEA, c'è altro che red carpet, andiamo da qui a Capri proprio.
7: Prima di leggere gli ingredienti uscivo con un pacco di biscotti che fa anche...
2: Quelli sono problematici, Roberto, lo so.
7: Molto.
2: Troppi ingredienti, troppi. Quando ce ne sono così tanti non...
7: Ho guardato con un po' più di attenzione e ho detto basta.
2: Problematici.
0: Ma tra l'altro non so se è il tuo caso, ma io quando vado all'IKEA, quando mi avvicino alle casse e sono a mani vuote, vado all'angolo delle occasioni, quello che un tempo si chiamava angolo delle occasioni.
1: Ma li mettono i mobili, cioè poi ne era il furgone fuori.
0: No, perché c'è anche altro.
2: Sono anche le piantine tutte un po' scheggiate.
0: Brava.
2: Ci sono quei fiorotti finti senza un petalo, la roba là.
7: A quello non ci sono ancora arrivate, è una versione che mi lascio per
0: mamma mia, quando ci arriverai non ti dico.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao Roberto, grazie.
1: Ciao. C'è un altro. Pronto?
2: Ciao, chi sei?
11: Pronto, ciao.
1: Ciao.
2: Come ti chiami?
11: Lorenzo.
2: Lorenzo, ciao. Ciao. Dici tutto.
1: Allora, abbonato da...
11: L'ultimo pezzo vi ho capito che dovevo confessarlo.
2: Dai, cosa? Dici
11: ma no,
2: tu.
11: Perché vale per l'IKEA, ma vale per i vari Casanova, Maison du Monde, tutti quei posti dove ci sono tutte le cose tranne per la casa o simili. E io mi sono reso conto, mi hanno fatto rendere conto gli amici, che ogni volta che sono, tra virgolette, depresso, no? Che sono giù, faccio un giro là e mi compro sempre un set di bicchieri colorati.
2: Un set di bicchieri colorati?
0: Sì, adoro.
11: Tipo i ciupitini, uno giallo, uno rosso, uno verde.
2: Belli. Tutte le misure? Di tutte le misure?
11: Esatto.
2: Quelli per l'acqua, quelli per l'amaro.
1: Scusa Lorenzo, per capire un po' il tuo grado dell'umore e della depre, quanta gente potresti invitare a questo punto a casa tua?
0: Cioè, quanti bicchieri hai per ognuno di noi?
11: Potrei dirti che ne potrei invitare 6, però ognuno avrebbe il bicchiere dell'acqua, del
1: ok,
2: vedi, servizio piccolo, completo.
11: Medio, del caffè, eccetera, tutto blu, tutto giallo.
0: Bellissimo.
1: Un buon giro. Detto questo, scusami, mi aiuti? Mi sfugge solo una piccola cosa. Come ci agevola questo tuo racconto per l'abbonamento che va fatto? chiedere.
2: Lorenzo, dai, confessa.
11: No, confesso, odio tirarmelo.
1: Odio tirartela vuol dire che sei abbonato e che...
11: Ma non solo, allora...
2: Non solo?
11: Anni, vabbè, io allora ho 50 anni e ci sono nato con Radio Popolare. Alle elementari sentivo la rassegna stampa di Gad Lerner prima di andare a scuola, tanto per dare l'idea. E poi ho avuto tanti anni, sì, di scrocco da giovane. Poi quando le cose hanno iniziato a andare meglio ho deciso di espiare. Attualmente io ho sostanzialmente attivi 4 abbonamenti.
2: Ah, bello!
0: 4, ma grande!
11: Perché così recupero, da qualche anno li ho attivati 4.
2: Quelli che hai scroccato, grande Lorenzo!
1: Lorenzo, sei molto carino, poi puoi anche tirartela meno perché si capisce che comunque hai 4 abbonamenti, perché quando sei giù di morale compri 5 bicchieri. Cioè tu vai... Tu hai bisogno della quantità adesso.
2: Esatto.
1: Però noi ce ne siamo molto.
11: 6, così ce n'è uno giallo, uno verde.
2: Dai, esatto. Ottimo. Così fai il servizio completo anche per gli abbonamenti.
1: Esatto. Ciao Lorenzo, grazie.
2: Grazie mille.
1: Ciao. Infatti scrive Roberto che dice: e questo mi fa sentire ancora di più una merda. E in effetti, forse secondo me Roberto hai ragione. Però ti puoi riscattare, perché adesso do la linea ai titoli delle 18:30 e sui titoli tu puoi non sentirti più una merda, perché se ho capito bene lui con 4 abbonamenti fa sentire un po' a te una merda,
0: sì,
1: perché
0: un
1: non ne
0: colpa.
1: Hai ma tu puoi farlo e ci mandi la foto sul sito a radiopopolare.it, bottone abbonati qua, sostengo, abbonamento, domiciliazione bancaria o PayPal, è facile,
2: ci aspettiamo. Roby,
0: dai.
12: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
19: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
20: Siamo in radio, non si vede nulla.
19: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
18: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: Popolare Network.
21: Le 18:31 minuti, buonasera, queste le principali notizie di oggi. Trump dice no all'indipendenza di Taiwan, non voglio che gli Stati Uniti debbano andare in guerra, dichiara il presidente dopo il viaggio in Cina, da capire se in cambio abbia ottenuto una pressione di Pechino sull'Iran perché accetti le richieste americane sul nucleare. Stati Uniti e Cina intanto si scambiano segnali distensivi sulla loro relazione economica e Xi Jinping fa sapere che andrà in America in autunno. A Washington continuano le trattative tra Israele e Libano, possibile un prolungamento del cessate il fuoco che scade domenica e che continua a venire violato. Dall'inizio del conflitto migliaia le vittime denunciate, in grandissima maggioranza dal lato di Beirut. Cuba allo stremo tra la crisi energetica e la morsa di Trump. Sull'isola sono finite le scorte di carburante mentre aumenta la pressione statunitense. Ieri a La Habana la visita a sorpresa del capo della CIA. Nei piani della Casa Bianca una soluzione venezuelana ma senza intervento militare. La commissione di vigilanza Rai è stata convocata per il 27 maggio dopo un interminabile stallo dovuto alle divisioni nella maggioranza che causava la mancanza del numero legale. Lo ha annunciato la presidente della commissione, Barbara Floridia, dei 5 Stelle. Ma ci è voluta la protesta di Roberto Giachetti, che ha fatto lo sciopero della fame per 12 giorni e oggi si è incatenato ai banchi della Camera. A Taranto inaugurato lo sportello dell'immigrazione, sarà intitolato a Sako Bakari, il 35enne malese accoltellato e ucciso nel centro storico lo scorso 9 maggio. Oggi un 15enne ha confessato l'omicidio, volevo difendere i miei amici, ha dichiarato. Nelle Maldive è stata completata la prima immersione di ricerca per i 4 sommozzatori italiani dispersi, nessuna traccia dei subacquei, l'unico corpo ritrovato resta quello del padovano Gianluca Benedetti. Intanto la Procura di Roma indagherà insieme alle autorità delle Maldive. È tutto, queste altre notizie tra poco meno di un'ora nel giornale radio delle 19:30 più tardi e buon ascolto.
16: Popolare Network.
22: Mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione del

0: 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: Camminare. Il Festival del Social Walking ti aspetta a Milano il 16 e 17 maggio. Appuntamento in Cascina Nascosta, al Parco Sempione. Direzione esperienza, talk, workshop, intrattenimento, trekking e forest bathing. Tutto il programma su festivalsocialwalking.it.
3: Ci hanno detto, devi scegliere. Madre o in carriera? Grassa o bella? Moglie o indipendente? Sexy o rispettabile? Single o completa? Noi diciamo E, perché noi siamo unite e plurali. E al We World Festival faremo sentire tutte le nostre voci. Parleremo di corpi, femminismi, consenso e libertà. Meglio parlarne prima che mai. Ti aspettiamo a Base Milano dal 15 al 17 maggio. Unisciti a noi.
4: Ma tu, che sei all'ascolto e hai appena sentito le notizie di Popolare Network, che pensi, alle 7 c'è Esteri, poi lo ascolto, ma poi alle 19.30 c'è il giornale radio, poi sento Metro, poi esco, sì, va bene. Ecco, tu. Tu che lo fai quotidianamente, come anche con distrazione, come una cosa ovvia, anzi, delle volte ti lamenti pure perché dici che palle, è fatta brutta sta notizia, eccetera. Ecco, tu. Ma l'idea che prima o poi puoi anche pensare di abbonarti a Radio Popolare, di sostenerla con un sostegno ad abbonamento libero perché la senti lo stesso, anche distrattamente, anzi delle volte col sopracciglio alzato dicendo però che palle che siete, eccetera eccetera, cioè pensare che stiamo parlando proprio con te. Ecco, stiamo parlando proprio con te, infatti. Che hai davanti l'app di Radio Popolare, oppure c'è un computer a portata di mano, oppure c'è il tuo semplicemente smartphone, per cui col sito radiopopolare.it vai sul bottone abbonati qui e secondo te cosa ti viene in mente? Abbonati qui, ti abboni. Puoi farlo con domiciliazione bancaria, quindi 90 euro in tre, diciamo, ondate da 30 euro ogni 4 mesi, col tuo nome e cognome, IBAN e codice fiscale, oppure lo puoi fare con PayPal dandogli un ordine di pagamento mensile che ti porti a 90 euro, quindi 7 euro e mezzo al mese. Poi se invece sei già abbonato e dici ah già che c'era qualcuno che ha cominciato ad abbonarsi e a rialzare il suo abbonamento portandolo alla frequenza di Radio Popolare, cioè da 90 a 107.6, ecco, euro all'anno, puoi sempre farlo sul sito radiopopolare.it, clicchi la parte come cambiare il proprio abbonamento e lo aumenti. Se non ti senti chiamato in causa o chiamata in causa da tutte queste ipotesi, c'è solo un'altra ipotesi, che tu sia già abbonato o abbonata a Radio Popolare. Terza questione, c'hai dei problemi.
5: No, non c'è altra soluzione, chiaro, chiaro.
4: Oh. Elisa, Chiara e Riccardo in studio ancora fino alle 7, allora, quando poi c'è Esteri. Ma tu stai,
5: io
4: adesso
5: 5
4: sei
5: 5 minuti, ragazzi, 5 minuti, poi devo andare ad allestire, finire di allestire l'aperitivo che parte come ogni sera di questa settimana alle 19 qui nel cortile di Radio Popolare in Violeara al numero 5.
4: Tra l'altro ha appena scritto Dennis, che giustamente non lo chiama guilty pleasure ma dirty pleasure, dirty, perché dice dirty. Ti racconta una roba veramente un po', cioè lui dice il mio mettermi in bocca un pezzo di formaggio grana, poi riempirmi la bocca di acqua e poi
6: no.
4: Capito?
5: Oddio, questo sì, mi fa venire i brividini,
4: però
7: mamma mia,
4: però lo fa,
5: un po' di mal di pancia.
4: Ed è anche gentile che ce lo dice, perché
6: grazie,
4: sennò...
6: grazie per averlo confessato, perché non deve essere stato facile.
4: No?
5: Grazie Dennis, buon divertimento tu e il tuo grana.
7: Ma
5: grazie.
7: Ti ha scritto sotto pseudonimo, penso.
4: No, ah, può essere, perché poi a te può capitare di vederlo e dire cos'è che stai mugugnando, no?
5: No, niente.
4: E invece è quella roba lì. Poi c'è chi ipotizza tra le cose un po' che si fanno, ma che non è bello dire... in effetti il sacchetti trasparenti con la zip.
5: Belli, quelli concordo. Concordo, i sacchetti trasparenti con la zip.
4: È tutto male.
5: Allora, è tutto male perché è plastica.
4: È tutto
5: cioè
4: male.
5: Non si biodegradano mai.
4: È tutto male.
5: Però... sì. Li però... puoi riutilizzare, sì. Quindi magari ne prendi 5
4: e quella è la
5: nella
4: scusa
5: tua vita
4: che ti dai.
5: E li lavi le...
7: poi li utilizzi due volte, li...
4: sì, quella è la
5: perché
4: scusa.
5: Si rompono.
4: Vabbè. Sì, il sacchetto con lo zip,
5: però riciclateli, ecco.
4: Perché io quando quanto mi meno. Capita il sacchetto con la zip, poi penso immediatamente tarme, vaffanculo, perché a casa mia capito? Allora penso, io mi metto lì dentro, metto l'antitarme, poi e risolvo, quindi mi sembra di fare un'operazione.
5: Ma è così, Master.
4: Un po' Ghostbuster, cioè una cosa è brutto, ma qualcuno deve farlo. Pronto?
0: Pronto?
4: Ciao.
0: Sono Vanna.
5: Ciao Vanna.
0: Allora io sono azionista, abbonata.
6: Mattonata.
5: Raccontaci il tuo guilty pleasure. Raccontaci il tuo guilty pleasure.
0: Sono anche ritoccata da un sacco di tempo, da un sacco anche di tanti soldi, devo dire la verità.
5: Grazie,
6: davvero.
0: Ecco, per cui l'altro giorno però è venuta fuori questa cosa delle placche di Tex Willer.
4: Sì.
6: Mm-hmm.
0: Ma non ne avete parlato più ieri, neanche oggi.
4: Allora,
0: state a finire.
4: Guarda, non vado dentro nell'argomento perché dico soltanto che la questione Placche Tex Willer, la gestisce,
6: la
4: diciamo, a sua sensazione, sua così sensibilità, Ira Rubini in onda, e quindi nessun altro, e quindi non
5: abbiamo il diritto di parlarne.
4: No, non il diritto, cioè diremmo cazzate.
6: Può essere.
0: Ma stasera c'è la Ira, perché io volevo fare una donazione per farla diventare un compleanno.
4: Allora io sono sicuro che è in onda sia domani che domenica. E poi
0: si possono ancora prendere.
4: E te lo ripeto, non è che me lo devi dire a me, devi chiederlo a lei.
6: Devi chiederlo a lei.
5: Becca la Ira in onda e saprai tutto quello che vuoi, quello di cui hai bisogno, Vanna, ok?
0: Ho capito.
5: Grazie, Vanna.
0: Stasera, se venissi comunque.
5: Beh, vieni.
6: Ma puoi venire.
4: Sì, è perfetto.
5: Vieni, c'è la musica, c'è il buonissimo cibo di Ape Betta, c'è, si parla con la direttrice.
0: Ho già provato.
5: Allora ti aspettiamo, Vanna, vieni.
0: Vabbè, arrivo allora.
5: Grazie.
6: Grande, ci vediamo dopo allora.
0: Ciao.
4: Vedi, lei si è risolta la serata.
6: La serata del venerdì, cioè,
4: quel passaggio di confine che dici stasera, come mi vedo, sfigato, divertito. Lei ha detto
6: Radio Popolare.
5: È tutto gratuito, tra l'altro, sia il DJ set, sia l'incontro, sia lo spettacolo.
6: Vero.
5: Quindi dove trovate una serata così gratuita qui a Milano?
7: Infatti, bisogna approfittarne.
5: Esatto.
4: Tommy scrive una cosa che mi ha portato a una mia. Lui scrive: è rotolino col salmone al bar. Ma l'IKEA, a proposito.
6: Ah, è vero.
4: E a me è venuto in mente invece gli aperitivini al banco del bar in genere.
6: Prima del Covid ce n'erano tantissimi.
4: Io non riesco a farne a meno.
5: Ecco, buoni.
4: Sì. No, tipo anche quando sai che...
5: Anche quando non sono buoni.
4: Anche quando sai che dici...
5: Quando sono
6: un bell'aspetto.
7: Sono lì da tre mesi.
5: Vedi quella mozzarella sul giallo.
4: Capito? Quando dici
5: la maionese
4: un
5: po' marrone.
6: E tu ti butti lo stesso.
4: È un momento
5: massimo, un uomo
4: dal banco al bar
5: forte.
4: È un momento.
6: Vedi?
4: Sì.
5: È un tuo guilty pleasure, anche se non è invitante, tu vai, tu ti butti.
4: Me la devo gestire perché.
5: Vabbè.
6: Ma più perché... patatine, noccioline, tramezzini, pizzettine.
4: No. I secondi, quelli che dici questo mi fa male. La patatina non è che proprio te lo dici aperto, questo mi fa male. Dici,
5: allora,
4: vabbè.
5: Il classico crostino dove c'è un patè che non sai cos'è. Potrebbe essere il patè d'olive. Potrebbe essere dei fegatini, però
4: quello,
5: chi lo sa,
4: quella cosa. Poi dato che mi piacciono i bairini, non è che mi piacciono quelli
6: da fighetti, no, mi piacciono quelli tosti.
4: E quindi la domanda ti viene, dici, ma qui mi sta per far più male,
6: esatto,
4: la parte alcolica o la parte
6: te la tieni per te questa domanda comunque,
4: lo ammetto, quella cosa lì sì. Poi un altro scrive: le pile per la radiolina FM anni 80 con cui ascolto Radio Popolare. Dice l'oggettino con cui eventualmente esco dall'IKEA.
5: Le pile,
4: quando non compro niente.
5: Le pile gialle dell'IKEA.
4: L'infilata di pile, esatto.
5: Basta con l'IKEA, però veramente
4: stiamo
5: facendo troppa pubblicità.
6: Tra l'altro, adesso non è per fare un'altra pubblicità all'IKEA, però l'IKEA ha quelle ricaricabili di pile.
5: aiutiamo l'ambiente.
6: E vedi, esatto.
4: Comunque sai che, Elisa, secondo me Chiara è una fucina di confini.
6: Di esperienze.
4: Esatto.
5: Petra dice una un mio guilty pleasure incredibile. Ecco, anche io, Petra.
4: Io non ce l'ho questo.
5: Anche io.
6: Dicelo.
4: Sì.
5: Il rotolo toglie i peli. No.
4: La piccichina.
6: Sì, sì, quello che passi sulla giacca.
5: Il rotolo cilindrico antipeli è fantastico.
6: È vero.
7: Must.
5: Io anche il un attrezzo che però non mi il togliebriciole.
4: Ah sì.
6: Ah, quello da tavola, certo. Mamma mia, ce l'aveva mio nonno, bellissimo.
5: Ma una soddisfazione.
4: Lo spazzolino che passi e ti
5: No,
4: assume.
5: Che tu lo spazi e
4: il raccoglibriciole.
5: Sì, sì, sì, il raccoglibriciole.
7: Sì, sì, quello. Sì.
5: Che soddisfazione.
6: Mamma mia, è vero.
4: E no, perché io adesso mi accorgo che ho il contro piacere, cioè io non ho l'appiccichino che dite voi.
5: Il rotolo antipeli?
4: E no, e quindi mi capita delle volte quando dico no vabbè, ma too much, così, di usare lo scotch.
5: No.
4: E mentre uso
5: la vita di difficile.
4: Brava, e mentre uso lo scotch dico cazzo, però dovresti avere l'appiccichino. E che allora, però non gira mai, cioè non arriva mai.
5: Amici di Massimo Bacchetta, parenti di Massimo Bacchetta, sapete regalare
4: a Massimo l'appiccichino,
5: il rotolo antipeli.
4: Sì, l'appiccichino.
6: Mai più senso.
4: Il rotolo, l'appiccichino a me farebbe comodo.
5: Di solito ho un manico rosso.
4: Sì, a me farebbe comodo quello lì. Sì, sì, sì.
5: Bello. Raga, io vado a allestire l'aperitivo, venite,
4: ma
5: mi raggiungete,
4: certo. Cioè, me lo sono sempre chiesto, cioè, ma un vero e una vera DJ nel momento in cui sta per salire la console, che cioè cosa fa?
6: Va liscio,
4: è libero di mente o sì, lo chiedo davvero?
5: Anzi, più libero sei meglio è, perché tu devi un attimo capire la situazione che ti circonda e capire probabilmente qual è il modo migliore per iniziare, per poi progredire sempre di più, farli rimanere e alla fine magari farli anche ballare.
4: Perché tu non hai già una tua sequenza in testa, cioè dici dipende dal momento, vedo come mi seguono.
5: La sequenza è assolutamente improvvisata, anche se ragionata, cioè tu ragioni a tutto quello, si chiama un po' anche back to back, cioè la canzone che metti e poi quella che probabilmente piacerà a te e agli altri.
7: Ma c'è una canzone che non vedi l'ora di mettere?
5: Questa sera?
4: Bravo, io poi ho un'altra domanda.
5: Beh, qualcosa sul venerdì, magari Friday I'm in Love.
6: Bella!
5: Qualcosa di venerdì, dai.
4: Ok, venite? E c'è una canzone che ogni volta cadesse il mondo, quando passi dei dischi, la metti prima di andartene?
5: Allora, dunque, ce ne sono due. Una...
4: Sempre?
5: Sempre.
4: Ok.
5: Allora, una è, vabbè, quella di chiusura che vi dico tra un po'.
4: Ok.
5: E un'altra è una canzone che sempre, sempre metto ed è sempre bellissima, soprattutto per ballare, che è Love Will Tear Us Apart dei
6: Belli.
5: È una canzone che veramente scatena la folla.
6: Stupenda.
4: Se c'è Elisa, c'è.
5: C'è quella, ci sono i New Order, ci sono...
4: E l'ultima invece stai...
5: Di solito la canzone... Questo è un guilty pleasure.
4: Ok.
5: Perché finisco con un guilty pleasure. La canzone di solito con cui concludo i set quando balliamo sono gli ABBA con Dancing Queen.
6: Adoro.
7: Bellissimo.
6: Non vedo l'ora.
5: Bene.
4: E quello è comunque è la tua firma in qualche modo.
5: Ma più che la mia firma è un modo per salutare tutti in allegria.
4: E scusami, e cambia ogni tanto?
5: No, quella è sempre la stessa.
4: No, voglio dire, tipo c'è un periodo che tu dici, ti accorgi che stai mettendo dentro una firma finale magari diversa.
5: Sì,
4: cioè...
5: questa è quella di questo periodo, diciamo. Degli anni della maturità. Chiamiamola così, vero Massimo?
4: Certo.
5: Della maturità.
4: Ah, ho capito.
5: Cioè, non
4: bello
5: sono,
4: sta cosa.
5: Sono grande, ma non sono ancora troppo grande. Sono matura.
4: A me piace comunque questa cosa.
5: Dai, venite, vi aspetto alle 7 tra 10 minuti. Nel frattempo, però, abbonatevi a Radio Popolare, ok?
6: Dai.
7: Abbonatevi e poi venite.
4: Vediamo se volete.
5: O vi abbonate al DJ set.
4: Ciao, grazie.
6: Ciao Eli.
7: Ciao Eli.
4: Cioè, fate che è già sera. Perché così deve ancora nascere il DJ set, ma. È questa, giusto? Infatti sta ridendo.

0: Oh, posso leggerne uno?
1: Leggilo.
0: E mi fa molto piacere leggerlo sugli ABBA. Ma povero Massimo, che sono io, quanto è antipatico. Non mi abbonerò mai ancora per la sua deterrenza.
1: No!
0: Uno può dire, è un messaggio, vabbè, capita, un messaggio un po' sgradevole. Silvia è la stessa che invece ieri, ero in onda con te, Chiara.
1: Sì.
0: Credo, oh no, mercoledì.
1: Mercoledì.
0: Ha scritto, se volete più abbonati, Bacchetta deve stare lontano dal microfono. Allora, Silvia, io mi ero appassionato alla tua cosa, perché il giorno prima avevi scritto, Bacchetta, sei una deterrenza all'abbonaggio e alla voglia di vivere, quella era pesa come...
1: Sì, okay. Forse possiamo dire che il guilty pleasure di Silvia è insultare in qualche modo Massimo Bacchetta.
0: Ecco, allora sono andato a verificare, perché pensavo fosse un privilegio mio, cioè io dicevo, vabbè, ok.
1: Invece?
0: Per tutti, ne ha per
1: ne
0: tutti.
1: Ha una per tutti.
0: Cioè, adesso non farò i nomi delle redattrici e dei redattori di Radio Popolare. Ma altri, adesso Silvia, non te la prendere se cito a memoria, però ad alcuni messaggi era, ma sei ancora vivo, oppure ma non ti vergogni, ma vai a lavorare, cioè, una intensità di pensiero notevole. Silvia, benvenuta, io non so se tu sia abbonata o no, spero di sì, sinceramente, perché tanta energia ti stiamo regalando,
2: sì,
0: anche
2: poi...
0: non volendo, ne faccio a meno, però...
2: Insomma, la rabbia accende, quindi comunque un favore te lo stiamo facendo, anche se ti arrabbi con noi.
0: No, vedi Silvia, stai mentendo, che dice no, solo per te e per un altro. Io sono andato a guardare indietro, ne avevi anche per altri. Invece, vabbè, insomma, però, tipo, un giorno hai scritto a qualcuno... Fai bene il tuo lavoro e non rompere le palle, punto. Non mi sembrava un attestato di stima. Chi lo sa a
1: va
0: chi
1: bene,
0: ha dedicato.
1: Dai.
0: No, vabbè, comunque.
1: Comunque, grazie Silvia che usi uno dei nostri metodi per scriverci, che lo ricordiamo. Il numero è 331-6214013. Oppure se volete chiamarci lo 02-33-001-001. Dai, ci chiamate? Prima del DJ set di Elisa Graci.
2: Fateci un pronto.

Allora, come starete notando, in questa campagna avvelenamenti non è che la stiamo mettendo giù spessa, dura, difficile, perché non è un momento, al momento, di, come dire, vera emergenza economica, quindi sarebbe ridicolo accampare, insomma, situazioni che non ci sono, e allo stesso modo non stiamo quindi insistendo più di tanto, il che non toglie che poi i... il che non toglie che poi i conti andranno fatti, perché adesso poi chi ascolta la radio da un po' di tempo lo sa, poi sì, la Radio Popolare vive dei vostri abbonamenti e del vostro sostegno, se siete un po' il che non toglie che poi i conti andranno fatti, perché adesso poi chi ascolta la radio da un po' di tempo lo sa, poi sì, la Radio Popolare vive dei vostri

0: un po' di consigli all'ascoltatrice di cose che potrebbe fare anziché perdere tempo ad insultare le persone. E vanno dai più belli ai meno... cioè, vabbè.
1: Lasciamo all'immaginazione degli ascoltatori e delle ascoltatrici.
2: Si passa per i grandi classici, poi, come
0: si passa dai grandi. Sono tutti un po' grandi classici i consigli che le stanno dando. Però non so se questo stimoli a qualcuno l'idea che alla radio tutto sommato vale abbonarsi. Allora, riepilogo, questa sera dalle 20 alle 21 nell'auditorium di Radio Popolare di Demetrio Stratos, via Olearo 5, ci sono la direttrice Lorenza Ghidini, il direttore dei programmi Fausto Sinussi, a parlare con voi, chi vuole venire, invito assolutamente libero, per confrontarsi non in onda ma di persona, è quello che stiamo facendo in tutta la settimana,
1: è una
0: sulle questioni
1: perfetta.
0: Sì, sai che sta comunque molto interessante anche tutto quello che sta succedendo in queste sere, e quindi in questo caso invece si partono proprio a parlare con voi della questione palinsesto attuali, le trasmissioni attuali, quello che uno magari sentendo dice, sai che penso da tempo che vi manchi questa roba qua, e perché quello che ci serve per pensare alla radio del futuro è poi confrontarci con voi. Detto questo, poi, vista la seriosità del tema, subito dopo chi è che arriva? Il conigliotto.
1: Il coniglione.
0: Coniglione.
2: Cioè quella sillaba là in mezzo che sta facendo il lavorone.
0: Sì, esatto. Hai ragione.
1: Perché ci sarà l'asta povera ma bella dei cimeli di Radio Popolare.
0: Certo.
1: E chi poteva introdurla, insomma, presentarla se non Dismaialone.
0: Quindi è la sillaba distanziatrice, oserei dire.
2: Sì,
0: no?
2: Sì.
0: Come definizione, Riccardo. C'è quella sillaba distanziatrice, però Dismaialone dalle 9 in onda anche, sentirà l'asta dei cimeli di Radio Popolare. La campagna di abbonamenti va avanti per altri due giorni, cioè fino a domenica sera, insomma. Per domenica mattina vi diamo un appuntamento al Parco Sempione, ma magari poi comunque sappiate che ci potete trovare, che trasmettiamo dalla zona del Parco Sempione. E per il resto invece questa sera siete invitati, c'è l'aperitivo, c'è la musica con Elisa Gracci, se volete, cioè nei prossimi giorni invece facciamo weekend, nel senso che non prevediamo iniziative qua in radio, quindi ognuno si organizzi. C'è sempre spazio perché voi vi abboniate a Radio Popolare in tutti i modi. Tra 5 minuti arriva Esteri, Chiara.
1: Dai, questa sera c'è Martina Stefanoni. Ci parlerà un po' delle cose che accadono.
0: Che sta già per entrare in studio, tra l'altro, perché si porta avanti. Allora, consiglio gentile. Ah, vabbè, stanno fioccando consigli
1: per
0: gentili
1: Silvia,
0: per l'ascoltatrice Silvia. Sì. Vabbè,
1: beh, sì. Silvia, hai scatenato, insomma, l'interazione che chiedevamo.
2: Una nuova rubrica della radio, praticamente. Sì. I consigli per Silvia.
0: Gentili. Allora, sto pensando che, secondo me, questo può essere un brano di buona chiusura di questo giro di campagna d'abbonamento insieme a voi. Anche per il tono, cioè adesso c'è quel sentimento d'amore che fa fatica ad esprimersi a volte, no? Alcuni messaggi, e quindi secondo me Cristina Donà e il suo desiderio è una cosa un po'... Che dici?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Devo fare altro?
1: Secondo me no.
0: Ok, allora ci salutiamo.
1: Ciao Massimo.
0: Chiara.
2: Ciao Massimo, ciao Chiara.
0: Cucciolini, abbonatevi, se ce la fate è un piacere per noi poter pensare al futuro, se non ce la fate, vabbè, ci faremo conti, ce la fate, abbonatevi sul sito radiopopolare.it, il bottone abbonati qua, o domiciliazione bancaria, o PayPal mensile, 90 euro come minimo all'anno, e questo è un modo di finanziare il progetto di Radio Popolare, non il singolo conduttore, la singola conduttrice e nemmeno la singola notizia. Ciao a tutti, grazie.
1: Grazie.
2: Ciao, grazie.
3: Esteri è come un cane, è abituato a seguirti.
0: Oh, pensate, Cristina Donà, desiderio, e ognuno la dedichi a chi vuole, dai.
3: Non riesco neanche a trattenere.
0: Ciao, ascoltatrice.
3: Il desiderio.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
2: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BrickOK.it.
5: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
6: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
7: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
8: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
9: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
10: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
11: Sommario della puntata: Donald Trump lascia Pechino con tanti buoni propositi, ma nessun vero risultato. Anche la guerra con l'Iran resta in stallo, senza nessun impegno concreto da parte di Xi Jinping. Regno Unito continua il dramma dei Labour. Il sindaco di Manchester, che ora potrebbe tornare in Parlamento, vuole provare a risolvere i problemi del partito. Quando occupazione coloniale e patriarcato sono due lati della stessa medaglia. Gli effetti della crisi umanitaria in Palestina nel report di WeWorld. La guerra dei titani. Con le ringhe finali si è chiuso il processo Elon Musk contro OpenAI. Al di là di quale sarà il verdetto, questo dibattimento sottolinea ancora una volta la necessità di normare l'utilizzo dell'IA. L'importanza del boicottaggio. Alla vigilia della finale dell'Eurovision più contestato di sempre, in esteri l'opinione di DJ Prové della band nordirlandese Kneecap. Radio Popolare da sempre dalla parte dei più deboli. 50 anni di informazione sul mondo senza tifoserie. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
10: Il viaggio di Donald Trump a Pechino si è concluso. Oggi il presidente degli Stati Uniti torna a Washington. Con Xi Jinping abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ha detto Trump prima di lasciare la Cina, mentre il presidente cinese ha annunciato che in autunno andrà lui negli Stati Uniti. In generale, i commenti di Trump post incontro sono stati entusiasti. Abbiamo trascorso due giorni storici, siamo stati benissimo, ha detto poco fa dall'Air Force One. Ma com'è andato realmente questo incontro? Lo chiediamo a Roberto Festa, collegato in diretta con noi. Roberto, qual è la tua valutazione?
12: Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori. Allora, diciamo che è stato un vertice molto coreografato, ricco di sfarzo, di promesse, studiato nei minimi dettagli. È stato però anche un vertice con scarsi risultati tangibili, almeno diciamo per il momento visibili. Donald Trump lascia Pechino parlando, come dicevi tu Martina, di fantastici accordi commerciali. In realtà Xi Jinping ha consentito l'acquisto di 200 Boeing e a 10 miliardi di dollari in beni agricoli americani. Per il resto, appunto, Taiwan, Iran, intelligenza artificiale, non sembrano esserci i risultati che gli americani speravano. Il vertice ha invece sancito, diciamo, un'altra cosa, cioè l'ascesa della Cina ad uno status di superpotenza pari a quella americana. I presidenti statunitensi del passato arrivavano a Pechino per orientare, imporre una propria visione nei rapporti, ai rapporti soprattutto economici con la Cina. Trump invece è arrivato a Pechino per chiedere la collaborazione della Cina. È stato anzi Xi Jinping a usare toni particolarmente forti nei confronti dell'America di Trump. È avvenuto quando ha detto che una cattiva gestione della questione di Taiwan potrebbe portare ad un conflitto. Trump ha parlato poco fa di Taiwan, ha detto che lui e Xi Jinping hanno parlato lungamente appunto di Taiwan. Non è chiaro però quale sia stata la posizione americana, e comunque a domanda dei giornalisti Trump Trump si è rifiutato di dire se gli aiuti militari per Taiwan verranno sbloccati, anzi ha detto di essere contrario all'indipendenza di Taiwan e ha girato la domanda, la questione, cioè cosa gli Stati Uniti farebbero in caso di attacco a Taiwan. Lui non ha risposto, ha detto lo so solo io. In definitiva quindi un vertice che non sembra aver fatto molto per garantire la stabilità globale.
10: Ecco, uno appunto, un altro dei grandi temi di discussione era la guerra con l'Iran, anche tema su cui c'era grande attenzione internazionale. Su questo aspetto ci sono stati dei risultati o dei passi in avanti?
12: Ma anche qui, Martina, direi che non sembra che le cose siano andate nel senso sperato e voluto dagli americani. Non ci sono state da parte cinese esplicite dichiarazioni di appoggio alla richiesta americana di riapertura dello stretto di Hormuz. La Cina, lo ricordo, importa circa la metà del suo petrolio greggio dal Medio Oriente. Trump ha detto di non aver chiesto a Xi Jinping di fare pressione sull'Iran per riaprire lo stretto perché, ha spiegato appunto Trump, non ho bisogno di favori. Il presidente americano ha comunque aggiunto di credere che la Cina eserciterà comunque quelle pressioni sull'Iran perché è nell'interesse di Pechino. Ad ogni modo, anche qui appunto non sembrano esserci stati particolari progressi. Trump ha detto anzi che la sua pazienza nei confronti dell'Iran è agli sgoccioli. La guerra resta quindi un problema aperto e molto grave per gli americani.
10: Grazie Roberto.
12: Ciao, grazie.
13: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Adesso andiamo nel Regno Unito dove continua il dramma dei Labour. Oggi il National Executive Committee del Partito Laburista britannico ha dato il via libera, anticipando i tempi alla candidatura del sindaco di Manchester, Andy Burnham, al seggio di deputato lasciato libero per lui nel collegio di Makerfield. E proprio il sindaco di Manchester potrebbe essere una figura chiave nel tentativo di risolvere la crisi del Partito Laburista. Sentiamo Elena Siniscalco.
1: But most of all, I want to thank the people of Greater Manchester. You have given me a big job to do and a big mandate with which to do it. And I will give it my all and I won't let you down.
2: Per capire chi è Andy Burnham, il politico laburista che sembra ora il favorito per sostituire il primo ministro Keir Starmer, sono andata a rivedermi il suo discorso dopo la vittoria alle elezioni come sindaco di Manchester 9 anni fa. Burnham era più giovane, non portava gli occhiali, ma la forza della sua figura politica era già tutta lì. Un gran sorriso, una parlantina fluida e una promessa agli elettori. Mi dedicherò con tutto me stesso a questo ruolo e non vi deluderò. Secondo la maggior parte dei suoi concittadini, Burnham ha mantenuto la sua promessa. A 9 anni da quel discorso, Greater Manchester è l'area metropolitana con l'economia in più rapida crescita del Regno Unito. Burnham ha decentralizzato molti aspetti della politica ed economia locale, dai trasporti agli investimenti regionali, con successo. Secondo i dati di YouGov del mese scorso, Burnham rimane la figura del Partito Laburista più apprezzata dall'opinione pubblica. E per molto tempo è sembrato che la sua massima aspirazione politica fosse proprio servire le persone di Manchester. La sua dedizione gli ha procurato il soprannome di King of the North, re del Nord, perché Manchester si trova a nord dell'Inghilterra. Ma bisogna ricordarsi che prima di diventare sindaco, 10 anni fa, Burnham si era candidato ben 2 volte per diventare leader del suo partito, fallendo entrambe. Le sue ambizioni di leadership erano state archiviate, ma non eliminate, e ora sono riaffiorate in superficie. Infatti ieri Burnham ha annunciato che chiederà al partito di potersi candidare come parlamentare per Makerfield, dopo che il suo collega che deteneva quel ruolo, Josh Simons, ha detto che si dimetterà per fargli spazio. Se Burnham vincesse le elezioni locali per quel seggio e diventasse un MP, Member of Parliament, potrebbe allora lanciare una sfida alla leadership di Keir Starmer. Burnham aveva già manifestato la sua intenzione di tornare a Westminster alle elezioni locali di Gorton and Denton a febbraio, ma Starmer l'aveva bloccato. La versione ufficiale era stata che Burnham stava facendo un ottimo lavoro come sindaco di Manchester e che sarebbe stato un problema sostituirlo. La versione non ufficiale è che Starmer non voleva avere un potenziale rivale di così grande successo a Londra. La mossa di Starmer al tempo era stata fortemente criticata dall'opinione pubblica e anche da alcuni dei suoi stessi parlamentari, anche perché poi le elezioni locali in quel seggio erano state vinte dai Verdi. Stavolta l'ufficio di Starmer ha fatto sapere che non bloccherà una potenziale candidatura di Burnham a parlamentare. Intanto Wes Streeting, che fino a ieri, prima di licenziarsi, era il ministro della sanità sotto Starmer e un potenziale sfidante per la leadership del partito, ha detto che supporta la candidatura di Burnham alle elezioni locali di Makerfield. Se Burnham riuscirà a battere Reform a Makerfield, è estremamente probabile che una volta tornato a Westminster lancerà una leadership challenge per deporre Keir Starmer. A quel punto, se riuscirà a riunire un partito ormai profondamente diviso attorno alla sua figura, proponendosi come il candidato per l'unità, potrebbe facilmente vincere.
3: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Le crisi umanitarie non sono mai neutrali rispetto al genere e in Palestina l'impatto del conflitto sulle donne non è una fatalità, ma il risultato di un intreccio sistematico tra l'occupazione militare e le strutture patriarcali preesistenti. Quanto emerge da Her Future at Risk, The Cost of Humanitarian Crisis on Women and Girls, la nuova indagine, rapporto della ONG WeWord dedicata proprio all'impatto di genere nelle crisi umanitarie e tra l'altro inizia oggi fino a domenica a base qui a Milano il festival di WeWord e di questo rapporto Riccardo Stoppa ne ha parlato insieme con Giovanna Fotia, direttrice paese di WeWord in Palestina.
1: Il report parla di come le crisi umanitarie non siano neutrali dal punto di vista del genere. Questo avviene insomma in vari paesi, ma ci siamo concentrati sulla Palestina, dove le donne vivono appunto una pressione doppia. Abbiamo da un lato gli effetti diretti della guerra e dell'occupazione e dall'altro tutta una serie di disuguaglianze e norme sociali già preesistenti che la crisi non fa altro che amplificare. Vediamo nel report in vario modo come quando i servizi collassano, il peso della sopravvivenza quotidiana in queste condizioni ricade soprattutto sulle donne. Sono spesso loro che devono appunto cercare l'acqua, gestire l'insufficienza di cibo per la famiglia, che devono prendersi cura dei bambini che non riescono più ad andare a scuola, degli anziani, dei feriti, e spesso sono loro in prima persona a rinunciare a mangiare o a curarsi per prendersi cura degli altri. Quindi abbiamo nel report una serie di testimonianze dirette anche molto forti. Una donna ha raccontato di aver dovuto scegliere tra comprare cibo o comprare assorbenti igienici. Un'altra descrive come abbia dovuto passare ore a cercare qualsiasi cosa di commestibile per i suoi figli.
2: E le operatrici umanitarie sul posto vivono la stessa crisi?
1: Assolutamente sì, questa è una delle cose più importanti che emerge dal report. Se pensiamo a contesti come per esempio quello di Gaza, sicuramente le operatrici umanitarie che sono in prima linea nell'assistenza della popolazione sono assolutamente non osservatrici esterne della crisi, la vivono in prima persona e tutte loro continuano a lavorare proprio in queste condizioni di sfollamento, mentre sicuramente hanno perso dei familiari diretti, mentre non sanno se anche loro avranno accesso all'acqua, all'elettricità la sera stessa dopo essere tornata a casa dal lavoro, e però si impegnano per loro scelta insomma professionale e vocazione professionale a sostenere non solo le loro famiglie ma anche insomma emotivamente il resto della popolazione.
2: Però viene detto quella delle eroine palestinesi, della resilienza, della forza a tutti i costi, è appunto una narrazione pericolosa. Come mai?
1: Tutte le testimonianze che abbiamo raccolto ci parlano di questa resilienza che sicuramente esiste nella società ed esiste nelle donne. Infatti nel report torna spesso il concetto di sumud, quindi la capacità di restare salde, di continuare nonostante tutto. Però è stato interessante nelle interviste insomma sentire, leggere nelle voci delle donne che questa resilienza non è una scelta romantica di eroismo, ma è appunto una necessità di sopravvivenza. Quando celebriamo troppo la resilienza rischiamo di normalizzare delle condizioni che invece dovrebbero piuttosto indignarci. Direi che anche tramite le testimonianze raccolte abbiamo sentito come le donne palestinesi non vogliano essere viste come delle supereroine. Quello che vogliono è poter vivere una vita normale, sicura e dignitosa.
3: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Si è concluso il processo che ha fatto tremare la Silicon Valley a Oakland in California. Ieri ci sono state le arringhe conclusive nella causa che contrappone Elon Musk a OpenAI e ai suoi dirigenti. Poi ci sarà il momento della giuria che partirà da settimana prossima. Questo è stato uno dei casi più delicati mai arrivati davanti a una giuria nel settore dell'intelligenza artificiale. Sentiamo Marco Schiaffino.
1: Dopo le ringhe finali, la parola passa alla giuria, che è bene ricordare ha un ruolo esclusivamente consultivo, e soprattutto alla giudice federale Yvonne Gonzalez Rogers. Sarà lei, infatti, a dover prendere una decisione nella causa che oppone Elon Musk a Sam Altman, il CEO di OpenAI, che ormai può essere considerato a pieno titolo l'arcinemico del miliardario sudafricano. L'esito, secondo quanto emerge dalle cronache, sarà determinato soprattutto sul livello di credibilità che i due contendenti sono riusciti a guadagnarsi nel corso del processo. L'oggetto del contendere è noto. Musk accusa Altman di aver snaturato OpenAI, tradendo le aspettative di chi, come lui, aveva contribuito a fondarla. OpenAI, nelle intenzioni, avrebbe dovuto essere una società non profit, il cui obiettivo avrebbe dovuto essere quello di guidare l'umanità verso la creazione di sistemi di intelligenza artificiale eticamente sostenibili. Le cose non sono andate esattamente così. Da subito la società californiana ha attirato ingenti investimenti da parte di numerose big tech, prima tra tutte Microsoft. In seguito però OpenAI ha addirittura modificato la sua struttura societaria, affiancando all'originale non profit una società più operativa con caratteristiche assolutamente tradizionali e orientate al profitto. È proprio questo passaggio che è al centro delle pretese di Musk. Il patron di Tesla sostiene infatti che questo cambiamento abbia provocato un danno ai fondatori originali di OpenAI e che Sam Altman abbia agito in malafede nel gestirne l'evoluzione. La controparte sostiene invece che lo stesso Musk concordasse sulla necessità di adottare una strategia più commerciale e che la sua opposizione sia dovuta semplicemente al fatto che avrebbe voluto essere lui a guidarla. Ma cosa succederebbe in caso di vittoria di Elon Musk nella causa? La sua richiesta è quella di un maxi risarcimento di quasi 150 miliardi di dollari che ha dichiarato girerebbe alla stessa OpenAI, ma a due condizioni. La prima è che torni alla sua forma originaria di società non profit. La seconda è che Altman e l'attuale presidente Greg Brockman siano rimossi dai loro incarichi. L'eventuale vittoria di Musk creerebbe più di un problema a OpenAI, che sta pianificando proprio in questi giorni la quotazione in borsa, esattamente come xAI, di proprietà di Elon Musk, e Anthropic, che è, bene ricordarlo, a oggi l'unico serio competitor dell'azienda di Sam Altman. Insomma, da un punto di vista strategico, una vittoria di Musk gli permetterebbe di azzoppare un concorrente, rimanendo però relegato al ruolo di outsider nel mercato dell'AI. Il vero risultato che porterebbe a casa sarebbe in sostanza quello di assestare una sonora mazzata all'odiato rivale Altman. Per quanto riguarda il più ampio panorama del percorso che seguirà lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'impatto è molto più limitato. Al di là dell'obiettivo dichiarato, è evidente come le dichiarazioni di principio di Musk siano solo il frutto della scelta di cavalcare in maniera decisamente opportunistica quel movimento d'opinione che manifesta sempre più spesso una grossa preoccupazione nei confronti dell'evoluzione delle AI. Difficile però che l'esito del giudizio sposti qualche equilibrio tra chi vede l'intelligenza artificiale semplicemente come uno strumento per accelerare il business o addirittura per consolidare l'egemonia degli Stati Uniti nel mondo e che si interroga sull'impatto che potrà avere sulla società e sul futuro stesso del pianeta. Proprio questo però è il nodo di tutta la vicenda. Se c'è qualcosa che potrà rimanere dopo questo processo, è esattamente il livello di consapevolezza nell'opinione pubblica sull'impatto che l'intelligenza artificiale ha e avrà sul nostro modo di vivere.
0: Domani a Bruxelles ci sarà il Pride, il 30° Pride per la capitale belga, una città dove la comunità LGBT è molto forte e così fiorente. Ma perché è così fiorente? Margherita Redaelli l'ha chiesto ad Achille Demann, che è appunto il cofondatore del Bruxelles Pride.
2: La communauté n'est pas plus grande qu'ailleurs, mais elle est plus visible, ça c'est vrai. Je ne suis pas sûr que c'est la plus visible, mais elle est très visible.
3: La comunità non è più grande che altrove, ma è più visibile, questo è vero. Non sono sicuro che sia la più visibile in assoluto, ma è molto visibile. E questo credo derivi da due elementi. Il primo elemento è che Bruxelles è la città più cosmopolita subito dopo Dubai. Di conseguenza ci sono tutte queste nazionalità. Sono presenti più di 300 nazionalità diverse che in parte vivono anche la propria identità apertamente. Quindi questa è una ragione. La seconda ragione è che le nostre leggi comunque ci proteggono, anche se non è tutto perfetto. Le nostre leggi ci proteggono e ci spingono a esporci verso l'esterno. La tappa storica è nel 96. Nel 1996 abbiamo fatto il primo Pride a Bruxelles e in quel momento avevamo 10 rivendicazioni, di cui due principali. La prima rivendicazione era una legge contro la discriminazione e la seconda richiesta era il riconoscimento giuridico della coppia. All'epoca non si parlava ancora di matrimonio. Dopo il 96 le cose hanno subito un'accelerazione. C'è stato un governo che chiamavamo il governo arcobaleno, in cui c'erano gli ecologisti, i verdi e i liberali insieme e che portava avanti una politica molto più progressista rispetto a prima. Così nel 2000 abbiamo ottenuto il riconoscimento della coppia tramite un contratto di convivenza. Ma quello era più che altro un fatto simbolico, perché puoi fare un contratto di convivenza anche con tuo padre o con tuo fratello. Simbolicamente però era la prima volta che gli omosessuali o le lesbiche potevano unirsi ufficialmente. Poi nel 2002 abbiamo avuto la legge contro la discriminazione, nel 2003 è arrivato il matrimonio senza adozione e nel 2005 si è aggiunto il diritto all'adozione.
2: En 2005 si è aggiunto il diritto all'adozione.
0: E domani c'è anche la finale dell'Eurovision Song Contest, l'edizione forse più contestata di sempre. Diversi paesi hanno anche deciso di boicottarlo proprio per la presenza di Israele. Su questo sentiamo l'opinione di DJ Prové della band nordirlandese Kneecap, intervistato da Matteo Villaci e Nicolo Vecchia. Potrete poi sentire l'integrale dell'intervista la prossima settimana a volume.
4: Yeah, there's a funny thing happening in Ireland at the minute, where the Irish broadcaster RTE, so they're not going to broadcast the Eurovision, they're going to play Father Ted.
5: In Irlanda in questo momento sta succedendo una cosa molto divertente. L'emittente nazionale RTE ha deciso di non trasmettere l'Eurovision e al suo posto manderà in onda Father Ted, una sitcom irlandese degli anni 90, davvero esilarante. All'epoca gli autori avevano realizzato una parodia dell'Eurovision intitolata A Song for Europe ed è proprio quella che RTE trasmetterà nella stessa fascia oraria. L'ho trovata una scelta bellissima. E poi pensaci, la parola stessa boicottaggio viene dall'Irlanda. Il termine è nato lì quando i proprietari terrieri imponevano affitti esorbitanti e la gente si è ribellata dicendo basta, non paghiamo più. È in quel momento che le persone hanno scoperto quanto potere hanno quando semplicemente si rifiutano di accettare le cose così come stanno. Ed è esattamente lo stesso principio del movimento BDS oggi, un movimento potentissimo che ha messo in ginocchio moltissime aziende e giustamente perché ci sono tante aziende che guadagnano sulla morte di bambini, donne e uomini in tutto il mondo e in particolare in Palestina. In questo momento. Quindi sì, fuck Eurovision.
4: To their knees and, you know, and rightfully so, because lots of companies are profiting off the death of children, women and men all around the world, you know, and especially in Palestine at the minute. So yeah, fuck Eurovision.
6: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: E chiudiamo questa puntata di Esteri e questa settimana di abbonaggio parlando di Radio Popolare e di come raccontiamo il mondo. Lo facciamo con la rubrica di Alfredo Somoza, ma prima di sentirla, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni, un buon weekend e abbonatevi a Radio Popolare.
1: Fare Esteri 50 anni fa non era facile, esistevano le agenzie stampa internazionali e le grandi testate, la maggior parte del mondo era invisibile in assenza di contatti diretti con l'Occidente. Abbiamo saputo molto sul Vietnam, ma quasi nulla del conflitto angolano. I corrispondenti dei grandi giornali risiedevano a Londra, a New York, a Parigi, raramente a Lagos o a Rio de Janeiro. Poi c'erano gli inviati, che riuscivano ad avere e fornire una visione più completa perché potevano recarsi nei luoghi delle notizie, sempre al netto di quei paesi dove non era permesso entrare, come in Unione Sovietica. Il resto dell'informazione si doveva pescare con cura e pazienza dal flusso della cosiddetta controinformazione, cioè dalle notizie che arrivavano direttamente dai paesi esteri tramite bollettini, lettere, racconti di rappresentanti dei fronti di liberazione o dei movimenti per i diritti umani. Eppure si riusciva lo stesso a riequilibrare le informazioni fornite dalle fonti ufficiali con quelle quasi clandestine e soprattutto a dare notizie di quegli angoli della terra che erano totalmente ignorati dalla grande stampa. Per gli anglosassoni la regola fondamentale del giornalismo è i fatti sono sacri, l'opinione è libera. A quei tempi raccontare i fatti oscurati era indispensabile per la formazione delle opinioni. In quel contesto la radio è stata un veicolo eccezionale, soprattutto grazie all'attività delle radio indipendenti, che negli anni 70 iniziarono a trasmettere qua e là e poi diventarono rete. Lottarono contro la gerarchia delle notizie dell'epoca, che considerava verità solo quella raccontata dalle grandi testate, mentre tutto il resto era ritenuto amatoriale o addirittura ideologico. Col senno di poi si può dire che fu la cosiddetta controinformazione a permettere che esistesse l'informazione tout court. Molte delle notizie che all'epoca venivano bollate come controinformazione di parte si sono infatti rivelate verità storiche. Il panorama attuale dell'informazione è radicalmente diverso, con decine di migliaia di fonti giornalistiche che raccontano dal basso e dall'alto ogni angolo del pianeta. Non ci sono zone completamente oscurate, nemmeno sotto i regimi, che possono controllare ciò che si scrive entro i loro confini nazionali, ma non quello che si produce altrove. Finita l'epoca d'oro della radio, Internet si è rivelata il più grande strumento per l'affermazione del diritto di stampa, ma è diventata anche un'autostrada della propaganda, di cui si fa un uso sfrenato e soprattutto della disinformazione. Perciò oggi come ieri, malgrado l'abbondanza di fonti da cui possiamo attingere, per chi fa informazione restano valide le regole di partenze che riguardano la scelta delle fonti, la verifica dei fatti, l'ascolto dei protagonisti e solo successivamente l'espressione di un'opinione, se questa può aiutare a comprendere lo sviluppo della situazione. Al contrario, l'approccio da tifoseria che prevale sui social fa un pessimo servizio ai cittadini, privandoli di fatto del diritto a sapere prima di formarsi una propria opinione. Radio Popolare è un esempio di come si possa fare informazione dalla parte dei più deboli, ma senza tifoseria. Mezzo secolo fa, per noi erano interlocutori alla pari delle agenzie stampa i rappresentanti dell'OLP, del Fronte Farabundo Martì, delle Madri di Plaza Di Maio. Anche oggi, per quanto i nostri tempi siano ricchissimi di fonti, c'è lo stesso bisogno di scegliere una linea narrativa che dedichi attenzione ad ascoltare e a dare dignità a quelle voci che, malgrado tutto, continuano a restare fuori dal circo mediatico.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: Popolare Network.
9: Thank you. Trump dice no all'indipendenza di Taiwan. Non voglio che gli Stati Uniti debbano andare in guerra, dichiara il presidente dopo il viaggio in Cina. Washington e Pechino si scambiano segnali distensivi sulla loro relazione economica e Xi Jinping fa sapere che andrà in America in autunno. Cuba allo stremo, tra crisi energetica e la morsa di Trump sull'isola sono finite le scorte di carburante mentre aumenta la pressione statunitense. Ieri a La Habana la visita a sorpresa del capo della CIA. Nei piani della Casa Bianca una soluzione venezuelana ma senza intervento militare. Ci è voluta la protesta estrema di Roberto Giachetti perché la destra smettesse di boicottare la commissione di vigilanza Rai. Il deputato di Italia Viva si è incatenato ai banchi della Camera al culmine del suo sciopero della fame. La commissione ora si riunirà il 27 maggio dopo un lunghissimo fermo, ma non è detto che in futuro riuscirà a lavorare. Nuovo balzo dell'inflazione, più 2,7%, aumentano i beni energetici e gli alimentari. I consumatori avvertono, sarà una stangata per le famiglie. Cresce anche il debito pubblico che fa segnare un nuovo record negativo. 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Di rientro dalla Cina, Donald Trump ha detto di non volere l'indipendenza di Taiwan, che le autorità di Pechino considerano un proprio territorio. La questione era tra quelle al centro dell'attenzione nel viaggio del presidente degli Stati Uniti, insieme a temi come il rapporto tra Cina e Iran. Sentiamo Michele Migone.
10: Donald Trump afferma che gli Stati Uniti non vogliono impegnarsi in una guerra a 15.000 km di distanza perché qualcuno dichiara l'indipendenza. Poi, nell'intervista Fox News, torna a essere più sfumato, ma con queste parole si avvicina molto a una delle richieste di Pechino agli USA, passare dal non supporto, come è stato finora, alla contrarietà all'indipendenza di Taiwan. Xi Jinping aveva detto a Trump che la questione dell'isola, se maneggiata male, avrebbe portato a un conflitto aperto tra i due paesi. Poi i due, in un secondo round di colloqui, hanno discusso il pacchetto di 14 miliardi di dollari in armi che gli Stati Uniti hanno pronto per Taiwan. Non si sa se siano entrati nei particolari, ma il fatto stesso che Trump abbia accettato di parlarne con il leader cinese è uno strappo rispetto al passato. Ai cronisti poi Trump non ha rivelato se sia sua intenzione bloccare o no la vendita delle armi. Quanto tutto questo sia collegato alla guerra in Iran non è ancora chiaro. Non si sa che cosa si siano detti Trump e Xi Jinping. Il presidente americano ha negato di aver chiesto un aiuto al leader cinese. Non ne abbiamo bisogno, ha detto. Poi Trump si è detto disponibile a considerare il fatto che l'Iran sospenda la produzione di uranio arricchito per i prossimi 20 anni. L'area che tira, insomma, sarebbe quella di una continuazione del dialogo tra USA e Iran, senza però un particolare impegno da parte di Pechino a convincere il regime di Teheran a concedere di più di quanto fatto finora. Xi Jinping vuole stabilità nella regione e libertà di navigazione nello stretto, attraverso il quale passa il petrolio iraniano destinato a Pechino, ma non vuole certo togliere le castagne dal fuoco a Donald Trump e soprattutto farlo a discapito degli alleati iraniani. Sullo sfondo di tutto questo, però, rimane comunque lo scenario di uno scambio Hormuz-Taiwan.
9: E dopo il viaggio di Trump in Cina, i governi di Washington e Pechino hanno diffuso dichiarazioni soddisfatte sulla relazione economica tra i due paesi, parlando di fantastici accordi commerciali e di una possibile riduzione dei dazi reciproci. Il presidente cinese Xi Jinping ha fatto sapere che in autunno andrà negli Stati Uniti, dove era stato invitato da Trump, e tra pochi giorni dovrebbe ricevere un'altra visita, quella di Vladimir Putin. Dall'Europa, intanto, il cancelliere tedesco Merz ha detto di aver avuto una buona telefonata con il presidente degli Stati Uniti, dopo le tensioni di queste settimane tra Washington e Berlino. Ma nel complesso, come si posiziona l'Unione Europea nel contesto di questi rapporti tra le principali potenze globali? Sentiamo il servizio da Bruxelles.
11: Una possibile intesa tra giganti mette l'Europa con le spalle al muro. Se il viaggio di Trump a Pechino sarà davvero la prima pietra per un partenariato tra Stati Uniti e Cina, i 27 paesi membri UE rischiano seriamente di rimanere schiacciati tra le due superpotenze, dopo aver sprecato anni, se non decenni, a temporeggiare sui maggiori poteri da delegare all'Unione per renderla in grado di competere sul piano globale. Commercio, tecnologia, energia pulita e sicurezza sono tutte aree su cui l'Europa sta investendo pesantemente. Ma se Washington dovesse strappare un accesso privilegiato alle terre rare cinesi, il continente potrebbe andare incontro a carenze e ricatti sull'approvvigionamento di materie prime critiche per l'industria. Un commercio globale pilotato insieme da Washington e Pechino potrebbe anche riversare l'eccesso di produzione cinese di auto elettriche, batterie e prodotti industriali sui mercati europei, piegando la concorrenza interna con prezzi più accessibili ai consumatori. Senza dimenticare la costante imprevedibilità di Trump e il suo odio malcelato per l'Unione Europea e il suo mercato interno. In caso di intesa con la Cina, avrebbe ancora più mano libera per forzare i governi europei, minacciandoli con dazi e con il disimpegno statunitense dalla sicurezza del continente. Non a caso l'ex premier italiano ed ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi ha lanciato un avvertimento chiaro ai 27. Per la prima volta siamo davvero soli insieme, ma dobbiamo rispondere in modo più assertivo. Agli Stati Uniti, alla Cina, ma anche alla stessa incapacità dell'Unione di decidere e parlare con una sola voce. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
9: A Washington sono riprese le trattative tra Israele e Libano. Nelle prossime ore potrebbe essere annunciato un prolungamento del cessate il fuoco che formalmente è in vigore tra i due paesi. Resta il fatto che i bombardamenti e gli scontri a fuoco continuano nonostante la tregua. Dall'inizio della guerra sarebbero state uccise alcune decine di persone, in maggioranza militari di nazionalità israeliana, secondo le autorità di Tel Aviv, e circa 3.000 persone in Libano, secondo il Ministero della Sanità di Beirut, che parla di 55 morti solo negli ultimi due giorni. Cuba è sempre più allo stremo. Sull'isola sono finite le scorte di carburante mentre aumenta la pressione statunitense. Ieri si è saputo che a sorpresa il capo della CIA è stato a L'Avana. Nei piani della Casa Bianca per Cuba c'è anche una soluzione venezuelana, ma senza al momento intervento militare. Alfredo Somoza.
12: Confermando il nuovo protagonismo della CIA con l'amministrazione Trump, il suo direttore John Ratcliffe ha incontrato ieri a L'Avana i vertici dell'intelligence cubana per discutere dell'annunciato pacchetto di aiuti per 100 milioni di dollari che Washington sarebbe disponibile a concedere a Cuba. Le notizie da sottolineare sono due: la prima che sia stato reso pubblico l'incontro, il che conferma che i negoziati in corso tra i due paesi sono veri; il secondo che gli Stati Uniti pensano di ripetere a Cuba l'operazione Venezuela, ma senza sequestri di persona. Quale sia la contropartita cubana che si aspetta a Washington ovviamente non è noto, ma passa sicuramente ad un'apertura dell'economia cubana agli imprenditori statunitensi e la fine dei rapporti commerciali e politici tra l'isola e la Cina. Nessuno per ora parla di cambio di regime, come neanche per il Venezuela, ma è chiaro che le autorità cubane dovranno dare anche un segnale politico sul fronte della liberazione dei detenuti. È presto per aspettarsi mosse clamorose, ma la nuova linea della Casa Bianca, in chiave anticinese, procede velocemente tra ritorsione, minacce, blocchi commerciali e militari sotto la regia della CIA, che dopo essere scomparsa dai radar dalla fine delle dittature, torna a guidare la diplomazia degli Stati Uniti verso il suo continente.
9: La politica. Oggi il deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti, si è incatenato per alcune ore ai banchi della Camera dei Deputati. Da giorni stava facendo lo sciopero della fame e aveva annunciato anche quello della sete per protestare contro la maggioranza che tiene bloccata la commissione di vigilanza RAI, facendo continuamente mancare il numero legale. Alla fine da destra è arrivata la promessa che la commissione non sarà boicottata e la sua presidente, Barbara Floridia, dei 5 Stelle, l'ha convocata per il 27 maggio. Ma quanto durerà? Da Roma, Anna Bredice.
13: L'ultimo caso che scuote la RAI, ma di cui formalmente il Parlamento non se ne può occupare, visto che la commissione di vigilanza è bloccata, riguarda le parole pronunciate da un giornalista ieri sera nella trasmissione di Vespa sul caso Garlasco. In ognuno di noi c'è lo stupro, nei sogni, nell'immaginazione, nella testa, ha detto. Il conduttore ha fatto finta di nulla, ma inevitabilmente per la gravità di queste parole, poco dopo è scoppiato il caso e oggi Vespa, dopo 24 ore, annuncia che solo martedì, alla ripresa della sua trasmissione, chiederà scusa. Intanto un altro messaggio violento è passato e tutto questo può essere gestito, se accade, solo dalla stessa RAI e dai membri del Consiglio di amministrazione, ma spesso solo da quelli in quota opposizione, ma non dal Parlamento. Una situazione che va sempre peggio in una RAI da sempre lottizzata, ma con questo governo senza nemmeno il pudore di nascondere la volontà di controllo. In questo contesto Giachetti per una giornata intera ha inasprito il suo sciopero della fame e della sete, legandosi con le manette al suo scranno a Montecitorio. Ha sospeso lo sciopero perché poco fa Meloni lo ha chiamato e perché la maggioranza ha promesso di convocare la commissione di vigilanza. È l'organo di controllo del Parlamento sulla RAI, ma da due anni non riesce a riunirsi perché i parlamentari di destra fanno mancare il numero legale, non avendo ancora trovato un accordo sul nome del presidente della RAI. Ci vogliono i 2/3, danno la colpa all'opposizione, ma il problema è tra i partiti di governo. Il capo dello Stato aveva denunciato la gravità di uno stallo così lungo. Uno stallo che tra l'altro si verifica anche in Parlamento per la mancata approvazione del Freedom Act, che libera l'informazione pubblica dal controllo dei partiti. Da un anno è legge in Europa, l'Italia lo deve rettificare, ma non lo fa. Linea allo studio.
9: Nuovo balzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7% su base annua, lo dice l'Istat, spiegando che l'aumento è sostenuto dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari, che segnano un più 5,9%. La crescita sul carrello della spesa spesa, i beni alimentari e per la cura della casa e della persona è stata del 2,3%. Per i consumatori, per le associazioni dei consumatori, sarà una stangata per le famiglie, il tutto a fronte di un PIL che è fermo e un debito pubblico che invece torna a crescere nonostante le rassicurazioni del governo. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
14: Il record per il debito pubblico italiano, che ha raggiunto i 3.158,8 miliardi alla fine di marzo, in base all'analisi della Banca d'Italia nel suo bollettino statistico di finanza pubblica. Il fabbisogno dell'amministrazione pubblica ha più che compensato la riduzione delle disponibilità del tesoro e soprattutto le entrate tributarie sono rimaste in linea con le previsioni, in aumento del 2,2% rispetto al corrispondente mese del 25 e soprattutto dall'inizio dell'anno l'andamento è sostanzialmente stabile, 0,8%, un miliardo in più rispetto all'anno precedente, 129 miliardi di entrate tributarie contro i 128 dello scorso anno. Aumenta la quota di debito pubblico in mano a investitori stranieri, questo era un trend che si era già manifestato, diminuisce lievemente quello in mano a famiglie e imprese italiane. Il record di debito pubblico è quasi scontato, anche se in contrasto con soprattutto le dichiarazioni del MEF, che hanno sempre sottolineato un andamento tranquillizzante dell'insieme della finanza pubblica, ma tra il deficit sforato e il debito pubblico in aumento la situazione certamente non è molto favorevole, soprattutto in considerazione della difficoltà di periodo legate in particolare alla guerra.
9: Roma si prepara a un grande weekend di sport, domenica ci saranno sia il derby Roma-Lazio che la finale degli internazionali di tennis. Una coincidenza che però ha generato confusione e polemiche per la gestione dell'ordine pubblico. Da Roma Maria D'Amico.
15: Un banco di prova difficile, quasi di più di quello affrontato per l'organizzazione e lo svolgimento dell'anno giubilare del 2025. Domenica 17 maggio sarà una giornata campale che metterà ancora una volta la città di Roma sotto i riflettori di tutto il mondo. La contemporaneità di due eventi sportivi di primissimo piano, come la finale degli internazionali di tennis al Foro Italico e il derby Roma-Lazio per la Champions League all'Olimpico, è stata la querelle che ha dominato il dibattito sicurezza negli ultimi giorni, in una ridda di dichiarazioni in cui alla fine hanno parlato tutti a favore del tennis o del calcio. La decisione è stata alla fine quella di anticipare la partita di calcio alle 12 e lasciare la finale del tennis, a cui dovrebbe prendere parte anche il capo dello Stato, alle 17. Sarà una domenica in cui in quel pezzo di Roma Nord si concentreranno 70.000 persone, 10.000 gli spettatori del tennis, tutti gli altri tifosi di Roma o Lazio. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza è già al lavoro con Sindaco e Questore per predisporre il piano per la gestione dell'ordine pubblico e ha sollecitato le società calcistiche e l'organizzazione degli internazionali di tennis a superare le asprezze delle ultime ore e collaborare tutti per implementare in modo straordinario la sicurezza dei cittadini ed anche forse per scongiurare un'altra brutta figura come l'incontro di tennis sospeso a causa di omogeni provenienti dall'Olimpico.
9: A Taranto è stato inaugurato lo sportello Immigrazione. Sarà intitolato a Sacco Bakary, il maliano 35enne ucciso nel centro storico della città lo scorso 9 maggio. Oggi un 15enne ha confessato di averlo accoltellato. Il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Gli altri tre minori fermati hanno sostenuto invece di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue. In Sicilia il sindaco di Isola delle Femmine, sulla costa della provincia di Palermo, ha annunciato una manifestazione per stasera dopo che ieri davanti a diversi stabilimenti balneari erano state trovate bottigliette con dentro della benzina e fuori dei fogli di carta con la scritta 5.000. Probabile che siano intimidazioni a scopo di estorsione. Nelle scorse settimane fatti simili avevano riguardato attività commerciali in un'altra zona del palermitano, quella di Sferracavallo, dove erano stati anche sparati dei colpi d'arma da fuoco. Carmelo Pollichino fa parte del coordinamento provinciale di Libera.
16: Stanno andando avanti le indagini per capire questi atti di violenza, colpi di Kalashnikov nei confronti di vetrine di attività commerciali, bottigliette di benzina con l'indicazione di importi lasciate davanti ad altre attività commerciali fino a ieri. Quello che riscontriamo anche dialogando con la Commissione parlamentare antimafia, con altri interlocutori, con i commercianti del territorio, è tantissima paura. Si ritorna a utilizzare a Palermo delle armi che non si vedevano da tempo. Intanto la domanda è: da dove vengono queste armi? Cosa sta succedendo? Da dove arrivano queste armi? Qual è il segnale che si vuole dare? È ricollegabile a una riorganizzazione di Cosa Nostra? Si vuole andare a tessere un nuovo equilibrio sui territori? È collegato con la fuoriuscita dei boss dal carcere, di nuove leve che vogliono riappropriarsi del territorio o trasmettere e mandare dei segnali ad altri territori? Questo non lo sappiamo.
9: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Andrea Monti, Matteo Lefons e Luigi Ambrosio. Le notizie tornano alle 22.30, una buona serata.
8: Popolare Network.
17: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
18: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
19: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
20: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
19: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
20: Affitti brevi, tranquillità lunga.
21: Giovanni Nesi in recital pianistico per sola mano sinistra, concerto inserito in piano City, musiche di Bach, Saint-Saëns, Scriabin, Moscovsky, Bridge, Puccini, Fumagalli, Pfeiffer, per pianoforte solo, sabato 16 maggio, ore 20:30 presso il Tempio Valdese di Milano, ore 19, conferenza Suonare in Salute con Cristina Frosini, info musicaltempio.it.
22: CAESA è diversa dalle altre assicurazioni, un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. CAES, più solidali insieme. Consorziocaes.org.
23: Sono le 19.48, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Schiacciato da un ramo mentre potava gli alberi, un operaio è morto in Valcamonica. Per ricordare la Nakba, per stare al fianco del popolo palestinese, domani a Milano il corteo nazionale, appuntamento alle 14.30 in piazza 24 maggio. Milano non è terra per la deportazione, l'appello antifascista contro l'evento sulla remigrazione in piazza Aspromonte. Un operaio di 52 anni è morto oggi in Alta Valle Camonica, in provincia di Brescia, mentre stava potando degli alberi. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava lavorando con una motosega quando uno dei tronchi che doveva tagliare gli è caduto addosso, colpendolo alla schiena ed uccidendolo sul colpo. Domani è l'anniversario della Nakba per il popolo palestinese. Ci sarà un corteo nazionale a Milano. Il 16 maggio del 1948 è stato scelto come data simbolo dell'inizio della fase più intensa della pulizia etnica in Palestina. Il corteo di domani partirà alle 14.30 da piazza 24 maggio. Sentiamo Margherita Danetti, portavoce milanese della Global Sumud Flotilla.
24: Carcerieri israeliani hanno detto al nostro compagno Saif Abkashek, mentre era nelle carceri israeliane, che il nostro lavoro come società civile è peggio di una bomba. Questo ci fa capire quanto sia importante, soprattutto in questo momento di rinnovato silenzio su quello che sta succedendo in Palestina, quanto sia importante il nostro lavoro come società civile, con i sindacati, con le associazioni, con le persone che hanno voglia di mobilitarsi. Questo è un momento estremamente importante, e non è solo importante per la Palestina, ma per tutti noi.
23: E tra le iniziative per ricordare la tragedia del popolo palestinese e denunciare il genocidio nella striscia di Gaza, gli studenti del collettivo del liceo Berchè di Milano hanno stampato i nomi dei bambini morti dall'ottobre del 2023 all'estate del 2025 e oggi li hanno esposti nell'atrio della scuola. Matteo De Rinaldini fa parte del collettivo Berchè.
0: Noi vogliamo ricordare la Nakba perché è un fatto tragico, è il fatto che ha dato inizio al genocidio del popolo palestinese che adesso sta raggiungendo le sue forme più crudeli. Abbiamo deciso di ricordarlo in questa forma perché crediamo che il ricordo comunque debba essere un qualcosa di silenzioso. Avevamo occupato ad ottobre sul tema, quindi siamo una scuola che comunque è sempre stata presente sul tema. Per ricordare dei fatti storici abbiamo deciso di scrivere i nomi dei bambini morti in modo tale che tutti possano vederlo e che tutti in silenzio, ricordando, commemorando, riescono a rendersi conto della tragicità di quanto sta succedendo in Palestina oggi come allora.
23: Alla fine l'Hotel Cavaliere di Piazza Missore ha negato la sala all'Associazione Remigrazione e Riconquista per la raccolta firme sulla legge di iniziativa popolare che vuole introdurre nel nostro ordinamento la remigrazione, ma i neofascisti faranno lo stesso un'iniziativa in Piazza Aspromonte. Contro questa possibilità una serie di realtà antifasciste ha lanciato un appello dal titolo «Milano non è terra di deportazione». Vincenzo Greco è della segreteria della Camera del Lavoro di Milano, una delle realtà promotrici.
1: La teoria che discrimina le persone rispetto al paese di provenienza, una teoria profondamente sbagliata, una teoria razzista e che fa della xenofobia strumento di consenso per la destra neofascista. Noi facciamo riferimento alla nostra Costituzione repubblicana, noi non pensiamo di dover vivere in una società basata sulla cosiddetta purezza razziale e pensiamo che l'odio verso lo straniero è la riproposizione di una guerra tra poveri, dove i decisori pubblici preferiscono spendere soldi in armi invece che dare soldi al lavoro e allo Stato sociale e quindi dare i soldi alle persone per metterle in condizione di esercitare in maniera universale i propri diritti. Si tratta di difendere l'ordine costituzionale, si tratta di difendere i valori dell'ordine costituzionale, si tratta di ragionare dell'applicazione corretta per metterle in condizione di esercitare in maniera universale i propri diritti. Si tratta di difendere l'ordine costituzionale, si tratta di difendere i valori.

0: Biblioteca Sormani. Negli scorsi giorni i lavoratori delle biblioteche avevano aperto una discussione in città sulle biblioteche comunali, preoccupati per le poche informazioni disponibili sui due progetti. È circolato anche un appello sottoscritto da diverse personalità del mondo della cultura che chiede di mantenere la Sormani pubblica senza snaturarla. Oggi Sacchi ha confermato che la Sormani resterà pubblica, aperta a tutti, ma con funzioni diverse rispetto ad oggi, perché i volumi della biblioteca finiranno invece nella nuova BEIC. Sentiamolo.
1: È chiaro ed è giusto che l'amministrazione rassicuri sulle funzioni che manterrà la Sormani, dal servizio di prestito dei libri alle sale studio, che non solo rimarranno ma aumenteranno, e anche a questo luogo accogliente che rappresenta, come tante altre biblioteche, la Sormani. È una biblioteca aperta, plurale, democratica, come deve rimanere anche in futuro. Sulla BEIC ho garantito che non si sottovaluterà il tema dell'organico e dei lavoratori del sistema bibliotecario, che è una grande novità. Sono 30.000 metri quadri, sarà un grande cervello bibliotecario per la città. C'è una fondazione, cosa che sappiamo da tempo e che ha guidato molti processi, che ha fatto anche un primo studio per il fabbisogno di personale e che sta lavorando ad un modello di governance insieme ai soci pubblici. Ci sarà modo di presentare poi il sistema di funzionamento effettivo della BEIC in funzione di tutto questo e nel rispetto delle risorse umane, che per noi rimangono una grande priorità nel ridisegno del sistema bibliotecario.
0: Anche a Milano e in tutta la Lombardia nel fine settimana sarà possibile firmare per la proposta di legge d'iniziativa popolare che chiede il rafforzamento della sanità pubblica. A Milano domattina ci saranno banchetti in diversi mercati cittadini. Sentiamo Vittorio Agnoletto del comitato promotore della legge.
2: È la prima grande campagna nazionale che unisce le vertenze che si stanno sviluppando in 20 regioni con servizi sanitari differenti. Noi le abbiamo unificate attorno ad alcuni obiettivi estremamente precisi. Ad esempio, alzare la percentuale del PIL destinata al servizio sanitario. Dobbiamo arrivare al 7,5%. Aumentare gli stipendi al personale, rafforzare i servizi territoriali e aumentare i servizi anche per le persone anziane non autosufficienti, perché finora il governo si è impegnato a dare assolutamente una miseria. Dobbiamo dimostrare che siamo in tanti, dobbiamo arrivare a oltre 500.000 firme per difendere e rafforzare il servizio sanitario pubblico. Un aspetto importante è che questa campagna è lanciata dalla CGIL insieme a decine e decine di associazioni in tutta Italia e tocca anche la medicina del lavoro. Noi chiediamo che ci sia un'indagine, un intervento preciso finalizzato a ridurre gli infortuni e le morti sul lavoro. A cominciare da una cosa molto semplice: il medico del lavoro non deve essere più un libero professionista alle dipendenze delle aziende, ma deve essere invece collegato all'ASL o in Lombardia all'ATS, in modo da essere meno ricattabile.
0: E questa mattina è stata lanciata anche la raccolta firme per la legge d'iniziativa popolare sui grandi patrimoni, con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze e rafforzare sanità, istruzione e servizi pubblici. Tutte le informazioni sul sito 1%equo.it. Nadia Rosa, la segretaria provinciale di Rifondazione Comunista, che ha lanciato la campagna.
3: Finalmente una proposta concreta che vuole andare a ridurre quelle disuguaglianze che hanno spaccato il nostro paese e sono riuscite nel tempo a ridurre tutti i diritti sociali. 1% equo chiede un contributo maggiore alle grandissime ricchezze. Si parla appunto di andare a tassare le ricchezze sopra i 2 milioni di euro, esclusa la prima casa. Chi dice che andrà a toccare il ceto medio davvero parla di un paese che non conosce. Si chiede finalmente di contribuire a quella parte di popolazione che è stata molto fortunata nel tempo, e quindi si chiede a loro di andare a contribuire per una piccola parte che per loro può rappresentare un caffè o la tassa che pagano per l'operazione bancaria, e invece per gli uomini e le donne di questo paese che vivono del proprio lavoro può rappresentare tutto. Noi individuiamo chiaramente dove andranno poi a essere investite queste risorse recuperate: nella sanità pubblica, nella scuola e nell'università, nel diritto all'abitare, nella tutela ambientale, nella sicurezza sul lavoro, e poi una parte per il sostegno al reddito, andando a aiutare quelle fasce di cittadine e cittadini con un abbassamento dell'imposta IRPEF.
0: Una Critical Mass speciale domenica pomeriggio dalle 15 al Parco Ravizza di Milano. Per l'occasione arriverà Don White in DJ a pedali e con lui ci saranno 13 cargo bike. Si può partecipare con qualsiasi mezzo, ovviamente non a motore. Sentiamo Zeo della Critical Mass Milano.
4: Celebriamo un grande evento, sarà una Critical Mass speciale, non ne facevamo da un po'. Abbiamo colto l'occasione del desiderio

0: reciproco di avere qui Don Whiting, famoso DJ a pedali. Magari in Italia non lo conoscono in tanti, ma nel resto del mondo sì, e viene con noi a pedalare, per cui sarà con la sua crew, 13 cargo bike che pomperanno musica. Anche le persone, se vorranno essere parte del party, oltre ad essere presenti fisicamente, potranno portare la loro cassa Bluetooth, e questa è una cosa simpatica. Si collegheranno alla diretta live e potranno amplificare anche loro la festa. Le cargo bike fondamentalmente portano l'impianto audio, perché ci auguriamo tantissime persone, quindi vogliamo distribuire il suono lungo tutta la pedalata. Chiamiamola street parade, critical mass, chiamiamola come ci pare, lui la chiama, il suo format si chiama drum and bass on the bike, però l'importante è stare insieme, pedalare, celebrare la bicicletta, ma soprattutto celebrare che liberiamo un po' le strade per qualche ora.
1: Chi vuole partecipare cosa deve fare?
0: Semplicemente presentarsi con qualsiasi mezzo che non sia fossile, che non sono graditi, quindi no scooter, quindi monopattini, roller, skater. In Inghilterra addirittura se la fanno anche a piedi correndo, ma solo per gente allenata, al Parco Ravizza.
2: Come ogni venerdì, i consigli culturali di Ira Rubini.
3: Festival presente indicativo. Le tre sale del Piccolo ospitano questo interessante festival giunto alla terza edizione con artisti internazionali, i loro nuovi lavori, fra loro questo weekend Tiago Rodriguez e Caroline Ghierà. Prosegue il festival Life alla Fabbrica del Vapore. Siamo media partner di questo bel festival giunto alla seconda edizione con incontri, approfondimenti e molti laboratori, oltre a molti spettacoli su temi della società, della politica, del giornalismo, i Cheyenne all'Arcibico fra i concerti, mentre il debutto del Nabucodonosor, nuova produzione della Scala, diretta da Riccardo Chailly, proprio questo sabato. Piano City, e dovete consultare il sito del comune per decidere quali dei moltissimi concerti volete andare a vedere, a partire dal pianoforte naturalmente, il festival We World in vari luoghi con film, incontri e molto altro su temi a partire da quello dell'integrazione. E poi ci sono tanti festival dedicati allo sport, allo yoga, Milan Up, per esempio, la montagnetta, tutto dedicato a chi ama la bici, lo yoga, appunto, e altre discipline. E poi ai Giardini Montanelli invece c'è un altro festival dedicato alla fitness. Infine, Tre Sorelle, il capolavoro di Anton Chekhov in scena all'Elfo Puccini di Milano, fino a domenica per la regia di Liv Ferracchiati, tutta casa, letto e chiesa, regia di Lorenzo Loris, naturalmente il testo famosissimo di Forame, con Monica Bonomi al teatro Out Off. Se volete provare l'emozione di salire sul Titanic con la realtà aumentata, potete farlo perché ha inaugurato una speciale installazione che ve lo consente.
2: In chiusura le previsioni del tempo con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
4: Nelle prossime ore avremo cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge sparse anche a carattere di rovescio. In montagna vento da nord in rinforzo. Per domani molte nuvole al mattino con residue precipitazioni all'est in progressiva attenuazione. Via via schiarite a partire dal Piemonte, che diverranno più ampie da metà giornata, ma tra Lago di Iseo e Garda ancora locali rovesci o brevi temporali nel pomeriggio e in esaurimento poi a sera. Sui rilievi venti lato da nord e moderato favonio fino in pianura sulle province di Varese, Como e Milano. Per domenica tempo soleggiato, un po' più caldo, con temperature massime da 20 a 23 gradi. Qualche nuvola irregolare su Alpi e Prealpi dal pomeriggio, ma probabilmente asciutto.
2: Le 21 minuto è tutto, Metro Regione ritorna lunedì mattina alle 7:15. Una buona serata da Chiara Manetti e Alessandro Braga.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la LIPU difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la LIPU per il tuo 5 per 1000.
7: Il sorriso è un diritto. È il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
8: 35esimo Festival Milano Musica, nuove prospettive sull'orchestra del futuro. Lunedì 18 maggio al Teatro alla Scala, Michele Gamba dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In prima assoluta, il concerto per vibrafono aumentato di Carmine Emanuele Cella, protagonisti Nim Tang Nguyen con l'elettronica IRCAM. Prime italiane di Peter Edwosch e Georg Friedrich Haas. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.

0: 24 minuti Radio Popolare, riprendiamo con l'abbonaggio 2026, giorno 5, ora le 20. Io sono Luigi Ambrosio, questo di solito è l'ora dell'orizzonte, delle 20, quindi magari mi sentite e sentite anche Mattia Guastafierro. Ciao Mattia.
1: Ciao Luigi, ti sei già incartato, vero?
0: Prima parola, subito incartato. Ma questa sera abbiamo uno squadrone, cioè Alessandro Braga, reduce da Metro Regione.
2: Buonasera, eccoci qua.
0: E poi abbiamo lo stagista Matteo. Ciao Matteo.
3: Eccomi, ormai sono più in onda di voi tanto.
1: Ormai è un veterano Matteo Lefons, pazzesco, in una settimana ha fatto un salto.
3: Ho preso un sacco di follower su Facebook più che su Instagram, perché comunque insomma,
0: perché? Il bacino, cosa stai insinuando?
3: Colpisco un bacino più alto,
0: stai dicendo che è una radio ascoltata soprattutto da gente più matura rispetto a te?
3: No, sto dicendo che le preferenze verso di me vengono da una fascia più matura.
1: Ma quali preferenze? Cosa ti scrive la gente, scusa?
3: Bah, non lo so, che sono
1: delle avance?
3: No, scherzo, no. Tu sei il conduttore di punta di questa radio, il giornalista di punta, e quindi
1: hai imparato
3: tu
1: a muoversi, Matteo.
0: Sì, si dice paraculo. Ma alle 20 del venerdì della settimana dell'abbonaggio, il quinto giorno, abbiamo davanti questa sera, abbiamo avanti sabato e la domenica il gioco. Ascoltatrici e ascoltatori, si fa duro, perché adesso dobbiamo andare a quagliare, dobbiamo andare a raccogliere quello che abbiamo seminato e fare gli abbonamenti. Quindi innanzitutto come si fa, Alessandro?
2: Bah, è facilissimo, radiopopolare.it, c'è cioè il bottoncione giallo, si schiaccia, basta avere dati che tutto sommato uno sa a memoria, tranne l'IBAN, effettivamente quello è difficile che uno lo conosca a memoria, basta recuperarlo, è facilissimo. Compilare, esce una bella schermata con scritto grazie per il tuo sostegno, e se fate uno screenshot ce lo mandate al 331 6214013, noi siamo contenti e lo diciamo in onda.
0: Scrive Federica: con tutto quello che succede nel mondo io ascolterei volentieri l'orizzonte.
2: Vergogna, noi che invece
0: come vergogna, ha ragione,
2: mentre noi no,
0: ma come no, ma Federica vergogna,
2: no, vergogna noi.
0: Ah, noi
2: vergogna,
0: sì.
2: Noi
1: tutto quello che succede
2: nel mondo, noi siamo qui a elemosinare, a farla questo.
0: No, io l'avevo raccolto come un complimento per Mattia, per me, a dire il vero.
2: Dubito. No, però ha ragione Federica, più abbonamenti abbiamo, più possibilità abbiamo per raccontare tutto quello che succede nel mondo.
3: Ma poi ragazzi, il mondo si è fermato per l'abbonaggio di Radio Popolare.
0: Ecco,
3: quindi
0: Matteo, posso dirti una cosa?
3: Abbonatevi.
0: No,
2: è una cazzata.
0: No, un po' meno. Più tardi ti chiediamo la musica.
3: Mi redarguisce, perché
0: tu sei un grande
3: po' di nonnismo anche Radio Popolare.
1: Un po' di bastone carota, Matteo, dai, va bene.
0: Il numero per scrivere è il 331 6214013, vale per Telegram come ha fatto Federica, vale per gli SMS, vale per WhatsApp, lo ripeto, il 331 6214013, il numero per chiamare in diretta è quello da una vita, 26 anni, è lo 0233 001 001, ripeto anche questo, lo 0233 001 001. Se Braga racconta del bue di Inzago, vedrai quanti abbonamenti. Cosa vuol dire Braga?
2: Ma allora, è una vecchia storia che mi ha costretto ovviamente Disma a raccontare in onda. Il lunedì della fiera del paese di Inzago, che è il secondo lunedì di ottobre, c'è questa manifestazione barbara e si deve indovinare il peso del bue che viene esposto in piazza. E
0: ma scusa, perché barbara? Non mi sembra niente di grave. Mica viene malmenato il bue.
2: Beh, stai
0: lo,
2: tu,
0: lo guardi.
2: Stai tu legato,
0: in piedi,
2: tutta la gente.
0: In piedi, ma il bue vive in piedi. Mica.
2: Ma con tutta la gente ti passa attorno, i rumori.
0: Ma mica lo toccano.
2: Senti, sto facendo la parte di Cecilia Di Lieto.
0: Ah, scusa.
2: È la fare. E comunque, quella cosa.
0: Io non capisco.
2: E una volta Disma mi ha costretto ad andare in diretta durante quell'occasione, mentre c'era uno scontro tra il sindaco leghista e gli animalisti, una rissa. Immagino sia questa. l'aneddoto che voleva sapere.
0: Il bue di Inzago, ma tu hai mai scommesso sul peso del bue di Inzago?
2: E certo che sì.
0: Hai vinto qualcosa?
2: No, purtroppo no, perché è difficile, devi azzeccare il peso giusto e poi vinci tot euro, centinaia di euro in una macelleria, quindi è tutto un problema anche etico, morale. Che non...
1: E continua ancora questa tradizione barbara?
2: Certo che sì.
3: Ma ti danno il buono o ti danno soldi?
2: Buono, buono.

0: Arrivano i messaggi al 331-6214013, si dividono in due categorie. Quelli che vogliono parlare con Braga, che è un po', diciamo, il nostro uomo di punta da questo punto di vista.
1: Non solo del Bue di Inzago, ma...
0: No, gentile Alessandro Braga, il concerto in bicicletta quando e a che ora si svolge? Grazie.
2: Gli ho risposto per iscritto, lo ridico, è stata una delle ultime notizie di Metro Regione, questa Critical Mass che ci sarà domenica dalle 15 da Parco Ravizza. Si parte con questo DJ a pedali famoso in tutto il mondo, Dom Whiting, e ovviamente si può andare con tutti i mezzi che non siano a combustibile fossile.
0: Poi c'è invece l'altro, diciamo, filone di messaggi, che è quello antispecista, come quello di Silvana, che dice: concordo con la definizione di barbara manifestazione, ma chi l'ha usata? L'hai usata tu, Ale?
2: L'ho usata io.
3: E tu l'hai contestata?
0: Io l'ho contestata, perché però... del Bue non me ne frega un granché, insomma, nel senso, basta che non lo maltrattino, però se sta lì e lo guardi ti indovina il peso.
1: Però messaggi antispecisti, pensavo ti riferissi a questo che ci scrive Daniele, incredibile.
0: Allora,
1: quattro in onda,
0: Daniele, tu Daniele lo devi solo rispettare,
2: questo è Daniele, okay. È Ciro Infantozzi questo.
0: Quattro in onda, nemmeno un interista. Daniele, ti vogliamo molto bene,
2: ma questa purtroppo
0: sera
2: non è così,
0: perché ce n'è uno e hai capito chi è,
3: che è anche troppo.
1: Ragazzi, mi sa che non è il momento migliore per
0: parlare
1: fare
0: di calcio.
1: Battute, no?
0: Noi dobbiamo parlare di una cosa seria adesso,
1: sì,
0: perché lo ripetiamo, sono le 20 e qualche minuto del venerdì sera, mancano due giorni e un pezzettino alla fine della campagna abbonamenti, il gioco si fa duro. Allora, ascoltatrice, ascoltatore, hai proprio deciso di non abbonarti, proprio non te ne frega niente, noi te lo continuiamo a chiedere, tu vai avanti convinta e convinto della tua decisione, i soldi non ce li dai, quindi deduciamo
1: che non vuoi più che Radio Popolare esista in
0: oppure
1: questo
0: che
1: mondo.
0: Se esiste, se non esiste più,
1: sia piccola,
0: ti sta bene così. Se chiudiamo domani ti sta bene a questo punto, perché gli abbonamenti non è che sono così un gioco, un modo per guadagnare, sì, qualche soldo in più, per dare i soldi allo stagista, servono gli abbonamenti per garantire questa emittente continui a esistere.
2: Provo a non essere così apocalittico come siete stati voi due, anche se concordo sullo scenario finale, ma banalmente in questo momento Lorenza Ghidini, la nostra direttrice, insieme a Sciauchi Senussi, il direttore dei programmi, sta facendo questa sorta di microfono aperto che in queste serate abbiamo fatto. Il tema è il palinsesto di Radio Popolare. Benissimo, non è che non ci sarà più un palinsesto di Radio Popolare, però adesso c'è l'ascoltatore X, l'ascoltatrice Y che dice: a me piacerebbe nella prossima stagione avere la cosa X o Y. E benissimo, per farla probabilmente servono i soldi. E dove li prendiamo noi soldi? Visto che non ci paga nessuno, non ci condiziona nessuno, da voi. E quindi, se non vi abbonate, rischiate di non a vedere realizzato il palinsesto dei vostri sogni, o comunque un palinsesto che vi aggrada.
0: Quindi è messa in maniera più diretta: sei lì a casa, in macchina, dove sei, ascoltatrice, dove sei, ascoltatore, in questo momento non ci paghi, ripetiamo la domanda, va bene così se domani al nostro posto ascolti un'altra cosa, oppure non ascolti più niente,
1: un'altra musica,
0: il modo,
1: portale informativo,
0: il modo per dircelo che ti sta bene così è telefonare allo 0233 001 001. Ci spieghi anche per quale motivo a questo punto ritieni che forse, anche se questa radio dovesse chiudere domani mattina, con tutto quello che si porta dietro, naturalmente anche l'online, anche tutte le iniziative che facciamo sul territorio, va bene così.
1: Perché poi la campagna abbonamenti questa settimana è una settimana di gioia, partecipazione, una settimana frizzante in onda, ma rischia che il messaggio un po' si perda, e il messaggio è proprio questo: se non arrivano abbonamenti, non ci saranno più altre campagne di questo tipo, non ci sarà tutto quello che vi offriamo, e allora sta bene così a tutti quanti, chiamateci per dircelo a sto punto.
2: Stanno chiamando in pochi, si è persa un po' l'abitudine alla chiamata.
0: Come sarebbe dove prendiamo i soldi, andate in giro per le fiere a prendere occhio il peso di buoi, verri e scrofe, sì, ma poi la devi azzeccare, perché se capita che la sbagli, viene a casa vuota. Invece, che cosa fa l'abbonamento rispetto alla fiera del Bue? Ti dà una continuità, nel senso che non è soltanto quel 90 oppure 120 oppure 180 oppure 107,6 come vi abbiamo chiesto quest'anno, o quello che volete, insomma, ma è la continuità, perché chi si abbona rimane abbonato. Il prelievo bancario perché funziona così, viene garantito ogni 4 mesi con una assoluta continuità. Questo vuol dire non solo avere del denaro, ma avere anche la possibilità di pianificare gli investimenti.
1: Certo, Franco ci ha risposto, Luigi, ci dice: trovo molto interessanti alcune trasmissioni, come mi interessano anche quelle di altre emittenti. Non mi abbono per divergenze importanti su alcune tematiche a me care. Comunque, bravi, dice Franco. Ok, Franco, sì, ci
0: però
1: sta.
0: Non ci ha risposto,
1: però
0: Franco,
1: non ci
0: perché, la domanda è un'altra. La domanda è: ti sta bene se chiudiamo a questo punto? Vediamo questa telefonata, pronto?
4: Pronto, sono io.
0: Sei tu, ciao. Come ti chiami?
4: Ciao, sono Patrizio, sono in macchina con mio figlio e mi sono sentito chiamato in causa.
0: Ah, sei chiamato in causa.
4: Sono chiamato in causa, ma sono abbonato, ma dall'importanza, dalla serietà che è data questa campagna, cioè ti capisci che ce n'è bisogno. E quindi farò il ritocchino alla frequenza magica.
0: Grazie. Oh, però tu in realtà, diciamo, non fai parte del campione, perché sei già abbonato, ci dai ancora qualcosa in più, noi naturalmente siamo molto felici. Ma secondo te, io te lo chiedo quindi per interposta persona, magari qualcuno lo conosce, qualcuno la conosce, ci ascolta, non è abbonato, cosa pensano di questa cosa che la radio potrebbe chiudere domani?
4: Ma io non vi so dare un riporto diretto, ma secondo me l'impressione che la radio è gratis, tutte le altre sono gratis, perché devo pagare questi qua? Questo potrebbe essere un po' la vulgata, ok? Però e su questo magari il messaggio può arrivare che la radio appunto è differente.
0: Sì, beh, la radio è differente, uno che l'ascolta lo dovrebbe sapere già che è differente. O pensi che glielo si debba ancora fare capire in qualche modo diverso, innovativo?
4: Continuate a battere il ferro.
0: Grazie, ascoltatore. Grazie,
2: ciao,
0: grazie,
2: Patrizio.
0: Grazie. Sì, Patrizio, giusto. Mi stavo confondendo con i nomi perché c'è un altro ascoltatore che ha scritto, si chiama Marco. E dice: io sono abbonato e rompo i maroni a tutti gli scrocconi solo per sentire la campagna abbonaggio. Un abbraccio. Pronto?
5: Pronto?
0: Come ti chiami?
5: Sono Antonio.
0: Abbonato.
1: Ciao,
0: lo conosci? È un amico
3: Tony.
0: Tuo?
3: Grandissimo. Okay. Tony. Fratello Tony.
1: Sei sicuro okay. Che sia lui?
3: Certo.
5: Sì, sono io, non chiamavo da quando c'era un Gattuso e come cacchio.
0: No, però aspetta un attimo, Tony, io voglio fare una domanda a Matteo Lefons, che è qui con noi ed è in
1: com'è che ha più amici di noi in una settimana?
0: Da quanto tempo sei qua?
3: Un mese e mezzo.
0: Com'è che conosci Tony?
3: Tante battaglie comuni.
0: Quali?
5: No, noi ci siamo la radio insieme in statale prima che mi hanno cacciato perché ho fatto un proclama a favore di Hezbollah e di Hamas.
0: Vedite, insomma, anche tu, Tony, però anche meno. Allora, Tony, ti faccio una domanda: sei abbonato?
5: No, infatti volevo rispondere, aspettavo il 27 che mi arriva lo stipendio in quanto...
0: Bravo!
5: Cioè, sono un operaio e comunque ho le mie spese,
0: certo.
5: Però il 27 mi abbono. Ma poi Radio Popolare da quando sono nato, figa, mi ricordo la mattina, no? Che quando scattava il giorno di radio, cazzo, sono in ritardo a scuola un'altra volta e vado via.
0: Aspetta, Tony, aspetta, tu mi stai dicendo che tu arrivavi tardi?
5: Sì,
0: la prof ti chiedeva perché sei in ritardo e tu rispondevi perché ho ascoltato il GR di Radio Popolare.
5: No, quando sentivo la musichetta lì ho detto, cioè era proprio...
0: Ah, capivi che era tardi, ok.
5: Sì, tipo riflesso lorenziano, capito?
0: Sì.
5: Per fare i figli. No, comunque mi abbono e volevo dire a Teo, mi raccomando, che poi la occupiamo con la radio,
0: Va bene, dai, però prima abbonati, così è anche un po' tua, e a quel punto...
5: Sono tutti abbonati nella mia famiglia, dai, cioè adesso veramente a fine mese mi abbono, promesso.
1: E hai aspettato che arrivasse Matteo in radio per abbonarti, però?
5: No, in realtà volevo chiamare da un po', però non riuscivo mai a beccarlo, ma stavo facendo le pulizie a casa, sento Matteo Lefons alla campagna abbonaggio, vabbè, chiamiamo.
2: Vabbè, Tony, l'altro giorno c'erano Facchini e Gattuso in onda, non hai chiamato con loro, però, che di solito chiamavi da loro.
5: Perché il lavoro che faccio non posso usare il telefono.
2: Ah, ok.
5: Quindi...
2: Vabbè.
5: Il tranviere, vabbè.
2: Super abbonamento, grazie mille.
3: Grazie, Tony.
0: Vai il tranviere, aspetta, fai il tranviere a Milano?
5: No, dove? Sì,
0: non lo so, gli tram mica esistono solo a Milano.
1: A San Francisco.
0: Da qualche altra parte. E basta.
5: No, ma sai che quelli di San Francisco, alcuni sono della TM.
0: Sì, lo sappiamo. Sono come l'uno. Senti, immagino che sia un momento molto difficile per il lavoratore della TM.
5: Sì, però ti riferisci al deragliamento?
0: No, no, mi riferisco alle condizioni di lavoro, ai salari, a queste cose, insomma.
5: Ah beh, sì, ma un po' come tutti i lavoratori, nel senso l'inflazione cresce e non cresce... i nostri stipendi non crescono in egual misura, quindi è sempre lì il discorso. Poi capito, ci sono lavori che sono fondamentali per questa città, per cui senza questi lavori questa città non funzionerebbe. E poi ci sono lavori per cui questa città funzionerebbe anche meglio se non esistesse. Adesso non voglio fare lo snob, però tutta questa, il fatto che Milano sia diventata attrattiva per il mondo della finanza, soprattutto da quando governa un certo centrosinistra, ma anche prima Moratti, Albertini, insomma, senza fare la genealogia degli ultimi 30 anni di sindaci di Milano. E questa città è diventata invivibile perché questa città la fa funzionare, insomma, adesso senza fare
0: il... Allora, hai fatto il pippone, questo vale un abbonamento. Ciao Tony.
2: Ciao Tony, no,
3: ciao compagno Tony.
0: Ciao, ciao.
2: Questo è l'editoriale di Regione.
0: L'editoriale di Tony. Ciao, ciao, ciao. No, dimmi Matteo, cosa c'è? Cosa
3: no,
0: c'è?
3: Dico, vi porto anche abbonati.
1: Pazzesco, pazzesco.
0: Ha fatto abbonare Tony.
1: Ma dov'era Matteo Lefons prima di questa campagna abbonamento?
3: Cioè, Remida, capito?
1: Siamo alla Maria di Onnipotenza.
0: Siamo all'autoculto della personalità dello stagista. 02 33 001 001, il numero per chiamare e rispondere a una domanda molto semplice. Non hai deciso di non abbonarti? Benissimo, abbiamo capito. Quindi, ma se domani chiudiamo, ti sta bene così? Perché questa azienda vive, sì, ci sono dei contributi dello Stato naturalmente, ma sono una percentuale molto piccola sul bilancio totale. Poi c'è una percentuale più alta di pubblicità, ma ne sentite molto poca rispetto alla media, e più del 50%, 60% sono abbonamenti, siete voi che siete gli editori di questa azienda. Quindi se non pagate, quello che succede è che i microfoni si spengono per sempre, quindi va bene così.
1: E soprattutto hai capito soprattutto la gravità della cosa, dell'impatto delle tue non scelte su questo posto, in generale su tutto il contesto.
0: Mi permetto di contestare una cosa: una non scelta non esiste, non abbonarsi è una scelta.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: C'è una chiamata allo 02 33 001 001. Pronto?
6: Pronto, sono io?
0: Sì, tu, ciao.
6: Aspetta che spengo la radio. Alexa, stop.
1: non l'avevo mai sentita questa.
0: Hai ucciso l'ascolto di metà di quelli che ci sono in questo momento, vai.
6: Questo è vero, ma tra l'altro la prima cosa che ho fatto quando sono stato costretto a prendere Alexa è stato dire: Alexa, metti Radio Popolare.
0: Quindi, costretto a prenderla.
6: Costretto a prendere Alexa, esatto.
0: Ma perché è costretto, scusa? Io c'ho ancora la radiolina, quella col bottone.
6: È perché io non volevo Alexa, semplicemente per quel motivo.
1: Quindi ti hanno incatenato ad ascoltarla continuamente, cioè che te l'hanno regalata a forza, cosa hanno fatto?
6: No, il device, quindi l'aggeggio Alexa, diciamo così.
0: Vabbè.
6: La prima cosa che ho fatto è che, visto che ce l'ho, a sto punto gli faccio fare qualcosa di utile a Alexa, metti Radio Popolare.
0: Quanto l'hai pagata Alexa?
6: Una ventina di euro, una roba del genere.
0: L'oggetto, diciamo. Quanto spendi per abbonamenti vari, Netflix, queste cose qua?
6: Per l'abbonamento a Radio Popolare spendo 120 euro all'anno.
0: Ah, tu sei abbonato, mannaggia. Ovviamente. Noi vogliamo quelli non abbonati questa sera.
6: Sì, lo so. Più che altro, infatti, dopo tolgo subito il disturbo. Volevo semplicemente fare un piccolo appunto a chi fa i proclami a favore di Hamas e roba del genere. Ricordiamoci che Hamas, e io lo dico da persona di... non di sinistra, di estrema sinistra, Hamas è l'equivalente del Veneto Fronte Skinhead, Blood and Honor e roba del genere, solo che in salsa islamica. Quindi se una di sinistra non può appoggiare quella gente lì, punto. Questo non c'entra niente col fatto di appoggiare la lotta del popolo palestinese, che ovviamente è anche la mia. Ricordiamoci che le prime vittime di Hamas sono esattamente i palestinesi, Hamas non lotta per loro, quindi non facciamo ste cazzate.
0: Ma questo favore. Era riferito a Tony, l'amico dello stagista Matteo.
6: Quello che ho chiamato adesso, che mi ha proprio fatto ribollire il sangue nelle vene.
0: Però non dire così, che poi non si abbona più, capito? Noi avevamo strappato l'abbonamento a Tony grazie allo stagista Matteo, adesso tu chiami, dici così, quello dice no basta.
6: Semplicemente, ma giustamente gli faccio capire che bisogna un attimo andare oltre i proclami e bisogna approfondire, bisogna leggere un po' di più, sentire voci diverse, magari andare anche sul posto.
0: Poi io ti dico così, mi sono abbastanza d'accordo con te. Senti, tu conosci qualcuno che non è abbonato alla radio ma l'ascolta compulsivamente?
6: Allora, qua a Venezia difficile. Una volta magari quando c'era Radio Base che era nel network, sì, qua no. Io comunque appunto abito qua a Venezia, quindi in Veneto. E vi ascolto in streaming da un bel po' di anni comunque. Ho scelto di continuare a mantenere l'abbonamento, è una cosa che consiglio di fare a tutti quanti. Lo facevo quando ero cococò, quindi che non riuscivo ad arrivare a fine mese, quindi secondo me è una cosa che bisogna fare.
0: Senti, nella tua, come si dice, dieta mediatica, a parte questa emittente, cosa c'è?
6: A parte Radio Popolare?
0: Sì.
6: Guarda, quando io arrivo a casa dal lavoro dico Alexa accendi Radio Popolare.
1: Non c'è nient'altro.
0: Basta, solo questo.
1: Allora puoi spiegare per bene che cosa significherebbe se smettesse di esistere Radio Popolare? Cioè, per te non esiste nient'altro al di fuori di noi?
6: Per carità.
0: Beh, adesso non esagerare, Mattia.
6: Esistono anche altre cose, non dico di no. Diciamo che questa è una specie di abitudine. Allora, di Radio Popolare mi piace il fatto che dà spazio a... voci, pensieri molto diversi, comunque accomunati da ovviamente alcuni principi che devono essere alla base della partecipazione a Radio Popolare, quindi l'antifascismo innanzitutto e comunque dei concetti di democrazia in senso ampio. Però comunque io sento tante trasmissioni molto diverse fra di loro, non sempre sono d'accordo, però mi piace sentire anche gente con cui appunto non sono d'accordo, come anche ad esempio l'ascoltatore di prima che ha detto la sua cosa che non condivido assolutamente, però appunto in altri contesti magari non sarebbe stato possibile.
1: Che poi questa è l'essenza della stessa radio, certo. L'abbiamo perso?
6: Io non lo so. Perché c'è mia moglie che mi sta parlando.
0: Tua moglie ti reclama, quindi ti salutiamo perché non vogliamo creare problemi dentro.
6: E che dice che sostiene Cecilia. Ah, Cecilia.
0: Ah, sì, okay. Cecilia l'antispecismo, grazie.
6: Roberto da Bergamo e anche Francesca Carla, che è da un pezzo che non è.
0: Francesca Carla, dove sei? Telefono allo 02 33 001 001. Magari è questa qua sotto, perché c'è un'altra chiamata al volo che manca poco alla pubblicità. Pronto?
7: No, scusate, sono sempre io, non voglio.
0: Tony, dai.
7: Però quello di. No, non sa di che cosa sta parlando, perché non sa esattamente cosa è successo. La mia era una burla alla radio, che quelli della radio, poi senza riaprire cose, l'hanno presa come se fossi il leader delle brigate al-Qassam che parla al popolo.
0: Vabbè, ma perché la tua burla era talmente credibile che ci abbiamo creduto.
7: No, però appunto secondo. No, ma lì alla radio da dove mi hanno cacciato in statale. Ma appunto secondo, comunque non siamo noi dal centro di Milano a decidere ai palestinesi cosa va bene e cosa no, perché chi ha fatto più danni a Israele in questi mesi non siamo né noi con le bandierine in piazza né quello di prima che decide cosa io posso dire o cosa no.
0: A voglia.
7: Vabbè,
0: grazie.
7: Scusate, non voglio monopolizzare. Anzi, ma chiamatelo, mettetemici contro, scusate.
0: Ma adesso non esageriamo, anche te, Tony. Io ho capito che è un'occasione di generazione, Tony, Matteo, insomma, questi ego molto sviluppati. Matteo, c'è la pubblicità, poi stai qua che ci spieghi cos'è sta radio. Ok.
3: Va bene.
8: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo, sono fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un

0: No, io l'ho chiamata pubblicità, ma era
1: uno stacchetto, minimo.
0: Questo significa che non ce n'è tanta di pubblicità, questo significa che bisogna fare molti più abbonamenti, perché le fonti di entrata sono due: la pubblicità e gli abbonamenti. Non la volete la pubblicità, vero? Dai, se si è giovani e incazzati ci va bene, dice Tommy. Si riferiva allo scontro dialettico tra i due ascoltatori. Che vuoi che fai cenno, darmi la parola, Matteo?
1: No, dico, io ho vissuto questo episodio, che ha avuto anche un po' di risalto.
0: Quale episodio?
1: L'episodio della cacciata di Tommy,
0: Da
1: radio
0: dalla statale. Ok.
1: E io l'ho difeso dal primo momento, perché lui dava spazio giustamente alla causa palestinese, invitando attivisti palestinesi. C'è stato Karen From Haifa nella puntata incriminata, ed è successo che alla radio non andava bene, perché forse toccava alcuni tasti che all'università in generale non andava bene, o al direttivo della radio non andava bene più in particolare, e gli è stato contestato di non avere un contraddittorio. Ora, avere un contraddittorio sulla causa palestinese è qualcosa che ormai è abbastanza ridicolo, visto le proporzioni di quello che succede.
0: Allora, ascoltatrice, ascoltatore, ma l'hai sentito questo ragazzo quanta passione ci mette? Non vuoi tirar fuori 90 euro all'anno? 02 33 001 001. Va bene, domani chiudiamo, perché tu non paghi e quindi noi non ci siamo più. A posto così, giusto? Il numero è lo 02 33 001 001, per dircelo, perché fino adesso ha chiamato solo gente che è abbonata.
2: Beh, no, ha chiamato Tony dicendo che si sarebbe abbonato.
0: Vabbè, Tony
3: però nessuno per dire no, io non mi abbono e non mi interessa la fine che farete. Questo
2: no, esatto.
3: È qualcosa che ci interesserebbe sapere, se davvero la pensate così.
0: Allora, chiedono come va il DJ7 giù di sotto della Graci, che era preoccupata per il meteo. Com'è fuori? Non lo so.
3: Non vediamo bene da qua.
2: Sembra che non stia piovendo, ma in realtà dallo studio 2 non è che ci sia una di quelle visuali proprio fronte d'uomo, ecco, quindi non ti sappiamo dire.
0: Allora, in questo momento il DJ7 sta continuando. E che ore sono? Ah, sono 8:30, sì, quindi nell'auditorium è già cominciato da un po' il confronto dal vivo, il microfono aperto dal vivo con le ascoltatrici, gli ascoltatori e la direttrice Lorenza Ghedini, il direttore dei programmi Sciauchi Senussi. Si discute del palinsesto della radio, cosa va bene, che cosa si vorrebbe cambiare, dove si può fare una cosa del genere a parte qui.
3: Nemmeno in radio statale mi pare si può fare.
0: No, pare di no, però
1: radio statale
0: lasciamo perdere gli altri.
1: Meno libera per quanto mi riguarda di radio popolare.
0: E Matteo, tu prima di pensare a fare questa scelta folle nella vita, faccio il giornalista, ti saresti mai immaginato davanti a un microfono così in una sera come questa?
1: Ma è già il terzo abbonaggio che faccio, adoro parlare di niente o di abbonatevi tutto il tempo possibile, quindi sì, è bellissimo, è la migliore cosa che potesse accadermi, che tra poco in realtà finirà, perché vi preparo alla mia uscita di scena, perché fuori da queste mura c'è qualcuno che deve festeggiare il compleanno, cioè me medesimo, perché oggi è il mio compleanno.
2: Pure,
3: auguri. Esatto. È il tuo compleanno davvero? Non ce ne ero accorto in questa giornata.
1: Sono nato a 50 anni di distanza esatta dalla Nakba, dalla catastrofe, a proposito, per ricollegarci ai temi di prima.
3: Non so se è per farti gli auguri, ma sono arrivati ben due abbonamenti, ragazzi.
1: Sì. Dai, bastava dire auguri.
3: Antonio si è abbonato a 108 euro, ci ha mandato lo screenshot, eccolo qui, modulo inviato con successo, e poi un altro abbonamento, credo adesso, dall'Alebici.
2: Alessandra, sì.
3: Sì, che dice, ho fatto abbonamento 106,7 euro, va bene uguale, certo che va bene, Alessandra.
2: No, ti sei abbonata a Radio Italia, Ale. 106,7 Radio Italia.
0: Giusto. Perché siete di Inzago tutti e due, la conosci?
2: Va benissimo, Ale, quello che manca, 90 centesimi, ce ne metto io 30 centesimi, mi offro il caffè domani mattina, è fatta, via, va bene l'abbonamento, sì, la conosco. Ovviamente.
0: Grazie Alessandra e grazie Antonio, giusto? Ho letto bene?
3: Sì, Antonio che ci chiede ci chiede conferma se ha fatto tutto correttamente. Adesso non lo so.
0: È lui.
2: Grande Tony.
0: Sì, è abbonato.
3: È il Tony di prima, ok.
0: Ma giustamente un ascoltatore chiede: ma è Tony Gorgonzola?
2: No,
0: è un altro Tony.
2: Adesso non ricordo come lo chiamavano Gattuso e Facchini, Tony, scrivicelo Tony, il, il turbo stalinista, boh, aveva un soprannome perché chiamava spesso muoviti muoviti, però non è Tony Gorgonzola, che secondo me è qua sotto, perché? Tra poco inizia la sta pazza, la sta povera ma bella di Disney Diegoli
0: alle 21.
2: Tony Gorgonzola, figurati,
1: è qui sotto,
2: potrebbe essere già arrivato, chissà.
3: Questo Olli invece, questo messaggio di Olli è proprio per te, Matteo. Dice: ragazzi, io ho adottato un figlio adulto che sto aiutando con gli studi e che non ha lavoro, non posso permettermi nemmeno un ritocco, ma se doveste tenere questo ragazzo, immaginiamo, si riferisca a Matteo Lefons, prometto che appena posso faccio un ritoccone, tanti auguri Matteo, ti dice.
1: Grazie mille. Grazie.
0: Quindi hai trovato una mamma adottiva, oltre che...
1: Grazie, è una famiglia incredibile.
0: Una famiglia, una platea dove poter esprimere il tuo ego sconfinato.
1: Qualcuno, ma anche trattenerlo l'ego, cioè...
3: Qualcuno che ti finanzia il lavoro e ti mantiene anche a casa, forse.
1: Beh, questo sarebbe molto utile, però l'ego giusto per questa settimana di casseggio e abbonaggio, poi quando si parla delle notizie, si parla delle notizie. Va bene. L'ego si mette da parte!
3: Ecco,
1: ok, ragazzi?
3: Ha recepito la lezione che gli abbiamo fatto oggi pomeriggio.
1: Sì, è sempre una serie di lezioni. Mattia è molto bacchettone. Oltre a essere la punta di diamante di questa radio, è molto bacchettone.
0: Allora, Giorgio scrive: da abbonati 2, io e mia moglie, azionisti, mattonati, ascoltatori assidui, vi potrei suggerire questo messaggio da divulgare per gli abbonamenti. Media, ascoltatori, giornalieri di RP circa 210.000. Vabbè, ma questi non sono numeri veri, perché sono un po' di più. Abbonati circa 16.000, anche in questo caso qualcosa in più. Se solo un quarto degli ascoltatori giornalieri facessero l'abbonamento entro 3 anni, potreste ridurre l'abbonamento alla metà. No, non è questo. Più abbiamo abbonati, più abbiamo risorse, più possiamo sviluppare il prodotto, come si dice, no? Con insomma, la possibilità di arrivare ovunque, con la possibilità di produrre molto di più.
2: Scatenati adesso. Vabbè, sì. Tony dice anarco-stalinista, ecco qual era la definizione che gli davano Facchini e Gattuso.
0: L'anarco-stalinista. Tony tangenziale? No, forse nemmeno.
2: Nemmeno, no, no, Tony è Tony.
0: E c'è una chiamata, pronto?
4: Pronto?
0: Ciao,
3: ciao,
0: chi sei?
3: Benvenuta.
4: Ciao. Senti, no, io sono la mamma di Tony.
0: Oh, vabbè, ma è tutto in famiglia. Aspetta, mamma di Tony, ma lo conosci Matteo?
4: No.
0: No, non te l'ha mai portato a casa?
4: No.
0: Ok.
4: Magari sì, adesso no. Sinceramente in questo momento mi sfugge.
1: No, non ci siamo mai conosciuti, signora.
4: Piacere.
1: Piacere, piacere mio.
4: Dai, sono contenta che sia abbonato, siccome quando viene a trovarmi, vabbè, io ascolto da sempre, penso di essere una delle prime abbonate, mi sono abbonata, non so, nel 90, non so, non avevo ancora i figli, 92-93, forse uno dei primi abbonamenti che avete fatto. E da allora sono sempre rimasta abbonata.
3: Grazie. Ma signora, ma è vero che suo figlio arrivava in ritardo a scuola e poi usava Radio Popolare per accorgersi che era in ritardo?
4: può essere
2: dice.
3: Ma da quanto non vi sentivate adesso?
4: Perché quando viene a trovarmi critica sempre un po', perché vabbè, deve fare un po' così sostenuto, la Radio Popolare. E invece poi sei abbonato, dai, bene.
0: Grazie signora.
4: Grazie a voi.
3: Un abbraccio.
2: Grazie.
0: Scrive
2: ciao.
0: Eric, che ha ritoccato a 106.
2: Bravo Eric,
0: e ci manda
1: grande
0: lo screenshot, la prova anarco-stalinista, contraddizione in termini. Stamattina qualcuno ha detto libertaria e destra non sta nella stessa frase, non si può sentire, ma secondo me anarco-stalinista era un po' uno scherzo, così a occhio.
2: Allora, la definizione l'hanno data Facchini e Gattuso all'interno di Muoviti Muoviti, quindi Diegus, prendi il contesto e capisci che forse era una definizione un po' così, certo.

0: si abbonerà al futuro, ma a noi ci piace anche il verbo all'indicativo presente, si abbona adesso. Andando su radiopopolare.it lì c'è il famoso classico ormai bottone giallo da schiacciare, si apre la pagina con il modulo da riempire, i dati personali, quelli bancari, e si fa parte della grande famiglia come Tony, amico di Matteo, che però adesso se ne va.
1: Sì, e grazie al vostro abbonaggio, se posso fare qualcosina per il mio compleanno, ma piccola, pochi intimi.
0: Che ti paghiamo? Ti diamo dei soldi?
1: No, però
0: no, fai finta, no, ma sei lo stagista.
1: Ma fai finta, l'abbonaggio serve anche a questo. Un giorno, fra un mese, potrete darmi dei soldi.
2: Affinché l'anno prossimo, il suo prossimo compleanno,
0: possa avere dei soldi in tasca.
2: Posso organizzare una grande festa e avere dei soldi per farla. Abbonatevi
0: a Radio Popolare.
3: Matteo, un giorno tutto questo sarà tuo, pensa.
1: Tutto, adesso comunque vi sostituisco alla grande.
0: Cioè, vuoi introdurre tu?
1: Nel senso, cioè,
0: vuoi fare anche questo?
1: No, lo fai tu.
0: Va
1: lo
0: bene.
1: Fai
0: tu. Comunque il lapsus freudiano che hai appena fatto non è male, vi sostituisco alla grande. Ciao Matteo, buon compleanno.
1: Ciao ascoltatori Matteo. E ascoltatrici.
2: Fai il bravo.
0: Con chi sostituiamo per il momento stagista Matteo? Con Anna Bredice. Ciao Anna.
2: Ciao Anna.
4: Ciao.
0: Arriva anche a Roma l'eco della sua fama di Matteo, dello stagista.
4: sì. Ma quale missione migliore quella di come dire, farsi sostituire da giovani stagisti, giovani giornalisti che crescono e che prenderanno un giorno i nostri posti.
0: Già uno fa una scelta così, diciamo, così un po', diciamo, azzardata, quella di tentare di fare il giornalista in questa epoca storica così difficile. Figuriamoci se luoghi di libertà e anche di stabilità fino a oggi, tutto sommato nel nostro piccolo, come Radio Popolare, dovessero non esistere più, perché le risorse non ci dovessero più essere. Infatti questo chiedevamo, no, a chi ci sta ascoltando. Adesso c'è una chiamata,
4: sì,
0: la prendiamo. Ma se sei disposto a non pagare l'abbonamento, cioè se continui a non pagare l'abbonamento, sei disposto a accettare che domani non ci siamo più? Pronto? Ciao, come ti chiami?
5: Leonardo.
0: Prego.
5: Si fa bene, non è la prima volta che parlo qua.
0: Ma sei in diretta in questo momento? Forse pensavi che ci fosse un po' più di attesa, ma ti abbiamo già preso. No.
2: Aspetta, è la prima volta che chiama, quindi
0: un po' emozionato.
5: È la pandemia che ha chiamato.
0: C'è la pandemia?
5: Della pandemia del 2020.
0: Sì.
2: Ah, è dal 2020 che non chiami?
5: Sì.
0: Ok.
2: Chiami per dirci che cosa?
5: No, niente, vorrei parlare un po'.
0: Di che cosa?
5: Non lo so.
0: Allora, se ti fai una cosa, rimani lì, io ti tengo sul microfono e riprendiamo Anna per dire ciao Anna di nuovo.
4: Sì, eccoci.
0: Poi tu quando vuoi entra, naturalmente. Senti Anna, ma a Roma arriva l'eco nostra in che modo, a parte il tuo lavoro? Tu stai alla Camera dei Deputati tutti i giorni, al Senato, dentro i palazzi, naturalmente un lavoro molto dispendioso, che però ti mette in contatto, insomma, con la politica nazionale. Quanto contiamo noi oggi lì dentro?
4: Sì, contiamo come mezzo di informazione molto, come dire, particolare. Cioè, siamo chiaramente un'emittente radiofonica, ma è un'emittente radiofonica diversa da tutte le altre. E siccome ha una storia, ed è una storia che continua nel tempo, quindi questo è, come dire, un biglietto importante, da visita importante, perché comunque ha un suo valore, cioè che viene riconosciuto un po' da tutti, cioè nel senso, nelle conferenze stampa, se insomma, poi magari le conferenze stampa se ne fanno molti di meno, però quando Radio Popolare magari alza la mano per fare una domanda, magari una domanda un po' che viene temuta, diciamo, dai politici, cioè almeno questa è un po' la storia anche dell'informazione politica della radio, e così dovrebbe essere, speriamo che sia sempre così, insomma, però è questo un po' la particolarità dell'informazione nostra in Parlamento, anche perché il nostro modo di fare giornalismo è anche diverso, perché difficilmente gli ascoltatori sentono la dichiarazione di 20 secondi che mandano i TG oppure le altre emittenti, che magari sono, come dire, molto bravi i colleghi, ma sono costretti a fare così. Da noi non è lo stesso modo, e lo sanno anche i politici, quindi a cui ci si rivolge, insomma, che si chiede di più, si chiede, insomma, non la dichiarazione, quella di copertura e basta, ecco. E questo rimane.
3: Va bene, Anna. Senti, noi continuiamo però a chiedere anche per il lavoro di Anna Bredice. Voi, che non siete abbonati, chiamate, diteci il perché. Chiamate soprattutto per dirci ci stiamo abbonando, perché perdereste appunto la possibilità di avere i politici davanti a fare le domande giuste, perché ormai tante testate, noi che andiamo in giro, lo vediamo, conferenze stampa, punti stampa così, non mandano neanche più giornalisti, cioè mettono sotto il microfono appunto, e quindi il politico parla, dice quello che vuole e tanti saluti, 20 secondi come dicevi tu. Noi abbiamo Anna Bredice che va e le domande le fa.
2: E forse Alessandro ci dà.
4: Se non c'è più la radio, che cosa accade? Che cosa dovrete sentire?
0: Questo è il tema. Allo 0233 001 001, fino adesso nessuno ha chiamato.
2: No.
0: Per dire, sì, in effetti io sono disposto a lasciarvi chiudere, che se ne frega.
2: No, nessuno ha il coraggio di dirlo, però Alessandro prova un po' a immaginare perché non stanno rispondendo e soprattutto, insomma, cosa potrebbe accadere. Dice, forse i non abbonati sono abituati al fatto che nonostante ad ogni abbonaggio si paventi questa possibilità di chiudere, sanno che alla fine non succede mai e quindi non scatta il meccanismo. Dovremmo provare davvero a fare una settimana con solo pubblicità, niente palinsesto, dice Alessandro. E poi vedete in effetti che differenza fa per la vostra vita.
0: Oppure con solo musica dell'Eurofestival, per dire. E poi vediamo.
3: Un bel per sempre sì in loop.
0: Sì, una giornata Salda Vinci.
3: Madonna santa.
2: Solo Salda Vinci, solo...
3: Mamma mia.
0: Anna, senti, ma la radio a Roma è ascoltata? Qualcuno lo fa? Oggi con lo streaming,
4: sì.
0: Con i servizi così, si può fare?
4: Sì, l'ascoltano in molti, l'ascoltano colleghi, ascoltano appunto magari milanesi che da tanti anni ormai vivono a Roma, quindi che non hanno cambiato abitudine, quindi l'ascoltano. Cioè, una volta era molto più complicato perché c'era un emittente, si sentiva, però era molto, cioè si sentiva male, c'era gente che diceva che doveva mettere la radiolina così inclinata sul frigorifero per riuscire a prendere le onde di Radio Città Futura che trasmetteva i nostri notiziari, insomma un'era geologica fa. Adesso insomma in streaming la sentono anche in molti, devo dire.
0: C'è stata anche l'esperienza di Radio Popolare Roma, naturalmente non dimentichiamola,
4: esatto,
0: che è durata alcuni anni, poi purtroppo non ha avuto le gambe per continuare, proprio soprattutto dal punto di vista economico e finanziario, perché fare la radio costa, questo aneddoto ce lo consente di ripetere, costa tantissimi soldi, insomma adesso questa non è quella che state ascoltando, un grande network nazionale o internazionale, ma comunque i bilanci ruotano attorno a alcuni milioni di euro, perché l'infrastruttura costa, il lavoro costa e tutto quanto naturalmente è complicato da portare a casa tutti i giorni e tutti gli anni, per questo che questi 17.000 quanti sono, non lo so, circa abbonamenti,
2: sì,
0: sono un bel capitale, ma ne servono sicuramente di più.
3: Senti, Franco è arrivato, è quello che dice... A mio parere, tanti come me vi apprezzano.
0: Sì, questo abbiamo letto.
3: E dice: sono onesto, non mi mancherebbe più di tanto. Se no mi abbonavo, basta cambiare radio. Allora, Franco.
0: Ma de quale?
3: Certo, ho ipotizzato di avere la vecchia radiolina, quella con la manopola,
2: sì.
3: E ho detto: va bene, scalo indietro da 107.6 vado a 107.4. E in Lombardia.
0: Cos'è?
3: Ascolto RDS.
0: Sì.
3: Non mi pare un suono molto simile a quello di Radio Popolare. Vado in avanti verso destra.
0: E beh, ci sono quelli là.
3: Arrivo a 107.8 e c'è Radio Maria. Quindi certo, basta cambiare radio. Non è la stessa cosa, perché anche adesso con l'esistenza di Radio Popolare puoi cambiare radio tranquillamente, ma non è la stessa cosa.
2: Ti becchi Salda Vinci magari su un'altra.
0: No, guarda che la musica, la minaccia ha funzionato nei confronti di questa persona, non so se uomo o donna, perché non si firma, solo musica dell'Eurofestival no, com'è che ci si abbona? Radiopopolare.it, oppure anche con la app di Radio Popolare se ce l'avete sullo smartphone, e da lì c'è il percorso molto semplice con il bottone giallo per abbonarsi. Si compila il modulo con i dati personali, i dati bancari, e si fa parte della famiglia come ha fatto Tony oggi, che dopo una vita di ascolto fin da bambino a scrocco ha deciso, grazie a stagista Matteo, suo amico, di abbonarsi.
2: C'è un altro ascoltatore che fa un parallelo molto interessante. Dice: per me, genovese innamorato di Milano, ne siete una delle anime. E oggi più che mai, quando gli spazi di cultura si restringono, come mostra la triste fine della Opli, bisogna far qualcosa. Questo è quello che ci dice. E quindi Ennio, grazie davvero, abbonato in streaming da Genova, che spera un giorno di riceverci almeno in dub. È un paragone che in qualche modo ci sta, e mi rivolgo soprattutto ad Alessandro Braga.
3: Perché ti rivolgi a me?
2: Perché l'hai seguita molto a lungo la storia della Opli.
3: La questione della Opli, che non si è ancora chiusa, tra l'altro, perché insomma... Perché mi chiude? Ah no, scusate, mi sembrava fosse andato via il lavoro.
0: Eh sì, perché l'avevo chiuso e sbaglio.
3: Ah, ecco, ecco. No, pensavo per l'ingresso di Disma a Pestalozza, silenzio tutti, parla Disma. No, la Opli, adesso c'è la chiusura ufficiale il 25 maggio, quindi tra pochi giorni, settimana prossima, speriamo di no, ovviamente, speriamo che trovino un'altra soluzione, ma gli spazi culturali si chiudono, in questa città si chiudono gli spazi sociali. Sappiamo dello sgombro del Loncavallo, sappiamo degli spazi sociali sotto attacco da tutte le parti, si chiudono gli spazi di libertà di fatto. Ecco, Radio Popolare io credo sia uno dei piccoli spazi di libertà che Milano merita di mantenere.
0: Anche Luigi lo pensa, che è abbonato.
3: Da tutte le parti si chiudono gli spazi di libertà di fatto. Ecco, Radio Popolare io credo sia uno dei piccoli spazi di libertà che Milano merita di mantenere.
0: Anche

0: 50 euro all'anno, ritoccarlo vuol dire alzare un po' di più questa quota in queste settimane, soprattutto in questo anno che è quello dei 50, del cinquantenario di Radio Popolare. Abbiamo lanciato un po' questa iniziativa di ritoccare a 107,6, cioè 107 euro, che è poi lo stesso numero della nostra frequenza, perché poi 90 euro è sempre stata la quota fissa dell'abbonamento, non è mai cambiata da quando c'è stata la conversione all'euro. Tutte le altre spese sono aumentate a causa dell'inflazione, i costi dell'energia, insomma vivere a Milano in Italia è aumentato e costa di più rispetto agli anni 90, e allora noi manteniamo lo stesso abbonamento, ma vi chiediamo se volete, se potete soprattutto, di ritoccarlo da 90 almeno a 107,6.
1: Oh, Luigi è arrivato a 270, ma sei un grandissimo.
2: Bravo.
3: Grande Luigi, davvero, 270, scusate, ero uscito un attimo perché...
1: 9, 18, 27 vuol dire 3 abbonamenti.
3: 3 abbonamenti. Perché... Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza sono pronti, tra poco finiamo la nostra conduzione, ci sarà l'asta povera ma bella, e sono venuti per dire che volevano che annunciassimo già noi una novità della serata, ossia che non ci sarà solo l'asta fisica con ascoltatori ed ascoltatrici in auditorio, ma ci sarà la possibilità, poi lo spiegheranno meglio loro, come dell'asta online. Quindi sì, i numeri 331-621-4013 è utile non solo per dirci ci siamo abbonati, mandarci lo screenshot, ma se state all'ascolto, dopo andrà in diretta ovviamente l'asta povera ma bella, potrete anche rilanciare e ci sarà un terzo battitore virtuale oltre a loro due, e sarò io, ecco, questo mi dovevano dire, quindi andrò a fare il battitore.
1: Forse che avevi le orecchiette da coniglietto oggi in redazione perché le metti più tardi.
3: Quello non sono io.
1: quello ce l'avevi tu però addosso, sì, io
3: no, però non
1: l'ho
3: puoi,
1: visto con le
3: non puoi, è un po' come Clark Kent, quella là è la mia identità da supereroe, non è che la puoi svelare a tutti, il super coniglione, sì.
1: Il super coniglione Alessandro,
3: super coniglione.
0: Avete mai visto Alessandro Braga e il super coniglione nella stessa stanza?
3: Forse no.
1: Allora potete ancora correre via Olearo a Milano. Anna, fai un appello da Roma in chiusura.
2: Abbonatevi, cioè dove, insomma, cioè adesso mi veniva in mente una cosa, cioè che dove si può sentire ad esempio un'informazione che sta dentro al palazzo ma anche fuori, cioè voi dovete immaginare, cioè, che quando si approvano delle leggi c'è sempre qualcuno che protesta contro quella legge, soprattutto adesso di questa maggioranza, e qui quindi si sta lì dalla mattina per 4 ore davanti a Montecitorio a protestare con cartelli, eccetera. Non se li fila, normalmente non se li fila quasi nessuno. Insomma, Radio Popolare spesso si sentono queste persone, sindaci, sindacalisti, eccetera. Insomma, è un'informazione completa, direi, quindi abbonatevi.
1: Grazie.
3: Grazie Anna.
1: Anna Bredice da Roma. Buon riposo nel fine settimana, se non succede niente di drammatico ci sentiamo lunedì sulle frequenze di Radio Popolare, che continuano naturalmente a esistere. Grazie Anna,
0: un
1: ciao.
0: Un abbraccio Anna, ciao.
3: Ciao Anna.
2: Ciao.
0: Attenzione Luigi.
1: Vai.
0: Buonasera, leggo uno screenshot della donazione di 215,20 euro, numero non casuale, ve lo meritate, complimenti, messaggio di un ascoltatore che non si firma,
1: non si firma.
0: Firmati ascoltatore.
3: Beh, grazie
0: mille.
3: Grazie, veramente.
1: Però io non ho capito cosa vuol dire, cioè non casuale.
3: È un 107.6x2.
1: Ah, giusto, bravo.
3: Abbonamenti a 107.6.
0: Meno male che sei più sveglio di noi, Alessandro.
1: Con l'aritmetica. E forse anche non solo con l'aritmetica. Anna maltrattata dalla Meloni, scrive Laura, e quindi abbonati. Visto che non sei abbonata, dici quasi mi avete convinto, ma non ancora del tutto. Siamo perdenti, lo vogliamo dire che siamo perdenti, scrive Ernesto. Cosa sei, un interista che si lamenta anche quando dice il campionato, Ernesto?
3: Ma non credo.
0: La chiusura del Loncavallo vuol dire l'obsolescenza anche di Veronelli, ma perdenti con l'onore della giusta causa in soccoccia, cominciate con l'abbonamento, io lo feci da tempo in memoria, cioè adesso non so esattamente cosa voglia dire, ma
3: dice abbonatevi anche se siamo dei perdenti. Vabbè, ti cito Guccini, che immagino ti piacerà, la ragione è il vincere, diamola ai coglioni, e via, noi prendiamoci gli abbonamenti,
0: diamola
3: e la sconfitta
0: ai coniglioni,
3: diamola ai coniglioni, sì.

0: Per sentire una radio all'altezza di Radio Popolare bisogna scendere di frequenza a 99.9 MHz, scrive Alessandro da Pavia. Cos'è? Radio 3, giusto?
1: Rai Radio 3, sì, qui da noi in Lombardia.
0: Alessandro che è abbonato e ritoccato, no? Naturalmente siamo molto felici, ti abbracciamo Alessandro. Però naturalmente la domanda, la considerazione la fa nei confronti di chi ancora non ha deciso di abbonarsi. Siamo quasi in chiusura adesso, poi che cosa c'è dopo di noi, Alessandro, hai detto?
1: Beh, l'asta povera ma bella,
0: sì, con il coniglio alter ego
1: e a proposito pagarci le pastiglie per la memoria, Luigi Ambrosio, con gli abbonamenti,
0: perché dovrebbero farlo, non ho capito.
2: Le pastiglie della memoria, va bene. Invece
1: no, parlavo della memoria.
0: Mattia, non siamo ancora in fascia protetta. Bene, ci fermiamo qua, 20:59, sì. Quasi 21.
2: Qualcosa abbiamo tirato su, eh?
0: Sì, ce l'abbiamo fatta. Grazie Alessandro Braga.
1: Grazie Mattia Guastafierro.
2: Grazie Luigi Ambrosio.

0: prendere, li vado a prendere gli striscioni e la telecamera. Dismone, buonasera. Un grande applauso per Disma Pestalozza
1: e anche per Alessandro Diego lì, soprattutto per voi che siete qua nonostante Grazie. Le intemperie.
0: Allora, ci siamo dimenticati due lotti
1: in magazzino,
0: vado a prenderli. Disma, intrattieni questi
1: Allora, io intrattengo gli ospiti, intanto abbiamo ancora due lotti da portare sul palco, gli altri sono nascosti qua. Radio Popolare in diretta dall'Auditorium Demetro Stratos, fuori è gennaio, dentro invece abbiamo la nebbia tipica dei primi mesi dell'autunno, più fumo sul palco. Oggi abbiamo inaugurato la macchina del fumo, grazie al tecnico Sambinello, Zacca, Giulio, tutti loro. Che figata, sta uscendo il fumo sul palco, più fumo, ancora di più, e non parlo di droga! Ma di fumo scenografico. Radio Popolare in diretta qua per l'abbonaggio 2026, siamo a maggio, eccolo qua il fumo, che tra un po', tra l'altro, mi hanno detto che c'è il rischio che scatti l'allarme delle macchinette, è vero Sambinello? C'è il rischio che scatti, sì, mi fa segno di sì, delle macchine antifumo, nel caso dovesse scattare i tecnici devono correre su a spegnere tutto. Quindi se salta la trasmissione, se salta l'auditorium, è questa la questione. Manda ancora un po' di fumo, io vorrei che saltasse tutto, perché comunque, ok. Allora, siamo qua, nonostante i 13 gradi, anzi 12 gradi fuori il tempo piovoso, per questa asta tosta per tutti i gusti. Qua c'è il martelletto dei battitori d'asta e Alone Diegoli è arrivato adesso con striscione, uno solo?
0: Ma io farei uno. Poi magari se vogliono anche l'altro, perché comunque due sono da portare a casa, sono pesanti.
1: È faticoso.
0: Sono anche pesanti da un punto di vista emotivo questi striscioni, sono pesanti da un punto di vista del messaggio politico, sono pesanti anche perché nessuno avrà mai voglia di esporli in nessun modo con persone insomma conosciute, eccetera. Ah, non ho mai camminato nell'avampalco io.
1: Non farlo neanche adesso perché
0: si
1: potrebbe
0: può fare,
1: crollare.
0: Marco, no, o cado farlo. Dall'avampalco? Si può
1: si
0: fare,
1: può fare
0: alla grande,
1: fa
0: okay.
1: Segno di sì.
0: Perfetto.
1: Mia.
0: Allora, è un pubblico delle grandi occasioni e a questo punto chissà com'è il pubblico delle piccole.
1: Una roba è incredibile. Anzi, io vi inviterei al pubblico, che non vedo più per la nebbia,
0: no, infatti, sai cosa? Che venire... Noi dobbiamo vedere le puntate. Qua siamo
1: le
0: come...
1: vedete tutti le palette?
0: Come la partita di Darderi che ha dovuto interrompere perché di là nella Coppa Italia di calcio hanno sparato.
1: Chi è Darderi?
0: Darderi è il nuovo crack del tennis italiano, nasce in Argentina,
1: habla
0: español e tira delle bombe pazzesche da fondo campo, bravissimo. Però no, ha giocato oggi, ha fatto l'altra semifinale, la deve fare.
1: Fanculo,
0: ha perso.
1: Allora no, io inviterei intanto il pubblico a venire tutti nelle prime file perché sennò noi non vediamo chi fa le puntate.
0: Sì.
1: Allora, ricordiamo, l'asta è un'asta che un'asta povera da pezzenti, baraccati, quindi un'asta che...
0: Occupate la prima fila!
1: Il rilancio è di sembra di essere a lezione all'università quando tutti stanno in fondo
0: sì.
1: Il professore dice, ma venite davanti!
0: Non vi interroghiamo, ne sappiamo comunque meno di voi su tutto.
1: Qualsiasi cosa. E durante questa ora e 20, diciamo, abbiamo 12 lotti della storia di Radio Popolare da mettere all'asta, ma c'è una grande novità rispetto a quello che vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, perché volevamo stupirvi.
0: Ed è la prenotazione telefonica.
1: La possibilità puntare anche attraverso Telegram, WhatsApp e SMS.
0: Al 331-6214-013, ce l'avete richiesto in tanti e noi vi abbiamo accontentato là a casa. Merde che non siete venuti.
1: Vabbè, fa freddo allora.
0: Fa freddo anche per noi.
1: E comunque abbiamo un maggiordomo d'eccezione che prenderà le telefonate e le riporterà in onda e qua in auditorium, che è Alessandro Braga con le sue orecchie da coniglio.
0: H il coniglione, venga Alessandro, salga su, faccia due saltelli, dai. Perfetto.
2: Orecchie
0: grandissimo.
2: Orecchie tra l'altro luminose, perché è una serata di gala.
0: Ma infatti
2: ho cambiato le orecchie.
0: Hai cambiato le orecchie,
2: sì, orecchie
0: incredibile.
2: È una serata eccezionale.
0: Ragazzi, è un'incursione del coniglione, voi che siete testimoni. È una cosa importante, L'ultima è stata nel 2023, credo, l'ultima incursione del coniglione.
2: Penso di sì.
0: Perché, perché l'anno scorso non c'era il coniglione sul palco.
2: L'anno scorso sul palco no, non c'era perché stavo facendo un'altra iniziativa. Quindi
0: stiamo parlando di
2: tre anni.
0: Ok?
2: E infatti sono cambiate anche le orecchie.
0: Sono cambiate, cioè, perché le orecchie del coniglione cadono e poi ricrescono. Sì.
1: Ma il coniglione avrà due prerogative. Una, quella di prendere le aste via SMS, WhatsApp, Telegram al 331-6214013, ma anche di mostrare al pubblico in sala gli oggetti passando... come un coniglione saltando in mezzo alle file, sì, del pubblico
0: deve,
1: con gli oggetti.
0: Deve prendere le telefonie, fare tutto.
1: Cioè. Fa tutte e due.
0: Ma lo facciamo,
1: cioè, comunque...
0: dai, uno di noi due fa questa cosa del balletto.
1: Ma no, ma faglielo fare a lui. Cioè, noi siamo artisti, comunque.
0: Vabbè, poi...
1: lui è un coniglione.
0: No, ecco, ma lo so che è un coniglione. Allora... però qualcuno dovrà leggere sti SMS, vabbè.
1: Vabbè. Allora, aspetta, da scaletta io chiederei alla tecnicanza di mandare Alex Zusammen.

0: gente che è fuori a bere le birre, non può entrare.
1: Sono colleghi, non vado con le colleghi fuori.
0: Quindi non punta. Allora,
2: qualcuno è entrato adesso e non ha la paletta? Non ha la paletta.
0: Chi è che non avete la paletta?
2: No, gliela vado a portare.
0: Andiamo a intervistarli. Intanto, ciao.
3: Ciao.
0: Tu sei, hai puntato un oggetto in particolare?
3: No, mi farò ispirare.
0: Quanti soldi hai?
3: Pochissimi.
0: In tasca, dico.
3: 6 euro, 8 al massimo.
0: Va bene, perché le puntate sono pari, quindi...
3: esatto.
0: Grazie, grazie. Andiamo a intervistare gli ultimi due arrivati. Scusate, il fiatone, sono andato a prendere la birra.
4: Ciao.
0: E come, avete moneta?
4: Qualche moneta ce l'ho, sì.
0: Perfetto, per noi va benissimo comunque. E tu?
5: Sì, anche... carta anche.
0: Ma anche carta, Alone, qua c'è 5 euro.
2: Mamma mia,
0: 10.
2: Pazzesco, incredibile. Facciamo una prova con Alessandro Braga, intanto dallo studio Acquario. Alessandro, ci sei?
6: Ci sono. Grande. Eccoci qui, e anche Paolo inizia a scrivere al 3316214013 dicendo prova a sta tosta, quindi è in ascolto e potrebbe puntare.
0: Sono arrivate delle puntate?
6: Su cosa? Abbiamo ancora detto cosa mettiamo in palio.
0: Va bene. Allora, io partirei.
2: Cominciamo, scaldiamo i motori.
0: Allora, per partire, diciamolo subito, abbiamo delle testate. C'è una prenotazione, 2 euro? 2 euro su cosa?
2: Al buio!
0: Ma c'è già il... No, non c'è
2: no,
0: ancora
2: non si
0: la
2: sa,
0: lista.
2: Non si sa. Allora, okay. Noi abbiamo messo sui social e sul sito...
0: Scusate, ogni tanto il martelletto
2: è molto fastidioso.
0: 14 euro di martelletto.
2: Eh sì, voleva darlo indietro poi, aveva tenuto la scatola.
0: No, alla fine questo martelletto lo metteremo all'asta.
2: Sì, teniamolo per le prossime aste.
0: Ne faremo mai
2: ma
0: più.
2: Ma sì, figurati, abbiamo tanto di quel materiale per svuotare i magazzini, svuotare. Allora, no, dicevamo...
0: Un po' di fumo.
2: Non va bene il fumo perché poi non vediamo le puntate.
0: Vai.
2: Cioè, è vero, è difficile essere banditori d'asta e rockstar contemporaneamente.
0: Fumo.
2: Sì.
6: C'è allora, la prima puntata online, ragazzi.
2: Abbiamo messo sui social, eccetera, e sul sito.
0: C'è un'offerta da Braga.
2: Ma mi fai finire.
0: Scusa.
2: No, dico un elenco di cose, ma non sarà quello di stasera. L'abbiamo cambiato per rendere più pepata la situa. Per cui non sapete quali saranno i lotti in uscita a livello cronologico. Cos'è che voleva dire?
0: Allora,
2: Coniglione.
6: E c'è già una prima puntata online. Andrea dice 2 euro per il martelletto, ha già rotto i coglioni.
0: Va bene. Allora, 2 euro per il martelletto. No, ma andiamo con noi, perché questa è un'asta vera. Quindi vogliamo partire con il primo lotto che vi mostriamo qua davanti. Sono i pantaloni a strappo con velcro, utilizzati da Danilo De Biasio nel... 2013, giusto, per un abbonaggio. Sono pantaloni usati dal nostro direttore Danilo De...
2: Ma da regista,
0: aspetta. C'è una testimonianza video tra poco.
2: Ok.
0: Pantaloni usati da Danilo De Biasio nel abbonaggio del 2013. Pantaloni che ti strappi prendendo dove ci sono i testicoli fondamentalmente e tirando, e adesso
2: con
0: chi è qua in studio...
2: Comunque un gesto molto etereo, diciamo, no?
0: Sì. E rimani in mutande se le hai, se no rimani col pirulo o con
2: le
0: altre
2: pudende,
0: cose,
2: diciamo in costume da mitico. Sì. E su questo palco Danilo fu uno dei 6 performers che si strapparono le vesti per voi. C'era qualcuno di voi quell'anno? No?
0: Non c'era nessuno, quindi ancora più preziosi.
2: Pazzesco.
0: Guarda, li annuso anche. Ah... Si sente l'aroma comunque del nostro ex direttore Danilo De Biasio, che ci ha rilasciato anche una video testimonianza su questi pantaloni.
2: Sì, molto aromatica.
7: La prima cosa che vi devo dire è che non so dove cavolo li ha trovati questi pantaloni Ira Rubini. Si è presentato un giorno e li ha portati qui, credo li abbia rubati in qualche sartoria teatrale. Sono un pezzo unico, naturalmente, perché li ho indossati io, in quell'iniziativa di cui fortunatamente non c'è una sola immagine, perché era uno spogliarello modello Fulmonti fatto da improbabili redattori di Radio Popolare, compreso me, con una discreta pancetta. Quindi capite che insomma il valore commerciale è sostanzialmente inestimabile, direi che 10.000 euro come base d'asta, so che Disma non è d'accordo, però 10.000 è il minimo proprio, sotto di quello non si scende.
0: Intanto scusate, dietro c'era una collega che stava cercando un coltello per tagliare il pane, quindi comunque è impreziosita questa...
2: Avete visto anche tra l'altro Danilo De Biasio, che è protagonista del Diavolo Veste Prada 2. è lui. 2-1 anche, vabbè. Allora,
0: e quindi partiamo con l'asta. Allora,
2: funziona? Spiega. Dai la via.
0: E allora, questi pantaloni di Danilo De Biasi, incredibile, pantaloni, è uno strappo. Chi offre 2 euro? 2 euro per i pantaloni di Danilo De Biasi?
2: La signora offre 2 euro!
0: La signora in seconda fila.
2: Disma, non puoi andare avanti così per tutta la sera, però. Però ma anche, lo dico proprio per te.
0: Fan così nell'asta.
2: Vorrei avere ancora un partner per fare le trasmissioni.
0: Comunque fan così nell'asta.
8: Allora io offro 2 euro, però se tu li indossi mi fai vedere come si strappano.
0: Però c'è di fianco il...
7: No.
0: Ah, non c'è, sei singles.
8: Non c'è singolo accoppiato,
2: l'importante è strappare i pantaloni.
0: Allora diciamo che sono, intanto c'è un'offerta da 2 euro.
2: Allora nessuno offre di più?
0: 2 euro, allora intanto vediamo anche.
2: Ma
0: da
2: non è possibile anche da nessuno offre di più. Cioè, ma 5, no, di 2 in 2 si va.
0: Ah, di 2 in 2.
2: 4, batte se stessa.
0: Ma no, non ha senso.
2: No, ha senso e come?
0: 4 euro, cioè, io lo posso fare, però non adesso, perché siamo... Sono i tempi.
2: Allora, vi possiamo raccontare che che questo spogliarello, dismo un secondo, lo spogliarello del Full Monty Radio Pop fu una delle più grandi operazioni di raccolta fondi mai fatte, perché c'erano 80 ascoltatori e ascoltatrici e ciascuno di loro pagò 50 euro. Quindi, in men che non si dica, 4.000 euro tirati fuori. Ora, ok.
0: Com'è il suono?
2: Così. Non si pretende che quest'asta produca 4.000 euro, ma non 4.
0: No.
2: Cioè,
0: allora,
2: aggiungete qualche offerta.
0: Io politicamente ero contrario a mettere delle basi d'asta, perché mi sembrava comunque una roba di fascismi. Però,
2: ma quando c'hai di fronte i baraccati, però forse lo devi fare.
0: Mettetevi una mano sul cuore, cioè, 4 euro comunque... Oh, aspetta, è arrivato.
2: Oh.
9: Non posso resistere.
0: Quanto?
2: E sei, ogni volta.
0: No, ho capito, però uno può anche dire: qual era la mia birra quella?
2: Vabbè, poi bevi la mia.
0: Allora, uno può anche dire 20.
2: Ma no, di 2 in 2, cazzo, è 10 anni che diciamo sta roba. Mi hai anche fatto infuriare.
0: Però uno
2: più
0: può
2: e più volte.
0: Uno può anche dire 2, 4, 6, 8, 10,
2: deve dire ogni alzata di paletta sono 2 euro in più.
0: Quindi
2: 6.
9: 2, quindi 6.
0: 6 euro, 6 euro per gli incredibili. Pantaloni, di che colore sono i pantaloni?
2: 8 euro per la signora che vuole portarsi a casa e vuole farteli mettere, vale. Disma.
8: Sì, faccio un corso di teatro, penso che mi potrebbero servire.
2: 8 euro.
0: Attenzione, 8 euro per dei pantaloni col velcro da casa.
2: Coniglione, abbiamo delle offerte da casa?
6: Non che superano gli 8 euro per adesso.
0: Sei scemo, di sì.
2: Ma no, perché no?
6: No, siamo onesti. Siamo onesti.
2: Vabbè,
0: 8 euro per i pantaloni. Di che colore sono? Io sono daltonico.
2: Neri. No, dai, non so, lo vedi anche
0: rossi.
2: Tu che sono neri.
0: Neri. Pantaloni neri come l'anarchia. Pantaloni con uno strap, il velcro... Un velcro, io voglio venderli a qualcun altro perché non voglio mettermi lì a fare il coso del...
2: Allora, chi è abbonato?
0: Io offro 10 euro per i pantaloni del...
2: Perché poi devi metterti e strapparteli davanti all'ascoltatrice,
0: esatto.
2: Oh,
0: cosa?
8: Quello che offrivo, però tu ti tenevi pure i tuoi pantaloni, ma se andiamo su ti togli i tuoi pantaloni e ti metti solo quelli.
2: Fate come nei film liceali americani.
0: Però scusate, però io non è che posso venire via 8 euro. Cioè, valgo, spero, cioè, non so, almeno 12. Sì. Non lo so. Cioè, vi prego.
2: Allora,
0: cioè,
2: alzi la paletta. Chi è abbonato?
0: Oh, 10 euro per la signora.
2: 10 euro
0: in seconda fila.
2: Euro.
0: La signora con il... Perché poi con la giacca grigia.
2: Con la signora con gli occhiali bizzarri.
0: Con gli occhiali bizzarri. 10 euro per la signora con gli occhiali bizzarri. 12 euro, chi punta 12 euro per i pantaloni da casa, coniglione?
2: 12 euro la signora che vuole portarseli a casa. Come
0: attenzione,
2: ti chiami, signora?
0: 12 euro... Come ti chiami?
8: Gabriella
0: 12
2: forse...
0: euro per Gabriella.
2: La volontà di Gabriella è molto forte.
0: Allora, aspetta, attenzione, 14 euro. Qua abbiamo un ragazzo che ha acceso 14 euro.
6: Non so per cosa.
0: Dai, no, buono!
2: Il collega. Chi è? Indovinate chi è? Luca Parena. L'hanno indovinato.
0: 14 euro per Luca Parena.
2: Non è vero.
0: 14 euro per Luca Parena, ho detto.
2: Ok, 14 euro per Luca Parena.
6: Attenzione, 16 euro da Omar da casa.
0: Quella.
2: Omar Caniello?
6: Non credo.
2: Perché c'era anche lui su questo palco, forse li ha i pantaloni, vuole fare la collection completa.
6: Ma allora, se volete aggiungiamo anche il perizoma indossato da Andrea Cegna quella sera, che è rimasto in un cassetto della mia scrivania da allora, quindi ma vale molto.
0: Prima, però,
2: è quel cassetto lo chiamiamo Pripyat, di fatti, perché non si può più toccare. Insomma,
0: allora, quanto siamo, Braga?
6: 16 siamo euro 16 offerti euro da Omar.
0: 16 euro per Gabriella, Omar.
2: Gabriella, 18 euro.
0: Vediamo da casa,
2: 18 euro e 2.
0: Da casa e parla, non ti
6: No,
0: niente,
6: sto guardando. Raga. No. 16 allora, euro, restiamo fermi lì.
0: Aspetta, vedo un 20 euro là in fondo. Ho visto.
2: No. Vedi male, ti smettisci. No, sta tirando su un cellulare là in
0: fondo. Ma io non voglio spogliarmi davanti a Gabriella, però.
2: Ma lo facciamo a fine puntata. Fine trasmissione, 18 euro e 3 aggiudicato.
0: Grande Gabriella. Allora, Gabriella, 18. Applausi finti.
2: Beh, però tenevano su bene, eh.
0: Allora
2: no, diamoglielo.
0: Non ci ha dato i soldi, sicuro.
2: Ah, perché non ci ha dato i soldi.
0: Ce li hai qua?
2: No, dopo, facciamo tutto dopo.
0: Il grano. Allora,
2: qualcuno si ricorda, ma venite voi, perché non ricorderemo chi li ha vinti. Passiamo al secondo lotto?
0: Allora, il secondo lotto sono delle bandiere del Palacucco degli anni 98 e 2004. Adesso le esponiamo qua davanti a voi, chi a casa deve immaginarsele. Sono delle bandiere gialle con il simbolo di Radio Popolare, dove il cerchio nero è sostituito da un pallone, classico pallone.
2: Apri l'altro.
0: E come faccio? E chi è che parla al microfono?
2: Vabbè, poi? Ma guarda, si riesce, eh?
0: Allora, l'altro è uguale, ma
2: no,
0: scritto...
2: è del 98, scusa. Chi c'era il Palacucco 98?
0: Allora,
2: il 2004? Qualcuno?
0: Allora, scusate.
2: Quando segnò Cassano, però col biscotto Danimarca-Svezia ci mandarono fuori.
0: Allora, aspetta che sto prendendo il 98. Vabbè. Allora, tutti insieme.

0: offerta.
1: Grazie, grazie, pubblico fantastico.
0: Arriva da casa la prima offerta, ragazzi.
2: Da parte di chi?
0: Andrea, 2 euro. Rispiegate da casa, che qualcuno scrive chiedendo se può già puntare sui prossimi lotti. No, sul lotto in uso. No, sul lotto
2: i prossimi non si sanno quali sono. Allora,
1: euro in questo
2: il
1: momento.
2: Il signore in seconda fila, 4 euro. Ha già...
1: Allora, in seconda fila chi sei?
3: Il capibara in seconda fila.
1: Quanto?
3: Siamo a 4 euro.
1: Sì. Vuoi puntarne 6?
3: Aspettiamo.
1: No, vabbè, vabbè, che pezzente, mamma mia.
2: Allora qualcuno che ha il palacurco qua, o che non c'è mai stato e che vuole vivere questa esperienza anche differita a distanza di molti molti anni. Nel 98 uscimmo ai rigori con la Francia ai quarti di finale.
1: Sì.
2: C'ero, disastro.
1: Nel 2004 invece fummo incredibili.
2: Poi a quella sera lì andai ad una festa a Varese portando un
1: tipo il tempo
2: che continuava a cantare canzoni di Renato Zero in macchina. Io volevo lasciarlo giù in autostrada.
0: Rilancio, ragazzi, da casa. Andrea dice 6 euro e dice che c'era quel palacucco.
1: Quale dei due?
0: E credo quello che, del 98 che avete messo in vendita.
1: Sono due le bandiere, 98 e 2004.
2: Vabbè, uno dei
0: 98, ha risposto 98. Andrea 6 euro.
1: Allora, Andrea 6 euro da casa. Andrea 6 euro da casa, attenzione. Qua c'è un'offerta eccezionale perché non è un normale bidders, ma è
2: un VIP.
1: Vito War.
4: 10 euro per il 98. Ho messo la musica al palacucco quando giocò la Giamaica.
1: E allora fa ancora salire di più questa. 10 euro per le due bandiere del palacucco 98 e 2004. Qualcuno offre più di 10 euro, attenzione,
2: due bandiere. Un 12 euro, attenzione,
1: 12
2: là in fondo.
1: Euro, 12 euro, aspetta, beh, io non è che posso con tutta la sera andare avanti e indietro.
2: Vabbè, Disma, dai, che cammini un po'.
1: Allora, chi sei?
5: Alessandro.
1: Alessandro, quanti?
2: 12.
1: 12 euro per Alessandro. Da casa ci sono delle scommesse? Le scommesse, insomma, delle puntate?
0: No, siamo fermi,
1: Allora, 12 euro, 12 euro. 12.
2: Vediamo queste palette ferme che ci fanno soffrire, ci fanno stare male. Ci fanno dubitare di noi
1: coniglione,
2: stessi.
1: Coniglione.
2: Attenzione, coniglione.
0: Attenzione, contemporaneamente arrivano due offerte. Sì. Alle 21.25 Andrea 14 euro, durante sempre 14, 16, Andrea rilancia 16.
1: 16 euro per Andrea da casa.
2: Attenzione, 18 per Vito War.
1: 18 per Vito War, un applauso per
2: 20
1: euro per Andrea.
2: Alessandro.
1: 20 euro in 22. Fila.
2: Aspetta, da casa.
0: 22 euro, durante.
2: Durante?
1: 22 durante, ma questa poi è gente che paga, perché cioè da casa. Vabbè, come facciamo a...
2: No, no, ma noi teniamo anche la seconda, teniamo la puntata più alta della sala e se non pagano nei prossimi giorni,
1: comunque c'è il decreto sicurezza e i carabinieri li stanno già pizzicando.
2: Completamente. Sì.
1: 20
2: Sì, lo so, ma è la macchina del fumo.
1: Tecnici, più fumo. Più
2: More
1: fumo.
2: Smoke, grazie.
1: Allora, siamo a?
2: Quant'è, Ale?
0: 22 da casa,
2: 22
0: durante.
1: 22 euro da casa, durante. Andiamo. 22.
2: Vuoi venire a battere tu?
1: 22 1.
2: Ah, 24, Alessandro, eccolo là.
1: Mi sono strappato i pantaloni salendo sul palco.
2: Tanto hai quelli da mettere con lo strappo.
1: No, guarda qua, c'è un buco.
2: Non fare gesti! Meno male che non c'è la diretta
1: Figa,
2: video.
1: Sono i miei unici pantaloni lunghi, Dio Cristo.
2: Eh sì, sapete che voi sapete da dove arrivano?
1: Mi ha regalati lui.
2: Da me. Erano...
1: Perché lui mi passa i suoi vestiti usati quando...
2: Quando dimagrisco, vabbè, o ingrasso.
1: Vabbè, allora, come faccio adesso? Li compro io questi per tornare
2: forza.
1: A casa.
2: Allora, avevamo Alessandro 24 euro.
1: Alessandro 24
2: sala.
1: Euro. 24 euro, 24 euro per i...
2: E uno.
1: Per le due bandiere del palacucco.
2: 24 e due.
1: Attenzione, c'è qualcuno che rilancia, sono bandiere già...
0: 26, da Andrea da casa rilancia, 26.
1: 26, Andrea da un RSA.
2: Da casa.
1: Da casa. Sì. 26, Andrea da casa, 26 euro per le due bandiere del palacucco.
2: Alessandro, 28!
0: Anche qui è arrivato un rilancio 28.
2: E vale la sala, vale la sala.
1: Allora, vale la sala, 28 e 1. Facciamo cifra tonda, dai, 30 euro, chi offre 30 euro? 30 euro,
2: là
1: 30
2: dietro?
1: Euro.
2: Chi c'è? La di-
0: Andrea, 30 euro.
1: No, ma però prima c'era qua già qualcuno che non si vede un cazzo.
2: Certo, abbiamo troppo fumo. Aspetta che porto la
1: paletta. Fai ancora più fumo.
2: No, manca la paletta.
1: Creiamo
2: qua
1: confusione. Allora, intanto siamo in mega ritardo.
2: C'è Cristina, si deve andare più veloce. Cristina 30.
1: Cristina,
2: sì.
1: 30 euro. Cristina, 30 euro. 30 euro, vediamo se da casa rilancia qualcuno a 32. 30 euro e 1, attenzione.
0: 32, Andrea.
1: 32 da casa, Andrea. 32 da casa, Andrea, per le bandiere del Palacuco. Due tesori inestimabili.
2: Stringiamo.
1: Due tesori inestimabili della storia di Radio Popolare. 32 euro e 1.
2: 32 euro e 2. 34 in sala, Alessandro.
1: 34 in sala, Alessandro, da casa.
0: Era un 34, però discriminate i miei.
1: Ho capito, raga. Qua noi...
2: Allora,
1: 34
2: scusa,
1: euro e 1.
2: Vorrei chiedere a Marco Sambinello se siamo in ritardo più o meno di
0: 36.
1: Euro e 1 da casa. Chi è da casa?
0: Sempre Andrea, che ormai è al rilancio.
1: Fai una foto al numero.
2: Aggiudicato.
1: Quanto?
2: Aggiudicato. Quanto? Basta, 36.
1: 36 e... vediamo. 36.
2: Ma no, che non siamo più... facciamo
1: 36
2: tempo.
1: Euro e 1.
2: 36 euro e 2. 36 euro e 2.
0: 38.
1: Da chi?
0: Fabio.
1: Aspetta. Aspetta. 38 euro e 1.
2: 38 e 2.
1: 2. C'è qualcuno che rilancia la 38, cifra tonda. 40 euro.
0: 40, Andrea.
2: Alessandro.
1: 40 Andrea. Allora 40 Andrea e 1.
2: No, Alessandro in sala. Contemporaneamente vale la sala.
1: Vale la sala. Alessandro 40 e 1. 40 e 2.
2: Allora.
1: 40 e
2: 3.
1: Aggiudicati. Ma scusate, che si ricorda le cifre?
2: Loro se le ricordano loro le cifre. Io la prima quanto è andata? 16 a 18.
1: Allora aspettate che me lo scrivo, perché
2: segna di fianco 18.
1: 40. Ok. Attenzione, adesso è arrivato il momento di una grande protagonista di Radio Popolare, ma una grande protagonista del paese, perché non è solo su Radio Popolare che sentite la sua voce, ma vedete anche il suo splendido profilo sui maggiori network di informazione nazionale. Sto parlando di niente popò di meno che della nostra direttrice Lorenza Ghidini. Un grande applauso per lei. E allora il lotto che andiamo a presentare, che riguarda direttamente la direttrice, abbiamo spaccato un microfono, abbiamo vanificato la serata, dobbiamo comprare uno. No, il lotto che andiamo a presentare è uno striscione, lo diciamo per chi è a casa, chi è qua lo sta vedendo, uno striscione vergato dalle mani artistiche nonché giornalistiche della nostra direttrice, lo striscione usato durante la 50 e 50, la manifestazione di Radio Popolare. Sopra c'è scritto Antifa Radio, e un simbolo che vede due radio, una rossa e una nera, sovrapposte nel classico stile delle bandiere antifa. Lorenza Ghidini,
5: eccoci. Mi separo con fatica da questa mia creatura per la manifestazione, il corteo che il 14 dicembre scorso ci portò qui dalla sede di Via Ollearo alla Fabbrica del Vapore per dare il calcio d'inizio al cinquantenario di Radio Popolare. Ci mettemmo il giorno prima in cortile a preparare lo striscione insieme a Vittoria Davalli e Daniele Particelli, che magari non conoscete di nome perché non vanno in onda, ma sono le persone che curano i social di Radio Popolare, quindi che fanno il sito, Instagram, Facebook, TikTok, eccetera.
2: Applauso.
5: E quindi applauso per Vitto e per Dani, che insieme a Ilaria Bartolozzi fanno questo lavoro che ormai fa parte a tutti gli effetti del palinsesto di Radio Popolare, evidentemente. Insomma, ci siamo messi in cortile, ci siamo molto divertiti, nessuno dei tre era particolarmente, diciamo, capace.
2: Ci diciamo che i pro della disobba poi ci hanno criticato, hanno detto ma si fanno in verticale, ma andate per terra,
5: vedi come è colato, insomma, il coso.
1: Poi non ci sono neanche i classici buchi per far passare l'aria durante
2: Ma non è così grande, dai.
5: Comunque, insomma, dai, è venuto benino, no?
2: Allora, non provate a contraddire la direttrice. Cominciate a puntare forte.
5: Mi raccomando, chi lo vince lo abbia a cuore.
1: È o non è una donna fantastica?
5: È o non è un cialtrone?
2: Apostola! Allora, forza, avanti.
1: Partiamo, beh, io direi che qua partiamo da una base d'asta più alta, 4 euro.
2: Sì.
1: Allora, partiamo da 4 euro, intanto appoggiamo da qualche parte lo striscione. Attenzione, abbiamo già 6 euro. Io adesso mi si strappano completamente i pantaloni. 6 euro?
3: 6 euro.
1: Per chi?
3: È una bella direttrice.
1: Evviva la direttrice!
2: Evviva!
1: 6 euro per lo striscione Antifa Radio, uno striscione che ha fatto epoca, uno striscione che ricorderemo anche tra 50 anni perché ha segnato i primi 50 anni di Radio Popolare e l'unica manifestazione fatta solo da Radio Popolare, una manifestazione che comunque ci ha emozionato molto. Chi c'era di voi qua? I ce n'erano. Allora, siamo a 6 euro. Fate delle offerte, anche perché insomma non vorremmo sfigurare Alone davanti alla direttrice, sarebbe una figura pessima. Da casa ci sono.
0: Sì, c'è un'informazione tecnica. Se il tecnico Sambinello mi dice se hai problemi, scrivimi su WhatsApp, che guardi WhatsApp, perché qua si è chiuso tutto, quindi
2: sta arrivando
0: nulla da casa.
1: Allora, intanto siamo in sala a 6 euro. Le offerte da casa al momento sono ferme per problemi tecnici, quindi diamo qualche secondo.
2: Allora, potete comunque usarlo come tenda, come ombrellone, potete usarlo come, non so, tovaglia da picnic. Vi distingue, è un tratto distintivo. Voi che siete degli appassionati di picnic, ve lo si legge in faccia. Tutti sti sabati a uscire, sti parchi, le zanzare e le grigliate. Lo potete mettere giù o su questi tavolacci di legno e dimostrare ai vostri competitor della griglia di che pasta siete fatti.
1: Vado da qualcuno che ha alzato la mano, che era in corteo e che mi sembra che abbia voglia di offrire di più.
6: Offro
1: 8 euro, vedi, bisogna insomma.
2: Tra l'altro hai visto, guarda, è un esistenzialista lui, lo vedi?
1: Eh sì, beh, completamente, ma anch'io comunque.
0: 10 euro da casa.
1: 10 euro da casa, da chi?
0: Andrea scatenato, punto su tutto.
1: 10 euro da casa, Andrea 10 euro
2: 12
1: da casa.
2: 12 euro per il signore in prima fila.
1: Chi sei?
7: Eccomi.
2: Eccomi.
1: Giorgio, 10 euro per Giorgio in prima fila qua in auditorium, ricordiamo 331 no,
2: 12
1: euro. 331-6214-013
0: 14 Omar.
1: Omar 14 da casa. Ricordiamo, uno striscione di misure. Non lo sappiamo.
2: Misure sue.
1: Sì. Antifa Radio. Comunque un messaggio che non bisogna mai dimenticarsi, soprattutto in questi momenti di fascismi che pervadono l'Europa. Vito War, un'offerta Vito War.
4: 2 euro in più, quant'è?
1: Quant'era? Non mi ricordo più.
2: Eravamo a 14 o 12?
1: 16 euro per Vito War. 16 euro per Vito War, lo striscione vergato dalla direttrice insieme a Daniele Particelli e Vittoria De Valle. Insomma, uno striscione unico, un oggetto
2: Vittoria,
1: che...
2: Vittoria da Valli,
1: da Valli,
2: Bisma Pestalozzi.
1: Cosa che ho detto io?
2: Ah no, dai, vabbè, fa niente.
1: Allora, uno striscione incredibile.
2: Disma.
1: Fanno finta
2: Disma!
1: Di...
2: Dobbiamo andare più veloce.
0: 18
1: euro da casa.
2: Da chi?
1: 18 euro
0: Andrea.
1: Da casa.
2: Andrea, 18 euro.
1: E 1. No, aspetta, 18 e 1.
2: 20,
1: no,
2: 20.
1: Aspetta, 20.
2: Guarda
1: euro,
2: lì,
1: dove?
2: Ma non ce l'hai la paletta?
1: 20 euro, chi sei?
2: Paletta, eh?
8: Mi sono scordato.
2: Paletta, 20.
8: Vanna.
1: Vanna, 20 euro da Vanna.
0: 22.
1: 22 da casa chi?
0: Andrea.
1: 22 euro. 22 euro e 1 è troppo poco. 22 euro.
2: Ne
1: vogliamo almeno 24.
2: Guarda l'orario, cacchio.
1: E in effetti dobbiamo 22 euro e 1.
2: 22 euro e 2.
1: 22 euro. C'è qualcosa da casa?
0: No, niente, 22.
1: 22 euro
2: aggiudicato. Andrea da casa.
1: Oh, allora il prossimo è un articolo che insomma diciamo che non sarà insomma tra quelli più ambiti, ma che comunque ha una sua dignità.
2: Ma diciamo più o meno
1: ha una sua dignità.
2: Ce l'ha, dai.
1: Allora, è un kit che la radio ha allestito per i suoi 25 anni, è introvabile, ne abbiamo comunque solo una scatola. È un kit che consta di cappellino giallo
2: da pescatore, tipo Sanpei,
1: con scritto 25 aprile, ma no, anche 25 anni di resistenza, radio popolare con il logo vecchio, che è molto simile a quello nuovo, ma è vecchio. E
2: una resistenza
1: e un pezzo di cartone
2: che spiega tutto,
1: che, sì, e che serve anche per costruire una finta radio.
2: Sì.
1: Comunque è un oggetto kitsch, cioè, allora,
2: molto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
1: attenzione,
2: 16, 18,
1: l'iPhone
2: non abbiamo la paletta? Ma cacchio!
1: Allora, siamo a 18 euro invece da casa, 3, 3, 1, 6, 2, 14. Attenzione, 20 euro in prima fila, 20 euro in prima fila. 20 euro in prima fila per il kit resistente.
2: Ti rendi conto?
1: Ci sono tre teenager.
2: Scusa, il kit resistente sta facendo quello che pensavamo sarebbe successo per tutto.
1: Eh sì.
2: Cioè, ma non per il kit resistente.
1: Forse dovevamo metterlo in fondo.
2: Forse doveva essere il più ambito. Allora, siamo a...
1: 20 euro in prima fila. 22
2: là in fondo.
1: 22 là in fondo, da casa 3, 3, 1, 6, 2, 14, 0, 13. C'è qualche offerta?
0: Da casa niente.
1: 22 euro per il momento, in settima fila il signore con la barba. Il signore con la barba è un bel signore.
2: Vado a chiedergli come si chiama.
1: Il signore con la barba ha gusto, il signore con la barba sa cosa acquistare.
2: Il signore con la barba come si chiama?
7: Fabio
2: si sta giudicando questo lotto incredibile. Fabio. Un lotto allora, pazzesco.
1: Allora,
2: lotto...
1: 22 euro e 1 e 2 e 3. Aggiudicato a Fabio. Aggiudicato. 22. Adesso arriva una T-shirt, come le chiamano i più giovani. Una maglietta.
2: Tiramela come un quarterback. Vai,
1: a chi la tiriamo? A te?
2: Vai. Ah, presa!
1: Una t-shirt di uno degli eventi più incredibili che Radio Popolare ha portato a termine negli ultimi 30 anni.
2: Non fate
1: Milano fa
2: male. Ah, due là in fondo!
1: Milano fa male!
2: 2, 4, 6, 8, 10.
1: Aspetta, 10, non si capisce
2: 12,
1: un cazzo.
2: 14. Dov'è? È così. 16.
1: Da casa, Braga, non parlare con Parena e Chiara. Vai... facendo metro a regione quello.
0: Ho i colleghi che mi distraggono, scusate. No, allora, nessuna offerta.
1: Ok, stiamo parlando di una maglietta di... Ricordiamo da casa che potete andare a vedere tutte le foto dei lotti sul sito di Radio Popolare, sì, o sui social.
2: Allora, come ti chiami?
9: Anna.
2: Anna sta offrendo 16.
1: 16 euro per Anna. Milano fa male. Milano fa male. Milano fa male. 1. Milano a 18
2: per,
1: euro.
2: Per l'esistenzialista. Aiuto.
1: Allora, diciamo anche la taglia è una XL, quindi sì, una taglia che va bene a tutti, grandi e piccini, ad alcuni fa da vestito e ad altri da maglietta. Colore grigio con
2: grigio melange
1: con l'immagine presa dal satellite alle 22:45 al Parco Nord il 25 settembre del 99. Ricordiamo la storia. La giunta Moratti o Albertino, mi ricordo più.
2: Albertini
1: aveva fatto le pubblicità, il suo slogan di Milano fa bene, e a Radio Popolare diamo a Cesare ciò che è di Cesare, con una ideona di Cristiano Valli si realizzò questa cosa: Milano fa male. Al Parco Nord 8.000 persone si radunarono con delle torce scrivendo Milano fa male.
2: Dove eri tu?
1: E sulla I, credo.
2: Io ero sulla punta della A di Fa. Voi dove eravate? C'era qualcuno?
1: C'era nessuno.
2: Non c'era nessuno.
1: Siamo i più vecchi.
0: Attenzione.
2: Da casa?
0: Sì. Carlo offre 2 euro in più.
2: 18 per Carlo.
1: 18 per Carlo. 18 euro per una maglietta.
2: 20, 22, 24 in prima fila.
1: Chi è 24?
2: Per Giorgio.
1: Giorgio, 24 euro in prima fila. Non la pagate neanche su Temu una
2: 26
1: maglietta.
2: Tiziana
1: 26 euro per Milano fa male, ragazzi, neanche all'OBS, neanche
2: 28, 30
1: per Giorgio,
2: 32 per Tiziana
1: 32 Tiziana, 32 euro per la t-shirt detta anche maglietta Milano fa male, 32 euro e 1 da casa, 32 euro e 2
0: casa
1: da
0: niente casa,
1: 32 euro e 3
2: aggiudicata.
1: Grande Tiziana, grande Tiziana.
2: Allora, voi non sapete cosa sta succedendo. Cioè, Disma scrive la cifra, io scrivo il nome.
1: Sì. Siamo come i carabinieri, uno sa fare i conti e l'altro è laureato in scienze umane. Allora, per il prossimo lotto abbiamo una video intervista con la nostra amministratrice delegata Katia Gerlanzani, che ci ha raccontato la storia della Garzantina, ossia dell'enciclopedia che riguarda Radio Popolare, pubblicata nel 2006. E allora io vi dico solo che questa costava 25 euro all'epoca, quindi fate i conti, inflazione eccetera, cioè minchia, almeno 40, cioè,
2: tra l'altro è veramente nuova,
1: è intonso,
2: è ancora la fascia,
1: c'è il fascione,
2: è una seconda edizione originale.
7: Questo è il lotto che riguarda la Garzantina, ormai praticamente introvabile, e sono i primi 30 anni di Radio Popolare. Avete fatto l'aggiornamento? No, quindi è ulteriormente preziosa perché parla proprio dei primi anni e di come Radio Popolare è nata e di come è cresciuta. Molto prezioso perché è mia personale e da oggi in poi sarò senza.
1: Posso aggiungere che quando sono uscito piangeva, perché comunque separarsi da questa cosa è molto dura. Io partirei da 4 euro.
2: 6, 8, 9,
0: ragazzi, ragazzi, 30 euro Silvia da casa.
1: Da casa 30 euro, mica.
2: Brava Silvia.
1: Silvia, c'ha il grano. Silvia, 30 sì. euro.
0: Chi 40 è... euro Lorenzo.
1: 40 euro Lorenzo.
2: Andiamo.
1: 40 euro per la Garzantina. Chi offre 42? 42, dai, non fate i baraccati
2: dai,
1: rispetto
2: forza.
1: A quelli da casa.
0: 42, Silvia.
2: Silvia, 42. 42.
1: Qualcuno qua, nessuno. 42. Vito War, 40 qua, 50, 50 Vito War. 5 Airi
2: Vito. Airi Vito, mitico.
1: Oddio,
2: sto. C'è un medico in sala?
0: 52 Silvia.
2: Silvia 52. Siamo al record mondiale di offerta assoluta per tutti i lotti finora, eh? Quindi Silvia 52.
1: 52, dai, qualcuno 54.
2: Alzato la mano.
1: C'è.
2: Alzato la mano.
1: No, allora
2: attenzione, guarda, scusa, ad alzare, no, le mani,
1: aspetta,
2: qua.
1: Cioè,
2: eh?
1: Non, aspetta, scusami, voi quanti anni avete voi?
9: 17. 17.
2: 16.
1: Allora,
2: aspetta, 17. 17, 34, 16, 50.
1: Fanno
2: in
1: nostra
2: 3
1: età.
2: Meno di
1: sì,
2: noi.
1: Lo so.
2: In 3 meno.
1: È drammatico. Allora, io per... Ma voi la volete la Garzantina?
9: Devo andare a pagare il kebab dopo.
1: Sai cosa? Gliela offro io.
2: No, il kebab gli offro tu.
1: No, la Garzantina.
2: A 52? No, 54?
1: No.
2: Allora, scusa.
1: A 2, cioè... 2 euro.
2: Ma siamo a 52. Cioè,
1: eravamo già... Okay.
2: Siamo a 52.
1: Ok, no, niente.
2: Allora, 52 e 1.
1: No, aspetta, 52.
2: Là in fondo! Fabio, 54.
1: 54. 54, l'uomo con la barba.
2: Sì.
1: Aspettate, ragazzi, qua. Ma se mettete insieme le vostre paghette...
9: Si può scendere? Cioè, andare...
1: No, purtroppo no, purtroppo no. Poi vi offriamo una birra.
0: Ah,
1: no,
0: 56!
2: 56 chi, Silvia?
0: Sempre Silvia, Silvia la 56. Vuole.
1: 56 per la Garzantina da casa. Attenzione, è un numero unico, ragazzi.
2: 56 a 1. 56 a 2.
1: In sala nessuno?
0: 58 Lorenzo.
1: 58 da casa Lorenzo.
2: Bravo,
1: allora,
2: Lorenzo.
1: La Garzantina, per esempio, apriamo una voce a caso.
2: Disma Pestalozza.
1: No, Costalella. Chiariamo subito. Io RP l'ho frequentata unicamente per interesse mio personale e privatissimo. Sì, certo, vabbè, poi va avanti, non è che posso leggere tutta la voce. Allora, sono migliaia 58. Di voci che riguardano
2: tutti.
1: 1 2 3.
2: 58 e 1. 52?
1: Braga?
0: Niente, stora. Silvia scrive uffa, ma non si capisce se rilancia. Niente.
1: 58.
2: Chi è che l'ha preso?
0: Lorenzo.
1: Ah, Lorenzo, Lorenzo. Allora, il prossimo lotto, andiamo spediti perché abbiamo solo 40 minuti, è un altro lotto messo a disposizione dalla Queen Katia Gerlanzani, a.k.a. AD. Ed è, questo qua è veramente un pezzo unico, è lo studio del logo dei 50 anni di Radio Popolare, fatto dalla Katia con The Van, Gianmarco Bach, insomma c'è tutto uno studio, ma ce lo racconta direttamente Katia Gerlanzani.
10: E voilà!
7: logo del cinquantennale, prodotto in diversi mesi di lavoro dall'amministratrice delegata ed il responsabile degli eventi del cinquantennale Gianmarco Bacchi, con l'agenzia Devan che ci ha seguito tutto il lavoro. Voi direte: mesi per tutta questa roba qua? Sì, mesi, alcuni mesi, quindi molto molto prezioso.
1: Questo è l'unico esistente, però cioè il prototipo originale.
0: Sono io quello che parlo.
10: Grandissima, che mitica AD.
1: Ti ha riconosciuto?
2: Sì, la leccata di culo era la tua.
1: Ero io.
2: Vabbè, allora, il logo, lo studio del logo è in allora, quella cornice lì ce l'ha fatta Notebook LM, che non gliel'abbiamo chiesta, ma vabbè. Però invece questa è impreziosita da una cornice a giorno in vero vetro comprata da me. Ok?
1: Solo la cornice costa 14 euro, fate i vostri conti.
2: Allora, no, costa, mi sembra 6,50, quindi si parte...
1: Mi hai mentito perché hai detto costa come il martelletto.
2: L'ho trovata a meno.
1: Che merda, perché io ho pagato il martelletto.
2: Io offro mezza birra, siamo pari.
1: Comunque sei una merda.
2: Ma non ho detto che...
1: No, mi hai detto costa come il martelletto.
2: Ne cerco una che costerà
1: devi
2: uguale.
1: Devi 3 euro.
2: Ma ho trovato questa che era più... Allora, vabbè. Si parte da 8 euro comunque, ok?
1: Allora, 8... Perché è il costo della cornice?
2: Eh certo, si parte
1: allora,
2: da
1: 8. Allora, 8 euro, 8 euro. Questo qua è veramente un pezzo d'arte, un pezzo... 10
2: per
1: euro
2: Alessandro,
1: per il
2: 12.
1: 12.
2: 14 là in fondo. 16, 18. Da casa Alessandro 20.
1: 20 euro, 22.
10: A casa niente.
2: Da 22, 22 Fabio là in fondo, sì.
1: Allora 24, 24 euro in penultima
2: Alessandro,
1: fila.
2: 26, 26 Jean-Paul Sartre.
1: 26 per la nausea qua.
2: Sì.
1: Però speriamo che vada. Sei un designer?
11: No, non sono un designer.
1: Cosa sei?
11: Pensionato.
2: Grandissimo.
1: Però sei un esistenzialista o no?
2: Un po' sì, dai.
1: Sì, un po' sì. Oh, sì.
2: Filosofo,
1: allora, 26 siamo.
2: 26, sì.
1: 26.
2: 28 là in fondo, 30.
1: Da casa, ma io, a me incuriosiscono questi giovani.
10: Tutto tace.
1: Scusate, ma voi siete, come mai siete qua?
9: Mi ha invitato lui.
1: Come mai l'hai invitato?
12: Perché da solo non ci potevo venire.
1: E tu?
13: Vabbè. Io ero molto interessato dall'asta. Tipo questo...
1: Ma quale oggetto, questo? Ma quanto puoi spendere?
13: Due.
2: Due
1: ragazzi, qua c'è un giovane, cioè qualcuno glielo regali. Cioè,
2: allora,
1: se lo,
2: chi sono
1: ragazzi? 50 ragazzi.
13: Aspetta, 10, ma ormai
10: 50 euro.
1: 50 euro. Vabbè.
10: Marco,
1: salutiamo il giovane.
2: Ciao,
1: che
2: giovane.
1: Si faccia i fatti suoi.
2: Chi è allora, che offre 50 euro?
10: Marco, 50
1: Marco,
10: euro.
1: Marco, 50 euro. Dai, 50 euro. Qualcosa di più di 50 euro. Solo la cornice ne vale. 6
2: ne vale 6 e mezzo,
1: sei e mezzo.
2: L'iPhone Alessandro 52.
1: 52 52 da casa. Io spero molto nella casa, perché insomma c'è un pubblico più folto a casa rispetto all'auditorium, quindi insomma dovrebbero avere delle offerte anche più lucrose, più
10: 56 sicurose. Arriva, però rispiegate come si fa da casa, perché mi hanno scritto se possono fare le offerte qui. Certo che sì,
1: sì. 331 62 14 013, Telegram, WhatsApp, SMS, meglio WhatsApp e Telegram sono più veloci. Per offrire rilanci da due in due, ma se volete rilanciare di più, fate di più. Allora, quanto siamo, Braga?
10: 56 Marco.
1: 56 Marco, 56 Marco. Attenzione, qua c'è
2: C'è Maretta, eh?
1: C'è Maretta. Protesta.
2: C'è protesta grossa.
1: La signora
2: sì.
1: Stava infuriando.
14: No, no, mi sarebbe piaciuto regalarlo
2: ai giovani.
14: Loro, però
1: 50 euro sono troppi.
2: 58 è una cifra importante.
14: E poi mi piaceva molto la maglietta. Non avete delle altre?
2: No, no, no, no, no. Una
1: scusate,
2: sua.
1: Facciamo una colla. Mettete tutti 2 euro a testa e lo regaliamo al giovane. Ci guadagniamo noi, ci guadagna lui.
14: Ok, ci sto.
1: State tutti? Ma come li ho fottuti completamente?
2: Sì, ma probabilmente facciamo meno di 56.
1: Ma li fate? Cioè.
14: Anche 4.
1: Allora alzi la mano chi ci... No, però poi è un casino.
2: Ma Disma, ma perché tutte le volte cambi le carte in tavola?
1: Anche è un casino.
2: Dai, ne troviamo un altro. Dai, e lo regaliamo al giovane.
1: Uno abbiente che glielo compra al giovane.
2: Ma
1: cioè,
2: ne abbiamo un altro di questi, non sarà il primo.
1: Ma no, è l'unico, abbiamo solo quello.
2: Ma gli facciamo una copia a colori e gliela diamo. Ma che cacchio
1: non
2: ce
1: ne accorge.
2: Ma va, è un giovane.
1: Giovane.
2: Ma sì.
1: Vabbè, ma anche i giovani sono intelligenti comunque.
2: Ma sì, ma sono ingenui. Cioè, ingenui, loro guardano la vita con questi occhi a forma di cuoricino. Sapete cosa vi succederà. Poi.
1: La vita è terribile, ragazzi.
2: Mamma
1: comunque.
2: Mia, che roba, che orrore.
1: Ma soprattutto la, beh, ma la fase più brutta l'hanno già passata, secondo me.
2: Il parto?
1: No. Cioè. Beh, quando esci fuori, minchia, sì. ti trovi. Dal liquido amniotico in un mondo di devastazione.
2: Praticamente.
1: Perché comunque sono nati nel 2010, cioè noi stavamo già facendo l'abbonaggio nel 2008.
2: 2009.
1: 2010
2: lui.
1: 8, mamma 9, mia, ragazzi, non tornerei mai indietro io.
2: Ma vabbè. Non lo so, noi
1: tornerei a 2 anni fa.
2: Anni,
1: però.
2: Noi c'era tipo il. C'era il fax.
1: Stiamo facendo un'asta.
2: Come non c'era il fax? Non vabbè, allora
1: Ale, quanto siamo?
2: Dove eravamo? Ritorniamo a casa, 56, 9, 10.
1: Mamma mia, ragazzi, non tornerei mai indietro io.
2: Ma, vabbè. Non lo so, noi
1: tornerei a 2 anni fa,
2: noi c'era tipo il. C'era il fax.
1: Stiamo facendo un'asta.
2: Come non c'era il fax? Vabbè, allora.

0: votare in referendum.
1: Sì.
0: Perfetto, voi potete votare da casa.
1: L'abbiamo messo sul no?
0: È sul no.
1: Sì. Sì.
0: Fisso sul no.
1: Allora, poi dall'altro lato, non lo vedete, c'è una lucina rossa che si accende.
0: C'è una red light che potrebbe accendersi anche in certi momenti a casa vostra.
1: Non con i miei pantaloni e Gabriella, no, no, magari. Gabriella,
0: ah,
1: la vuoi tu per riprendermi quando... No.
0: Si svita, si mette dentro una lampadina, credo.
1: C'è una lampadina.
0: No,
1: quella
0: si
1: è
0: va
1: una
0: messa,
1: lampadina.
0: Non lo so. Forse
1: vabbè, comunque...
0: Ah! Madonna.
1: Una telecamera a occhio che ti rompi la schiena
0: la
1: a piegarti.
0: No, mamma mia.
1: Allora, una telecamera comunque vintage, un pezzo d'arredo fenomenale ed è un pezzo della storia di Radio Popolare perché la tele popolare hanno fatto due o tre cose e poi si sono resi conto che era un fallimento. Abbiamo delle offerte, partiamo da 2 euro ovviamente per la telecamera molto molto bella, un pezzo d'arredo, trovate le foto online con l'asta, 2 euro.
0: Giovane, 2 euro il giovane.
1: Come ti chiami? Non mi ricordo più.
0: Teo,
1: è un ragazzo di 17 anni, 2 euro.
0: Ma forse 16 euro. Ce n'ha.
1: 16 euro?
0: Addirittura 16.
1: Euro per il...
0: No, 16 euro.
1: L'hai detto 16, t'ho sentito.
0: È vero, l'abbiamo vedi che quei giovani è facile trarli in inganno.
1: Turlupinato sì, completamente. Sì, sì.
0: Allora, 2 euro per...
1: Chiamiamo i carabinieri se non ci dai 16 euro.
0: Scusa, ma questa è stata venduta nel 2009, sì. 1000 anni fa, a 400 euro tipo.
1: 400 euro. Beh, è un pezzo che se lo rimettete su eBay, comunque questo qua... Ve ne frutta il doppio, ragazzi.
2: Eh beh, qui almeno 20 a noi.
1: 20 euro?
2: 20 euro è Laura.
0: Laura 20.
1: 20 euro da casa. 20 euro da casa, 20 euro da casa, ragazzi. Questo qua, senza scherzi, io ho provato a venderlo su eBay, poi mi hanno sgamato i tecnici che hanno trovato l'annuncio, lo mettevo a 300 euro, ma aveva già risposto Giovanni, che era disposto anche a venirlo a ritirare a casa mia. Poi purtroppo l'amministrazione mi ha... Insomma,
0: ti hanno sfrattato.
1: Esatto. Quindi... Allora, comunque 20 euro per la telecamera di Radio Popolare. Non vedo grosso interesse qua in sala.
0: Incredibile.
1: Ma mi chiedo come mai, perché
0: avete una carriola per portarla a casa? Perché
1: ma
0: pesa.
1: No, vabbè, adesso capisco chi è in moto, ma comunque chi è in macchina a piedi. Hop! Sono sceso al palco.
0: Dai, 20 e 1. Non vedo niente.
1: 22?
3: No, pesa un accidente.
1: Vabbè, ho capito, però cioè, non è bella.
0: Ma come no?
1: Come no?
0: È fantastico, è un pezzo incredibile.
2: 30 euro.
0: Oh, da parte
1: chi?
0: Di?
1: Da chi?
2: Emi che ha già portato a casa 100 euro il logo,
0: sì,
2: giusto?
0: Quella...
2: Adesso lancia 30.
1: Grande Emi. Jean Paul.
2: No, grazie.
1: No. Jean Paul niente.
2: 40 Davide.
0: Davide,
1: 40 euro da Davide. Devo dire che a casa sono più reattivi.
0: Meno male che abbiamo aperto i telefoni
2: sì.
0: Da casa.
2: Posso dire che Davide è lo stesso che prima chiamavo Durante. Semplicemente leggevo solo il cognome e adesso ha invertito. Così sappiamo che si chiama Davide.
1: Allora,
2: 50, Emi.
0: 50
1: da Emi. Tiziana, quanto?
4: Emi è ricca.
0: Enrica e Ricky devono partecipare.
4: Quadri, non ci sta a casa mia.
0: 51.
1: No, aspetta, c'è una offerta dal nostro tecnico Marco Sambinello.
0: Sì?
1: No, fa segno di no.
0: Fatto il gesto dell'ombrello.
1: Si stava grattando, non era un'offerta vera.
0: 52.
1: Aspetta, cioè, ma è incredibile. Qua in sala nessuno che vuole. Ah, il signore ha buon gusto, lo vedo dal vestito. Una camicia con i fiori e una giacca arancione.
3: Sono daltonico come te.
1: Anch'io.
3: Sto pensando un motivo per comprarla, ma non mi viene proprio in mente.
1: Te li dico dopo, quando le dai.
3: Oh, no, no.
1: Quanto siamo? 50?
0: 50
1: dai,
0: e 52.
1: 2. Cioè, non ti paghi due pizze con 50. Ma questa qua la metti su eBay dopo. Quando dai 52?
3: No.
1: Mamma mia, che gente squallida.
0: 50!
1: Terribile.
0: Alessandro? C'è qualcuno?
2: No, siamo fermi a 50.
0: 50
1: no.
0: E 3.
1: No, ma io non...
0: Disma. Ho battuto. Aggiudicato!
2: E quindi scrivo
1: rieviva
2: a Emi.
1: Allora, Sambinello, un po' di fumo sul palco perché adesso entriamo nel vivo dell'asta perché c'è quello che forse è il lotto più importante della serata. Ce l'abbiamo? Ah sì, è qua. Allora, il lotto più importante della serata...
0: Eccolo qua, dammi la tua, Disma, e tutti nella mia.
1: Due busti.
0: Allora, si possono abbassare le luci? Completamente? Abbassiamo le luci?
1: completamente.
0: Si vede che sono fluorescenti.

0: riscaldamento no, rotto a casa.
1: Niente, no, grazie, ha detto Jean-Paul. Vabbè, no. Vito War, vuoi? No, niente, Vito War, niente.
0: Siamo a 30, vedere... Davide da casa.
2: Davide è 30, sì.
1: Qua, lei non ha offerto ancora?
3: No.
1: Non è il momento?
3: No, ancora no.
1: Nel suo borsellino no. Bello stretto, no?
3: No, no, non è nelle mie corde.
1: Vabbè, niente.
0: Allora, vabbè, 30, 31, ma che fai pochissimo.
2: 32, Omar.
0: No, Omar.
4: 32 li batti subito e li regalo.
0: E no, 32 da casa.
1: Sono da casa ha fatto 34.
0: 34.
1: 34 per Andrea?
4: Sì.
1: 34 per Andrea e 1.
0: 34 e 2.
1: 34 e 2. E aspetta, aspetta, ha detto li regalo? Grazie. Allora, 34 e 1.
0: È aggiudicato.
1: E allora... Benemerito.
0: Un grande atto di generosità.
1: Li regala ai ragazzi.
0: Sono, beh, te ne tieni uno e sono quattro. Poi si menano, i ragazzi sono così e si menano.
1: Allora, ragazzi, ragazzi, no, non darglieli, ragazzi.
0: Li lascio qua, i ragazzi.
1: Poi gli chiediamo un piccolo obolo anche ai ragazzi.
0: Una tangentina, dai.
1: 3 euro. I soldi della merenda di lunedì, quando vanno a scuola.
0: Sì. Due soccaccine. Allora, Andrea...
1: Siamo al penultimo item, che è un ricordo... Poi mica c'è il pezzo forte dopo,
0: poi il pezzo forte, sì.
1: Allora, il penultimo item, che è un lotto che arriva dal 1992.
0: Lo vedete più grande qua proiettato, qui è molto piccolo in mano mia, è una saponetta... Di grandezza, saponetta da hotel, da motel, anzi, un po' quegli equivoci, l'Aidi, dove con le cimici del letto, quelle robe orrende.
1: Ma non è dei motel americani.
0: No, no, no, dei motel qua, ed è una saponetta dell'operazione Mani Pulite.
1: Aspetta, aspetta, facciamo un coro, vediamo se lo ricordano. Colombo di Pietro! Ah, raga, non tornate indietro! Di Pietro, Colombo, andate fino in fondo. Cioè, me lo ricordo solo io?
0: Ma non c'era nessuno all'Hotel Raphael a tirare.
2: Perché sei un manettaro di Isma.
0: Aspetta che era l'Hotel Raphael, andiamo a intervistarlo, cacchio.
1: No, sta roba mi sconvolge perché, cioè, qua non c'è nessuno che c'era lì ai...
0: Come ti chiami?
5: Giuseppe.
0: Eri là?
5: Ero là perché vivevo a Roma, facevo il cronista e mi hanno detto vai là.
0: E fu davvero questa pioggia di monete?
5: Beh, sì. Sì,
1: le lanciasti anche tu?
5: No, io facevo il cronista.
0: Condannasti questo gesto di pancia del popolo o era...
5: Osservavo...
1: Con distacco?
5: Sì, distacco...
1: Le lanciate, dai, un paio di monete.
0: Un paio di 50 lire, diciamo, sono uscite dalle tue tasche. Grazie.
1: Ma lui, tu te lo ricordi il coro Colombo di Pietro, non tornate indietro?
5: No,
1: di Pietro
5: no,
1: Colombo?
5: Non me lo ricordo.
1: Sono l'unico scemo, me lo sono sognato.
0: L'hai inventato tu, forse?
1: L'ho inventato io.
0: Grandissimo, grazie.
1: Grazie. Allora, operazione Mani Pulite, un sapone,
2: ragazzi,
1: che aveva fatto Radio Popolare all'epoca, appunto, dell'operazione Mani Pulite, ovviamente con grande ironia. È un sapone che vendiamo all'asta oggi qua a Radio Popolare 2 euro
2: a 20 euro, ragazzi. Attenzione, 20 subito euro 20, 22 cinzia.
1: 22 cinzia. Attenzione, cinzia ha subito fatto l'offerta grossa. Vediamo se qua
0: 24 in sala. Fumagalli
1: 24 in sala.
2: Per... 26 da Davide in monetine da 5 centesimi.
0: 30,
1: no, s'attacca.
0: 30 là in fondo.
1: 30
0: Fabio.
1: Per Fabio, giusto? Fabio, 30 per Fabio. 30 per Fabio. 30 per Fabio per l'operazione Mani Pulite, cioè Di Pietro che si sta rigirando nel letto.
2: 34 cinzia.
1: Cinzia, 34 cinzia.
2: Spiegate che si va di 2 in 2, perché qua mi scrivono 35
1: no,
2: poi.
1: No,
2: due in due,
1: sono cifre pari.
2: Facciamo 36 Davide allora.
1: 36 Davide per, ricordiamo, il Gerardo Colombo, il Antonino e tutti gli altri.
2: 38 cinzia.
1: 38 euro per cinzia. Insomma, un pool che ci ha cambiato la politica italiana. Ha cambiato il presente, il passato e anche forse il futuro. E sul retro vi segnalo anche che c'è scritto le buone azioni di Radio Popolare, via Stradella 5, 20 centesimi.
2: 40 euro Paolo.
1: 40 euro, 40 euro per il sapone Operazione Mani Pulite.
2: 44 cinzia.
1: 44 in studio qua, in auditorium, nessuno. Volete farvi sfanculare da quelli a casa? Cioè non avete un po' di orgoglio da auditorium? Non avete questo
0: scusa,
1: sentimento?
0: Disma, ma questa

0: era all'epoca dell'azionariato, cioè l'operazione con la A maiuscola,
1: sì.
0: era per sì, quello, sì, sì. No? Ah, ok. Allora, quanto a Braga, scusa, quanto siamo?
2: Cinzia, 44 è l'ultima
1: 44
2: offerta.
1: 44 euro, come i gatti, in fila per tre con il resto di due. Vogliamo andare a 46?
0: 44.
1: Vogliamo andare a 46? Quello è il signore con la giacca arancione.
0: Dai, forza!
1: Dai, sei venuto qui, non hai tirato fuori una lira.
0: No, adesso gli cantiamo il coro. Col sapone non ti sei mai lavato, questa qua. No, cioè, oh, forza! Cacchio, allora 40?
2: 50, 50, Paolo.
1: 50 euro. Per Paolo
0: 52
1: per Paolo
2: 52 per Cinzia
1: 51 per Peppe
0: 52
1: 2 per Cinzia
0: no 52 però
1: 52 e 2 per Cinzia e allora 54 qualcuno offre 54 euro per un pezzo di storia dell'Italia e qua è cambiata l'Italia col pool di 50 e tra assegnata.
2: Assegnata 50. Ah no,
0: aspetta,
2: no, aspetta, perché Cinzia stava rilanciando sì. su se stessa.
1: Sì, assegnata a lei col rilancio.
0: A quanto?
1: Diceva. Era quello che
2: no, no,
0: no,
2: dai,
0: no, se rilancio su se stessa 50,
1: 56?
2: Come fai a saperlo? Sei 56. Tu, Cinzia, mandi tu i messaggi.
1: 56 per Cinzia. Un po' di fumo.
0: Allora, c'è una musica un po' tipo
1: No, non c'è.
0: Ma dai, troviamola.
2: Ragazzi, era arrivato un 60 sul filo finale, ma Paolo, secondo me, ascolta con l'app, perché mi arriva in ritardo con i messaggi.
1: Allora, Paolo, ci spiace, però ciò che è giusto è giusto.
0: Siamo musica tremebonda.
1: 60
0: fumo.
1: Per Cinzia.
0: Fumo. Tantissimo.
1: Questo è il lotto principale, abbiamo 8 minuti per farlo dai. Fuori, ragazzi. Allora, i più giovani probabilmente non lo riconosceranno. E gli altri forse neanche. È una pizza, un Revox, una bobina, un nastro originale antico
0: magnetico
1: che si usava una volta per registrare le trasmissioni della radio e che riporta su di sé, un nastro originale d'epoca che riporta su di sé la cronaca originale del 25 aprile del 94, che insomma è stato un momento importante per l'Italia, per la sinistra, per Radio Popolare, da lì sono nati libri, film, un sacco di cose da quel giorno e lo mettiamo all'asta partendo da una cifra significativa che è 2 euro.
0: Non da 0 ma da 2.
1: Da 0, da 2. E
0: chi lo avrà, chi se lo giudicherà, avrà anche l'intera registrazione in formato digitale. No,
1: quella andava venduta a parte.
0: Come a parte?
1: Poi le comprava. Niente, non lo posso ascoltare. Ti vendiamo anche quella digitale.
0: Ormai l'ho detto, ma perché non mi dici le cose prima? Che
1: pensavo
0: che
1: fossimo sintonia.
0: No, perché avevamo.
1: Allora avrete anche la registrazione. Ok, gratis. Anche la registrazione digitale, gratis.
2: E qui Omar offre subito 50.
0: Oh, bravo Omar.
1: 50 euro da casa.
0: Qualcuno c'era il 25 aprile 94?
1: Tutti c'erano.
0: Trovate? No, una c'era.
1: Tranne i 13-17enni, giustamente.
0: Beh, no, loro no. Forse
1: c'eravate anche al 25 aprile 90... No, che anno siamo?
0: 26 di quest'anno.
1: Mica, siamo già negli anni 2000.
0: Ok, voi sì.
1: C'erano. Va bene, allora, 50 euro da casa per Omar, abbiamo 6 minuti e vorrei che fossero molto combattuti, perché
0: forza.
1: Il giorno della liberazione del 94 è secondo solo al giorno della liberazione del 45, perché insomma è stata una piazza bagnata ed esplosiva dalla quale poi insomma è nato tutto quello che è stato
0: esplosiva in senso figurato.
1: Figurato, sì, beh, anche se in quegli anni lì no, beh, esplodeva
0: 94,
1: un po' di cose,
0: sì. Ah, sì, in quegli anni lì sì.
1: E quindi allora 50 euro da casa per Omar, 50 euro da casa, non fateci fare ste figure voi che siete qua. Dai,
0: ma questo
1: ragazzi,
0: deve essere il lotto che vale di più.
1: Questo
0: cioè
1: qua, allora, al momento il lotto che vale di più qual è?
2: 54 Francesco.
1: Il logo
0: a 100 abbiamo venduto.
1: I nostri busti il secondo, eh. Cioè, sì. Scusate, questo vale meno dei nostri busti?
2: 60 Gianni.
1: 60
0: bravo Gianni, bravo
1: 60 Gianni.
0: Gianni.
1: 60 Gianni, Revox, una sorta di pizza, immaginatevelo così da casa.
0: Ma che non
1: nera.
0: Si mangia, non si mangia, eh.
1: Magari non avete il coso per ascoltarlo, ma vi diamo il digitale e in più in una piccola teca di vetro sulla vostra mensola.
2: 64 ragazzi, 64, Francesco.
1: Farà di voi veramente dei veri compagni con una libreria fantastica.
0: potete metterli in teca, potete incorniciarlo e insomma attirerà la curiosità dei vostri ospiti.
1: Sì, completamente, vi diranno ma come mai ce l'hai quello e voi avete questa origin story da raccontare, perché sono
2: 70. Quanti? 70. Scusate, io entro così, ma qui arrivano 70 euro, Omar.
0: Ottimo. No, potete 80?
2: 70.
0: Potrete raccontare di essere stati truffati una sera a Radio Popolare.
1: Sì. Da, 70 euro, 70 euro.
2: 74, Francesco.
1: Braga è un nostro complice, ovviamente, che sta sì, inventando completamente tutto. Allora, fatevi sentire, cioè.
0: Dai. Su urla, con ste palette.
1: Fate un urlo.
0: Su con ste palette.
1: Perché poi da casa pensano, gli sfigati che sono in auditorium. Invece noi qua a casa non siamo neanche usciti di casa e vinciamo tutto. Allora, no, cioè, fate 76, nessuno. Vito War è andato.
0: Vito War si è svenuto.
1: È andato a fare un DJ set, Vito War.
0: Allora, 74 e 1. Chi è che è, Ale?
2: È Francesco.
1: Francesco, 74 e 1. No, ragazzi, non fatemi.
0: No, non ci siamo.
1: Pentire.
2: 80 euro, Omar.
1: Oh, 80 okay, euro per Omar. Mikis.
3: Ai. Il personaggio misterioso che rappresento purtroppo mi ha detto che non può salire così in alto.
1: Scusate, qua, chi non ha ancora fatto un'offerta alzi la mano. Non dico che abbia vinto qualcosa, chi non ha fatto un'offerta? Egli?
0: Sì.
1: Anche la signora.
2: 84, ragazzi, Francesco.
0: Bravo Francesco da casa.
4: Mi hanno fregato, però io l'ho fatta, sì.
1: Attenzione, qua c'è uno che non ha ancora fatto offerte.
5: Dai, 86.
1: Oh! 86! Allora, chi sei?
5: Ben.
1: Ben
0: 86, bravissimo.
1: Quanti minuti mancano?
0: 3 minuti e mezzo.
1: Allora, 86, guardate che qua è anche una questione di minutaggio, cioè se sì, uno adesso fa l'offerta giusta è fortunatissimo, perché se la zecca, se la prende, se la giudica, perché mancano 3 minuti. Siete i più fortunati se la fate adesso, perché poi nessuno può rilanciare.
2: 94, Francesco.
0: Bene,
1: 94
0: Francesco.
1: Per Francesco.
0: Dai, forza, non fatevi battere 94. Da quelli che sono a casa.
2: Ragazzi, 94. 100 euro, Omar. 100,
1: Omar,
2: 100.
1: 100 euro. 100 euro per Omar.
0: Andiamo.
1: E a sto punto io direi 100 euro.
0: 100 e 1.
1: E 1.
2: Attenzione, arriva. Valgono le mail, la prima che arriva.
0: Valgono.
1: Valgono, vale tutto.
2: Vabbè, ma c'è. 102, 102. Vabbè, superata la mail. 102, Francesco.
1: Francesco, 102 e 1.
0: 102
1: e 1. 102 e
0: 2.
1: Ok, io devo andare in bagno. Allora, 102 e 2.
0: Dai. Se qualcuno spara 120 è suo.
1: Anche 150.
0: Sì.
1: 102 e 2.
0: Da 102
2: da casa stiamo aspettando, magari anche un 107,6 glielo diamo se arriva. Attenzione, sta per scrivere.
1: Chi è?
2: No, ma è sempre Francesco che è quello che se la sta per aggiudicare.
1: 102
0: vuole battere
1: 102,1.
0: L'abbiamo già detto.
1: Metti la musica di tensione.
0: Ma non ce l'abbiamo.
1: Come non ce l'abbiamo? Non, ma che tecnico sei?
0: Ma fai dei suoni con la bocca.
1: Kazoo, non c'è un kazoo? Metti un po' di fumo sul palco.
0: 102
1: e...
0: Ma guarda che fanno il tifo per gli altri, vabbè. E 3 aggiudicato!
1: Abbiamo svenduto la storia di Radio Popolare. 102 a Francesco, il Revox d'epoca con su... La diretta del 25 aprile.
2: Era arrivata l'offerta simbolica a 107,6 proprio adesso. Troppo tardi, era Omar.
0: Tardi, Omar, è tardi. Ma fai un ritocco al tuo abbonamento, Omar. Che ci piace lo stesso.
1: Sicuro che è tardi?
0: Ma è tardi, è tardi.
1: Allora, facciamo un riepilogo. Francesco,
0: facciamo un riepilogo.
1: Vai, fai riepilogo.
0: Allora, il lotto pantaloni di Danilo De Biasio se lo aggiudica Gabriella per 18 euro. Le bandiere del Palacucco se la giudica Alessandro per 40 euro. Dov'è Alessandro? Là. Lo striscione vergato dalla nostra direttrice Lorenza Ghirini se la giudica Andrea da casa.
1: Applaudite lo stesso!
0: Il kit resistente sembra 22 euro. Fabio!
1: E siamo a 102 euro, eh?
0: L'asta per l'asta, no, la maglietta Milano fa male, Tiziana 32.
1: Complimenti.
0: Poi la garzantina se l'è accaparrata Lorenzo da casa per euro 58.
1: Bravo.
0: Il logo del cinquantesimo per la bellezza di 100 euro Emi da casa.
1: Grande.
0: Sempre lei si è aggiudicata per 50 euro la telecamera di Telepopolare.
1: Attenzione,
0: del 79.
1: Emi si è aggiudicata due lotti e quindi in regalo avrà il martelletto per 20 euro.
0: Grandissima. E poi per 80 euro Fabio qui in sala si è aggiudicato i busti dei due miti assoluti.
1: Grande Alone.
0: Grande Disma. Bravo Fabio. Gli adesivi del Border Trophy, e qui c'è una storia strappalacrime, veramente, perché Andrea se li ha accaparrati per 34 euro per regalarli ai tre minorenni.
1: Un applauso.
0: Evviva i minorenni.
1: Sentiamo i minorenni come commentano, perché non li abbiamo sentiti.
0: Tra l'altro i minorenni avete quattro adesivi in tre, vedete voi.
6: Bellissimo. Sì, felicissimo.
7: Sì, grazie. Poi ti offriamo un caffè.
1: Poi ti riempiono di botte e ti rubano i soldi. Sì.
8: Grazie, ma non so come reagirà mia mamma vedendo due cammelli che si ingroppano.
1: Ma l'ha fatto anche lei, sì. Dai. Se no non saresti qui. Quindi. Sì.
0: E poi 56 euro ha sborsato Cinzia per accaparrarsi da casa sua la saponetta di Mani Pulite.
1: E il Revox.
0: Mettiamo una sigla perché siamo un po' in ritardo, chiudiamo e andiamo sulla sigla per concludere questa diretta incredibile.

0: 35esimo Festival Milano Musica, nuove prospettive sull'orchestra del futuro. Lunedì 18 maggio al Teatro alla Scala, Michele Gamba dirige l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. In prima assoluta, il concerto per vibrafono aumentato di Carmine Emanuele Cella, protagonisti Nim Tanguyen con l'elettronica IRCAM. Prime italiane di Peter Edvosh e Georg Friedrich Haas. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
1: Io sono un fratino, un uccello piccolo, sì, ma molto coraggioso. Vivo tra le dune di sabbia e il mare. Il mio nido è una conca, difficile da vedere, così fragile che a volte basta poco per distruggerlo. Per fortuna ci sono tanti volontari che lo proteggono, lo difendono e mi fanno volare. Da oltre 60 anni la Lipu difende decine di migliaia di uccelli e il loro ambiente naturale. Fai volare la speranza. Scegli la Lipu per il tuo 5 per 1000.
2: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Non voglio che gli Stati Uniti debbano andare in guerra, così Donald Trump dice no all'indipendenza di Taiwan, al rientro dal suo viaggio in Cina dove ha incontrato Xi Jinping. I due leader hanno parlato di fantastici accordi commerciali e nei prossimi giorni in Cina arriverà anche Putin, mentre Xi Jinping ha fatto sapere che in autunno arriverà negli Stati Uniti. Il governo smette di boicottare la commissione di vigilanza Rai dopo la protesta e lo sciopero della fame del deputato di Italia Viva Giachetti. La commissione si riunirà il 27 maggio dopo un lungo stop. E intanto in Italia aumenta l'inflazione, salgono i costi dell'energia e dei beni alimentari e anche quelli del debito pubblico, che segna un nuovo record negativo. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Di rientro dalla Cina, Donald Trump ha detto di non volere l'indipendenza di Taiwan, che le autorità di Pechino considerano un proprio territorio. La questione era tra quelle al centro dell'attenzione nel viaggio del presidente negli Stati Uniti, insieme a temi come il rapporto tra Cina e Iran. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Donald Trump afferma che gli Stati Uniti non vogliono impegnarsi in una guerra a 15.000 km di distanza perché qualcuno dichiara l'indipendenza. Poi, nell'intervista Fox News, torna a essere più sfumato, ma con queste parole si avvicina molto a una delle richieste di Pechino agli USA: passare dal non supporto, come è stato finora, alla contrarietà all'indipendenza di Taiwan. Xi Jinping aveva detto a Trump che la questione dell'isola, se maneggiata male, avrebbe portato a un conflitto aperto tra i due paesi. Poi i due, in un secondo round di colloqui, hanno discusso il pacchetto di 14 miliardi di dollari in armi che gli Stati Uniti hanno pronto per Taiwan. Non si sa se siano entrati nei particolari, ma il fatto stesso che Trump abbia accettato di parlarne con il leader cinese è uno strappo rispetto al passato. Ai cronisti poi Trump non ha rivelato se sia sua intenzione bloccare o no la vendita delle armi. Quanto tutto questo sia collegato alla guerra in Iran non è ancora chiaro. Non si sa che cosa si siano detti Trump e Xi Jinping. Il presidente americano ha negato di aver chiesto un aiuto al leader cinese. Non ne abbiamo bisogno, ha detto. Poi Trump si è detto disponibile a considerare il fatto che l'Iran sospenda la produzione di uranio arricchito per i prossimi 20 anni. L'area che tira, insomma, sarebbe quella di una continuazione del dialogo tra USA e Iran, senza però un particolare impegno da parte di Pechino a convincere il regime di Teheran a concedere di più di quanto fatto finora. Xi Jinping vuole stabilità nella regione, libertà di navigazione nello stretto, attraverso il quale passa il petrolio iraniano destinato a Pechino, ma non vuole certo togliere le castagne dal fuoco a Donald Trump e soprattutto farlo a discapito degli alleati iraniani. Sullo sfondo di tutto questo, però, rimane comunque lo scenario di uno scambio Hormuz-Taiwan.
0: Dopo il viaggio di Trump in Cina, i governi di Washington e Pechino hanno diffuso dichiarazioni soddisfatte sulla relazione economica tra i due paesi, parlando di fantastici accordi commerciali e di una possibile riduzione dei dazi reciproci. Il presidente cinese Xi Jinping ha fatto sapere che in autunno andrà negli Stati Uniti, dove era stato invitato da Trump, e tra pochi giorni dovrebbe ricevere un'altra visita, quella di Vladimir Putin. Dall'Europa, intanto, il cancelliere tedesco Merz ha detto di aver avuto una buona telefonata con il presidente degli Stati Uniti, dopo le tensioni di queste settimane tra Washington e Berlino. Ma nel complesso, come si posiziona l'Unione Europea nel contesto dei rapporti tra le principali potenze globali? Sentiamo il servizio da Bruxelles.
2: Una possibile intesa tra giganti mette l'Europa con le spalle al muro. Se il viaggio di Trump a Pechino sarà davvero la prima pietra per un partenariato tra Stati Uniti e Cina, i 27 paesi membri UE rischiano seriamente di rimanere schiacciati tra le due superpotenze, dopo aver sprecato anni, se non decenni, a temporeggiare sui maggiori poteri da delegare all'Unione per renderla in grado di competere sul piano globale. Commercio, tecnologia, energia pulita e sicurezza sono tutte aree su cui l'Europa sta investendo pesantemente. Ma se Washington dovesse strappare un accesso privilegiato alle terre rare cinesi, il continente potrebbe andare incontro a carenze e ricatti sull'approvvigionamento di materie prime critiche per l'industria. Un commercio globale pilotato insieme da Washington e Pechino potrebbe anche riversare l'eccesso di produzione cinese di auto elettriche, batterie e prodotti industriali sui mercati europei, piegando la concorrenza interna con prezzi più accessibili ai consumatori. Senza dimenticare la costante imprevedibilità di Trump e il suo odio malcelato per l'Unione Europea e il suo mercato interno. In caso di intesa con la Cina, avrebbe ancora più mano libera per forzare i governi europei, minacciandoli con dazi e con il disimpegno statunitense dalla sicurezza del continente. Non a caso l'ex premier italiano ed ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi ha lanciato un avvertimento chiaro ai 27. Per la prima volta siamo davvero soli insieme, ma dobbiamo rispondere in modo più assertivo. Agli Stati Uniti, alla Cina, ma anche alla stessa incapacità dell'Unione di decidere e parlare con una sola voce. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Cuba sempre più allo stremo. Sull'isola sono finite le scorte di carburante, mentre aumenta la pressione statunitense. Ieri si è saputo che a sorpresa il capo della CIA è stato all'Avana. Nei piani della Casa Bianca per Cuba c'è una soluzione venezuelana, ma senza un intervento militare. Sentiamo il servizio di Alfredo Somoza.
3: Confermando il nuovo protagonismo della CIA con l'amministrazione Trump, il suo direttore John Ratcliffe ha incontrato ieri a La Habana i vertici dell'intelligence cubana per discutere dell'annunciato pacchetto di aiuti per 100 milioni di dollari che Washington sarebbe disponibile a concedere a Cuba. Le notizie da sottolineare sono due: la prima che sia stato reso pubblico l'incontro, il che conferma che i negoziati in corso tra i due paesi sono veri; il secondo che gli Stati Uniti pensano di ripetere a Cuba l'operazione Venezuela, ma senza sequestri di persona. Quale sia la contropartita cubana che si aspetta a Washington ovviamente non è noto, ma passa sicuramente ad un'apertura dell'economia cubana agli imprenditori statunitensi e la fine dei rapporti commerciali e politici tra l'isola e la Cina. Nessuno per ora parla di cambio di regime, come neanche per il Venezuela, ma è chiaro che le autorità cubane dovranno dare anche un segnale politico sul fronte della liberazione dei detenuti. È presto per aspettarsi mosse clamorose, ma la nuova linea della Casa Bianca, in chiave anticinese, procede velocemente tra ritorsioni, minacce, blocchi commerciali e militari sotto la regia della CIA, che dopo essere scomparsa dai radar dalla fine delle dittature, torna a guidare la diplomazia degli Stati Uniti verso il suo continente.
0: Al termine del secondo giorno di colloqui tra le delegazioni dei governi di Libano e Israele a Washington, gli Stati Uniti hanno annunciato un prolungamento della tregua di 45 giorni. La tregua in vigore dal 16 aprile è stata segnata da continue violazioni e da attacchi israeliani contro la popolazione libanese e sarebbe terminata domenica. Nelle scorse ore l'esercito israeliano ha comunque ordinato l'evacuazione di alcune zone della città di Tiro, in Libano. Dall'inizio della guerra sarebbero state uccise alcune decine di persone, in maggioranza militari, di nazionalità israeliana, mentre secondo il Ministero della Sanità di Beirut sarebbero state uccise circa 3.000 persone in Libano. Intanto un attacco aereo ha colpito Gaza City. Netanyahu ha fatto sapere che l'obiettivo era il leader di Hamas nella striscia, Izzal Din Haddad. I medici di Gaza parlano di almeno 3 vittime e 20 persone ferite, mentre non è ancora chiaro se Haddad sia effettivamente stato ucciso nel raid. E veniamo all'Italia. Oggi il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti si è incatenato per alcune ore ai banchi della Camera dei Deputati. Da giorni stava facendo lo sciopero della fame e aveva annunciato anche quello della sete per protestare contro la maggioranza che tiene bloccata la commissione di vigilanza RAI, facendo continuamente mancare il numero legale. Alla fine da destra è arrivata la promessa che la commissione non sarà boicottata e la sua presidente, Barbara Floridia dei 5 Stelle, l'ha convocata per il 27 maggio. Ma quanto durerà? Sentiamo il servizio da Roma di Anna Bredice.
4: L'ultimo caso che scuote la RAI, ma di cui formalmente il Parlamento non se ne può occupare, visto che la commissione di vigilanza è bloccata, riguarda le parole pronunciate da un giornalista ieri sera nella trasmissione di Vespa sul caso Garlasco. In ognuno di noi c'è lo stupro, nei sogni, nell'immaginazione, nella testa, ha detto. Il conduttore ha fatto finta di nulla, ma inevitabilmente per la gravità di queste parole poco dopo è scoppiato il caso e oggi Vespa, dopo 24 ore, annuncia che solo martedì, alla ripresa della sua trasmissione, trasmissione chiederà scusa. Intanto un altro messaggio violento è passato, e tutto questo può essere gestito, se accade, solo dalla stessa RAI e dai membri del Consiglio di Amministrazione, ma spesso solo da quelli in quota opposizione, ma non dal Parlamento. Una situazione che va sempre peggio in una RAI da sempre lottizzata, ma con questo governo senza nemmeno il pudore di nascondere la volontà di controllo. In questo contesto Giachetti per una giornata intera ha inasprito il suo sciopero della fame e della sete, legandosi con le manette al suo scranno a Montecitorio. Ha sospeso lo sciopero perché poco fa Meloni lo ha chiamato e perché la maggioranza ha promesso di convocare la commissione di vigilanza. È l'organo di controllo del Parlamento sulla RAI, ma da 2 anni non riesce a riunirsi perché i parlamentari di destra fanno mancare il numero legale, non avendo ancora trovato un accordo sul nome del presidente della RAI. Ci vogliono i 2/3, danno la colpa all'opposizione, ma il problema è tra i partiti di governo. Il capo dello Stato aveva denunciato la gravità di uno stallo così lungo, uno stallo che tra l'altro si verifica anche in Parlamento per la mancata approvazione del Freedom Act, che libera l'informazione pubblica dal controllo dei partiti. Da 1 anno è legge in Europa, l'Italia lo deve rettificare, ma non lo fa. Linea allo studio.
0: Nuovo balzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7% su base annua. Lo dice l'Istat, spiegando che l'aumento è sostenuto essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati, che segnano un più 5,9%. La crescita sul carrello della spesa, quindi i beni alimentari per la cura della casa e della persona, è stata del 2,3%. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
5: Il record per il debito pubblico italiano, che ha raggiunto i 3.158,8 miliardi alla fine di marzo, in base all'analisi della Banca d'Italia nel suo bollettino statistico di finanza pubblica. Il fabbisogno dell'amministrazione pubblica ha più che compensato la riduzione delle disponibilità del tesoro, e soprattutto le entrate tributarie sono rimaste in linea con le previsioni, in aumento del 2,2% rispetto al corrispondente mese del 25, e soprattutto dall'inizio dell'anno l'andamento è sostanzialmente stabile, 0,8%, 1 miliardo in più rispetto all'anno precedente, 129 miliardi di entrate tributarie contro i 128 dello scorso anno. Aumenta la quota di debito pubblico in mano a investitori stranieri, questo era un trend che si era già manifestato, diminuisce lievemente quello in mano a famiglie e imprese italiane. Il record di debito pubblico è quasi scontato, anche se in contrasto con soprattutto le dichiarazioni del MEF, che hanno sempre sottolineato un andamento tranquillizzante dell'insieme della finanza pubblica, ma tra il deficit sforato e il debito pubblico in aumento la situazione certamente non è molto favorevole, soprattutto in considerazione della difficoltà di periodo legate in particolare alla guerra.
0: Roma si prepara a un grande weekend di sport. Domenica ci saranno sia il derby Roma-Lazio e sia la finale degli internazionali di tennis, una coincidenza che ha generato confusione e polemiche per la gestione dell'ordine pubblico. Da Roma, Maria D'Amico.
6: Un banco di prova difficile, quasi di più di quello affrontato per l'organizzazione e lo svolgimento dell'anno giubilare del 2025. Domenica 17 maggio sarà una giornata campale che metterà ancora una volta la città di Roma sotto i riflettori di tutto il mondo. La contemporaneità di 2 eventi sportivi di primissimo piano, come la finale degli internazionali di tennis al Foro Italico e il derby Roma-Lazio per la Champions League all'Olimpico, è stata la querela che ha dominato il dibattito sicurezza negli ultimi giorni, in una ridda di dichiarazioni in cui alla fine hanno parlato tutti a favore del tennis o del calcio. La decisione è stata alla fine quella di anticipare la partita di calcio alle 12 e lasciare la finale del tennis, a cui dovrebbe prendere parte anche il capo dello Stato, alle 17. Sarà una domenica in cui in quel pezzo di Roma Nord si concentreranno 70.000 persone, 10.000 gli spettatori del tennis, tutti gli altri tifosi di Roma o Lazio. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza è già al lavoro con sindaco e questore per predisporre il piano per la gestione dell'ordine pubblico e ha sollecitato le società calcistiche e l'organizzazione degli internazionali di tennis a superare le asprezze delle ultime ore e collaborare tutti per implementare in modo straordinario la sicurezza dei cittadini ed anche forse per scongiurare un'altra brutta figura come l'incontro di tennis sospeso a causa di fumogeni provenienti dall'Olimpico.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.
8: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione.

0: 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: Caesa è diversa dalle altre assicurazioni. Un consorzio basato su mutualità, solidarietà e trasparenza, grazie alle quali tutti possiamo far fronte a situazioni di criticità, con soluzioni dedicate ad enti del terzo settore, persone e imprese. Chiedi un preventivo gratuito su consorziocaes.org e inserisci il codice Radio Pop. Caes, più solidali insieme. Consorziocaes.org.

0: Il libro della notte.
1: Non è giusta l'Italia delle disuguaglianze, la Terza Editori, a cura di Giacomo Gabbuti, ricercatore in storia dell'economia alla Scuola Superiore Sant'Anna.
2: Noi sappiamo benissimo che i salari in Italia sono stagnanti e sono calati dagli anni 90 ad oggi, eppure nel capitolo del libro che curo, scritto da Maria Enrica Virgilli e Armanda Cetrullo, si mostra con i dati delle retribuzioni dell'INPS che il rapporto tra chi è inquadrato come manager e chi è inquadrato come operaio, quindi paga base, è cresciuto da inizio anni 90 da circa 4 a quasi 11, quindi anche in una torta salariale complessivamente si riduce molto, aumenta molto la quota di chi ha potere.
1: Ecco, questo è uno dei tanti dati che nel libro vengono elencati. Quali sono altri numeri e concetti significativi che ci danno un'idea di quanto sono aumentate le disuguaglianze?
2: Secondo me non si può non partire dalla ricchezza, è arrivata a pesare se la rapportiamo al reddito, quindi la somma di ciò che possediamo rispetto a ciò che guadagniamo è andata oramai, ha raggiunto quasi un livello di 8, ci vogliono quasi 8 anni di PIL a ricomprare la ricchezza privata dagli italiani, e questo fa un po' rima con quanto ci vuole dei nostri stipendi per pagare una casa, e ci porta anche a vedere che un'economia di questo tipo è un'economia in cui l'eredità, quindi la ricchezza che si trasmette senza nessun merito ma appunto per nascere nelle famiglie, nei territori giusti, aumenta. Oggi si stima che una cifra equivalente al 14% del PIL, quindi una media tra le due regioni più ricche d'Italia, Lombardia e il Lazio, venga passato ogni anno in via ereditaria. Ma poi abbiamo appunto i dati che purtroppo conosciamo bene dei divari di genere, abbiamo anche una mobilità sociale non a caso ferma al palo, e abbiamo anche, e questo lo cerchiamo di fare negli ultimi due capitoli, un quadro che è molto desolante se inseriamo i dati italiani all'interno del quadro globale. I salari italiani hanno perso più di qualsiasi altro in prospettiva globale, e una doppia causalità, un doppio legame tra cambiamento climatico e disuguaglianze. Non solo i più ricchi inquinano di più da noi come il resto del mondo, ma le disuguaglianze aumentano come effetto dei danni del cambiamento climatico.
1: Il libro lo presenterete giovedì 19 marzo alle 19 all'ACLI di Lambrate, in via Conte Rosso 5 a Milano, con Maria Enrica Virgillito e la moderazione di Simone Zambelli della Fondazione Arché, un'iniziativa di Alleanza Verdi-Sinistra. Sembra di essere tornati indietro nel tempo più che essere andati avanti, se lo guardiamo dal punto di vista delle disuguaglianze.
2: Sì, da questo punto di vista le disuguaglianze purtroppo, oltre a restituirci per il nostro paese su alcuni dati come quelli che citavo, livelli effettivamente ottocenteschi, ci danno, sono un po' il termometro di un paese che è fermo, che ha smesso di innovare, di produrre lavoro di qualità, e in cui purtroppo sempre di più la rendita, in alcuni casi abbiamo visto i casi di nuovi grandi ricchi, parliamo di rendite finanziarie innovative, ma purtroppo sempre più spesso sono rendite di vecchio tipo, come dire, dinastie imprenditoriali o la vecchia casa trasformata in rendita immobiliare, magari col nuovo Airbnb, ma sì, un paese che appunto ha smesso di crescere e innovare ed è sempre di più un paese ottocentesco.
1: Grazie a Giacomo Gabbuti, ricercatore in storia dell'economia alla Scuola Superiore Sant'Anna. Il libro Non è giusta, l'Italia delle disuguaglianze, edizioni La Terza.
3: I'm always doing the right thing. That's right. I'm always doing the right thing. Help me now. What am I supposed to do?

0: Cioè, questo è un venerdì abbastanza caotico.
1: Caotico, piovoso qua a Milano.
0: Piovoso, è successo un botto di roba. Uscite anche cose molto interessanti.
1: Uscite cose molto interessanti, è vero, ma ultimamente non ci stanno deludendo.
0: No, non ci stanno deludendo. E quindi noi stasera ce le siamo portate a casa.
1: Esatto.
0: È uscito Willy.
1: È uscito Willy.
0: Che fai, non lo porti?
1: Per forza.
0: Ah, dai, ma per
1: avrete
0: forza.
1: Modo di ascoltarlo.
0: Esatto. Intanto benvenuti a OPH, questa è l'ora hip hop di Radio Popolare. L'abbiamo detto, ci sarà Willy Peyote. Abbiamo detto però che è molto caotica, perché Willy Peyote sarà un ospite di stasera?
1: Sì. Certo.
0: Sarà il primo ospite stasera?
1: No.
0: No.
1: E quindi...
0: quindi sigla, dai.

0: Radio H.
1: Eccoci qua, come ogni venerdì dicevamo, anche in questo che tra l'altro è veramente, siamo dentro l'abbonaggio.
2: Sì, totalmente.
1: Totalmente in
2: pieno,
1: esatto,
2: abbonaggio.
1: In pieno abbonaggio, però poi c'è anche il weekend di rush finale. Io domani parto, questo magari potrebbe non interessare, ma in realtà parto con gli ascoltatori della radio, quindi insomma.
2: È vero.
1: Valigie, cose di valigie.
2: E si va a Berlino, Beppe, no?
1: No, si va a Sarajevo. Che
2: a
1: però
2: Sarajevo.
1: Devo dire, sai, non ci sono mai stato. Cioè, a parte questa cosa per cui Claudio Agostoni mi manda a farmi prendere per il culo da una squadra che ci ha appena eliminato dai mondiali, la
2: totalmente.
1: Bosnia. E tra l'altro non gli puoi dire un cazzo, non è che hanno rubato.
2: No, per niente.
1: Hanno fatto cagare.
2: Quindi. Meritatissimo,
1: esatto.
2: Meritatissimo.
1: Vabbè, funziona così. E in più, dicevamo, tante nuove uscite. Tante nuove uscite. Non so manco se ci staranno tutte.
2: Ci proviamo.
1: Intanto vediamo i contatti. 331-6214013 per sms, whatsapp e telegram di Rete, popolarenetwork.it per le mail. Sappi che stasera probabilmente abbiamo qualche ascoltatore nuovo, perché mercoledì abbiamo avuto un incontro con gli under 35 della radio, una bella rappresentativa,
2: okay.
1: Sì, di under 35, che ha detto: insomma, siete alle 23 di venerdì, per questo non vi becco. Bravi.
2: E invece
1: bravi,
2: adesso lo sanno.
1: Lo
2: sanno.
1: Sapete, ci seguite sui social e noi siamo qui che vi aspettiamo con,
2: esattamente,
1: Willone Nazionale che ci raggiunge. Nella prima parte, l'abbiamo detto, avremo altri ospiti tra pochissimo. Andiamo ad ascoltarci una chiacchierata che ho avuto modo di fare in settimana con un collega.
2: Totalmente.
1: Davide Boifava, un collega.
2: Sì, certo,
1: quindi,
2: certo.
1: Esatto, siamo contenti di averlo ospitato, anche perché è uno di quei colleghi con cui capita di interfacciarsi, viene praticamente sempre alle serate del giovedì.
2: Non è venuto solamente l'ultima volta che era assente, ma tutte le altre è stato presente.
1: Era in America.
2: Perché era in America, esatto. Esattamente, mi ricordo bene.
1: Direttamente dalla redazione di Bo Magazine, ha scritto un libro su un tema, secondo me, centratissimo in questo periodo nel rap italiano, ma nella musica mondiale in generale, che è il rapporto tra musica e psicanalisi.
2: Totalmente, quanti artisti negli ultimi anni, specialmente anche nel rap, ne hanno parlato, hanno sfatato questo tabù.
1: Esatto.
2: Interessante.
1: Il flow di Freud, il titolo, ne parleremo tra pochissimo con lui. E prima di parlare con lui, entriamo in una delle uscite di questa settimana. Potevamo uscire andando a pescare dalla scena italiana.
2: Ma no.
1: Ma se esce Jules,
2: non possiamo non metterlo qua a doppia H.
1: Non è che noi andiamo. Settimana scorsa abbiamo lanciato il singolo che anticipava il disco. E poi cosa fai? Arriva Jules
2: e lo devi mettere per forza.
1: Lo devi mettere per forza. C'è un brano in questi 21 che compongono Oubliez Moi, che vuol dire
2: aveva qualcosa da dire.
1: Aveva qualcosa da dire.
2: Leggermente.
1: C'è un brano che si chiama Marseillais, che vuol dire marsigliese.
2: Certo.
1: Che è anche il titolo dell'inno nazionale francese, curiosamente. Ma questo a noi, immagino, anche a lui interessa relativamente. Ed è il brano soprattutto con cui apriremo stasera. Questo è Jules. Subito dopo l'intervista a Davide Boifava. Poi arriva Willy Peyote.

0: Sono sicuramente lo sarei stato a prescindere, però sono particolarmente contento di chi vi sto per introdurre, perché oltre ad essere un collega davvero da anni ormai, ed è bello come in questo settore si riesca anche a stimarsi facendo condividendo lo stesso campo da gioco, essendo formalmente competitor, però è un campo complesso, ma non è il momento in cui parlarne, quindi dicevo sono doppiamente contento perché abbiamo un argomento di cui, cioè mi dà l'occasione di parlare di un argomento che ultimamente all'interno della scena rap e della scena musicale, anche internazionale, è molto sentito, ovvero il rapporto tra l'arte e l'analisi, la psicanalisi, la psicologia. Intanto però, ben ritrovato Davide Boifava, bentornato a WH.
1: Grazie mille, ciao Matteo, è un piacere essere qua.
0: Allora, è sempre bello incrociarci. Io ho avuto modo, tu sei qui perché hai un libro, hai scritto un libro, ho avuto modo di leggere, ne abbiamo anche già parlato a microfoni spenti perché appunto ci si incontra, si chiama Il Flow di Freud e parte proprio da una playlist, se vogliamo, di rap italiano per entrare un po' in quello che è il tuo campo, da un lato l'analisi, dall'altro quel mondo complesso della psicologia che forse sta davvero entrando in maniera esplicita, soprattutto qualcuno direbbe da persona in poi, però da un certo momento storico in poi all'interno dei testi del rap, che è un genere che ha il testo al centro, quindi chiaramente è importante. Quindi mi viene da chiederti quand'è che hai sentito, tu in quanto anche professionista del settore, hai iniziato a sentirti toccato da questi testi, a dire un attimo, però qui entriamo un po' nel mio campo.
1: Allora, io diciamo che l'ho sempre un po' sentita dentro la questione che il rap fosse, ed è l'assunto
0: del libro,
1: con la quale annuncio, inizio il libro, che il rap è secondo me il genere che più si presta a veicolare messaggi e quindi significati, e poi questi possono essere positivi, costruttivi, come anche distruttivi, però è il genere più parlato, quindi con più potenzialmente veicolo di messaggi. Diciamo che sono riuscito a mettere insieme queste due anime che mi appassionano successivamente a un certo bagaglio di studi riguardo la parte psicologica. Dopo aver avuto una certa esperienza nello scrivere di rap come appassionato, diciamo, se anche usare la parola critico, ma come appassionato, mi è venuto spontaneo provare ad associare il parlare di psicologia e psicoanalisi attraverso il rap e parlare di rap attraverso la psicoanalisi. Questi sono i binari che si intrecciano di questo libro. Ho cercato di sfruttare, è un brutto termine, però di sfruttare l'uno e l'altro per poterne parlare insieme, che sono i due oggetti che più mi appassionano nella mia vita in questo momento.
0: Ci sono, i riferimenti sono espliciti, cioè si parte proprio da alcune barre, da alcune canzoni, si entra in argomenti specifici che toccano il campo dell'analisi e della psicanalisi. Ci sono artisti che secondo te proprio nel modo, nell'approccio alla scrittura si avvicinano di più in qualche modo
1: sì,
0: a questo settore?
1: Sì, Marrakesh probabilmente è quello più che viene, il primo nome che mi viene, ma ce ne sono diversi altri. Allora ti faccio un altro nome a noi caro, che è quello di Hernia,
0: certo,
1: che ha proprio ha scritto proprio recentemente anche dei testi che secondo me sono descrivono a mio parere dei concetti esistenziali molto molto profondi. Mi viene in mente adesso il brano Noia,
0: sì,
1: in cui fa riferimento al concetto di raggiungere un obiettivo ma essere comunque sempre infelice,
0: sì,
1: e questo è per esempio uno dei concetti principali di Freud, che esprime nel disagio della civiltà, o al concetto di mancanza d'essere di Sartre, poi ripreso da Lacan, cioè di come l'infelicità sia un qualcosa di strutturale dell'essere umano, ed è un qualcosa che secondo me non è scontato che si incontri in una canzone, e spesso oggi il rap viene additato di essere un genere superficiale, mentre invece no, c'è anche un'altra parte di rap anche molto abbondante, che invece dà questi spunti di riflessione. Un altro, oltre ad Ernia, è Rancore, che ho visto ospite qua recentemente, che parla di un questo, diciamo, di quello a cui faccio riferimento ora non è presente nel libro. Ci sto rispondendo alla domanda, però Rancore recentemente ha scritto un brano, Giganti, mi sembra il titolo sia Giganti, che riguarda le figure genitoriali rispetto al momento del divorzio e di quanto possa impattare lo sviluppo e la crescita di un individuo, e anche questo non è scontato. Oltre a Rancore, anche Knight è un altro liricista enorme che secondo me tocca dei punti non scontati.
0: No, ma infatti, ecco, tra l'altro probabilmente Knight è una delle cose che fa in maniera del tutto cosciente, cioè lui ha proprio anche un percorso personale, ne ha parlato più volte anche qui di questa cosa. A questo punto... No, ma infatti, ecco, tra l'altro, probabilmente Knight è una delle cose che fa in maniera del tutto cosciente, cioè lui ha proprio anche un percorso personale, ne ha parlato più volte anche qui

0: centro, e quindi è forse il genere cardine in cui poteva accadere questa cosa. C'è un motivo, secondo te, se sta accadendo in questi anni?
1: Allora, da quando ho iniziato la pubblicazione di questi articoli, perché specifico, il libro non è nato come libro, nasce come degli articoli pubblicati online su Bo Magazine, che poi sono stati ripresi, rimaneggiati e messi insieme. Dopo che ho rodato questa modalità, ho iniziato ad ascoltare anche in modo diverso, ad ascoltare cercando di essere già predisposto all'incontrare un concetto. E mi è successo. Uno di questi casi è stato appunto quello con recentemente con Rancore, con il brano Mi Correggo, Divinità.
0: Sì.
1: Un altro è stato con Night, con il brano Punto d'incontro, dove parla della complessità dei rapporti, dei legami sentimentali e di come sia complesso e non sia un qualcosa innato nell'essere umano, sia un qualcosa che è determinato dal linguaggio e dall'ambiente in cui si è immersi fin dalla nascita, e come questo poi possa essere ancora più complesso nel momento in cui si incontra un altro essere umano che è altrettanto cresciuto in un altro ambiente. E quindi sì, mi capita, e in qualche modo ha anche cambiato un po' il mio ascolto, che ormai è sempre un po' orientato
0: attento
1: al testo.
0: Quindi, tornando all'altro pezzo della domanda, è un caso che accada adesso questa cosa?
1: Allora, secondo me i testi sono più... sicuramente un'attenzione al concetto, al testo un po' più concettuale, all'album un po' più concettuale. Parallelamente, nel discorso sociale c'è una maggior sensibilità alla salute mentale, per cui sono due forze
0: che si incontrano.
1: I rapper, gli artisti cercano di essere più sensibili al tema, e dall'altra parte c'è una maggiore sensibilità nel discorso sociale al tema.
0: Lo ha detto anche Marrakesh dal palco della sua Barona nel Block Party, parlando proprio di Barona, e ha parlato, tra i vari progetti che lui ha presentato, anche di Jonas, progetto legato alle periferie, di psicoanalisi nelle periferie, che in Barona arriverà proprio dal Barrios. Ci racconti qualcosa anche di questo progetto?
1: Allora, il progetto si chiama psicoanalisi nelle periferie. La particolarità di questo progetto, che ormai è attivo da un anno circa, e che origina da Jonas, che è questa grandissima istituzione nata nel 2003, da Recalcati, fondata da Recalcati, e che si trova in tutta Italia, e che nasceva già all'epoca come la possibilità di dare spazio, degli spazi di ascolto psicologici accessibili, cioè distanziarsi da quell'idea di psicoanalisi borghese e inaccessibile. E già all'epoca c'era questa missione. Recentemente, sempre Recalcati ha rilanciato quest'idea, questa missione, cercando di radicarla proprio nelle periferie di Milano. E difatti c'erano, nell'ultimo anno sono state attivate 4 sedi, cioè 3 sedi e l'ultima è quella di in Barona. Una è a Crescenzago, che si chiama Il Porto, poi c'è quella in Corvetto, si chiama Panchina, a Quartogiaro Il Papavero, e quest'ultima che si chiama Il Ponte. Il progetto Psicoanalisi nelle periferie è appunto quello di poter dare uno spazio quanto più accessibile a chi vive una marginalità economica, ed è la parte, diciamo, a cui mira principalmente il progetto, una marginalità economica, psicologica e sociale, perché il focus di questo progetto è poter permettere a chi non se lo può permettere dei percorsi a massimo 15 euro, da 0 a massimo 15 euro, e questo è possibile grazie al sostegno di alcuni partner e alla disponibilità delle istituzioni.

0: e degli spazi, certo, del comune di Milano, che hanno appunto dato,
1: sono venuti incontro.
0: Si sono, certo, venuti incontro, e uno di questi è proprio in Barona, in piazzale delle
1: donne partigiane, dove,
0: sì,
1: c'è il Barrios.
0: Dove c'è il Barrios, esatto.
1: Allora, prima di salutarti, io ti ringrazio per essere stato qua, Davide Buifava. Ricordiamo il Flow di Freud, che trovate su Amazon, sicuramente.
0: Sì.
1: Ok. Ti chiedo, come sempre, in genere chiedevo un brano non hip hop con cui chiudere, invece io ti chiedo un brano rap che secondo te è perfetto per questo tipo di argomento. So che ne hai citati già qualcuno, e se vuoi puoi pescarlo anche da lì, se no vai come...
0: Allora, ti cito un brano che ho sempre, me lo porto sempre dietro, che non riesco ad elaborare a livello concettuale, ma che penso sia molto vicino al libro e a questo concept, che è La mia prigione di Marrakesh.
1: Perfetto. Grazie mille, Davide Buifava.
0: Grazie a te, Matteo.

0: Questo è un classico, per chi un po' l'hip hop italiano lo conosce, dovrebbe essere un classico molto di più, secondo me.
1: E non è abbastanza classico?
0: Forse no, ma non per il contenuto, non per la forma, non per il pezzo in sé, ma proprio per il percorso che ha avuto. Quindi ringraziamo Bravo. Davide Boifava anche per averlo scelto e averlo riportato in onda. Marrakesh, la mia prigione, siamo in questo venerdì molto pieno di roba. Siamo più a metà, quindi vi ricordo i contatti 3316214013 per sms, whatsapp e telegram, diretta@popolarenetwork.it per le mail. È anche il momento forse di dare i social. Abbiamo dato i social?
1: No, non è ancora dato. Allora, magari... Già all'inizio li attendiamo,
0: dai,
1: i social,
0: adesso,
1: vabbè, potete seguirci su Instagram e TikTok, WHACCA, scritto per esteso, mi raccomando, seguiteci anche perché su Instagram nelle storie ogni tanto possiamo annunciare degli eventi live come ogni mese. Ci sono dei contenuti molto simpatici con Fuzco e Giulio, altre pagine
0: funzionano
1: che,
0: di brutto, tra l'altro.
1: Che funzionano, sì, sono giochini interessanti che potete anche replicare, dei quiz.
0: Sì, molto fighi.
1: Potete replicare anche voi a casa, ma soprattutto trovate i reel con tutte le interviste, pezzi di interviste, reel su quello che facciamo durante la settimana, perché sta settimana sono andato a sentire Promesse Magazzini Generali, ieri ero alla release party di Flaco G, quindi facciamo un po' di cose e le raccontiamo, ma soprattutto seguiteci su YouTube, roba fondamentale. Perché ci saranno e ci sono presenti tutte le interviste integrali che facciamo qua in radio.
0: Esatto, per cui anche lì andate c'è Beba, l'ultima uscita, uscirà a breve, dobbiamo ancora tirar fuori, perché ci stiamo lavorando tecnicamente perché noi non vogliamo buttare fuori cose così.
1: Esatto.
0: Però sta per uscire quella con Nerone Calgaro e poi c'è Willy Peyote. A proposito, sta arrivando Willy Peyote.
1: Sta arrivando, ha suonato la porta.
0: Andiamo ad aprirgli, intanto entriamo in Anatomia di uno schianto prolungato, il suo nuovo disco. Secondo me con una copertina bellissima,
1: incredibile.
0: Tra l'altro, veramente incredibile. Ma sentite come inizia sto disco, perché noi abbiamo detto la Madonna.
1: Let's go.
0: Il campione lo riconoscerete subito, lo Willy Peyote, e il brano è In cerca di uno schianto.

0: Dalla birra che ho in mano, nonostante io sia nello studio radiofonico, dovreste aver intuito che l'ospite di oggi è Willy Peyote. Ben ritrovato, Willy.
1: Bella, rega.
0: Se non voglio darti. È solo che è un'usanza. Cioè, sì. Quando arrivi ad OPH. Cioè, io credo che non ci siamo mai intervistati senza una birra davanti.
1: Confermo, confermo.
0: Esatto, per cui.
1: Per quello mi piace tornare sempre.
0: Esattamente. E questo è il
2: motivo
0: con cui ti teniamo legato a noi. Dato, ho notato birra brandizzata,
1: bellissimo, così si può tenere in onda.
0: Esatto,
1: meraviglioso.
0: Stupendo. Abbiamo pensato a tutto. Siamo davvero contenti di averti qua. Con più di un lavoro in realtà, perché l'ultima volta io e te ci siamo visti al cinema.
1: Sì.
0: Però soprattutto oggi è uscito un nuovo disco che è Anatomia di uno schianto prolungato, un titolo breve di quelli
1: sì, che rimangono impressi.
0: Esatto. È meglio averlo sotto che poi sbaglio la parola, sbaglio le cose. Ed è un disco. Allora, prima di entrare, facciamo così, prima di entrare nel disco, c'è sempre quella parte in cui sai che dalle nostre parti si chiede il piatto preferito. Uh-huh. L'ho fatto anni fa, mi ha risposto, lo dico perché lui non c'era.
2: Io non c'ero, esatto, quindi sono curioso.
0: Panini?
1: Sì,
0: ancora panini?
1: Io sono abbastanza ancora fermo ai panini, ti direi forse gli hamburger. Il mio nuovo guilty pleasure è... Però hamburger all'americana, non quelli gourmet, quelle cagate di...
0: Ma quella roba, sai che...
2: Non
0: la roba
2: smash
0: dello smash?
1: Sì, smash, abbastanza
2: smash. Ah, smash,
1: sì,
2: smash.
0: Sì, okay, sì. Abbastanza okay. Semplice, tipo cheeseburger roba?
1: Sì,
0: o non
1: sì, cheeseburger, okay. Bacon cheeseburger.
0: Okay. Però hamburger non di quelli che entri e hai il guanto nero, il...
1: No, ecco, lì mi stanno un po' addosso poi...
0: esatto, ma lei sa come funziona qui, quella roba...
1: Ma immagino, fate dei panini, posso immaginare.
0: Non dovrebbe essere semplice.
1: Posso immaginare, tagliate il pane e ci mettete la roba.
0: Esatto. Funziona così? Ah, ma lei è già stato qua. Lei ha già mangiato dei panini prima nella vita. Parleremo di tante cose come al solito, però questa volta faccio un po' un'eccezione, parto proprio dal disco, parto proprio dall'inizio del disco, perché In cerca di uno schianto, che è già una citazione nel titolo, di fatto campiona, anche se campione è limitativo perché c'è tanto suono intorno, un grandissimo classico dei Subsonica, che è Tutti i miei sbagli.
1: Sì.
0: E del legame con i Subsonica un po' abbiamo già parlato. Quanto è importante, visto che recentemente nel rap le citazioni hanno tornato ad avere un peso anche in Italia, no? Quindi senti Saif che cita Marrakesh, che citava i Sangue Misto. Quanto è importante una citazione del genere per te?
1: Ma in generale io del rap ho sempre apprezzato il tema delle citazioni. Cioè, mi ricordo Fat Joe che riprende l'ingresso di Biggie.
0: Certo.
1: Quindi io quella cosa lì mi ha sempre molto affascinato. Con Subsonica è un discorso che varia su due piani, nel senso quello di gratitudine nei confronti di quello che hanno rappresentato come ascoltatore per me. E quello che mi hanno insegnato come gruppo che è rimasto a Torino e ha fatto una proposta di musica che era sì divertente ma anche di concetto e di contenuto, e altrettanto poi la gratitudine personale che ho nei loro confronti, perché poi mi hanno accolto, mi hanno abbracciato, mi hanno portato con loro sui palchi, mi hanno insegnato tanto anche proprio a livello professionale, quindi per me, nei loro confronti ho una gratitudine infinita. Quest'anno sono 30 anni di Subsonica, mi sembrava giusto fargli un tributo anche nel disco.
0: Hai avuto un feedback da loro, cioè su questa cosa qua?
1: Sì, certo, sì, ma anche perché in realtà la voce di Samuel è cantata, perché è un'interpolazione, quindi
0: è suona, stata,
1: abbiamo voluto farlo suonare come un campione, però in realtà è stato reinterpretato, sì.
0: Che figata.
2: Chiaramente. E invece ti chiedo, quando hai iniziato a lavorare a questo disco, e cos'è che ti ha ispirato proprio nello scrivere questo disco? Se magari l'hai pensato più come, ok, faccio un album, o pezzi singoli e poi li uniti all'interno tutti di un album?
1: Ma è iniziato scrivendo dei pezzi singoli, nel senso che poi arriva da veramente... a poco tempo di distanza rispetto al precedente.
0: Esatto,
1: abbiamo mai fatto un disco così in fretta, meno di un anno fondamentalmente.
2: Infatti.
1: Ma ti dico, un paio di strofe le avevo già, tipo la strofa di Airbnb è forse la cosa che ho scritto prima in assoluto.
2: Ok.
1: E la prima strofa di Mi arrendo anche. In realtà il resto ho cominciato a scriverlo l'estate scorsa in tour, e c'è anche un racconto di questo, nel senso che il disco parte da Torino, come dicevate.
0: Sì.
1: E perché io quando vado in tour parto sempre da Torino, ovviamente.
0: Sì.
2: Chiaro.
1: E poi però è stato scritto in tour, perché ad esempio Kodak parla della Riviera Romagnola perché l'ho scritta un pomeriggio mentre ero a Gabicce. Che caldo fa testaccio, l'ho scritta a testaccio.
0: Certo.
1: L'ultima, preferisco non sapere, l'ho scritta dopo essere passato da Milano. E quindi in realtà mi piaceva l'idea di partire a Torino, ma parlare del tour, perché l'ho scritto l'estate scorsa, semplicemente in tour. È stato, guarda, un processo molto più naturale del solito. Non c'è overthinking in questo disco rispetto ai miei precedenti.
0: Okay.
1: È stato molto naturale, abbiamo cercato di fare delle canzoni.
0: È una scelta quella di frenare il tuo overthinking?
1: Sì, è stato, come dire, è stato uno sforzo, perché siamo arrivati al punto di renderci conto che forse ce n'era troppo e diventava cervellotico.
0: Sì.
1: E tendevamo anche un'altra cosa che ho fatto come novità, secondo me, poi ditemi se all'ascolto vi è sembrato, ma abbiamo separato un po' gli ingredienti. Mentre prima cercavamo di mettere sempre tutto insieme, cioè mettevo il rap nelle canzoni pop,
0: bravo,
1: e poi nelle canzoni rap.
0: Stavo dicendo anche come sonorità, proprio hai separato gli
1: ho ingredienti. Ho separato le due, sì, cose, perché così e mi sembra che si arrivino meglio entrambe le cose.
2: Sì, certo.
1: E quindi ci ho messo del tempo, ma ho capito che forse è meglio non mischiare tutto, ecco.
0: Sono molto d'accordo, l'abbiamo ascoltato per i fatti nostri, abbiamo ascoltato anche insieme e di brano in brano dicevamo, cavolo, questa roba è proprio rap, questa roba è proprio
2: totale.
0: C'è tanto funky, sì. Qui c'è anche un certo Willy, è come se avessi recuperato anche alcuni ingredienti che fanno un po' parte di te sì. E del tuo percorso.
1: È vero anche che forse mi sono reso conto che, sai, siamo arrivati dove volevamo arrivare, ci abbiamo messo un po', gli ultimi anni sono stati difficili, il Covid, eccetera, adesso siamo di nuovo anche come squadra arrivati ad avere un, come dire, una disposizione in campo corretta, ognuno gioca nel suo ruolo e quindi se arrivi dove devi arrivare forse riesci a guardarti alle spalle anche con più tranquillità e a recuperare cose di te del passato e a provare cose nuove, perché ad esempio Burrasca è una roba, è un pezzo che io non avrei mai scritto un paio d'anni fa e non avrei forse pubblicato perché per certi versi dopo che l'ho scritto ho pensato è troppo semplice però, è troppo dolcino,
0: sì.
1: E invece poi è uno dei pezzi che mi piace di più del disco perché comunque mi sono sentito libero di mostrare un lato di me che non avevo ancora mostrato e parallelamente poi ho fatto Luigi, ho fatto Kill Tony,
0: certo,
1: ho recuperato
0: veramente
1: la cattiveria di una volta.
0: Cazzo, Luigi è proprio un pezzo reppone.
1: Ma guarda, lì volevo. Allora, io c'avevo sta cosa che volevo affrontare il tema di Luigi Mangione come figura che secondo me racconta il nostro tempo. Perché
0: un famoso Luigi, diciamo.
1: Il più famoso del momento. Dopo
0: esatto.
1: Luigi Mario.
0: Esatto, Luigi Bros.
1: Detto anche dallo stesso attore che interpreta Luigi.
0: Esatto,
1: quindi,
0: esatto.
1: No, lì volevo prendere lui come spunto perché è una figura che racconta tanto delle contraddizioni di noi oggi. Cioè, riesce a essere simbolo di lotta di classe, lotta al sistema, ma è anche un meme.
0: Sì.
1: Ed è forse visto come una figura, come dire, positiva proprio perché è memabile.
0: Sì.
1: Allora mi sono interrogato su la rivoluzione del 2026 deve passare attraverso il marketing anche in qualche modo o le comunicazioni. Quindi era per quello che ho fatto un pezzo proprio su di lui.
0: Sì, esatto. La fotografia forse di un paradosso in divenire, perché poi c'è questa cosa che prendo anche dal titolo dell'album,
1: certo,
0: no? Dello schianto prolungato che dà un'idea di qualcosa di difficile da fermare, che è un po' il tempo attuale forse, no?
1: La sensazione è che tutto stia per finire e non finisce mai.
0: Esatto.
1: E quindi siamo in questo tempo sospeso di attesa di una cosa che però non arriva mai. E quindi sì, infatti schianto prolungato è un ossimoro, uno schianto non può essere tecnicamente,
0: esatto,
1: prolungato perché è un evento immediato, esatto. E invece mi piaceva questa idea qua di raccontare con un ossimoro anche le contraddizioni, infatti si parla di, cioè Luigi è un personaggio contraddittorio e così via, ci sono tante contraddizioni che cerco di affrontare nel disco, è un'epoca piena di contraddizioni, cioè come quando noi prendiamo posizione su certi temi o ci lamentiamo dei social sui social.
0: Sì.
1: Questo siamo noi oggi. Quindi io odio la gara a chi è più puro. Io non sopporto questa gara a chi fa meglio. Siamo tutti pieni di contraddizioni. Accettiamole, forse accettando le contraddizioni che riusciremo a superarle, non facendo finta di essere puri.
0: Sì, sì, sì, questa cosa qua è forse anche una delle cose che in positivo ha svelato questo tempo. Siamo fatti di tante robe diverse e è inutile che proviamo a nasconderlo, a sembrare dei monoliti.
1: Sono d'accordo.
0: La roba è totale.
2: Esatto. E tu come te la vivi questa società di oggi, odierna? Nel senso, ne abbiamo parlato con tanti artisti che sono passati qua, anche a livello magari di ansia, il fatto di essere sempre sul pezzo, sempre presenti, perché se non sei sempre sul pezzo, sempre presenti, anche banalmente sui social, c'è un po' il rischio che la gente tenda a dimenticare determinate figure, determinate persone, e quindi ti chiedo come vivi tu questa cosa a livello sia personale anche a livello come artista proprio.
1: Guarda, a livello personale io non so risponderti, nel senso che io uso i social prevalentemente per motivi lavorativi, quindi non so se non facessi questo lavoro come li userei.
2: Okay.
1: Però ti posso dire che in realtà è difficile stare dentro un sistema quando lo fai perché ti senti obbligato di farlo. E quindi le regole le subisci. E invece io sto giro con questo disco siamo arrivati ad avere voglia di fare delle cose e l'abbiamo vissuto con più leggerezza perché abbiamo seguito il bisogno di fare, non la necessità contrattuale di fare determinate cose. Quindi secondo me è una questione di perché fai le cose. Se le fai perché ti senti obbligato, perché sennò ti dimenticano, è faticoso.
2: Certo.
1: E se lo fai invece perché senti il bisogno anche di prenderti una pausa eventualmente, allora secondo me bisognerebbe tornare un po' a sentirci un po' di più i nostri bisogni e seguire un po' meno le logiche che ci impongono dall'alto. Perché l'ansia arriva da lì. C'è questa roba che bisogna sempre raggiungere un obiettivo, sempre alzare l'asticella, sempre aumentare di un numero, di un ascolto, di uno spettatore. Raga, è pesante. Però sì, tu mi confermi, parlate con tanti artisti, tutti dicono che è pesante.
0: Sì,
2: tutti,
0: allora,
2: quanti.
1: Se siamo tutti d'accordo che è pesante, non vogliamo metterci d'accordo
0: e rompere dire, il giocattolo.
1: Ma cazzo,
0: pochino,
1: ma se è pesante per tutti, raga, ma cioè, non sta bene nessuno. Ma anche fuori da questo ambiente. Conoscete qualcuno che vi dica come sto bene in sto periodo?
0: No,
2: non c'è nessuno che lo dice.
0: È vero.
1: Cazzo, ma è incredibile.
2: Però la musica è anche un mezzo per contrastare questa cosa, solo che molti appunto fanno fatica a uscire da questa dinamica qua per paura di sparire, secondo me.
1: Per paura di perdere qualcosa, di sentirsi un po' degli sconfitti, perché il sistema vuole solo vincenti e ti fa subire le sconfitte, perché ti mette a confronto con la vittoria di tutti, però a turno, perché non è che vincono tutti sempre.
2: Esatto.
0: Anche se lo show off ti mostra tutto ciò che vive un altro come una vittoria, perché
1: sempre,
0: lui te la presenterà come una vittoria, no?
1: La logica è quella, però è noiosa, raga, e fa male a tutti. La mia domanda è: se tutte le persone che incontro mi dicono che non stanno bene, e io per primo non mi sento tanto bene, ma perché cazzo siamo schiavi di un meccanismo che tutti subiamo come doloroso? Cioè, va bene, ma il gioco non vale la candela, raga.
2: Vero.
0: E poi ha questo sistema di contrappesi che in realtà lavora sempre sull'ansia, quindi da un lato ti mostra tutte le altre vite, dall'altro ti distrae costantemente. Una marea di tempo, con chi è che ne parlavamo? Con Boro Boro, che diceva, cazzo, ma passo le serate, poi dico le ore, perché sto guardando
1: Madonna,
0: un crash test finto delle
2: di mattina?
0: Ma perché? Sono le tre.
1: Io non, anche a me succede... costantemente ho scaricato l'applicazione per giocare a scacchi, così almeno quando prendo il telefono in mano mi sembra di usare il cervello per fare quelle cose. Però non è vero, comunque c'ho sto cazzo di telefono in mano, non scherzo. No, ma lo capisco, solo che non lo so, io mi chiedo perché non ci mettiamo intorno a un tavolo e ne parliamo tra esseri umani, dicendo raga, ma se stiamo tutti male forse non siamo noi a sbagliare.
0: Ecco, io prendo quest'idea e magari la recuperiamo e ci mettiamo intorno a un tavolo in un po' di persone, potrebbe essere. Se tu mi dici che ci sarai, magari ci si può pensare e organizzare un momento in cui se ne parla. Intanto però poi voglio tornare alla musica, anche perché a me si sente da sempre in come suona la tua musica. È chiaro, mi affascina sempre parlare con te anche di quello che arriva da fuori, di quello che insomma ascolti magari in questo periodo, di cosa hai recuperato. Prima però voglio venire al film, perché si rideva quando insomma siamo venuti a vederlo con te, tra l'altro qualcuno diceva cazzo, la biografia di qualcuno ancora vivo, così una certa... Posso chiederti com'è guardarsi in quell'ottica da fuori?
1: Ma guarda, è terapeutico, nel senso che ti aiuta a capirti un po' di più e a capire come arrivi agli altri in qualche modo, perché tu vedendoti coi tuoi occhi non sei mai davvero in qualche modo... Ma non è mai vero quello che vedi, non fino in fondo. E quindi questa cosa mi ha aiutato. Io non ribadisco, come ti ho detto anche al cinema, io non l'avrei fatto. Se non fosse stata un'idea di Enrico Bisi, io non l'avrei fatto un documentario su di me. Però, siccome lui è, non so se è l'autore di un documentario sul rap italiano che si chiama Numero Zero, quindi.
0: Più importante.
1: Esatto.
0: Certo.
1: Quindi mi è piaciuto molto quel documentario lì. Ho detto, vabbè, se lo fai tu, me l'accollo. E ho lasciato totale libertà a lui di raccontare quello che voleva lui, perché mi piaceva l'idea di essere, di vedermi poi con gli occhi di qualcun altro e non voler raccontare la mia storia come voglio io. E poi è un documentario che non racconta la vittoria, perché noi non abbiamo mai vinto niente. E secondo me, allora io ti dico, io sono d'accordo che se vinci il mondiale mi devi raccontare la tua storia di vittoria, ma se vinci il torneo WISP festeggia, ma non mi devi cagare
0: anche
1: il cazzo,
0: nel senso,
1: cioè, nel senso buono, no, nel senso non è che tutti vinciamo allo stesso modo. Io non ritengo di aver vinto niente, sono una persona fortunata, ho fatto quello, cioè io ho vinto nella vita perché mi sono realizzato in quello che sognavo di fare, però la vittoria mi rendo conto che sia un'altra cosa, quindi non è che devo celebrare il mio percorso, posso raccontartelo. Posso mostrarti magari un altro modo di fare delle cose, il mio modo di fare le cose, però non vuol dire che devo star qui a dirti quanto sono bello, quanto sono bravo, quanti numeri ho fatto. Tanto se c'è qualcuno che ne fa così tanti di più, parliamo di lui. Io ti parlo di altro, non di numeri.
0: Regessa Bauda racconta tanto di questo, quindi se volete qualcosa che riguarda strettamente quello di cui stiamo parlando, vabbè, insomma, recuperatevi Regessa Bauda, prima o poi arriverà, tornerà. Ha fatto un po' di giri il film, ci sono un po' di temi all'interno di questo film, c'è Sanremo, di cui poi parleremo,
2: esatto.
0: Perché, insomma, comunque col rap è sempre una cosa... di cui abbiamo parlato con altri rapper.
1: Certo, okay. Beh, ormai ci siamo passati tanti,
0: così,
1: tanti.
0: Esatto,
1: tanti.
0: Esatto. E quest'anno ne abbiamo parlato con chi ci è passato quest'anno e con chi ci è passato quando era un problema. Esatto.
1: Ah, minchia. Ecco.
2: Sì.
1: I veri pionieri.
0: Sì. Che fa un presidente gran mazzate, pensa un po' sottotono.
1: Sì, me lo ricordo bene.
0: Esatto.
2: Esattamente.
0: Però poi ne parliamo. C'è un altro elemento che secondo me è imprescindibile da te, perché ti conosco e insomma chi ti conosce un po', che è il calcio e soprattutto il Torino, non tanto il calcio. Quanto
1: infatti sei vestito di granata tu oggi,
0: non è un omaggio,
1: l'ho colto e volevo sottolinearlo, esatto, perché ti ringrazio.
0: È una squadra, tra l'altro, il Torino, che è davvero una delle più rispettate d'Italia, in assoluto dai tifosi di altre squadre, non solo per Superga, ma anche proprio per il mito di una squadra invincibile, di una storia importante, del legame con una città. Quanto racconta di te il tuo legame con il Torino?
1: Ma paradossalmente quello che piace a me del mio legame col Torino è il fatto che si possa, di nuovo parliamo del discorso delle vittorie e delle sconfitte, sì, che si possa amare qualcuno anche al netto delle sconfitte. Cioè quello che mi ha insegnato a me il Toro, io non ho visto il grande Torino e neanche lo scudetto del 76, che, okay, sono proprio domani, domani 16 maggio sono 50 anni di scudetto del grande Torino. In ogni caso non è tanto quello che mi lega al Toro, quanto il fatto che è un modo per ribadire che si può amare qualcuno anche se non vince, che secondo me mi fa piacere che me l'abbia insegnato.
0: E anche se ti fa incazzare?
1: Senza dubbio, cioè l'amore secondo me, adesso non vorrei citare l'amore non è bello, certo, se non è litigarello, qualcuno diceva
0: che esatto,
1: citiamo un grande
0: Dante.
1: Però a parte le battute, in realtà secondo me i rapporti umani passano anche attraverso gli scontri talvolta,
2: ma soprattutto, certo, secondo me, nel senso, l'amore si vede quando le cose non vanno, non quando le cose vanno, se non è facile amare quando
1: sposi,
2: le cose vanno,
1: dici nel bene, nel buono, nella buona e nella cattiva, esatto, sorte, certo, mica solo nella buona,
2: no, esatto, anzi. Chiaramente.
0: Cazzo,
2: chiaramente.
0: Parli tu che sei interista. Comunque.
1: Ma tu non sei milanista.
0: Però, sono milanista.
1: Ho capito, va male quest'anno, non è che va male sempre.
0: No, hai ragione. A noi. Tu fai il bravo. Effettivamente abbiamo anche visto qualche vittoria generazionalmente. Miei figli un po' meno. Però sì, effettivamente. Però forse è questa roba qua, quando si parla degli occasionali, io non è che proprio del tifo organizzato condivida tutto,
1: no, certo,
0: però la roba degli occasionali un pochino,
1: no,
0: sì,
1: ma io l'ho capito,
0: la certo, vedi lì, certo.
1: Sì, ma io sono d'accordo col fatto che poi bisogna dimostrare l'amore quando le cose non vanno sì, bene, anche allo stadio, ma in tutto io credo che sia così, nelle amicizie, nei rapporti sentimentali, è lì che poi devi dimostrare che ci sei, sennò è tutto facile, sono d'accordo. Il Toro, in questo disco non si parla di Toro mai,
0: no,
1: però si parla del San Paoli,
0: sì.
1: In riferimento a Marsiglia, un po' sapore di Marsiglia, si intende il pastis, non so se avete presente,
0: certo,
1: che è proprio il tipico sapore di Marsiglia, ma in realtà anche la curva del Marsiglia è una curva molto schierata
0: politicamente,
1: esatto, una curva antifascista, quindi ho parlato di due tifoserie che rappresentano l'antifascismo allo stadio, che che si è un po' perso a livello nazionale, molto, ma anche europeo.
0: Sì, è vero, è vero. Sì, forse appunto le due citate, il Celtic, mi viene da dire,
1: il Livorno,
0: ovviamente.
1: La Capatene,
0: sì,
2: chiaramente. E invece, appunto, tornando al discorso di Sanremo di prima, noi abbiamo avuto occasione di intervistare poco tempo fa, appunto, Tormento,
1: uh-huh,
2: e abbiamo tirato fuori appunto l'argomento di Sanremo. Comunque, lui è stato uno di quelli che nel 2001,
1: mazza,
2: appunto,
0: l'ha pagata,
2: diciamo.
1: Sì, sì.
2: E ha provato a aprire comunque una porta all'interno.
1: Ma l'ha aperta. Che il primo paga per tutti.
2: C'è stato poi un momento di sospensione, poi ovviamente un po' in sospensione. Ora sta un po' tornando questa roba di portare appunto brani rap o comunque dei rapper dell'ambiente dell'hip hop a Sanremo. Uh-huh. Io ti chiedo come la vivi tu da artista questa cosa?
0: E
2: da dentro, esatto, dentro al sistema, il rap a Sanremo.
1: Allora, di base, in questo paese il rap non viene mai preso troppo sul serio. Per fortuna adesso, dopo che Marrakesh ha vinto la targa Tenco e ha dimostrato che si può scrivere rap in un certo modo a tutta Italia, allora sta cominciando a essere un po' più credibile. Però è un dato di fatto che non viene preso, non è stato preso troppo sul serio a livello autorale come genere.
2: Vero.
1: E quindi secondo me però lo sta diventando, perché fortunatamente poi a Sanremo sono andati anche tanti rapper che hanno dimostrato di saper scrivere molto bene. Io penso quest'anno c'era Knight, comunque,
2: certo,
1: Osaif, cioè sono due che sanno scrivere evidentemente.
2: Minchia, sì.
1: E chiunque se ne accorge, quindi io credo che il rap anche ben rappato e ben scritto a Sanremo ci sia arrivato e abbia dimostrato. C'è stato Rancore in passato,
0: cioè, è passato un bel po' di nuova scena da queste parti.
2: Sì. No, perché si è tornati un pochettino anche al fatto che questa nuova scena, quella che sta uscendo in questi anni, a differenza per esempio del 2016,
1: uh-huh,
2: si sta abbandonando un po' quell'era della trap, si sta proprio tornando a rappare veramente. Sono stato anche l'altro giorno a sentire per esempio Promesse Magazzini.
1: Ah, certo.
2: E personalmente io che ho vissuto la trap 2016 quando avevo 16 anni, 17 anni, ho rivissuto un po' quell'energia come se fosse un senso quasi di novità, però che non è novità perché il rap c'è sempre stato ovviamente. E quindi ti chiedo, come vedi questa cosa, se è una cosa positiva, e come vedi questa nuova scena, se ti piace qualcuno di questa nuova scena in modo particolare?
1: Ma allora, la vedo come una cosa positiva, nel senso che la capisco un po' di più, quindi magari mi parla di più, mi arriva di più, però non per questo è meglio, è solo che io la capisco. Credo che tutto sia ciclico, quindi me l'aspettavo che sarebbe tornato. Ma ci sono... Allora, uno degli artisti più importanti che abbiamo oggi in Italia, a prescindere dal genere, è Kid Yugi. Cioè, stiamo parlando di uno che con i numeri che fa, è palesemente riconosciuto come uno che scrive bene, con dei riferimenti alti. Cioè, sì. Nel senso, c'è tanta roba figa. Lui ha creato già in poco tempo, ha già creato una scuola. E un sacco di gente reppa come lui, nel senso come tutti reppavano come i Dogo, sì, quando nei primi 2000, adesso tanta gente reppa come Yugi. Quindi è già riuscito ad avere un impatto talmente forte che la gente già cioè, prende spunto da lui. Quindi per dirtene uno che è anche riconosciuto a livello proprio di anche numerico.
0: Sì, sì.
1: Però sì, a me piace moltissimo. Saif, secondo me è un grande artista, è interessantissimo, mischia tante cose diverse. Mi sento anche vicino a lui per la voglia di mischiare tanti generi, per dei riferimenti anche sociali che mette spesso nelle canzoni. Anche al pezzo di Sanremo aveva dei riferimenti alleggeriti, per carità, ma perché secondo me è giusto, ho capito il viaggio, mi è piaciuto moltissimo. Quindi per dirti due nomi, appunto, ti cito anche Night, perché è un altro che è uscito con un disco da poco ed è bellissimo. A fine anno scorso è uscito un disco che secondo me non è di un giovane, però un disco come Elsewhere di Jamie Tides,
0: Madonna, che disco,
1: è giusto ricordarlo, per dire.
0: Ti chiediamo, usciamo dall'hip hop, come al solito ti chiediamo un pezzo non hip hop per chiudere. Okay. Se
1: È difficile perché vedi, devo prepararmelo perché sempre io me lo dimentico. Adesso te lo dico, perché c'è qualcosa che ultimamente ascolto più podcast che musica. Sono in viaggio, quindi allora guarda, dico una cosa. Io vi propongo un pezzo che scegliete voi dal disco Split di Jacquesa, visto che Godot di Jacquesa, dal suo ultimo disco, visto che è uno dei featuring ed è un ragazzo che rappa da una vita a Roma, però magari non tutti lo conoscono, e io lo voglio sponsorizzare una volta di più, quindi dico lui.
0: Perfetto. Grazie mille, grazie per essere stato con noi anche stavolta. Questo è Godot di Jacquesa.
3: Non sono arrivato nemmeno a domenica e già sono vittima di una vita frenetica. Chi litiga mi agita, chi medita merita almeno una dedica. Desti tempi si strepita, si fa polemica, l'etica, l'ira, l'America. Si blatera scatola chiusa, si usa la critica ermetica. Medica una stella sferica, una penna sfera, mi cura l'estetica. Partorisco la metrica, l'arte anostetrica, evita di giudicare in mimetica. Nessuno sa dove va, pieni di sé, di serietà, cercano serenità.

Stare a ripetere sbrigate geche. Mi chiama la Venere, in genere scrivo due liriche, stile qui kitsch. Penso che è presto, quando è tardi, correndo perdo la sintassi. Del resto non riesco a stare a tempo coi miei passi. Fermati un attimo a riflettere che il mondo gira sempre pure senza di te.

0: Noi a Willy vogliamo un bene della Madonna.
1: Tantissimo.
0: Ma tanto. Un po' si è sentito. Dovreste averlo anche dedotto dal fatto che abbiamo. Vabbè, il pezzo era hip hop.
1: Alla fine il pezzo era hip hop. Ma va bene così.
0: Beh, Willy, che cazzo, glielo, a me va benissimo. Va bene, Willy, ti vogliamo bene. Vabbè, raga, sono uscite anche un sacco di altre robe sto venerdì. Un saluto a Flaco G che ha fatto uscito
1: un album. Sono
0: sei andato a bere a carte con lui ieri.
1: Esatto.
0: Molto bene. Perché tu, vogliamo dirlo, sì. Prima abbiamo detto della birra in onda, ma tu non hai bevuto con Willy.
1: No, oggi non ho bevuto un po' di detox dopo ieri sera. Perché
0: giusto.
1: Comunque, release party tutti i giovedì. È difficile starci dietro. Arriva il venerdì che comunque.
0: Non riesco a ruttare.
1: Sì.
0: Però segnatelo. Dalla prossima volta non esiste più intervista a Willy Peyote senza birra.
1: Va bene, cioè, avevo l'acquettina oggi, però.
0: Vabbè, dalla prossima volta segnatelo. Organizzati. Se va un release, dici, ma domani c'ho Willy. Beh, avevo domani.
1: Esatto.
0: Willy,
1: lui
0: fa finta di niente, poi ci rimane male.
1: No, è vero,
0: hai visto?
1: Devo preservare.
0: Va bene, noi torniamo settimana prossima, o meglio tu. Torni settimana prossima.
1: Io torno settimana prossima per la prima volta da solo, mi lasci. Però va bene. Porterò nel mio viaggio del rap, dell'hip hop italiano, francese, americano.
0: Francese.
1: Ma
0: americano,
1: francese soprattutto.
0: Bravo. Che andiamo a recuperare un po' di cose. Un saluto a tutti, un buon weekend da Matteo Villacci.
1: E Cipo.
0: Ciao.

0: e scorribande musicali dei fratelli Dottone, Luciano Macchia e Raffaele Koller, assecondate da artisti formidabili e straordinari. Tre, due,
1: uno,
0: benvenuti su Radio Popolare. Voilà.
1: Hello,
0: un
1: hello.
0: Applauso potete farlo, secondo me.
1: Su,
0: che
1: forza.
0: Non guasta.
1: Facciamo anche noi.
0: Noi siamo in attesa della star della serata, che è Frank Trombone, che non so se arriverà, però secondo
1: Frankie?
0: Me si arriva. Frankie arriva.
1: Frankie?
0: Allora, in tutto questo, Frank è lui, allora. Frank Trombone è
1: Frank
0: un altro.
1: Trombone.
0: In tutto questo siete capitati in una jam session, lo sapevate?
1: Do you know?
0: Ah, sì? Tu canti un pezzo?
1: Vai,
0: come
1: che pezzo
0: no?
1: Vuoi cantare? Come no? Ma no, lei no. Ti dice di no.
0: Perché no? Ah, perché ti è vietato cantare, ho capito.
1: Lui vorrebbe, ma lei ha detto no.
0: Ma dai, cantagli, dedicagli un pezzo.
1: Dai.
0: No, dopo, dai. C'è qualcuno che canta, suona, fa qualcosa. Noi abbiamo già degli spoiler. C'è Giovanni, c'è Gabriele, c'è Franky. Voi no. Loro potrebbero cantare, vero? Potreste... Che cosa suoni benissimo.
1: Ma uno degli
0: dai,
1: strumenti che abbiamo noi?
0: Si vede. Dai, come ti chiami? Dai, dai. Ti viene portata una chitarra al tavolo,
1: vai,
0: da
1: vai.
0: Zago. Oh, come ti chiami? Come? Alex.
1: Ecco, Alex.
0: Allora, Alex, dai, fai un pezzo. Canti anche, Alex, in tutto questo? Non canti, ok. Beh, e che pezzo vorresti suonare? Ma no, ma se suoni bene, perché no?
1: Cosa?
0: Cioè, ma tu faresti un pezzo chitarra solo così? Ok. Ma vuoi fare un pezzo due accordi con me?
1: Dai,
0: dai, dai, prendi la chitarra e facciamo un pezzo bello. Allora, gli accordi sono La minore, se ce l'hai. Ok. E Sol. Basta. Se le fai con Barré è meglio, secondo me. Poi dopo vedi tu. Ti viene più comodo così. Bene.
1: Allora.
0: Il pezzo va così.

0: Peccato, io avrei gradito un assolo. Un assolo di chitarra. Perché non hai usato fare un assolo di chitarra? Non aveva voglia il maestro. Allora, secondo me ci riproviamo. Quanto hai bevuto? Ah, appena cominciato. Vabbè, allora, secondo me bisogna bere di più. Sì, ad ogni modo, sì. Bene. Giovanni non c'è per fare un pezzo. Gabriele, boh, non lo so. Gabriele, vuoi fare un rap su un pezzo che non conosci? Ti va?
1: Vai, grande.
0: Facciamo una pausa, Gabriele, che è un rap di quelli veri. Allora, vuoi fare un pezzo, diciamo, italiano famosissimo e poi ci rappi sopra? Sì, certo, no, lo conosceranno, il pezzo italiano lo conoscerai. Oppure un pezzo napoletano, dimmi tu. Dimmi tu. Napoletano, vuoi rappare sul napoletano? Dai, vieni, vieni al microfono.
1: Vai, vai, tieni.
0: Ma certo, certo, tu sei un... cioè, lui... Beh, innanzitutto un super applauso per Gabriele, che è uno di quelli che... rimettilo dentro, vabbè, che se lo farà burbum, ecco, bene. Allora, quindi napoletano, sicuro di questa cosa che stai per fare? Ok, bene. Un napoletano famoso o sconosciuto?
2: Direi sconosciuto.
0: Sconosciuto?
2: A questo punto addentriamoci.
0: Ok, cioè che tu non conosci?
2: Sì.
0: Cioè che conoscono in pochi.
2: Anche lui.
0: Allora, sì, certo. Allora possiamo fare questo pezzo che conoscono in pochi. Ok. Che
2: wow.
0: Forse conosco poco anch'io, però vabbè.

0: Gabriele, ma aspetta, tu non sai qual è il pezzo. Aspetta, fammi fare il pezzo, così almeno sai di cosa si tratta. Ok.
1: Grande Joe.
0: Ok, ah, Joe la chitarra?
1: La chitarra che...
0: Sì, allora, facciamo un pezzo più facile. Joe. Più, no, più facile che sono quattro accordi. No, questo è duro. Allora, facciamo quattro accordi in la minore. Ok, questo lo conosci? Bene.

0: Wow, Gabriele, bravo, bravo. Guarda che non era per niente facile.
1: Grande, cazzo,
0: adesso già che c'è Giovanni, facciamogli fare un pezzo. Giovanni,
1: vai Gio, cazzo. Dai, grande Gio.
0: Bene, no, bisogna darglielo a Giovanni. In qualche modo bisogna far arrivare un'asta a Giovanni. Ma no, no, c'è l'asta, guarda, così facciamo subito. Allora Giovanni, la settimana scorsa ci ha deliziato con un pezzo che si chiamava Foie Gras. Adesso cosa ci farai sentire? Un'altra? Più semplice. Esatto. Certo, ma la settimana scorsa c'era l'aggravante del pianoforte. Adesso è più semplice. Bene, vai.
2: Si chiama Sono solo un eco.
0: Un eco?
2: Sono solo un eco.
0: Un eco. Come la chitarra.
2: La minore.
0: Il la minore. Ok.

0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Guarda che super applausi. Com'è il tuo nome d'arte?
1: Jozu.
0: Jozu, andatelo a trovare. Jozu.
1: Un po' giapponese.
0: Un po' giapponese?
1: Con due Z.
0: Con due Z? Cioè, tipo, sei l'ascendente diretto di Zorro?
1: Al contrario, sì.
0: Al contrario. Rozzo?
1: O Rozzo.
0: Vuoi fare, volete un bis da Jozu? Secondo me sì, già che è qua.
1: Vabbè, faccio. Vai, vai, vai. Prova a seguirmi, c'è una modulazione.
0: Vai, io provo, vai, vai.

Giotto! Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Una miriade di accordi. Bravo Giotto, cosa è successo? Ti sei capottato? Ti serve il fazzoletto, e il fazzoletto non ce l'abbiamo. Là, verde, acqua. Allora, adesso facciamo un pezzo che come cosa volete vedere che suoniamo? Un pezzo che conosciamo. Sì. Cosa vuoi cantargli? Vabbè, ma non è che siamo tutti intonati. Vuoi che facciamo un pezzo noi così da baracca, così almeno sei più tranquillo? Ok, facciamo un pezzo così da baracca. Maestro, su due accordi, si bemolle, se vuoi suonare si bemolle e fa, se no è niente.

0: Bella versione, bravi ragazzi. Beh, e mo dopo questa tutto lì, cosa vuoi bere un bicchiere? Dai, come ti chiami? Dai, vieni a cantare un pezzo, dai. Ma facile, lo facciamo facile. Dai, vieni che... Ma no, ma non vieni? No. C'è qualcuno che vuole cantare? Tiziano, vuoi cantare un pezzo? Vieni a cantare un pezzo. Dai, dopo il successo della settimana scorsa, Tiziano, sei entrato nei cuori di tutti. Sì, certo, anche radiofonici. Abbiamo ricevuto mail sopraffine. No, vero, vero, vero, non è una... Da avvocati che chiedevano dei soldi. Dai. Una birra? Non vuoi cantare a secco? Chi vuole cantare un pezzo? C'è qualcuno che vuole cantare un pezzo? Non vuoi cantare tu? No? No, no, che canti tu. Cioè, io canto già troppo e male. Vuoi cantare? C'è qualcuno che vuole suonare qualcosa? La fisarmonica. Franky, signori! Allora, so che Zago magari... C'è qualcuno... Ah, no, c'è la chitarra di Alcune Lacune. Non so come chiamarti, se chiamarti Alcune Lacune o Ricci. Com'è? Vabbè. Allora, Franky... No, adesso l'alziamo, l'alziamo. Perché non esce nulla? Suona, suona, Frank. Prova un po', Frank. Frank, prova a suonare un po'. Ah, certo. Allora, Frank è un signore che è quello che gira più di tutti di notte. Ok. Ah, c'è la cintura. Com'è? Ma se no, beh, siediti, Frank. C'era la sedia. Ah, deve cantare, dategli un microfono.
1: Eccoci qua. Vai, Franky, vai.
0: Franky, cosa canti?
2: Scivola.
0: Scivola, bene.
1: Scivola.
0: Abbiamo fatto mai di... Come che ti avevo chiamato, Andrea? No, no, l'avevo chiamato Tullio Ricci. Tullio Ricci. Dai, in che tonalità la fai, Franky, se ce l'hai? Fa minore.

0: Io sono sempre solo nel mio balio. E lei non torna mai, non torna mai, non c'è mai.
1: No, non c'è mai. No.
0: Senza età.

0: Frankie, Frank, hai bevuto del rum a casa? Sì? No, sei venuto così sguarnito? Bravo, liscio. Allora, come siamo messi? Tiziano o... Tu, canta un pezzo d'amore che ce l'hai, secondo me. Vieni, dai, che Tiziano ormai poi viene, sappiamo. Dai, come ti chiami? Dai, vieni, Francesco, dai, dai, vieni che facciamo... Ma lo mettiamo in testa, è qua. Vieni, vieni, vieni, vieni. Dai, un applauso di incoraggiamento. Ma dai, non puoi. Ma litigate stasera se vieni a cantare? No? Sicuri? Dai, vieni allora, dai, Francesco. Può... Dai, che sarà? Non vieni, che lo decidiamo assieme. Vanvera? A Monca? No, non capisco. Oh! Cosa vuoi cantare? Fare un pezzo facile o difficile? Facile, allora te lo consiglio io. Te lo consiglio io. Col testo vedi che questa fa una figura proprio che... dai, ma allora facciamo quello là. Vuoi il testo di quello anche? Ma quello è facile, sicuro che... Ma no, guarda, guarda che cioè, te ne consiglio uno più facile ancora.
1: Guarda, adesso.
0: Vuoi dire due parole nel frattempo che trovo il pezzo? Dai, di due parole che ti vedo.
2: Innanzitutto voglio dire che siamo amici.
0: Ah no, vabbè, siamo... ma io...
2: No, no,
0: ma...
2: però lo voglio dire perché siccome...
0: Ma nel senso, ma siete amici che siete...
2: A cantare un pezzo d'amore, siete... ma penso che appunto l'amicizia sia una delle forme, se non forse la più alta forma d'amore, cioè... Non...
0: Vai che stai spingendo, Francesco, vai, no, Rupert, Marco, vai, vai, penso, vai, che questo è tutto bellissimo.
2: Lo penso veramente, perché comunque l'amicizia, a differenza dell'amore come lo concepiamo, insomma, nel rapporto di coppia, uomo-donna, donna-donna, uomo-uomo, è stabile, è stabile, cioè è un è avere sempre un punto di riferimento. Tu sai che il tuo amico o la tua amica sarà sempre con te, ti accompagnerà, non è mai un alto, un basso, un volare, un discendere,
0: un soprano. Allora Francesco, un applauso. Vedi che sei emozionato, ma non succede nulla, tanto il microfono è di Ricci. Certo. Allora Francesco, io il testo l'ho messo. Questo è bellissimo, questo è bello, facile, facile, bello, d'amore, d'effetto. Tiziano si sta per approfittare, cioè si è scaldato pure Tiziano. Beh certo, ma no, ma questa, fai questa qua che te... Ma tu non ti preoccupare, fidati di me. Sento... Fai un fa, tu fai un fa.
2: Fa, fa.
0: Ok, vabbè. Vai.

0: Beh, è il classico tira dentro, Francesco, mi pare di capire. Vedi, in un secondo lui non fa nulla, è arrivato pure Tiziano con il sax. Tiziano, dove scappi? Che adesso devi cantare. Allora, c'è un altro Tiziano. Allora, che facciamo? Gli diamo il microfono a Tiziano, che adesso deve... Ho sbagliato il nome, ti chiami Tiziano? Perché no? Ah, vabbè, ho capito. Allora facciamo fare un pezzo a Tiziano con la fisarmonica? Tanto lui no, Tiziano Cannas c'è nel pubblico? Ci sei? Vuoi fare un pezzo subito dopo? Dopo? Certo. Dai, e allora niente, tu vuoi cantare un'altra canzone? Se no la cantiamo noi, una canzone, dai, di fatica di vento. E quale, cioè il maestro vuole fare una di Iannacci, cioè quale farebbe di Iannacci? Sentiamo, vediamo almeno se la sappiamo. Quale faresti? Ah, per Milano, ok. E la vita che è più facile che quella è... Non la sai bene. C'ha l'accento giusto per cantare Iannacci.
1: Lo dico da...
0: No, però dillo che c'è. Che vuoi fare? Oh, mia bella Madonnina vuoi fare?
1: No, cuccuru cuccu paloma, dai.
0: Cuccuru cuccu. Allora facciamo, da siciliano facciamo questa qua. Vuoi fare questa? Sarebbe centro di gravità permanente. Allora, il maestro sta per esagerare, ve lo dico. Allora, tutti esageriamo. Tiziano, la vuoi suonare tu quella fisa? Cioè, non l'ho spartito? Dai, vieni a suonarla tu che io mi vergogno. La sai tu? La sai bene? Dai, Tiziano, se la sai bene, ce l'ho spartito. Sicuro? Cioè, mi dai questo... io, anch'io. Ok. Allora ragazzi, chi non la sa si allacci le cinture di sicurezza. Il pezzo è bello, è un capolavoro. Ricordiamo che siamo in onda su Radio Popolare, quindi è certo, tutto è molto così. Però vabbè, vediamo cosa succede. Al massimo verrà cancellato se è proprio indecoroso.
2: Vado. 1, 2, 3, 1.
0: Vabbè, il testo. No, certo, lui cerca il testo, io ce l'ho, no. Allora no, se non hai il testo io non posso aiutarti, io più di suonare le note. Non lo so. No, allora facciamo così, metti un telefono con il testo, che ci sarà un telefonino da poter usare. E secondo me eravamo già partiti belli carichi, Tiziano, che dici? Era giusto, era partito giusto. Sei sicuro che non vuoi farla tu con la fissa? Tiziano, ti prego? Vuoi farla? Guarda che ce l'hai, ce l'hai. Beh, allora ci siamo.

0: diretta. Ok, allora adesso grazie. Allora ti dico ardito che non è ardito, è ardito per cosa? Io sono solamente una cosa, che non ho fatto troppe cappelle, vero Tiziano? Se mi sono comportato bene, almeno la base c'era, il cosiddetto MP3 funzionava. Allora io inviterei Tiziano Cannas ufficialmente alla FISA. Dovete sapere, no alla FISA, no tu Francesco rimani, perché adesso Tiziano Cannas si allaccia alla cintura di sicuro. No, certo, però dopo questo ho faticato tutto quello. Allora, e c'è, perché non facciamo un duetto Tiziano, come la vedete Tiziano? Dai, Tiziano Cannas, e non so il
1: nasce
0: cognome della
1: band,
0: Tiziano.
1: Nasce una band, nasce
0: come, come si chiama il cognome? Si può dire il tuo cognome in giro? Mi sa di no, eh. Allora, vi volete presentare? Tiziano Scopa. No, Scopa si dice, vabbè, c'è Tiziano, Scopa. Allora, Tiziano, tieni, questa è la fissa, se vuoi stringerla, stringila pure. Ma allora, possiamo regolare, aspetta, no, perché c'è qualcosa che è questo, secondo me. Cos'è? Ah, è la clip? Cos'è? Ah, eccola qua, ok. Quindi stiamo registrando male la batteria, praticamente. Perché c'è qualche problema col jack là. Vabbè, niente, in tutto questo salutiamo Teo, che è il fonico di Radio Popolare, e niente. Allora, Francesco, tu organizza la band, loro sono Tiziano e Tiziano. Ok, vai, e organizzali. Non lo so, se lo scelgono loro e tu non lo sai, non lo fai, capito? Lucio Dalla, per dire. Lucio Dalla. Ok, oh, bravo Tiziano. Lucio Dalla, bella questa. Vai, tutto tu.
2: Perché nel centro di Bologna non si perde neanche un bambino.
3: Come la porti? Come la porti? Non lo so.
2: Puoi cantare?
4: Lasciatelo qua.

0: all'ultima strofa. No, io non la faccio perché io vorrei che la facesse una persona. Non la vuoi fare? C'è il testo. Sicura? Ti vergogno. Allora, l'ultima strofa.
1: Anche noi ci stiamo vergognando. Buttati dentro.
0: Dai, buttati dentro. Ma perché? Ma no, ma io non la so. Ma poi c'è il testo. Prima di salire le scale mi sono fermato a guardare una stella. Sono molto preoccupato. No,

tutti, every mercoledì. Allora io farei così, farei un pezzo che canto io così, che lo sappiamo tutti, che Tiziano mi accompagna, facile, in la minore, e poi facciamo una bella pausa. Chiunque vuole cantare questa canzone, però che la sa cantare, il microfono è qua. Tiziano, puoi rimanere. Vai, in la minore, mi fai un la minore? Lungo, lungo. Allora, un po' così.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Non voglio che gli Stati Uniti debbano andare in guerra, così Donald Trump dice no all'indipendenza di Taiwan, al rientro dal suo viaggio in Cina dove ha incontrato Xi Jinping. I due leader hanno parlato di fantastici accordi commerciali e nei prossimi giorni in Cina arriverà anche Putin, mentre Xi Jinping ha fatto sapere che in autunno arriverà negli Stati Uniti. Il governo smette di boicottare la commissione di vigilanza Rai dopo la protesta e lo sciopero della fame del deputato di Italia Viva Giachetti. La commissione si riunirà il 27 maggio dopo un lungo stop. E intanto in Italia aumenta l'inflazione, salgono i costi dell'energia e dei beni alimentari e anche quelli del debito pubblico, che segna un nuovo record negativo. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Di rientro dalla Cina, Donald Trump ha detto di non volere l'indipendenza di Taiwan, che le autorità di Pechino considerano un proprio territorio. La questione era tra quelle al centro dell'attenzione nel viaggio del presidente negli Stati Uniti, insieme a temi come il rapporto tra Cina e Iran. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Donald Trump afferma che gli Stati Uniti non vogliono impegnarsi in una guerra a 15.000 km di distanza perché qualcuno dichiara l'indipendenza. Poi, nell'intervista Fox News, torna a essere più sfumato, ma con queste parole si avvicina molto a una delle richieste di Pechino agli USA: passare dal non supporto, come è stato finora, alla contrarietà all'indipendenza di Taiwan. Xi Jinping aveva detto a Trump che la questione dell'isola, se maneggiata male, avrebbe portato a un conflitto aperto tra i due paesi. Poi i due, in un secondo round di colloqui, hanno discusso il pacchetto di 14 miliardi di dollari in armi che gli Stati Uniti hanno pronto per Taiwan. Non si sa se siano entrati nei particolari, ma il fatto stesso che Trump abbia accettato di parlarne con il leader cinese è uno strappo rispetto al passato. Ai cronisti poi Trump non ha rivelato se sia sua intenzione bloccare o no la vendita delle armi. Quanto tutto questo sia collegato alla guerra in Iran non è ancora chiaro. Non si sa che cosa si siano detti Trump e Xi Jinping. Il presidente americano ha negato di aver chiesto un aiuto al leader cinese. Non ne abbiamo bisogno, ha detto. Poi Trump si è detto disponibile a considerare il fatto che l'Iran sospenda la produzione di uranio arricchito per i prossimi 20 anni. L'aria che tira, insomma, sarebbe quella di una continuazione del dialogo tra USA e Iran, senza però un particolare impegno da parte di Pechino a convincere il regime di Teheran a concedere di più di quanto fatto finora. Xi Jinping vuole stabilità nella regione, libertà di navigazione nello stretto, attraverso il quale passa il petrolio iraniano destinato a Pechino, ma non vuole certo togliere le castagne dal fuoco a Donald Trump e soprattutto farlo a discapito degli alleati iraniani. Sullo sfondo di tutto questo, però, rimane comunque lo scenario di uno scambio Hormuz-Taiwan.
0: Dopo il viaggio di Trump in Cina, i governi di Washington e Pechino hanno diffuso dichiarazioni soddisfatte sulla relazione economica tra i due paesi, parlando di fantastici accordi commerciali e di una possibile riduzione dei dazi reciproci. Il presidente cinese Xi Jinping ha fatto sapere che in autunno andrà negli Stati Uniti, dove era stato invitato da Trump, e tra pochi giorni dovrebbe ricevere un'altra visita, quella di Vladimir Putin. Dall'Europa, intanto, il cancelliere tedesco Merz ha detto di aver avuto una buona telefonata con il presidente degli Stati Uniti, dopo le tensioni di queste settimane tra Washington e Berlino. Ma nel complesso, come si posiziona l'Unione Europea nel contesto dei rapporti tra le principali potenze globali? Sentiamo il servizio da Bruxelles.
2: Una possibile intesa tra giganti mette l'Europa con le spalle al muro. Se il viaggio di Trump a Pechino sarà davvero la prima pietra per un partenariato tra Stati Uniti e Cina, i 27 paesi membri UE rischiano seriamente di rimanere schiacciati tra le due superpotenze, dopo aver sprecato anni, se non decenni, a temporeggiare sui maggiori poteri da delegare all'Unione per renderla in grado di competere sul piano globale. Commercio, tecnologia, energia pulita e sicurezza sono tutte aree su cui l'Europa sta investendo pesantemente. Ma se Washington dovesse strappare un accesso privilegiato alle terre rare cinesi, il continente potrebbe andare incontro a carenze e ricatti sull'approvvigionamento di materie prime critiche per l'industria. Un commercio globale pilotato insieme da Washington e Pechino potrebbe anche riversare l'eccesso di produzione cinese di auto elettriche, batterie e prodotti industriali sui mercati europei, piegando la concorrenza interna con prezzi più accessibili ai consumatori. Senza dimenticare la costante imprevedibilità di Trump e il suo odio malcelato per l'Unione Europea e il suo mercato interno. In caso di intesa con la Cina, avrebbe ancora più mano libera per forzare i governi europei, minacciandoli con dazi e con il disimpegno statunitense dalla sicurezza del continente. Non a caso l'ex premier italiano ed ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi ha lanciato un avvertimento chiaro ai 27. Per la prima volta siamo davvero soli insieme, ma dobbiamo rispondere in modo più assertivo. Agli Stati Uniti, alla Cina, ma anche alla stessa incapacità dell'Unione di decidere e parlare con una sola voce. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Cuba sempre più allo stremo. Sull'isola sono finite le scorte di carburante, mentre aumenta la pressione statunitense. Ieri si è saputo che, a sorpresa, il capo della CIA è stato a L'Avana. Nei piani della Casa Bianca per Cuba c'è una soluzione venezuelana, ma senza un intervento militare. Sentiamo il servizio di Alfredo Somoza.
3: Confermando il nuovo protagonismo della CIA con l'amministrazione Trump, il suo direttore John Ratcliffe ha incontrato ieri a L'Avana i vertici dell'intelligence cubana per discutere dell'annunciato pacchetto di aiuti per 100 milioni di dollari che Washington sarebbe disponibile a concedere a Cuba. Le notizie da sottolineare sono due: la prima che sia stato reso pubblico l'incontro, il che conferma che i negoziati in corso tra i due paesi sono veri; il secondo che gli Stati Uniti pensano di ripetere a Cuba l'operazione Venezuela, ma senza sequestri di persona. Quale sia la contropartita cubana che si aspetta a Washington ovviamente non è noto, ma passa sicuramente ad un'apertura dell'economia cubana agli imprenditori statunitensi e la fine dei rapporti commerciali e politici tra l'isola e la Cina. Nessuno per ora parla di cambio di regime, come neanche per il Venezuela, ma è chiaro che le autorità cubane dovranno dare anche un segnale politico sul fronte della liberazione di detenuti. È presto per aspettarsi mosse clamorose, ma la nuova linea della Casa Bianca, in chiave anticinese, procede velocemente tra ritorsione, minacce, blocchi commerciali e militari sotto la regia della CIA, che dopo essere scomparsa dai radar dalla fine delle dittature, torna a guidare la diplomazia degli Stati Uniti verso il suo continente.
0: Al termine del secondo giorno di colloqui tra le delegazioni dei governi di Libano e Israele a Washington, gli Stati Uniti hanno annunciato un prolungamento della tregua di 45 giorni. La tregua in vigore dal 16 aprile è stata segnata da continue violazioni e da attacchi israeliani contro la popolazione libanese e sarebbe terminata domenica. Nelle scorse ore l'esercito israeliano ha comunque ordinato l'evacuazione di alcune zone della città di Tiro, in Libano. Dall'inizio della guerra sarebbero state uccise alcune decine di persone, in maggioranza militari, di nazionalità israeliana, mentre secondo il Ministero della Sanità di Beirut sarebbero state uccise circa 3.000 persone in Libano. Intanto un attacco aereo ha colpito Gaza City. Netanyahu ha fatto sapere che l'obiettivo era il leader di Hamas nella striscia, Izzal Din Haddad. I medici di Gaza parlano di almeno 3 vittime e 20 persone ferite, mentre non è ancora chiaro se Haddad sia effettivamente stato ucciso nel raid. E veniamo all'Italia. Oggi il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti si è incatenato per alcune ore ai banchi della Camera dei Deputati. Da giorni stava facendo lo sciopero della fame e aveva annunciato anche quello della sete per protestare contro la maggioranza che tiene bloccata la commissione di vigilanza RAI, facendo continuamente mancare il numero legale. Alla fine da destra è arrivata la promessa che la commissione non sarà boicottata e la sua presidente, Barbara Floridia dei 5 Stelle, l'ha convocata per il 27 maggio. Ma quanto durerà? Sentiamo il servizio da Roma di Anna Bredice.
4: L'ultimo caso che scuote la RAI, ma di cui formalmente il Parlamento non se ne può occupare, visto che la commissione di vigilanza è bloccata, riguarda le parole pronunciate da un giornalista ieri sera nella trasmissione di Vespa sul caso Garlasco. In ognuno di noi c'è lo stupro, nei sogni, nell'immaginazione, nella testa, ha detto. Il conduttore ha fatto finta di nulla, ma inevitabilmente per la gravità di queste parole, poco dopo è scoppiato il caso e oggi Vespa, dopo 24 ore, annuncia che solo martedì, alla ripresa della sua trasmissione, aggressione chiederà scusa. Intanto un altro messaggio violento è passato e tutto questo può essere gestito, se accade, solo dalla stessa RAI e dai membri del Consiglio di Amministrazione, ma spesso solo da quelli in quota opposizione, ma non dal Parlamento. Una situazione che va sempre peggio in una RAI da sempre lottizzata, ma con questo governo senza nemmeno il pudore di nascondere la volontà di controllo. In questo contesto Giachetti per una giornata intera ha inasprito il suo sciopero della fame e della sete, legandosi con le manette al suo scranno a Montecitorio. Ha sospeso lo sciopero perché poco fa Meloni lo ha chiamato e perché la maggioranza ha promesso di convocare la commissione di vigilanza. È l'organo di controllo del Parlamento sulla RAI, ma da 2 anni non riesce a riunirsi perché i parlamentari di destra fanno mancare il numero legale, non avendo ancora trovato un accordo sul nome del presidente della RAI. Ci vogliono i 2/3, danno la colpa all'opposizione, ma il problema è tra i partiti di governo. Il capo dello Stato aveva denunciato la gravità di uno stallo così lungo, uno stallo che tra l'altro si verifica anche in Parlamento per la mancata approvazione del Freedom Act, che libera l'informazione pubblica dal controllo dei partiti. Da 1 anno è legge in Europa, l'Italia lo deve rettificare, ma non lo fa. Linea allo studio.
0: Nuovo balzo dell'inflazione ad aprile, più 2,7% su base annua. Lo dice l'Istat, spiegando che l'aumento è sostenuto essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati, che segnano un più 5,9%. La crescita sul carrello della spesa, quindi i beni alimentari per la cura della casa e della persona, è stata del 2,3%. Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
5: Il record per il debito pubblico italiano, che ha raggiunto i 3.158,8 miliardi alla fine di marzo, in base all'analisi della Banca d'Italia nel suo bollettino statistico di finanza pubblica. Il fabbisogno dell'amministrazione pubblica ha più che compensato la riduzione delle disponibilità del tesoro e soprattutto le entrate tributarie sono rimaste in linea con le previsioni, in aumento del 2,2% rispetto al corrispondente mese del 25, e soprattutto dall'inizio dell'anno l'andamento è sostanzialmente stabile, 0,8%, 1 miliardo in più rispetto all'anno precedente, 129 miliardi di entrate tributarie contro i 128 dello scorso anno. Aumenta la quota di debito pubblico in mano a investitori stranieri, questo era un trend che si era già manifestato, diminuisce lievemente quello in mano a famiglie e imprese italiane. Il record di debito pubblico è quasi scontato, anche se in contrasto con soprattutto le dichiarazioni del MEF, che hanno sempre sottolineato un andamento tranquillizzante dell'insieme della finanza pubblica, ma tra il deficit sforato e il debito pubblico in aumento la situazione certamente non è molto favorevole, soprattutto in considerazione della difficoltà di periodo legate in particolare alla guerra.
0: Roma si prepara a un grande weekend di sport. Domenica ci saranno sia il derby Roma-Lazio e sia la finale degli internazionali di tennis, una coincidenza che ha generato confusione e polemiche per la gestione dell'ordine pubblico. Da Roma, Maria D'Amico.
6: Un banco di prova difficile, quasi di più di quello affrontato per l'organizzazione e lo svolgimento dell'anno giubilare del 2025. Domenica 17 maggio sarà una giornata campale che metterà ancora una volta la città di Roma sotto i riflettori di tutto il mondo. La contemporaneità di 2 eventi sportivi di primissimo piano, come la finale degli internazionali di tennis al Foro Italico e il derby Roma-Lazio per la Champions League all'Olimpico, è stata la querelle che ha dominato il dibattito sicurezza negli ultimi giorni, in una ridda di dichiarazioni in cui alla fine hanno parlato tutti a favore del tennis o del calcio. La decisione è stata alla fine quella di anticipare la partita di calcio alle 12 e lasciare la finale del tennis, a cui dovrebbe prendere parte anche il capo dello Stato, alle 17. Alla fine hanno parlato tutti a favore del tennis o del calcio. La decisione è stata alla fine quella di anticipare la partita di calcio alle 12 e lasciare la finale del tennis, a cui dovrebbe prendere parte.

0: portato le società calcistiche e l'organizzazione degli internazionali di tennis a superare le asprezze delle ultime ore e collaborare tutti per implementare in modo straordinario la sicurezza dei cittadini ed anche forse per scongiurare un'altra brutta figura come l'incontro di tennis sospeso a causa di fumogeni provenienti dall'Olimpico.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
2: Popolare Network.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: Sommario della puntata: Donald Trump lascia Pechino con tanti buoni propositi, ma nessun vero risultato. Anche la guerra con l'Iran resta in stallo, senza nessun impegno concreto da parte di Xi Jinping. Regno Unito continua il dramma dei Labour. Il sindaco di Manchester, che ora potrebbe tornare in Parlamento, vuole provare a risolvere i problemi del partito. Quando occupazione coloniale e patriarcato sono due lati della stessa medaglia, gli effetti della crisi umanitaria in Palestina nel report di WeWorld. La guerra dei titani. Con le ringhe finali si è chiuso il processo Elon Musk contro OpenAI. Al di là di quale sarà il verdetto, questo dibattimento sottolinea ancora una volta la necessità di normare l'utilizzo dell'IA. L'importanza del boicottaggio. Alla vigilia della finale dell'Eurovision più contestato di sempre, in esteri l'opinione di DJ Prové della band nordirlandese Kneecap. Radio Popolare da sempre dalla parte dei più deboli. 50 anni di informazione sul mondo senza tifoserie. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Il viaggio di Donald Trump a Pechino si è concluso. Oggi il presidente degli Stati Uniti torna a Washington. Con Xi Jinping abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ha detto Trump prima di lasciare la Cina, mentre il presidente cinese ha annunciato che in autunno andrà lui negli Stati Uniti. In generale, i commenti di Trump post incontro sono stati entusiasti. Abbiamo trascorso due giorni storici, siamo stati benissimo, ha detto poco fa dall'Air Force One. Ma com'è andato realmente questo incontro? Lo chiediamo a Roberto Festa, collegato in diretta con noi. Roberto, qual è la tua valutazione?
7: Buonasera Martina, buonasera agli ascoltatori. Allora, diciamo che è stato un vertice molto coreografato, ricco di sfarzo, di promesse, studiato nei minimi dettagli. È stato però anche un vertice con scarsi risultati tangibili, almeno diciamo per il momento visibili. Donald Trump lascia Pechino parlando, come dicevi tu Martina, di fantastici accordi commerciali. In realtà Xi Jinping ha consentito l'acquisto di 200 Boeing e a 10 miliardi di dollari in beni agricoli americani. Per il resto, appunto, Taiwan, Iran, intelligenza artificiale, non sembrano esserci i risultati che gli americani speravano. Il vertice ha invece sancito, diciamo, un'altra cosa, cioè l'ascesa della Cina ad uno status di superpotenza pari a quella americana. I presidenti statunitensi del passato andavano, arrivavano a Pechino per orientare, imporre una propria visione nei rapporti, ai rapporti soprattutto economici con la Cina. Trump invece è arrivato a Pechino per chiedere la collaborazione della Cina. È stato anzi Xi Jinping a usare toni particolarmente forti nei confronti dell'America di Trump. È avvenuto quando ha detto che una cattiva gestione della questione di Taiwan potrebbe portare ad un conflitto. Trump ha parlato poco fa proprio di Taiwan, ha detto che lui e Xi Jinping hanno parlato lungamente appunto di Taiwan. Non è

0: chiaro però quale sia stata la posizione americana. E comunque, a domanda dei giornalisti, Trump si è rifiutato di dire se gli aiuti militari per Taiwan verranno sbloccati, anzi, ha detto di essere contrario all'indipendenza di Taiwan e ha girato la domanda, la questione, cioè cosa gli Stati Uniti farebbero in caso di attacco a Taiwan? Lui non ha risposto, ha detto lo so solo io. In definitiva, quindi un vertice che non sembra aver fatto molto per garantire la stabilità globale.
1: Ecco, uno, appunto, un altro dei grandi temi di discussione era la guerra con l'Iran, anche tema su cui c'era grande attenzione internazionale. Su questo aspetto ci sono stati dei risultati o dei passi in avanti?
0: Ma anche qui, Martina, direi che non sembra che le cose siano andate nel senso sperato e voluto dagli americani. Non ci sono state da parte cinese esplicite dichiarazioni di appoggio alla richiesta americana di riapertura dello stretto di Hormuz. La Cina, lo ricordo, importa circa la metà del suo petrolio greggio dal Medio Oriente. Trump ha detto di non aver chiesto a Xi Jinping di fare pressione sull'Iran per riaprire lo stretto perché, ha spiegato appunto Trump, non ho bisogno di favori. Il presidente americano ha comunque aggiunto di credere che la Cina eserciterà comunque quelle pressioni sull'Iran perché è nell'interesse di Pechino. Ad ogni modo, anche qui appunto non sembrano esserci stati particolari progressi. Trump ha detto anzi che la sua pazienza nei confronti dell'Iran è agli sgoccioli. La guerra resta quindi un problema aperto e molto grave per gli americani.
1: Grazie Roberto.
0: Ciao, grazie.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19:30.

0: Adesso andiamo nel Regno Unito dove continua il dramma dei Labour. Oggi il National Executive Committee del Partito Laburista britannico ha dato il via libera, anticipando i tempi alla candidatura del sindaco di Manchester, Andy Burnham, al seggio di deputato lasciato libero per lui nel collegio di Makerfield. E proprio il sindaco di Manchester potrebbe essere una figura chiave nel tentativo di risolvere la crisi del Partito Laburista. Sentiamo Elena Siniscalco.
1: But most of all, I want to thank the people of Greater Manchester. You have given me a big job to do and a big mandate with which to do it. And I will give it my all and I won't let you down.
2: Per capire chi è Andy Burnham, il politico laburista che sembra ora il favorito per sostituire il primo ministro Keir Starmer, sono andata a rivedermi il suo discorso dopo la vittoria alle elezioni come sindaco di Manchester 9 anni fa. Burnham era più giovane, non portava gli occhiali, ma la forza della sua figura politica era già tutta lì. Un gran sorriso, una parlantina fluida e una promessa agli elettori. Mi dedicherò con tutto me stesso a questo ruolo e non vi deluderò. Secondo la maggior parte dei suoi concittadini, Burnham ha mantenuto la sua promessa. A 9 anni da quel discorso, Greater Manchester è l'area metropolitana con l'economia in più rapida crescita del Regno Unito. Burnham ha decentralizzato molti aspetti della politica ed economia locale, dai trasporti agli investimenti regionali, con successo. Secondo i dati di YouGov del mese scorso, Burnham rimane la figura del partito laburista più apprezzata dall'opinione pubblica. E per molto tempo è sembrato che la sua massima aspirazione politica fosse proprio servire le persone di Manchester. La sua dedizione gli ha procurato il soprannome di King of the North, re del Nord, perché Manchester si trova a nord dell'Inghilterra. Ma bisogna ricordarsi che prima di diventare sindaco, 10 anni fa, Burnham si era candidato ben 2 volte per diventare leader del suo partito, fallendo entrambe. Le sue ambizioni di leadership erano state archiviate, ma non eliminate, e ora sono riaffiorate in superficie. Infatti ieri Burnham ha annunciato che chiederà al partito di potersi candidare come parlamentare per Makerfield, dopo che il suo collega che deteneva quel ruolo, Josh Simons, ha detto che si dimetterà per fargli spazio. Se Burnham vincesse le elezioni locali per quel seggio e diventasse un MP, Member of Parliament, potrebbe allora lanciare una sfida alla leadership di Keir Starmer. Burnham aveva già manifestato la sua intenzione di tornare a Westminster alle elezioni locali di Gorton and Denton a febbraio, ma Starmer l'aveva bloccato. La versione ufficiale era stata che Burnham stava facendo un ottimo lavoro come sindaco di Manchester e che sarebbe stato un problema sostituirlo. La versione non ufficiale è che Starmer non voleva avere un potenziale rivale di così grande successo a Londra. La mossa di Starmer al tempo era stata fortemente criticata dall'opinione pubblica e anche da alcuni dei suoi stessi parlamentari, anche perché poi le elezioni locali in quel seggio erano state vinte dai Verdi. Stavolta l'ufficio di Starmer ha fatto sapere che non bloccherà una potenziale candidatura di Burnham a parlamentare. Intanto Wes Streeting, che fino a ieri, prima di licenziarsi, era il ministro della sanità sotto Starmer e un potenziale sfidante per la leadership del partito, ha detto che supporta la candidatura di Burnham alle elezioni locali di Makerfield. Se Burnham riuscirà a battere Riforma Makerfield, è estremamente probabile che una volta tornato a Westminster lancerà una leadership challenge per deporre Keir Starmer. A quel punto, se riuscirà a riunire un partito ormai profondamente diviso attorno alla sua figura, proponendosi come il candidato per l'unità, potrebbe facilmente vincere.
3: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Le crisi umanitarie non sono mai neutrali rispetto al genere e in Palestina l'impatto del conflitto sulle donne non è una fatalità, ma il risultato di un intreccio sistematico tra l'occupazione militare e le strutture patriarcali preesistenti. Quanto emerge da Her Future at Risk, The Cost of Humanitarian Crisis on Women and Girls, la nuova indagine, rapporto della ONG WeWorld dedicata proprio all'impatto di genere nelle crisi umanitarie e tra l'altro inizia oggi fino a domenica a base qui a Milano il festival di WeWorld e di questo rapporto Riccardo Stoppa ne ha parlato insieme con Giovanna Fotia, direttrice paese di WeWorld in Palestina.
1: Il report parla di come le crisi umanitarie non siano neutrali dal punto di vista del genere. Questo avviene insomma in vari paesi, ma ci siamo concentrati sulla Palestina, dove le donne vivono appunto una pressione doppia. Abbiamo da un lato gli effetti diretti della guerra e dell'occupazione e dall'altro tutta una serie di disuguaglianze e norme sociali già preesistenti che la crisi non fa altro che amplificare. Vediamo nel report in vario modo come quando i servizi collassano, il peso della sopravvivenza quotidiana in queste condizioni ricade soprattutto sulle donne. Sono spesso loro che devono appunto cercare l'acqua, gestire l'insufficienza di cibo per la famiglia, che devono prendersi cura dei bambini che non riescono più ad andare a scuola, degli anziani, dei feriti. E spesso sono loro in prima persona a rinunciare a mangiare o a curarsi per prendersi cura degli altri. Quindi abbiamo nel report una serie di testimonianze dirette anche molto forti. Una donna ha raccontato di aver dovuto scegliere tra comprare cibo o comprare assorbenti igienici. Un'altra descrive come abbia dovuto passare ore a cercare qualsiasi cosa di commestibile per i suoi figli.
2: E le operatrici umanitarie sul posto vivono la stessa crisi?
1: Assolutamente sì, questa è una delle cose più importanti che emerge dal report. Se pensiamo a contesti come per esempio quello di Gaza, sicuramente le operatrici umanitarie che sono in prima linea nell'assistenza della popolazione sono assolutamente non osservatrici esterne della crisi, la vivono in prima persona e tutte loro continuano a lavorare proprio in queste condizioni di sfollamento, mentre sicuramente hanno perso dei familiari diretti, mentre non sanno se anche loro avranno accesso all'acqua, all'elettricità la sera stessa dopo essere tornata a casa dal lavoro, e però si impegnano per loro scelta insomma professionale e vocazione professionale a sostenere non solo le loro famiglie ma anche insomma emotivamente il resto della popolazione.
2: Però viene detto quella delle eroine palestinesi, della resilienza, della forza a tutti i costi, è appunto una narrazione pericolosa. Come mai?
1: Tutte le testimonianze che abbiamo raccolto ci parlano di questa resilienza che sicuramente esiste nella società ed esiste nelle donne. Infatti nel report torna spesso il concetto di sumud, quindi la capacità di restare salde, di continuare nonostante tutto. Però è stato interessante nelle interviste insomma leggere nelle voci delle donne che questa resilienza non è una scelta romantica di eroismo, ma è appunto una necessità di sopravvivenza. Quando celebriamo troppo la resilienza rischiamo di normalizzare delle condizioni che invece dovrebbero piuttosto indignarci. Direi che anche tramite le testimonianze raccolte abbiamo sentito come le donne palestinesi non vogliano essere viste come delle supereroine. Quello che vogliono è poter vivere una vita normale, sicura e dignitosa.
3: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Smart.

0: Si è concluso il processo che ha fatto tremare la Silicon Valley a Oakland in California. Ieri ci sono state le arringhe conclusive nella causa che contrappone Elon Musk a OpenAI e ai suoi dirigenti. Poi ci sarà il momento della giuria che partirà da settimana prossima. Questo è stato uno dei casi più delicati mai arrivati davanti a una giuria nel settore dell'intelligenza artificiale. Sentiamo Marco Schiaffino.
1: Dopo le ringhe finali, la parola passa alla giuria, che è bene ricordare ha un ruolo esclusivamente consultivo, e soprattutto alla giudice federale Yvonne Gonzalez Rogers. Sarà lei, infatti, a dover prendere una decisione nella causa che oppone Elon Musk a Sam Altman, il CEO di OpenAI, che ormai può essere considerato a pieno titolo l'arcinemico del miliardario sudafricano. L'esito, secondo quanto emerge dalle cronache, sarà determinato soprattutto sul livello di credibilità che i due contendenti sono riusciti a guadagnarsi nel corso del processo. L'oggetto del contendere è noto. Musk accusa Altman di aver snaturato OpenAI, tradendo le aspettative di chi, come lui, aveva contribuito a fondarla. OpenAI, nelle intenzioni, avrebbe dovuto essere una società non profit, il cui obiettivo avrebbe dovuto essere quello di guidare l'umanità verso la creazione di sistemi di intelligenza artificiale eticamente sostenibili. Le cose non sono andate esattamente così. Da subito la società californiana ha attirato ingenti investimenti da parte di numerose big tech, prima tra tutte Microsoft. In seguito però OpenAI ha addirittura modificato la sua struttura societaria, affiancando all'originale non profit una società più operativa con caratteristiche assolutamente tradizionali e orientate al profitto. È proprio questo passaggio che è al centro delle pretese di Musk. Il patron di Tesla sostiene infatti che questo cambiamento abbia provocato un danno ai fondatori originali di OpenAI e che Sam Altman abbia agito in malafede nel gestirne l'evoluzione. La controparte sostiene invece che lo stesso Musk concordasse sulla necessità di adottare una strategia più commerciale e che la sua opposizione sia dovuta semplicemente al fatto che avrebbe voluto essere lui a guidarla. Cosa succederebbe in caso di vittoria di Elon Musk nella causa? La sua richiesta è quella di un maxi risarcimento di quasi 150 miliardi di dollari che ha dichiarato girerebbe alla stessa OpenAI, ma a due condizioni. La prima è che torni alla sua forma originaria di società non profit. La seconda è che Altman e l'attuale presidente Greg Brockman siano rimossi dai loro incarichi. L'eventuale vittoria di Musk creerebbe più di un problema a OpenAI, che sta pianificando proprio in questi giorni la quotazione in borsa, esattamente come XAI, di proprietà di Elon Musk, e Anthropic, che è, bene ricordarlo, a oggi l'unico serio competitor dell'azienda di Sam Altman. Insomma, da un punto di vista strategico, una vittoria di Musk gli permetterebbe di azzoppare un concorrente, rimanendo però relegato al ruolo di outsider nel mercato delle AI. Il vero risultato che porterebbe a casa sarebbe in sostanza quello di assestare una sonora mazzata all'odiato rivale Altman. Per quanto riguarda il più ampio panorama del percorso che seguirà lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'impatto è molto più limitato. Al di là dell'obiettivo dichiarato, è evidente come le dichiarazioni di principio di Musk siano solo il frutto della scelta di cavalcare in maniera decisamente opportunistica quel movimento d'opinione che manifesta sempre più spesso una grossa preoccupazione nei confronti dell'evoluzione delle AI. Difficile però che l'esito del giudizio sposti qualche equilibrio tra chi vede l'intelligenza artificiale semplicemente come uno strumento per accelerare il business o addirittura per consolidare l'egemonia degli Stati Uniti nel mondo e che si interroga sull'impatto che potrà avere sulla società e sul futuro stesso del pianeta. Proprio questo però è il nodo di tutta la vicenda. Se c'è qualcosa che potrà rimanere dopo questo processo, è esattamente il livello di consapevolezza nell'opinione pubblica sull'impatto che l'intelligenza artificiale ha e avrà sul nostro modo di vivere.
0: Domani a Bruxelles ci sarà il Pride, il 30° Pride per la capitale belga, una città dove la comunità LGBT è molto forte e così fiorente. Ma perché è così fiorente? Margherita Redaelli l'ha chiesto ad Achille Demann, che è appunto il cofondatore del Bruxelles Pride.
2: La communauté n'est pas plus grande qu'ailleurs, mais elle est plus visible, ça c'est vrai. Je ne suis pas sûr que c'est la plus visible, mais elle est très visible.
3: La comunità non è più grande che altrove, ma è più visibile, questo è vero. Non sono sicuro che sia la più visibile in assoluto, ma è molto visibile. E questo credo derivi da due elementi. Il primo elemento è che Bruxelles è la città più cosmopolita subito dopo Dubai. Di conseguenza ci sono tutte queste nazionalità. Sono presenti più di 300 nazionalità diverse che in parte vivono anche la propria identità apertamente. Quindi questa è una ragione. La seconda ragione è che le nostre leggi comunque ci proteggono, anche se non è tutto perfetto. Le nostre leggi ci proteggono e ci spingono a esporci verso l'esterno. La tappa storica è nel 96. Nel 1996 abbiamo fatto il primo Pride a Bruxelles e in quel momento avevamo 10 rivendicazioni, di cui due principali. La prima rivendicazione era una legge contro la discriminazione e la seconda richiesta era il riconoscimento giuridico della coppia. All'epoca non si parlava ancora di matrimonio. Dopo il 96 le cose hanno subito un'accelerazione. C'è stato un governo che chiamavamo il governo arcobaleno, in cui c'erano gli ecologisti, i verdi e i liberali insieme e che portava avanti una politica molto più progressista rispetto a prima. Così nel 2000 abbiamo ottenuto il riconoscimento della coppia tramite un contratto di convivenza, ma quello era più che altro un fatto simbolico, perché puoi fare un contratto di convivenza anche con tuo padre o con tuo fratello. Simbolicamente però era la prima volta che gli omosessuali o le lesbiche potevano unirsi ufficialmente. Poi nel 2002 abbiamo avuto la legge contro la discriminazione, nel 2003 è arrivato il matrimonio senza adozione e nel 2005 si è aggiunto il diritto all'adozione.
2: En 2005, il s'est ajouté le droit à l'adoption.
0: E domani c'è anche la finale dell'Eurovision Song Contest, l'edizione forse più contestata di sempre. Diversi paesi hanno anche deciso di boicottarlo proprio per la presenza di Israele. Su questo sentiamo l'opinione di DJ Prové della band nordirlandese Kneecap, intervistato da Matteo Villaci e Nicolo Vecchia. Potrete poi sentire l'integrale dell'intervista la prossima settimana a volume.
4: Yeah, there's a funny thing happening in Ireland at the minute, where the Irish broadcaster RTE, mm-hmm. so they're not going to broadcast the Eurovision, they're going to play Father Ted.
5: In Irlanda in questo momento sta succedendo una cosa molto divertente. L'emittente nazionale RTE ha deciso di non trasmettere l'Eurovision e al suo posto manderà in onda Father Ted, una sitcom irlandese degli anni 90, davvero esilarante. All'epoca gli autori avevano realizzato una parodia dell'Eurovision intitolata A Song for Europe ed è proprio quella che RTE trasmetterà nella stessa fascia oraria. L'ho trovata una scelta bellissima. E poi pensaci, la parola stessa boicottaggio viene dall'Irlanda. Il termine è nato lì quando i proprietari terrieri imponevano affitti esorbitanti e la gente si è ribellata dicendo basta, non paghiamo più. È in quel momento che le persone hanno scoperto quanto potere hanno quando semplicemente si rifiutano di accettare le cose così come stanno. Ed è esattamente lo stesso principio del movimento BDS oggi, un movimento potentissimo che ha messo in ginocchio moltissime aziende e giustamente perché ci sono tante aziende che guadagnano sulla morte di bambini, donne e uomini in tutto il mondo e in particolare in Palestina. In questo momento, quindi sì, fuck Eurovision.
4: To their knees and, you know, and rightfully so, because lots of companies are profiting off the death of children, women and men all around the world, you know, and especially in Palestine at the minute. So yeah, fuck Eurovision.
6: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione.

0: chiudiamo questa puntata di Esteri e questa settimana di abbonaggio parlando di Radio Popolare e di come raccontiamo il mondo. Lo facciamo con la rubrica di Alfredo Somoza, ma prima di sentirla, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni, un buon weekend e abbonatevi a Radio Popolare.
1: Fare Esteri 50 anni fa non era facile. Esistevano le agenzie stampa internazionali e le grandi testate. La maggior parte del mondo era invisibile in assenza di contatti diretti con l'Occidente. Abbiamo saputo molto sul Vietnam, ma quasi nulla del conflitto angolano. I corrispondenti dei grandi giornali risiedevano a Londra, a New York, a Parigi, raramente a Lagos o a Rio de Janeiro. Poi c'erano gli inviati, che riuscivano ad avere e fornire una visione più completa perché potevano recarsi nei luoghi delle notizie, sempre al netto di quei paesi dove non era permesso entrare, come in Unione Sovietica. Il resto dell'informazione si doveva pescare con cura e pazienza dal flusso della cosiddetta controinformazione, cioè dalle notizie che arrivavano direttamente dai paesi esteri tramite bollettini, lettere, racconti dei rappresentanti dei fronti di liberazione o dei movimenti per i diritti umani. Eppure si riusciva lo stesso a riequilibrare le informazioni fornite dalle fonti ufficiali con quelle quasi clandestine e soprattutto a dare notizie di quegli angoli della terra che erano totalmente ignorati dalla grande stampa. Per l'anglosassone la regola fondamentale del giornalismo è i fatti sono sacri, l'opinione è libera. A quei tempi raccontare i fatti oscurati era indispensabile per la formazione delle opinioni. In quel contesto la radio è stata un veicolo eccezionale, soprattutto grazie all'attività delle radio indipendenti che negli anni 70 iniziarono a trasmettere qua e là e poi diventarono rete. Lottarono contro la gerarchia delle notizie dell'epoca, che considerava verità solo quella raccontata dalle grandi testate, mentre tutto il resto era ritenuto amatoriale o addirittura ideologico. Col senno di poi si può dire che fu la cosiddetta controinformazione a permettere che esistesse l'informazione tout court. Molte delle notizie che all'epoca venivano bollate come controinformazione di parte si sono infatti rivelate verità storiche. Il panorama attuale dell'informazione è radicalmente diverso, con decine di migliaia di fonti giornalistiche che raccontano dal basso e dall'alto ogni angolo del pianeta. Non ci sono zone completamente oscurate, nemmeno sotto i regimi che possono controllare ciò che si scrive entro i loro confini nazionali, ma non quello che si produce altrove. Finita l'epoca d'oro della radio, internet si è rivelata il più grande strumento per l'affermazione del diritto di stampa, ma è diventata anche un'autostrada della propaganda, di cui si fa un uso sfrenato e soprattutto della disinformazione. Perciò oggi come ieri, malgrado l'abbondanza di fonti da cui possiamo attingere, per chi fa informazione restano valide le regole di partenze che riguardano la scelta delle fonti, la verifica dei fatti, l'ascolto dei protagonisti e solo successivamente l'espressione di un'opinione, se questa può aiutare a comprendere lo sviluppo della situazione. Al contrario, l'approccio da tifoseria che prevale sui social fa un pessimo servizio ai cittadini, privandoli di fatto del diritto a sapere prima di formarsi una propria opinione. Radio Popolare è un esempio di come si possa fare informazione dalla parte dei più deboli, ma senza tifoseria. Mezzo secolo fa, per noi erano interlocutori alla pari delle agenzie stampa i rappresentanti dell'OLP, del Fronte Farabundo Martì, delle madri di Plaza de Mayo. Anche oggi, per quanto i nostri tempi siano ricchissimi di fonti, c'è lo stesso bisogno di scegliere una linea narrativa che dedichi attenzione ad ascoltare e a dare dignità a quelle voci che, malgrado tutto, continuano a restare fuori dal circo mediatico.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
3: State ascoltando Radio Popolare.